0: Venezuela. Mauricio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà quindi ora in carcere. E Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato dello stesso gruppo FS.
2: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1300 cantieri attualmente aperti sulla rete. Ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione e intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Lo scenario geopolitico internazionale ora, a partire dal vertice di Antibes fra Francia e Italia col presidente Macron e la premier Meloni, che così ha sottolineato il ruolo essenziale dei due paesi.
3: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi in merito all'Iran. Così il segretario di Stato americano Rubio. Intanto è ancora polemica per le parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nel conflitto Stati Uniti-Iran.
4: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. A ribadirlo è il ministro degli esteri Tajani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. La puntualizzazione arriva dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e la presa di posizione del regime degli Ayatollah, che ha accusato il nostro paese di complicità nei crimini commessi da Stati Uniti ed Israele contro il popolo iraniano. In un'intervista Rutte aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra contro l'Iran. Sulle sue dichiarazioni, con una dura nota, torna anche il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo sempre operato nel rispetto dei trattati. Le sue parole a caso, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale, scrive Crosetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ieri mattina alla cerimonia per ricordare l'anniversario nell'aula di Montecitorio, riunita in seduta comune. Assenti i deputati Vannacciani, Sasso e Ziello. E ora l'emergenza caldo in Europa.
2: L'Italia toccherà il picco di questa ondata di calore nel fine settimana. Possiamo solo augurarci di non toccare i record che altri paesi europei stanno già registrando. Dalle isole britanniche al Belgio e la Francia, dove i sindacati della scuola denunciano ora condizioni di lavoro impossibili, fino alla Germania che per siccità ha imposto il divieto di prelievo dai fiumi a Dresda, non distante dal confine con la Repubblica Ceca. E mentre anche gli Uffizi di Firenze hanno dovuto fare i conti con impianti di condizionamento sufficienti, i satelliti europei rilevano temperature al suolo impressionanti, 40 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, che si traducono in una emergenza sanitaria, afferma l'OMS, che già conta centinaia di vittime dirette o in concausa con il caldo. Gli accessi ai pronto soccorso lombardi sono in aumento del 15-20%, ha detto l'assessore regionale al welfare Bertolaso, esortando gli ospedali a preparare i gruppi elettrogeni per scongiurare le conseguenze di eventuali blackout. Temperature più in linea con le medie stagionali torneranno, ma probabilmente dopo perturbazioni ed acquazzoni. L'aumento dei gas serra impedisce infatti la dispersione del calore in eccesso nello spazio, il che determina più evaporazione, più energia in atmosfera, più rovesci. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse ora, Wall Street chiude debole col Dow Jones a più 0,14%, il Nasdaq a meno 0,46%, invariato l'S&P 500, euro a 1,1376 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Riparte l'entusiasmo per il settore tecnologico che spinge i listini dopo gli utili eccezionali di Micron Technology. Le borse europee archiviano una seduta positiva con il FTSE MIB che termina le contrattazioni in rialzo dello 0,28%, sostenuto dalla corsa di ST, regina del listino. Intanto, dopo una buona parte della seduta ancora in discesa, il prezzo del petrolio torna a salire con un più 1,5% per il Brent a $75 al barile. A Piazza Affari ben comprate le utili, in particolare Enel e A2A, mentre gli acquisti premiano anche Buzzi, Ferrari e Campari. In rosso l'ottomatica sulle indiscrezioni di una riforma sul gioco d'azzardo, mentre in coda al listino finisce ancora la difesa con forti cali per Avio, Leonardo e Fincantieri. In lieve ripresa l'oro che riaggancia quota $4,000 l'oncia, mentre è ancora bersagliato dalle vendite il Bitcoin in calo del 3% vicino ai minimi dell'anno. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Ai mondiali di calcio il gruppo E qualifica ai sedicesimi la Germania, che vince il raggruppamento malgrado il KO per 2-1 contro l'Ecuador, e la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Qualificato però anche lo stesso Ecuador, che chiude con 4 punti e si qualifica appunto tra le migliori 8 terze. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Finalmente Milan! Nessuno,
3: nessuno, 100 Milan. 1, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
4: E finalmente l'hai presa dal calcio? Ah no, dal ciclismo, mi sa. Dal calcio non c'è un finalmente Milan! No, quello per un po' di anni mi sa che ancora non lo avremo.
5: Milan è da solo.
4: Milan
5: è da solo,
4: no,
5: però.
4: Non è vero. C'è Leonardo Manera, signore e signori, è il terzo giorno consecutivo
6: e domani sarò ancora qui, quindi la settimana prossima non verrò mai.
4: Sì, fallo fare a me per una volta. Domani io non vengo, sono stanco, domani non ci sarò. Leonardo, sei pronto?
6: Cosa? Ma lo so, no. L'abbiamo detto ieri che devi andare in Turchia a fare il richiamino del trapianto.
4: E vabbè, sono cose dolorose, lascia stare.
6: Bellissimo, intime. Tu non sa se, vabbè, tu l'hai fatto, hai visto com'è il viaggio di ritorno, hai trapiantato i capelli.
4: Sì.
6: E sono tutti... Quando, siccome ti si gonfia la testa quando fai il trapianto, sono tutti, quando torno e vanno in tanti, in aereo, sono tutti con la testa a fungo. Sono tutti questi viaggiatori che hanno questa fascia sulla fronte e la parte superiore della testa come un fungo. Quindi sono tutti questi funghi umani che tornano dalla Turchia, tra i quali...

0: Per negarlo.
1: Sì. Allora, sì, tra l'altro non so, l'ha detto Paolo Mieli e non so dove è uscita questa voce, Cruciani sindaco di Milano, cioè che tu che leggi tutti i giornali, Giada, qual è il giornale che ha pubblicato?
2: Io me la sono persa anch'io questa notizia.
1: Ma forse la Lega, non so, Pietro La Corte, tu eri distratto, cosa fece? Forse Libero. Lancia questa idea, Leonardo, Cruciani, tu lo voti Cruciani, tuo amico Cruciani, sindaco di Milano.
0: Non credo che lo voterei.
1: Vabbè, con amicizia, Giuseppe, anch'io.
0: Ah, lui non gliene frega
1: anch'io,
0: niente,
1: figurati. Te lo dico, in
0: se c'è una cosa
1: che
0: lui non vorrebbe mai fare è avere un ruolo istituzionale, sì. Ma proprio mai, non gliene frega niente proprio.
1: Va bene, tra l'altro ieri Vannacci è stato protagonista invece di una cena, e qui entriamo nel nostro primo tema, con Gianni Alemanno. Gianni Alemanno è uscito dal carcere, ha scontato un anno e qualche mese. Tra l'altro io vi invito, se non l'avete fatto, ad ascoltare un podcast meraviglioso che Luca Bizzarri ha realizzato utilizzando anche i diari di Alemanno, che tra l'altro annuncia ora scriverà un libro. È molto interessante, insomma, che Alemanno, uscito dal carcere, è politicamente affine a Vannacci, questo è chiaro. Si è dedicato in questo anno e mezzo a portare avanti i diritti dei carcerati, denunciando il sovraffollamento, denunciando tutte le condizioni terribili. Ha detto anche ieri, possiamo anche sentirlo in una delle sue dichiarazioni, insomma, questo governo non ha fatto nulla, non fa nulla per risolvere il problema delle carceri.
3: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente. C'è il 140% di sovraffollamento. C'è un caldo, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi.
1: Allora, noi salutiamo Patrizio Gonnella, torna con noi, presidente dell'associazione Antigone, che da tanto, tantissimo tempo si occupa dei diritti dei detenuti. Buongiorno Gonnella, ben trovato. Ben ritrovato.
4: No, troppo tempo forse, no, visto che nulla
1: tanto,
4: cambia.
1: Tanto tempo, non è mai abbastanza. Tra l'altro in quel podcast di Luca Bizzarri c'è anche la voce di Gonnella. Ecco, a me colpisce per esempio che cos'è, spieghiamo delle cose molto pratiche di come si vive in carcere, perché Alemanno a un certo punto ha parlato del dramma della burocrazia, proprio la burocrazia. Ha detto ci sono per esempio lì a Rebibbia 3 camion di abbigliamento sportivo, sono lì sul piazzale bloccati perché manca una firma finale. Che cos'è per esempio la domandina che devono fare tutti i detenuti?
4: Beh, tutto si muove tramite domandina. Vuoi incontrare il sacerdote, fai domandina. Vuoi avere, per esempio, ti manca la schiuma da barba, devi fare domandina. Vuoi parlare col direttore, fai domandina. Vuoi cambiare sezione perché lì sei a rischio, perché c'è qualcuno che ti vuole del male, fai domandina. E tutte queste domandine ci riportano all'Italia degli anni 50, perché non esiste niente di simile nel mondo vero, nel mondo normale. A volte hai risposte, a volte non hai mai risposte, fino a quando è un pacchetto di sigarette che crea tensione. La risposta puoi anche così aspettare un po' di più, ma quando sono cose più serie, o quando addirittura tu dall'esterno vuoi portare aiuto, lavoro, solidarietà, volontariato, diciamo in qualche modo vuoi contribuire a una pena leggermente più umana, anche lì aspetti davanti all'ingresso. E poi è un po' tutto, aspetti tanto, a volte un'ora, due ore, poi tu chiedi: ma scusa, ma io sono venuto qui a fare un corso di giornalismo, per esempio, oppure a organizzare una partita di volontariato, oppure a fare lezione perché sono un professore di liceo o di università. A me è capitato andare a fare un esame universitario. E a un certo punto mi è scomparso, me l'ho detto online, va bene, l'ho fatto online, e a un certo punto mi è scomparso lo studente. Non è più tornato, dice no, non si può più. È tutto un po' così, è perché è un po' un esercizio, è come la burocrazia quando noi eravamo ragazzini, che non sapevi se avevi quel diritto o non l'avevi, ecco, è tutto sospeso.
1: È tutto sospeso.
4: Il carcere, una vita sospesa.
1: Senta, le faccio questa domanda, poi Leonardo, Giada, cedo a voi la parola. La stupisce che Gianni Alemanno, un uomo politicamente di destra, che dice anche il governo attuale non è abbastanza di destra, quindi vado con Vannacci. La stupisce che in questi anni si sia molto battuto per i diritti contro il sovraffollamento, per i diritti delle persone, per gli emarginati, i tossicodipendenti, gli stranieri, i transessuali.

0: quali che sono in carcere?
1: Mi stupisce fino a un certo punto, nel senso che ovviamente è l'esperienza diretta che ti porta ad avere una consapevolezza della tragedia, e quindi ovviamente ben venga la sua analisi, ben venga la sua riflessione critica, la sua idea di sostenere la causa. Dopodiché però noi quello che vorremmo da tutti i politici è la razionalità, cioè non è che devi subire un male per poi renderti conto che esiste quel male. Abbiamo fortunatamente la ragione in lume per capire che le persone detenute devono essere trattate con rispetto e dignità. Questo lo dice la legge, la Costituzione, questo lo dice il buon senso, ma lo dice anche quel bisogno di sicurezza che la destra vuole, perché più trattiamo male le persone, più quando escono queste sono incattivite e quindi il tasso di recidiva sale. Più gli diamo prospettive, più gli diamo vicinanza, più gli diamo ipotesi di vita legale vera, che può essere il lavoro, ma può essere il teatro, l'istruzione. Io ricordo che lì a Rebibbia, dove c'era Alemanno, anni fa c'è stato girato un film, Cesare deve morire, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, e alcuni attori ancora fanno gli attori nella vita vera. Ecco, questo noi dobbiamo fare. Negli ultimi anni un po', proprio anche, devo dire, con un po' di retorica eccessiva negli ultimi anni, nel nome della sicurezza abbiamo sentito dire devono marcire in galera, devono marcire in galera, e stanno marcendo in galera.
2: E probabilmente si pensa che queste condizioni della vita carceraria facciano parte della pena stessa. Molte persone, molti politici anche magari la pensano così, anche molte persone della società, diciamo, fuori, che sta fuori. E però, come dice lei, evidentemente è un errore, ma per le stesse persone che poi tornano fuori si trovano magari a delinquere ancora, ecco.
3: Eh sì, tu Giada che sei...
4: No, io appunto volevo provare a chiedere, secondo lei appunto come si fa a far capire che garantire i diritti dei detenuti non significa essere indulgenti verso i reati che hanno commesso? Perché manca questo, cioè ultimamente col populismo, queste frasi che citava anche lei così a effetto, no? Questo sembra essere saltato questo passaggio. Secondo lei come si fa a farlo ricapire?
1: Perché la forza dello Stato non è nella cattiveria, la forza dello Stato è nell'autorevolezza, nel segnare una differenza con il reato e con la criminalità. Se io mi metto sullo stesso piano e non rispetto la legge, sono lo Stato, nessuno capirà niente. Io quando vado, sono stato nei giorni scorsi in un carcere femminile considerato uno all'avanguardia in Irlanda, e si percepiva effettivamente una situazione di rispetto per l'istituzione e la polizia, perché queste donne non erano vessate, queste donne avevano una vita chiusa nel carcere ovviamente, ma assolutamente dignitosa, tutto pulito dal punto di vista igienico-sanitario. Potevano, e questo lo dico ai radioascoltatori, avevano un telefono e potevano ricevere 6 minuti di telefonata a sera dal figlio, dalla figlia, dalla mamma, dal fratello, dal compagno e così via. Da noi sono 6 minuti a settimana. Ma perché una vessazione di questo genere?
3: Gonnella, oggi Gianni Alemanno, che ha fatto qualche dichiarazione pubblica, poi ha rilasciato un'intervista al giornale a Oara Borselli. Tra le altre cose dice dell'esperienza in carcere: ti fa andare all'essenza dell'essere umano, solidarietà, sacrificio, cose essenziali. Ora ho più consapevolezza di quando sono entrato e anche più disinteresse, non ho nulla da aspettarmi, non ho brame. E infine, in carcere vedi le persone che si perdono, quelli che cercano di resistere, vedi gente che fissa una parete. I racconti di chi era in cella con i suicidi sono sempre gli stessi, ti dicono lo temevamo, lo guardavamo, poi c'è sfuggito di mano, in un attimo si vola giù nel precipizio. Lei di storie così quante ne ha ascoltate?
1: Purtroppo tante, non tutti hanno i giornali dove raccontarle. Per questo è importante queste parole, perché ovviamente lui ha la capacità e la possibilità di raccontarle. L'abbiamo sentite anche quando altri politici, in passato sono entrate in carcere. Purtroppo dall'inizio dell'anno si sono ammazzate già 31 persone nelle carceri italiane, l'ultima in un carcere femminile, una donna. E ovviamente dietro ognuna di queste storie c'è la solitudine, c'è la mancanza di relazioni, di rapporti, c'è il fatto che tu sei diventato un

Umero, quello che dice il alemanno, potremmo sintetizzare così, cioè non sono più persone, ma sono numeri, perché con 65.000 persone detenute, più o meno 48.000-49.000 posti letto regolamentari e soprattutto, per esempio, pensiamo ai direttori. Noi nella nostra osservazione concreta abbiamo visto che circa nel 20% delle carceri manca il direttore, che la media di educatore per detenuto è uno ogni 80, uno ogni 70, uno ogni 100, ma non si ricorderà mai neanche come si chiama, si saprà pochissimo di quella persona. Pensiamo a un carcere Poggio Reale, 2.000 detenuti, Regina Coeli 1.000, Sollicciano che adesso l'hanno quasi tutto chiuso perché era un carcere ovviamente imputridito e si viveva nella fogna e non in cella. Io ci sono stato qualche mese fa e navigavo per andare a trovare dei detenuti nelle sezioni. Ecco, di fronte a tutto questo, noi quello che diciamo è via, non deve essere un tema elettorale, deve essere un tema di tutti, perché è un tema di tutti.

0: Allora, siamo qui, al di là delle battute fa molto caldo. Giada, sai che Leonardo dice che non fa neanche tanto caldo, lui sta bene.
1: È estate.
2: Beato lui.
1: Io mi trovo bene.
2: Ma ci sono quelle persone che non sentono il caldo. Io ho un amico che, cioè probabilmente è una questione corporea sua, lui non ha nessuna percezione di questo caldo assurdo.
0: In realtà fa molto molto caldo in Francia, non so, si parla già di 40 e oltre morti perché si cerca anche refrigerio nell'acqua. Bisogna stare attenti, le persone non capiscono queste cose. C'è questo tema della idrocuzione, si chiama così. Non bisogna mai, da una situazione di caldo estremo, magari sei lì proprio, buttarsi in acqua, capito? Perché si rischia quella che è proprio l'idrocuzione, cioè una sincope col rischio del resto respiratorio.
1: La cosa che diceva mia madre.
0: Ma è vero.
1: No, lo so, dico, cioè, però vedi che il buon senso.
0: Quando senti molti che dicono si è buttato nel lago, è morto, dici non sapeva nuotare. Sì. No, sapeva nuotare benissimo, è che se ti butti da una situazione di calore corporeo estremo in
1: acqua. È per quello che quando entri in acqua devi entrare poco alla volta, bagnandoti la pancia, l'ombelico, le spalle.
0: Sono molti che muoiono per quello, sanno nuotare benissimo. Comunque vogliamo salutare Bernardo Gozzini, che è un climatologo e direttore del centro LAMMA CNR. Buongiorno. Buongiorno Gozzini, eccoci.
3: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Intanto ci deve spiegare che cosa c'è di anomalo in questa ondata di calore, perché sa che è tutto il dibattito sul quale molti ancora si arrabbiano se sentono dire che è cambiato il clima e che è responsabilità nostra. Molti dicono ma smettetela con queste fregnacce, invece ci aiuti a capire.
3: Ma innanzitutto diciamo subito che abbiamo già avuto un assaggio di caldo nella fine di maggio, con temperature anche di 34-35 gradi in alcune città, che sono appunto temperature già per la fine di maggio sicuramente eccezionali. E l'eccezionalità di questa ondata di calore è la durata. Ormai siamo al settimo giorno con temperature sopra i 35 gradi su gran parte del nostro centro nord Italia, e probabilmente arriveremo fino a lunedì, quindi avremo un'ondata di calore di 10-11 giorni consecutivi con temperature sopra 35 gradi.
0: E come mai è così anomala? Veramente... Come mai la durata è così anomala rispetto?
3: Perché l'anticiclone è molto robusto, in questo momento si sta piano piano spostando dalla Francia all'Inghilterra per andare verso, diciamo, la parte più calda dell'anticiclone, per andare verso la Germania, verso l'Europa centrale e anche per arrivare da noi e regalarci purtroppo un weekend piuttosto caldo.
0: Ah sì, perché pare che il weekend sia peggio, cioè sia al picco, no?
3: Sì, praticamente diciamo fra sabato e domenica avremo il picco soprattutto in pianura padana, in Toscana, in Umbria. In pianura padana probabilmente arriveremo ai 40 gradi, forse anche a Firenze, appunto in alcune città arriveremo appunto a 39-40 gradi. Sarà il picco più alto e anche lunedì non sarà, diciamo, sicuramente fresco. Per il fresco bisogna aspettare probabilmente mercoledì o giovedì della prossima settimana.
1: Ma poi dopo ci saranno temporali violentissimi come ci siamo abituati ormai ultimamente, la settimana prossima?
3: Perché ormai il problema è che una massa d'aria così calda sopra di noi può contenere ancora più umidità e più energia rispetto a una massa d'aria che normalmente dovrebbe esserci in questo periodo. E il problema è anche la temperatura del mare. Abbiamo purtroppo, diciamo, il Mar Mediterraneo, diverse zone del Mar Mediterraneo con temperature di 3-4 gradi sopra la norma. Quindi c'è, diciamo, capacità di evaporazione, quindi capacità anche nel cambio, diciamo, di stato, c'è anche, diciamo, un aumento di energia, e per cui, diciamo, la nostra massa d'aria si sta riempiendo di vapor d'acqua e di energia.
1: Quindi dobbiamo aspettarci quel tipo di temporali violenti, insomma, grandinate, eccetera.
3: Sì, bisogna stare molto, molto attenti nelle giornate, soprattutto, come dicevo, di mercoledì e giovedì, dove sembra, perlomeno se lo conferma nei prossimi giorni, un cambiamento che potrebbe portare, diciamo, alla possibilità di qualche temporale anche forte e intenso, soprattutto sul nord Italia, è questo.
2: Ma senta, ma è corretto continuare a usare l'aggettivo anomalo o ormai dobbiamo cominciare a pensare che questo sia l'inizio di una nuova normalità?
3: Beh, diciamo che la sua domanda è pertinente, anche perché ormai le nostre estati, cioè il problema nostro sono soprattutto le estati, è l'estate dove abbiamo il trend maggiore di aumento delle temperature e quindi non possiamo più pensare di aspettarci delle estati miti. Se pensate, ogni estate si parla di record, no? E anche quest'anno si parla di questa ondata di calore.
2: Esatto, per questo, ormai sarà 5-6 anni che record.
3: Sì, si fa sempre parlare di record, quindi vuol dire che le nostre estati saranno sempre così, sempre più calde, sempre più con temperature anomale, quindi dobbiamo difenderci soprattutto da questo, perché è il caldo dell'estate, quindi anche diciamo la programmazione, la pianificazione anche a livello urbano deve essere, diciamo, e anche diciamo quella che è la programmazione sociale, vale a dire appunto come difendere diciamo la popolazione, perché purtroppo le ondate di calore sono, in quanto sono anche molto estese perché riguardano un territorio molto vasto, sono anche quelle che colpiscono di più. Avete parlato prima delle 40 vittime in Francia, probabilmente alla fine di questa ondata di calore si parlerà anche del numero di vittime che ha provocato, perché tutta la popolazione diciamo debole e che ha diciamo un sistema di termoregolazione un pochino diciamo, come si può dire, usurato dal tempo, ne risente. Ecco.
0: No, ma è chiaro. Noi intanto Bernardo Gozzini la ringraziamo, ricordo, climatologa, il direttore del centro LAMMA CNR.

0: come diceva Mao, anche se il gatto è nero, l'importante è che prendi i topi, l'importante è parlare del problema delle carceri, per cui va bene anche Le Manno che ne parli.
1: Buongiorno, vivo a Dubai, qui ci sono 50 gradi eppure non muore nessuno. Come mai? Può chiedere per cortesia Milan al climatologo? Grazie, buona giornata.
2: Alessandro, Leonardo, Giada, vi prego, ha ricominciato Temptation Island. Vorrei sentire, ascoltare un po'.
3: Sì, ieri sera
2: commento.
3: L'ho intravisto. Grazie. La mia trasmissione preferita.
4: Perché dice sempre non lo vedo. Io, per esempio, devo dire una cosa: non ho mai visto, credo, neanche più di 6 secondi di succede scanalando. Che magari
3: Ti
4: fermi.
3: Per forza, è sempre a Nolo fa gli aperitivi. Per forza. Cioè, stai lì a bere aperitivi fino a mezzanotte.
4: Ma io adesso.
3: Un altro spritz, allora
4: cos'è
3: come va?
4: Posso tirargli? Guarda,
3: senti, ma weekend.
4: Tira una cuffia.
3: Programmi per il weekend. Allora, Ibiza o Formentera?
4: No, Sandro Fortunati non mi ammazza per la cuffia, perché ho tirato una cuffia che ha un jack che è tutto
3: ciao,
4: storto.
3: Ciao caro, allora, ciao Gioia. Allora, weekend over, spritz, però Campari, no, però, dai!
4: Vamos! Sì, certo.
3: Per forza non guardi, puoi sempre lì a Nolo fare gli ape.
4: Allora, no, quindi non ho mai visto Temptation Island.
3: E dopo la voce si a forza di ape, roll di spritz, cioè, dopo un po' fa...
4: In un attimo
3: e dopo poco la volta dell'uomo fra le stelle.
4: L'uomo fra le stelle.
5: Sono andato a vivere tra le stelle perché non sopportavo più la vita sulla terra. È arrivato il capo della radio.
4: No, facciamo invece gli auguri al vero capo dei tecnici della radio, Michelino Previato, che oggi ha portato i pasticcini per il suo, credo, 31esimo compleanno.
3: Nappe, stasera Nappe con Michelino, no! Apro spritzine!
4: Senti un po', hai detto adesso Giada che sta ridendo la facciamo smettere di ridere.
6: Mettere,
4: noi
6: ecco.
4: con una sorpresa e quindi
6: oddio.
4: Prego.
3: Che sorpresa c'è? Vuoi fare le fake news, capire se le notizie sono vere o false per verificare se...
4: Sei una sinologa vera.
3: Guarda, ho una notizia tra l'altro proprio anche sulla Cina, vediamo se è informata.
4: Vediamo.
3: Su...
4: Attenzione, fake news, sai come funziona, no?
3: Cioè, sì, l'ho già fatto altre volte.
4: C'è solo in gioco il tuo patentino da sinologa, esatto. No? Niente di che.
3: In Cina una compagnia ferroviaria.
4: Mamma mia, ragazzi.
3: Non si può più fare, non si può più fare perché questo.
4: Stereotipo lazzista.
3: Non si può, ma è così.
6: Dai,
3: adesso
6: dai,
3: si può, ma
6: bravi,
3: è vero dai, o dai. No?
4: Su.
3: È vero o no che
4: su.
3: I cinesi non riescono a dire la R?
4: Ma sì.
3: E allora
4: dai.
3: Si può dire sta cosa?
4: Non c'è il cinese.
3: Sì, ma sto dicendo che se uno imita il cinese che non, dove non c'è R, non è una manifestazione di razzismo e quant'altro.
4: Come parlare degli inglesi così?
3: Altrimenti, allora parliamo normalmente. Normalmente in Cina una compagnia ferroviaria ha lanciato un servizio dedicato ai pendolari che si addormentano sul treno. Attraverso un'app il personale dedicato riceve una notifica e si occupa di svegliare il passeggero alla fermata corretta. Il servizio è stato testato dopo un aumento dei casi di persone arrivate accidentalmente a centinaia di chilometri da casa. È vero o falso?
6: Potrebbe essere vero, ma forse è falso.
7: Ma così non hai risposto, no, esatto. Cara Giada. Che risposta è? Potrebbe essere vero, ma forse è falso. Giada, devi prendere una posizione chiara.
6: Prendo una posizione.
7: O di qua
6: dai,
7: o di là.
6: Dico che è vero.
3: No! Falso!
6: Dico che è vero, perché in Cina succede che tu puoi ordinare da mangiare mentre sei in treno e quando arrivi alla stazione, c'è la fermata alla stazione, arriva il fattorino che ti porta da mangiare in treno. Cioè, quindi poteva

0: essere una cosa per cui avvisano anche i passeggeri di quando devono scendere.
1: Niente da fare. Ma
2: tra l'altro, vabbè, questo va a merito di Giada De Mestetti, che vuol dire che non sta googolando, cioè ecco, perché noi sei in remoto, quindi noi ci fidiamo di te, e questo vabbè.
1: Vediamo un'altra, queste, le altre non riguardano più la Cina. Coltivati nell'isola di Hokkaido, che è la seconda isola del Giappone, i meloni della pregiata varietà Yubari vengono trattati come delle star. I contadini li massaggiano con guanti appositi, li ruotano per garantire una forma perfetta e li coprono con cappelli per proteggerli dal sole. Due esemplari sono appena stati venduti all'asta per circa 31.000 euro. Ad aggiudicarseli è stata una coppia in procinto di sposarsi che durante il matrimonio si scambierà i due meloni al posto delle fedi tradizionali.
0: Secondo me che massaggiano i meloni è vero.
1: Brava, indovinato, vabbè, diciamo tranne che... l'ultima parte. Brava, giusto, brava.
2: Sì, adesso fa il gradasso anche. Questa varrebbe quasi due. Vabbè, dai, uno a uno.
1: Un rarissimo bufalo albino di circa 700 kg è diventato una celebrità in Bangladesh grazie al suo caratteristico ciuffo biondo che gli è valso il soprannome di Donald Trump. Dopo che le sue immagini sono diventate virali sui social, l'animale è stato trasferito allo zoo nazionale di Dhaka, dove attira ogni giorno migliaia di visitatori. Per mantenerlo in perfette condizioni, i custodi gli spazzolano regolarmente il ciuffo e lo aiutano a combattere il caldo con ventilatori e getti d'acqua. In più, nel recinto c'è un pulsante rosso che gli serve non per scatenare una guerra atomica, ma per chiedere cibo.
0: Secondo me è vero che c'è questa bestia, Trump, il sosia di Trump animale, e il bottone rosso.
1: Bravo, giusto, non è vero, giusto.
0: È falso.
2: Ma io direi di chiuderla qua. Cioè, ormai fai l'ultima giusto per vedere se perde. No, perché c'è l'ospite, hai cazzeggiato prima. Ecco.
1: La generazione Z ha dato un nome a un comportamento che è abbastanza un classico. Scegliere di mettersi con qualcuno più brutto nella speranza di non essere traditi. Questo comportamento si chiama Shrekking, con riferimento al rapporto fra Shrek e Fiona.
0: Falso, dai.
1: È vera, ti è cascata.
2: Lo Shrekking.
0: Fantastico.
2: Lo Shrekking. La Shrek.
0: Lo Shrek.
2: Vabbè, quindi 2-2, quindi sospendiamo il giudizio.
1: Vuoi farne un'ultima?
2: Fai l'ultima, così ti giochi tutto questo.
1: Sei tu che hai detto che dobbiamo coprire tempo.
2: No, dai, sì, ma...
1: ha detto siamo scarichi, ha detto non abbiamo
2: prego,
1: ospiti.
2: Vai.
1: Non abbiamo.
2: C'è già un ospite
1: telefonate.
2: Che è in attesa.
1: Chi è l'ospite?
2: Prego.
1: Ah, ho visto, sì. Durante un viaggio di lavoro, una donna ha aperto l'app collegata alla bilancia smart di casa e ha notato alcune pesate registrate mentre lei era lontana. Tra queste compariva un peso di circa 54 kg, incompatibile sia con il suo peso sia con quello del marito. Quando gli ha chiesto spiegazioni, l'uomo ha sostenuto di aver utilizzato la bilancia per pesare alcuni tacchini congelati acquistati in offerta, però questa giustificazione non ha convinto la moglie.
0: Falso, dai.
1: Brava.
2: E rimane Simone.
1: Per il rotto della cuffia
2: già
1: ce l'ha fatta. Per il rotto della cuffia. Chissà
0: meno
1: perché
0: male.
1: Si dice per il rotto della cuffia.
2: Vabbè, adesso forse perché sono qua a Radio 24 dove si rompono le cuffie, tipo quella lì che ti ho lanciato. Dai, le 10:19 minuti, dobbiamo parlare delle polemiche sul DDL, sulla caccia che ha avuto l'ok dal Senato. Perché è un aggiornamento delle norme sulla caccia che risalgono al 1992, che secondo i critici hanno delle problematiche tipo aumentano le specie cacciabili, danno regole più flessibili per l'attività venatoria da regolare da parte delle regioni. C'è anche questa cosa molto singolare per alcuni, per cui i cacciatori vengono definiti in qualche modo bioregolatori. Oggi vi segnalo, poi presentiamo il nostro ospite, l'intervista a Vittorio Feltri, intervistato al Corriere della Sera. Lui dice: sono totalmente ostile alla caccia e qualsiasi pratica che possa dolere gli animali. da un governo serio e non di buffoni mi aspetto che venga fermato tutto, e riguardo al termine bioregolatori dovrei ricorrere, dice Feltri, a parolacce che penso tutte ma non mi sento di dire. Ecco, accogliamo questo clima Massimo Buconi, che torna con noi, presidente nazionale della Federazione Italiana della Caccia. Buongiorno. Rispondere in qualche modo a Feltri, anche se non è qui, insomma, ma l'ha letta forse l'intervista.
3: Posso solo rispondere lunga vita a Feltri.
2: Vabbè, questo sì, questo
3: lunga vita a Feltri, perché nel merito lei capisce, insomma, non mi permetto di usare eguali toni. Non so che stile di vita nel corso della sua vita abbia condotto il dottor Feltri, non so se abbia mai fatto consumo di carne o di derivati di prodotti della carne, ma
2: questo
3: io
2: non
3: queste
2: lo sappiamo,
3: campagne così estreme, giudizi estremi, dico solo coerenza. Io, se uno manifesta una coerenza totale su tutto, altrimenti mi viene detta una battuta, ma prendo lo spirito anche della vostra radio, passatemela. Una volta, parlando con una gentilissima mamma, ho detto: scusi, lei a suo figlio ha mai dato del plasmon? Dice: sì. Si è mai chiesto se la mucca fosse contenta di entrare nel vasetto? Ecco, cioè, se la discussione la spostiamo sul piano etico, allora bisogna che registriamo riflessioni e ragionamenti. Se la mettiamo sul piano pratico, allora discutiamo. Sì, siamo anche bioregolatori.
2: Ecco,
3: perché io non ho visto.
2: È interessante, però aspetti, Buconi, perché poi ci si può distinguere. Io, per esempio, effettivamente mangio carne, non tantissima, quindi lei dice non avrei titolo di criticare la caccia, però un conto è
3: assolutamente
2: sono gli allevamenti, poi si può criticare gli allevamenti intensivi.
3: Sì, assolutamente.
2: Un conto è l'allevamento, un conto è la caccia, cioè proprio, no?
3: Sì, però l'atto finale, se uno la vede così, perché questa è la critica sulla caccia, che viene abbattuta fauna selvatica, quindi viene privata di vita. Ecco perché dico etico. Poi no, assolutamente non mi permetto, dice, perché mangio carne non devo essere contro la caccia. Assolutamente no. Quello soltanto che dico, la diversità di pensiero culturale.
2: Sì,
3: chi è anticaccia vorrebbe impedire che si vada a caccia.
2: Okay.
3: Rivendico il diritto come cacciatore di dire che chi non va a caccia dovrebbe andare a caccia invece.
2: Va bene. È interessante, lei dice sì, siamo bioregolatori. Sa che questa definizione ha fatto molto scalpore.
3: Certo. Ma faccio un esempio pratico. Intervistate il commissario straordinario alla peste suina e fatevi dire quanti animalisti o ambientalisti sono andati nei boschi a recuperare le carcasse dei cinghiali infetti di peste suina, o quanti hanno fatto azione di contenimento della peste suina.
1: Quello sicuramente.
3: Ci sono andati i cacciatori, quindi il termine bioregolatore, così come sono andati i cacciatori nella Valle della Canna, quando c'era l'anossia, a rimuovere tutti quegli acquatici morti per asfissia e non per la caccia. Il termine bioregolatore non è riferito all'INAM, alla Mutua o alla Tachipirina, è riferito a soggetti chiamati a concorrere a fare azioni materiali sul territorio con gli scarponi per anche gestire l'ambiente, la biodiversità e gli squilibri faunistici. L'eccessiva presenza di cinghiali. Poi discutono che la colpa è dei cacciatori o non dei cacciatori, ma il risultato è che mangiano troppa produzione agricola. Chi li diminuisce? Indica con le trappole, senza fucile, con le siringhe. Ditemi chi? Ci vanno soltanto i cacciatori che vengono chiamati, in base al loro volontariato, a collaborare.
2: Infatti in questo disegno di legge, se non sbaglio, si considera anche la possibilità di definire alcune specie, non solo specie animali, ma insomma anche considerate delle specie da regolare. Ecco, questo un po' da regolare. Quindi
3: purtroppo l'uomo, cioè, non è tutta foresta amazzonica l'Italia, nemmeno l'Europa, ma credo nemmeno gli altri continenti. Da sola la natura non si regola.
1: Vabbè, insomma, la natura da sola si regolerebbe, in realtà, solo che l'intervento dell'uomo ha portato a non regolarla.
3: La natura, assolutamente vero, giusta la correzione, la ringrazio. La natura da sola, se non l'avesse violentata l'uomo, si regolerebbe. Ma oggi qualcuno pensa di tornare sulle palafitte o di spostarsi con le liane? oggi viviamo in questo mondo.
2: No, quello no, però ad esempio si parla degli orsi, gli orsi li abbiamo messi noi, cioè li abbiamo importati noi.
3: Li abbiamo messi noi in alcune località, sì. Li abbiamo messi fuori dell'uscio delle persone a creare conflitto, non siamo stati intelligenti. Ora che dobbiamo fare? Recintiamo l'uomo, ricreiamo spazi idonei per l'orso. Io lascio ai cittadini la scelta.
2: Senti un po', Giada, tu tra l'altro sei di una regione, Friuli Venezia Giulia, dove forse la tradizione venatoria è più diffusa. Sì, credo di sì, no?
0: Sì, no, ma io non riesco a capire, e volevo chiedere proprio, che bisogno c'è di permettere di sparare a più specie in più posti? Tra l'altro ho visto che la Commissione Europea ha sollevato dei dubbi, perché pare che questo DDL rischi di violare dei capisaldi per la tutela della biodiversità e quindi esporre anche l'Italia a procedure infrazioni. Perché c'era bisogno di fare di più? Io devo dire, io sono ovviamente sono una di quelle che non ama i cacciatori, lo devo dire, però appunto volevo capire perché bisogno c'era di aumentare.
3: Ma guardi, nessun bisogno, il problema è che non si è aumentato, si racconta si è aumentato, come si racconta che si va a caccia in spiaggia. Vedremo questo mese di ottobre quanti cacciatori saranno stati incontrati sotto gli ombrelloni con i
2: pugni. Sì, anche quello
3: sono delle fake news che circolano. Come, fake news.
2: Come titolo mi ha suscitare. Sì, come titolo mi ha un po' stupito, non me lo vedo un cacciatore sulla
3: quindi
2: spiaggia.
3: Quindi non c'è nessuno. Ho letto stamattina.
0: Ho letto però l'aumento delle specie cacciabili c'è.
2: Sì, l'aumento, esatto,
3: assolutamente no, perché viene detto nei social da 7 a 42 specie. No. Viene adeguata la normativa italiana a quella europea per l'oca selvatica ed il piccione di città, che oggi vengono abbattuti con le ordinanze dei sindaci, perché impattano sulla salute e sulle produzioni agricole. Da qui a dire si aumentano 42 specie cacciabili,
2: no.
3: È un obbrobrio mediatico.
2: Invece ci spieghi un po' l'oca selvatica, mi ha incuriosito, cioè che si dice
3: l'oca selvatica che conta milioni di esemplari lungo alcuni litorali, penso all'Emilia Romagna, alle valli del Veneto. Quando vai in un campo a mangiare i germogli del grano o altre erbe che nasce, desertifica. In tutto il mondo è sottoposta al regime di controllo. In Danimarca, anni or sono, e lì ha suscitato veramente lo Stato pagava personale perché andava in giro con pompe di olio e paraffina per fare in modo che non si schiudessero le uova nei nidi, per contenere la popolazione esorbitante. Questa è la natura.
2: Sì.
3: Se non c'è una regolamentazione che significa mantenere in equilibrio le specie, succedono gli squilibri e poi nasce il conflitto con l'uomo.
1: Cioè, lei dice alla fine che i cacciatori vengono animati da questo desiderio di riequilibrare la natura.
3: Faccio dire tutto questo, i cacciatori vanno a caccia ed abbattono anche la selvaggina, ma questo disegno di legge ha il grosso merito di dire benissimo, vuoi esercitare una passione, ti devi professionalizzare, acquisire competenze, ma devi svolgere anche attività a favore di un pubblico interessato.
2: E allora, guardi,
3: altrimenti non eserciti la passione.
2: Buconi, visto che è arrivato anche un ascoltatore via WhatsApp con una domanda, sentiamolo così può rispondere.
4: Se non erro, nel decreto c'è anche la multa per chi insulta un cacciatore che sta sparando.
2: Ah, è così?
3: Per chi insulta, magari. Oggi noi negli anni abbiamo assistito che mentre veniva esercitata la caccia arrivano gruppi di contestatori che sfasciano gli appostamenti, magari allontanano il cacciatore.
2: È come ed è prevista una multa, è previsto una sanzione,
3: come nel resto dei paesi europei, soprattutto per le attività di controllo. Lei immagini questo: a un posto di blocco arriva un punto di contestatori contro la circolazione stradale che caccia via carabinieri. Secondo lei che succede?
2: No, è chiaro. Allora,
3: la caccia è consentita da una legge, se io l'esercito nel rispetto della legge, lei ha diritto di manifestare il suo dissenso, ma non ha diritto di fare una violenza tra virgolette su di me.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Venezuela, oltre 40.000 dispersi dopo i due forti terremoti, si mobilita la comunità internazionale. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, l'ex AD di FS Moretti andrà in carcere e si dimette l'attuale AD delle ferrovie Stefano Donnarumma a pesare i recenti disservizi. L'emergenza caldo, il picco in Italia in questo fine settimana. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Centinaia di morti e almeno 40.000 dispersi finora in Venezuela dopo le due forti scosse di terremoto e si mobilita la comunità internazionale.
7: Il Venezuela si prepara per un'altra notte difficile. In attesa degli aiuti annunciati da diversi paesi, i soccorritori insieme ai civili lavorano senza sosta per salvare le persone che restano sotto le macerie. Questa è l'ora di salvare vite, ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Jorge Rodriguez, fratello della presidente incaricata, ha affermato che le infrastrutture colpite o perdute corrispondono a 250 edifici, principalmente nello stato di La Guaira, dove si trova l'aeroporto di Caracas, ormai fuori servizio, e un porto, il che aumenta la complessità della logistica. Il governo venezuelano è in contatto continuo con l'amministrazione Trump. Da Bahrein, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la priorità degli Stati Uniti di stabilizzare il Venezuela è passata in secondo piano. In questo momento ci preoccupa che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie, ha detto Marco Rubio. Adesso ci concentreremo soltanto sull'aspetto umano. In quanto al processo di stabilizzazione, il segretario di Stato di Trump ha detto che questa situazione è un passo indietro, ma che il Venezuela ne uscirà più forte. Oltre al sostegno immediato in materia di ricerca e soccorso, trasporto aereo e coordinamento, gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 150 milioni di dollari per il Venezuela. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà quindi ora in carcere. E Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato dello stesso gruppo FS.
8: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1.300 cantieri attualmente aperti sulla rete, ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione. E intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Lo scenario geopolitico internazionale ora, a partire dal vertice di Antibes fra Francia e Italia col presidente Macron e la premier Meloni, che così ha sottolineato il ruolo essenziale dei due paesi.
9: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
6: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi in merito all'Iran, così il segretario di Stato americano Rubio. Intanto è ancora polemica per le parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nel conflitto Stati Uniti-Iran.
10: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. A ribadirlo è il ministro degli esteri Tajani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. La puntualizzazione arriva dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e la presa di posizione del regime degli Ayatollah, che ha accusato il nostro paese di complicità nei crimini commessi da Stati Uniti ed Israele contro il popolo iraniano. In un'intervista Rutte aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra contro l'Iran. Sulle sue dichiarazioni, con una dura nota, torna anche il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo sempre operato nel rispetto dei trattati. Le sue parole a caso, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale, scrive Crosetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ieri mattina alla cerimonia per ricordare l'anniversario nell'aula di Montecitorio, riunita in seduta comune. Assenti i deputati Vannacciani, Sasso e Ziello. E ora l'emergenza caldo in Europa.
11: L'Italia toccherà il picco di questa ondata di calore nel fine settimana. Possiamo solo augurarci di non toccare i record che altri paesi europei stanno già registrando. Dalle isole britanniche al Belgio e la Francia, dove i sindacati della scuola denunciano ora condizioni di lavoro impossibili, fino alla Germania, che per siccità ha imposto il divieto di prelievo dai fiumi a Dresda, non distante dal confine con la Repubblica Ceca. E mentre anche gli Uffizi di Firenze hanno dovuto fare i conti con impianti di condizionamento sufficienti, i satelliti europei rilevano temperature al suolo impressionanti: 40 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, che si traducono in un'emergenza sanitaria, afferma l'OMS, che già conta centinaia di vittime dirette o in concausa con il caldo. Gli accessi ai pronto soccorso lombardi sono in aumento del 15-20%, ha detto l'assessore regionale al welfare Bertolaso, esortando gli ospedali a preparare i gruppi elettrogeni per scongiurare le conseguenze di eventuali blackout. Temperature più in linea con le medie stagionali torneranno, ma probabilmente dopo perturbazioni ed acquazzoni. L'aumento dei gas serra impedisce infatti la dispersione del calore in eccesso nello spazio, il che determina più evaporazione, più energia in atmosfera, più rovesci. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le borse ora: Wall Street chiude debole col Dow Jones a più 0,14%, il Nasdaq a meno 0,46%, invariato l'S&P 500, euro a 1,1376 sul dollaro. La giornata in Europa.
12: Riparte l'entusiasmo per il settore tecnologico, che spinge gli listini dopo gli utili eccezionali di Micron Technology. Le borse europee archiviano una seduta positiva con il FTSE MIB che termina le contrattazioni in rialzo dello 0,28%, sostenuto dalla corsa di ST, regina del listino. Intanto, dopo una buona parte della seduta ancora in discesa, il prezzo del petrolio torna a salire con un più 1,5% per il Brent a $75 al barile. A Piazza Affari ben comprate le utili, in particolare Enel e A2A, mentre gli acquisti premiano anche Buzzi, Ferrari e Campari. In rosso l'ottomatica sulle indiscrezioni di una riforma sul gioco d'azzardo, mentre in coda al listino finisce ancora la difesa con forti cali per Avio, Leonardo e Fincantieri. In lieve ripresa l'oro, che riaggancia quota $4,000 l'oncia, mentre è ancora bersagliato dalle vendite il Bitcoin, in calo del 3%, vicino ai minimi dell'anno. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24. Il Sole 24 Ore.
6: Ai mondiali di calcio, il gruppo E qualifica ai sedicesimi la Germania, che vince il raggruppamento malgrado il KO per 2-1 contro l'Ecuador, e la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Qualificato però anche lo stesso Ecuador, che chiude con 4 punti e si qualifica appunto tra le migliori 8 terze. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
6: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: di Radio 24, Milan Manera e Messetti.
1: Dottor Valera, sono Gianni da Brescia, ho 73 anni, fra un mese vado in pensione, adesso sicuramente avrò il tempo di prendere per la mia passione andando a caccia. Grazie, buongiorno.
2: Bene, bene, ognuno ha le passioni che desidera. Allora, sono le 10:47 minuti, devo dire, ma della Cina non ti ho chiesto nient'altro, cara Giada, non ti abbiamo chiesto a parte il calcio, di cui tu sai.
3: Sì, no, cioè, in realtà questa settimana è andata avanti la questione Europa-Cina di cui avevamo parlato settimana scorsa, perché ci sono appunto il tentativo europeo di limitare la dipendenza commerciale dalla Cina, quindi il tentativo di diversificare la catena di approvvigionamento in modo da essere sempre, soprattutto per quanto riguarda i materiali critici, e anche la Germania si trova d'accordo, che all'inizio insomma la Germania sembrava quella più titubante, e invece adesso ha sposato insomma la linea europea
2: però aspetta,
3: della von der
2: Leyen. Aspetta, ti devo interrompere, un'agenzia, sono infuriato, guarda che razzismo, è uscita un'agenzia, giuro in questo momento, Lignano Sabbiadoro, premi Hemingway, domani Niccolò Maniti incontra il pubblico. No, Giada, giuro.
3: Anch'io domani.
2: Ma che vergogna, ma chi ce ne frega se Niccolò Maniti, che salutiamo, che incontra il pubblico. Poi alla sesta riga lo scrittore Niccolò Maniti e la saggista e sinologa Giada Messetti, questo sessismo, le donne mai citate nei titoli. Ma guarda,
3: però anch'io domani alle 6:30 presento il libro a Lignano.
2: Appunto. Titolo: Niccolò Maniti incontro il pubblico. Vabbè, ci sono gli ascoltatori. Dai, chiudiamo con un ascoltatore. C'è Roberto. Oh, mamma mia, aspetta, Roberto dalla provincia di Milano. Che spero.
4: Roberto dalla provincia di Milano. Buongiorno per l'ospitalità. Grazie. Oggi io vorrei
2: Parlare di... come fa tutte le volte a prendere la linea e la mettono in onda? Perché di solito.
4: Perché possibilmente al centralino della Rosa, che è una persona che non so, nemmeno so definirla.
2: Dopo dico io due cose a Rosa. Va bene.
4: Oggi io ho telefonato per parlare di un tema importante del quale voi mai vi occupate.
2: Vediamo.
4: Mai.
2: Quale?
4: Che è la pena di morte.
2: Eccolo là.
4: È un tema sempre all'ordine del giorno, perché oggigiorno in Italia ci sono tanti reati che meriterebbero la pena di morte.
2: Ma come? Ma dai.
4: Per esempio l'abuso di ufficio, reato odioso.
2: Ma capito, la pena di morte.
4: Il peculato. Il furto di bestiame.
2: Ma il furto di bestiame, la pena di morte.
4: D'accordo, che ci vorrebbe la pena di morte per tutte quelle che quotidianamente nelle nostre città rubano bestiame. Gente che va in giro nelle città e porta via come se niente fosse, mangiare di mucche, di ovine, di bovine, di pecore, che sono necessarie per il sostentamento della nazione.
2: Lei poi dalla provincia di Milano cosa ne sa? Lei in provincia di Milano del bestiame?
4: Non è mai capitato di assistere per strada, in strada, un furto di bestiame?
2: No. A te già, forse a Gemona, forse il furto di bestiame. No,
4: neanche. E perché voi vivete nelle vostre torri d'avorio?
2: Ma che torri d'avorio?
4: Niente che le porta via sotto il naso una pecora, un montone. È una questione all'ordine del giorno che ogni governo dovrebbe farsi carico. Sì, vabbè, e invece non se ne vuole occupare.
2: Problema
4: questa. A meno che anche lei, che anche lei, caro il mio giornalista, non sia di quei furbetti che vanno in giro ad appropriarsi degli oggetti.
2: Delle pecore, io rubo
4: uno
2: pecore.
4: Di quei furbetti che vanno in giro a rubare sciarpe, cappelli,
2: no, mai
4: a tutte
2: fatto.
4: Le persone che conoscono,
2: nonostante Manera dica di sì, io non ho mai
4: cercando di negare quello che è accaduto, sono persone spregevoli.
2: Capito, ma lei è venuto
4: che
2: qui
4: meriterebbero la pena di morte
2: anche quelli,
4: ma io non sono qui a chiedere la pena di morte nemmeno per questi delinquenti.
2: No.
4: Io sono qui a chiedere la pena di morte per un'altra categoria di persone.
2: Ecco, solo una. Vabbè,
4: per quelle che al supermercato o al centro commerciale vanno al banco gastronomia e non smettono mai di chiedere. Dicono: mi dia un etto di prosciutto cotto e poi basta. E quando il salumiere chiede se serve altro, lui ci pensa e dice: ma sì, mi aggiunga anche un paio di mozzarella di bufala e poi basta.
2: È venuto in mente.
4: Ma no, mi metto anche nette mezzo di soppressata, causando rabbia, aumento soprattutto la pressione arteriosa a quelle che sono in coda, hanno già preso il loro bigliettino, lei... non vedo l'ora che quel delinquente smetta di ordinare, schifoso.
5: Roberto, schifoso. Ma uno è lì ha diritto di ordinare tutto il tempo, sì è vero, dà un po' fastidio quello che aggiunge.
4: Ma io con la pistola al banco gastronomia, ma chi se tu dici letto di prosciutto e basta, se chiedi un'altra cosa ti faccio l'esecuzione immediata, un colpo di pistola alla tempia,
5: ma cosa dice?
4: Ma hai detto che ti serve un'ultima cosa, vuoi l'ultima cosa e basta.
5: Sì, l'ultima.
4: Se il salumiere ti chiede serve altro, tu devi dire no, non mi serve nient'altro.
5: Vabbè, può dare un pizzico di fastidio, Roberto, pena posso capire. Ma che pena di morte?
4: Io lascio spazio a quelli dietro di me che hanno il numerino, altrimenti pena di morte per quei disgraziati che non sono mai soddisfatti.
5: Ma Giada, ma vuoi dirgli qualcosa tu? Ma se ci chiama sempre, ma che schifosi.
3: Mi sembra irrecuperabile.
4: Sì. Ma se tu chiedi altra cosa, io prendo una mozzarella di bufala e te la infilo in gola, ti faccio soffocare con una mozzarella di bufala. Se tu dopo che hai detto mi serve altro chiedi anche la mozzarella
5: di Roberto,
4: bufala,
5: ma lei che vita, lei che vita fa?
4: Le mozzarella di bufala te la infilo dentro la gola, sai che tu te chiedi,
5: io vorrei seguirla per vedere che vita fa lei, che vita fa lei, come
4: non ho tempo da perdere per le tue
5: vabbè. Guardi, neanche noi, neanche noi, Roberto.
4: Tu sei un frustrato.
5: Ma chi tu?
4: Se tu cerchi la felicità attraverso il far aspettare chi è dietro di te e ha preso già il numerino e speri di trovare la felicità attraverso qualcosa che chiedi ancora al reparto di sei un depravato.
5: Ma gli è solo venuto in mente di aggiungere una bufala.
4: Ti meriti la pena di morte.
5: Vabbè, ho capito, dai, è irrecuperabile la ragione. Grazie, arrivederci.
4: Ma certo, la risolviamo così.
5: La risolviamo così, abbiamo finito il tempo, scusi.
4: Ma lei la risolve così.
5: Come lei la vorrebbe risolvere con un'esecuzione.
4: Vabbè. Togliete, continuate così a tagliare le parole. Vi troverete tutti in strada.
5: Ma
4: a chiedere la carità.
5: Ma chi?
4: E finalmente vi renderete conto delle vostre nefandezze.
5: La salutiamo, Roberto. È così schifoso. Ma poi perché non schifosa Giada Vessetti e ce l'ha solo con me?
3: Era riferito a tutti.
5: Aggiunto.
4: Schifoso frustrato.
5: A chi? Ma io la denuncio. C'è anche il nostro Sandro Fortunati.
4: Schifoso. Un pazzo.
5: Possiamo chiudere il canale, Pietro? C'hai tu il potere? Vabbè.
4: Frustrato pupazzo.
5: Vabbè, Giada. Domani Giada Messetti e anche Nicolò Maniti incontrano.
4: Del potere.
5: Niente. Domani Giada Messetti a Lignano e domenica. No, domenica. No, sì.
3: Sì, domenica.
5: E domenica ad Alghero. A che ora?
3: Alle 21:30 piazzale Lo Quarter.
5: Molto bene.
4: Prenderò una mozzarella in gola.
5: Allora, io direi di andare. A domani alle 9. Ciao.
3: Ciao.
6: Buon pomeriggio a tutti.

0: be always at your back.
1: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Anche quest'oggi tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, voi già pronti a commentare, 349-238-6666, le altre coordinate, i social, X, nessun luogo 24 ovvero Jumpaz, la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, se siete comodamente seduti sul vostro divano casalingo accendete la televisione, canale digitale 63. 16.08 e una manciata di secondi. Qui a Milano lo stesso orario anche ad Antibes, Costa Azzurra, dove Meloni e Macron sono pronti a firmare importanti accordi bilaterali.
2: Les aristocrates à la lanterne, les aristocrates, on les pend.

0: Dopo le marette dei mesi degli anni scorsi, ancora una volta un vertice italo-francese con una nutrita compagine di ministri da una parte e dall'altra, si vedono in Costa Azzurra e, complice forse anche le temperature piuttosto elevate, il clima si promette di essere piuttosto caldo e un po' più sereno. Verranno firmati una serie di accordi molto importanti, verrà ribadita l'amicizia dopo il trattato del Quirinale di qualche anno fa, lo ricorderete, e si cercherà di appianare le ultime divergenze tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Quest'oggi Politico, la versione europea, politico.eu, che molto spesso tira fuori scoop interessanti sulla politica appunto europea, diceva che sostanzialmente Donald Trump è riuscito in una magia a far riavvicinare proprio Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Parleremo di questo, ma non possiamo trascurare quello che sta accadendo a Caracas e non soltanto in Venezuela, colpito da almeno due ondate sismiche violentissime, oltre il settimo grado della scala Richter. I morti al momento certificati, ma sono 10.000 dispersi, quindi immaginate voi cosa significhi, sono 164, almeno 900 i feriti, macchine dei soccorsi che si stanno muovendo, macchine dei soccorsi locale, nazionale, venezuelana, ma anche aiuti che arrivano da tanti paesi, e proveremo a capire anche quanto la diplomazia dell'aiuto in questo frangente possa in qualche modo dare ossigeno al Venezuela. In chiusura torneremo a parlare della flotta fantasma, perché complice l'operazione francese è stato requisito e sequestrato un altro cargo, e cercheremo di buttare l'occhio non soltanto su questo aspetto, cioè sui traffici illeciti, ma anche sulla logica e l'ottica del Mediterraneo allargato. Questi i temi di quest'oggi. Allora apriamo la nostra prima pagina, partiamo dal Venezuela, vi porto a Caracas, la voce è quella della presidente Delcy Rodríguez.
1: En las próximas horas staremos recibiendo rescatistas.
2: Nelle prossime ore arriveranno squadre di soccorso dai paesi che hanno già contattato il nostro governo. Desidero ringraziare il presidente Donald Trump e la sua amministrazione, rimasti in costante contatto con il governatore venezuelano e con tutte le nostre autorità, offrendo sostegno e solidarietà. Riceveremo a breve squadre di soccorso. Arriveranno anche squadre dalla Repubblica Dominicana, un gesto per il quale ho espresso la mia gratitudine durante una telefonata con il loro presidente Luis Abinader. Ho parlato telefonicamente anche con il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, che invierà una squadra di soccorso molto presto. Siamo inoltre in contatto con il Messico per l'arrivo di ulteriori squadre di soccorso. Ho parlato telefonicamente anche con il presidente di El Salvador, Nayib Bukele.
0: Si muovono i paesi attorno all'area e non soltanto. Anche l'Italia farà la sua parte, lo ha scritto su X il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani con i ministri Crosetto e Musumeci. Siamo già al lavoro per inviare i primi soccorsi dall'Italia in Venezuela. Verrà mandato subito personale dell'unità di crisi della Farnesina, del Ministero della Difesa, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, e partiranno anche aerei militari delle forze italiane. Lo stesso ministro Tajani in mattinata aveva dichiarato che non risultano vittime tra i connazionali, ma evidentemente la Farnesina sta attivando tutti i meccanismi di protezione per i

0: nostri connazionali. Partiamo dal racconto che è drammatico e tragico, come potete immaginare. Lei è Raimart Yaracuy, responsabile dei programmi di Fondazione AFSI in Venezuela. Ci racconta la situazione nel paese dopo le prime scosse. Sentite.
1: È un momento di miedo, di incertidumbre.
2: Stiamo vivendo un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni, di persone che controllano le proprie case cercando di fare una stima dei danni. Intorno a me c'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi è tornata alla mente l'immagine di mia madre che ieri abbracciava un'anziana signora, sola, perché il suo unico figlio è all'estero. Penso a lei, a come si sente, agli anziani, alle donne incinte, alle persone con disabilità e a tutti coloro che già prima di questa emergenza si trovavano ad affrontare circostanze molto difficili. Ci sono famiglie che hanno subito perdite gravissime, non hanno più una casa, hanno perso tutti i loro averi, non hanno più un posto dove tornare in cerca di un po' di serenità. Diversi nostri colleghi hanno amici e familiari dispersi o deceduti. Fondazione AFSI si sta mobilitando per sostenere chi ne ha più bisogno. In questo momento c'è bisogno di cibo, acqua, prodotti per l'igiene, un posto sicuro dove dormire e supporto psicosociale, ma anche semplici informazioni e soprattutto compagnia. Siamo consapevoli che ora inizia una difficile fase di recupero per rimettersi in piedi e le persone hanno bisogno di sapere di non essere sole.
0: La voce e il racconto di Raimart Yaracuy, responsabile dei programmi di Fondazione AFSI da Caracas in Venezuela. Peraltro colgo l'occasione, perché c'è anche gente che ci ascolta da Caracas, in particolare l'affezionato John. Intanto contenti che stia bene e possa scriverci. Scrive John: è stato un terremoto potentissimo, esperienza orribile mai vissuta prima, ci sono danni gravi nello stato La Guaira, palazzi caduti, edifici, palazzi danneggiati, un disastro. Così il nostro ascoltatore da Caracas. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche Stefano Tamburrini, giornalista, esperto di America Latina, conosce molto molto bene il Venezuela. Stefano, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, innanzitutto ti chiedo di darci una fotografia il più accurata possibile al momento, grazie anche a tutti i contatti e le conoscenze che hai proprio lì a Caracas e non soltanto.
3: È una tragedia nella tragedia, perché all'improvviso persone che fronteggiavano una crisi, un'inflazione del 600% e con salari da fame, senza servizi sanitari né di nessun tipo, si sono trovate all'improvviso con l'ennesimo colpo che però rappresenta la tragedia peggiore del secolo. Noi pensiamo soltanto in luoghi come La Guaira, di cui lei ha parlato, quella regione che nel 1999 si chiamava Stato Vargas e che ha subito anche allora un alluvione fortissimo che ha devastato le case, e nell'occasione, ricordiamolo bene, Hugo Chavez decise di non ricevere gli aiuti umanitari che arrivavano dagli Stati Uniti. E la ricostruzione fu difficile. Perché dico La Guaira? Perché è metafora di tutti i tentativi che ha fatto il paese nel tentativo di rialzarsi nella morsa fra la rivoluzione di Hugo Chavez Frias e gli Stati Uniti e la gente che provava a sopravvivere, a ricostruire come poteva. E all'improvviso arriva questo ennesimo colpo, quando le cose stanno cambiando, ma possono cambiare sicuramente, diciamo, in termini ideologici, laddove un attivista può scrivere viva l'opposizione senza essere portato in galera, ma non cambia per i più poveri, non cambia per le persone più colpite. E in questo momento c'è anche l'effetto dello smantellamento delle risorse più preziose dello Stato, intendo la protezione civile, i vigili del fuoco, in un'epoca in cui tutto si è concentrato maggiormente nell'apparato repressivo, trascurando elementi importantissimi, laddove vediamo oggi funzionari, agenti e vicini di casa che hanno pari strumenti, le mani per rimuovere mattone dopo mattone di un palazzo di almeno 80 piani, cercando di navigare a vista e capire a voce se c'è qualcuno che può parlare da quell'inferno e dire sono qua, sono vivo. Sicuramente il Venezuela da solo non ce la fa,

0: bisogno di questi soccorritori che arrivano persino dal Medio Oriente, dal Qatar, dove Desi Rodriguez, tra l'altro, ha trattato molto prima che Maduro dovesse cadere, ma non solo, c'è bisogno anche di una sorveglianza di un certo tipo, laddove gli aiuti umanitari, quelli che arriveranno, rischiano di diventare però appannaggio di pochi, come lo vediamo sempre nei paesi in crisi. E da questo bivio, da questo bivio che ci sottopone alla trasparenza o al fare come si è sempre fatto, dipendono i prossimi 10 anni. Lo dice l'entità del danno, che lei ha rilevato benissimo, parlando di 10.000 dispersi, ma anche di tanti palazzi che sono crollati, di gente che non ha un soldo per poterli ricostruire. La devastazione arriva anche nei luoghi nevralgici, come è successo in aeroporto internazionale di Maiketia, e questo disconnette buona parte del paese, la soffitta è crollata. Ma diciamo che il problema più importante è il tempo che ci vorrà per salvare le persone senza strumenti, e tutto dipenderà dal miracolo che faranno i soccorritori, ma il tempo che ci vorrà, l'attesa per poter ripartire e ricostruire qualcosa laddove tutto era già distrutto.
1: La voce e l'analisi di Stefano Tamburrini, giornalista esperto di America Latina, ci ricorda che il fattore tempo è fondamentale in questi eventi catastrofici. Le prime 48-72 ore sono fondamentali per cercare di recuperare e togliere l'etichetta di disperso a qualcuno sotto le macerie e farlo diventare ferito o possibilmente vivo, magari anche incolume. Per questo la macchina dei soccorsi cercherà anche internazionale di muoversi nel tempo più breve possibile. Accennavi, Stefano, giustamente a un caso nel passato in cui la diplomazia degli aiuti fu rifiutata per orgoglio nazionale, per ragioni ideologiche, tutta una serie di motivi che non staremo qua a analizzare. In questo caso non è questo il caso. Ecco, hai la sensazione che questa tragedia in realtà possa accelerare in qualche modo un riappacificarsi, un riaddolcimento di alcune relazioni, di alcuni rapporti? Sto pensando in primis a Donald Trump, ha detto immediatamente prontissimo a portare aiuti. La tragedia nella tragedia può in qualche modo portare qualcosa di buono?
0: Sì, dipenderà però dalla volontà delle parti, anche se c'è un elemento importantissimo su cui riflettere. Mi hanno sorpreso presidenti che non stimo certamente, come Daniel Noboa dell'Ecuador, come Nayib Bukele, che sono andati oltre le differenze, sono stati i primi a prodigarsi e inviare aiuti. Ma secondo me tutta la transizione, non solo politica, perché di questo non stiamo parlando di chi governa o di chi non governa, né dei sogni di Maria Corina Machado all'estero, ma stiamo parlando di una transizione di sistema, che potrebbe avere luogo più adesso anziché il 3 gennaio, quando diciamo c'è stato quel blitz che ha lasciato tutto pari a come era prima. Una transizione obbligata dagli eventi, cioè nel senso, questo momento è molto più importante di quello che Venezuela ha vissuto a inizio anno, perché costringe anche l'America Latina ad amalgamarsi, a superare le frammentazioni che si sono acuite nelle ultime elezioni. Pensiamo al Perù con Keiko Fujimori e chi non la riconosce, pensiamo alla Colombia con Abelardo de la Espriella. Senza dilungarci troppo, era un continente frammentato in cui la lotta politica è risicata a muro contro muro, che adesso però riscopre attraverso il Venezuela la propria fragilità. Quindi l'analisi la condivido appieno. Secondo me, se c'è una transizione importante in Venezuela è adesso, ed è anche una transizione in termini di PA, di pubblica amministrazione, affinché l'emergenza costringa anche a una certa trasparenza, laddove anche gli aiuti che sono di recente arrivati parte degli Stati Uniti d'America per gli ospedali, sempre dopo il 3 gennaio, sono andati dispersi, no? Sono andati nelle mani sbagliate. Ecco, adesso questa cosa nessuno se la può permettere, altrimenti sarebbe scegliere, diciamo, di compromettere il paese e i prossimi 10 anni, perlomeno.
1: Chiarissimo. E Stefano Tamburrini, l'ultima domanda ha a che fare, a proposito di trasparenza, con un blocco quantomeno parziale anche dei social network, delle comunicazioni, che chiaramente in un momento così drammatico la comunità internazionale chiede a gran voce che venga sollevato. Da questo punto di vista, cosa ci puoi dire? Si sta fluidificando la rete in Venezuela o è ancora semi-bloccata?
0: È ancora semibloccata, ma c'è una discussione all'interno dell'autorità per le telecomunicazioni, Conatel, che è il censore, l'inquisitore della situazione, che sta capendo che non può permettersi anche di proseguire con questa specie

0: di oscurantismo, cioè perché le persone hanno bisogno anche di comunicare, girano anche sui social, ha persino, diciamo, dati privati delle persone in mezzo alla disperazione. Questo è mio zio, si chiama Mario Lopez e il suo documento d'identità è questo, e dicono, diciamo, tutti i digiti, i 10 digiti del documento d'identità, per poter comprendere dove sia finito. Sono 9 digiti del documento d'identità, mi scusi. E diciamo che la disperazione porta le persone, anche laddove comunque si salva qualcuno, a diffondere addirittura questi dati via social, perché i mezzi di comunicazione convenzionale non bastano e, diciamo, sono stati abbastanza indeboliti negli ultimi anni. Quindi questo è l'altro appello importante, che appunto l'amministrazione Rodriguez si predisponga, anche assoggettandosi alle critiche, perché sono momenti in cui vengono molto criticati, diciamo, soprattutto gli indirizzi intrapresi dalla rivoluzione negli ultimi anni, poiché i nodi vengono al pettine nel corso di una tragedia. Ma soprattutto, lei dice che bisogna salvare le vite umane, e le vite umane hanno una priorità. Ecco, la comunicazione anche sui social, diciamo,
1: Certo.
0: è l'unica strada che hanno i venezuelani.
1: Certo. Io ringrazio Stefano Tamburini per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Grazie
0: Grazie.
1: mille. Si apre oggi a Lecanè, vicino ad Antibes, in Costa Azzurra, il vertice, il 36° vertice bilaterale Francia e Italia. Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, c'eravamo a tantamati, poi c'è stato uno screzio e continuiamo ad amarci. Dal punto di vista geopolitico è naturalmente ben inteso. La vera magia, secondo molti osservatori, l'ha fatta proprio Donald Trump. Così titolava Politico.eu, dicendo che Donald Trump è riuscito a mettere a posto la tossica relazione tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Delegazioni di altissimo livello, ci sono 20 ministri, un numero consistente di amministratori delegati di varie società strategiche e nazionali. La rivalità economica in realtà è più a parole che nei fatti, perché gli scambi Italia-Francia raggiungono livelli molto molto elevati, pensate 112 miliardi di euro nel 2025, il 6% in più rispetto al 2024. Tra gli accordi che saranno firmati, joint venture, Airbus, Leonardo, Thales, una tabella di marcia bilaterale, produzione congiunta di sistemi d'arma, eccetera, eccetera. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano il professor Marc Lazar, tiene la cattedra Relazioni Italo-Francesi per l'Europa alla LUIS, professore di storia di politica e sociologia. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, ha ragione Politico a scrivere che Trump è riuscito nella magia di far riavvicinare Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, o comunque questa relazione era destinata a tornare a essere florida e con tanti punti di contatto più che di divergenza?
2: Guardi, credo che bisogna distinguere due livelli. C'è il livello, diciamo, di capo dello Stato in Francia, Emmanuel Macron, e primo ministro, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È vero che il rapporto tra i due è un po' complicato, sia sul piano personale, ma sia anche perché ci sono un po' di divergenze su alcuni soggetti. Ci sono anche elementi, diciamo, di prossimità. Questo primo livello. Il secondo livello è a livello appunto dei ministri. Dal trattato del Quirinal da novembre 2021, quindi da 5 anni, mai c'è stato un rapporto talmente forte, potente, efficiente e intenso tra i due paesi. Quindi bisogna avere questi due livelli in testa, eh? Quello che noi o voi media non vediamo perché non li seguiamo ogni giorno, ma veramente il rapporto è molto forte. Dopodiché, sicuramente che quello che è successo tra Giorgia Meloni e Donald Trump fa che, diciamo, e Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno bisogno di essere insieme per dimostrare qualcosa a Trump. Però con una divergenza che è storica. L'Italia ha più bisogno dell'America, perché voi italiani siete un paese molto pro-atlantico. Lo sappiamo che in Francia, da De Gaulle 1958, la Francia cerca di giocare, diciamo, un'altra carta.
1: Eh sì. La voce, l'analisi del professor Marc Lazar, Università LUIS. Nel frattempo, a proposito di Trump, ha parlato il ministro per il commercio estero francese da Danzica, se non erro, credo la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, Trump è un presidente sorprendente. Questo è un dato di fatto e non possiamo essere sempre d'accordo con quello che dice, ma sta facendo un favore all'Unione Europea, perché ci ha obbligati a cambiare mentalità in materia di difesa. E evidentemente il professor Lazar sta anche oliando alcuni meccanismi

0: che potevano incepparsi. Come valuta lo stato di relazioni del triangolo Germania-Francia-Italia? Perché delle volte sembra un po' a corrente alternata, a volte sembra più l'Europa a trazione franco-tedesca, altre volte italo-tedesca. Come dobbiamo leggere questi saliscendi delle relazioni tra i tre paesi, secondo lei?
1: Guardi, l'ha riassunto benissimo. Ci sono momenti nel quale c'è più rapporto tra l'Italia e la Germania. L'abbiamo visto recentemente quando c'è stato il cancelliere Merz alla fine gennaio, se la mia memoria è giusta, sì, con una Meloni che era molto vicina al cancelliere, e anche diversi accordi, e ovviamente la Francia non era molto contenta. Però diciamo, se prendiamo un po' di distacco, mi sembra abbastanza semplice la situazione. Da una parte, e lo dico e mi dispiace di dirlo nei termini che sto per usare, la priorità per la Francia ovviamente è la Germania. Non è un giudizio di valore personale, cioè è la realtà della diplomazia francese. L'obiettivo principale è avere un buon rapporto con la Germania. Dopodiché, quando c'è un po' di problema tra Parigi e ormai Berlino, la Francia si ricorda che c'è l'Italia e allora si avvicina dell'Italia. E dalla parte italiana ovviamente c'è un po' di sofferenza con questo rapporto privilegiato tra la Francia e la Germania, e quindi a volte Roma, era vero nel passato, è vero con Giorgia Meloni, a volte gioca la carta tedesca, a volte gioca la carta francese. Non mi sembra un buon rapporto, e se potevo dare un consiglio, se qualcuno mi ascoltava, direi no, ormai non si può più fare così. Abbiamo tre paesi importanti, hanno certamente alcune divergenze, però Francia, Germania, Italia hanno un ruolo chiave in Europa, e mi auguro che veramente possano lavorare insieme.
0: L'analisi, l'augurio del professor Marc Lazar, Università Lewis. Professore, visto che ha accennato ai rapporti, gli anglosassoni direbbero, tra i deep state francese e italiano, la stessa cosa si può applicare all'ultima querelle tra Giorgia Meloni e Donald Trump? Dette in altre parole, il fatto che i vertici litighino, si lasciano andare a delle bizzarrie magari via social, non esclude il fatto che gli apparati amministrativi, militari, burocratici comunque continuino a tenere un rapporto solido di un certo tipo? Ha fatto scalpore le interviste ieri a Sky TG24 dell'ambasciatore americano in Italia, che ha detto: Giorgia Meloni è un'ottima leader, sta facendo molto bene, quasi a ritrattare quello che aveva detto Donald Trump.
1: Assolutamente, perché c'è un ruolo chiave delle diplomazie, sia della diplomazia italiana, che dietro le quinte, io sono sicuro, cerca di ricucire i legami tra Washington e Roma dopo le polemiche tra Giorgia Meloni e Donald Trump, o più esattamente di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Questo indubbiamente, la dichiarazione dell'ambasciatore americano a Roma è anche un elemento importante. Quindi sì, ci sono le polemiche politiche, ma ovviamente l'Italia ha bisogno degli Stati Uniti, e credo che gli Stati Uniti hanno ancora sempre bisogno dell'Italia, per ragioni geopolitiche, per ragioni di difesa, e per l'Italia per due altri argomenti. L'America, per voi italiani, è il secondo mercato di esportazione dopo l'Europa, quindi è assolutamente necessario di avere un rapporto importante, perché se ci sono polemiche politiche potrebbero avere conseguenze sul business. Quindi questa è la prima cosa. E poi avete un rapporto più stretto con l'America, molto più stretto dei francesi, perché ci sono italiani, tanti italiani, sì, in America, che votano anche, e poi c'è tutta questa comunità italo-americana, che è un elemento del soft power italiano, cioè di parlare anche a questa comunità. E per tutte queste ragioni, e poi la dimensione atlantista della vostra politica, sì, che sia la Democrazia Cristiana al potere, il centro-sinistra, il centro-destra, ieri Romano Prodi, ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia Meloni, c'è questa necessità di avere un rapporto forte con l'America.
0: Sono sempre interessanti i punti di vista, le lenti utilizzate dal professor Marc Lazar, Università Lewis. Professore, la riporto però sulla sua Francia, perché Emmanuel Macron è un presidente in scadenza. Dico la mia opinione, gli ascoltatrici e gli ascoltatori lo sanno, la prendono e la butto via immediatamente dopo che l'ho pronunciata. Però è un Emmanuel Macron che dal punto di vista politico è stato eroso nel suo sostegno popolare, una serie di mosse magari sbagliate, ma che credo, a mio parere, abbia avuto un merito gigantesco in Europa. Quelle che noi chiamavamo fughe in avanti di Emmanuel Macron, ha imposto un'agenda, ha imposto di parlare di temi scottanti, ha imposto di parlare dei boots on the ground in Ucraina, della difesa europea, ha tirato fuori l'ombrello protettivo nucleare francese, qualcosa di impensabile. Ecco, tutto questo capitale politico, chiamiamolo di elettroshock politico, ecco, mettiamola così, verrà dissipato dopo che Macron non ci sarà più, o ci dobbiamo aspettare una Francia che chiunque la governi e la guidi avrà sempre questa tendenza di portare sul tavolo i temi?
1: Guardi, questa è un'ottima riflessione, un'ottima domanda. Io condivido quello che lei ha detto. Emmanuel Macron ha fatto tanti errori, ha cambiato tanto, impopolare, però c'è un filo rosso: l'Europa, l'Europa, l'Europa. Questo è veramente un elemento chiave. Lui ha, dall'inizio, dal 2017, quando è stato eletto, ha fatto questo grandissimo discorso della Sorbonne, era chiarissimo la necessità di avere un'Europa più integrata, più forte, più autonoma. Questo il primo elemento. Il secondo elemento sul quale secondo me ha avuto una visione di lunga portata, ha capito subito dopo il secondo successo di Trump, il ritorno di Trump al potere, che ormai è finita un periodo storico, è finito, dobbiamo abituarsi noi europei e non solo i francesi, che ormai l'America, anche se c'è un presidente democratico nelle prossime volte, non sarà molto interessati, gli Stati Uniti non saranno più interessati all'Europa, e quindi dobbiamo ancora rafforzare di più l'Europa. Sì. Questi sono i due elementi chiavi della riflessione e dell'azione politica di Macron. Che succederà? Ma ovviamente se è il Rassemblement National che vince le prossime elezioni, tutto questo crolla, tutto questo crolla. Se vince Mélenchon della France Insoumise, stessa cosa, quindi dipenderà del successo o dell'insuccesso degli altri candidati. Credo però che se è un candidato, diciamo, centrista che vince, sicuramente sarà nella continuazione della politica di Macron, però non è scontato che vinca.
0: Anche perché è difficile scrutare all'interno della sfera di cristallo, ma ci abbiamo provato. Grazie mille, professor Lazar.
1: Prego, grazie a voi.
0: Per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prochaine.
1: Alla prochaine, grazie, arrivederci.

0: Allora, ripartiamo nel nostro racconto, riprendendo le fila di questo strategico incontro, il 36esimo intergovernativo. Claudio Antonelli, vice direttore alla guida di 24 ore Next Med, nuovo progetto del gruppo 24 ore. Anzi, già che ci siamo, diamo due coordinate di questo nuovo progetto. Intanto, ciao, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, grazie a tutti.
0: Allora, spiegaci meglio di che cosa si tratta questo nuovo progetto e anche piattaforma, perché la troviamo dal sito del Sole 24 ore, è molto interessante.
1: Non è una testata, è proprio un palinsesto, quindi si occupa di Mediterraneo allargato, vuol dire non solo a livello geografico, quindi tutto il Mediterraneo, i paesi del Golfo, i Balcani, ma anche Next, il nome sì, è questo, di proiezione industriale, di strategie industriali di lungo termine. È un po' carta, è sito in italiano, ovviamente in inglese e in arabo, è podcast, è TV. Anzi, tra l'altro sì, ne approfitto, visto che giovedì, oggi, quindi stasera, sarà in onda alle 20.50 sulla nostra televisione la prima puntata di Confini, che si occupa di spartiacque, di quei punti dove il mondo cambia, quindi sono frizione, ma possono essere anche i punti di riallaccio. E poi più avanti sarà anche un verticale su radio, con attività multimediali, e anche la possibilità di portare i nostri eventi all'estero, questo. Quindi è un tema di lungo termine.
0: Un tema di lungo termine, e fra l'altro spesso avremo, immagino, anche punti di contatto tra Nessun Luogo e i temi che stai toccando, anzi uno peraltro te lo sollecito immediatamente. Torniamo sul bilaterale Francia-Italia, sì, perché leggo di colossi dell'aerospazio che si sono incontrati e forse finalmente anche alcune gelosie industriali nel campo militare della difesa vengono un po' superate, Claudio.
1: Ma questa è l'impressione, devo dire che è un bene finalmente, perché soprattutto il comparto dello spazio sì, sarà sempre più una strategia congiunta tra i due paesi e sarà anche la parte predominante in Europa, quindi oggi questo vertice lo conferma. Ci sono altri mondi della difesa dove è un po' più difficile, pensiamo al terrestre, però la parte industriale, poi il mondo lo chiede, quindi la trasformazione che c'è nel mondo della difesa chiede una struttura più ampia, chiede una struttura più consolidata e dei capitali più ingenti, certo, che il singolo paese non può avere. Quindi oggi questo tema è stato affrontato in modo, direi, esplicito anche, cosa che non era stata fatta più o meno un anno fa, perché se non sbaglio era il 3 giugno, quindi certo, è passato un anno, era scivolato in modo diverso. Per cui questo tema sulle sinergie industriali è molto importante. Su altri aspetti, secondo me, si gioca sempre un po' sulla storica ambiguità che c'è tra Italia e Francia.
0: Sì, beh, ad esempio?
1: Beh, sulla sicurezza del Mediterraneo abbiamo visioni un po' diverse, non so se posso fare un esempio.
0: Sì, devi.
1: L'Italia pochi giorni fa ha chiuso un accordo con Qatar e Turchia per creare una sala operativa in Libia che sostenga e aiuti la Guardia Costiera, soprattutto sui temi dell'immigrazione, il controllo dei flussi, traffici illeciti di varia natura. Quindi Italia, Turchia e Qatar.
0: Sì.
1: La settimana prima l'ammiraglio responsabile del Mediterraneo francese con un cacciamine è andato a Tripoli e ha chiuso un accordo, assieme all'ambasciatore francese ovviamente, col capo di stato maggiore libico, per sviluppare la marina libica su temi di prontezza operativa. Guardia costiera e marina sono due strade completamente diverse, due approcci completamente diversi. L'Italia sta con il Qatar e la Turchia e la Francia da un'altra parte.
0: E qua ci potrebbero essere punti di frizione e antagonismo, anche perché la situazione libica, definirla complessa è sempre un eufemismo. Così come complessa e spesso fumosa è un'altra situazione che ha a che fare peraltro con un recente episodio di cronaca, perché lo ha fatto sapere Macron a inizio settimana, lo ha annunciato su X oggi ma risale a qualche giorno fa, è stata intercettata l'ennesima petroliera della flotta ombra russa, e questo al largo della Sicilia. Sentite la voce di Louis Saillant, ex capitano delle forze speciali della marina francese. Voi direte che ci azzecca, poi ve lo spiego.
2: Les navires sont tous très différents.
3: Le navi sono tutte molto diverse tra loro. Può trattarsi di abbordare grandi navi, navi porta container o petroliere, e si tratta sempre di modelli differenti. Ma tutte le navi presentano alcuni punti in comune molto specifici. In particolare hanno tutte una plancia, che è il punto dal quale si comanda la nave, e generalmente è situata a poppa e nel punto più alto. Qui è dove nella maggior parte dei casi si trova l'ufficiale in capo. L'altro elemento comune è che sempre sulla plancia, ma a un piano diverso, di solito si trova la sala macchine. E questi due, la plancia di comando e la sala macchine, sono i punti chiave che bisogna prendere di mira quando si aborda una nave.
0: Questo, al di là dei tecnicismi, dell'operatività di forze speciali francesi, è un estratto di un podcast, Claudio, che stai curando insieme a Antonio Talia, che racconta proprio alcuni aspetti un po' nascosti anche del Mediterraneo, come in questo caso.
1: Sì, è disponibile da ieri, quindi siamo stati sulla cronaca, sì. Devo dire, visto quello che è accaduto oggi. Il podcast racconta, la prima puntata di Nome in Codice racconta proprio quello che c'è dietro la ruggine delle carrette del mare, quindi che tecnologia possono utilizzare nei vari casi di abbordaggio, chi è stato trovato a bordo. Ad esempio, in una situazione c'erano due ex Wagner, quindi sì. Insomma, la tracciabilità era abbastanza semplice. In altri casi siamo andati a raccontare quello che è il rapporto tra le navi madre, tipo la Yantar, che sono ammantate da una nave universitaria fondamentalmente, sì. Per cui può avere a bordo un certo tipo di tecnologia, quindi sfruttano dei bachi legislativi di UNCLOS e quindi avvicinano la carretta del mare che finge di avere una problematica, quindi durante l'assistenza forniscono anche materiale tecnologico che va a monitorare o creare un potenziale dallo per le nostre infrastrutture sensibili sotto il mare.
0: E qua si rivela ancora una volta, e il nostro Antonio Talia spesso ha scritto e ha raccontato anche qui, come questa dual o addirittura triplo uso di un vascello possa causare problemi. Puoi portare un po' dentro di tutto alla fine. Se fai parte della flotta ombra sei meno tracciabile, che sia petrolio, che siano basi di lancio per droni eccetera, insomma poco importa.
1: I droni, no? Esatto, guarda la coincidenza tra la presenza di navi di flotta o della flotta ombra e situazioni legate a aeroporti che sono stati sorvolati o minacciati da droni. Ti do solo un dato, che alcuni analisti calcolano che mediamente ogni mese 80 navi della flotta ombra russa sono presenti nel nostro Mediterraneo.
0: E questo giusto per dare un numero, anche perché è un numero, Claudio, che alcune vengono sequestrate, ma poi siccome sono natanti a fine vita sostanzialmente, se ne ripescono quanti se ne vogliono. Questo è uno dei fenomeni con i quali l'Europa deve avere a che fare. Ci lasciamo con un telegramma che ha a che fare proprio con il concetto di Mediterraneo allargato, che dal punto di vista geopolitico è qualche anno che è stato sdoganato, ma voi lo esplorerete con 24 ore Next Med in maniera un pochino più analitica. Quando parliamo, così gli ascoltatori e le ascoltatrici magari non avvezze a questo genere di temi, parliamo di proiezione nel Mediterraneo allargato. A cosa facciamo riferimento? Proiezione logistica, commerciale, magari anche militare?
1: Beh, tutto. Di fatto pensiamo a due aspetti. Per la prima volta, 7 anni fa, l'Unione Europea nelle strategie di proiezione militare prevede flotte dei paesi aderenti, sì. Ovviamente presenti nell'Indo-Pacifico. Sì. Questo è il primo tema di proiezione militare, perché vanno a difendere quelle infrastrutture che partono da là e arrivano fino a Gibilterra per andare verso l'Atlantico. Questo è il primo tema. Il secondo tema sono le rotte commerciali intese in senso ampio, quindi le supply chain, la sicurezza e supply chain. Un altro percorso è il corridoio AIMEC, di cui si sta parlando. Ahimè, la guerra ad Hormuz è un potenziale problema. Anche qui vede una proiezione congiunta, cioè Italia, Germania e Italia partecipano a questo corridoio che dovrebbe unire in futuro il Mediterraneo, il Sud Europa fino all'India, passando appunto dal Medio Oriente. Anche qui si discute molto e la Francia ad esempio si muove in modo forte, sì. Spinge l'agenda. Ovviamente ogni volta che spinge l'agenda lo fa in modo interessato. Quindi il tema è: quando ci sarà l'AIMEC, quali porti saranno avvantaggiati? Certo. Marsiglia o Genova?
0: Certo, e lì si giocherà la grande partita dei porti, peraltro che qui i porti italiani sono, come dire, contesi da parecchio tempo. Penso alla Cina, banalmente, che già si era pappata, tra virgolette, con tutto il rispetto, il Pireo, il Molo 4 del porto di Amburgo. Queste le grandi partite che si giocano nel Mediterraneo allargato, da Malacca, per sintetizzare, passando per Hormuz, Suez, fino al nostro Mediterraneo. C'è in gioco tantissimo. Lo racconterai, quindi in grande in bocca al lupo, Claudio, per questa nuova avventura. 24 ore Next Med, ci saranno punti di contatto, ci ritorneremo naturalmente insieme.
1: A disposizione.
0: E allora, vi lascio, e lascio Claudio, Radio con lo slogan che ci guiderà nelle prossime puntate. Ormai lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, ma è anche un piacere, è ben inteso. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci.
4: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Venezuela, oltre 40.000 dispersi dopo i due forti terremoti, si immobilita la comunità internazionale. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, l'ex AD di FS Moretti andrà in carcere e si dimette l'attuale AD delle ferrovie Stefano Donnarumma a pesare i recenti disservizi. L'emergenza a caldo, il picco in Italia in questo fine settimana. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Centinaia di morti e almeno 40.000 dispersi finora in Venezuela dopo le due forti scosse di terremoto e si mobilita la comunità internazionale.
7: Il Venezuela si prepara per un'altra notte difficile.
8: Otra niña más.
7: In attesa degli aiuti annunciati da diversi paesi, i soccorritori insieme ai civili lavorano senza sosta per salvare le persone che restano sotto le macerie.
9: Esta es la hora de rescatar gente.
7: Questa è l'ora di salvare vite, ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Jorge Rodríguez, fratello della presidente incaricata, ha affermato che le infrastrutture colpite o perdute corrispondono a 250 edifici, principalmente nello stato di La Guaira, dove si trova l'aeroporto di Caracas, ormai fuori servizio, e un porto, il che aumenta la complessità della logistica. Il governo venezuelano è in contatto continuo con l'amministrazione Trump. Da Bahrain, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la priorità degli Stati Uniti di stabilizzare il Venezuela è passata in secondo piano. In questo momento ci preoccupa che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie, ha detto Marco Rubio. Adesso ci concentreremo soltanto sull'aspetto umano. In quanto al processo di stabilizzazione, il segretario di Stato di Trump ha detto che questa situazione è un passo indietro, ma che il Venezuela ne uscirà più forte. Oltre al sostegno immediato in materia di ricerca e soccorso, trasporto aereo e coordinamento, gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 150 milioni di dollari per il Venezuela. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà quindi ora in carcere. E Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato dello stesso gruppo FS.
10: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1.300 cantieri attualmente aperti sulla rete, ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione e intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
6: Lo scenario geopolitico internazionale ora, a partire dal vertice di Antibes fra Francia e Italia col presidente Macron e la premier Meloni, che così ha sottolineato il ruolo essenziale dei due paesi.
11: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono.
8: Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
6: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi in merito all'Iran, così il segretario di Stato americano Rubio. Intanto è ancora polemica per le parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nel conflitto Stati Uniti-Iran.
11: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. A ribadirlo è il ministro degli esteri Tajani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. La puntualizzazione arriva dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e la presa di posizione del regime degli Ayatollah, che ha accusato il nostro paese di complicità nei crimini commessi da Stati Uniti ed Israele contro il popolo iraniano. In un'intervista Rutte aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra contro l'Iran. Sulle sue dichiarazioni, con una dura nota, torna anche il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo sempre operato nel rispetto dei trattati. Le sue parole a caso, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale, scrive Crosetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ieri mattina alla cerimonia per ricordare l'anniversario nell'aula di Montecitorio, riunita in seduta comune. Assenti i deputati Vannacciani, Sasso e Ziello. E ora l'emergenza caldo in Europa.
12: L'Italia toccherà il picco di questa ondata di calore nel fine settimana. Possiamo solo augurarci di non toccare i record che altri paesi europei stanno già registrando. Dalle isole britanniche al Belgio e la Francia, dove i sindacati della scuola denunciano ora condizioni di lavoro impossibili, fino alla Germania, che per siccità ha imposto il divieto di prelievo dai fiumi a Dresda, non distante dal confine con la Repubblica Ceca. E mentre anche gli Uffizi di Firenze hanno dovuto fare i conti con impianti di condizionamento insufficienti, i satelliti europei rilevano temperature al suolo impressionanti: 40 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, che si traducono in una emergenza sanitaria, afferma l'OMS, che già conta centinaia di vittime dirette o in concausa con il caldo. Gli accessi ai pronto soccorso lombardi sono in aumento del 15-20%, ha detto l'assessore regionale al welfare Bertolaso, esortando gli ospedali a preparare i gruppi elettrogeni per scongiurare le conseguenze di eventuali blackout. Temperature più in linea con le medie stagionali torneranno, ma probabilmente dopo perturbazioni ed acquazzoni. L'aumento dei gas serra impedisce infatti la dispersione del calore in eccesso nello spazio, il che determina più evaporazione, più energia in atmosfera, più rovesci. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Le borse ora: Wall Street chiude debole col Dow Jones a più 0,14%, il Nasdaq a meno 0,46%, invariato l'S&P 500, euro a 1,1376 sul dollaro. La giornata in Europa.
13: Riparte l'entusiasmo per il settore tecnologico, che spinge gli listini dopo gli utili eccezionali di Micron Technology. Le borse europee archiviano una seduta positiva con il FTSE MIB che termina le contrattazioni in rialzo dello 0,28%, sostenuto dalla corsa di ST, regina del listino. Intanto, dopo una buona parte della seduta ancora in discesa, il prezzo del petrolio torna a salire con un più 1,5% per il Brent a $75 al barile. A Piazza Affari ben comprate le utili, in particolare Enel e A2A, mentre gli acquisti premiano anche Buzzi, Ferrari e Campari. In rosso l'ottomatica sulle indiscrezioni di una riforma sul gioco d'azzardo, mentre in coda al listino finisce ancora la difesa, con forti cali per Avio, Leonardo e Fincantieri. In lieve ripresa l'oro, che riaggancia quota $4,000 l'oncia, mentre è ancora bersagliato dalle vendite il Bitcoin, in calo del 3%, vicino ai minimi dell'anno. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ai mondiali di calcio il gruppo E qualifica ai sedicesimi la Germania, che vince il raggruppamento malgrado il KO per 2-1 contro l'Ecuador, e la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao. Qualificato però anche lo stesso Ecuador, che chiude con 4 punti e si qualifica appunto tra le migliori 8 terze. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi e benvenuti. Ci sono dei giorni che iniziano con un po' di fatica, e soprattutto questi giorni in cui fa così caldo, sembra che anche il nostro cervello non sia tanto connesso, facciamo fatica a mettere le idee insieme, le parole insieme, probabilmente non abbiamo dormito bene, poi sappiamo, si dice almeno, che il caldo dia alla testa e quindi iniziamo proprio ad occuparci del nostro cervello, che è un po' il regista della nostra vita. Lo facciamo con Marco Locatelli. Buongiorno, buongiorno, grazie, bentornato.
2: Buongiorno a lei e grazie mille dell'invito, come al solito.
1: Direttore della neurochirurgia alla Fondazione IRCCS Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Mi rassicuri un po'. È normale con questo caldo fare fatica?
2: Penso che sarebbe grave il contrario.
1: Ah, bene.
2: Penso che lei abbia centrato il vero punto cardine di questi giorni, connettere il cervello e rimanere belli vispi, assolutamente.
1: Perché il caldo un po' ci dà la testa. È un'espressione che evidentemente racconta qualche cosa che si mette in atto quando le temperature salgono.
2: Questo sicuramente, direi che più che la scienza è l'esperienza di tutti che vediamo regolarmente. Poi ci sono tante ragioni diverse, ma è il dato di fatto che la conforta in quello che sta dicendo.
1: Professore, noi quando parliamo pensiamo al cervello, pensiamo naturalmente all'organo insieme al cuore, anche se tutti gli organi hanno un'importanza, ma il cervello ha dalla sua il fatto di essere così importante. Dicevo, il cervello rimane così importante, così, ma al tempo stesso misterioso e affascinante.

0: affascinante. La ricerca ha fatto dei passi avanti importantissimi, ma molto rimane ancora da scoprire.
1: Verissimo, lei ha centrato fra l'altro una cosa che mi ha sempre colpito all'inizio, la differenza tra cuore e cervello. Noi pensiamo che le nostre passioni, passato, no? L'idea che siano tutte nel cuore, noi si dice che uno lavora di cuore e invece probabilmente molto molto molto di più risiede nel cervello, con tutta la sua complessità e il suo fascino per quello che sappiamo, che adesso è già tanto rispetto al passato, però rimane molto da scoprire, questo sicuramente.
0: E lei ha parlato di emozioni. Quando si parla di cervello, spesso noi abbiamo l'idea che esista un emisfero razionale e un emotivo.
1: Verissimo. L'idea che esista una parte più razionale e una parte emotiva viene molto vista come una semplificazione. Le semplificazioni servono, però dobbiamo sapere che sono tali. E ormai lo vediamo più come un enorme sistema di collegamento continuo, il cervello e il suo funzionamento, quindi una connessione globale.
0: Sentendola, ascoltandola, quando lei parlava di cervello, di questi due emisferi che non sono così separati come fino ad ora, anche così nell'immaginario collettivo li abbiamo pensato, mi è venuto in mente un po' di il cervello come se fosse una città. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche in una nostra intervista quando, per l'uscita del suo libro La danza dei neuroni, lei ci ha raccontato quanto e come sia importante il sonno, quello che non riusciamo ad avere, a fare di buona qualità in questi giorni, sia importante perché il cervello anche di notte è in attività e spazza via le tossine, no? Fa un po' i repulisti. Ecco, quindi possiamo dire che come la città, il cervello non dorme mai.
1: Ecco. Verissimo, uno dei modi, delle metafore più divertenti e comunque più significative, quelle della città oppure di una grande mappa geografica di un paese. Se ne può vedere una parte politica, se ne può vedere una parte più esclusivamente geografica, poi la cosa è tutta una globalità. E come dicevo, ogni parte ha una sua specificità, però se non sono connesse queste zone tendono a non funzionare nel modo giusto.
0: Per fortuna sono connesse, perché se questa città fosse fatta di quartieri isolati...
1: Se un quartiere isolato che non comunica attraverso strade, attraverso tutte le reti che pensiamo adesso abbiamo, per telefoni, di luce, eccetera, è un quartiere che è destinato a non funzionare nella maniera migliore, quantomeno.
0: Quindi non conta soltanto il singolo quartiere della città reale, ma anche della città a cui abbiamo paragonato il nostro cervello, conta ancora la capacità di dialogare. Questo vale naturalmente sempre. Una delle rivoluzioni, tra l'altro, più importanti degli ultimi anni è stato proprio capire, la ricerca lo ha permesso, che molte funzioni non vivono in un punto preciso, ma nascono dalla collaborazione continua tra reti diverse. Professor Locatelli, ci fa un esempio semplice di questo?
1: Beh, la funzione più affascinante, più bella da studiare è il linguaggio, è quello che ci distingue dalla maggior parte degli esseri viventi. È vero che esistono esseri viventi che hanno un linguaggio, ma come il nostro, così complesso, non esistono. E una volta, attraverso una serie di studi, si sono identificati i centri principali dove risiede questa funzione, ma noi sappiamo che più che singoli punti, la cooperazione tra queste zone è quella che fa la differenza nella capacità di fare quello che stiamo facendo io e lei in questo momento. Parlare e capirci, almeno così dovrebbe.
0: Professor Locatelli, ricordo il titolo del suo libro, La danza dei neuroni, scritto tra l'altro con Edoardo Rosati, che mi piace citare e ricordare. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie di tutto.
1: Grazie a voi tutti e complimenti per il lavoro che fate.
0: Buona giornata a voi, noi ci sentiamo e ci vediamo. Sono a vostra disposizione, obiettivo salute @radio24.it. State bene, una buona giornata.

0: due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Io ci capisco nulla di finanza, però voi due siete così carini che non vedo l'ora di ascoltarvi tutte le mattine.

0: sapevo, Deborah, che saresti rimasta sorpresa, ma con Marco Lombardo, io e Marco Lombardo abbiamo fatto questa associazione Delinquere, abbiamo pescato questo verso iniziale.
1: Sai che sulle colonne sonore che accompagnano le nostre notizie io non metto mai becco, a meno che proprio non mi viene un'idea vincente, ma quelle generalmente le lascio a te. Allora, non è un tema divisivo, quello che, beh, più o meno, però è un tema molto divertente che sicuramente non mancherà di ascoltare, di scatenare i nostri ascoltatori. Prego, che allora, si parta con la prima notizia.
0: Tema di attualità.
1: Sì, tra l'altro, la calura.
0: Tutte cose che vengono dagli esteri, poi le daremo, certo, a Giulia Crivelli per effetto giorno.
1: Certo, guarda, non vede l'ora.
0: Allora, la questione riguarda il pantalone corto per l'uomo, il bermuda.
1: Mi viene già da ridere.
0: In ufficio.
1: Sì.
0: Allora, il ministro...
1: Posso dire che un paio di colleghi, però i tecnici, li indossano.
0: Sì, però c'è anche,
1: concesso.
0: C'è anche da dire che non sono mai inquadrati,
1: no,
0: e soprattutto poi lavorano sempre seduti davanti alla console, ai computer, ai cursori, perciò...
1: Pietro ancora non si è mai esibito e no, mai lo farà, da come scuote la testa.
0: No, Pietro mi sembra più del mio partito, però il ministro francese del lavoro... che si chiama Jean-Pierre Farandou.
1: Mi aspetto che tu pronunci la notizia con la stessa modalità di un paio di giorni fa, con tonalità francese,
0: cadenza francese. Non vorrei essere perseguito dall'ambasciata. Comunque ha detto che se è un bel bermuda di buona fattura, lui approva possa vestire il bermuda in ufficio.
1: Ma il ministero o ha dato queste indicazioni generali alle aziende?
0: Ma lui è stato intervistato da una radio RTL peraltro, e ha assicurato che da lui come ministro continuerà a indossare giacca e cravatta anche sopra i 30 gradi. Sapete che in questo momento a Parigi c'è la canicule, cioè in tutta la Francia in realtà, e quindi soffrono il caldo anche più che in Italia.
1: Si
0: però dice:
1: 40, eh.
0: Non faccio un lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, ma se fossi imprenditore permetterei gli shorts, adesso gli shorts, diciamo i bermuda, non esageriamo, in ufficio. Poi dice: ci sono bermuda e bermuda, se è un bel bermuda di buona fattura con una bella camicetta, scarpe a tono,
1: quindi ecco,
0: un dress code,
1: scarpe a tono, quindi mi pare di capire che al momento non se la sente di promuovere anche l'utilizzo dei sandali in ufficio.
0: Allora, su questo diciamo che forse bisogna ancora lavorarci. Lui ha invocato comunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro,
1: buon gusto più che altro, ecco.
0: Però ad esempio Birkenstock, notizia finanziaria,
1: che a te piacciono tanto e non vedi l'ora di indossare.
0: Anche su quello ho delle resistenze.
1: Ti piacciono di più le Crocs?
0: Adesso
1: hanno tutte quelle applicazioni divertenti che le possono anche rendere più gradevoli alla vista.
0: Ma scarpe da uomo, guarda, proprio,
1: le
0: vabbè,
1: Crocs
0: niente.
1: Le indossava il presidente Bush 20 anni fa, le ha sdoganate lui, ci andava a Casa Bianca anche.
0: Va bene, le Birkenstock ti risultano indossate da qualche statista di rilievo?
1: Al momento non mi viene in mente nulla, però per fortuna, visto che oggi è il giovedì di Investire Informati, abbiamo trovato una notizia finanziaria che
0: è
1: riguarda
0: vero
1: questo brand.
0: Perché se volete associare al bermuda di buon gusto, di buona fattura, bella camicetta, scarpe a tono, mi raccomando, ha detto il ministro francese. I francesi nella moda, diciamo che sono un'autorità anche loro. Dicevo della Birkenstock, che punta a raccogliere 900 milioni attraverso un bond scadenza 7 anni, facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni, perché vuole rifinanziare il debito esistente. È la prima operazione sul mercato dei bond dal 2021, che era l'anno in cui il gruppo aveva collocato obbligazioni per 430 milioni, scadenza 29.
1: E appunto, per essere coerenti con Investire Informati, ricordiamo che Birkenstock è quotata in borsa dal 2023. Allora, concludiamo il trittico di queste notizie con un'altra informazione che ci arriva da Tokyo, e chissà se riguarda la sindaca di cui abbiamo parlato ieri, in realtà di un altro piccolo paese, la 35enne che si è presa per la prima volta nella storia degli amministratori pubblici giapponesi il congedo appunto per la maternità.
0: Invece qui raccontiamo del governo della città di Tokyo, che ha invitato i dipendenti, qui parliamo quindi della pubblica amministrazione,

0: 2005 invita le persone ad adeguarsi alle alte temperature, e in questo caso è stato previsto proprio per le conseguenze delle vicende medio orientali. Tra i comportamenti c'è anche non tenere l'aria condizionata sotto i 28 gradi, vestirsi con abiti comodi e leggeri, e poi sembrano un po' le raccomandazioni che si sentono sempre: bere molto, non stare al sole nelle ore più calde.
1: Nelle ore più calde, esatto. Allora, i nostri ascoltatori, come sai, non ci deludono mai, e abbiamo già un paio di testimonianze interessanti. Francesco, studio di progettazione, tutti in pantaloni corti e ciabatte, che Dio ci aiuti.
0: E ciabatte addirittura.
1: Tanto ormai non si incontra più nessuno dal vivo, tutte conferenze online, tutte video call di allineamento. E Francesco, su questo mi sento di dire che ha ragione. Insomma, modalità Covid, giacca sopra e bermuda sotto. Gaetano, questa è bellissima. Ieri sera, in un convegno pubblico a teatro, il parroco del mio paese ha portato il saluto al pubblico in pantaloni corti. E se lo fa il parroco, lo possiamo fare tutti.
0: Vabbè.
1: Gaetano, che paese è? Ci racconti però dove è successo tutto ciò. E poi la gamba, dice Claudio, almeno abbronzata, mi raccomando, quindi che non sia indecente. E allora, il nostro ospite penserà che
0: invece,
1: lo abbiamo invitato per scherzo,
0: no, invece
1: parleremo
0: il nostro
1: anche
0: ospite
1: di temi seri.
0: Mi sta dando una lezione, devo dire, perché il dottor Luigi Nardella, che è responsabile investimenti di Ceresio Investors, a cui diamo il benvenuto a Due
2: Buongiorno.
0: Di Denari.
2: Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno dottor Nardella, grazie di aver accettato il nostro
2: grazie
0: invito
2: per
0: qui
2: l'invito
0: negli studi. Però devo, chi ci segue sul canale 63, perché lo sapete che non siamo più sul canale 246 del digitale terrestre, ma siamo sul canale 63, avrà già apprezzato, che apprezzato si fa per dire, che il nostro ospite è in giacca e cravatta, come si confà. Io invece sono qui in maniche di camicia, con anche la manica arrotolata. Devo dire la manica arrotolata, però io la considero un po' la
1: un
0: divisa del giornalista.
1: Sì,
0: sì, la divisa
1: sappiamo,
0: del cronista.
1: Ce l'hai detto tante volte. Allora, col dottor Nardella, naturalmente, visto che oggi è giovedì, abbiamo lo spazio di Investire Informati. Faremo il consueto affresco settimanale sull'andamento dei mercati, con tutte le notizie che hanno caratterizzato l'andamento di borsa, ma anche di mercato obbligazionario in queste ultime giornate. Grande attenzione allo scenario internazionale. Come sempre, oggi la buona notizia riguarda la riapertura dello stretto di Hormuz, che sta portando a ribasso le quotazioni del petrolio, sta sostenendo i mercati sostenuti anche dalla tecnologia. Dopo i conti pubblicati ieri sera da Micron Technologies negli Stati Uniti, sono conti davvero interessanti, ne parlavamo a microfoni spenti con il nostro ospite. Oggi abbiamo un test importante, l'inflazione americana, un aggiornamento che ci dirà se Kevin Warsh sarà in grado di abbassare i tassi di interesse o se dovrà aumentarli invece, come nei pronostici prevalenti è indicato, a settembre. Quindi un test sicuramente rilevante. E allora, se avete qualche interesse sui temi di mercato, come sempre ci potete chiamare all'800 24 00 24, oppure potete continuare a mandarci i vostri messaggi alle 349 238 6666. Però subito un commento al dottor Nardella, lo chiedo proprio sul tema del petrolio. Hormuz ha riportato verso il basso stamattina le quotazioni di Brent e WTI. Vado ad aggiornare a beneficio dei nostri ascoltatori le quotazioni in questo momento. Il Brent a Londra è a $72 e il greggio americano a 68, poco sotto i 69, 68,9. Quindi pian piano c'è questa discesa. Noi speriamo che la si possa vedere al più presto anche ai distributori di benzina, però sappiamo che è un mercato molto vischioso, ci metto un po'. Detto questo, queste quotazioni quanto stanno sostenendo al mercato? Come dobbiamo leggere anche la novità delle ultime ore di Hormuz? Ci dobbiamo credere soprattutto, secondo lei?
2: Ma allora, alcune considerazioni. Durante la chiusura dello stretto di Hormuz abbiamo visto il petrolio aumentare il prezzo, ma non è mai arrivato a livelli estremi, i $200 a barile che molti temevano. Questo soprattutto perché si sono utilizzate tantissimo le scorte, le hanno utilizzate soprattutto i cinesi, che hanno ridotto in modo importante l'importazione di petrolio in questa fase. Questo significa che per ripristinare le scorte ci sarà comunque un sostegno della domanda nel medio periodo. Altra considerazione è che gli iraniani hanno scoperto che hanno un'arma di ricatto nei confronti del mondo, che è proprio la chiusura dello stretto di Hormuz. Questo significa che porterà molti investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento. Noi abbiamo visto un aumento della produzione di petrolio un po' in tutti gli altri paesi fuori del Golfo, a partire dall'America Latina, quindi avrà importanza gli investimenti per ripristinare la produzione di petrolio e di gas in Venezuela. L'Argentina ha delle riserve di petrolio enormi, anche lì affluiranno secondo me importanti

0: tanti investimenti, e anche i paesi del Golfo investiranno per bypassare il petrolio. Noi abbiamo visto il ruolo importante che ha avuto l'oleodotto dell'Arabia Saudita per spostare il petrolio verso Occidente. Io mi aspetto investimenti anche in quel senso. Quindi nel medio periodo mi aspetto uno stretto di Hormuz, magari in 2-3 anni, che avrà molta meno rilevanza. E poi abbiamo visto un po' la fine dell'OPEC in questo periodo. Gli Emirati sono usciti dall'OPEC con l'idea che il petrolio, alla fine la domanda del petrolio nel medio periodo si ridurrà, e loro l'idea è produrne e venderne il più possibile in questa, diciamo, nei prossimi anni.
1: Quindi lezione generale: riduciamo drasticamente la dipendenza da quest'area, perché altrimenti a fronte di un'altra crisi enorme come quella che abbiamo visto negli ultimi tempi, insomma, forse non si sarà in grado di sopportarla, non si sarebbe in grado di sopportarla. Bene.
2: A questo punto io darei qualche notiziuola a concia, cioè in tema.
1: Anche apposita specifica.
2: Sì, ma non in pantaloni corti, roba seria questa volta.
3: Dimmi come posso fare per salvare i miei soldi.
4: Madame, monsieur, on va présenter le bel Bouddha pour l'homme. C'est très joli.
5: Conduttori, prima della fine della stagione sarebbe possibile vedervi con l'infradito?
4: Beh ragazzi, c'è anche il pantalone di lino, un'alternativa. Se quando fa caldo, un bel pantalone di lino può andar bene.
6: Uè, come mai la Birkenstock vuole recuperare i soldi? I radical chic hanno smesso di comprarle. Adesso cosa succede? Tutte sparrillas?
1: Io li amo, non c'è niente da fare. Allora, la cavalcata delle Valchirie per introdurre la notizia del giorno, che ovviamente ci mancava un po', l'antitrust, ma poi quando torna alla grande tra di noi.
2: È tornata con la mano pesante. Allora, sanzioni di 2 milioni di euro a Deghi per pratica commerciale scorretta. Perché? Allora, Deghi, che è una società che produce beni per la casa in generale.
1: Commercializza, esatto, beni.
2: Hai ragione, commercializza beni, esatto, per la casa. Produce, ma è scorretto.
1: La vado a guardare, è anche molto carino il sito. Infatti sono anche un po' delusa da questo comportamento.
2: Però hanno accertato, cioè l'autorità ha accertato che Deghi dal gennaio del 2024 fino a tutto il 2025 ha spesso utilizzato un contatore per pubblicizzare degli sconti a termine. Cosa succedeva? Che però alla scadenza si rinnovavano le stesse condizioni economiche, cioè partiva un nuovo contatore e lo sconto non era affatto finito. Devo dire che mi viene in mente un termina in un certo giorno della settimana che poi non termina mai, nel senso che ne arriva sempre un altro. Però, dice l'autorità, in questo modo Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti in cosiddetta promozione, ma che tale non era, sul suo sito. E dice: questa è una condotta insidiosa, si basa su questa tecnica di manipolazione che viene definita come dark pattern, cioè sono modelli oscuri, modelli nascosti di convincimento del consumatore, e questa tecnica che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingerci all'acquisto e sfruttando la euristica della scarsità.
1: Bene, ma bene, non benissimo. Bene, esatto, ma non benissimo. Adesso vedremo, insomma, se la società chiaramente esprimerà la sua posizione.
2: Ce l'hai questo prodottino che sto mostrando a vantaggio
1: del... Ma mi hai visto ieri che me ne sono presa 15 copie praticamente, temevo di rimanere senza, e peraltro ne abbiamo presi un po' di più dalle scorte del Sole 24 Ore, perché oggi fate attenzione al domandone, perché ve lo accaparrate se risponderete correttamente. Stiamo parlando appunto dell'inserto, esce oggi?
2: È uscito oggi con il Sole 24 Ore.
1: L'inserto su tutte le novità della previdenza complementare, come sapete, perché vi abbiamo fatto una testa così su quello che succede a partire dal 1 luglio nel nostro paese. Tutti i lavoratori al primo impiego, i neoassunti e il sistema privato saranno chiamati ad aderire, anzi avranno un'adesione automatica alla forma di previdenza complementare di riferimento, salvo poi fare una scelta diversa nei 60 giorni successivi che appunto faranno seguito all'adesione, quindi alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Ci sono tante le cose nuove che sono state contemplate dalla legge di bilancio 2026, e allora, oltre a parlarne diffusamente nel nostro programma come abbiamo fatto fino a questo momento e come continueremo a fare, potete leggere tutte le novità appunto nell'inserto che esce oggi con il Sole 24 Ore. Previdenza complementare da luglio, nuove regole e anche rendite, perché poi le prestazioni dei fondi appunto avranno delle forme diverse, più flessibili, venendo incontro alle esigenze dei lavoratori.
2: Infatti ci sono parecchie novità che riguardano ad esempio la rendita, riguardano nuove modalità finora inedite di percepire la rendita.
1: E anche l'apprezzabile sconto fiscale che gli ascoltatori amano tantissimo.
2: Guarda, mi inviti proprio a nozze, perché come sai io avevo
1: questa
2: a cuore questo
1: sandali,
2: tema.
1: Me la dici coi sandali questa?
2: Sì, guarda, questa cosa veramente mi allarga il cuore, perché io sono anni, gli ascoltatori lo sanno, che dico, ma questo limite di 5.164...
1: Ma non vi vergognate.
2: Ecco, ma non vi vergognate che è lì ancora, che si tratta solo e soltanto della traduzione in euro di quanto era il limite in lire,
1: milioni.
2: Cioè dei 10 milioni di lire. Allora, finalmente qualcuno si deve essere messo una mano sulla coscienza.
1: Non tanto, non è che se l'è messa proprio.
2: Bisogna guardare il pensiero, è il pensiero che conta, perché finalmente dal periodo d'imposta 2026 il limite di deduzione l'hanno portato da questo 5.164,57 a 5.300. Quindi sono 135,43 euro in più. Vabbè,
1: sempre meglio che niente.
2: Piuttosto che niente è meglio piuttosto.
1: Bene, un'altra velocissima notizia prima di iniziare la nostra conversazione approfondita col dottor Luigi Nardella. Allora, sono giornate di relazioni annuali di tutte le autorità, l'IVAS, l'ANIA, la Banca d'Italia, l'ha già fatta, vabbè, la Banca d'Italia fa le considerazioni finali a fine maggio e quant'altro. Allora, oggi a Roma, proprio in questi minuti, è in corso la presentazione della relazione annuale dell'arbitro delle controversie finanziarie, e oggi, per avere qualche anticipazione, andate sul Sole 24 Ore, perché il presidente dell'organismo, il dottor Giampaolo Barbuzzi, ha anticipato qualcosina proprio dalle pagine del Sole. Ieri invece è stata presentata la relazione annuale dell'arbitro bancario, e quindi è quell'organismo a cui vi potete rivolgere se vi siete litigati con la banca.
2: Sì.
1: E i numeri sono, i risultati appunto sono i seguenti, ma noi ve li racconteremo con i diretti protagonisti nei prossimi giorni a Due dei Denari. Qualche anticipazione: nel 2025 l'arbitro bancario ha ricevuto oltre 13.500 ricorsi, c'è un calo del 3% rispetto all'anno precedente, c'è però una ripresa nella seconda parte dell'anno e nei primi mesi del 2026. Le controversie relative ad utilizzi fraudolenti continuano purtroppo a rappresentare oltre un terzo del contenzioso complessivo dell'arbitro, anche se restano contenuti, dice l'arbitro, rispetto al totale dei, per esempio, pagamenti elettronici, si riduce il peso delle controversie seriali, in particolare quelle relative alle estinzioni anticipate dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. Nel 2025 l'arbitro ha assunto 12.500 decisioni e nel 56% dei casi, quindi poco sopra la metà, l'esito è stato sostanzialmente favorevole alla clientela. Quindi solo nella metà dei casi abbiamo come consumatori ragione appunto delle lamentele che portiamo all'arbitro. Però voi continuate ad utilizzarlo se vi ritenete insoddisfatti delle risposte che, a seguito di un reclamo, appunto la banca vi dà per una questione appunto che ritenete di dover portare in questa sede.
2: L'ultimo dato che voglio dire rispetto a questo è che il tasso di adesione a quanto l'arbitro decide, cioè, ma poi l'intermediario si adegua o no, è la domanda, sì, nel 94% dei casi, al netto delle questioni relative alla cessione del quinto, che hanno tutta un'altra litigiosità, ma nel 94% dei casi quello che decide l'arbitro viene poi seguito anche dagli intermediari e ovviamente dal consumatore che si era rivolto.
7: Investire informati.
8: Ma perché allora non multare anche, ad esempio, le assicurazioni che propongono gli sconti a patto però che si concluda entro la fine mese, perché se no lo sconto non c'è più?
1: Allora, guardate che come consumatori, se ritenete che siano delle pratiche scorrette, potete andare direttamente alla Ghiarvene con l'antitrust, che a fronte di segnalazioni numerose su certi casi apre istruttorie a go-go, e quindi se ritenete appunto di
2: esservi
1: aver subito
2: imbattuti
1: delle pratiche,
2: in qualche pratica che appunto propaganda uno sconto che poi invece non c'è, o magari si dice attenzione che sta finendo e poi invece lo ritrovate esattamente uguale dopo quella presunta scadenza, beh, lo potete dire all'autorità.
9: Buongiorno Rociani, buongiorno Meazza. Sì, è il vecchio trucco del venditore, la prenda subito perché sennò dopo non la trova più. Ma l'antitrust cosa sta lì a fare? Dovrebbe vigilare autonomamente, a prescindere dalle denunce della clientela.
10: Questa svolta del TFR, ma poi se il De Cuyus purtroppo se ne va, la vedova rientra nella reversibilità oppure no?
1: Sì, la prestazione va agli eredi.
2: Allora, va regolata da chi percepisce la rendita e ci sono diverse possibilità di regolazione. Comunque ne parleremo ancora diffusamente nelle prossime settimane. È una delle cose che vengono affrontate anche nel fascicolo oggi, ne dico la con il Sole 24 Ore. Ma io voglio tornare a questa cosa di SpaceX perché mi ha abbastanza ingolosito.
1: Sì, ci ha molto appassionato settimana scorsa, effettivamente. Eravamo lì tutti trepidanti.
2: È vero, però il dottor Luigi Nardella, che è qui nostro ospite, lo ripeto, è responsabile di investimenti di Cerezio Investors, ha detto testualmente: cosa diversa dal caso Micron, che è un'azienda che alla fine è una manifattura, per quanto appunto di questioni molto evolute, produttrice di memorie, quindi essenziali per l'intelligenza artificiale. Tutta cosa diversa, ha detto dottor Nardella, è il caso SpaceX, perché lì non abbiamo ancora una produzione vera e propria, quindi un sottostante, si direbbe con un termine un po' antiquato.
1: Beh, però i satelliti ce li abbiamo, Starlink c'è.
0: Certo, però
1: le sue missioni spaziali le ha
0: non fatte. Sostiene una valutazione di 2000 miliardi, una società che fa 30 miliardi di fatturato, ma l'avevamo visto anche con Tesla. Elon Musk riesce ad avere un forte seguito soprattutto tra i piccoli investitori perché è carismatico, perché ha delle ambizioni straordinarie. Se vedete qual è l'obiettivo, la mission di SpaceX, è da libro di fantascienza, no? Portare, avere almeno 10 milioni di abitanti su Mars City, che è un concetto abbastanza interessante.
1: Abbastanza spaziale, direi.
0: Esatto. Allora, SpaceX è, per chi ha investito, diciamo, in questi 24 anni, quando era una società privata, ha fatto vari round di finanziamenti, di investimenti in equity, in azioni, ha raccolto 12 miliardi. Chi ha investito questi 12 miliardi si ritrova adesso in una società che vale 2000 miliardi, o quindi un investimento straordinario, forse senza precedenti come creazione di ricchezza. Questo significa che man mano che il lock-up, quindi il periodo in cui gli investitori prima della quotazione
1: devono rimanere
0: investiti, e questo significa 6 mesi, ci sono, diciamo, varie fasi, poi in totale circa il 50% sarà libero entro fine anno. Ci saranno tantissimi investitori che vorranno
1: prendere
0: profitti o dovranno. Ci sono fondazioni, endowments americani che hanno in portafoglio un valore talmente grande in SpaceX perché hanno investito pochissimo, il valore è aumentato tantissimo e quindi saranno costretti a vendere. Dall'altra parte invece ci sono gli investitori passivi, gli ETF, che invece saranno costretti a comprare perché è una società di grande capitalizzazione, adesso è stata inserita nel Nasdaq, il peso è proporzionale al flottante, quindi quanto è effettivamente scambiato sul mercato, e quindi ci saranno queste due forze. Però rimane un titolo molto speculativo legato.
1: Questo però non significa che tutto il mondo della space economy, come tema di investimento anche per chi guarda a questi trend del futuro, ma che sono anche del presente, non sia comunque ancora un comparto interessante. Anzi, c'è stato il tema che con la quotazione di SpaceX molti investitori hanno abbandonato altre società proprio per salire, come dicevo prima, sul treno della società del gruppo di Elon Musk. Secondo lei adesso, proprio anche in virtù di tutto quello che lei ci ha detto, si potrà riequilibrare a beneficio di altre aziende questa situazione?
0: Ma allora, il settore dello spazio è assolutamente interessante, ci sono società europee che beneficeranno anche dei fondi della comunità dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha un programma che è IRIS, proprio per creare una constellation di satelliti per le comunicazioni alternativa a quella di Starlink. Proprio perché abbiamo visto che alla fine hanno una valenza di sicurezza nazionale. Se gli eserciti hanno bisogno dei satelliti, non possiamo avere le comunicazioni dei nostri eserciti,
1: diciamo,
0: nelle
1: che
0: mani.
1: Lo scenario di guerra che abbiamo visto in questi anni ha agevolato,
0: esatto,
1: questo
0: però
1: questo.

0: difficile competere su SpaceX. SpaceX ha già migliaia di satelliti in orbita, fanno 150 lanci all'anno, probabilmente noi europei ne faremo, si contano sul palmo di una mano o di due mani. L'ammontare di capitali è assolutamente sproporzionato a favore di SpaceX. Abbiamo visto, ha venduto neanche il 3% della società, ha raccolto 75 miliardi. Il programma dell'Unione Europea è forse 10 miliardi nei prossimi 5. Quindi
1: allora, intanto scusate, devo leggere il messaggio di Luisa.
2: L'ho visto, sì, prego.
1: Dottor Luigi Nardella, eleganza, voto 10. Ci sta guardando dalla dopo tutto il ragionamento sui sandali e sulle Bermuda che sono qua inibiti e proibiti qui negli studi di Radio 24, per fortuna.
2: Allora, al netto delle questioni di vestito e di eleganza, invece io vorrei chiedere al dottor Nardella se possiamo estendere il discorso fatto in particolare su SpaceX alla questione di intelligenza artificiale tout court, perché la preoccupazione del piccolo risparmiatore come me alla fine è: ma non è che poi c'è una bolla, c'è stato qualche minima presa di profitto in questi giorni e subito è scattata la preoccupazione, oh signore, adesso qua ci sarà una pesante riduzione, un pesante ritorno sulla Terra, per restare in una metafora spaziale. E questa, appunto, questo driver, come si dice, dell'intelligenza artificiale realmente sostiene tutte queste aspettative che si stanno creando sui mercati, nella produzione, o invece c'è il rischio di qualche sopravvalutazione, non diciamo ancora di bolla, ma di sopravvalutazione?
0: Ma io parlerei soprattutto di incertezza. L'artificial intelligence inserisce un elemento di incertezza straordinario per tutto, anche per l'evoluzione, diciamo, del mercato del lavoro e di tanti aspetti. Quello che vediamo è una tecnologia che continua a stupirci, perché pensavamo che l'evoluzione dei modelli di artificial intelligence fino a un anno fa dovesse essere asintotica, cioè che si sarebbero avuti degli sviluppi incrementali. Invece vediamo modelli sempre più evoluti, sempre più potenti, talmente potenti che l'amministrazione americana ha deciso di bloccarli. E anche l'evoluzione tecnologica è rapidissima, anche l'architettura dei data center cambia. Abbiamo visto prima la fase dove un po' il collo di bottiglia erano le GPU di Nvidia, che è al cuore dell'artificial intelligence. Se uno vede la performance degli ultimi 12 mesi o di inizio anno, non è straordinariamente brillante. Con il passaggio dai cosiddetti chatbot all'intelligenza artificiale agentica, il collo di bottiglia sono diventate le memorie, e abbiamo visto l'esplosione di Micron. Tutte quelle società tecnologiche che investono in artificial intelligence, Microsoft, Meta, Google, Amazon, anche loro hanno avuto delle performance anche molto negative. Microsoft è giù del 20%. Quindi noi investiamo anche attraverso tanti professionisti e tanti gestori in giro per il mondo, e quindi seguire l'evoluzione della tecnologia è fondamentale. Però fino adesso gli investimenti sono stati focalizzati soprattutto sui chi beneficia di tutti questi investimenti, che non sono necessariamente solo i semiconduttori, ma anche i produttori di componenti elettroniche. Noi vediamo Prysmian, per esempio, in Italia ha avuto delle performance straordinarie, una crescita importante legata alla fibra ottica.
1: Chi raffredda i data center?
0: Chi offre, diciamo, il materiale elettrico per connettersi alla rete elettrica, per potenziare e aggiornare la rete elettrica. E dall'altro canto, l'artificial intelligence è un elemento di grande incertezza per tanti business model. Noi abbiamo visto una compressione delle valutazioni, quindi una discesa dei prezzi delle azioni importanti, per esempio per le società di software, perché se diventa più semplice programmare attraverso questi modelli, allora ha meno valore il software, o comunque devono vendercelo a un prezzo più basso. Società di consulenza, uno potrebbe immaginarsi, c'è molto bisogno di consulenza per capire come funzionano queste tecnologie, invece e i profitti di queste società continuano a crescere. In realtà la paura è che si avrà bisogno sempre di meno consulenti. Quindi,
2: o quantomeno di consulenti agli inizi, perché il grande dubbio è che una parte dei lavori iniziali di queste grandi società di consulenza possa essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Però il momento mi è propizio per interrompere entrambi.
1: Sì.
2: Perché tocca a me, è giovedì.
1: È il tuo momento.
2: Esatto.
1: Con o senza sandali?
2: No, con scarpe chiuse rigorosamente. Allora, la regola è sempre la stessa, accettiamo le vostre risposte solo e soltanto dal numero verde 800 24 00 24.
1: Io e Nardella possiamo partecipare?
2: No, come ogni giovedì.
1: Io lavoro con un tiranno,
2: lo chiedi
1: Nardella
2: tutti i giovedì e io tutti i giovedì ti dico no, la regola è tu non puoi partecipare, dottor Nardella.
1: Domani vengo con gli infradito, così impari.
2: Spiace, ma è così. Allora, la domanda è facile, vogliamo sapere a quanto è stata innalzata, proprio vogliamo sapere in euro, a quanto è stata innalzata la soglia di deduzione per i fondi pensione. Abbiamo detto, siete stati attenti.
1: Se no googlate, la trovate al volo.
3: Preferisco un dipendente affidabile, capace, intelligente in pareo, piuttosto che un idiota incompleto di Armani, ma completamente incapace.
2: Io posso intanto smentire, la corte è vestito in modo inappuntabile, quindi non accettiamo provocazioni sul vestito del nostro regista.
1: Anche se devo dire che Martin li sta surclassando tutti, adesso non c'è in studio,
2: il collega di la corte, Martin Garamone, effettivamente si sta posizionando.
1: Mi sta dando proprio...
2: Allora,
1: delle belle lezioni di abbigliamento a tutti quanti, a tutti ce le sta dando. Vabbè.
2: Torniamo al domandone 800 24 00 24, il più veloce o la più veloce si accaparrano, ve lo diamo noi se non l'avete trovato in edicola, il fascicolo dedicato alle novità sui fondi pensione, ve lo diamo se rispondete correttamente a questa domanda, che è la seguente: a quanto è stata innalzata la soglia di deduzione per i fondi pensione? Da era di 5.164 e centesimi, voi diteci invece da quanto sale al periodo di imposta. Se avete questo, c'è scritto lì dentro, tra le tante cose c'è scritto anche questo.
1: Io riprendo invece la conversazione con Luigi Nardella, nostro ospite di oggi, responsabile investimenti di Ceresio Investors. Tornerei in Italia perché ovviamente abbiamo correttamente commentato le dinamiche di mercato più interessanti del momento, perché ci interessano tutti e probabilmente anche molti risparmiatori italiani hanno cercato di cogliere queste opportunità che, mi raccomando, tenete bene a mente, sono di lungo termine, quindi bisogna avere pazienza. Magari si fa un investimento specializzato in questi ambiti che abbiamo indicato prima, la space economy, la tecnologia e l'intelligenza artificiale, ma non è che vediamo dei risultati nell'immediato, soprattutto se i gestori gestiscono in maniera responsabile i loro portafogli. Allora, il risparmio degli italiani, voi avete un osservatorio molto privilegiato da questo punto di vista, che domande fanno, che interessi di investimento hanno in questo momento? Raccontiamo sempre gli italiani come ancora molto affezionati al titolo di Stato, ed effettivamente anche le grandi operazioni del Ministero dell'Economia hanno riportato sul debito pubblico italiano delle fette di risparmiatori molto consistenti. Che cosa ci dice? Che cosa avvertono? Hanno delle preoccupazioni? Sono sereni sui loro soldi?
0: Ma allora, un po' il nostro lavoro e il mio lavoro è anche aiutare i risparmiatori a prendere più rischi, a non essere troppo prudenti, a non essere troppo spaventati. Prendere più rischi significa avere una componente del proprio portafoglio in azioni più importante, perché è il motore della crescita, è il motore della crescita dei risparmi. Quindi le obbligazioni sì, per la parte difensiva, però un po' il nostro lavoro è proprio aiutare a prendere più rischi. Quindi si vedeva comunque dai report recenti come gli italiani hanno una ricchezza finanziaria importante, circa 6.000 miliardi, quindi un multiplo del PIL, e la componente azionaria è comunque in crescita importante. Quando ho visto gli ultimi numeri sopra il 40% sono rimasto abbastanza colpito, pensavo ancora che gli italiani investissero tantissimo in titoli di Stato, invece investono sempre di più in azioni. Questo
1: secondo lei
0: anche
1: hanno capito che questa modalità di investire protegge di più dall'inflazione, di cui abbiamo visto delle fiammate appunto negli ultimi tempi? Quello può essere stato anche un tema di educazione finanziaria, se vogliamo.
0: Certo.

0: certo, però spesso si dice devo proteggere il mio patrimonio dall'inflazione. Certo, è un po' l'obiettivo minimo, però per rimanere relativamente ricco come il mondo dovrei crescere al ritmo dell'economia, quindi dovrei crescere al PIL nominale. Se l'economia cresce 4-5%, se uno vede gli Stati Uniti tra inflazione e crescita reale, quello dovrebbe essere il mio obiettivo, altrimenti mi sto impoverendo in termini relativi. E quindi la componente azionaria è assolutamente importante. Per farlo i miei consigli sono due: cercarsi un bravo gestore, un bravo consulente, oppure avere un approccio diversificato. Ci sono tanti ETF e il mio consiglio è ETF più diversificati possibili, perché spesso...
1: Il che non significa averne 10, averne
0: no,
1: due,
0: esatto,
1: e sono già per loro natura,
0: esatto,
1: molto diversi.
0: Per me inseguire le mode, ETF su...
1: fondi di investimento...
0: ESG, ETF su artificial intelligence, ETF è... per me è un po' pericoloso. Mm-hmm. Meglio essere molto diversificati o avere un consulente valido.
2: Molto diversificato è una cosa che sentiamo ripetere spesso, così come entrate poco alla volta. Allora, visto che io prima parlavo di qualche apprensione da parte del piccolo risparmiatore, anche qui, anche proprio nell'ottica di prendetevi qualche rischio, calcolato ovviamente, ma prendetevi qualche rischio, prendetevelo poco alla volta. È sempre valido questo consiglio?
0: Assolutamente, cioè la gradualità è fondamentale, anche perché si rischia di spaventarsi troppo e vendere al momento sbagliato. Se si entra magari dopo una fase di importanti rialzi come adesso e poi c'è uno storno importante, magari ci si spaventa, si vende e poi si ha troppa paura di tornare. Se invece si prendono più rischi quando si ha già un bel profitto, è molto più facile sostenere la volatilità.
1: L'altra grande nostra ossessione, dottor Nardella, sono i comportamenti delle banche centrali. È corretto guardare a quello che succede in Europa, dove la BCE ha già introdotto un aumento dei tassi, appunto, vedremo successivamente che cosa succederà. Nel pieno di un dilemma invece la Federal Reserve, Kevin Warsh, e oggi c'è un test importante, l'inflazione americana, un nuovo aggiornamento, e quindi sarà un dato che sicuramente sarà poi lo spunto per cercare di capire se a settembre sarà il caso di fare un aumento dei tassi, oppure addirittura oggi leggevo una società, appunto, di analisi, una casa di investimento, che pronostica due ribassi, quindi c'è anche, come ci sono delle opinioni molto, molto contrastanti sul mercato. Voi da che parte state e soprattutto che cosa sarebbe necessario fare in questa fase, anche alla luce delle novità proprio di queste ultime ore, con la riapertura di Hormuz, il petrolio un pochino più calmo e quindi uno scenario un po' diverso dalle ultime settimane?
0: Certo, i mercati in termini di attese sui tassi di interesse hanno avuto una reazione molto forte con l'inizio delle ostilità.
1: In Iran.
0: In Iran, esatto. Ci si aspettava, questo si aspettavano, diciamo, i futures sui tassi di interesse, dei tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, in parte anche in Inghilterra è stato un po' il caso più eclatante. Con l'inizio dei bombardamenti, con l'aumento del prezzo del petrolio, queste aspettative sono cambiate in modo radicale. Siamo tornati un po' indietro, però sicuramente l'inflazione rimane qualcosa da osservare, perché sicuramente diciamo questo aumento importante è stato dovuto al prezzo del petrolio. Però, come dicevamo, tutti quegli investimenti in artificial intelligence, soprattutto negli Stati Uniti, comportano un aumento di prezzi. Micron beneficia dell'aumento
1: dei prezzi.
0: Esatto. Micron beneficia dell'aumento dei prezzi delle memorie, ma le memorie le utilizziamo anche nei nostri telefonini, nei computer, quindi quello aumenta il prezzo dell'elettricità, anche se l'elettricità ha un impatto sul paniere basso. Quindi sui tassi, diciamo, più a lunga, sui 10 anni, è vero che il prezzo del petrolio scende, però ci sono fattori che spingono. Allora,
1: c'è
0: uno,
1: una domanda alta.
0: I deficit degli stati sono elevati, a partire dagli Stati Uniti. Due, c'è tanto bisogno di capitale per fare questi investimenti, quindi abbiamo visto che comunque le società vengono sul mercato con obbligazioni. SpaceX, dopo aver raccolto 75 miliardi con le azioni,

0: le obbligazioni, e alla fine tutta questa richiesta di capitale si trasforma in rendimenti più elevati. Kevin Walsh, se posso fare un commento, è interessante perché uno degli obiettivi di Kevin Walsh è proprio avere mercati meno ossessionati dalla Fed e dalle banche centrali.
1: Comunicheremo anche meno.
0: Meno, vogliamo una volatilità che non sia il riflesso delle nostre decisioni e delle comunicazioni, vogliamo capire dai prezzi quali sono le aspettative del mercato per capire poi anche come intervenire, quindi i prezzi che hanno un valore informativo anche per i banchieri centrali.
1: Avremo tante cose da dire, Mauro, anche nelle prossime settimane, magari tornerà a spiegarcele Luigi Nardella, responsabile investimenti di Ceresio Investors. Grazie molte.
0: Grazie a voi.
1: Allora, prego.
2: Sentiamo che c'è Maria Teresa da Roma. Buongiorno.
3: Eccomi.
2: Dica la cifra.
3: 5.300 euro.
2: Ma benissimo. Però, vediamo se, siccome oggi sono generoso.
1: Tu ti stai sbragando un po' troppo con i nostri ascoltatori.
2: No, perché bisogna fare cultura su questa cosa, bisogna diffondere il più possibile l'informazione.
1: Sono totalmente d'accordo con te.
2: Allora, anche Andrea, dai. Andrea dalla provincia di Monza Brianza. Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno, sono 5.300 e sempre forza Inter, Mauro.
2: Amala.
1: Ecco, capisco perché l'avete scelto.
2: Non eravamo d'accordo. Comunque,
1: guarda,
2: complimenti
1: che ti come Pinocchio.
2: Per tutti gli altri che non sono riusciti a essere così veloci come Maria Teresa e Andrea, in edicola c'è con il Sole 24 Ore questo fascicolo sulle novità al debutto dal 1 luglio per la previdenza complementare.
1: Da mettere sul comodino. Grazie a tutti. Noi torniamo domani con tanti bellissimi coralli.
2: Oimè, sì.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Venezuela, oltre 40.000 dispersi dopo i due forti terremoti, si immobilita la comunità internazionale. La strage di Viareggio del 2009, definitive le condanne, l'ex AD di FS Moretti andrà in carcere e si dimette l'attuale AD delle ferrovie Stefano Donnarumma a pesare i recenti disservizi. L'emergenza caldo, il picco in Italia in questo fine settimana. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Centinaia di morti e almeno 40.000 dispersi finora in Venezuela dopo le due forti scosse di terremoto e si mobilita la comunità internazionale.
5: Il Venezuela si prepara per un'altra notte difficile.
6: Otra niña más.
5: In attesa degli aiuti annunciati da diversi paesi, i soccorritori insieme ai civili lavorano senza sosta per salvare le persone che restano sotto le macerie.
6: Esta es la hora de rescatar gente.
5: Questa è l'ora di salvare vite, ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Jorge Rodríguez, fratello della presidente incaricata, ha affermato che le infrastrutture colpite o perdute corrispondono a 250 edifici, principalmente nello stato di La Guaira, dove si trova l'aeroporto di Caracas, ormai fuori servizio, e un porto, il che aumenta la complessità della logistica. Il governo venezuelano è in contatto continuo con l'amministrazione Trump. Da Bahrain, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che la priorità degli Stati Uniti di stabilizzare il Venezuela è passata in secondo piano. In questo momento ci preoccupa che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie, ha detto Marco Rubio. Adesso ci concentreremo soltanto sulla

0: aspetto umano. In quanto al processo di stabilizzazione, il segretario di Stato di Trump ha detto che questa situazione è un passo indietro, ma che il Venezuela ne uscirà più forte. Oltre al sostegno immediato in materia di ricerca e soccorso, trasporto aereo e coordinamento, gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 150 milioni di dollari per il Venezuela. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS ed RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà quindi ora in carcere. E Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato dello stesso gruppo FS.
2: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1300 cantieri attualmente aperti sulla rete. Ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione e intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Lo scenario geopolitico internazionale ora, a partire dal vertice di Antibes fra Francia e Italia col presidente Macron e la premier Meloni, che così ha sottolineato il ruolo essenziale dei due paesi.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi in merito all'Iran. Così il segretario di Stato americano Rubio. Intanto è ancora polemica per le parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nel conflitto Stati Uniti-Iran.
4: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. A ribadirlo è il ministro degli esteri Tajani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. La puntualizzazione arriva dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e la presa di posizione del regime degli Ayatollah, che ha accusato il nostro paese di complicità nei crimini commessi da Stati Uniti ed Israele contro il popolo iraniano. In un'intervista Rutte aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra contro l'Iran. Sulle sue dichiarazioni, con una dura nota, torna anche il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo sempre operato nel rispetto dei trattati. Le sue parole a caso, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale, scrive Crosetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato ieri mattina alla cerimonia per ricordare l'anniversario nell'aula di Montecitorio, riunita in seduta comune. Assenti i deputati Vannacciani, Sasso e Ziello. E ora l'emergenza caldo in Europa.
5: L'Italia toccherà il picco di questa ondata di calore nel fine settimana. Possiamo solo augurarci di non toccare i record che altri paesi europei stanno già registrando. Dalle isole britanniche al Belgio e la Francia, dove i sindacati della scuola denunciano ora condizioni di lavoro impossibili, fino alla Germania che per siccità ha imposto il divieto di prelievo dai fiumi a Dresda, non distante dal confine con la Repubblica Ceca. E mentre anche gli Uffizi di Firenze hanno dovuto fare i conti con impianti di condizionamento insufficienti, i satelliti europei rilevano temperature al suolo impressionanti: 40 gradi a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, che si traducono in una emergenza sanitaria, afferma l'OMS, che già conta centinaia di vittime dirette o in concausa con il caldo. Gli accessi ai pronto soccorso lombardi sono in aumento del 15-20%, ha detto l'assessore regionale al welfare Bertolaso, esortando gli ospedali a preparare i gruppi elettrogeni per scongiurare le conseguenze di eventuali blackout. Temperature più in linea con le medie stagionali torneranno, ma probabilmente dopo perturbazioni ed acquazzoni. L'aumento dei gas serra impedisce infatti la dispersione del calore in eccesso nello spazio, il che determina più evaporazione, più energia in atmosfera, più rovesci. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le borse ora: Wall Street chiude debole col Dow Jones a più 0,14%, il Nasdaq a meno 0,46%, invariato l'S&P 500, euro a 1,1376 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: Riparte l'entusiasmo per il settore tecnologico che spinge listini dopo gli utili eccezionali di Micron Technology. Le borse europee archiviano una seduta positiva con il FTSE MIB che termina le contrattazioni in rialzo dello 0,28%, sostenuto dalla corsa di ST, regina del listino. Intanto, dopo una buona parte della seduta ancora in discesa, il prezzo del petrolio torna a salire con un più 1,5% per il Brent a $75 al barile. A Piazza Affari ben comprate le utili, in particolare Enel e A2A, mentre gli acquisti premiano anche Buzzi, Ferrari e Campari. In rosso l'ottomatica sulle indiscrezioni di una riforma sul gioco d'azzardo, mentre in coda al listino finisce ancora la difesa con forti cali per Avio, Leonardo e Fincantieri. In lieve ripresa l'oro, che riaggancia quota $4,000 l'oncia, mentre è ancora bersagliato dalle vendite il Bitcoin, in calo del 3%, vicino ai minimi dell'anno. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Ai mondiali di calcio, il gruppo E qualifica ai sedicesimi la Germania, che vince il raggruppamento malgrado il KO per 2-1 contro l'Ecuador, e la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Qualificato però anche lo stesso Ecuador, che chiude con 4 punti e si qualifica appunto tra le migliori 8 terze. Grazie a Valeria Bernardi in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
8: Buonasera, benvenuti a Smart City. Di recente il CREA ha lanciato un nuovo filone di ricerca dedicato alla stampa 3D degli alimenti, con l'obiettivo in particolare di valorizzare alcuni alimenti che diventerebbero scarti di fatto. Allora, intendiamoci, per cominciare, il cibo lo stampiamo da una vita, quelli per le torte si chiamano stampi, la sacca poche assomiglia tanto all'ugello di una stampante e via dicendo, gli esempi sono numerosi. Così, diciamo, l'idea di introdurre la stampa 3D in cucina potrebbe apparire tutto sommato poco originale, ma non è così. In realtà la stampa 3D apre nel settore dell'industria alimentare e della preparazione degli alimenti numerose nuove possibilità. Ne parliamo con Valeria Turfani, che è prima ricercatrice del Centro Alimenti e Nutrizione del CREA. Benvenuta a Smart City.
9: Buonasera, grazie, benvenuti a voi.
8: Allora, senta, dicevo che l'industria alimentare è piena, no, di processi che magari meno sofisticati, meno precisi, però in qualche modo un po' la ricordano la stampa 3D, no? Pensiamo a quanti cibi si presentano a strati oppure riportano delle decorazioni. Che cos'ha allora da offrire la stampa 3D che non si può fare con procedure più tradizionali?
9: Allora, sì, effettivamente potrebbe sembrare, diciamo, uno strumento o un apparecchio
8: ridondante in qualche modo.
9: Già, diciamo, ridondante in qualche maniera, ma in realtà la stampante 3D ha la caratteristica di poter realizzare geometrie impossibili da realizzare con altri sistemi, diciamo, utilizzati finora, e tra l'altro con una precisione impossibile da raggiungere anche quella, automatizzando il tutto. Quindi, per esempio, anche una persona che non ha abilità, diciamo così, culinarie, potrebbe comunque accedere alla stampante 3D grazie alla sua automatizzazione, quindi al software, e realizzare queste forme. Quindi la stampante 3D permette di dare spazio anche semplicemente alla creatività,
10: certo,
9: e all'aspetto.
10: Questo è chiaro.
9: E diciamo, questo è dal punto di vista estetico, ma la cosa importante è che la stampante 3D permette di realizzare alimenti con delle texture molto particolari che vengono studiate prima, quindi consistenze particolari che per esempio possono essere molto utili per chi ha problemi di deglutizione, come per esempio le persone che hanno problemi di disfagia. Quindi diventa un alimento appunto dedicato, quindi diciamo viene anche vista nell'ottica di produrre alimenti appunto personalizzati. Per particolari esigenze sia diciamo fisiologiche ma anche nutrizionali. Quindi io posso creare anche alimenti con delle formulazioni arricchite in determinati nutrienti oppure prive di allergeni, o addirittura con all'interno composti bioattivi, quindi alimenti funzionali che siano specifici.
8: Quindi insomma diciamo un controllo di precisione sia dal punto di vista degli aspetti nutrizionali sia dal punto di vista della consistenza, anche un po' del gusto. Insomma, devo dire che pensando a quante persone oggi si nutrono praticamente di barrette, di integratori eccetera eccetera, forse almeno diciamo su questo ci sarebbe un controllo più preciso.
9: Ecco, più preciso.
8: Ecco, poi c'è un altro aspetto, adesso poi ci arriviamo, che è quello anche di conferire dignità di cibo, dicevamo, a degli scarti alimentari che in realtà hanno un grande valore nutrizionale ma così non ce li mangeremo a cucchiaiate. E qui entriamo nel secondo punto, no? Quello della progettazione di nuovi inchiostri, cioè preparati che poi vengono stampati. Come nasce un nuovo inchiostro e voi su cosa state lavorando?
9: Allora, a rimandare all'utilizzo delle stampanti vecchio stile, l'inchiostro alimentare viene proprio creato a tavolino, in modo, come diceva lei, da avere innanzitutto una consistenza particolare, perché deve rispondere a delle caratteristiche, diciamo, vengono teriologiche o comunque di viscosità specifiche per essere estruso. Inoltre deve conferire una consistenza all'alimento che viene stampato, che noi desideriamo e che sia in questo caso anche adatta magari a un determinato gruppo di popolazione, ma poi soprattutto possiamo metterci la quantità di nutrienti o comunque una proporzione di ingredienti specifica, tra cui anche scarti da...
8: Che uno dice scarti, detto così, no, fa brutto, no? Ma in realtà non so, per esempio, se vediamo Gordon Ramsay che ci prepara con le bucce di patate, no, qualche preparato, andiamo tutti in estasi, pensiamo, ah, questo unisce gusto e salute, no? E il concetto è lo stesso.
9: Il concetto è lo stesso, ovviamente bisogna fare molta attenzione al gusto quando si utilizzano gli scarti, perché sono facili da gestire. Per esempio noi insomma, abbiamo, perché secondo me la cosa principale è poi fare un alimento che sia buono, perché altrimenti nessuno lo mangia, esatto. Il prossimo nostro progetto sarà quello di realizzare un alimento stampato 3D che incorpora tra i suoi ingredienti scarti di produzione di marmellata. Quindi andremo a recuperare questi scarti che sono ricchi di composti bioattivi,
8: tipo come per esempio tipo appunto le bucce,
9: nero,
8: no? della frutta,
9: la buccia della mela, esatto, andremo a inserire all'interno di un formulato appunto di questo inchiostro, rispettando le caratteristiche sia di consistenza che nutrizionali, per realizzare un alimento che abbia in sé quindi sia il recupero dello scarto ma anche tutto quello che nutrizionalmente di vantaggioso possiamo recuperare da questo scarto.
8: Va bene, grazie Valeria Turfani, buon lavoro.
9: Grazie a lei, arrivederci a tutti.
8: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. A presto!
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: In taxi, attraverso i finestrini, osservo le luci di Londra. Diana mi chiede di restare in silenzio perché si sente poco bene. Le stringo le mani.
12: Disegnava fiori, li raccoglieva, e questa cosa è stata poi la traccia che ha seguito in tutta la sua attività artistica.
11: Storie di donne leonesse e di donne invisibili in una puntata che si intitola Una vita straordinaria.
13: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Noi abbiamo una questione in redazione, ve lo dico con grande franchezza, proprio con grande sincerità. La questione è, ci arrivano moltissime storie che hanno a che fare con la malattia e con i lutti. Non abbiamo mai capito perché. Io una piccola spiegazione me la sono data, forse perché i lutti, le malattie nostre o delle persone care vicine a noi sono i momenti in cui noi ci fermiamo, blocchiamo tutto e dobbiamo guardarci intorno, quindi forse ci rimangono impresse nella mente, ci rimangono incastonate da qualche parte nella pancia, oppure semplicemente è perché se una persona amata come una figlia se ne va anzitempo, ed è questa cosa così naturale, quella di vedere un proprio figlio, che seppellire un proprio figlio, invece che farsi seppellire dal proprio figlio, che evidentemente quella è una sorta di frattura biografica che ti colpisce e non ti molla più. In questo caso però noi non abbiamo avuto nessun dubbio nel raccontarvi la storia che ci ha mandato Luigi. Luigi è il papà di Diana, e Diana è stata una donna straordinaria ed è la ragione per cui ve la raccontiamo. E dopo di lei la storia di Vivian Meyer. La puntata si intitola Una vita straordinaria. Benvenuti.

0: Mia figlia Diana nasce una sera d'estate. Il calore soffocante avvolge la città, lasciandola semideserta. Non piange disperata come molti neonati, emette solo un lieve vagito, un dolce lamento. «Tutto bene, è una bellissima bambina», dice l'ostetrica. Fin da piccola Diana cerca la bellezza, non come qualcosa di superficiale, ma come una necessità profonda e quasi vitale. Passa le ore a disegnare, immersa nel silenzio o canticchiando. Nessuno in famiglia ha una predisposizione per le arti figurative. Io suono, sono diplomata al conservatorio, ma è con Diana, dentro di lei, che nasce tutto riguardo al disegno. È una forma di espressione naturale, quasi obbligata.
1: Diana è sempre stata attratta dalle arti visive, passava interi pomeriggi a disegnare, da bambina chiaramente con una tecnica non sopraffina, anzi spesso bucava il foglio perché passava e ripassava i colori per creare anche delle sfumature che poi sono diventate un po' la sua cifra, il suo linguaggio, soprattutto quando utilizzava poi gli acquarelli che non avevano il problema di bucare il foglio.
0: Al liceo artistico, Diana è una studentessa brillante, vince una borsa di studio del Corriere della Sera per lo IED di Milano, inizia come stagista in un'azienda di moda a Verona, dove all'inizio si occupa di fotocopie e ritagli di giornale. Poi propone una sua grafica, un vinile con le cuffie ispirato al mio lavoro musicale. L'idea piace, la t-shirt vende bene, la assumono. Disegna anche capi per un film hollywoodiano, Rush, di Ron Howard. Alla festa di presentazione a Londra conosce il figlio di James Hunt, che si complimenta con lei, ma Diana vuole di più, vuole l'alta moda. Così, zaino a spalla, parte per Londra. «Non voglio cordoni ombelicali», mi dice, «preferisco partire da zero con la testa libera». A Londra trova il suo mondo, lavora per Burberry, sotto la direzione creativa di Riccardo Tisci, sviluppa il suo linguaggio artistico, steli, foglie, fiori, rigorosamente in bianco e nero, pennini quasi introvabili, carte speciali. Il paziente lavoro sul tratto la rilassa, la estranea dal mondo. È vegetariana, fa yoga, ascolta musica classica mentre disegna. Il nero è il colore che preferisce anche negli abiti. Un non colore, perché la sua vita e la sua mente sono già ricche di visioni, di luci, di tramonti variopinti. Poi, nel settembre del 2022, ricevo una telefonata. «Ciao papi, non so come dirtelo, mi sentivo poco bene e Diego mi ha accompagnato all'UCLH, all'ospedale. Mi hanno fatto tutti gli esami e ho un cancro in fase avanzata». Siamo sbigottiti, increduli. Dicono che è una cosa molto seria. Prendo il primo aereo per Londra. Alla prima visita oncologica, una giovane dottoressa sottopone Diana a mezz'ora di domande. «Hai mai fumato? Vivi in un posto non salubre? Sei vaccinata?» Io sento che sto per esplodere. Diana risponde a ogni quesito con pazienza, lucida e concentrata. Quando finalmente arriva il momento dei chiarimenti, Diana pone una sola domanda, sull'ipotesi di congelare degli ovuli. Non vuole precludersi la possibilità di avere un figlio. Un'infermiera suggerisce «Un figlio? Allora non hai capito che non avrai il tempo per crescerlo?» Diana guarda quella donna, poi si rivolge all'oncologo.

0: Nei mesi che seguono, Diana sceglie una terapia sperimentale al Royal Marsden Hospital. Vuole provare a guarire, non sopravvivere qualche mese in più. La terapia inizialmente dà segnali confortanti, una lenta riduzione della massa principale. I trattamenti sono pesanti, soprattutto l'immunoterapia. Iniziano nella tarda mattinata e finiscono spesso la sera, quando gli inservienti passano lo straccio prima della chiusura. Lei e io usciamo stremati. In taxi, attraverso i finestrini, osservo le luci di Londra, milioni di vite comuni, la vita che mia figlia ha vissuto e che ora le sembra così lontana. Diana mi chiede di restare in silenzio perché si sente poco bene. Le stringo le mani. Poi la terapia sperimentale si rivela un fallimento. Si cambia cura. I mesi passano. Ad aprile 2023, contro il parere dei medici, Diana prenota un viaggio a Minorca con il suo compagno Diego. Ho voglia di luce, di sole, di respirare un po' di aria pura. Prenota con l'assistenza della carrozzina. All'inizio mi vergognavo un po', ma poi ho pensato, chi se ne frega? La situazione è questa, punto. A Minorca fa perfino il bagno. I medici gliel'avevano proibito perché ha un drenaggio fisso al polmone. Lo isola con un patch adesivo e va a nuotare. Mi sono sentita benissimo, mi ha detto, felice, viva, mi sono sentita nuovamente Diana e non la mia malattia. A settembre 2023 arriva il verdetto finale, 3 metastasi, 2 al cervello, 1 al fegato, 2-6 mesi di vita.
1: E la dottoressa è stata molto, molto diretta, gli ha detto, Diana, tu cos'è che vuoi? E lei ha detto, non voglio vivere qualche mese in più, io voglio guarire e voglio tornare alla mia vita. Diversamente, questo è un po' amaro e è stato difficile anche per me sentire queste cose. Diana si era informata anche eventualmente per le procedure per l'eutanasia, perché diceva, io non voglio mezza vita, io voglio tornare alla mia vita completa, magari un po' acciaccata, ma una esistenza che sia solo sopravvivenza non mi interessa.
0: Diana prende la notizia da sola, mi chiama mentre torna a casa, piange sottovoce, cercando di controllarsi. Non so se troverò il coraggio di dirlo a Diego, dice. Poi si riprende perché è quasi a casa e deve informarlo. A ottobre Diana torna in Italia, la vita di una persona intera, racchiusa in 4 scatoloni di cartone. A Brescia, nelle ultime settimane, la casa è un continuo viavai di amici e parenti che arrivano da ogni angolo del mondo. Verona, Milano, Roma, Londra, Parigi, Spagna, Argentina. Diana li accoglie tutti con il solito sorriso, ma è un lamento. Solo lo sguardo è meno brillante. Respira fatica. Quando i medici insistono per la morfina, Diana rifiuta. Voglio restare lucida. Non riuscirete a trasformarmi in una larva. Io sono Diana anche così, con questo dolore. Una settimana prima di esalare l'ultimo respiro, ordina su Amazon un tappetino per l'aerobica. Mi voglio rimettere in forma, papi. Sono stanca di stare sempre a letto come una vecchia. La notte del 20 novembre 2023, Diana dorme serenamente. All'alba il suo compagno Diego mi chiama concitato. Diana has started to struggle, ci dice. Ha cominciato a lottare. Diana stava lottando per restare attaccata alla vita, alla luce. Si è svegliata sorridendo, racconta Diego. Ci ha raccontato di un bellissimo sogno. Aveva creato un profumo che andava a ruba. Era felice e poi la crisi l'ha portata via. Le metastasi al cervello avrebbero potuto provocare dolori lancinanti, urla, pianti, fame d'aria. Diana invece non ha mai smesso di sorridere. È stata questa la sua vittoria. Il 21 novembre del 2023 Diana ha concluso la sua battaglia, aveva 34 anni, ha lasciato la traccia della sua arte, un modo di abitare il mondo cercando sempre la bellezza, anche quando è fragile e imperfetta. E un tappetino per l'aerobica, ancora nella confezione.

0: Lui è Mark Kozelek, che canta Float On per chiudere il racconto che ci ha mandato Luigi su Diana. Aveva 34 anni, scrive Luigi per chiudere il racconto. Ha lasciato la traccia della sua arte, un modo di abitare il mondo cercando sempre la bellezza, anche quando è fragile ed è imperfetta. Pronto, ciao Luigi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a voi e grazie a Radio 24 per questa opportunità di far conoscere Diana.
0: Grazie a te per averci mandato questa storia, che è una storia. Noi abbiamo intitolato questa puntata Una vita straordinaria, perché io ho la sensazione che quando ci arrivino storie come queste, che parlano sì di un lutto, in realtà parlano moltissimo di vita e di vite straordinarie come è stata quella di Diana. Partiamo da qua, Luigi, se ne hai voglia. Quando Diana è partita per Londra, che intenzioni aveva?
1: Intenzione di crescita, perché lavorava già presso un'altra azienda di moda, assunta a tempo indeterminato, però voleva di più, quindi cercava una crescita professionale.
0: E quando è arrivata a Londra, come, diciamo, la reazione qual è stata? Cosa vi diceva quando vi chiamava a casa?
1: La reazione è stata quella di tagliare completamente i ponti con il precedente lavoro e poi di giocarsi le carte fino in fondo. Un atteggiamento molto sportivo, per quanto lei non lo fosse, di dire ok, giochiamo, posso perdere, ma me la gioco fino in fondo.
0: Senti Luigi, sono passati quasi 3 anni, no? Era il 21 novembre del 2023, quando è scomparsa Diana. Tu come stai? Voi come state? Diego come sta?
1: Diego sta bene, è la persona che sta facendo probabilmente più fatica a staccarsi dal ricordo di Diana, per il semplice motivo che loro, oltre all'affetto mio, avevano anche un progetto di vita che è completamente naufragato. Però sta abbastanza bene, abbiamo ancora un rapporto, per quanto per un certo periodo ho scelto un po' di dilatare la frequentazione, ma lui è sempre affezionato, innamorato, e sono la parte argentina della mia famiglia, come li considero.
0: Senti, c'è una cosa che tu ripeti spesso nel racconto e probabilmente anche nel libro che hai scritto su Diana, ed è: Diana non voleva identificarsi con la malattia. Cioè lei diceva: io non sono la mia malattia.
1: Sì, questa è una frase ricorrente, peraltro parlando sia con la psicologa inglese che con la psicologa che lavorava a Londra, ma di Roma, che è stata comunque carinissima, mi diceva che era molto frequente nelle persone che affrontano patologie molto gravi, molto serie, di identificarsi con la malattia, cosa che invece Diana non aveva, ma non tanto come autodifesa. Proprio naturalmente ripeteva sempre: ma sono sempre io, diceva ai medici, mi dovete trattare da essere umano e non da numero. E quindi questa non, viene chiamato in inglese over identification con la malattia, lei l'aveva proprio come atteggiamento normale di vita, non vorrei dire neanche di sopravvivenza. Diceva: io vivo qui ed ora, insomma, come si dice, senza andare nello yin e yang, discorsi troppo complessi per la mia scarsa cultura filosofica.
0: Senti Luigi, volevo farti anche una domanda, diciamo, un po' personale, mettendomi nei panni di un padre. Tu sei riuscito, riesci a non vivere la morte di Diana come un'enorme ingiustizia? Cioè, è possibile riuscire a fare la pace col fatto che non sia maledizione, un'ingiustizia orribile contro di lei e contro di te, contro di voi?
1: Beh, questo non è tanto facile. All'inizio, nonostante fosse una ragazza giovane, sana, salutista, nascono anche dei sensi di colpa. Avrei dovuto suggerire di fare degli altri esami, eccetera. Il senso di colpa un po' si è attenuato, il senso di ingiustizia molto meno, perché purtroppo nella nostra esistenza incontriamo tante persone mediocri, tante persone addirittura crudeli, cattive, e una persona così solare che ancora così tanto aveva da dire e da dare, perderla così penso che sia non una perdita per chi le vuole bene, per gli amici, per chi l'ha conosciuta, ma credo che sia una grande perdita così anche un po' per il mondo.
0: Luigi, tu hai scritto questo libro che si chiama Madre Natura, che era il soprannome, sì, che era stato dato, sì, a scuola, sì, a Diana, giusto?
1: Sì, sì.
0: Che cosa ti ha portato a scrivere questo libro? O meglio, perché l'hai scritto e cosa è accaduto dopo, durante, adesso che il libro è fuori? L'hai mandato anche a Kate Middleton, giusto? Alla principessa del Galles.
1: Sì, allora, il libro è nato da un input che aveva dato Diego, il suo compagno. Sempre in inglese, to keep her heart alive, cioè lasciamo la sua vita, la sua arte ancora vivente. E lì mi sono dovuto scontrare un po' con le case di moda molto molto importanti presso le quali Diana aveva lavorato per l'autorizzazione, i copyright, per utilizzare poi i disegni, quindi i disegni che sono stati pubblicati comunque su riviste internazionali di Vogue, eccetera. Poi mi sono posto un quesito, ho detto sì, però mia figlia, che adoravo, era una bravissima disegnatrice, ma non era Kandinsky, quindi forse farei meglio approfondire un altro aspetto, perché l'eredità morale più grande che ha lasciato Diana è stata proprio quello di questo approccio alla malattia e il coraggio col quale lei ha vissuto fino a mezz'ora prima di spirare. E quindi ho cominciato prima a chiedere alla nipote, che è una linguista, se volesse lei scrivere. Alla fine ho detto vabbè, scrivo io, quindi è nato questo viaggio di un padre insieme alla figlia attraverso la malattia, con un obiettivo che se soltanto una persona che leggesse il libro ne trovasse un giovamento, il coraggio, la condivisione, allora questo libro avrebbe una funzione molto più nobile e molto più importante. Questo è un po' la genesi del libro. Poi
0: chiaro,
1: da lì
0: certo,
1: per la serie proviamo con tutte le persone influenti, ho contattato mezzo mondo e anche ho avuto la risposta dall'assistente personale di Kate Middleton, e ho una lettera che conservo gelosamente, nella quale mi dice di inviare il libro a Buckingham Palace. Ho una risposta manoscritta della principessa del Galles, e oltre all'intervento di Radio 24, che ringrazio, io sto continuando presentazioni del libro. Ho fatto una bellissima presentazione al Palazzo di Regione Lombardia durante la Design Week con alcune delle opere di Diana. In settembre farò un'altra mostra a Londra, quindi continuo attività per non far dimenticare, far rivivere Diana attraverso le sue opere.
0: E tra l'altro un'ultima cosa, poi devo salutarti, Luigi.
1: Sì.
0: Diana aveva studiato allo IED di Milano, giusto?
1: Ha studiato allo IED di Milano.
0: Voi avete ancora,
1: sì,
0: dei rapporti con lo IED?
1: Ho dei rapporti che ho riallacciato con lo IED. Diana aveva studiato presso quell'istituto vincendo una borsa di studio patrocinata dal Corriere della Sera. Stiamo organizzando delle nuove iniziative per ricordarla proprio con lo IED.
0: Luigi, grazie davvero per questa storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme. È stato un grande piacere e ci è sembrato un pochettino di essere vicini e di conoscere un pochettino Diana grazie alla tua storia.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao. I

0: Lei è Fiona Apple, che canta Extraordinary Machine. Per chiudere questa prima parte di puntata, Una vita straordinaria, torniamo a raccontare qui a Radio 24.
1: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Matteo Caccia racconta.
0: Una vita straordinaria si intitola la puntata di oggi, ed è stata una vita straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, senza dubbio quella di Diana, che abbiamo raccontato nella prima parte di questa puntata di oggi, e che è stata decisamente una vita fuori dall'ordinario, soprattutto anche per come ci è stata raccontata da suo papà, che ringraziamo per averlo fatto qui da noi, per avercela regalata. Ora vi raccontiamo un'altra vita straordinaria che abbiamo imparato a conoscere grazie a delle foto rivoluzionarie e al lavoro di altri biografi, ufficiali e non ufficiali. Abbiamo letto questa storia sull'Enciclopedia delle Donne e vi raccontiamo la storia di una fotografa eccezionale, Vivian Maier. State con noi. Here is a real eye opener. Questa frase compare all'interno di un sacchetto di plastica buttato per terra in un autoscatto a colori di Vivian Maier. Se cercate sul Cambridge Dictionary eye opener, letteralmente apri occhi, trovate questa definizione: something that surprises you and teaches you new facts about life, people, etc. Cioè qualcosa che ti sospende e ti insegna dei fatti nuovi sulla vita, sulle persone, eccetera. Ecco spiegata in poche parole Vivian Maier, una donna che ci sorprende e che ci insegna qualcosa di nuovo sulla vita, sulle persone. Una biografia scarna di una donna che si è arrangiata tutta la vita a fare la bambinaia, apparentemente senza nessuna aspirazione. Forse potremmo ribaltare la sua storia scrivendo che Vivian Maier faceva la fotografa e nel tempo libero la tata. Sappiamo che nasce a New York nel 1926, da padre di origine austriaca e da madre francese, che i genitori divorziano e che si trasferisce con la madre per un periodo in Francia, in cui ritornerà per un'eredità. Tornata negli Stati Uniti, diventerà la bambinaia di molte famiglie. Unica parentesi, nel 59, un giro di diversi mesi intorno al mondo: Filippine, Thailandia, India, Yemen, Egitto, Italia, Francia. Tra le famiglie che la ospitano merita un posto particolare la famiglia Gainsbourg. Sono infatti questi suoi ex bambini che si occuperanno di lei, trovandole un piccolo appartamento e portandolo in ospedale quando le sue condizioni di salute si aggraveranno. Morirà nel 2009. E sembrerebbe tutto qui.
4: Vivian Maier, chissà se questo nome ti dice qualcosa. È un fenomeno molto recente, di cui si è parlato davvero tanto. È una storia così particolare e così enigmatica, irrisolta e destinata a rimanere tale, che ha tutti gli ingredienti per diventare qualcosa di davvero mitologico.
0: Nel 2007, quando era ancora in vita, John Maloof acquista a un'asta delle scatole piene di rullini. Resteranno chiuse per 2 anni prima che Maloof decida di stampare e scannerizzare alcune foto che pubblica sui social, suscitando un entusiasmo incredibile. Non sarà così con la comunità fotografica internazionale, che vede con sospetto questa appropriazione indebita. Maloof intanto comincia a chiedersi chi era questa donna e saprà poi casualmente da un annuncio della sua morte. Dall'enorme mole di materiale riuscirà a stabilire dei contatti con i suoi bambini e a recuperare altro materiale. Serpeggia sia nel film documentario Alla ricerca di Vivian Maier, realizzato nel 2013 dallo stesso Maloof, sia in numerosi interventi di critici e di giornalisti la domanda etica sull'utilizzo di queste foto. Maloof ha acquistato questo materiale regolarmente a un'asta. Ma Maloof ha un diritto morale su queste fotografie? Vivian avrebbe voluto che fossero stampate e divulgate, ne avrebbe pubblicate solo alcune. E certamente è un tema complesso. Con lo stesso metro potremmo domandarci se abbiamo avuto il diritto di pubblicare le poesie di Emily Dickinson o le lettere d'amore di Enrico VIII ad Anna Bolena. Maloof non scopre, e noi con lui, troppo sulla sua vita. Le testimonianze su di lei concordano sulla sua riservatezza, eccentricità, piglio marziale, ma differiscono poi su ogni altro versante. Era una brava o una pessima tata? Quello che è certo è che era compulsiva e raccoglieva di tutto: scontrini, riviste che impilava in maniera tale da non avere nemmeno lo spazio per rigirarsi nella sua camera. Camera che doveva essere chiusa da un'importante serratura. E ancora, una passione per ritagli di giornale su crimini a sfondo sessuale, montagne di materiale, scatole e valigie che si spostavano con lei ogni volta che cambiava famiglia e che quindi rappresentavano, in effetti, la sua unica vera casa. Una persona ai margini, per scelta o per necessità.

Come si chiede lo storico fotografo americano Joel Meyerowitz, era veramente Vivian Meyer che voleva passare inosservata, perché riservata ed eccentrica, o in realtà era davvero un invisibile? Nel già raccontato documentario Alla ricerca di Vivian Meyer, tuttavia colpisce che lei volesse farsi adottare da una delle famiglie per cui lavorava. Quel che è certo è che per la fotografia Vivian aveva un talento, un istinto naturale e un vedere fotografico altissimo, come dice Dennis Corti nel volume che accompagna il film. Il fatto che non sviluppasse le sue foto, cioè il fatto che raramente ne abbia visto il risultato finale, la accomuna a Beethoven, che, sordo, scrisse la Nona Sinfonia senza poterla mai ascoltare. L'armonia era evidentemente nella loro testa. Nel caso di Vivian, l'armonia è il senso dell'inquadratura, della composizione. Usava preferibilmente una Rolleiflex, che è una macchina che impone al fotografo di chinare il capo per fotografare e quindi di non guardare in volto il soggetto fotografato. È probabile che a volte i soggetti delle sue foto fossero consapevoli, altre volte che fossero proprio in posa, altre volte le foto di Vivian erano foto rubate. Nelle foto di strada c'è tutto il suo senso fiumor e la sua ironia quando si tratta di ritrarre donne alto borghesi con cappellini colorati, acconciature eccentriche, e c'è la sua grande umanità verso i bambini e gli ultimi, barboni e anziani. In un romanzo autobiografico, la scrittrice Francesca Diotallevi fa dire a Vivian: «Io, Vivian, sono quella che nessuna nota, quella che nessuno vede. Io li vedo, invece. Indago sulle pieghe della pelle, dove resta inciso il passato, scruto gli incavi dei gomiti e delle ginocchia, l'insopportabile caducità di ogni istante. Questi istanti io li rubo, custodisco le storie che le persone non sanno di vivere». Accanto alle foto di strada abbiamo numerosissimi autoritratti scattati verso superfici riflettenti come specchi, vetri, metalli. In altre invece semplicemente compare la sua ombra. Così viene da ricordare un passo di un dialogo di Platone in cui Socrate dice ad Alcibiade: «Hai osservato poi che a guardare qualcuno negli occhi si scorge il volto nell'occhio di chi sta di faccia, come in uno specchio che noi chiamiamo pupilla, perché è quasi un'immagine di colui che la guarda». Dunque, se un occhio guarda un altro occhio e fissa la parte migliore dell'occhio, con la quale anche vede, vedrà se stesso. Se allora un occhio vuol vedere se stesso, bisogna che fissi un occhio e quella parte di questo in cui si ritrova la virtù visiva. E non è questa forse la vista? Ora, caro Alcibiade, anche l'anima, se vuole conoscere se stessa, dovrà fissare un'anima e soprattutto quel tratto di questa in cui si trova la virtù dell'anima, la sapienza.

0: mamma mia, abbiamo anche letto Platone per chiudere questo racconto in cui Socrate parla d'Alcibiade, ma soprattutto la storia di Vivian Maier l'abbiamo letta su L'Enciclopedia delle Donne, e racconta proprio la vita di Vivian Maier, raccontata e scritta da Margherita Anni. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata che come sempre combacia con la nostra storia seriale. Dipende dalle volte, delle volte c'è Don't Tell My Mom, delle volte ci sono dei podcast indipendenti che ci sono piaciuti e vi facciamo ascoltare delle selezioni. Qua invece parliamo di storie reali accadute a voi, che noi serializziamo, cioè le rendiamo disponibili in un piccoli pacchetti da ascoltare alla fine di ogni puntata. L'abbiamo cominciato a raccontare questa settimana, questa storia. Si tratta della storia di Maria Luisa, una ciclista per caso, così lei ama autodefinirsi, che ha da tempo un sogno, che è quello di andare a Capo Nord in bicicletta. Sono anni che ci pensa, che ha questo tarlo nella testa, e forse quest'anno è la volta giusta, chi lo sa. Non importa se si è da poco infortunata, se è una di quelle per cui il freddo risulta la condizione peggiore per pedalare e se non ha mai fatto un giro così lungo. Maria Luisa sente che è arrivato il momento giusto. Si è iscritta, si è allenata con la sua amica Patrizia e ha fatto degli studi approfonditi sull'assetto ciclistico, cioè tutte le cose di vestiario e non che si possono portare in bici in un viaggio del genere, un viaggio di 4.000 km verso nord. State con noi. Passa l'inverno. L'allenamento diventa sempre più intenso e impegnativo, perché l'idea di percorrere almeno 160 km al giorno è qualcosa di nuovo per me. E così decido di mettermi alla prova facendo qualche escursione in giro per l'Italia. A Pasqua, in compagnia di un'amica, parto per un giro di più di 1.000 km con un sacco di dislivello impegnativo sugli Appennini. A giugno invece mi cimento in una prova di 4 giorni in Veneto con lo stesso assetto per la partenza per Capo Nord. E alla fine, poco prima di partire, decido di andare sulle Alpi per l'ultima prova definitiva con tutto l'assetto del viaggio. La partenza per la North Cape 4000 è a Rovereto, io abito a Bergamo, a 180 km dalla linea di partenza. Parto all'alba sia per evitare il caldo, sia perché le due tappe per arrivare a Rovereto sono sproporzionate. A Rovereto mi dirigo al briefing pre-race e qui l'emozione si fa sentire. Mi pare di essere in una dimensione più grande di quella che posso sostenere tra eccitazione, adrenalina e paura.
1: Alla partenza della North Cape ero in forma, nel senso che mi ero allenata molto fisicamente, quindi non mi preoccupava la prestazione fisica. Io avevo fatto delle prove molto reali di quello che sarebbe potuto accadere. Certo, non di 26 giorni consecutivi, quindi tutto sommato fisicamente mi sentivo pronta. Nel momento in cui sono andata al briefing pre-gara e all'assetto di partenza, dove ho visto tutte le persone che avevano la bici da corsa, avevo comunque un assetto di bagaglio e carico comunque importante, perché io mi sono portata la tenda, e invece tutti gli altri avevano, la maggior parte aveva la bici da corsa con solo una borsa sottosella, e quindi ero un po' incredula del fatto di dire: ma queste persone mi hanno messo tutte le robe innanzitutto, e mi sembravano molto professionisti, io mi sentivo un po' non attrezzata nel modo giusto. Però è vero anche che tantissimi la fanno in 14 giorni, quindi non dormono. Io sono andata con l'idea di fare la gara, ma se poi avessi vissuto o troppa ansia o l'idea che dovevo arrivare per forza, avevo preventivamente deciso che non avrei fatto la gara se l'avessi vissuta così. Io volevo fare il viaggio a Capo Nord, punto. E così ho fatto.
0: Osservo anche gli altri partecipanti, che mi sembrano tutti molto più professionali e tecnici di me, che ho la bici carica quasi come tutti gli altri viaggi, solo con qualche vestito in meno per risparmiare peso e spazio, ma la tenda e tutto l'occorrente necessario non si possono compattare.
1: per fare una gara del genere quello che si porta è, a livello di vestiti, il vestito che hai addosso per andare in bicicletta e un altro cambio, e poi un vestito sempre tecnico per quando non sei in bicicletta, dei vestiti per il freddo, delle ciabatte per fare la doccia, una salvietta, l'intimo, fine. Poi dal punto di vista della bicicletta invece avevo la tenda, materassino, sacco pelo, tutti gli strumenti per aggiustare la bicicletta, pompa, cambio della camera d'aria, una falsa maglia se ti si rompe la catena, l'olio per la catena e alcune brugole, delle pastiglie, dei freni di ricambio, fine. E poi vabbè, della tecnologia, il telefono che a me serviva anche come tracker, tu eri controllato durante la gara dall'organizzazione, e poi vabbè io avevo un navigatore satellitare e le ricariche, quindi la power bank. Il totale del mio bagaglio era pressapoco 28-30 kg, incluso la bicicletta, eh.
0: L'ultimo giorno ritiro il mio pettorale e ascolto le ulteriori informazioni, e così arriva la sera, nell'attesa della partenza.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato.

E lui è Trecarico che canta Una vita tranquilla, perché chiudiamo così una puntata che invece si intitolava Una vita straordinaria. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, Matteo Cacciaracconta, @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia. Fatelo, rifatelo, rifatelo ancora. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Terremoto in Venezuela, il bilancio sale a 235 morti, migliaia i dispersi, in arrivo i soccorsi internazionali. Definitive le condanne per la strage di Viareggio del 2009, l'ex di DFS Moretti andrà in carcere. Ritardi e guasti sulla linea ferroviaria, lascia l'attuale amministratore delegato di DFS Stefano Donnarumma. Mondiali 2026, vanno i sedicesimi Olanda e Giappone, in campo Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Sale a 235 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, oltre 1500 i feriti, migliaia i dispersi. In Venezuela c'è una grande comunità italiana, oltre 140.000 persone, e solo a Caracas sono oltre 65.000. La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata tra le più colpite, è proprio lì che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono, ha dichiarato il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti.
2: Il giorno dopo i due devastanti terremoti, il governo ha annunciato l'arrivo dei primi soccorritori provenienti dalla Repubblica Dominicana. Questo venerdì arriveranno gli aiuti dall'Europa e dal resto dell'America Latina. Ma i soccorritori e i civili lavorano instancabilmente per salvare le persone intrappolate tra le macerie. Chiedono cautela e finalmente, dopo ore, riescono a liberare un uomo. Gli applausi gli danno la forza per andare avanti. Sul fronte politico, gli Stati Uniti continuano ad aiutare il Venezuela. Dopo i 150 milioni di dollari annunciati dalla Segreteria di Stato, il Dipartimento del Tesoro ha revocato alcune delle sanzioni per permettere al governo di eseguire transazioni per rispondere all'emergenza. Marco Rubio ha detto che l'America si concentra soltanto sull'aspetto umano. La priorità degli Stati Uniti di stabilizzare il Venezuela, ha detto Rubio, è passata in secondo piano. E sul fronte interno, mentre l'opposizione venezuelana, guidata da Maria Corina Machado, ha creato un sito web per coordinare la ricerca dei dispersi, il ministro dell'Interno ha annunciato il dispiegamento di macchinari pesanti per sostenere le operazioni di soccorso. Diosdado Cabello, uomo forte del chavismo, ha chiesto che il popolo si organizzi e che abbia fiducia nel suo governo. Maurizio Monte, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Ora in Italia con la cronaca. Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS e

0: Maffei, Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà ora in carcere. E Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo FS. La decisione è stata concordata con il ministro dei trasporti Matteo Salvini ieri in un incontro.
1: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1300 cantieri attualmente aperti sulla rete. Ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione e intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Italia e Francia stanno elaborando delle proposte concrete sul futuro del Libano. Così il ministro della difesa Crosetto, dopo l'incontro con la ministra francese Vautrin nel corso del vertice transalpino ad Antibes, ieri il summit bilaterale tra Roma e Parigi.
2: Il primo vertice bilaterale dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale e il primo anche per il non sempre affiatato duo Macron-Meloni riallaccia i legami complicati tra Roma e Parigi, riavvicinamento nei fatti imposto dalla crescente ostilità di Trump verso l'Europa e verso governi come quello italiano che fino a pochi mesi fa rivendicavano il ruolo di pontieri con Washington. Italia e Francia firmano ad Antibes una serie di intese che spaziano dalla difesa all'industria militare, dall'energia coi mini reattori nucleari al settore spaziale col progetto Brom, fino ad arrivare alle brigate congiunte di contrasto all'immigrazione irregolare e ai trasporti con gli assi ferroviari e i tunnel. Ed è sulla politica estera che si registrano le maggiori convergenze a partire dal prossimo bilancio europeo che li vede allineati a difesa dei fondi per coesione e agricoltura, come pure lo sono sull'Ucraina, alla quale ribadiscono sostegno. Il vero annuncio arriva sul Libano.
3: Nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-Finul.
2: Insieme alla Premier Meloni vogliamo lanciare una coalizione per un meccanismo post-Unifil in collaborazione con Unione Europea e ONU per rafforzare la sovranità di Beirut, dice Macron, mentre Meloni annuncia una conferenza internazionale sul tema. Meloni che torna sulla questione iraniana e le polemiche delle ultime ore seguite alle dichiarazioni del segretario NATO Rutte.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica.
2: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ben altro clima tra Washington e Roma. Le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Donald Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi sull'Iran. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto non si placa la bufera per le parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nella guerra USA-Iran.
5: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. A ribadirlo è il ministro degli esteri Tajani in un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Araghchi. La puntualizzazione arriva dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte e la presa di posizione del regime degli Ayatollah che ha accusato il nostro paese di complicità nei crimini commessi da Stati Uniti ed Israele contro il popolo iraniano. In un'intervista Rutte aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra contro l'Iran. Sulle sue dichiarazioni, con una dura nota, torna anche il ministro della difesa Crosetto. Abbiamo sempre operato nel rispetto dei trattati. Le sue parole a caso, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale, scrive Crosetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: A 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946, Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia per ricordare l'anniversario nell'aula di Montecitorio, riunita in seduta comune. Assenti i due deputati vannacciani Sasso e Ziello.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e alla elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra.
0: L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa, in questo fine settimana potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia. E quanto emerge da un'analisi condotta da Greenpeace Italia e CGIL, oggi salgono a 18 le città da bollino rosso. E in chiusura l'aggiornamento sui mondiali in diretta. Giovanni Capuano, buongiorno.
7: Sì, partendo dalle gare che si sono chiuse proprio pochi istanti fa, quelle del gruppo D con la vittoria in extremis della Turchia 3-2 sugli Stati Uniti, già qualificati come primi, Turchia già eliminata, deciso un gol al 93esimo di Ayan dopo le marcature di Trusty, Ardaguler, Koku e Berhalter, 0-0 invece, pareggio abbastanza scontato tra Paraguay e Australia. Entrambe andranno ai sedicesimi di finale. E gli altri verdetti della notte, partendo dall'impresa dell'Ecuador che ha battuto 2-1 la Germania, Sané, Angulo e Plata, Ecuador che si qualifica tra le migliori terze, seconda nel gruppo, e invece la Costa d'Avorio che ha liquidato 2-0 Curaçao con doppietta di Pepe. Nel gruppo F invece nuova vittoria dell'Olanda 3-1 sulla Tunisia che chiude senza nemmeno un punto, autorete di Shaqiri, Brobbey, Masturi e Vaneke i marcatori, 1-1 tra Giappone e Svezia, Maeda ed Elanga entrambe vanno avanti nei sedicesimi di finale, ci saranno Olanda-Marocco e Giappone-Brasile. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano che ritroveremo nelle prossime edizioni, grazie a Carmelo Lauricella e regia. GR24 torna alle 6:59.
8: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
10: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
11: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Sarebbe domani la sua giornata, ma è talmente importante che iniziamo i festeggiamenti oggi. Di chi parlo? Del microbiota. Anche lui ha la sua giornata. D'altronde, lo sappiamo, ne abbiamo parlato in diverse occasioni, possiamo dire che è la star del momento, ha conquistato la ricerca. Che è impegnata a comprendere il suo funzionamento per sfruttarne le potenzialità. Spesso lo paragono al regista della nostra salute, fa tantissime cose e i risultati di studi lo dimostrano. Ma voi come lo immaginate questo insieme di funghi, virus, batteri? Io me lo immagino un po' come un vivaio ricco e rigoglioso popolato da tante specie diverse, questo lo immagino io. Ma in linea con noi abbiamo un grande esperto, il professor Giovanni Barba. Professore, buongiorno, bentornato, che bello.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei, ordinario di gastroenterologia all'Università degli Studi di Bologna, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed epatologia dell'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Professore, lei che il microbiota lo studia e lo conosce davvero, com'è? Ci dia qualche suggestione per visualizzarlo.
2: Ma il microbiota è un vero e proprio organo, se vogliamo. In passato eravamo abituati a considerare il nostro corpo umano come un insieme di organi e apparati ben definiti, il cuore, il fegato, i polmoni, il cervello. Questo microbiota, se vogliamo, è un organo diffuso ma essenziale. E abita tutte le superfici del nostro corpo e in particolar modo l'intestino, e il colon è la struttura che ospita la maggior parte di questi batteri, virus e funghi, che sono migliaia di miliardi, quindi tantissimi, ed è una relazione, se vogliamo, ancestrale che vede in simbiosi, cioè assieme, questi microrganismi con il nostro corpo umano. E questi microrganismi ci forniscono salute, protezione dalle infezioni, nutrimento, stimolo per il sistema immunitario, ed è una grande massa di microrganismi che vivono in una sorta di ecosistema, cioè un equilibrio tra elementi buoni e elementi cattivi, se vogliamo, che vengono tenuti a bada dagli elementi buoni.
1: È vero, professore, che ciascuno ha il proprio microbiota, è come una sorta di impronta digitale, quindi il mio microbiota è diverso dal suo?
2: Questo è vero, perché il microbiota dipende molto dall'ambiente nel quale noi viviamo. Cioè, il microbiota nasce durante il parto e dipende dal microbiota che ci viene trasmesso dalla madre, dipende dall'ambiente nel quale noi viviamo, dipende molto anche dall'alimentazione, cioè ciò di cui noi ci nutriamo. E ognuno di noi sviluppa un microbiota che è diverso dagli altri nostri vicini di casa, piuttosto che persone che vivono lontano da noi. Più siamo vicini nel nostro ambiente familiare, più il microbiota assomiglia, ad esempio assomiglia a quello della nostra mamma, dei nostri fratelli, ma anche degli animali domestici che ci forniscono parte di quei virus, batteri e funghi che costituiscono il nostro microbiota.
1: Quindi un cane e un gatto aiutano anche il nostro microbiota.
2: Sì, esistono degli studi che dimostrano che addirittura i nostri piccoli amici animali ci possono fornire un microbiota, talvolta che è considerato un microbiota che fornisce salute e quindi ci aiuta nel portare beneficio al nostro ecosistema intestinale.
1: Quindi, professor Barbara, possiamo dire che è un po' la cartina tornasole del nostro stile di vita. Lei ha parlato di alimentazione, ha parlato di ambiente, credo conti anche l'attività fisica, anche un po' quello che noi coltiviamo, le relazioni, gli interessi, che influenza tutta la nostra salute e il nostro benessere. Si dice che il microbiota, gli studi sul microbiota abbiano cambiato gli stessi concetti di salute e di malattia.
2: Sì, assolutamente, non c'è ormai più dubbio che la ricerca sul microbiota abbia in qualche modo rivoluzionato la medicina moderna. Oggi sappiamo che il microbiota influenza una serie di malattie e attraverso interventi terapeutici sul microbiota possiamo curare tante malattie.
1: L'importante è che il microbiota non perda l'equilibrio.
2: Sì, questo è assolutamente fondamentale. Esistono dei concetti importanti, il concetto di ecosistema che abbiamo già espresso, cioè i buoni e i cattivi, ma anche il concetto di biodiversità. Biodiversità vuol dire salute del microbiota. Più è diverso in termini di numero di specie di batteri, virus e funghi, e più è ricco e più è un microbiota che è in salute. Quindi per mantenere questa biodiversità dobbiamo in qualche modo avere uno stile di vita e soprattutto una dieta che consenta ai microbi di crescere in maniera biodiversa.
1: Senta, però c'è qualcosa che al nostro microbiota, e parlo di alimentazione, piace più di altro. Anche lui, i suoi gusti come noi. E quindi se dovessimo aiutarlo a mantenersi in salute, perché da lui dipende dalla sua, dipende la nostra, e quindi alle varietà, che cosa non dovrebbe mancare nella nostra alimentazione?
2: Di che cosa si nutre il microbiota? Si nutre fondamentalmente di carboidrati complessi, quindi frutta e verdura. E non è diciamo,
1: quindi se fosse
2: sufficiente,
1: una persona sarebbe un po' vegetariana, dai,
2: diciamo che la dieta vegetariana si tende a arricchire molto il microbiota, però la dieta deve essere varia.
1: Certo.
2: Pensiamo alla nostra dieta mediterranea, che è straordinaria da un punto di vista della salute cardiovascolare, metabolica e quant'altro, ma anche per il microbiota, perché in questi elementi della dieta mediterranea, l'olio di oliva e tutti i vegetali che noi abbiamo e di cui la nostra cucina è ricca, forniscono degli stimoli favorevoli per la crescita di un microbiota sano. Quindi questo è essenziale. Quindi frutta e verdura, attenzione, perché non tutti si possono permettere di mangiare grossi quantitativi di frutta e verdura. Se pensiamo che il 10% della popolazione soffre di intestino irritabile, fino al 30% della popolazione ha disturbi gastrointestinali, per cui lì si possono fare delle scelte selettive, cioè scegliere quella frutta e quella verdura che non fermenta troppo e che non gonfia la pancia. Altri interventi che possono portare in equilibrio il microbiota sono i cosiddetti biotici, che sono prebiotici, probiotici, postbiotici. Sono dei termini un po' complicati, ma prebiotici sono quelle fibre che stimolano la crescita del microbiota sano.
1: Sì.
2: I probiotici sono dei veri e propri batteri che noi possiamo prendere come integratori, e i postbiotici sono quelle sostanze nutritive che producono i batteri del microbiota e che si possono prendere anche questi come supplementi. Uno dei più importanti è questo acido butirrico, che non è altro che un prodotto di scarto, se vogliamo, dei nostri batteri dell'intestino quando si sono nutriti delle fibre vegetali. Loro buttano via questi prodotti che invece per noi, per il nostro organismo, sono estremamente utili, perché forniscono energia e comunicano attraverso una serie di vie con gli altri organi del nostro corpo, perché vanno in circolo e raggiungono il fegato, raggiungono la milza, il polmone e anche il cervello. E quindi attraverso questi segnali chimici il microbiota è in grado di comunicare un'informazione a questi organi.
1: Professore, ma io come faccio a capire se il mio microbiota è in salute, o meglio, quali sono i segnali che mi fanno sospettare che che il mio microbiota abbia perso quell'equilibrio così fondamentale per la salute di entrambe?
2: Allora, intanto ci sono dei segnali che sono i sintomi, e fondamentalmente quando si ha mal di pancia, non si va bene in bagno, si ha gonfiore addominale, tutti questi sono dei campanelli d'allarme che fanno pensare che il microbiota, sebbene non sia l'unico elemento che può essere alterato nella nostra pancia, è uno degli elementi che potrebbe necessitare attenzione da parte del medico. Quindi questi segnali vanno ovviamente
1: attenzionati,
2: presi con grande attenzionati, diciamo così. A quel punto si può decidere se fare qualche test. Ci sono dei test che possono aiutare a capire, e in questo caso

0: poi non lo si sa interpretare.
1: Professore, le faccio un'ultima domanda per accennare un tema su cui già le dico dobbiamo tornare, perché abbiamo capito, ma mi corregga, che il microbiota ha delle relazioni con diversi organi. Uno in particolare tra questi sembra essere un po' il suo preferito ed è il cervello, tanto che si parla di asse intestino-cervello. Questo vuol dire che la salute del microbiota influenza anche la salute del nostro cervello, i due dialogano, si passano delle informazioni, si può dire anche che la salute del microbiota influenza anche il nostro umore?
0: Sì, assolutamente sì, ci sono tante evidenze che suggeriscono che questo avvenga quotidianamente. Intanto, come avviene questo dialogo? Allora, come abbiamo detto prima, i microbi producono delle sostanze che raggiungono il cervello e tra queste sostanze ci sono anche dei veri e propri cosiddetti neurotrasmettitori, che sono quelle sostanze che fanno comunicare tra loro i nervi. Quindi questi microbi sono così intelligenti da produrre dei neurotrasmettitori e quindi entrare direttamente in contatto con il sistema nervoso. Tra queste ci sono sostanze, adesso vi faccio dei nomi un po' strani, come il
1: Sì,
0: GABA,
1: sì.
0: che è una sostanza che è molto nota perché è un principale ormone che inibisce e seda il cervello. Quindi una grossa produzione di GABA vuol dire più sonnolenza o più depressione. Gli acidi grassi a catena cortica che abbiamo citato prima, il butirrato, ma anche veri e propri neurotrasmettitori come la dopamina, ad esempio. Ok, questi trasmettitori raggiungono il cervello e modificano le funzioni e la nostra salute mentale e anche, se vogliamo, l'umore e possono essere implicati in patologie anche psichiatriche, come ad esempio l'ansia e la
1: La
0: depressione.
1: depressione. Grazie, professor Barbara. Io la
0: Grazie a lei.
1: ringrazio. Ci diamo appuntamento presto. C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. State bene, ci sentiamo più tardi. Buona giornata a voi.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 26 giugno. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. Avremo generali condizioni di bel tempo, con il sole che sarà prevalente in un cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi risulteranno più isolati rispetto a ieri. Clima afoso, massime con punte di 37-38 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza

0: La guida Evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
4: vi presenta.
5: Un colpo su una nave che passava nello stretto di Hormuz, probabilmente sparato dagli iraniani, riaccende le preoccupazioni su come stia funzionando l'accordo con Teheran e quanto Teheran effettivamente controlli lo stretto, mentre dallo stesso Iran si attacca l'Italia dopo le parole di Rutte. Infine Tajani si sente col ministro degli esteri iraniano appunto per un chiarimento. Gli occhi intanto sono sul Venezuela, che conta oltre 200 vittime, mentre si sono persi contatti con migliaia di persone, compresi alcuni italiani, dopo il terremoto. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
6: Dai che venerdì, Spezia!

0: Vado, è venerdì, domani non sento Spezia.
1: 24 mattino di Simone Spezia.
2: Con l'aiuto di Dio e della Madonna.

0: Sarà ma rigorosamente il lunedì.
1: Simone, anche Trump ti vuole in onda il sabato mattina. E dai,
0: no,
1: dai.
0: No, non se ne parla, cari. Non se ne parla. Dunque, in una giornata nella quale, che è segnata, e poi ci arriveremo, dal drammatico terremoto in Venezuela, da queste 230 vittime che accertate al momento e che naturalmente saranno, e purtroppo saranno molte di più, da queste decine di migliaia di persone disperse, e anche dalla conta degli italiani, dei quali non si conosce la sorte. Non sappiamo poi quanto italiani e quanto italo-venezuelani, ma insomma persone comunque di passaporto italiano sulle quali si cercano notizie. Giornata segnata anche da quello che succede nello stretto di Hormuz, dove nuovamente gli iraniani sono tornati a colpire una nave battente bandiera di Singapore. Presumibilmente gli iraniani, quasi certamente gli iraniani l'hanno colpita. Fatto sta che torna a rallentare il flusso in uscita dallo stretto. È un po' la testimonianza, ancora una volta, che diciamo, questo straordinario accordo raggiunto dal presidente americano con gli iraniani non è così straordinario. Vorrei però aprire con una piccola nota e un piccolo spunto di riflessione. Arriviamo alla conclusione definitiva dopo a 17 anni dai fatti del processo per la strage di Viareggio. È corretto che a questo punto qualcuno quasi non ne abbia memoria. 29 giugno 2009, un treno merci con 14 cisterne IGPL deraglia nei pressi della stazione di Viareggio, una cisterna si perfora, il gas fuoriesce, innesca un'esplosione, un vasto incendio che distrugge abitazioni e veicoli. Le vittime 32, i feriti 100. La causa che è stata accertata è la rottura per corrosione di un assile del primo carro di questo treno, con lacune evidentemente nella manutenzione. Ieri è arrivata sentenza definitiva, già il tempo che ci si è messo è pazzesco se ci pensate, perché sono 17 anni, è arrivata sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha stabilito che colpevoli sono anche i vertici delle ferrovie di allora, e dunque Mauro Moretti, che allora era l'amministratore delegato, andrà in carcere. E la riflessione è aperta naturalmente, perché è pur corretto dare giustizia alle vittime di quella strage, ma dall'altra parte, come dicevo, c'è una riflessione che resta aperta su fino a che punto in una catena di comando possano arrivare le colpe. Cioè, in quella catena di comando di una grande azienda che ha molte propaggini ed è organizzata in una serie di strutture, è giusto che si arrivi fino all'amministratore delegato e quindi il vertice massimo dell'azienda nell'identificare la responsabilità penale per una strage? Ripeto, è una domanda aperta, è quello su cui ci si interroga, e lo stesso Moretti nel commentare la sentenza definitiva dice: attenzione, perché questo è un precedente pericoloso per qualsiasi caso, non solo di questo genere ma anche minore, perché quando hai un gruppo di quelle dimensioni è chiaro che non sei tu a controllare l'assile, sei tu a dare delle indicazioni come questo deve essere fatto. Le dai probabilmente a dei dirigenti, i quali dirigenti a loro volta le danno ad altri sottodirigenti, a magari a dei quadri, questi quadri danno delle indicazioni ai manutentori, e dunque di chi è la colpa ultima? Può essere un amministratore delegato, il vertice massimo di un'azienda, condannato per una vicenda di questo genere? Ripeto, domanda aperta e riflessione aperta naturalmente, e appunto anche nell'ipotesi che possa essere un precedente. Il Venezuela Venezuela, dunque, colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Tra poco scenderemo nel dettaglio cercando di capire che cosa ha rappresentato, perché quello che si è presentato è di fatto un doppio terremoto e quindi dal punto di vista geologico che cosa è stato, ma la sostanza è che sono molti gli edifici crollati. Anche a Caracas si parla di 230 morti, è l'ultimo aggiornamento, decine di migliaia, come dicevamo, le persone disperse. La presidente interim Delcy Rodriguez ha dichiarato naturalmente lo stato di emergenza, le sue parole.
2: È un hecho de grave conseguenza che hay estados particularmente afectados.
0: Al momento c'è un italo venezuelano fra le vittime, nato a Caracas nel 70, con parenti in Italia, è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Guaira. Il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, ieri sera TG2 Post, gli è stato chiesto: ma ci sono italiani dispersi? Sentiamolo.
3: Beh, in Venezuela c'è una grande comunità italiana, parliamo di oltre 140.000 persone e solo a Caracas sono oltre 65.000, quindi in effetti c'è una presenza molto importante. La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata tra le più colpite, è proprio lì che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono. Abbiamo segnalazioni su diversi italiani su cui si chiedono delle verifiche e lavoriamo incessantemente con il consolato generale a Caracas con l'ambasciata per fare delle verifiche sul posto, sia mandando delle persone sia chiedendo alle autorità locali. L'arrivo anche delle squadre della protezione civile aiuterà anche a semplificare questo lavoro di verifica.
0: Oh, tra l'altro c'è un sito, lo dico se nel caso ci fossero all'ascolto italo-venezuelani, venezuelano-italiani preoccupati per le loro famiglie, è www.desaparecidosterremotovenezuela.com, che consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. Come vi dicevo, tra poco torneremo alla parte, diciamo, più geologica per capire che cosa è successo. C'è anche un punto politico che secondo me è abbastanza interessante ed è quello che riguarda gli Stati Uniti. Come sapete, l'amministrazione americana ha rimosso con un'operazione che da molti è stata considerata illegale, devo dire da gran parte del mondo un'operazione che è stata considerata illegale, ha rimosso il presidente Maduro e di fatto ripreso i contatti col Venezuela e alleggerito alcune sanzioni, installando al suo posto Delcy Rodriguez, che ne

0: era la vice. I rapporti appunto con gli Stati Uniti sono ripresi ed è, se vogliamo, questo terremoto dal punto di vista politico la prima prova di questo rinnovato rapporto tra gli Stati Uniti e Caracas. Le parole di Marco Rubio, il segretario di Stato americano, sono state parole, se le andate a leggere su questo fronte, come se si trattasse di un paese alleato sostanzialmente. Non lo lasceremo solo, il Venezuela saprà rialzarsi e sono in partenza delle squadre proprio dagli Stati Uniti. Quindi, se volete, c'è anche un aspetto politico che può essere interessante. Il fronte iraniano è presto detto. In Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, stiamo vincendo alla grande. L'Iran sta facendo enormi progressi, sono le parole appunto di Trump, ma e dice che gli Stati Uniti non accetteranno l'imposizione di alcun pedaggio alle navi che navigano nello stretto di Hormuz. Sarebbe inaccettabile, dice, e non lo permetteremo. Ieri nello stretto di Hormuz però è stata colpita una nave cargo che transitava lungo la nuova rotta omanita sostenuta dalle Nazioni Unite. Probabilmente è stata colpita dagli iraniani, ma non si hanno ulteriori dettagli, però è chiaro che la preoccupazione sul funzionamento di questo accordo c'è tutta. E poi ci sono le conseguenze delle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, e quelle parole che hanno suscitato un'aspra polemica anche in Italia, delle quali abbiamo parlato ampiamente ieri. Quelle notizie fornite in un'intervista a Fox, nelle quali diceva: dall'Italia sono partiti 500 voli durante la campagna iraniana. L'Italia ha subito replicato, il governo italiano ha subito replicato: sono solo voli per operazioni logistiche, non sono stati voli per bombardamenti dalle basi americane in Italia per andare a colpire l'Iran con dei bombardamenti, rientrano negli accordi che ci sono con gli Stati Uniti. Oggi quasi nessun giornale, a parte le reazioni sono molto dure. Crosetto dice: le parole a caso del segretario generale della NATO sono inopportune, superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia. L'Iran però si legge in controluce, e nemmeno troppo, nelle parole di Crosetto la preoccupazione per le parole iraniane. Conteran, che dice: l'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate e quindi devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione. Poi Tajani sente il ministro degli esteri Araci e a quanto pare c'è stato un chiarimento. Ho ancora una cosa da farvi dirvi su Crosetto, perché c'è un post che ha scritto ieri sui social che è stato un po' ignorato dai quotidiani di oggi e che secondo me ha qualche elemento interessante anche per chiarire come sono andate le cose. Però prima vi faccio sentire la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri tra l'altro ha avuto un vertice con il presidente francese Emmanuel Macron, un riavvicinamento è stato detto da alcuni, e invece dalla Francia e dall'Italia dice: no, non ci siamo mai allontanati, ma insomma sono frasi di circostanza, però il riavvicinamento ieri c'è stato oggettivamente. Meloni, sentiamolo.
1: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano.
0: Questo è l'audio sul Libano. Invece sentiamo il tema Rutte, la Presidente del Consiglio.
1: Il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato anche ieri dallo studio ovale. Segretario generale, nella sua, diciamo così, entusiastica ricostruzione, ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato.
0: Sì, e dice anche Meloni: non capisco il motivo di questa ricostruzione.
1: Non so dirle, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
0: Dicevo di questo post sui social del ministro Crosetto, il quale racconta che Questo. A titolo informativo leggo: il numero dei voli in transito a Sigonella e Aviano nel periodo di Epic Fuel

0: che l'operazione militare americana in Iran è stato inferiore di gran lunga al numero di voli in transito negli anni 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, e dice: questi sono gli anni su cui ho limitato la verifica, ma potrei andare indietro a dire è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, scatenata però appunto dal segretario generale della NATO, quindi poi alla fine inevitabilmente questo conta. Abbiamo parlato di ferrovie in apertura e della condanna per Moretti, ma ieri è stata anche la giornata nella quale l'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma si è annunciato, ha fatto sapere le dimissioni dopo aver incontrato Matteo Salvini. C'era qualche frizione già da tempo e la persona gli dovrebbe succedere, Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Alla base di tutto questo, alla base della scelta di Salvini, perché questa è stata, sono i ritardi e i guasti che si sono verificati. A proposito di politica, vi volevo dare un piccolo spunto, è laterale questo spunto, però mi sembra abbastanza interessante. Allora, lo trovate solo sul Giornale, poi magari ci torniamo in rassegna stampa, sul Giornale nelle cronache milanesi a pagina 2, e racconta di come si sta muovendo il gruppo dei giovani di Forza Italia, una sorta di Pride, o non so se addirittura la partecipazione al Pride dei giovani di Forza Italia, i quali lanciano queste parole: tutti hanno diritto a una famiglia, anche le persone LGBTQI+. Che, diciamo, all'interno del centrodestra è qualcosa, mi pare, di nuovo. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto, ben trovati all'ascolto. L'uniche notizie riguardano la 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente il traffico è bloccato nel tratto tra Ponzano Romano e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Traffico in aumento lungo i principali percorsi intorno ai maggiori centri urbani. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: 24 mattino.
3: Il regime iraniano è così crudele, così forte, che noi ci sentiamo in dovere di andare a chiedere scusa, che noi non c'entriamo. Che paese con la schiena dritta che siamo.
4: Trump è arrabbiato con il nostro governo perché non gli ha dato a quanto pare le basi. Rutte ci fa complimenti perché si è dato le basi, il governo dice che non gli ha dato le basi e il ministro degli esteri iraniano è arrabbiato con noi perché
0: abbiamo dato le basi.
4: Certo. E queste basi?
5: Secondo me l'unica motivazione che può giustificare la condanna di Moretti è che durante il dibattimento è stato provato che l'amministratore delegato ha volutamente ridotto le manutenzioni in tutti i mezzi che trasportavano merci lungo le linee ferroviarie italiane, e allora in quel caso è giusta la condanna. Ma se questa prova non c'è, la condanna è vergognosa.
0: Allora, io mettiamola così, avere il dettaglio specifico di come è andato questo processo così lungo non so dire. Io dico che a prescindere da questo, il fatto che per esempio tu riduca il costo delle manutenzioni, come ragionamento generale, vi ripeto, poi non... Il fatto che tu imponga alla tua catena di comando un taglio delle manutenzioni perché secondo te costano troppo, non lo so, hai fatto gli appalti sbagliati, ci possono essere tanti modi per tagliare le spese senza incidere sulla sicurezza, ok? Quindi c'è anche questo, cioè è molto complesso, ripeto, un filo di perplessità su una condanna che diciamo su una cosa, su una questione, chiamiamola meccanica. La meccanica intendo che è l'usura di un giunto, in sostanza, e che risalga fino all'amministratore delegato di un gruppo con migliaia di dipendenti, che l'amministratore delegato è una figura che dovrebbe dare la strategia fondamentalmente, è qualcosa che colpisce. Poi, giusto o non giusto, lo si vede nelle carte del processo, ma poi ci torneremo anche in rassegna stampa. Intanto andiamo al Venezuela per andare sulla parte, se volete, scientifica, no, di quello che è successo, che tipo di terremoto è stato, anzi che tipo di terremoti sono stati. Andrea Billi, geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, benvenuto, eccoci.
6: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Dunque, due terremoti in rapida successione.
6: Sì, è un meccanismo, diciamo, abbastanza frequente se consideriamo due terremoti a distanza di minuti, ore, anche giorni. Ecco, questo succede con una certa frequenza, ma due terremoti a distanza di 40 secondi è un meccanismo un po' più raro, o quantomeno per noi geologi è più difficile registrarlo, perché ci vuole una densità di strumenti adatta per individuare e per differenziare le onde dei due terremoti. Comunque è un meccanismo in cui praticamente un ramo di faglia si attiva con un terremoto e subito dopo, per contagio sismico, diciamo così, se ne attiva un altro. Chiaramente è una doppietta letale, è un destro-sinistro letale, perché la prima scossa, le prime onde, diciamo, vanno a indebolire fortemente le strutture umane, e poi arriva il secondo treno d'onda che le tira giù. Quindi sono meccanismi letali, purtroppo.
0: Sì, a che distanza di tempo è avvenuto tutto questo?
6: I due terremoti sono avvenuti a 40 secondi l'uno dall'altro. Il primo era un magnitudo 7.2, insomma gli studi sono in corso, però queste sono stime. Il primo era un magnitudo 7.2 e il secondo, dopo 40 secondi, un 7.5. Faccio un esempio recente, famoso, che è quello di febbraio del 2023 in Turchia, al limite tra la Turchia e la Siria. Purtroppo sono morte circa 60.000 morte. Anche lì ci fu una doppietta di terremoti molto forte, perché furono due terremoti di magnitudo circa 7.7 e avvennero con 9 ore di distanza e circa 90 chilometri di distanza spaziale, e anche lì è stata una doppietta letale, tanti morti, tanta distruzione. Ricordo a febbraio del 2023 tra la Turchia e la Siria.
0: Senta, che tipo di zona è quella dal punto di vista sismico, Billi?
6: Allora, noi dobbiamo considerare che tutta la costa orientale del continente americano è una costa sismicamente molto tranquilla, tranne i Caraibi. Ecco, i Caraibi, che sono poi un paradiso terrestre, sono sismicamente molto attivi. Ci sono due zone particolarmente attive, la zona che va dalle Antille, diciamo, verso proprio il Venezuela, ed è stata la zona colpita l'altra notte, e poi una zona parallela vicina, un po' più a nord, che è quella che va dalle Antille e va verso Haiti e la parte meridionale di Cuba. E ricordiamo, Haiti è anche zona di grandi terremoti, di distruzione e morte, purtroppo. Ecco, ricordiamo i due più recenti: ci fu un magnitudo 7 nel 2010 ad Haiti, con tantissimi morti, purtroppo, è uno più recente nel 2021, un 7.2 di magnitudo, anche lì con tanta distruzione, purtroppo. Quindi questa zona caraibica è molto attiva, ci sono delle microplacche tettoniche, proprio la placca caraibica, che si muove rispetto a quella sudamericana. Stiamo parlando di movimenti di 2 centimetri l'anno. Sembra poco, ma poi, insomma, vuol dire spostamenti sulla crosta terrestre di un metro ogni 50 anni. Ecco, un metro ogni 50 anni ci fa capire che è tanto movimento, e questo movimento purtroppo poi avviene a scatti, una tantum, cioè si sfoga tutto in un grande terremoto come quello dell'altra notte, anzi come la doppietta dell'altra notte in Venezuela.
0: La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Scusate, non mi ricordavo il nome di battesimo, Nicola Billi, se non vado. Andrea Billi, geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vi farei sentire sempre sul Venezuela anche il fatto che stanno partendo degli aiuti dall'Italia. Sempre Nicola Minasi, il capo dell'unità di crisi della Farnesina, e sempre ospite a TG2 Post.
7: L'indicazione del governo è stata da subito, anche per impulso del vicepresidente del Consiglio, ministro Tajani, di inviare una squadra complessiva, quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Domattina partirà un aereo dell'aeronautica con a bordo personale del Dipartimento Protezione Civile, vigili del fuoco per squadre di ricerca e soccorso urbano, un team sanitario, un team di coordinamento anche delle varie componenti che da diversi paesi europei arriveranno per aiutare le autorità venezuelane, e poi c'è una componente dell'unità di crisi della Farnesina che avrà anche tecnici informatici e colleghi che aiuteranno l'ambasciata e il consolato generale a rispondere, anche a comunicare meglio, perché le comunicazioni sono
8: complesse.
0: Così dunque il capo dell'unità di crisi della Farnesina. Poi ci sono gli aggiornamenti sul caldo, sui quali torneremo naturalmente in GR24 e poi anche in rassegna stampa, soprattutto per toccare il tema del lavoro e di come si stanno muovendo anche le regioni, oltre che il governo, per limitare gli orari di lavoro nelle ore più calde. Oggi su qualche giornale parecchie inchieste sul tema dei rider, che in realtà stanno continuando a girare appunto anche nelle ore più calde. Il paese più colpito era Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in un'auto nella regione dell'Île-de-France, trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione. È collegabile l'ondata di caldo a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico appunto spagnolo. In Italia l'ondata di calore forte dovrebbe arrivare, se non avete sentito abbastanza caldo, dovrebbe arrivare in questo fine settimana, e lunedì prossimo sono toccati i 48 gradi al suolo a Madrid, 44 a Roma, 46 a Poitiers, così come a Saragozza in Spagna. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
8: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
10: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Potrai scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
12: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Le 6:58.
15: GR24. Il Sole 24 Ore.
14: Terremoto in Venezuela, oltre 200 i morti, migliaia i dispersi. Farnesina, segnalazione di italiani che non rispondono. Asse Meloni Macron, patto sul Libano. La Premier, sulle basi per la guerra Stati Uniti-Iran, non abbiamo partecipato al conflitto. Faccia a faccia con Salvini, lascia l'amministratore.

0: direttore delegato di FS Donnarumma a pesare ritardi e guasti sulla linea ferroviaria. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte la Germania e va ai sedicesimi, avanti anche Giappone e Olanda. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Sale a 235 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, oltre 4.300 i feriti, migliaia i dispersi. E la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato l'arrivo di squadre internazionali di soccorso per rafforzare le operazioni di ricerca dei superstiti. Colpita la capitale Caracas, soprattutto la zona costiera dello stato della Guaira.
1: Il giorno dopo i due devastanti terremoti, il governo ha annunciato l'arrivo dei primi soccorritori provenienti dalla Repubblica Dominicana. Questo venerdì arriveranno gli aiuti dall'Europa e dal resto dell'America Latina. Ma i soccorritori e i civili lavorano instancabilmente per salvare le persone intrappolate tra le macerie. Chiedono cautela e finalmente, dopo ore, riescono a liberare un uomo. Gli applausi gli danno la forza per andare avanti. Sul fronte politico, gli Stati Uniti continuano ad aiutare il Venezuela. Dopo i 150 milioni di dollari annunciati dalla Segreteria di Stato, il Dipartimento del Tesoro ha revocato alcune delle sanzioni per permettere al governo di eseguire transazioni per rispondere all'emergenza. Marco Rubio ha detto che l'America si concentra soltanto sull'aspetto umano. La priorità degli Stati Uniti di stabilizzare il Venezuela, ha detto Rubio, è passata in secondo piano. E sul fronte interno, mentre l'opposizione venezuelana, guidata da Maria Corina Machado, ha creato un sito web per coordinare la ricerca dei dispersi, il ministro dell'Interno ha annunciato il dispiegamento di macchinari pesanti per sostenere le operazioni di soccorso. Diosdado Cabello, uomo forte del chavismo, ha chiesto che il popolo si organizzi e che abbia fiducia nel suo governo. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ieri sera la Farnesina ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia, coinvolto nel crollo di un edificio, e potrebbe non essere l'unica vittima italiana. Abbiamo segnalazioni su diversi italiani su cui si chiedono delle verifiche. Lavoriamo incessantemente con il Consolato Generale a Caracas e con l'ambasciata per fare delle verifiche sul posto, ha fatto sapere alla RAI il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, sentiamo.
2: In Venezuela c'è una grande comunità italiana, parliamo di oltre 140.000 persone e solo a Caracas sono oltre 65.000, quindi in effetti c'è una presenza molto importante. La Guaira, una delle aree di Caracas, è stata tra le più colpite, è proprio lì che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono.
0: 22 pagine di dichiarazione congiunta finale con intese che spaziano in vari settori. Si è chiuso così il vertice intergovernativo italo-francese ieri ad Antibes, durante il quale il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni hanno affrontato anche le principali questioni internazionali.
3: Partner naturali e indispensabili. Così il presidente francese Macron scioglie il ghiaccio aprendo la conferenza stampa del vertice italo-francese, il primo da quando la premier Meloni è al governo. Anche per questo lei stessa ammette che non sempre i due sono andati d'accordo, ma respinge l'aggettivo glaciali riferito alle relazioni bilaterali. Roma e Parigi firmano sulla costa mediterranea una serie di intese che spaziano dalla difesa all'industria militare, dall'energia coi mini reattori nucleari al settore spaziale col progetto Bromo, fino ad arrivare alle brigate congiunte di contrasto all'immigrazione clandestina e ai trasporti con gli assi ferroviari e i tunnel. È sulla politica estera che si registrano le maggiori convergenze, a partire dal prossimo bilancio europeo, che li vede allineati a difesa dei fondi per coesione e agricoltura, come pure lo sono sull'Ucraina, alla quale ribadiscono sostegno, e il vero annuncio arriva sul Libano.
4: Nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-Finul.
3: Insieme alla premier Meloni vogliamo lanciare una coalizione per un meccanismo post-Unifil in collaborazione con Unione Europea e ONU per rafforzare la sovranità di Beirut. Speriamo potrà aprire una prospettiva in vista della fine del mandato Unifil, dice Macron, mentre Meloni annuncia una conferenza internazionale sul tema. Meloni che torna sulla questione iraniana e le polemiche delle ultime ore seguite alle dichiarazioni del segretario NATO Rutte.
5: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica.
3: Sergio Nava, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: E oltre alla premier Meloni, anche i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto sono tornati sulla questione aperta dalle parole del segretario NATO Rutte sull'utilizzo delle basi italiane nella guerra Stati Uniti-Iran.
6: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'uso delle basi americane per azioni di guerra contro l'Iran. Il ministro degli esteri

0: Tajani ieri lo ha ribadito in un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano Araghchi, un chiarimento arrivato dopo la presa di posizione di Teheran, che poche ore prima aveva accusato il nostro paese di complicità con gli Stati Uniti ed Israele ad alimentare l'attacco del regime degli Ayatollah. Erano state le parole del segretario generale della NATO Rutte, che martedì in un'intervista aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra in Iran. A tornare sulle dichiarazioni del numero uno dell'Alleanza Atlantica, ieri è stato anche il ministro Crosetto. Con una dura nota, il titolare della difesa ha definito quelle di Rutte parole a caso, inopportune e superflue, che sul piano interno stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma che sul piano internazionale rischiano di produrre conseguenze ben più serie. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E in merito alla guerra in Iran, è già in crisi il piano per la riapertura di Hormuz. L'ONU sospende l'evacuazione dei mercanti bloccati nello stretto dopo l'attacco a una nave mercantile battente bandiera di Singapore.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, assicurava ieri Trump, incontrando gli agricoltori statunitensi colpiti anche loro pesantemente, tanto dall'aumento dei prezzi del petrolio che da quello dei fertilizzanti. Ma già da qualche ora l'Organizzazione Marittima Internazionale, IMO, delle Nazioni Unite, aveva interrotto l'evacuazione delle centinaia di navi con oltre 11.000 marinai bloccati nel Golfo Persico da mesi, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, era stato attaccato al largo dell'Oman. Non si sono registrate vittime, ma il direttore generale dell'IMO, Arsenio Dominguez, ha preferito sospendere le operazioni fino a quando non sarà fatta chiarezza sull'accaduto. Funzionari americani attribuiscono la responsabilità direttamente all'Iran. Di contro, l'organismo istituito da Teheran per la gestione dello stretto ha dichiarato che alle navi che scelgono di transitare al di fuori delle rotte designate, come ha fatto la Ever Lovely, non è garantito un passaggio sicuro. L'operazione di evacuazione era stata annunciata solo 3 giorni fa, a seguito dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il caldo in Europa. In Spagna, tra domenica e mercoledì, i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove oggi 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, oggi saranno 18. Secondo Greenpeace e CGIL, nei prossimi giorni circa 1,5 milioni di lavoratori saranno a rischio. A Palermo, sospese le udienze fino al 29 giugno per i condizionatori in tilt. Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha ricordato Matteotti e Rosselli, martiri assassinati dal fascismo. La Costituzione fu un patto di fraternità, la Repubblica è di tutti, ha detto Mattarella. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Non fu agevole la strada che condusse al referendum e alla elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Lo pagarono i partigiani, le popolazioni sottoposte alle vessazioni naziste e della Repubblica di Salò, i militari lasciati allo sbaraglio e poi partecipi dello sforzo di restituire onore alla patria con il Corpo Italiano di Liberazione.
1: Si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, la decisione annunciata dal Ministero dei Trasporti dopo l'incontro con il vice premier Matteo Salvini.
4: A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2020.

0: 26. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1300 cantieri attualmente aperti sulla rete. Ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione e intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: La Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per la strage ferroviaria di Viareggio. Definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, Mauro Moretti, 72 anni, che andrà in carcere.
2: Diventano definitive le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite dopo il deragliamento e l'esplosione di un treno merci carico di GPL. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando le pene stabilite nel processo d'appello TER. Definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI, Mauro Moretti, che dovrà scontare la pena. Passano in giudicato anche le condanne di altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici coinvolti nella gestione e nella manutenzione del convoglio. La difesa di Moretti parla di una sentenza profondamente ingiusta e annuncia iniziative per chiedere gli arresti domiciliari. Si chiude così uno dei procedimenti giudiziari più lunghi e complessi della storia italiana recente. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un figlio descritto come violento mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Così dopo l'arresto Piero Moriconi, il muratore 63enne di Camaiore, accusato di aver ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24 anni, durante l'interrogatorio davanti alla PM. Un ritratto di Mirko che stride con quanto raccontano altri testimoni e chi conosceva il ragazzo. Ero ansioso perché mio figlio era gay, ha poi ammesso Moriconi in merito alla presunta non accettazione dell'orientamento sessuale del figlio. L'inchiesta sulla tragedia di Cramontana, in cui sono morte 41 persone, oltre 100 sono rimaste ferite. Attualmente gli indagati sono 14, tra cui molti politici e funzionari comunali, oltre ai coniugi Jessica e Jacques Moretti, proprietari del disco bar Lo Costellazione andato a fuoco. Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza del Costellazione era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. A rilevarlo, a circa 6 mesi dal rogo, Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ieri ha incontrato i giornalisti.
3: Le sere precedenti stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. È sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in Costellazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, e davanti alla porta c'era uno sgabello. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
1: In chiusura il calcio con le partite dei mondiali, 6 sfide nella notte italiana e 6 verdetti su chi ha superato la fase a gironi. Facciamo il punto nel servizio.
4: Avanti tutte quelle che potevano qualificarsi, nessuna sorpresa, è una grande impresa quella dell'Ecuador che ha strappato il pass per i 16esimi di finale battendo la Germania nel match più intenso della notte. Ecco il bilancio dell'ultima giornata dei gironi E, F e D. Gli ecuadoregni saranno ripescati come terza dopo aver superato 2-1 la Germania in rimonta. Sané, Angulo e Plata i marcatori. Nello stesso gruppo passa da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Travolgente l'Olanda contro la deludente Tunisia, 3-1 grazie ai gol di Brobbey, Vaneke e autorete di Shkiri, mentre per i tunisini da segnalare solo il punto di Masturi. Gli arancioni nei sedicesimi sfideranno il Marocco in un confronto di altissimo livello, così come sarà Giappone e Brasile, che gli asiatici si sono guadagnati pareggiando 1-1 con la Svezia. Maeda e De Langa sul tabellino, qualificata anche la Svezia. E per chiudere il gruppo D, battuta dal resto per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla Turchia già eliminata. Trasti, Arda Güler, Koku, Berhalter e Ayan, l'alternanza dei gol. 0-0 tra Paraguay e Australia, pareggio che porta avanti entrambe. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 Mattino. Gera 24 torna alle 7:59.
5: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
5: 24 Mattino.

0: L'amministratore delegato dà prescrizioni, regole, definisce le politiche dell'azienda, non ha solo indicazioni tipo state attenti, e deve mettere in atto, e deve essere sicuro di mettere in atto, e che tutti i suoi preposti mettono in atto tutte le iniziative e le procedure di sicurezza atte a garantire la sicurezza di tutto il sistema. E in più, la seconda cosa, deve vigilare, deve essere in grado di fare in modo di avere il sistema di controllo per vigilare, non lui, ma deve esistere un sistema di controllo.
1: Adesso ci arriviamo a questo.
2: Oggi i politici ti hanno spiegato la differenza fra attacco cinetico e non cinetico. In poche parole, se io ti sparo è un attacco cinetico, ma tutta la logistica che è dietro di me, cioè chi mi procura le armi, i proiettili, l'intelligence, la logistica, il carburante, quello non è cinetico. In poche parole, in guerra chi spara è un soldato, gli altri sono solo logistica non cinetica.
1: E vedo che è un dubbio sul quale vi state concentrando in tanti. Qua però, se consentite, si parla di altro, si parla di politica e di trattati internazionali. Ora, i trattati internazionali con gli Stati Uniti per l'utilizzo di quelle basi prevedono questo. E nelle valutazioni politiche che si fanno, si può fare come ha fatto il governo spagnolo, che un governo di sinistra, che anche forse per i problemi di consenso di Sanchez e per i suoi problemi interni ha deciso che con gli Stati Uniti ci avrebbe litigato. Oppure si può fare come l'Italia, che dice: guarda, allora questo è un alleato strategico, certo c'è Trump in questo momento alla presidenza, però a un certo punto Trump non ci sarà più, e quindi non mi metto a cambiare o a proporre di cambiare i trattati adesso, in questo momento, negando addirittura lo spazio aereo come ha fatto la la Spagna, posto che prima che Sanchez negasse addirittura lo spazio aereo, erano partiti 40 voli dalla Spagna, e posto naturalmente che tutti gli altri paesi europei hanno fatto più o meno la stessa cosa. Infatti la questione sulla quale ci dovremmo concentrare non sono tanto i 500 voli, per quanto naturalmente se ne può discutere, se ne può ragionare, ma perché Mark Rutte ha deciso di andare a Fox News a dire che l'Italia nello specifico ha fatto partire 500 voli? Ed è là che entra il ragionamento politico, col governo che sospetta, lo vedevamo dai retroscena, che fosse una mossa di Trump per colpire ulteriormente Meloni. Oppure un tentativo maldestro dello stesso Rutte di dire: ma no, caro presidente, caro daddy, come lo chiama o come lo ha chiamato in una lettera, vedi che gli europei ti sono amici? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Il primo messaggio, quello dell'ascoltatore, perché si fosse connesso solamente adesso, è riferito alla condanna definitiva che è arrivata per Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, per la strage di Viareggio del 2009, condanna arrivata in Cassazione, 5 anni di carcere. Appena gli arriverà, non so che documento deve arrivare, un'ordinanza o quello che è, ha fatto sapere che si presenterà appunto per entrare in carcere. E quindi il ruolo dell'amministratore delegato in una situazione di quel genere, ma se volete anche in situazioni più minute, ci torneremo tra poco. Il Sole 24 Ore apre col flop delle rottamazioni sugli incassi. Ma guarda caso, ma guarda, una sorpresa. Con le rottamazioni non si incassa quanto si dice che si è detto prima che si sarebbe incassato. Il fisco rilancia sui pignoramenti, intanto racconta il Sole 24 Ore. Tutto prende le mosse dalla relazione della Corte dei Conti. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie, perché poi la condanna a Moretti ieri è arrivata in ore nelle quali giungeva alle dimissioni di Donnarumma dal vertice di Ferrovie. L'apocalisse del Venezuela è l'apertura della Repubblica. Apocalisse Venezuela è anche l'apertura del Messaggero, per quanto il titolo forte in prima sia su Meloni e Macron, l'intesa Roma e Parigi per la nuova Europa. Caos treni, Salvini licenzia la DDFS, la Stampa. Il Giornale prosegue la sua inchiesta sugli appalti Covid, appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, Conte non risponde, attacca ma è svolta sulle commissioni. Il pezzo all'interno è di Felice Manti, molto documentato con tutte le fatture delle aziende cinesi che hanno venduto le mascherine all'Italia. Il commissario Arcuri si è fidato di queste aziende, scrive Manti, giusto per darvi un'idea, non avremo poi il tempo di entrare nel dettaglio, ma se volete vi prendete il giornale, di queste aziende. Una è inventata, una è nata 5 giorni prima, un'altra era già stata segnalata da Banca d'Italia. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'apertura della Verità. L'AFA dà la testa, la CGIL sposa la campagna di Greenpeace che propone di caricare sulle industrie fossili le misure necessarie a proteggere i lavoratori dagli impatti che hanno contribuito a provocare. Sberle da Trump e NATO e ora anche da Teheran. L'apertura del Fatto Quotidiano, Italia isolata, basi americane, Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Basi americane, l'Iran ora accusa l'Italia, Crosetto da Rutte, parole a caso. Dramma su dramma, l'avvenire, centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già le prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. La Salis bollente è l'apertura di Libero. Il sindaco di Genova paparazzato con il capo di gabinetto a Forte dei Marmi, in comune scoppia la rivolta sul favorito della Delfina Dem, è appunto l'apertura di Libero. L'abbraccio tra Macron e Meloni è la fotografia perfetta di un altro fallimento di Trump. Voleva dividere l'Europa, ha unito anche gli opposti. È l'apertura del Foglio con l'editoriale di Claudio Cerasa. C'eravamo tanto odiati, è l'apertura del Riformista, sempre

ricordiamo, era il 2009, ci furono 32 vittime e 100 feriti nel deragliamento e poi l'esplosione di un convoglio che aveva a bordo del GPL, deragliato poco distante dalla stazione il 29 giugno del 2009. Luca Serranò da Firenze per Repubblica a pagina 18. Centinaia di famiglie ricorda naturalmente le centinaia di famiglie stravolte. La Cassazione ha rigettato i ricorsi delle difese dei 12 imputati e confermato quanto stabilito dall'appello TER. Per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana di FS, condannato a 5 anni, si sono così aperte le porte del carcere. 4 anni, 2 mesi e 20 giorni per l'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Michele Mario Elia, appena tra i 2 anni e i 10 mesi e i 6 anni per le altre persone finite alla sbarra. L'avvocata di Moretti, Ambra Giovene, dice: sono indignata da questo risultato che trovo vergognoso per la giustizia italiana. Aspettiamo l'ordine di esecuzione e poi si costituirà. Dice dispiace per i familiari delle vittime che devono inchinarsi come ci inchiniamo noi a questa sentenza, ma non c'è niente da festeggiare per noi e per loro. Là ci fu, appunto, come raccontavamo, una fuoriuscita di gas che non lasciò scampo, e un'esplosione che non lasciò scampo alle 32 vittime. A innescare il disastro, il cedimento di un asse del convoglio provocato dalla corrosione, scrive Serranò su Repubblica, sarebbe bastata un'adeguata manutenzione per intercettare il pericolo. Anche il Corriere della Sera se ne occupa ampiamente con un pezzo di Simone Dinelli e Antonella Mollica. La Cassazione dice sempre, c'è sempre questo linguaggio giuridico che poi va letto, interpretato. Nella prima sentenza risulta incensurabile l'affermazione della Corte di Appello di Firenze per la quale il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro perché sarebbe emersa l'assenza della documentazione inerente alla storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione. Tenete presente che al centro di questa vicenda, al centro di questa condanna c'è una cosa che non è stata mai chiarita fino in fondo, nel senso che la magistratura inquirente sostiene che da Moretti fu dato ordine di non effettuare controlli puntuali sui carri che trasportavano materiale, sui carri merci provenienti da altri paesi. In questo caso il controllo era stato fatto in Germania perché il carro era di nazionalità tedesca. Moretti dice in realtà di aver dato nel 2006 un'indicazione precisa esattamente su questo, sull'aumentare i controlli. Però, come dicevamo, il tema è un po' più vasto in termini di responsabilità penale. E qua andrei sul Foglio, che per essere chiari ha sempre sostenuto che che Moretti non andasse condannato, non dovesse essere condannato, e oggi ci torna, e vi do conto di questo perché diciamo l'unico giornale che apre un po' al dubbio nella giornata di oggi, con un pezzo che è siglato GD, quindi non so chi sia l'autore, e che ricostruisce un po' la vicenda. In primo grado il Tribunale di Lucca aveva escluso la responsabilità di Moretti, riconoscendo che chi guida una holding esercita poteri di indirizzo e coordinamento diversi da chi gestisce direttamente le controllate. In appello la decisione cambia, Moretti viene considerato amministratore di fatto a tutti i livelli. La Cassazione dice che non c'è stata omissione ma condotta omissiva, cioè l'idea che dal vertice fosse discesa una scelta aziendale capace di produrre l'inosservanza della regola cautelare. Come capite, il problema che si apre qua è fino a quando estendi la responsabilità del massimo vertice di un'azienda, e quindi in questo caso è la strage di Viareggio che è un evento macroscopico estremamente doloroso, ma se si tratta di casi più piccoli fa notare, su questo aveva prodotto un documento a Sonime il quale parlava di risalita verso l'alto della responsabilità e di architettura del diritto societario. Le imprese complesse

0: non sono più organizzate come il vecchio padrone delle ferriere, si scrive in questo pezzo. Hanno deleghe, controlli, funzioni tecniche, compliance, che vuol dire adeguamento alle normative per intenderci, modelli 231, organismi di vigilanza, linee operative, società controllate, centri autonomi di responsabilità. Questo non serve a schermare il capo, serve al contrario a capire chi doveva fare che cosa. Il lavoro di Assonime insiste su questo punto. Negli ultimi 20 anni il diritto societario e organizzazione dell'impresa hanno costruito strumenti per individuare con più precisione i livelli di responsabilità. Il sistema nasce per evitare sia l'impunità dell'ente sia la scorciatoia del capro espiatorio. Dice... chi è che parla qua, se non sbaglio Stefano Firpo di Assonime, dice: non è ipotizzabile un controllo preventivo su ogni atto dell'organizzazione. Non significa che gli amministratori siano irresponsabili, significa che la responsabilità va ancorata a poteri effettivi, decisioni conoscibili, segnali ignorati, procedure violate, direttive impartite. Mi sembra un tema, a prescindere da come la si pensi naturalmente, mi sembra un tema di un certo interesse. In ore nelle quali salta l'amministratore delegato attuale Donnarumma di Ferrovie per decisione di Matteo Salvini, in un quadro che viene descritto dalla stampa pagina 4 con il titolo "Binario morto", un quadro fosco dove l'alta velocità perde i connotati di stabilità, quello che doveva essere il fiore all'occhiello dei trasporti diventa un percorso a ostacoli, scrivono Fabrizio Goria e Giovanni Turi. Per milioni di viaggiatori stanchi costretti a navigare a vista e anche sui regionali il discorso cambia poco, come il caso di ieri fra Lambrate e Milano Centrale, con 200 passeggeri bloccati su un convoglio senza aria condizionata. In un quadro di sabotaggi, ma anche in un quadro di lavori molto intensi, come ricorda Mario De Aglio sulla stampa, l'economista Mario De Aglio, sempre a pagina 5, che dice che il fatto che sulla rete ferroviaria italiana risultino oggi aperti all'incirca 1300 cantieri è in genere, a parità di altre condizioni, motivo di soddisfazione per i tecnici e invece motivo di apprensione per i politici, in quanto questi lavori si svolgeranno nel periodo di maggior richiesta di trasporto ferroviario dei cittadini. E dunque, forse anche per questo, salta Donnarumma. Una pausa.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Siamo stati alluvionati.
5: L'azienda era compromessa.
6: Un fiume di fango, detriti.
7: L'assicuratore mi dice: chiama la Belfort.
8: Grazie anche a loro.
9: Non c'è più traccia di quello che è successo.
10: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Tempo in diretta.
4: Ben trovati, vediamo le previsioni per venerdì 26 giugno. L'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia. Avremo generali condizioni di bel tempo, con il sole che sarà prevalente in un cielo spesso sereno. I temporali di calore previsti sui rilievi risulteranno più isolati rispetto a ieri. Clima afoso, massime con punte di 37-38 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
14: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
13: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
14: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
15: State ascoltando un programma offerto da...
16: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
17: 24 mattino.
18: Andiamola di definirle basi italiane, sono basi americane in Italia, quindi come ovvio fanno quello che vogliono e per quanto non mi siano per nulla simpatici, non vedo dove sia il problema visto che sono loro le basi.
19: Sono un ingegnere meccanico, vivo all'estero e sono contento perché se qualcuno che viene nell'organigramma 40 volte dopo Moretti falsifica un controllo, e ovviamente Moretti non ne sa niente, e Moretti deve andare in carcere 5 anni, questa è qualcosa di un'inciviltà pazzesca.
20: Le rottamazioni delle cartelle servono a molti contribuenti ai quali l'agenzia entrate in riscossione ha fatto delle azioni cautelative o esecutive. Perché? Perché pagando la prima rata l'agente della riscossione recede dalle azioni e poi il contribuente non paga più le altre rate.
0: Certo, certo, ed è quello che è stato raccontato che succede regolarmente. Ma andiamo proprio a questo allegro meccanismo delle rottamazioni, perché tanto ne parliamo ogni volta e poi ogni volta ne viene proposta un'altra. Giovanni Parente, Gianni Trovati, nelle intenzioni dei proponenti, almeno quelle ufficiali, le rottamazioni avrebbero dovuto aumentare la capacità di riscossione del fisco e alleggerire il magazzino degli arretrati. Ma questi due obiettivi, rilanciati nelle dichiarazioni dei governi di ogni colore politico, che hanno approvato le tante sanatorie degli ultimi 10 anni, sono stati mancati, perché il ritmo degli incassi non è cresciuto, mentre il magazzino si è gonfiato fino a 1.331 miliardi scritti nell'ultimo censimento ufficiale. Questi 1.331 miliardi sono quei soldi che non sono stati mai riscossi. Quando si dice magazzino si intende questo. Un magazzino da ripulire, come abbiamo raccontato tante volte, ci sono cose probabilmente non più esigibili, ma ci sono anche tante cose esigibili e che non si riescono a prendere. Le prime 4 rottamazioni hanno censito debiti da saldare entro la fine dello scorso anno per 93 miliardi di euro, ma nelle casse dello Stato sono arrivati 38 miliardi, il 41%, l'altro 59% si è perso per strada. Il rapporto, scrivono i due, può essere parzialmente influenzato dal fenomeno delle adesioni multiple. da parte dei contribuenti che risalivano sulla rottamazione successiva dopo essere decaduti da quella precedente per non aver rispettato il calendario dei pagamenti, come diceva lei, caro ascoltatore. Ma proprio il fenomeno dei clienti abituali delle rottamazioni mostra uno dei difetti principali dello strumento, utilizzato per guadagnare tempo, fermando con l'adesione pignoramenti e azioni esecutive e non per onorare i propri debiti. Tant'è vero che i pignoramenti sono cresciuti del 25%. Visto che siamo in ambito, diciamo, normativo o tributario, due segnalazioni da quella che è la mia grande passione. Come sapete, coltivo questo feticismo per norme e tributi del Sole 24 Ore. E ci ho trovato oggi due cose interessanti. Un pezzo di Paola Ficco a pagina 33 che racconta come dal 19 luglio entra in vigore il divieto sancito dall'Unione Europea per le grandi imprese di distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti rimasti sugli scaffali. Entra in vigore un regolamento sul divieto di distruzione dell'invenduto. Il divieto colpisce appunto abbigliamento, accessori di abbigliamento, calzature. L'elenco non è tassativo e potrebbe essere successivamente ampliato ulteriormente. Gli effetti: per i fabbricanti finisce la stagione della sovrapproduzione usa e getta, meglio produrre il giusto anche per i profili reputazionali, scrive Ficco. Per i rivenditori e e-commerce si complica la gestione dei resi, che non possono essere più distrutti. Gli outlet diventano lo sbocco naturale dell'invenduto, con più merce teoricamente e prezzi accessibili, e dunque teoricamente i consumatori dovrebbero avere più capi di qualità nell'usato nell'outlet e più donazioni. Però parte dei costi di adeguamento potrebbero scaricarsi appunto sugli utenti. Tra i beni invenduti ci sono indumenti, accessori di abbigliamento di cuoio, pelli naturali o ricostituiti, accessori di abbigliamento, indumenti e accessori di abbigliamento a maglia o all'uncinetto. Non è male. Cappelli, calzature, di praticamente di tutti i tipi. Mi pare un punto interessante, mentre vi ricordo ancora una volta che dal 1 luglio entra in vigore il dazio, e qua ce lo ricordano Gaetana Rota e Benedetto Santa Croce, sempre a pagina 31 del Sole 24 Ore. In questo caso entra in vigore il dazio di 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro che vengono da fuori dall'Europa. E vi ricordo ancora una volta, qua ci sono le istruzioni operative, un po' di istruzioni operative soprattutto per gli operatori del settore e anche per gli operatori del settore, però vi ricordo ancora una volta che vale per categoria merceologica. Quindi se tu in un pacco da 150 euro hai 4 oggetti di tipi diversi, questi 4 oggetti pagano ciascuno 3 euro, una discreta sola, come si direbbe a Roma. Su cos'altro ci porta la giornata? Beh, direi sicuramente su questo incontro tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, il vertice italo-francese, un vertice importante di riavvicinamento, che se ne dica, cioè che si legga, siamo stati, no, non c'è stato mai allontanamento. Infatti Emanuela Perrone, inviata del Sole 24 Ore ad Antibes, inizia il pezzo dicendo di necessità virtù. Quanto più si allarga la distanza tra gli Stati Uniti e l'Europa, quanto più si moltiplicano gli attacchi di Donald Trump in direzione Roma, tanto più è vitale la distensione tra Italia e Francia, suggellata ieri da Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. È il 36esimo vertice intergovernativo ed è il primo dal trattato del Quirinale firmato nel 2021 in era Draghi, contro cui, nota Perrone, si era schierato a Fratelli d'Italia. Altri tempi, altro mondo. Con Macron, relazioni mai state glaciali, sottolinea la premier italiana, derubricando a franchezza i dissidi che hanno costellato i rapporti tra i due leader negli ultimi 4 anni, rilanciando le già ampie relazioni economiche e commerciali. Qual è il filo di questa concordia tra Italia e Francia? Ha a che fare con la difesa ed energia. Sia Meloni che Macron plaudono al programma SAMP-T, l'unico sistema europeo di difesa aerea antimissile a lungo raggio progettato e costruito interamente in Europa. Sintonia piena anche sul nucleare, nell'ottica di spingere l'acceleratore sull'indipendenza energetica europea. Macron rivendica la scelta chiara e decisiva compiuta dalla Francia anni fa ed elogia l'iter legislativo in corso in Italia e la accordo tra gli industriali sui programmi per il mini reattore modulare Newward. Naturalmente c'è anche il tema del business forum e quindi la presenza delle aziende che concordano, ricorda Perrone, sulla revisione del sistema ETS per ridurre i costi. Cosa ancora dall'estero? Beh, la questione delle basi. La pagina più interessante, mi pare, posto che abbiamo già detto quello che ha detto il ministro Crosetto ieri e quello che ha detto Giorgia Meloni, la difficoltà a comprendere cosa abbia spinto Mark Rutte a dire quelle frasi. Pagina migliore oggi quella di Francesca Basso e Rinaldo Frignani, a pagina 9 del Corriere della Sera, perché è una pagina che aiuta a capire innanzitutto cosa regola l'utilizzo delle basi in Italia. Accordi bilaterali stipulati fra i due paesi nel 51 con la concessione da parte dell'Italia dei terreni e infrastrutture militari in cambio degli aiuti per la ricostruzione e per la ripresa economica del paese uscito sconfitto dalla Seconda Guerra Mondiale. In quali casi è possibile concederle? Uno dei vincoli fondamentali è l'articolo 11 della Costituzione, che vieta la guerra di aggressione, che non è in contraddizione con la partecipazione dell'Italia alla NATO. Ci sono operazioni di peacekeeping sotto egida ONU, interventi umanitari, eccetera, eccetera. E anche le operazioni non legate all'articolo 5 dell'alleanza, che prevede l'aiuto eventuale di un paese membro a un alleato aggredito. In tutti i casi le operazioni sono sotto copertura NATO, non hanno bisogno di specifiche autorizzazioni. Le altre invece, come i voli logistici e tecnici, richiedono l'ok a seconda dei casi e dell'impegno delle forze, del comandante italiano della base, della catena di comando sopra di lui, del governo e, nei casi più delicati, del Parlamento. Però, appunto, nei casi più delicati. Tra l'altro il Corriere della Sera fa la meritoria opera di mettere la mappa di tutte le basi americane in Europa, quelle permanenti e quelle con presenza militare statunitense fissa o temporanea. Ce ne sono ovviamente tantissime in Germania, ce ne sono due in Spagna, ce ne sono quattro in Gran Bretagna e molte ovviamente anche in Italia. Ci fermiamo, c'è il traffico.
1: Strade in diretta.
21: Nuovo aggiornamento sull'autostrada del Brennero: code a causa di incidente tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione del Brennero. Sulla A1 Milano-Napoli, a causa di un veicolo fermo, code in entrambi i sensi di marcia tra Incisa e Firenze Sud. Inoltre il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord a causa di un incidente in direzione Napoli, con code a partire da Ponzano Romano. Sulla 24 Roma-Teramo, rallentamenti per veicolo fermo tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest in entrambi i sensi di marcia. La tangenziale est di Roma è chiusa a causa del taglio di un albero pericolante sulla rampa di uscita per via Giuseppe Caracci nel tratto tra via Nomentana e largo Rodolfo Lanciani in direzione viale Castrense. È tutto, a più tardi.
1: Promo 24.
22: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
1: Mattino.
23: Da qualche giorno che sento parlare tutti i giorni dal telegiornale
2: dei lavoratori che sono costretti a lavorare in strada sotto al sole cocente e che giustamente si sentono male. Mi domando, ma perché non possono lavorare dalle 5 del mattino e finiscono all'una? È troppo presto? Beh, lei lo sa meglio di me, però insomma non sarebbero gli unici lavoratori che lavorano in orari difficili. Perché non poterli far lavorare dalle 5 all'una?
0: Ah sì, poi guardi, appunto, come lei sa, diciamo, ne so qualcosa sul lavorare dalle 5, certamente in uno studio radiofonico con il fresco va tutto bene, però così è. Oggi c'è una pagina del Sole 24 Ore, tra l'altro, dedicata esattamente a questo, a come si stanno muovendo le aziende. Alcune aziende stanno naturalmente spostando i lavori esattamente presto, la mattina, con fine a mezzogiorno e poi si riprende alle 16. Giovanni Paglia, assessore alle politiche abitative e lavoro, politiche giovanili dell'Emilia Romagna, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Una delle regioni più colpite da questa ondata di calore per la quale avete varato appunto un'ordinanza per il lavoro all'aperto. Come funziona?
3: Ma funziona innanzitutto per alcuni settori, quindi settore agricolo, settore dell'edilizia, settore delle cave, settore della logistica, o meglio logistica accessoria, diciamo, a qualsiasi produzione. Funziona per quelle lavoratrici e quei lavoratori che sono sottoposti a irraggiamento diretto e costante, diciamo, da parte del sole. Funziona in due modi: o si sospende il lavoro dalle 12.30 alle 16, o in alternativa l'impresa, laddove adotti tutte quelle misure di mitigazione, di riduzione del rischio, di protezione della sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori, in accordo con il sindacato, può allora continuare a lavorare anche durante il periodo di sospensione. Poi abbiamo una cosa specifica che riguarda invece i rider, che non sono obbligati, almeno quelli con pedalata assistita o normale, diciamo, non sono obbligati ad astenersi dal lavoro, ma sono le piattaforme che ci devono dimostrare di aver modificato l'algoritmo in modo da incorporare il rischio calore all'interno dei calcoli di percorrenza, tempi massimi, tempi di percorrenza, strade in salita, eccetera eccetera, e poi devono dotare tutti i lavoratori di tutti quei dispositivi che servono a proteggere dal caldo.
0: Sì, posto che naturalmente poi le conseguenze sono racconti come quello che troviamo oggi su Avvenire, firmato da Cinzia Arena. Le leggo il titolo, assessore Paglia: i rider consegnano anche a 40 gradi, o così o 0 euro, perché poi quasi inevitabilmente finisce in questo modo.
3: Questo in Emilia Romagna però non dovrebbe succedere, anche perché tra l'altro l'ordinanza vieta alle aziende, vieta alle piattaforme di penalizzare in alcun modo, sia in termini reputazionali che di reddito, i rider che rifiutino di prendere chiamate nei giorni di massimo calore. Ma ripeto, noi quello che ci aspettiamo è che riorganizzino il loro lavoro in modo tale da farli fare consegne brevi, da farli fare consegne soprattutto nelle aree ombreggiate della città, evitare consegne di chilometri lungo arterie assolate e così via.
0: Molto difficile controllare, forse è anche molto difficile controllare.
3: È proprio per questo che non dovremmo controllare, loro dovrebbero comunicarci come hanno modificato l'algoritmo. In questo caso è semplice, diciamo, non è questione di controllo, è una questione di obbligo di comunicazione.
0: Ci dà, se è in grado naturalmente dalla sua posizione assessore, darci un quadro anche dal punto di vista sanitario, che cosa sta succedendo nella vostra regione? Perché immagino, come un po' dappertutto, un'impennata delle chiamate al 118 e problemi di questo tipo.
3: Ma guarda, noi non abbiamo registrato né aumenti di accesso ai pronto soccorsi né aumenti dei ricoveri, diciamo, derivanti da il nostro periodo di osservazione va dal 18 maggio al 21 di giugno, quindi chiaramente non comprendiamo, diciamo, gli ultimi 5 giorni, che peraltro sono stati 5 giorni di caldo molto intenso, ma il tempo di reportistica, diciamo, è indietro di qualche giorno. Nella fascia 18 maggio 21 giugno noi siamo più o meno in linea, non abbiamo, diciamo, particolari evidenze di picchi o anche solo di crescita degli accessi e nemmeno dei ricoveri.
0: I dati per quanto riguarda, diciamo, i rischi per il calore sono, diciamo, è previsto un incremento nel fine settimana nella giornata di lunedì. Sa se sul territorio ci sono aziende che si stanno organizzando in maniera diversa rispetto a quella che è la vostra ordinanza? Intendo magari con degli orari più spostati, ancor prima, come diceva l'ascoltatrice, no? O cose di questo genere.
3: La nostra ordinanza per la prima volta quest'anno impone una deroga a quelli che sono i regolamenti antirumore dei comuni, cioè si anticipa di un'ora la possibilità di lavorare su tutto il territorio della regione, tranne sui comuni costieri, che però normalmente lavorano poco in estate perché sono comuni a prevalenza turistica, quindi insomma si attrezzano per non avere grandi lavorazioni durante l'estate. In tutto il resto della regione si può iniziare a lavorare con lavorazione poco rumorosa alle 6 anziché alle 7 e con quelle rumorose alle 7 anziché alle 8. Questo lo abbiamo messo per ordinanza, ovviamente lasciando la possibilità ai comuni di intervenire in modo ancora più restrittivo oppure diciamo di intervenire in modo diverso. Le aziende si stanno organizzando, molte aziende si organizzano, dopodiché servono i controlli. E poi mi lasci dire, noi interveniamo con un'ordinanza che riguarda naturalmente le lavorazioni all'aperto, c'è un tema generale, diciamo, di gestione del calore che ormai dovrebbe imporre e sta imponendo, diciamo, protocolli di sicurezza che dovrebbero essere stringenti in termini generali.
0: Sì, cioè lei dice, anche... brutalizzo la cosa, non in tutte le aziende c'è l'aria condizionata, no? Questo è il tema.
3: Esattamente, adesso in questi giorni in Emilia Romagna si parla molto e giustamente delle condizioni dei lavoratrici e dei lavoratori della scuola, ad esempio, nonché dei bambini, in particolare in modo nidi e materne sono ancora aperti da noi, a differenza delle elementari, delle medie e delle superiori. Ecco, non tutti i nidi, non tutte le materne in Emilia Romagna, ma credo in Italia, insomma, sono climatizzate adeguatamente, quindi chiaramente, ma ho detto queste perché sono, diciamo, quelle di cui si è parlato in questi giorni sui giornali, ma potrei dire la stessa cosa per le imprese, molte imprese metalmeccaniche, molte imprese, cioè, con queste temperature, diciamo, è chiaro che la tradizionale pausa di agosto, diciamo, prima dei cambiamenti climatici ci eravamo attrezzati per fare fronte, diciamo, al momento di massimo calore, non basta evidentemente più, perché si comincia a giugno, alcune giornate anche di maggio sono state da bollino rosso quest'anno. Sì. Noi solo per dire l'ordinanza eravamo partiti agosto e settembre, 3 anni fa, l'anno scorso l'abbiamo estesa anche al mese di luglio, quest'anno l'abbiamo estesa anche al mese di giugno, proprio perché ci rendiamo conto che...
0: Forse l'anno prossimo dovrete estenderla a maggio, visto, no? Perché quei giorni di maggio sentiti tutti, no?
3: Poi sarebbe molto meglio se ci fosse ovviamente una legge quadro nazionale, questo lo dico perché anche questo tema per cui le regioni, diciamo... sono costrette a differenziare i loro provvedimenti. Poi ovviamente una legge quadro nazionale dovrebbe prevedere una possibilità anche di integrazione regionale, perché sì, ovviamente certo. Cosa può essere la Valle d'Aosta, un'altra la Sicilia. Però tuttavia, diciamo, questo lo vedo anche una richiesta che viene anche dal mondo imprenditoriale, cioè il fatto che ci possono essere anche solo regole diverse fra due aziende che stanno al confine, fra due regioni.
0: Sì. O un'azienda che ha sede in due, cioè che ha due stabilimenti in due regioni diverse, evidentemente.
3: Esattamente, diciamo, ormai non è più un'emergenza, ecco, è una crisi, quindi un cambiamento.
0: La ringrazio. Giovanni Paglia, assessore alle politiche abitative e lavoro politiche giovanili dell'Emilia Romagna, il giornale radio, a dopo.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
23: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
24: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
4: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
25: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
26: Sono le 8.
27: GR24, il sole 24 ore.
26: Terremoto in Venezuela, almeno 235 i morti, oltre 40.000 dispersi, tra loro anche degli italiani, fa sapere la Farnesina. Iran colpita una nave Hormuz, Trump lo stretto resta aperto, proseguono oggi i negoziati tra Libano e Israele a Washington. Definitive le condanne per la strage di Viareggio del 2009, l'ex DDFS Moretti andrà in carcere. Mondiali, l'Ecuador batte la Germania e va ai sedicesimi, qualificate Costa d'Avorio, Paraguay e Australia vincono Olanda, Giappone e Turchia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. 235 morti e oltre 4.300 feriti è il pesante bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il Venezuela, in particolare la capitale Caracas. Migliaia i dispersi, tra loro anche nostri connazionali.
28: Si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono ancora poche e male attrezzate. Tanti parenti delle persone rimaste sotto le macerie si sono uniti alle ricerche e per ore hanno parlato con i loro cari per cercare di tenerli coscienti. Oggi in aiuto arriveranno le squadre internazionali. Tra le vittime accertate anche un uomo sulla cinquantina italo-venezuelano. L'ultimo bilancio parla di oltre 45.000 dispersi e tra loro ci sono anche italiani, fa sapere la Farnesina. Il capo dell'unità di crisi, Nicola Minasi, al TG2.
29: In Venezuela c'è una grande comunità italiana, parliamo di oltre 140.000 persone e solo a Caracas sono oltre 65.000, quindi in effetti c'è una presenza molto importante, che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono.
28: Per consentire gli aiuti, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni fino al 23 ottobre. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Guerra in Iran. È già in crisi il piano per la riapertura di Hormuz. L'ONU sospende l'evacuazione dei mercanti bloccati nello stretto dopo l'attacco a una nave mercantile battente bandiera di Singapore. È un sistema di verifica molto rigoroso sul nucleare necessario in Iran dopo il conflitto per garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari, ha dichiarato il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, Rafael Grossi, mentre oggi riprendono i negoziati tra Israele e Libano a Washington.
30: Lo stretto di Hormuz è aperto, assicurava ieri Trump, incontrando gli agricoltori statunitensi, colpiti anche loro pesantemente, tanto dall'aumento dei prezzi del petrolio che da quello dei fertilizzanti. Ma già da qualche ora l'Organizzazione Marittima Internazionale, IMO, delle Nazioni Unite, aveva interrotto l'evacuazione delle centinaia di navi con oltre 11.000 marinai bloccati nel Golfo Persico da mesi, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, era stato attaccato al largo dell'Oman. Non si sono registrate vittime, ma il direttore generale dell'IMO, Arsenio Dominguez, ha preferito sospendere le operazioni fino a quando non sarà fatta chiarezza sull'accaduto. Funzionari americani attribuiscono la responsabilità direttamente all'Iran. Di contro, l'organismo istituito da Teheran per la gestione dello stretto ha dichiarato che alle navi che scelgono di transitare al di fuori delle rotte designate, come ha fatto la Ever Lovely, non è garantito un passaggio sicuro. L'operazione di evacuazione era stata annunciata solo 3 giorni fa, a seguito dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump.
5: L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'uso delle basi americane per azioni di guerra contro l'Iran. Il ministro degli esteri italiani ieri lo ha ribadito in un colloquio telefonico con il suo omologo iraniano Araghchi. Un chiarimento arrivato dopo la presa di posizione di Teheran, che poche ore prima aveva accusato il nostro paese di complicità con gli Stati Uniti ed Israele ad alimentare l'attacco del regime degli Ayatollah. Erano state le parole del segretario generale della NATO Rutte, che martedì in un'intervista aveva affermato che almeno 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per partecipare alla guerra in Iran. A tornare sulle dichiarazioni del numero uno dell'Alleanza Atlantica, ieri è stato anche il ministro Crosetto. Con una dura nota, il titolare della difesa ha definito quelle di Rutte parole a caso, inopportune e superflue, che sul piano interno stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma che sul piano internazionale rischiano di produrre conseguenze ben più serie. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
26: Si è chiuso con una dichiarazione congiunta e un patto sul Libano il vertice intergovernativo italo-francese ieri ad Antibes, durante il quale il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni hanno affrontato le principali questioni internazionali.
12: Partner naturali e indispensabili. Così il presidente francese Macron scioglie il ghiaccio aprendo la conferenza stampa del vertice italo-francese, il primo da quando la premier Meloni è al governo. Anche per questo lei stessa ammette che non sempre i due sono andati d'accordo, ma respinge l'aggettivo glaciali riferito alle relazioni bilaterali. Roma e Parigi firmano sulla costa mediterranea una serie di intese che spaziano dalla difesa all'industria militare, dall'energia coi mini reattori nucleari al settore spaziale col progetto Bromo, fino ad arrivare alle brigate congiunte di contrasto all'immigrazione clandestina e ai trasporti con gli assi ferroviari e i tunnel. È sulla politica estera che si registrano le maggiori convergenze, a partire dal prossimo bilancio europeo, che li vede allineati a difesa dei fondi per coesione e agricoltura, come pure lo sono sull'Ucraina, alla quale ribadiscono sostegno, e il vero annuncio arriva sul Libano.
13: Nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-Finul.
12: Insieme alla premier Meloni vogliamo lanciare una coalizione per un meccanismo post-Unifil in collaborazione con Unione Europea e ONU per rafforzare la sovranità di Beirut. Speriamo potrà aprire una prospettiva in vista della fine del mandato Unifil, dice Macron, mentre Meloni annuncia una conferenza internazionale sul tema. Meloni che torna sulla questione iraniana e le polemiche delle ultime ore seguite alle dichiarazioni del segretario NATO Rutte.
14: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica.
12: Sergio Nava, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
26: Italia alle prese con l'afa ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Allerta gialla per il maltempo invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. In Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati 212, mentre in Francia un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. Da oggi stop al consumo di alcolici a Parigi. Stefano Antonio Donnarumma lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo FS. La decisione è stata concordata con il ministro dei trasporti Matteo Salvini ieri in un incontro. A pesare sarebbero state alcune scelte strategiche, ma soprattutto i disservizi degli ultimi mesi, i ritardi dei treni, guasti e lavori sulle linee con le conseguenti polemiche politiche. Stefano Donnarumma lascia dunque la guida di Ferrovie dello Stato in anticipo di quasi un anno. Il suo mandato sarebbe scaduto la prossima primavera dopo l'approvazione del bilancio 2026. L'uscita avverrebbe a luglio in occasione dell'ultimo CDA. Nei prossimi giorni, fanno sapere fonti del MIT, Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, dopodiché si aprirà la fase 2 e per la successione si guarda ad una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Una decisione che arriva dopo settimane di tensioni. Solo pochi giorni fa si era tenuta la riunione al MIT con i vertici di Ferrovie dello Stato per fare il punto sulla rete in vista dell'esodo estivo. In quell'occasione Donnarumma aveva rivendicato il buon andamento della puntualità, parlando di un miglioramento del 7% nella prima metà di giugno per l'alta velocità rispetto all'anno precedente e ribadendo l'obiettivo di limitare al massimo i disagi nonostante i circa 1300 cantieri attualmente aperti sulla rete, ma il ministro non avrebbe nascosto la sua irritazione. E intanto le opposizioni attaccano e parlano di disastrosa gestione del ministro Salvini e lui dicono che dovrebbe dimettersi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Moretti finirà ora in carcere.
2: Diventano definitive le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Persero la vita 32 persone e oltre 100 rimasero ferite dopo il deragliamento e l'esplosione di un treno merci carico di GPL. La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando le pene stabilite nel processo d'appello TER. Definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che dovrà scontare la pena. Passano in giudicato anche le condanne di altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici coinvolti nella gestione e nella manutenzione del convoglio. La difesa di Moretti parla di una sentenza profondamente ingiusta e annuncia iniziative per chiedere gli arresti domiciliari. Si chiude così uno dei procedimenti giudiziari più lunghi e complessi della storia italiana recente. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ho preso il fucile e ho sparato, ho fatto quello che andava fatto. È una delle frasi contenute negli atti dell'inchiesta della Procura di Lucca sul duplice omicidio avvenuto a Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, all'interno dell'abitazione familiare. Moriconi si trova detenuto nel carcere di Lucca dopo il fermo disposto dalla Procura. Ero ansioso perché mio figlio era gay, ha ammesso in merito alla presunta non accettazione dell'orientamento sessuale del figlio. E di 3 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia nella notte. Le vittime, di circa 30 anni, sono 2 uomini e una donna. Secondo le prime informazioni, l'auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi più volte. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista. Vano l'intervento dei sanitari del 118. Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone che ha avuto lesioni meno gravi fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della polizia locale di Milano ed è risultato positivo all'alcol test. È accaduto intorno a mezzanotte in una zona est della città. Niente carcere, ma obbligo di firma per di dimora per la madre delle 2 sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo 2 settimane di ricerche per il suo compagno e per suo padre. Il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato il fermo dei 3 e ha disposto, come richiesto dalla procura, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina. Cambiamo pagina con il calcio e le partite dei mondiali, 6 sfide nella notte italiana.
0: Avanti tutte quelle che potevano qualificarsi, nessuna sorpresa, è una grande impresa, quella dell'Ecuador che ha strappato il passo per i sedicesimi di finale battendo la Germania nel match più intenso della notte. Ecco il bilancio dell'ultima giornata dei gironi E, F e D. Gli ecuadoregni saranno ripescati come terza dopo aver superato 2-1 la Germania in rimonta. Sané, Angulo e Plata i marcatori. Nello stesso gruppo passa da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Travolgente l'Olanda contro la deludente Tunisia, 3-1 grazie ai gol di Brobbey, Van Ecke e autorete di Skhiri, mentre per i tunisini da segnalare solo il punto di Masturi. Gli arancioni nei sedicesimi sfideranno il Marocco in un confronto di altissimo livello, così come sarà Giappone-Brasile, che gli asiatici si sono guadagnati pareggiando 1-1 con la Svezia, Maeda e Delanga sul tabellino, qualificata anche la Svezia. E per chiudere il gruppo D, battuta dal resto per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla Turchia già eliminata. Trasti, Arda Güler, Koku, Berhalter e Ayan, l'alternanza dei gol. 0-0 tra Paraguay e Australia, pareggio che porta avanti entrambe. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
26: Oggi è il giorno del sorteggio di Wimbledon 2026. Jannik Sinner scoprirà così il percorso e tutti i possibili avversari nello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno, dove ha battuto in finale Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Il tennista azzurro è reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Cerundolo a causa di un malessere dovuto a un colpo di calore. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella e regia. Ora vi lascio a 24 mattino, GR24 torna alle 9.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: 24 mattino.
6: Ma noi ci siamo domani?
7: No. Caro Paolo Mieli, eccoci qua, buongiorno.
6: Ciao caro Simone, hai la mazzetta dei giornali davanti?
7: Sì, più o meno, sì, qua.
6: Allora mi prendi a Devarul, per favore.
7: No, non ce l'ho, quella non ce l'ho, non me l'hanno dato, è così.
6: Allora il giornale nazionale?
7: Nemmeno, no. No.
6: Centeia? No. C'hai un giornale rumeno?
7: No, non ce l'ho,
6: Io non lo so, ma guarda, vabbè. So. Allora, i giornali rumeni stamattina sono in tempesta, perché Mark Rutte, per non indicare solo Roma come Roma, le basi americane in Italia da cui erano partiti i voli contro l'Iran, ha indicato anche la Romania, così per far gruppo, perché sennò era troppo esplicito che indicasse solo l'Italia. E l'Iran ieri ha risposto con un duro comunicato contro l'Iran e contro la Romania. Non ti dico, in Romania è successo una tempesta, hanno detto certo. Che c'entriamo in Romania? Oltretutto c'è una situazione complicata politicamente, non te la sto a raccontare, il presidente che è Nico Sultan, l'ex sindaco di Bucarest, sta cambiando ministri, primi ministri a rotta di collo perché non riesce a formare un governo, per cui si sono trovati all'improvviso nell'occhio del ciclone come noi, ma mentre noi sappiamo benissimo qual è stato il giochetto di Mark Rutte, cioè del segretario della NATO, che è in evidente accordo con Trump, ha cercato di smascherare una nostra partecipazione alla guerra Iran, ma ha messo in mezzo pure la Romania, che rischia adesso delle ritorsioni dall'Iran, di cui è assolutamente incolpevole, come capisci bene.
7: Certo. Comunque
6: è molto divertente la reazione di questi giornali, assolutamente incredula. E non ti sto a raccontare, va bene, niente, perché ne hai parlato tu e poi perché ne parlano tutti. L'unica cosa che mi ha colpito della giornata di ieri, del vertice di Antibes, dove hanno fatto la pace, l'ennesima storia della pace fra Macron e la Meloni, così, è una cosa in cui non so se sia più perfido Macron o il giornalista di Repubblica Lorenzo De Cicco, che nota che durante, sai che in Francia c'è un caldo torrido, Le Monde pubblica notizie di decessi, di gente ricoverata in ospedale, sì, a frotte. Beh, insomma, quando hanno parlato, i ministri italiani, a differenza dei francesi, questo è Lorenzo De Cicco, che secondo me è più perfido di Macron, dicevo, i ministri italiani, a differenza dei francesi, che stavano all'ombra, sono stati al sole, hanno assistito per mezz'ora
7: di conferenza stampa, cioè la conferenza stampa, cioè, con gli italiani al sole e i francesi all'ombra.
6: Beh. Sì, hanno dovuto bere litri d'acqua dopo, ma questa cosa proprio notata, come fanno i grandi giornalisti, in punta di penna, infine, un rigo, c'è, cioè, un rigo nell'articolo di De Cicco, a cui devo fare i miei complimenti, gli altri sproloqui su Meloni, Macron, quelli te li salto perché li conosciamo sì. a memoria. Se avete tempo, io vi consiglierei di andare sui giornali dell'America Latina o spagnoli, dunque il paese dedica, perché è successa una cosa, noi non, quasi non ne abbiamo parlato, ma questa settimana due candidati di destra hanno vinto, praticamente l'intera America Latina sta virando a destra in direzione trumpiana. Uno è il Tigre in Colombia, e questo è il paese, gli dedica un ritratto veramente strepitoso stamattina, il Tigre, Abelardo della Espieia, che è un personaggio, noi lo dovremmo conoscere tutti, perché c'è una bellissima vinta Villa Firenze, una cama all'Italia, è un cantante lirico dilettante, si è presentato con sempre sul palco con i veti antiproiettili, ha detto che per lui la sua ricetta è che i detenuti devono andare a pane e acqua a 10 piani sottoterra, questo è il suo progetto di governo, poi è noto perché ha uno stile sfarzoso, un marchio di rum, una linea di abbigliamento e così. Contemporaneamente, ma questo devi vedere il giornale brasiliano Globo, in Perù ha vinto Keiko Fujimori, la figlia di Fujimori, il noto ex capo del Perù, che anche lei è una di destra, ma è stata addirittura arrestata anni fa, poi liberata per finanziamenti irregolari. Hanno insinuato i giornali che i suoi studi a Boston siano stati pagati con fondi dei servizi segreti, insomma un altro personaggio discusso, ma fra il Tigre e la Fujimori in America Latina, se avessimo tempo ci sarebbe da divertirsi. Se vuoi divertirti in Italia invece segui, come stiamo facendo, tutte le vicende dell'ambasciatore Fertitta, l'ambasciatore statunitense, un americano a Venezia, l'articolo di Michele Serra, oggi sono due articoli molto spiritosi, uno di Michele Serra su Repubblica, uno di Marianna Rizzini sul Foglio, e quello di Michele Serra lo prende in giro perché dice frasi banali tipo Venezia è una delle città più belle del mondo. Dice, capirai, dice, l'ha detto Fertitta ricevendo gli amici italiani in una sede insolita, in Panfilo, lungo 117 metri, attraccata a Napoli, arredato come il caravan di Moira Orfei, con un elemento peggiorativo, i soffitti a specchio. Poi giù a raccontare le gesta di Fertitta, ripeto, anche quello di Rizzini è divertente, ma non posso.
7: Sì, anche l'altra frase che riporta Serra: America e Italia sono alleati da molto tempo. Sì, grazie, grazie.
6: Meraviglioso, ti dico meraviglioso. Potrei fare una cosa tutta sugli esteri, perché ci sono cose molto spiritose, e oltre alle cose gravi di cui però abbiamo parlato tutta la settimana, il sabato cerchiamo di essere un po' più, no, non dico leggeri, ma insomma, venendo all'Italia, secondo me la notizia più clamorosa, non tutti, l'ha data ieri Open, ma oggi l'hanno ripresa alcuni giornali, che Eli Schlein ha dato una prova che può essere Presidente del Consiglio, questa è una prova decisiva, nel senso che ha rimesso in ordine per la prima volta dopo anni e anni e anni i conti del PD, e incassa il miglior risultato, prendo dell'articolo di Michele Zaccardi su Libero, che è l'articolo fatto meglio. Poi ce n'è un altro perfido di Luigi Mascheroni che la prende in giro sulla prima pagina del giornale, perché dice che ha fatto questo risultato licenziando un sacco di gente, e dice allora sono buoni tutti se facciamo i licenziamenti, come mai lì nessuno ne parla quando licenziate, ha licenziato anche pare un sacco di giornalisti. Ti dicevo, l'articolo migliore è quello di Michele Zaccardi, come l'articolo migliore su un secondo elemento donne, che è quello della riunione di tutte le fuoriuscite dal PD, tutte le fuoriuscite dal PD di, che sono confluite, Marianna Madia, Lia Quartapelle.
7: No, ma Lia Quartapelle è rimasta nel PD, tra l'altro ce l'ha avuta.
6: Sì, sì, scusa, sì. Hai ragione, Lia Quartapelle, ma non fuoriuscite, in dissenso o fuoriuscite dal PD, l'articolo migliore sul Corriere della Sera.

0: piccolo raggruppamento con
1: vabbè,
0: non so bene quali altre sigle. Io seguo Onorato
1: con attenzione.
0: Onorato è il rivale di Renzi, capisci?
1: Ah, okay, cioè, okay.
0: Lì, il tentativo è di fare, siccome bisogna fare un gruppo della destra, cioè dei riformisti, per non dare un voto tutto di sinistra, ci sono da una parte Renzi che allarga il suo nome Italia Viva, Casa Riformista, e dall'altro Onorato che è molto molto molto amico di Goffredo Bettini, che sta organizzando un raggruppamento alternativo, se no lasciano.
1: Vabbè, se è amico di Bettini bene. Allora lo devi chiamare La Tenda, perché ricordi, no, la vicenda
0: ma sì, però
1: La Tenda Riformista, tenda.
0: Ancora storie di donne del PD, ha destato uno scandalo enorme, almeno sui giornali genovesi, delle foto pubblicate da chi? Di Silvia Salis, la sindaca che faceva il bagno, tra l'altro credo in Versilia, a Forte dei Marmi, quindi non neanche in Liguria, grande accusa, con tutte le spiagge che abbiamo qua, se non è a Forte dei Marmi, ma che lo faceva con il capo di gabinetto Marco Speciale. Questo Marco Speciale è un personaggio molto discusso che dovremmo seguire meglio, faceva il bagno, si vedevano foto in spiaggia, non è che sono soli, ci sono anche altre persone, e però l'avevano visto già al suo fianco, racconta Andrea Muzzolon, l'articolo fatto meglio sul Libero, l'avevano già visto insieme a una partita, e è odiatissimo questo Marco Speciale, perché è inseparabile dalla Salis, era capo di gabinetto anche del precedente sindaco, e quindi e poi anche del commissario che c'è stato in mezzo al precedente sindaco, quindi con la destra, col commissario e con la sinistra. E secondo tutte le insinuazioni comanda molto, cioè è molto comandino, ha molto potere, e quindi questa cosa genera risentimenti, chiacchiere. Queste foto del bagno non sono semplici foto del bagno, sono tutte e due in costume, nacque mollo, ma sono qualcosa di più e hanno un risvolto anche politico. Uh-huh. L'altro articolo che mi ha colpito è quello di Sabrina Cottone, non so se l'hai vista, è la migliore cronista in assoluto della cronaca milanese del giornale, e ha beccato una cosa in puro stile, adesso sto nella zona opposta, ho lasciato le donne di sinistra e sto andando su quelle di destra o di centro, ha beccato una cosa che i giovani di Forza Italia hanno organizzato una manifestazione in stile Marina Berlusconi, con Gallera, Paola Concia, il cui slogan a leggere è tutti hanno diritto a una famiglia LGBT, ed è tutta una cosa assurda.
1: Sì, è la libertà delle persone. Guarda, ti leggo questo manifesto nel quale scrivono la libertà delle persone
0: di vivere. L'hai letto,
1: certo. La libertà delle persone di vivere secondo la propria identità, senza subire discriminazioni, il diritto a costruire una famiglia nelle forme che si ritengono più adeguate, la tutela legale delle unioni affettive, la lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione. Beh, essendo centrodestra, appunto, essendo, no, essendo Forza Italia, notevole, ecco.
0: Quanto sei provinciale, però,
1: vabbè.
0: Perché quando c'è Sabrina Cottone, ti ripeto, anch'io la giudico la miglior giornalista della cronaca milanese del giornale, ti butti ad Varul, ma manco gli dai un'occhiata al giornale nazionale, la Scintilla, tutti i giornali romeni li metti da parte, i giornali latinoamericani un'occhiata vaga, e invece la cronaca milanese, proprio, guarda, veramente, scusami.
1: Sono così.
0: Adesso viene la parte dell'autocritica.
1: Vai.
0: La parte dell'autocritica è questa. Ieri, parlando di Vannacci e di Armando che è uscito di galera, come ti ricorderai, perché ne abbiamo discusso parecchio, ho dato grande risalto che erano andati al ristorante Il Mozzico. Tu mi hai spiegato che Il Mozzico vuol dire il morso, cucina, pizza, brace, supplì, verdure in pastella, pasta, insomma, ho dato un grandissimo risalto a questo ristorante. Ma questo è il ristorante dove sono andati appena usciti dal carcere a mezzogiorno, poi tra l'altro con quel caldo, perché anche a Roma non è... Ma invece ho tralasciato una cosa, perché stupidamente non ho letto è l'articolo dei migliori cronisti.

0: l'equivalente di quello del giornale, i migliori cronisti che ha il Corriere della Sera, Fabrizio Caccia e Nino Luca. E che hanno dato ampio risalto al fatto che di sera invece sono andati a mangiare a un ristorante sardo meraviglioso fuori porta. E a questo ristorante sardo è importante, si chiama Sa Cardiga, a Via Bomarzo, c'è il Porceddu, anzi
1: Sì.
0: loro, qual è il Porceddu? Vediamo se lo sai.
1: Il maiale, il maialino
0: Bravo,
1: tipico
0: il maialino.
1: come lo cuocono in
0: Sì, e poi
1: Sardegna.
0: lo metto sul pane Carasau, se lo sono mangiato, dice che hanno pagato ognuno per conto suo e che questo ristorante è famoso anche per la burrita alla cagliaritana, per il
1: Insomma,
0: mugine affumicato, insomma, allora,
1: insomma.
0: in più, bravissimi, Nino Luca è andato anche sul posto durante la cena e ha girato un film che circola, che sta su un online del Corriere della Sera, con le note di 8 e mezzo di Nino Rota, di Fellini, ti giuro, un film tutto godibile. E si creerà, secondo me, una divisione dentro il futuro nazionale. Chi vorrà celebrare l'origine Messina, cosa andrà, perché i ristoranti sono diventati un po', il simbolo di questa stagione politica.
1: Sì.
0: Cioè, chi vorrà limitarsi alla stagione Messina andrà al Mozzico, perché il Mozzico è dove c'erano proprio gli ex Messini, quelli, gli alemanniani puri. Chi vuole celebrare invece la fusione con Vannacci andrà a Sa Cardiga. La prima volta che andremo a Roma insieme, io ti farò scegliere perché
1: Sì,
0: qualche
1: ma io non
0: cosa
1: sono
0: dobbiamo fare in
1: non sono né
0: onore, eh?
1: Missino, non so niente. Cioè, quindi,
0: Ma lascia
1: alla
0: perdere,
1: prossima
0: ma
1: volta che
0: non è
1: vengo
0: una
1: a Roma,
0: scelta
1: facciamo così, la prossima
0: politica.
1: volta che vengo a Roma,
0: Andiamo tutte e due.
1: facciamo tutto un giro. No, ci passiamo 3-4 giorni nei quali una sera andiamo alla bisteccheria.
0: Bisteccherie.
1: No, una sera alla bisteccheria, una sera al ristorante sardo, una sera al mozzico. No, ma io sono. A me basta che paghi tu, poi io sono tranquillissimo.
0: Fatto, se, ma tu, io ti pago, ma tu comprati la mattina avaro che non sei nato a dove. A dei varul, perché so che nell'edicola sotto casa tu non lo compri perché costa,
1: Sì,
0: non so, 20 euro
1: può darsi, può darsi.
0: comprarlo e quindi non lo compro. Ma
1: Comunque non è male
0: stamattina il giornale.
1: sta storia dei romeni coinvolti, loro malgrado non è
0: Povero,
1: male. Caro
0: povero
1: Paolo,
0: Romani, va bene, ci sentiamo lunedì.
1: beh, penso proprio di sì, dai. A lunedì,
0: No,
1: ciao.
0: lunedì è festa.
1: No, no, lunedì non è festa. Lunedì è San Pietro e Paolo, sarà festa a Roma. Forse nel resto dell'universo si lavora. E quindi non so,
0: È
1: se
0: una
1: vuoi
0: festa tua, sei
1: saltare tu,
0: romano, quindi è un omaggio
1: se
0: che ti rendevo a
1: vuoi
0: tua
1: marcare
0: compagna.
1: visita lunedì perché vuoi festeggiare San Pietro e Paolo, te lo concedo. Però io in realtà sarò qua.
0: Mai, mai, non mancherò mai visita perché mi diverto troppo a leggere i giornali e ti saluto e ti abbraccio.
1: Buon fine settimana. Ciao Paolo.
0: Ciao. Ciao.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di

0: aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Agripiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
3: State ascoltando un programma offerto da
4: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
3: 24 mattino.
5: Buongiorno e benvenuto Gianni Alemanno. Eccoci.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: Come sapete è stato più volte deputato, sindaco di Roma dal 2008 al 2013, ministro delle politiche agricole e forestali. E poi è andato in carcere perché è stato condannato per traffico di influenze e finanziamento illecito. È uscito l'altro ieri, dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni. Con lui parleremo anche di politica, ma soprattutto della situazione delle carceri. Noi stiamo trattando molto intensamente in queste ore il tema degli effetti del caldo sui lavoratori che sono per le strade, su quelli che si trovano nei capannoni. Qualche ascoltatore ci scriveva di cosa succede nelle fonderie e molto poco viene raccontato cosa succede nelle carceri nelle quali c'è un sovraffollamento feroce. Alemanno, però vorrei partire da lei. Com'è stata la prima notte fuori dal carcere dopo un anno e mezzo?
6: Beh, diciamo che lì domina il discorso dell'adrenalina, per cui diciamo che
5: non ha chiuso occhio.
6: Sì, insomma, si alterna, è stato un po' così, un po' confusionale tra chiudere un occhio, non chiuderlo, eccetera. Poi ovviamente uscendo con tutte le persone che mi aspettavano fuori, tutti gli abbracci, gli incontri, eccetera, e la cena con il generale Vannacci, eccetera, non è stata un'uscita di quelle semplici e così, insomma,
5: tranquille e rilassanti, dice tranquille, no, sicuramente non tranquille.
6: Volevo, nell'immagine lei ha riportato all'inizio, però volevo sottolineare, primo, che io mi sono sempre proclamato innocente, sì, rispetto a quei reati, e secondo, che quei reati non esistono più, sì, cioè sostanzialmente io sono stato condannato per un traffico di influenza appoggiato su un abuso d'ufficio e questo è stato abolito dall'ordinamento e difatti ho ricorso alla Corte di Giustizia Europea per avere il riconoscimento, insomma, del fatto che non c'è nessun reato e quindi ho scontato un anno e mezzo a vuoto per purtroppo le disfunzioni della nostra magistratura.
5: Senta, Alemanno, partirei appunto dalla questione delle carceri. Lei ha tenuto una sorta di diario molto intenso e dolente, viene da dire, non tanto sulla sua situazione, ma per raccontare quello che succede appunto nelle carceri italiane. Ed è una situazione oggettivamente drammatica.
6: Sì. Sì, perché dunque, allora, innanzitutto io ho avuto un'esperienza particolare perché in realtà da giovane a 20 anni per una questione di militanza giovanile ero stato in carcere e mi sono trovato nello stesso carcere, nello stesso reparto e casualmente nella stessa identica cella in cui stavo 40 anni fa. Beh, la situazione è completamente cambiata. Quando io sono andato 40 anni fa, Re Bibbia era uno studentato, lindo, pulito e semideserto praticamente, con celle quasi vuote, io ho potuto avere la cella singola dopo pochi mesi, eccetera. Adesso è il delirio per un sovraffollamento che veramente sta per giungere ai limiti massimi, in cui ci sarà un richiamo alla Corte di Giustizia Europea e in cui sostanzialmente l'Italia rischia di essere anche sanzionata dal punto di vista diciamo delle norme della Corte Europea dei diritti dell'uomo per il reato di tortura e condizioni inumane. Questo perché? Perché sostanzialmente ci sono due fattori che si incrociano. Da un lato una magistratura che è diventata automaticamente, a dire contrariamente a quello che si pensa, molto molto severa, cioè da condanne anche per reati abbastanza banali con notevole severità. In particolare nel reato di spaccio si riescono ad avere 10-15 anni, quasi quanto un omicidio, con estrema facilità. E la seconda cosa è che un carcere così sovraffollato non permette di fare tutti quelli che sono l'accesso ai benefici, ai percorsi trattamentali che devono da un lato garantire l'educazione del cittadino e dall'altro lato permettere sostanzialmente che non ci sia questo accumulo di persone. Quindi noi stiamo praticamente con una situazione che sta per esplodere, e purtroppo io gli ho chiesto di incontrare il ministro Nordio, di parlargli. Secondo me lui non si rende conto della situazione e noi dobbiamo in qualche modo uscirne.
5: Che cosa immagina? Oh, mi scusi, lei citava lo spaccio, abbiamo ricordato qualche giorno fa, ieri forse in rassegna stampa, i dati, il 25% dei detenuti è dentro per reati collegati in qualche modo alla droga. Laddove ci sarà sicuramente lo spacciatore che vende chili di cocaina, ma molto più spesso, immagino che questa anche sia la sua esperienza, Emanno, no? Sono persone che piccolo spaccio, magari correlato all'uso.
6: Assolutamente sì, cioè la gran parte di queste persone che sono dei tossicodipendenti che per pagarsi il loro vizio usano lo spaccio piccolo o medio. Il problema è che nel meccanismo delle leggi italiane è sufficiente che uno partecipi a un meccanismo di spaccio per essere immediatamente associato al reato di associazione per spaccio, e come tutti i reati associativi fa esplodere la pena, ma in maniera veramente grave. Cioè, ripeto, può accadere che una persona per omicidio abbia condanna inferiore a una persona che si trova con lo spaccio, magari con qualche aggravante eccetera, e questo reato di associazione per spaccio.
5: Come si vive in carcere? Come si vive in carcere?
6: Volevo completare questa cosa. Sì, sono proibizionista, non sono, diciamo, sì, per la liberazione delle droghe eccetera, però credo che bisogna avere una visione, diciamo così, attenta alla realtà sociale e alle costumi delle persone. In carcere come si vive? Si vive, cioè, allora, chi ha, diciamo così, lo spazio e la formazione per vivere è come una vita monastica, nel senso che per me era studio, era lettura, era meditazione, era preghiera eccetera. Chi invece non ha queste opportunità, anche e soprattutto per il sovraffollamento, diventa un massacro, per cui poi vedi queste persone, capito, che guardano il soffitto, contano i giorni, oppure insomma, si perdono e si abbandonano a se stessi. E questa è una situazione veramente drammatica.
5: Ma cosa ci vorrebbe secondo lei? Un'amnistia, un indulto? Che tipo di... che cosa immagina?
6: Allora, la logica vorrebbe che ci fosse un indulto. Vedete, in Italia fino al 2000 circa, anzi fino al 1992, c'è stata mediamente ogni 3 anni c'è stata un'amnistia o un indulto. Poi dopo Tangentopoli c'è stata tra le varie leggi in cui si è reagito a questa situazione, c'è stata una legge che ha imposto la maggioranza qualificata per fare indulti o amnistie, cioè ovviamente una maggioranza di 2/3. E quindi questa cosa qui ha fatto sì che ci sono stati più indulti. L'ultimo indulto è stato quello del 2006 col governo Prodi, in cui io ero parlamentare e sono stato uno dei pochi parlamentari di destra che si sono astenuti e hanno votato fuori questo indulto contro indicazioni di partito, dopodiché non ce ne stava più nessuno. E questo fisiologicamente nasce dall'idea che per garantire la sicurezza dei cittadini bisogna avere un carcere in cui si buttano le chiavi, che è una totale falsità, una contraddizione totale. Per avere la sicurezza del cittadino bisogna avere un carcere che funzioni, nel senso che non soltanto punisca, ma riesca a riabilitare e a combattere la recidiva, altrimenti diventa un moltiplicatore di criminalità.
5: Però se mi consente, Alemanno, l'indulto funziona un po' come naturalmente cambiando tema come una sanatoria fiscale, cioè intendo questo: tu azzeri evidentemente una parte della pena, togli una parte della pena, consenti alle carceri di respirare in questo caso e a delle persone che hanno diciamo meno anni da scontare di uscire da queste carceri carceri, però è chiaramente un palliativo, cioè è una situazione nella quale se non cambi la base, anche la base normativa, passano 5 anni e ti ritrovi nella stessa condizione, cosa che regolarmente è successa, e per questo poi ci sono stati tante amnistie e tanti indulti in Italia, soprattutto.
6: L'indulto non è un fatto normale, è una cosa di emergenza, un provvedimento di emergenza che si fa per affrontare situazioni di emergenza. La normalità dovrebbe essere un carcere che riesce, innanzitutto un sistema penale che non butta tutti in carcere, cioè non è che in tutta Europa la sanzione non è solo il carcere, sono anche le pene alternative, sono il lavoro socialmente utile, eccetera, che può essere erogato anche per la riforma Cartabia durante il processo, prima ancora di finire in carcere. Tutto questo è tendenzialmente bloccato. E poi, ripeto, un carcere che mette alla prova le persone, è un carcere, oserei dire, meritocratico, cioè se dimostri di riuscire a fare una strada verso il lavoro, verso la formazione, di consapevolezza e di educazione, hai una strada per uscire prima, altrimenti no. Quindi è chiaro che l'indulto è una cosa di emergenza, ma vedete, siamo realisti, l'indulto in Italia non si farà mai più, non ci sono le condizioni né culturali né sociali e anche di opinione pubblica per avere l'indulto. Quello che si può fare è la cosiddetta legge Giachetti. Legge Giachetti sostanzialmente, che tra l'altro aveva trovato anche il consenso di Ignazio La Russa, il Presidente del Senato, è una legge che sostanzialmente aumenta gli sconti di pena per buona condotta. Sì. E facendo questo qualche migliaio di persone potrebbero uscire e la situazione comincerebbe ad essere più gestibile. Questa può essere una soluzione. Adesso il Ministro Nordio ha fatto un decreto legge molto silenziosamente, di cui si parla poco, quindi le persone tossicodipendenti avranno più facilità ad arrivare in comunità terapeutica o andare agli arresti domiciliari. Il problema è che però temo che sia una misura troppo leggera per incidere da questo punto di vista.
5: Il traffico, e poi torniamo da lei, magari parlando anche un po' di politica.
7: Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento a Roma: è chiusa la galleria Nuova Circonvallazione Interna sulla tangenziale est a causa di un incidente tra l'uscita per la A24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli il traffico viene deviato sulla diramazione Roma Nord a causa di un incidente. Si verificano code a partire da Ponzano Romano. Incidente code sulla 14 Bologna-Taranto verso Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano verso Rosignano code per veicolo fermo tra l'innesto con la 7 Genova-Est. Sulla stessa 7 verso Genova code tra l'innesto con la 12 e l'allacciamento con la 10 in direzione Milano tra Genova-Ovest e l'innesto con la 12. Sulla 8 Milano-Varese tra Gallarate Nord e Gallarate per incidente code verso Milano. Infine code sulla tangenziale sud di Torino tra Drosso e l'innesto con la tangenziale nord in direzione Milano Aosta. Prossimo è tutto, grazie per l'attenzione.
7: 24 mattino.
5: Allora, cos'è questa passione per Vannacci, Alemanno?
6: Passione per Vannacci. Vannacci sostanzialmente è il fatto nuovo della politica italiana. È una persona che ha un background professionale di esperienza di vita che nessun altro leader politico ha oggi in Italia, a destra e a sinistra, e ha deciso di scendere in campo. Ovviamente, come quando cominciano questi eventi, come è successo al Movimento 5 Stelle, per lo stesso Fratelli d'Italia, per la Lega, c'è una spinta populista che spesso viene interpretata anche con messaggi semplificati, ma questo non è solo Vannacci, tutti hanno fatto questo tipo di percorso, però è il fatto nuovo ed è una persona che riesce a rompere finalmente la maniera politicamente corretta. Noi continuiamo a ripeterci tutta una serie di frasi fatte, ma in realtà non hanno una attinenza con la realtà.
5: Senta, però diciamo l'approccio del movimento di Vannacci, un approccio tendenzialmente law and order, sembra mal conciliarsi, no, con quello che ci racconta lei delle carceri, con quello che ci racconta sulla necessità di evidentemente depenalizzare alcuni reati connessi allo spaccio di droga, per esempio.

0: Allora, dunque, piano con questo, con questa affermazione che ripeto, io non sono assolutamente
1: no, ma non
0: a favore.
1: Ho detto, non ho detto che è un.
0: Sto dicendo che ci sono le pene alternative, non è stata di depenalizzare, di capire come in tutta Europa, che non c'è solo cioè, per reati meno gravi, si prende il condannato e lo si fa lavorare, lavori socialmente utili e sostanzialmente. E sostanzialmente, scusate, sostanzialmente si paga anche in questa maniera, cosa che viene fatto, ma in maniera molto molto efficace. Le faccio un esempio: nella mia cella c'era una persona che si è fatta 6 mesi di carcere, è uscita 3 giorni prima di me. Questa persona era un barbone, il fatto che praticamente un lavoratore aveva fatto servizio in marina, poi ha lavorato come operaio eccetera, poi è venuta una malattia alle mani, non ha più potuto lavorare, è diventato praticamente un homeless e questa persona è stata condannata a 6 mesi perché è stata trovata vicino a un parchimetro da cui mancavano 10 euro e questo si è fatto 6 mesi di galera e non c'è stato verso di farlo uscire. E le posso garantire, le situazioni di questo genere sono tantissime.
1: Sì.
0: Tornando a Vannacci, Vannacci può avere anche visioni diverse, non è che io che sposiamo tutte le visioni, eccetera, ci sarà un confronto. Io, d'altro lato, oggi non ho nessun ruolo nel partito, quindi non ho nessuna responsabilità di chiamiamo disciplina di partito da questo punto di vista. Però bisogna prendere contatto con la realtà e purtroppo devo dire, se uno non vive questa esperienza, non si rende conto delle follie che sono presenti dentro il calcio italiano.
1: Ma si candida o no? Non ha ancora deciso?
0: Non ho aspirazioni di questo genere. Per me la politica non è candidatura.
1: Vabbè, ne avrete parlato davanti al Porceddu? Ne avrete parlato, Alemano?
0: Lui, come ha detto, era una cena d'amici.
1: Sì.
0: Mi hanno accolto dopo una lunga disavventura, c'è stato quindi innanzitutto un fatto diciamo umano, amicale, fuori dal discorso delle prospettive politiche. Adesso mi metterò a lavorare sul versante del programma di Vannacci, cercherò di dare il mio contributo in maniera tale che si riesca in qualche modo a approfondire determinati aspetti. Però se c'è diciamo così qualche problema sul versante delle carceri, ci sono molte cose che dice solo Vannacci e che io condivido perfettamente, tipo la follia di esserci infognati nella guerra in Ucraina, così come ha fatto il governo Meloni.
1: Senta, uno degli ultimi episodi, uno degli ultimi momenti politici prima che lei andasse in carcere, nelle cronache, no? Risulta una sua protesta, la guida di una sua protesta per l'ampliamento di una base NATO. Ora, che effetto le fa questa vicenda di rutte dei 500 aerei partiti per l'Iran, di questo rapporto con gli Stati Uniti?
0: Questo rapporto con gli Stati Uniti così non va bene, cioè noi praticamente siamo in una situazione sia in Unione Europea sia nell'ambito NATO di sostanziale sudditanza, quindi praticamente noi siamo allineati a dover prendere sempre ordini, poi quando non li seguiamo, come è successo con la base di
1: sicurezza, quindi una Giorgia Meloni suddita degli Stati Uniti in sostanza,
0: che poi non solo Giorgia Meloni, tutto lo schieramento politico, perché in realtà quando uno sta alla sinistra c'è l'opposizione, ma avrebbe fatto lo stesso identico errori o leggerezze di Meloni, magari con qualche frase, qualche fiorettamento diverso, poi dipende se ci sono presenti americani, democratici o repubblicani. Però il dato di fondo qual è? Il dato di fondo è che quando poi alla fine la Meloni, per obbligo costituzionale, non ha dato la base di Sigonella, poi è stata trattata come è stata trattata, e questo dovrebbe insegnare qualcosa in maniera irrevocabile. Noi oggi viviamo in un mondo completamente diverso, in un mondo multipolare, dobbiamo cominciare ad avere il coraggio di rivedere tanti rapporti di forza, tanti rapporti di alleanza, sapendo che ovviamente gli Stati Uniti sono un paese amico, sapendo che l'Europa è per noi un punto di riferimento importante, ma non è che possiamo dire sì, va bene.
1: Quindi cioè, quindi non è un meglio la Russia.
0: No, ma che? Ma ci mancherebbe altro. Noi comunque siamo occidenti, apparteniamo all'Europa, eccetera, però dobbiamo smettere di vedere tutto quello che è fuori Occidente come dei nemici, anche perché è molto pericoloso. Se noi vediamo la Cina come il pericolo, la Russia come il pericolo, il mondo islamico come il pericolo, eccetera, che facciamo la guerra contro tutto il resto del mondo. Purtroppo c'è questa mentalità anche neoconservatrice, così dell'esportare la democrazia, che è stata devastante all'Occidente e bisognerebbe smetterla.
1: Grazie Gianni Alemanno, le auguro una buona giornata e una notte di riposo degna se ci riesce, magari non la scorsa, nei prossimi giorni. Grazie anche a Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita.

0: Dain e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ci risentiamo lunedì alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
1: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
2: Vi ha presentato
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Abbiamo visto l'incendio.
9: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
10: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
11: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
12: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
13: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro, scegli Belfor.
14: Mi sentivo molto sola. Qui di centri per noi, diversamente giovani, non c'era proprio niente.
15: Nel 2025 in Italia quasi il 40% degli over 75 ha vissuto da solo e nei prossimi 15 anni si stima che oltre 6 milioni di anziani vivranno nella stessa condizione. Per questo nascono esperienze come il Centro Sociale per Anziani di Vigevano, uno spazio gratuito di incontro e relazione per le persone over 65. Con oltre 370 iscritti, il centro offre attività ricreative, motorie e di stimolo cognitivo, ma anche momenti di ascolto e accompagnamento, costruendo una comunità accogliente in cui nessuno si senta più solo. Grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica promuove ogni anno centinaia di progetti come questo. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
16: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
17: Le 8:59.
18: GR24, il Sole 24 Ore.
17: Terremoto in Venezuela, almeno 235 i morti, migliaia i dispersi, tra loro anche degli italiani, fa sapere la Farnesina. Iran colpita una nave a Hormuz, Trump, lo stretto resta aperto, proseguono i negoziati tra Israele e Libano. Incidente stradale a Foggia, 3 le vittime, a Milano auto travolge moto e pedone, arrestato un 37enne. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. 235 morti, oltre 4.300 feriti, migliaia di dispersi con 50.000 persone segnalate sul sito Desaparecidos Terremoto Venezuela. È il bilancio provvisorio del sisma che ha colpito il Venezuela, in particolare la capitale Caracas.
19: Si scava a mani nude, le squadre di soccorso sono ancora poche e male attrezzate. Tanti parenti delle persone rimaste sotto le macerie si sono uniti alle ricerche e per ore hanno parlato con i loro cari per cercare di tenerli coscienti. Oggi in aiuto arriveranno le squadre internazionali. Tra le vittime accertate anche un uomo sulla cinquantina italo-venezuelano. L'ultimo bilancio parla di oltre 45.000 dispersi e tra loro ci sono anche italiani, fa sapere la Farnesina. Il

0: capo dell'unità di crisi Nicola Minasi al TG2.
1: In Venezuela c'è una grande comunità italiana, parliamo di oltre 140.000 persone e solo a Caracas sono oltre 65.000, quindi in effetti c'è una presenza molto importante, che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono.
0: Per consentire gli aiuti, gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni fino al 23 ottobre. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora la guerra è in Iran. Un attacco a una nave avvenuto ieri nello stretto di Hormuz ha indotto le Nazioni Unite a sospendere le operazioni di evacuazione dei marinai bloccati, mentre gli Stati Uniti hanno messo in guardia l'Iran contro l'imposizione di pedaggi per il transito attraverso il passaggio marittimo. E oggi riprendono i negoziati tra Israele e Libano a Washington.
3: Organizzata martedì a seguito dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera, è già stata interrotta l'evacuazione delle centinaia di navi che sono bloccate nel Golfo Persico da mesi, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, è stato attaccato al largo dell'Oman. Una vicenda tutta da chiarire ancora, ma che ha convinto l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite a sospendere le operazioni per precauzione. Funzionari americani attribuiscono le responsabilità all'Iran, mentre l'organismo istituito da Teheran per la gestione dello stretto risponde che non c'è garanzia di passaggio sicuro per le navi che scelgono di transitare al di fuori delle rotte designate, come ha fatto la Ever Lovely. A Washington riprenderanno intanto oggi i colloqui tra Israele e Libano, arenatisi su tempi e modi del ritiro dell'IDF dal paese dei cedri. Il meccanismo dovrebbe portare nel tempo l'esercito libanese a sostituire quello israeliano e controllare Hezbollah. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ha travolto un motociclista fuggendo subito dopo investendo un pedone. Un 37enne è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Milano per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo a bordo di una Mercedes non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio, travolgendo il motociclista. Dopo l'impatto è fuggito senza prestare soccorso e nella fuga ha investito un pedone mentre attraversava la strada. Ed aveva 26 anni una delle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto questa notte verso le 4 tra Foggia e Manfredonia, dove un'auto si è capovolta più volte finendo contro un costone roccioso al lato della strada. Si tratterebbe del conducente e sarebbe di Foggia. È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morriconi. Il 63enne di Camaiore, che il 24 giugno ha ucciso a fucilate la moglie Katie Andreone, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24. L'uomo si trova nel carcere di Lucca ed è sottoposto a fermo per duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Questa sera a Camaiore è in programma una fiaccolata in ricordo delle vittime. E stamattina borsa asiatica ancora in calo, in scia le vendite sul settore tecnologico, ma sentiamo come aprono i mercati europei con Deborah Rosciani.
4: Aprono tutti in calo, buongiorno a tutti, anche se rispetto ai autentici crolli dei listini asiatici, diciamo che l'Europa prova a tenere. Meno 0,7% per Piazza Affari, in partenza Parigi meno 0,24%, Francoforte meno 0,61%, ieri è chiuso contrastata, Wall Street ha avuto una prestazione positiva, il settore tecnologico che invece oggi non c'è in Asia. Solo qualche esempio, il Nikkei a Tokyo meno 4%, abbiamo dei cali vicini ai 3 punti per gli indici cinesi. Cosa è successo? Cosa ha innescato la fuga dai titoli tecnologici? Ieri l'annuncio di Apple di voler incrementare i prezzi dei propri prodotti per poter compensare l'impennata dei costi dei chip di memoria e di archiviazione, ma anche le indiscrezioni riportate dal New York Times, secondo cui OpenAI potrebbe spostare al 2027 il progetto di quotazione a Wall Street. Andiamo a Piazza Affari, i titoli che partono positivamente sono pochi: Italgas più 0,6, di Assorin più 0,4, ricordati, e A2A in rialzo di quasi lo 0,3%, i peggiori Fincantieri meno 2,7, STM meno 2,7, un calo di circa 2 punti per Stellantis e Saipem, e c'è un quadro complessivamente appunto negativo. In movimento sempre il settore bancario, ieri dopo giorni di rumor si è appreso che il Crédit Agricole sarebbe ormai vicina al 29,9% di Banco BPM, sono state date le dovute comunicazioni anche al Ministero dell'Economia. Euro sul dollaro a 1,1373 stamattina. Per il momento è tutto.
2: Grazie a Deborah Rosciani, e in chiusura l'aggiornamento sui mondiali.
5: Avanti tutte quelle che potevano

0: Qualificarsi, nessuna sorpresa, è una grande impresa quella dell'Ecuador che ha strappato il pass per i sedicesimi di finale battendo la Germania nel match più intenso della notte. Ecco il bilancio dell'ultima giornata dei gironi E, F e D. Gli ecuadoregni saranno ripescati come terza dopo aver superato 2-1 la Germania in rimonta. Sané, Angulo e Plata i marcatori. Nello stesso gruppo passa da seconda la Costa d'Avorio 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Travolgente l'Olanda contro la deludente Tunisia 3-1 grazie ai gol di Brobbey, Van Ecke e autorete di Skhiri. Mentre per i tunisini da segnalare solo il punto di Masturi. Gli arancioni nei sedicesimi sfideranno il Marocco in un confronto di altissimo livello, così come sarà Giappone-Brasile, che gli asiatici si sono guadagnati pareggiando 1-1 con la Svezia. Maeda e De Langa sul tabellino, qualificata anche la Svezia. E per chiudere il gruppo D, battuta dal resto per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla Turchia già eliminata. Trasti, Arda Güler, Koku, Berhalter e Ayan, l'alternanza dei gol. 0-0 tra Paraguay e Australia, pareggio che porta avanti entrambe. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio uno nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 10.

0: In pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 7.30 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
3: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
5: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
6: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
7: Cari ascoltatori, buongiorno.

0: Ciao amici.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Con Leonardo Manera.
2: Con Leonardo Manera, ma senza Alessandro Milan, che come vi ho anticipato e come vi ho detto ieri, è in Turchia oggi. Questo problema, l'anno scorso è andato a fare il trapianto di capelli, come ben sapete voi che vi siete maschi testosteronici sottoposti più volte al trapianto di capelli perché non riuscite a sopportare la calvizie, e quindi ogni tanto bisogna fare un richiamino, bisogna andare, perché poi non tutti i capelli che vengono trapiantati rimangono, e lui aveva questo problema. Io avevo anche una battuta, tra l'altro, anni fa, sulla caduta dei capelli, ce le ho provate tutte, anche il tupè, che è il diminutivo di una frase più lunga che per intero è tupè, fa quel che te bel, ma se vede sempre che è un parrucchi. Questa è una bellissima battuta che dicevo anni fa e faceva sempre ridere parecchio, ma anche senza Alessandro Milan invece potete telefonare qui a Radio 24, quindi vi do il numero per mandare sms e whatsapp audio: 349 238 6666, oppure mandate delle mail, che tanto insomma non le leggiamo adesso, però mandatele. E quindi direi che siamo pronti, eventualmente, caro Pietro Lacorte, a cominciare.

0: Contrarian.
1: Qui la cosa che io non ho mai capito è quanto tempo deve andare la prima canzone, perché siccome i brani vengono scelti da Miriam Lucchetti, se li facciamo andare troppo poco lei si offende, perché ha un carattere discutibile. Quindi bisogna fare in modo che il brano musicale vada abbastanza, ma non troppo, perché altrimenti si crea un po' una distonia, diciamo così, con il resto della radio. E dobbiamo essere equilibrati anche in questo, perché qui dentro la redazione Radio 24 sono tutti questi appunto equilibri, per cui ognuno ha un proprio territorio da mantenere e da difendere, e dal punto di vista musicale bisogna stare attenti a non turbare Miriam Lucchetti. Adesso lo facciamo andare ancora un attimo, quindi, questo brano musicale, in modo che la signorina, signora, signora, perché signorina è sessismo, secondo me è un po' sessismo dire signorina, no? Sì, la signora, però poi magari si offende perché ha un'età per la quale si sente offesa se la chiama, se la dottoressa laureata, la dottoressa Lucchetti. Se facciamo andare ancora il brano musicale un attimo, non si offende.
2: Grazie, signor Manera.
1: Allora, come di regola fa Alessandro Milan di ogni mattina, ecco, lui comincia con delle notizie così un po' leggere della giornata. Io mi sono applicato stamattina, sono uscito alle 6:45 da casa mia, anche perché stanotte ho dormito molto poco per motivi che non vi sto a dire, e quindi alle 6:45 sono uscito da casa mia e dopo aver fatto una passeggiata in zona sono arrivato a piedi fino a stazione Lambrate, sono tornato indietro e ho comprato il giornale. Ma oggi il problema è che sono tutte notizie pesantissime, difficili, faticose, gravi, gravissime. E quindi ne ho trovate tre così fra le varie che potevano avere un qualche spuntino, non nel senso di spuntino, ma nel senso di qualche spunto. Per esempio, si è dimesso, probabilmente l'avete sentito anche da Simone Spezia, il manager, l'amministratore delegato di FS, Ferrovie dello Stato. La particolarità qual è? Che si è dimesso con un anno di anticipo rispetto al termine del mandato, che insomma, avete già capito dove voglio andare a parare. Essendo Ferrovie dello Stato, si sarebbe dovuto dimettere casomai con un anno di ritardo. E mettiamoci una bella Miriam Lucchetti si mette la mano a coprire la fronte. Secondo me ci stava. E poi invece avete visto, a causa del gran caldo che c'è, ieri veramente insostenibile, ma oggi ancora di più perché c'è questa umidità veramente pesante. Oggi il cielo a Milano è un po' coperto, c'è una grandissima umidità, e per esempio a Cologno Monzese, che è uno dei posti direi da visitare assolutamente, se venite nel nord Italia uno dei primi posti da vedere è Cologno, c'è la torre Mediaset dalla quale io rimango sempre affascinato. E comunque Cologno è una bella cittadina, nonostante non goda di buona stampa la città di Cologno, c'è una bellissima cittadina. Se venite da altre località di tutta Italia, ma anche da tutta Europa, per esempio Parigi, venite a visitare per prima cosa Cologno Monzese, che è la vera anima pulsante, dove c'è appunto Medias e tante altre belle cose, un centro storico invidiabile. Allora, a Cologno Monzese le mamme in rivolta perché gli asilo nido sono già un forno. Pare che questi bambini già alle 8:30 di mattina soffrano i 35 gradi, escono tutti completamente sudati, quindi in grande difficoltà. Ma il rimedio è facile: quando il bambino è piccolo è così sudato, cosa bisogna fare? Appena gronda di sudore per i 35 gradi, un bel bicchiere di acqua gelata e tutto va a posto. Io farei così, no? Non è la... perché o migliora oppure vabbè. Sentiamo ancora un po' di questa musica di Miriam Lucchetti. Che brano è questo, di grazia? Non me lo dicono, non lo sa neanche lei. No, adesso me lo scrive. E poi c'è questa notizia che riguarda un po' la tecnologia, perché arriva, o sta per arrivare,

0: in Italia, l'auto a noleggio New Lynx è questa startup. E che particolarità ha questa auto a noleggio New Lynx? Che praticamente tu la chiami con un'app, l'auto arriva da sola, poi quando arriva da sola, quindi senza guidatore, senza, non è un NCC, non è un noleggio con conducente, arriva da sola l'auto, tu la chiami con l'app, poi sali, vai dove deve andare guidando tu e poi le prende e se ne va via da sola. E questo per me è un grande problema. È un grande problema perché io in verità a volte chiamo il taxi o anche il noleggio con conducente per solitudine. Cioè, quando mi sento solo, cosa faccio? Chiamo un taxi, perché i tassisti hanno sempre la risposta per tutto, parlano sempre molto loro, si può parlare un po' di tutti i temi dello scibile umano, e quindi in quei casi, quando mi sento solo, io chiamo il tassista. Adesso, con queste automobili che arrivano da sole, la solitudine si acuirà ancora di più e quindi sarà un grande problema per tutti noi. L'unica soluzione per me sarà comprare la licenza di un taxi e diventare io tassista. Oh, mi hanno scritto il titolo. Dov'è l'hai scritto? Non si vede niente qua sul...
1: problemi!
0: Sullo schermo. Come al solito lo schermo non funziona. Bene, queste erano le tre, diciamo, notiziole. Le tre notiziole, diciamo, non gravi, non faticose, con le quali abbiamo iniziato. Vi ricordo ancora il numero di telefono, che è 349-238-6666. Potete telefonare o anche mandarci WhatsApp audio, anche per salutare Alessandro Milan, che in questo momento è in Turchia e quindi non so se sarà già arrivato, però potrebbe ascoltare comunque i vostri messaggi. Nel frattempo invece noi cominciamo a occuparci dei temi, insomma, di questa puntata, che, come vi dicevo prima, sono almeno nella prima ora abbastanza impegnativi, e il primo riguarda il dramma, direi, di Camaiore. Sicuramente, insomma, ne avete sentito parlare, il dramma di Camaiore, dove questo signore Piero Moriconi ha ucciso il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katy Andreoni di 52. Tra le varie motivazioni, a quanto pare non le uniche, ma insomma tra le varie motivazioni c'è anche quella secondo la quale il figlio era gay, era omosessuale e il padre faticava molto ad accettare tutto questo. Allora, per parlarne abbiamo con noi, ce l'abbiamo? Abbiamo con noi Vladimir Luxuria. Buongiorno Vladimir.
2: Buongiorno.
0: Ciao Vladimir, allora prima di tutto io non so come tu ami essere presentata, cioè cosa bisogna dire quando ti si presenta?
2: Vladimir Luxuria, essere vivente, dai, diciamola così. Così
0: mi sembra che sia perfetto. Senti, quindi questo dramma inizialmente sembrava che la motivazione unica, o quantomeno la principale, fosse che il figlio appunto manifestava in modo evidente la propria omosessualità e quindi il padre faceva fatica ad accettare tutto questo. Poi invece abbiamo visto che ci sono state anche altre motivazioni, però sicuramente quella resta ed è in qualche modo evidenza che per alcune persone avere figli, diciamo, omosessuali rappresenta ancora oggi in qualche modo una difficoltà.
2: Mirko era un ragazzo giovane, pieno di vita, un ragazzo che non nascondeva la sua identità sessuale, che aveva partecipato anche ad alcune manifestazioni a Torre del Lago, che anche e proprio in maniera manifesta nel suo modo di vestire, in quello che scriveva, non nascondeva. E questo dava tanta inquietudine a un padre che probabilmente avrà pensato che era meglio eliminare il figlio piuttosto che avere un figlio gay. E questo non è che lo dico io per supposizione, lo aveva testimoniato lo stesso Mirko in un post su Facebook, sui social, dove aveva detto che il padre gli aveva proprio detto: preferisco che tu abbia un cancro, preferisco che tu abbia e non vederti così, con un orientamento sessuale diverso, ma io direi anche un'identità di genere diversa, perché poi ultimamente Mirko aveva detto al padre che voleva cominciare un processo di transizione, quindi portava i capelli lunghi, aveva insomma,

0: un aspetto anche molto effeminato, con una mamma che non ha smesso di fare la mamma perché ha continuato a difendere il figlio anche rispetto alle prese di posizione del padre. È in un contesto in cui ancora oggi si dice che essere gay non è normale, probabilmente questo padre avrà pensato che per normalizzare questa situazione bisognava spararlo a fucilate. Un padre che mette al mondo un figlio, che uccide il figlio e che uccide la moglie. E ancora oggi c'è chi pensa che non esiste l'omofobia, che non esiste la transfobia e che non esiste neanche il femminicidio. Allora io vorrei interrogare la politica, ma anche i mezzi di informazione che ultimamente stanno anche facendo questo gioco un po' di minimizzare, di dire ma no, è perché quello si drogava e quello era un buon padre. Interrogate le vostre coscienze e chiediamoci ancora oggi, nel 2026, se è possibile assistere a questi episodi, perché l'omofobia e la transfobia è terribile, diventa ancora più crudele quando è all'interno della famiglia ed è quel padre che ti dovrebbe.
1: Anche oggi direi che si sente bene. Sì, adesso proviamo a richiamare Vladimir, ma tra l'altro questo episodio è avvenuto a Camaiore, insomma, Camaiore è un posto, non è certo il paesino sperduto in mezzo alle montagne dove vediamo se intanto è tornata Vladimir. Dicevo, Camaiore è un posto anche turistico dove veramente si è a contatto con la vita quotidiana, no? Quindi senza che ci siano episodi. Vladimir, ci sei?
2: Sì, ci sono, non so fino a dove mi avete sentita.
1: Beh, parlavi di transfobia che ancora è presente oggi, ma io dicevo, questo episodio è avvenuto a Camaiore, che non è certo il paesino sperduto in mezzo alle montagne dove si può immaginare che ancora ci siano episodi di questo tipo, è un posto anche turistico, insomma, no? Quindi mi pare un po' strano, ecco, anche il luogo in cui è avvenuto. Invece, evidentemente, ci sono situazioni, di quel tipo anche nella piena vita quotidiana dell'Italia.
2: Ma la transfobia, l'omofobia non è un fenomeno endemico. Se vivi in un contesto familiare, se in un contesto culturale in cui l'orientamento sessuale non è accettato, puoi vivere pure su un superattico a New York, ma quello che vivi è dentro la tua famiglia. E pensare che chi ti ha messo al mondo, chi ti ha fatto studiare, chi ti ha dato un piatto da mangiare, chi dovrebbe proteggerti dall'odio altrui, diventi poi. Il tuo carnefice è terribile. Viviamo in un mondo in cui sui social, in giro, c'è tanta violenza e tanto odio. E sentire la famiglia come almeno un porto sicuro dove ti senti protetta, dove ti senti un guscio, è una grandissima fortuna. Io con mio padre, quando feci, insomma, coming out molti anni fa, inizialmente ho vissuto un periodo di gelo. Poi per fortuna, grazie a me, grazie ai tempi che sono cambiati, ma grazie anche poi a un certo punto alla disponibilità di mio padre, lui non solo mi ha accettata, anzi direi più che accettata che brutto come termine, mi ha continuato ad amare, mise a disposizione il suo camion, perché mio papà appunto era camionista, in pensione, come carro per il Pride. Quindi io mi rendo molto fortunata e mi sanguina il cuore pensare che ci sono ancora oggi, nel 2026, dei ragazzi, dei figli che si chiedono cosa ho fatto io di male per non meritare più l'amore di chi mi ha messo al mondo. Non è una scelta, non è un capriccio, non è una moda, è la nostra essenza. È nascondere ai genitori un aspetto così importante della tua vita ti spinge a vivere una vita di ipocrisia, di falsità. Per cui io quando vedo anche i Pride, i genitori che vengono, mi sorride il cuore perché continuo a pensare che i genitori non devono mai smettere di essere tali, soprattutto quando i figli fanno un atto di sincerità così forte come rivelare quello che sono e quello che si sentono di essere.
1: Ma all'interno della società si può agire in qualche modo per avere un'influenza anche all'interno invece delle famiglie?
2: Io non vorrei che qualcuno, anche di questo governo, faccia un comunicato per esprimere tutto il dolore, perché questa si chiamerebbe ipocrisia.

0: avrebbe dato il consenso affinché il figlio potesse frequentare questo corso? Allora, bisogna cominciare dalla scuola a educare, a prevenire, a spiegare, e spiegare che esistono tante forme di sessualità non significa inculcare o deviare o trasformare o convertire un etero in gay, ma significa non volere più omofobi domani, non più omosessuali domani, non volere più omofobi domani. E purtroppo tutto quello che sta accadendo in questo periodo sta andando verso una direzione opposta. Non solo, non si spende un euro per fare una campagna di educazione, di prevenzione, non c'è una campagna di educazione su questo. Quindi, per favore, almeno chi fa queste leggi in questo periodo mantenga almeno il silenzio rispetto a queste tragedie.
1: Senti, ti leggo un messaggio che è arrivato da parte di un ascoltatore e dice: ma perché forzare un padre? Questo ragazzo sapeva benissimo che il padre non avrebbe approvato, avrebbe dovuto sparire, come dice, che è una scelta, allora questa scelta vada fino in fondo, come dice Vladimir, no? Questa scelta, ecco, questo secondo me è un messaggio abbastanza esemplificativo di come alcune persone la pensano ancora oggi, no?
0: Purtroppo è sparito, purtroppo Mirko è sparito. È sparito non perché ha deciso di andare via di casa, perché poi Mirko aveva una mamma che lui amava. Non so se avete letto, lui ha dedicato dei versi a questa mamma che sono dolcissimi. E allora una persona perché deve sentirsi obbligata a abbandonare l'affetto di una madre perché c'ha un papà così? Se deve cambiare qualcuno, non deve cambiare né la mamma né Mirko. Perché non si può cambiare, ci si può reprimere, ma non si può cambiare. Ci deve cambiare la mentalità a certe persone che ancora oggi pensano che l'onta più grande sia quella di avere un figlio gay. D'altronde il padre lo aveva detto: preferisco che tu abbia un tumore, non che tu sia gay.
1: E a tuo parere, tu dicevi di un percorso nelle scuole, a tuo parere a che punto delle scuole dell'obbligo questo percorso andrebbe iniziato?
0: Da subito. Io penso che, guarda, con il linguaggio giusto ovviamente, perché le cose si possono spiegare bene, bisogna cominciare da subito, anche perché oggi gli adolescenti crescono in maniera veloce e se si pongono delle domande e la famiglia non ti risponde, perché diciamoci la verità, in quante famiglie si parla di questi temi? Questi sono temi di cui spesso si ha un po' di vergogna, un po' di pruderie di parlare di certe questioni. Se non ti rispondono a casa, se non ti risponde la scuola, questi hanno il telefonino in mano e vanno a finire a volte per cercare delle risposte anche in siti molto meno, come posso dire, raccomandabili.
1: E anch'io credo che l'educazione, diciamo, sessuale, sentimentale debba avvenire prima di tutto in famiglia, perché non si può, credo, delegare un tema così importante sempre solo alla società, ma i genitori dovrebbero avere a volte anche il coraggio, no, di cominciare a parlare di queste cose con i figli, insomma, senza delegare,
0: sì,
1: troppo.
0: Una corresponsabilità, mettiamola così, perché non puoi, diciamoci anche la verità, non puoi in tutte le famiglie, non solo non si parla, ma magari non se ne parla anche nella maniera giusta, perché purtroppo ci sono ancora dei, sì, contesti familiari, però almeno se ne parla anche la scuola, tu hai due punti di vista diversi, no? Puoi farti già un'idea.
1: Certo. O quantomeno mostrarsi disponibile all'ascolto, che secondo me è già tanto, perché a volte si capisce quando un figlio ha voglia di dire qualcosa, e io credo che se già i genitori si mostrano disponibili ad ascoltare, il figlio già è un po' più rassicurato, e credo che questo potrebbe essere in qualche modo nelle famiglie un primo passo.
0: Io mi auguro che almeno questo episodio possa sortire una riflessione all'interno delle famiglie. Ascoltiamoci, a volte ci portiamo dentro dei segreti, ma non solo quelli che riguardano la sessualità, anche altre cose che ce li viviamo nel silenzio tragico della nostra mente senza mai esternarli, e a volte raccontarsi spinge anche gli altri a raccontarsi. La famiglia deve rimanere un luogo di apertura e di dialogo.
1: Grazie Vladimir.
0: Grazie a voi.
1: Ciao. Adesso noi andiamo alla pubblicità.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati.

0: Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
11: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: 1, nessuno, non c'è Milan.
1: Vai Leo, oggi doppio stipendio, te lo meriti tutto, vai, col coltello tra i denti, grande.
2: Manera rallenta il ritmo, vai troppo veloce, un attimo, calmo, stai calmo.
3: Caro Milan, vai pure in Turchia a rifarti i riccioli e i boccoli, perché il tuo amico che ti sostituisce è assolutamente straordinario.
4: Sei talmente simpatico, divertente, intelligente e io ti trovo anche affascinante. Un'ammiratrice milanese accaldata, ma lucida, ancora lucida.
5: Signora, chi non mi conosce mi apprezza. È sempre così. Devo dire che sono arrivati parecchi messaggi, tutti che criticano Vladimir Lussuria. E invece devo dire che questo che è successo con Maiora è un caso talmente enorme, insomma, che mi sembra difficile dissentire con quello che ha detto poco fa Vladimir Lussuria sul fatto che ci siano ancora delle sacche, ma anche consistenti, di persone che non riescono magari ad accettare appunto che il figlio sia gay, omosessuale e quant'altro. Insomma, quindi tutti questi messaggi che arrivano di critica, in questo caso veramente, visto anche quello che è successo, mi sembrano fuori luogo, perché quello che è successo è una dimostrazione proprio plastica, diciamo così, dal contrario.

0: Adesso invece abbiamo ospite l'uomo che più di ogni altro a Radio 24, forse l'unico, perché secondo me dentro tutta Radio 24 non c'è nessuno di tecnologico. Invece lui sì, lui è l'unico di Radio 24 che conosce, maneggia, almeno così dice lui, non sappiamo se poi sia effettivamente vero, ma insomma lui si vanta, ecco perché è una persona alla quale piace un po' vantarsi anche, diciamolo, di conoscere la tecnologia, ed è Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, ma non è vero, io non mi vanto mai.
0: Sì, dici sono conduttore di 2024, quindi il programma.
1: Vabbè, basta.
0: Che si occupa di tecnologia, so tutto.
1: Vabbè, lo devo dire perché cosa devo dire, è la verità, quindi.
0: Sì, ti vanti un po' di questo perché insomma...
1: Vabbè, però volevo dire, a proposito di verità, diciamo la verità, Milan è in regia e sta osservando tutto, perché oggi c'è una prova generale, perché Milan vuole fare altro e quindi ti vuole lasciare da solo.
0: Sarebbe ora, dopo 20...
1: Non è andato in Turchia.
0: Dopo 27 anni qui fissato con le viti alle sedi di Radio 24, forse, gli è venuta voglia di fare... Enrico, noi ti abbiamo chiamato perché, lo sai perché, no? Perché c'è questa prima intelligenza artificiale italiana che si chiama Emma, giusto? Che però
1: allora,
0: pare...
1: È stata chiusa.
0: Sì, infatti dico, non ha avuto grande successo perché è stata chiusa subito a quanto pare.
1: Sì. Allora, intanto sì, si è detto la prima intelligenza, in realtà ci sono altri modelli linguistici che sono stati addestrati sulla lingua italiana, quindi già lì presentarla come prima è stato il primo errore. E poi è stata addestrata male su pochi parametri. È stato un progetto sperimentale presentato male e alla fine il risultato qual è stato? Che per giorni chi ha testato questa Emma riceveva risposte assurde, cioè tipo un cane può volare? Sì, può volare perché il corpo del cane è fatto di ossa e muscoli. Risposte assurde di qualsiasi tipo e dopo pochi giorni, devo dire molti giorni perché forse se ne sarebbero potuti accorgere anche prima, è stata chiusa dicendo abbiamo sbagliato, abbiamo fatto degli errori. Là, il tema qual è? Che questi modelli linguistici, ChatGPT è il più famoso, ma tutti gli altri che poi sono seguiti e che magari molti degli ascoltatori usano, sono sistemi complicati, complessi, addestrati su miliardi di parametri, miliardi di informazioni, hanno anche un costo, questo addestramento ha un costo molto elevato, e quindi fare un progetto pur basato sulla lingua italiana è una cosa prima di tutto costosa. Egomnia, che è la società che ha presentato questa Emma, è una piccola società che si occupa di tecnologia, di digitalizzazione, quotata alla borsa, ma comunque con risorse sicuramente limitate. Questo è un primo problema. Poi c'è anche un tema di conoscenza di come fare l'addestramento, di come creare questi sistemi, e sappiamo benissimo che c'è una lotta pazzesca tra gli Stati Uniti, che hanno ancora la leadership di questo settore, e i cinesi, che comunque stanno rincorrendo e stanno raggiungendo, si stanno sempre più avvicinando agli americani. E poi ci sono gli europei con vari progetti. Il più famoso è Mistral, una società francese che ha una serie di modelli che funzionano piuttosto bene. Poi c'è qualcosa anche di italiano. Devo dire che le aziende italiane si sono giustamente specializzate

0: realizzate su modelli di piccole e medie dimensioni specializzati su alcuni settori. Se tu ti specializzi, faccio proprio un esempio molto facile da comprendere, se tu fai un grande modello alla ChatGPT, non sei specializzato, sei generalista e quindi accetti domande
1: di ogni tipo,
0: tipi di ricerche di ogni tipo, bravissimo. Se tu invece dici, ma io voglio fare un modello specializzato sulla meccanica o sulla florovivaistica, beh, a quel punto ti specializzi solo in un contesto, in un dominio molto limitato, quindi tutta la catena dall'addestramento fino poi alle risposte che tu dai sono specializzate su quello, cioè gli puoi chiedere solo di fiore è quello che vedi nella foto, punto e basta.
1: Però il problema quindi, a questo punto, è che i grandi modelli di intelligenza artificiale possono essere creati solo da delle grandi potenze, di fatto.
0: Esattamente, sì.
1: E questo oppure pone un problema, no? Perché alla fine siamo sempre lì. Cioè,
0: sì, sì. È il grande problema che si sta dibattendo ormai da alcuni anni, da quando esistono questi grandi modelli, questi large language model creati appunto negli Stati Uniti. E, allora, come sta reagendo l'Europa? Allora, innanzitutto ci sono alcune aziende che hanno anche capitali, che stanno addestrando modelli. Citavo Mistral, che è anche ben finanziata, comunque altri progetti. Certo, il problema esiste, tant'è che la Commissione Europea ha assegnato proprio la settimana scorsa una serie di finanziamenti per creare un modello europeo open source, e una società italiana è capofila di questo consorzio, che ci impiegherà, non sappiamo di preciso, un anno poco più per creare un modello. Poi vedremo come sarà questo modello, però diciamo quello è un progetto sicuramente serio, che affronta il tema anche con un po' di capitale.
1: Ma normalmente chi c'è alle spalle di un modello di intelligenza artificiale? Una serie di programmatori, immagino, no? Che però sulla base di cosa vengono scelti? Questo mai lo potrà sapere qualcuno?
0: Beh, allora, alcune cose di queste aziende le sappiamo, cioè conosciamo chi lavora sui modelli di OpenAI, di Anthropic, di Google, eccetera, eccetera. Però poi quello che accade all'interno, visto che la maggior parte di questi sistemi, ma anche diciamo dei sistemi cosiddetti aperti, non è tutto molto chiaro. Quello che accade all'interno, nella fase soprattutto di addestramento, l'addestramento è un po' come una persona umana che va a scuola, però noi ci mettiamo 20 anni o anche di più per imparare qualcosa, e a volte non la impariamo nemmeno benissimo. E questi sistemi in pochi mesi, perché quando parliamo di addestramento comunque parliamo di un'attività che dura qualche mese, imparano almeno a livello nozionistico molto di più di quello che sa una persona media. Però come è stato imparato e quali sono i collegamenti, diciamo le sinapsi tra un ragionamento e l'altro, questo rimane un po' un mistero, e anche questo è uno dei grandi dibattiti di questi ultimi anni, ed è anche uno dei motivi per cui si vorrebbero costruire modelli italiani, europei, che siano anche addestrati culturalmente sulla base di una cultura che è nostra e non anglosassone.
1: Sì, si dice che la storia alla fine la fanno sempre i vincitori, e forse anche in questo caso l'intelligenza artificiale o i grandi modelli la fanno sempre le grandi potenze, quindi anche in questo caso i vincitori alla fine, sostanzialmente, no? È difficile avere una visione, diciamo, alternativa.
0: Non c'è dubbio. L'unica, non so se chiamarla speranza, che vorrei dare è che siamo solo agli inizi di un processo che vedrà trasformazioni che manco possiamo immaginare, e ci sono una serie di ricercatori e di startup anche in Europa che stanno lavorando a modelli di nuova generazione, quindi fatti in maniera diversa rispetto alla ChatGPT, a Gemini, eccetera, eccetera, di oggi. Vedremo come si dipanerà questo mondo straordinario, incredibile, complicatissimo, e che richiede al momento anche grandi capitali nei prossimi anni. Ci potrebbero essere delle sorprese. Certo è che in questo momento la nostra posizione è quella di rincorrere non solo grandi aziende, ma proprio sistemi di nazioni che poi alla fine poi sono due, da una parte gli Stati Uniti e da una parte la Cina, perché anche, che ne so, Giappone o altre nazioni che storicamente erano tecnologicamente molto avanzate, qui non toccano palla.
1: C'è un antidoto, secondo te, contro l'uso o l'abuso dell'intelligenza artificiale? Perché io ho dei ragazzi, per esempio, ma anche mio figlio, usano l'intelligenza artificiale per qualsiasi cosa ormai. Quale può essere l'antidoto umano contro questo abuso?
0: Allora, l'antidoto umano è cercare di spiegar loro che dovrebbero prima imparare alla vecchia maniera come funzionano le cose, oppure imparare, che ne so, la storia, la grammatica, e poi utilizzare l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale comunque ogni tanto qualche piccolo errore lo fa. Se abbiamo
1: a volte
0: conoscenza
1: anche voluto,
0: nostra,
1: no? Cioè a volte sono anche errori voluti, può capitare?
0: Che siano voluti, no, diciamo che è un po' intrinseco nel modello la possibilità di fare degli errori, proprio nella natura di questa tecnologia fare degli errori, perché è una tecnologia probabilistica e non deterministica, e quindi ogni tanto, pur nello sviluppo che c'è stato negli ultimi anni, comunque qualche errore lo fa. Quindi se sei, non dico esperto, ma comunque se hai un minimo di tua conoscenza, riesci un po' a capire laddove. Guarda, proprio qui davanti ho Claude, e c'è scritto proprio nella parte dove tu scrivi il famoso prompt, dove fai la tua domanda o la tua ricerca, c'è scritto: Claude è un AI e può commettere errori, verifica le risposte. Il problema è che se poi non sei in grado di verificarle perché non sai niente, oppure non hai nemmeno l'umiltà di metterti lì con un po' di tempo e dire: aspetta bene che questo numero lo vado a verificare.
1: Quindi in teoria prima uno dovrebbe, diciamo, informarsi sui libri, poi utilizzare l'intelligenza artificiale e poi andare a vedere se quello che ha detto l'intelligenza artificiale è vero. Diciamo, sarebbe la procedura ottimale quella.
0: Esattamente. Infatti in questo momento quelli che
1: beneficiano... Sperando di non morire prima. No, dico a causa di tutto il tempo che ci vuole.
0: Certo, questo è un problema. Ma in effetti adesso quello che succede è che quelli che beneficiano di più in termini di produttività dell'intelligenza artificiale sono le persone più esperte, che hanno anche la capacità di dominare, di dialogare con l'intelligenza artificiale. Insomma, è un processo che non è tutt'altro che semplice. Può sembrare semplice, ma se uno si accontenta della parte semplice di tutta questa rivoluzione, secondo me non ne sta approfittando nel modo corretto.
1: Senti, ultima cosa, c'è il problema della creatività, secondo me, quando si utilizza l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è una grande centrifuga di dati e di cose già esistenti, ma la creatività forse ne resta un po' esclusa, no?
0: Allora, anche questo è un grande dibattito, io sono d'accordo. C'è però chi dice che stuzzicando opportunamente l'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale potresti incontrare anche momenti di grande creatività. Io non mi...
1: Cioè utilizzarla come base, diciamo, tu la stuzzichi, vedi cosa ti dice,
0: sì,
1: poi magari
0: sì,
1: la prendi, la rielabori un po' e ne tiri fuori qualcosa anche di tuo, insomma l'elemento umano.
0: Sì,
1: alla fine.
0: Sì, però, esatto, però io sono dell'idea che la vera creatività è per il momento umana, per il momento, e poi non sappiamo sì. Cosa succederà nei prossimi anni.
1: Può darti forse uno spunto, ecco, diciamo, nel campo
0: sì,
1: musicale.
0: Sì, sì.
1: Grazie Enrico, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao a tutti. Ciao,
1: Raffico, ciao.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, vediamo i maggiori disagi. Ancora chiusa la galleria nuova circonvallazione interna sulla tangenziale est di Roma per incidente tra l'innesto con la 24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi. Sulla 1 Milano-Napoli, code di circa 3 km tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord per incidente in direzione Napoli. Sulla 3 Napoli-Salerno, code per incidente tra Scafati e Castellammare di Stabia in direzione Napoli. Più a nord, sulla A4 Milano-Venezia, code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano per incidente. Nel tratto Venezia-Trieste, code in direzione Venezia a causa di un altro incidente tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo 24. Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Vedo una sovraeccitazione da parte del pubblico radiofonico per Manera, che è straordinaria. Povero Milan, che si fa un mazzo così tutti i giorni ma non ottiene lo stesso risultato. Sembra veramente il gatto non c'è, tutti i topi che ballano. Festa grande proprio. Povero Ale.
1: Grande Leo, stai passando alla grandissima la prova microfono da solo. Ma faccio davvero i complimenti, ma hai mai pensato di lavorare nel mondo dello spettacolo?
2: L'ironia forzata.
3: Vediamo, sono ancora giovane, quindi adesso vedrò cosa fare per tutto il resto della mia vita, insomma. Allora, abbiamo Francesco da Lucca. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno Leonardo, buongiorno. Senti, riguardo all'intervento di Luxuria,
3: sì.
4: Giustamente ha detto molte cose giuste e c'è un grandissimo problema, sì. Però riguardo al caso in questione, conoscendo una parte della situazione, si parla di una cosa ben un po' diversa, diciamo, perché lì c'erano problemi riguardo al denaro, riguardo a un ambito familiare tra moglie e marito. Non è proprio un discorso, come si dice, di omofobia. Poi la cosa un po' è divagata in ambito politico, Vannacci, roba del genere, come se molta gente sapesse chi votava Piero. E la cosa non deve divagare in questa cosa qui.
3: Sì, poi abbiamo letto che appunto c'era una serie di problemi all'interno di quella famiglia, ma c'era anche questo problema del fatto che il padre non accettava l'omosessualità del figlio. Insomma, era una delle componenti, però probabilmente era anche una componente significativa.
4: Ma il post che aveva scritto non aveva scritto mio padre, ha detto questa cosa qui. Aveva scritto, magari poteva essere anche di un amico, magari anche del padre, come il padre di Lussuria avrebbe magari, come ha detto lei, era un po' titubante per la vita, magari giustamente, che deve fare un figlio. Però qui si parla di una cosa ben diversa, nel senso il ragazzo subiva ricoveri spesso in psichiatria e quindi forse una famiglia lasciata un po' sola, non lo so. Ripeto, problemi di denaro, soldi spesi male.
3: Grazie Francesco intanto per la telefonata. Adesso abbiamo Massimo da Roma. Però ecco, buongiorno Massimo.
5: Buongiorno Leonardo, buongiorno Alessandro, complimenti innanzitutto.
3: Alessandro oggi non c'è, allora io ti chiederei una cosa, siccome a 56 adesso tra meno di un minuto dobbiamo andare al giornale radio, ti chiederei se poi ti possiamo richiamare dopo il giornale radio. Nel frattempo adesso sono 9:55 e quasi 30 secondi, per i prossimi 30 secondi invece di parlare del tema del quale vuoi parlare, che ne parlerai se per te va bene dopo le 10, raccontare qualcosa di te, come vivi la tua vita, una soddisfazione che hai avuto, l'ultima.
5: Allora, la soddisfazione che ho tutte le sere è che io ascolto la vostra trasmissione in podcast per prendere sonno.
3: E non è un bel complimento, devo dire. Allora, ti richiamiamo dopo il giornale radio, se tu hai la pazienza di aspettarci, e invece adesso noi ascoltiamo proprio il giornale radio.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
14: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
15: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
16: Sono le 10.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Terremoto in Venezuela, oltre 200 morti e 50.000 dispersi. A Caracas, 100 edifici crollati. Incidenti stradali, 3 morti nel Foggiano, 1 in provincia di Lecce. A Milano, auto travolge moto e pedone. Meteo, allerta caldo nel weekend, 18 città da bollino rosso in Italia. A Parigi, stop alla vendita di alcolici. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio delle vittime al momento è fermo a 235, oltre 4.300 i feriti. A Caracas sono 100 gli edifici crollati, alla Guaira 70.000 le famiglie colpite e sono 30.000 gli italiani che vivono nell'area intorno all'epicentro del terremoto, numero che sale a 65.000 se si prende in considerazione l'intera area colpita dal sisma, a riferire dati alla Farnesina. Ora la guerra in Iran. È già in crisi il piano per la riapertura di Hormuz dopo l'attacco a una nave battente bandiera di Singapore. A Washington intanto proseguono, ma ostacoli, i colloqui Israele-Libano.
18: Organizzata martedì a seguito dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti ed Iran in Svizzera, è già stata interrotta l'evacuazione delle centinaia di navi che sono bloccate nel Golfo Persico da mesi, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, è stato attaccato al largo dell'Oman. Una vicenda tutta da chiarire ancora, ma che ha convinto l'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite a sospendere le operazioni per precauzione. Funzionari americani attribuiscono le responsabilità all'Iran, mentre l'organismo istituito da Teheran per la gestione dello stretto risponde che non c'è garanzia di passaggio sicuro per le navi che scelgono di transitare al di fuori delle rotte designate, come ha fatto la Ever Lovely. A Washington riprenderanno intanto oggi i colloqui tra Israele e Libano, arenatisi su tempi e modi del ritiro dell'IDF dal paese dei cedri. Il meccanismo dovrebbe portare nel tempo l'esercito libanese a sostituire quello israeliano e controllare Hezbollah. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Lo ha detto il Papa nell'omelia della Messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. Incidenti stradali, 3 morti nel Foggiano e 1 in provincia di Lecce. A Milano è stato fermato un uomo che ha travolto un motociclista e un pedone.
9: Era positivo all'alcol test l'uomo che, a Milano, intorno a mezzanotte, ha prima travolto un motociclista e poi non solo non si è fermato per prestare soccorso, ma nella fuga ha investito un pedone che attraversava la strada. Non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio, colpendo così l'uomo a bordo della moto, che ora si trova ricoverato in pericolo di vita. Grave anche il pedone, una donna. Il conducente dell'auto è stato rintracciato e fermato dalla polizia municipale. E dalla Puglia arrivano le notizie di altri 2 gravi incidenti. Tra Foggia e Manfredonia, intorno alle 4 di questa notte, un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata più volte, finendo contro un costone roccioso. Niente da fare per il conducente e i passeggeri, 2 uomini e una donna. A Corigliano d'Otranto, invece, un 16enne ha perso il controllo della moto su cui viaggiava con un amico. È morto sul colpo, mentre il coetaneo è stato portato all'ospedale in codice rosso. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Sono 8 le persone arrestate nell'ambito di un'operazione condotta sul caporalato nelle province di Barletta, Andria Trani, Bergamo, Brescia, Ferrara, Genova e Messina, eseguita nelle prime ore di oggi. Si tratta di 7 cittadini di nazionalità indiana e 1 pakistano, accusati di concorso continuato nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il giudice ha inoltre disposto il controllo giudiziario di 2 aziende e un sequestro preventivo di 277.000 euro. L'ondata di calore sull'Europa. In Italia sono 18 le città da bollino rosso. A Parigi, da ieri a mezzogiorno, è temporaneamente vietato consumare alcolici in pubblico all'aperto, poiché gli ospedali della capitale stanno raggiungendo il punto di saturazione, ha dichiarato il capo della polizia di Parigi, Patrice Faure, e anche i giovani sono stati colpiti da arresti cardiaci. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascia Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: Hai visto, Leona? Un po' di qua, un po' di là, mentre faccio la spesa, piglio la nipote, alzo il suocero, eccetera, eccetera, ti ascolto.
1: Guarda Manera come è attento quando conduce lui a dare il traffico in maniera molto professionale. Sì, puoi fare le scarpe a Milan, eh? Bravo Manera, bravo.
2: Manera, ma fare un programma dalle 9 alle 11 su una radio concorrente e quindi far fallire il programma Uno Nessuno 100 Milan, c'hai mai pensato?
3: Sarebbe una bella soddisfazione, potrebbe essere l'ultimo atto della mia vita, diciamo, artistica. Allora, avevamo prima Massimo da Roma, prima del giornale radio. Allora Massimo, siamo tornati, ci sei?
4: Sì, ci sono.
3: Ecco, adesso invece puoi parlare del tema per il quale ci hai telefonato.
4: Sì, ho chiamato sentendo l'ultima parte dell'intervento di Vladimir Luxuria, per questo non sapevo che Alessandro non fosse in studio, e parlava del discorso di insegnare prima possibile appunto questo, diciamo, non insegnare l'omosessualità, ma insegnare appunto a capire le differenze già nelle scuole, già da subito. Allora io mi chiedevo, faccio una domanda un po' da bar, terra terra, chi dovrebbe essere deputato, perché sai, per insegnare educazione fisica, non so, ci vuole il diploma ISEF. In questo caso non si tratterebbe di educazione sessuale, ma è differente, no? Cioè non sarebbe come che l'educazione sessuale già si è toccato il tema in alcune scuole, credo che la insegnino pure, però in questo caso sarebbe un tema già più, diciamo, differente e allora magari un po' più profondo, e quindi vorrei sapere se esiste, se faranno una laurea o comunque una, se saranno degli psicologi. Ecco, questa è la mia domanda, insomma, chi dovrebbe essere deputato a toccare un tema del genere nelle scuole?
3: Che sicuramente è un tema delicato, insomma, però è un tema di cui si sente la necessità, perché secondo me, appunto, se non se ne parla facilmente in famiglia, del tema anche della sessualità, insomma, se non se ne parla nemmeno a scuola, il problema è che alla fine si finisce per informarsi poi in internet oppure con gli amici, quindi ricevendo sempre indicazioni non adeguate. Certo, poi bisogna capire cos'è l'educazione sessuale, se invece si tratterebbe di un'educazione sentimentale. Insomma, è un annoso problema di cui si parla sempre, di fatto, e ancora non si è arrivati a una conclusione. Ci vuole l'approvazione di entrambi i genitori, perché altrimenti poi chissà cosa potrebbe succedere. Io penso che l'educazione ai sentimenti, soprattutto in generale sto parlando, soprattutto in questo periodo storico, potrebbe essere fondamentale.
4: La gentilezza, soprattutto, perché secondo me la gentilezza salverà il mondo, è l'unica cosa che può salvare il mondo.
3: Grazie Massimo. Non so se...
4: Grazie a te, complimenti.
3: Grazie. Abbiamo anche, mi pare, un'altra telefonata, ma adesso vediamo di chi. Abbiamo Cristiano da Milano. Buongiorno Cristiano.
5: Buongiorno Manera, complimenti per la conduzione. Volevo intervenire appunto sulla tragedia di Mirko e della madre, che da quanto si legge sono sviluppati in un contesto familiare, diciamo, semplice e un po' di ignoranza. Però ecco, trovo sempre stucchevole tipo l'intervento di Vladimir Luxuria, dove leggendo un post lui ha capito la complessità del percorso di una famiglia, che come sappiamo tutti sono delle cose molto più come si dice, complesse, e di conseguenza poi appunto perché si vuole portare a questo punto, come poi ha detto appena adesso il mio predecessore, si vuole portare subito a un discorso, a tirare un po' l'acqua al proprio mulino. Io non sono il contrario a priori dell'educazione socio-affettiva, però eventualmente gli effetti li vedremo tra 20 anni, non nell'immediato. E soprattutto le famiglie appunto non sono le famiglie del mulino bianco, e di conseguenza queste facili strumentalizzazioni le vedo sempre un po' stucchevoli, da una parte e dall'altra, tutta questa gente che vuole navigare intorno a delle situazioni complesse che non sono. Sicuramente è un po' come se un figlio ti dicesse: io voglio diventare musulmano, il padre è un cattolico fervente o un ebreo, e sta anche poi nell'accettazione di un'altra persona, altrimenti un figlio deve avere anche il coraggio di dire: papà, io mi stacco, voglio fare il mio percorso e vado per la mia strada. Io la vedo in questo modo.
3: Io credo che ogni genitore, ogni coppia di genitori inevitabilmente si crei un'idea di come vorrebbe il figlio da tanti punti di vista, quindi probabilmente anche dal punto di vista delle caratteristiche sessuali. Però poi il genitore deve anche avere la capacità, dico io, di ascolto, proprio quello che dicevo prima del figlio, perché io credo che sia naturale che i genitori si creino appunto un'idea di come dovrebbe essere il loro figlio o la loro figlia. Però poi, se non è così, bisogna capire che il figlio ha una propria personalità, ha un proprio carattere che prescinde dai desideri dei genitori, e proprio perché i genitori devono essere in grado di ascoltarlo nel bene che è proprio dei genitori stessi. E quello io credo che sia veramente il primo passo, no? Perché è sempre difficile, credo, per un genitore vedere che il figlio cresce magari in modo diverso da come se lo aspettava. Poi però il genitore deve anche farsi l'esame di coscienza, capire l'amore che c'è nei confronti del figlio, e allora dire: tu puoi essere diversissimo da come ti immaginavo io, però sei mio figlio, allora ti do ascolto e cerco di aiutarti il più possibile, a posto che anche tu, figlio, hai comunque dei doveri, diciamo così, nei confronti dei genitori.
5: Certo, un'ultima cosa, come dice Crepè, però poi a un certo punto, se mio padre non mi ascolta, io faccio un mio percorso.
3: Sì.
5: Bisogna anche avere le palle ogni tanto per fare un proprio percorso, perché se no, giustamente, poi questi sono percorsi delicati a livello psicologico e dal punto di vista più profondo, però appunto se io decido una cosa, ovviamente non sono obbligato che mio padre mi deve amare, questo sicuramente, però magari ci vuole del tempo, come ha detto Luxuria giustamente prima. Però le strumentalizzazioni io le trovo da tutti i punti di vista, da Vannacci da una parte, da Luxuria in questo caso dall'altra, li trovo assolutamente stucchevoli, ecco, sì, personalmente.
3: Poi. Posto che essere omosessuale o essere eterosessuale non è una decisione, ma è così, cioè uno è omosessuale oppure è eterosessuale, quindi non è una cosa che uno decide a un certo punto della vita, no? Quindi in questo, insomma, certo, poi se uno trova dei genitori che non gli danno retta, deve avere anche la forza, ma non sempre è facile di staccarsi magari da quel contesto genitoriale. Ci vuole forza, ci vuole fatica, ci vuole carattere, anche perché poi dentro la famiglia dovrebbe essere il luogo in cui più che in ogni altro contesto tu trovi amore. Purtroppo non sempre è così, insomma. Comunque grazie Cristiano.
5: Grazie in maniera, grazie, buona giornata.
3: Allora, adesso noi abbiamo una bella canzone che ci ha... Non abbiamo una bella canzone, ma volevo prima mandare un pezzo di canzone invece di mandare direttamente loro. Anche solo pochi secondi per fare uno stacco, se sei pronto, Pietro la corte. Altrimenti andiamo direttamente all'ospite. Allora, dopo gli ascoltatori, adesso cambiamo completamente tema e parliamo un po' di gerontocrazia, questa bella parola, perché in Italia alla fine si fa sempre fatica a staccarsi dalla poltrona, si fa fatica a mollare il potere. Adesso è stato nominato presidente della FIGC Malagò, che insomma è un bel 67enne, che certamente non è un'età particolarmente avanzata, sono 67 anni. L'altro candidato era Abete, che però, se non sbaglio, di anni ne aveva 75, ma la domanda è: dove sono i trentenni, dove sono i quarantenni? Io sono ormai quasi vecchio, ne ho 59, quindi anch'io tendo ad andare verso la terza età, però trentenni, quarantenni ne vediamo pochi in questi posti di potere. E per parlare abbiamo con noi Maria Cristina Origlia, giornalista economica e presidente del comitato scientifico del Forum della Meritocrazia. Buongiorno Maria Cristina.
6: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori.
3: Allora, vedi che in Italia alla fine, insomma, gira e rigira, si va sempre a finire lì. Chi ha il potere fa fatica a mollarlo, i giovani fanno fatica a trovare un proprio spazio. E che dobbiamo fare in Italia?
6: Dovremmo fare una rivoluzione, perché la gerontocrazia è uno dei sintomi proprio più antipatici di una società che non è meritocratica. E quindi, a meno che presupponiamo che, come dire, le competenze migliori siano tutte nelle mani dei senior, altrimenti è chiaro che siamo in un sistema di potere dove effettivamente i privilegi e la capacità appunto di poter stare nelle posizioni più decisionali un po' in tutti gli ambiti, in tutti i settori, è saldamente nelle mani delle generazioni più anziane. E quindi parliamo di over 60. Ci sono dati che ce lo dicono: nella pubblica amministrazione il 40% dei dipendenti è tra i 50 e i 59 anni, con un'età media dei 52, soltanto il 5% ha meno di 30 anni. E quindi questa è la situazione, ma anche nel privato, ad esempio, l'età media è del 44,2 anni. Quindi insomma la situazione non è piacevole per le nuove generazioni, perché a loro il messaggio che arriva è: dovete aspettare, dovete mettervi in fila. E infatti i dati ci dicono insomma varie sofferenze, no? Potremmo parlare della disoccupazione giovanile, perché a fronte comunque di un aumento dell'occupazione generale, in realtà abbiamo un dato di disoccupazione giovanile molto elevato, intorno al 16,9% secondo gli ultimi dati dell'Istat, che è tra i valori più alti dei paesi OCSE, anche tra i laureati. Poi abbiamo in generale dei bassi salari, anche questo vale per tutti, ma se si prende il salario netto dei single senza figli, che è quello diciamo più rilevante per i giovani adulti, siamo anche qui uno dei paesi più bassi a livello europeo, con una progressione salariale poi nell'ambito diciamo del percorso professionale della vita molto molto lento. Poi abbiamo i NEET, aggiungiamoci anche questo, e quindi persone che non sono impegnate in nessun genere di percorso formativo e lavorativo, e quelli al di sotto dei 29 anni sono 1,4 milioni,

0: anche qui uno dei dati assolutamente più
1: ma
0: alti d'Europa.
1: È uno specifico punto dell'Italia?
0: È abbastanza, sì. Noi come Forum della Meritocrazia ETS abbiamo messo a punto ormai più di 10 anni fa, assieme all'Università Cattolica, un indicatore scientifico che va a misurare il livello di meritocrazia agito in un paese rispetto ad altri. Quindi è da allora che ogni anno misuriamo i 12 paesi della vecchia Europa, perché i dati sono più confrontabili, e risultiamo sempre in ultima posizione.
1: Ma c'è un motivo per cui questo si verifica proprio in Italia?
0: Perché c'è una volontà specifica, diciamo, di mantenere il controllo in una parte della popolazione a discapito, diciamo, sia della crescita che dell'innovazione che delle altre categorie, che sono principalmente appunto i giovani e le donne. Quindi è un sistema molto basato su un conservatorismo che finisce per autoalimentarsi e per diventare sempre più autoreferenziale, con un impatto appunto sulle giovani generazioni estremamente forte, e che non soltanto non va a valorizzare quella che è la talentuosità diffusa e di conseguenza la capacità innovativa e competitiva di un paese, ma va anche a polarizzare la ricchezza. E anche qui gli ultimi dati che ci arrivano, ad esempio dall'ultimo rapporto Oxfam, sono molto preoccupanti, perché ci dicono che tra dicembre 2010 e giugno 2025 la ricchezza nazionale netta è aumentata di oltre 2.000 miliardi di euro in termini nominali, ma l'incremento si è concentrato per il 91% nelle mani del 5% delle famiglie più ricche. Quindi c'è una concentrazione del potere e della ricchezza in determinate parti della popolazione, e quelle più ricche normalmente, per tutto quello che abbiamo detto prima, sono anche le più anziane.
1: E questa è la fine. No, dicevo, questa alla fine incide in qualche modo anche sul calo demografico, perché se i giovani entrano tardi nel mercato del lavoro, se anche non hanno modo di guadagnare, diciamo, in modo significativo, poi anche l'idea di fare figli si allontana, no?
0: Assolutamente, infatti è proprio questa una delle condizioni per cui siamo tra i paesi appunto più in difficoltà da un punto di vista di denatalità. A questo aggiungiamo l'aumento dell'invecchiamento attivo, che va benissimo, la cosiddetta longevità, però il vero problema è il degiovanimento che stiamo vivendo in Italia, e quindi questo porta pian piano uno svuotamento del paese estremamente preoccupante.
1: Però,
0: che richiederebbe una serie di politiche che non vengono fatte da decenni, anche se si saprebbe benissimo che cosa fare.
1: Mi chiedo però, il potere in quanto tale, diciamo, interessa ancora ai giovani, o è più un'idea legata forse alle generazioni precedenti, quella di avere, detenere il potere? A me sembra che forse...
0: Sì, dipende da cosa si intende potere, no? Allora, se è potere come dominio, forse interessa di meno, e sarebbe anche meglio, devo dire, perché non è una concezione, diciamo, di potere di esercizio della leadership generativa. Se pensiamo invece al potere come intanto possibilità di costruirsi una vita, e quindi di diventare quello che vogliamo diventare in base appunto alle nostre attitudini e alla nostra vocazione, direi che questo dovrebbe essere quasi un diritto di ciascuna persona. Del resto, uno dei primi fattori di un ecosistema meritocratico è quello di dare accesso alle opportunità a tutte o quante più persone possibile. Con opportunità se ne possono mettere tante, la prima e la più importante è accesso a un'educazione di qualità, perché è da lì che ci si può costruire una vita, come dire, soddisfacente, che soprattutto può mettere in moto quell'ascensore sociale che in Italia è bloccato da 20 anni, per cui la percentuale bassa di laureati che abbiamo è per lo più figlia di laureati, ad esempio, no? Dopodiché c'è anche il potere economico, cioè per costruirsi una vita, e quindi, come giustamente diceva lei, per farsi una famiglia, piuttosto che per appunto dare vita a un progetto di crescita, qualsiasi esso sia, una base economica dignitosa ci deve essere. È uno dei motivi per cui abbiamo tantissimi giovani che se ne vanno, è diventato ormai, ed è stato definito un fenomeno strutturale, no? Dal 2013 ormai, quello della fuga dei famosi cervelli, che poi non sono soltanto altamente qualificati ma anche mediamente qualificati, è proprio il tema del compenso economico, che in Italia è troppo basso rispetto a una serie di costi della vita, a partire da quello immobiliare, ad esempio.
1: Siccome
0: dipende sempre da che cosa si intende per potere. Poi ricordiamoci che se al potere, anche politico, c'è soltanto una certa fascia della popolazione di genere,

0: politica più di tanto non se ne occupa. Chi appunto già lo detiene non lo cede volentieri. C'è qualcosa a suo parere che le nuove generazioni potrebbero fare per conquistarsi un po' di quel potere economico, sociale e quant'altro?
1: Diciamo che hanno poco spazio. Sicuramente puntare, come dire, sul proprio percorso formativo, educativo formativo è estremamente importante, però poi, come abbiamo visto che in Italia difficilmente trovano soddisfazione, tendono a cercare migliori opportunità altrove. Qui in realtà io credo che la responsabilità sia di tutti quanti, a partire diciamo dalle generazioni più anziane, e sia assolutamente necessario ed urgente ripensare proprio modelli di sviluppo della nostra società in chiave multigenerazionale, e quindi recuperando anche, come dice il professor Rosina, quel concetto di popolazione, che è un sistema che mette in relazione le persone e le generazioni, e quindi un patto intergenerazionale che è fondamentale nella società in generale, come anche all'interno delle organizzazioni, delle aziende, dove c'è bisogno di modelli appunto di lavoro molto diversi rispetto a quelli passati, tenendo conto di tutto questo sconvolgimento, perché uno sconvolgimento poi a livello globale, ecco, non interessa solo l'Italia, anche se in Italia abbiamo una serie di difficoltà che, come dire, hanno inciso proprio sulla distribuzione appunto del potere, delle opportunità da tempo, da quando forse il tema demografico non era ancora così chiaro.
0: Ma e quindi questo secondo me è interessante, cioè l'interconnessione tra le varie generazioni potrebbe aiutare le nuove generazioni a fare quel salto, no? A favorire quell'ascensore sociale che adesso non c'è più, perché è una società molto, diciamo, separata anche dal punto di vista generazionale, e invece ricreare una connessione, una comunicazione tra età, diciamo così, diverse, invece potrebbe andare in quella direzione.
1: Beh, assolutamente, sarebbe la dimostrazione dell'esercizio di un potere come responsabilità, che dovrebbe essere soltanto quello, invece che appunto considerarlo come un'accumulazione appunto di potere nei propri confronti, e non in termini appunto di senso di responsabilità rispetto alla popolazione intera e soprattutto ai nostri giovani, che sono il nostro futuro, perché una società senza giovani si svuota e direi che collassa. Quindi c'è una responsabilità, direi, politica e in generale dei decisori assolutamente alta ed urgente, quindi bisogna fare appello, diciamo, in qualche modo a chi può prendere delle decisioni e mettere anche dei termini, no? Delle scadenze per poter ricoprire dei ruoli, altrimenti diventa difficile, come giustamente diceva lei, fare spazio a chi è più giovane. Ricordiamoci che ad esempio in Italia il vincolo dei 40 anni per entrare in Senato è uno dei più restringenti che c'è nei paesi occidentali. Quindi bisognerebbe anche rimuovere alcune regole per dare spazio ai più giovani.
0: Per concludere riguardo al tema, lei è ottimista o pessimista? Così è una domanda un po' retorica, ma vogliamo che ce lo dica lei.
1: Dobbiamo essere ottimisti, assolutamente, possiamo farcela. Diciamo che la talentuosità del nostro capitale umano è molto alto, basta vedere i risultati di tantissimi italiani che ottengono appunto magnifici riscontri in sistemi più favorevoli, e quindi siamo arrivati, diciamo, a una situazione in cui dobbiamo decidere veramente di cambiare le sorti di questo paese, anche perché l'OCSE ci dice che entro il 2050 siamo uno dei paesi più a rischio di diventare un paese con un rapporto 1-1, cioè un pensionato, un lavoratore. Quindi il sistema salta se non facciamo qualcosa.
0: Grazie Maria Cristina. Noi siamo arrivati adesso alla borsa, che è gestita qui da questa signora, giovanissima. Giovanissima.
2: Bella ragazza anche. Oggi poi il mostro della laguna, il mostro di Loch Ness.
0: È una dimostrazione che l'ascensore sociale
2: qui... Non mi ero accorta che tu stamattina fossi così indipendente, autonomo e conduzione.
0: Alessandro Milan è in Turchia. E dicevo, la giovane età di Deborah Rosciani è la dimostrazione che l'ascensore sociale in Italia
2: funziona. No, è la dimostrazione
0: funziona.
2: Che, come noto, i 50 sono i nuovi 25 e c'è tutta la gradazione.
0: E i 60 sono i nuovi 40, dicono.
2: Anche 35,
0: ma la mia fidanzata non è d'accordo?
2: No. Sulla base di che parametro valuta?
0: Non lo so, però lei dice che non è così. La borsa.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata.

0: La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Un'altra giornata negativa per le borse europee. In realtà il quadro è negativo, ma non così pesante come si è manifestato in Asia, dove abbiamo avuto un ribasso significativo per i principali indici a partire da Tokyo, che chiaramente arrivava anche da una serie di record, ma ha accusato un calo di 4 punti. L'Hang Seng di Hong Kong è meno 1,70, oltre 2 punti ribassi degli indici cinesi. Cosa è successo? C'è stata una nuova fuga dai titoli tecnologici dopo l'annuncio di Apple di voler incrementare, questa notizia l'abbiamo data ieri nel pomeriggio, i prezzi dei propri prodotti per poter compensare l'impennata dei costi dei chip di memoria e di archiviazione. E poi ci sono anche le indiscrezioni riportate dal New York Times, secondo cui OpenAI potrebbe rinviare il progetto di quotazione a Wall Street. Tutto questo ha rimesso in moto le vendite nel comparto e quindi indici in calo. Vedremo oggi se saranno replicati anche da Wall Street. Ieri il mercato ha tenuto sul fronte statunitense. Parigi meno 0,44, Francoforte meno 0,87, la più pesante di tutte oggi Piazza Affari meno 1,13%. Sul FTSE MIB le vendite più diffuse sono su Fincantieri meno 4,83, Saipem meno 4,23, STM meno 2,80, Prismian meno 2,77, Leonardo meno 2,60, in positivo Italgas più 1,11, Diassori in più 0,8, Ferrari più 0,7%. Nel settore bancario, da segnalare il profit warning di Banca IFIS più volte sospesa per eccesso di ribasso. Il titolo accusa adesso un calo del 23%. È tutto.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
12: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei. Ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
13: La tecnologia non si racconta, si vive.
14: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
15: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo

0: 5x1000. Scopri di più su airc.it/5x1000. AIRC, affrontiamo il cancro insieme.
1: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Siamo all'ammutinamento proprio, cioè facciamo fallire anche Radio 24, ma è che ha creato il caos questa conduzione.
1: Quando Manera risponde alle telefonate sembra Raffaella Carrà.
2: Gli ascolti vanno a mille e Milan in Turchia si sta già strappando i capelli.
3: Oh, altro che Balo Filosofi. È una mitragliata di ospiti? Milan li fa in una settimana?
4: Perché ci sono tanti ospiti, perché poi con Milan ci sono io che fungo da ospite. Io fungo. Basta, WhatsApp, sono finiti. Allora, come forse avete notato, non lo so, forse sì, forse no, perché la temperatura è ancora abbastanza freschina. Stiamo arrivando in piena estate, siamo ormai a fine giugno, ma la temperatura da freschina si sta facendo più caldina. E quindi le persone cominciano ad andare in vacanza, le città cominciano a svuotarsi, molte persone restano sole. E allora dove va la persona magari sola che rimane in città mentre parenti, amici cominciano ad andare al mare, in montagna? Vanno magari a frequentare i bar. Il problema è che tanti bar, anche tanti bar, chiudono. E quindi i bar magari sono meno di quelli che si trovano normalmente in città. Uno però resta quasi sempre aperto. È il bar Jimmy di via Carnia 5. Grande pubblicità stiamo facendo al bar Jimmy, vicino a casa mia, peraltro, quello che io spesso nomino. E abbiamo qui il titolare unico del bar Jimmy, cioè il signor Jimmy. Buongiorno Jimmy.
5: Buongiorno Leonardo, buona giornata a tutti.
4: Allora, ieri ti ho detto che ti avremmo chiamato per parlare della funzione sociale che hanno i bar d'estate, quando molte persone magari nelle città rimangono sole e quindi frequentano i bar che rimangono aperti. Il tuo è uno di quelli che io vedo sempre molto frequentato, in particolare anche da alcune persone che passano lì svariate ore della giornata, confermi?
5: Certo, sì, confermo, anzi vado in questo momento anche un discreto parterre di persone di una certa età che stanno qui a leggere il giornale, a chiacchierare.
4: Tu peraltro, tu chiudi poco, no? Mi sembra, anche a Ferragosto chiudi pochi giorni, a Natale chiudi pochi giorni.
5: Sì, anzi non ho chiuso proprio per niente, però infatti è un ricettacolo di personaggi di questo tipo, che poi tra l'altro voglio dire, vogliono parlare con me.
4: No, un ricettacolo di personaggi non denota grande stima, diciamo, degli avventori usuali del bar Jimmy. Però ecco, tu poi li conosci tutti, qual è la caratteristica delle persone che vengono e che parlano con te dei loro problemi? Che anch'io, io stesso, no? A volte vengo, parlo dei miei problemi.

0: Miliar Bar Jimmy, e questa è la caratteristica dei tuoi frequentatori abituali?
1: Beh, la caratteristica è fondamentalmente la solitudine, perché cioè, vengono qua e passano qualche ora con me. A parte gli avventori normali sono quelli che entrano, consumano e se ne vanno, ed è una cosa normale, c'è gente che lavora. Quelli che non lavorano invece dedicano molto più tempo al bar, e io sono quello che poi è il referente che parla con tutti. È una cosa, sono diventato una specie di psicoterapeuta, perché sento, so di tutto, so tutto di tutti, e cerco di aiutare le
0: Ma secondo
1: persone.
0: te in estate diciamo il tempo di permanenza media di queste persone aumenta oppure è più in inverno? Cioè, qual è la permanenza massima di una persona che tu hai visto lì al Bar Jimmy? Quante ore può rimanere?
1: 8 ore.
0: 8 ore al Bar Jimmy, che tra l'altro, diciamo, il Bar Jimmy in sé è un bar anche abbastanza piccolo, anche insomma, diciamolo, abbastanza brutto anche in sé come bar, cioè adesso non è per
1: Sì,
0: offendere.
1: certo, poco accogliente anche, sì.
0: È poco accogliente, non ha neanche l'insegna, ricordiamo, però ci sono persone molto affezionate che vanno lì e passano tante ore al Bar Jimmy proprio perché il tuo bar ricopre, secondo me, un ruolo sociale in qualche modo, no?
1: Sì, assolutamente sì, perché in effetti è molto diverso dagli altri bar, perché proprio per questo motivo, perché abbiamo praticamente relazioni personali, cioè sono tutti amici, tutte persone che conosco personalmente, cioè non c'è il passaggio di sconosciuti, sono tutti clienti affezionati
0: Molti
1: che
0: uomini,
1: vengono
0: devo dire,
1: chiamati.
0: durante il giorno sono quasi tutti uomini, quelli che
1: No,
0: vengono lì.
1: non è vero, ci sono delle bellissime donne che lavorano di fianco e che meno male che mi allietano la giornata.
0: E poi invece la sera si riempie anche di giovani che vengono a bere l'aperitivo, insomma, però
1: Sì,
0: d'estate.
1: sono sempre gli stessi.
0: Sempre gli stessi che vengono dopo pranzo, rimangono lì 8 ore e poi rimangono anche a fare l'aperitivo dopo. Però in estate tu hai notato che effettivamente un po' il problema della solitudine magari c'è di più e quindi si frequenta più volentieri un bar che ha questo tipo di ruolo?
1: Certo, perché c'è modo di incontrare anche delle persone. Cioè, vabbè, ci
0: Tu,
1: sono
0: tra
1: solo
0: l'altro,
1: io,
0: scusa,
1: però.
0: prima tu facevi un lavoro completamente diverso, se non sbaglio,
1: Beh, diciamo che negli ultimi 27 anni ho fatto questo.
0: no? Ma prima lavoravi.
1: Prima lavoravo nella stampa dei quotidiani.
0: E poi al Bar Jimmy ci sono anche le chitarre, perché Jimmy suona, chi va lì a volte suona anche la chitarra, qualcuno anche si azzarda a cantare, quindi è insomma un contesto, diciamo in qualche modo un contesto sociale.
1: Sì, perché ho delle persone fisse che vengono qua a suonare la chitarra. Purtroppo sa darla anche a cantare, però se vogliono imparare, e poi è una cosa che comunque facciamo insieme, quando ho tempo lo suoniamo insieme, lo facciamo insieme.
0: D'altra parte, tutto questo tuo impegno è ripagato dai grossi incassi che fai.
1: No, purtroppo no, purtroppo no, però va bene così, insomma, tutto sommato ci andiamo avanti, va bene.
0: Va bene, Jimmy, vuoi dire quando chiuderai per Ferragosto, fino a quando rimani aperto?
1: E non chiuderò per Ferragosto.
0: Ma neanche il
1: Chiuderò.
0: giorno di Ferragosto, chiude a Ferragosto.
1: Beh, Ferragosto sì, il giorno di Ferragosto sì, però poi basta, non faccio giorni di ferie in agosto.
0: Neanche 14 e 16? Perché
1: Che non so che giorni sono.
0: tu stesso magari ti senti solo e quindi vuoi andare lì a parlare con le persone che si sentono sole. Adesso
1: Ah,
0: non
1: certo,
0: vogliamo dare
1: perché
0: l'idea che il Bar
1: faccio
0: Jimmy
1: parte
0: sia
1: della
0: il
1: categoria.
0: luogo della solitudine, anzi è il luogo della socialità. A volte anche Jimmy cucina delle cose, dei piatti di pasta che offre così gratuitamente anche. Quindi potete andare oggi e chiedere gratuitamente la pasta di Jimmy. Dite che vi ha mandato Radio 24 e daranno a tutti un piatto di pasta. Sei d'accordo? Va
1: Sono d'accordo,
0: bene.
1: mi piace molto questa cosa. Grazie
0: Va bene, grazie Jimmy, buona continuazione.
1: Leo, grazie Radio 24.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Traffico.
2: Strade in diretta. Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare i disagi sulla tangenziale est di Roma, chiusa a causa di un incidente la galleria Nuova Circonvallazione Interna tra l'innesto con la 24 e via Batteria Nomentana in direzione Piazzale degli Eroi, ed è chiuso il tratto anche tra via Nomentana e largo Rodolfo Lanciani in direzione viale Castrense per taglio albero pericolante sulla rampa di uscita per via Giuseppe Caracci. Sulla A1 Milano-Napoli verso Napoli, veicolo in avaria e code tra Chiusi e Fabbro. 10 km di coda sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano a causa di un incidente. Un veicolo in panne provoca code sulla A22 del Brennero tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione del confine di Stato. Da Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
3: 1 Nessuno 100 Milan.

0: Oh, finalmente la mia radio ideale, Radio Manera, l'ascolterei dalla mattina alla sera.
1: Manera, ma perché non scrivi un libro sui personaggi del Bar Jimmy?
2: Manera, tu che hai una grande immaginazione. Tu ti immagini, per esempio, un Bar Jimmy all'interno di Villa Certosa?
3: All'interno di Villa Certosa, che è stata comprata dai catarioti, giusto? Allora, adesso siamo quasi in conclusione, però chiuderemo alle 56 e quindi prima abbiamo tempo per qualche ascoltatore. La prima è Cristina dalla Val d'Aosta. Buongiorno Cristina.
4: Buongiorno. Io volevo tornare...
3: Dalla Val d'Aosta dove, scusi? Quale città?
4: Allora, io faccio la rappresentante in questo preciso istante, sono a Cogne.
3: Però lei abita sempre in Val d'Aosta?
4: Ad Aosta. E volevo tornare sul discorso di Vladimir.
3: Sì.
4: Volevo dire solo questo. Io sono già un po' anziana, ma quando facevo le scuole medie c'era questo progetto di educazione sessuale nella scuola. Molto probabilmente era adesione volontaria, non era obbligatorio, però è una cosa che ha funzionato, ma sto parlando comunque di 40 anni fa. Non
3: sì,
4: capisco
3: anch'io.
4: Adesso io questa riposia.
3: Sì, io ricordo che feci qualche lezione di educazione sessuale, se non sbaglio, alle scuole medie addirittura.
4: Esatto.
3: Sì. Ma perché poi la cosa è sempre stata molto dibattuta, insomma, a livello politico, a livello anche sociale, dal punto di vista di molti genitori che non vedono come adeguata o opportuna l'educazione sessuale, sentimentale meglio, si chiama così adesso.
4: Sì, adesso sì, all'epoca eravamo un po' più semplici. Comunque sarebbe forse più opportuno metterlo obbligatorio, come altre materie uno se vuole si esonera.
3: Sì, penso che adesso di fatto si possa, in alcuni contesti sia già così, insomma, ci vuole il benestare dei genitori e poi funzioni così. Probabilmente è un tema che molti vedono come pruriginoso, ma in realtà è uno dei temi fondamentali, credo io, della vita. Quindi sì, sono d'accordo che andrebbe quantomeno incentivata. Grazie Cristina.
4: Prego, grazie a voi.
3: Sentiamo invece Piero dalla provincia di Milano. Buongiorno Piero.
5: Buongiorno Manera, come sta?
3: Sto bene, grazie. Allora.
5: Senti, io telefonavo per la storia della guida autonoma, perché sul giorno online stamattina ho letto che hanno fatto una prova qui a Segrate, anche se non c'è scritto bene dove. Ieri sono andato a fare il rinnovo della patente e il responsabile dell'agenzia, parlava di guida autonoma, ha detto informatissimo sembrava che in Cina viaggio addirittura dei tir non hanno più la cabina del guidatore, non so se sia vero, non l'ho controllato, e lì il futuro è proprio sulla guida autonoma, ma mi sembra di capire che questa soluzione qua della che fanno adesso qua vicino a Cernuscola, l'agenzia della New Links, questa ditta qua, punta su una soluzione un po' più all'italiana, che a me sembra una cosa buonissima, però, perché innanzitutto, vabbè, io ho problemi a parcheggiare, no? Mia moglie mi dice tutti i colori quando parcheggio. Avere una macchina qui, dire, senti, trovo il parcheggio e poi richiamarla quando mi serve, mi sembra una cosa, a me personalmente, utilissima.
3: Sì.
5: Poi c'è un altro aspetto che io trovo molto utile sulla guida autonoma, sulle autostrade, perché l'incubo degli ingorghi, no? Dei rallentamenti. A un certo punto uno va in autostrada e c'è la coda e poi la coda finisce, non si capisce perché, ma è perché ci sono gente, cioè c'è un'auto che vanno piano, altre che vanno più veloci, sono passi che fatti un po' come capita e si forma la coda senza motivo, mentre se invece almeno in autostrada tutte le auto fossero, come dire, teleguidate, il traffico la via scorrevole, penso. Mi sembra una...
3: Sì, il problema della guida autonoma, ne abbiamo parlato altre volte qui, è quello della responsabilità, cioè alla fine se c'è un incidente a chi si fa riferimento, chi è il responsabile, però sicuramente quello sarà il futuro. Quando c'è qui con noi Giada Messetti, dice che anche in Cina quello è un elemento molto più sviluppato rispetto a come è da noi, però uno dei temi principali è appunto la responsabilità in caso di incidente. Grazie Piero, noi abbiamo tempo per sentire anche Franco da Pescara. Pescara. Buongiorno Franco.
6: Pronti, buongiorno, buongiorno. Allora, niente esultanza, insomma, la trasmissione con te e sempre due comunisti, siete due comunisti, rimanete. Adesso lui, Milan, è più intellettuale, l'intelligenza russa, tu sei un po' più sul sociale, il bar, i ragazzi, i giovani cosa fanno. Però vi state avvicinando molto alla Zanzara, che è una bella trasmissione divertente, continuate così che ci fate ridere da matti, ragazzi, perché noi vogliamo ridere. Grazie Manera.
3: Non ho capito se era esattamente un complimento o no, magari lo richiamiamo e ci facciamo dire, richiamiamolo un attimo, ci facciamo dire se era un complimento. Ah, ancora qui, sei qui Franco?
6: Sono qui.
3: Secondo me non era propriamente un complimento quello che... per me
6: ma
3: è un complimento
6: sì,
3: comunque.
6: Ma sì, è un complimento se ti dico che sei quasi come la Zanzara, dai.
3: Ma per me è un grande complimento. Franco,
6: direi di sì.
3: Com'è la vita a Pescara? Qual è la cosa più bella del vivere a Pescara?
6: La cosa è che fa più fresco, io non sono di Pescara, sono di Cuneo, ma più fresco a Pescara che a Cuneo in questo momento.
3: Quindi tu abiti a Cuneo normalmente?
6: Sì, normalmente.
3: Adesso non voglio farmi i fatti tuoi, ma come mai ti trovi a Pescara?
6: Come? Scusa, non ho
3: capito. Voglio farmi i fatti tuoi, ma come mai ti trovi a Pescara adesso?
6: Ah, sono già in ferie, sono un vecchietto, sono un anziano,
3: sei un pensionato.
6: Perché poi luglio si muore, un pensionato.
3: Da quanti anni sei pensionato?
6: 10.
3: Quindi insomma,
6: sì, 10 anni che me la paghi, te lo devo dire.
3: Sì, che...
6: però qual è... sì, ho lavorato prima di te, dai.
3: Che vita fai da pensionato? Adesso che mi sto avvicinando anch'io. Cioè,
6: no,
3: com'è la vita di un pensionato tipo?
6: Non devo fare il furbo perché te ci va ancora un ventennio cambiando le cose.
3: No, io tra 2 anni potrei prendere la pensione. Voglio sapere quali sono
6: la tua teoria. Non ci andrai fra 2 anni.
3: I punti principali di soddisfazione di un pensionato, quali sono?
6: Il punto è di avere ancora la moglie viva. Non so che mi dico un pazzo, ognuno si soddisfa con quello che vuole.
3: No, cioè, vuol dire che c'è un amore vero, quindi complimenti.
6: È un vero amore, sì, che dura da più di 50 anni, 55 anni.
3: Ti invidio moltissimo e vi faccio i complimenti, bravi.
6: Grazie Manetta.
3: Grazie Franco.
6: Io ti ringrazio per la compagnia, per la tua bella trasmissione.
3: Grazie,
6: ciao,
3: grazie.
6: Ragazzi, buone ferie.
3: Anche a te. Allora, siamo arrivati alla conclusione, vi risentite voi ascoltatori lunedì con Alessandro Milan, che torna a Turchia, e Andrew Spannaus. Io invece torno martedì. Ciao!

0: Grazie, signor Manera.
1: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Una telefonata di notte.
6: Una fiammata improvvisa.
7: Dio mio, adesso.
6: La fuliggine.
7: Tutto nero, gran fumo.
8: Probabilmente una scintilla.
9: La produzione è ferma.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
7: Grazie anche a loro.
9: Non si vede più nulla del disastro.
11: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto «Ulisse, dobbiamo partire per Troia», che cosa potevo dirgli io?
15: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
16: Così?
15: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
16: Stai zitto!
17: Perché mi ha fatto riflettere.
16: Ah.
17: Ed è per questo che sono tornato.
16: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
17: Credo di averti violentato.
16: No, non mi ha violentata.
18: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
19: Le 11.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Sempre più pesante il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 50.000 i dispersi. Il presidente libanese Aoun plaude alla proposta italo-francese di una coalizione post-UNIFIL per il paese. PIL e occupazione per l'Istat, il sud corre un po' di più. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Nelle cifre ufficiali sono al momento 235 i morti e 4.300 i feriti. Molte le segnalazioni di italiani che non rispondono, ha fatto sapere la Farnesina. Tra le vittime accertate anche un italo venezuelano, estratti vive dalle macerie un neonato e, dopo ben 36 ore, una donna. Il Papa torna a parlare contro la guerra. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche, ha detto il Pontefice

0: nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. Il presidente libanese Joseph Aoun plaude agli sforzi di Parigi e Roma per costituire una coalizione che subentri alla missione UNIFIL in Libano, il cui mandato scadrà a dicembre. Ieri Macron e Meloni hanno annunciato durante il vertice ad Antibes che Francia e Italia intendono creare una coalizione multinazionale al fine di rafforzare la sovranità in Libano. La premier italiana è anche tornata sulle parole del segretario NATO Rutte circa l'utilizzo di basi italiane nella guerra USA-Iran, confermando che l'Italia non ha mai partecipato al conflitto. Sentiamo.
1: Il governo ha fatto esclusivamente quello che ha dichiarato in Parlamento, come del resto lo stesso Mark Rutte ha confermato dallo studio ovale. Segretario generale, nella sua, diciamo così, entusiastica, ecco, ricostruzione, ha messo insieme cose che in realtà sono diverse tra loro, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, e lui stesso poi ha corretto e puntualizzato. Non so dirle, diciamo, questa semplicistica ricostruzione come sia emersa, è probabilmente appunto tentativo di preparare al meglio il prossimo vertice della NATO, ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
0: Il prodotto interno lordo e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro-nord, e quanto emerge dalle stime preliminari Istat su PIL e occupazione territoriale lo scorso anno. La crescita del PIL in volume è stata pari allo 0,5% nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro, mentre il mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore allo 0,6%. Il mezzogiorno è anche l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati pari all'1,5%. L'ondata di caldo eccezionale in Europa comincia a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani. Si stima un incremento del 10-15% degli accessi. Preoccupa poi la situazione delle carceri. In Toscana pochi giorni fa sono state poste sotto sequestro metà delle sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze per gravi carenze igieniche di abitabilità. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, al microfono di Virginia Platini.
2: Le carceri in Toscana hanno tutto un sovraffollamento del 130%, che è già un indice terribile, soprattutto d'estate. Tutti i carceri dovrebbero in queste condizioni essere dotati di impianti di raffrescamento, non dico di aria condizionata cella per cella, perché parleremo di utopia, ma raffrescamento sì. Qual è il problema? Che gli impianti elettrici non li reggono tutti quanti. E quindi moltissimi carceri non possono dotarsi o consentire ventilatori a tutti i detenuti perché hanno impianti elettrici carenti, soprattutto i carceri vecchi, quelli costruiti come in Toscana ne abbiamo, su vecchi conventi, su vecchie fortezze, bellissime quanto si vuole, però nella sostanza poi problematiche nella gestione.
0: Mondiale di calcio, l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina il Curaçao. L'Olanda passa da capolista con il 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe. Australia avanti dopo lo 0-0 con il Paraguay, che invece spera. Già qualificati gli USA perdono 3-2 con la Turchia già eliminata, stasera c'è Norvegia-Francia e Senegal-Iran. È tutto, vi lascio a due di denari, prossimo GR24 a mezzogiorno.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen

0: Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, due di denari, voto 10.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Signori, attenti a quei due.
1: Buongiorno Deborah.
2: Buongiorno. Che paura.
1: Poiché è venerdì.
2: Io non ho mai voluto guardare questo film fino in fondo, anche se erano evidenti i trucchi speciali, però.
1: Io ricordo di aver visto il laghetto che hanno usato per fare le riprese.
2: No, no.
1: A Hollywood. È stata una delusione, perché poi è veramente una piscina, poco più.
2: Allora, se avessimo tempo farei anche il quizzettone con gli ascoltatori per lanciare la provocazione. Avete riconosciuto la colonna sonora di qualche film, però lo dobbiamo svelare subito perché, diciamo, si è trasformato lo squalo del film degli anni 70-80, non 70 credo.
1: Sì, credo 70.
2: Ecco, esatto, in altre forme più moderne.
1: Esatto, avremmo dovuto in realtà cominciare con un brano di musica classica, che è la sigla abituale che utilizziamo per la Consob. Però che è successo? Che Consob questa mattina ha diffuso un comunicato e a
2: come
1: quello
2: fa
1: che ci risulta,
2: tutti i venerdì peraltro, ma oggi era imperdibile.
1: A quello che ci risulta è la miglior performance da quando sono stati chiamati ad oscurare i siti abusivi e i siti truffaldini.
2: Non so se ne saranno contenti, soprattutto appunto proprio per l'obiettivo dell'attività. Eccola qua.
1: Eccolo.
2: Le vuoi dire tutte 21 a tempo di musica?
1: No, volevo dire però che sono 21 e credo che sia la miglior performance della Consob per oscuramento di siti abusivi e truffaldini da che sono stati dotati di questo potere.
2: Da luglio,
1: cioè,
2: 2019. Esatto, facciamo pure quasi tra un po' qualche settimana il compleanno.
1: Sì, 1757 siti complessivamente oscurati. La cosa che ci ha ispirato però a prendere la musica dello squalo,
2: pensa come siamo messi, che fonte di ispirazione.
1: Sì, è che uno di questi siti che sono stati oscurati, piattaforme abusive, truffaldine e così via, prestavano servizi per le criptoattività e non erano autorizzati a farlo e così via, uno di questi si chiama Shark Investments. Ora, Shark vuol dire squalo. Adesso non so, affidare del denaro.
2: No, veramente ti provocano proprio fino all'ultimo. Guarda, non le trova tutte per provocarti.
1: Io mi aspetto prima o poi. Diciamo che la mia soddisfazione massima sarebbe vedere un Corallo Investments oscurato dalla Consob. Allora finalmente capirei che abbiamo svoltato, ce l'abbiamo fatta.
2: Esatto, ma gli altri come si chiamano? Perché comunque, allora, ce n'era una categoria con dei codici che non abbiamo riportato, perché cioè, sequenze di numeri e basta. Le altre denominazioni?
1: Tech Management, Mercer, questa è pericolosa, perché Mercer, come sapete, esiste, Mercer, ma sono regolari, non sono abusivi. Questa si chiama Mercer Limited, scritto un po' in modo...
2: con un sacco di consonanti e poche vocali.
1: Sì, esattamente. Poi c'era la già sullodata Shark Investments, Fior Valorenza.
2: Bella questa, dai. Questa è anche romantica.
1: Sì, un po' dolce.
2: E quindi io investirei subito con loro.
1: Dolce Stil Novo.
2: Sì.
1: Poi c'è un Royal Asset Management.
2: Sì.
1: Anche questa ha delle assonanze pericolose. ATF, Global X.
2: Invece noi conosciamo di più l'ATM, soprattutto stamattina che è in sciopero di nuovo.
1: Sì. E poi c'è la TB Pro Secure Investment.
2: Anche qui un po' ci farei un pensierino.
1: Sì, specialmente per chi ha fatto il classico magari. E la Cumulvenza.
2: Ah.

0: E non so dove abbiano trovato ispirazione. Comunque la sostanza è: andate sul sito della Consob, cercate proprio in home page, appena aprite il sito, occhio alle truffe. Da lì raggiungete tutti i siti che sono stati già censurati, già fatti oscurare da Consob. Attenzione, perché tra il momento in cui Consob decide l'oscuramento e l'efficacia del provvedimento può passare qualche giorno, quindi potreste ancora trovare questi siti in attività, purtroppo. Però insomma, almeno facciamoci, come dire, diffidenti il quanto basta per non affidare i risparmi specialmente a qualcuno che si è messo come nome Squalo Investimenti, perché questa è la traduzione letterale.
1: Su facile.it si può andare tranquillamente, Andrea. Paolo, buongiorno. Sì, sì. Ciao, esatto. Buongiorno, che cosa buongiorno. Ne pensi della creatività di questi signori che, pur di intercettare delle vittime che vorrebbero investire naturalmente dietro promesse di rendimento esorbitanti, insomma, però se ne inventano davvero di tutti i colori. Per fortuna che la Consob li blocca, ma
2: sì, per fortuna che la Consob li blocca, per fortuna che ci sono sempre più utenti che si accorgono anche di quelle che possono essere i campanelli d'allarme, quindi ben vengano sempre informazioni diffuse e istruzione al come difendersi, perché certo. Poi questa è la prima delle cose. Poi ogni tanto la creatività è meravigliosa, perché ad esempio lo squalo di cui parlava Mauro prima, in realtà secondo me ispira tantissimi di quelli che ci cascano, perché sono loro che si sentono squali, capite?
0: Quindi, a squali della finanza, vuoi
2: sì,
0: dire.
2: Quindi secondo me sanno benissimo quali sono le leve psicologiche da utilizzare per attirare le proprie vittime.
1: Senti Mauro, allora in primo luogo lui vorrebbe avere questo riconoscimento pubblico e ufficiale per il look che ha scelto per venire a trovarci.
0: È vero, perché indossa una maglietta corallo, color corallo.
2: E non è casuale.
0: No, infatti lo apprezziamo molto, sia io sia i miei soci che tra un attimo collegheremo.
1: E perché abbiamo invitato Andrea Polo qua stamattina in trasmissione?
0: Perché tra le tante attività e le varie ricerche che fa facile.it, ne ha condotta una particolarmente ghiotta per noi, cioè quanto siamo superficiali, per usare un aggettivo garbato, nell'utilizzo delle nostre password. E allora su questo vorremmo essere molto didascalici, magari nella seconda parte della puntata, quando abbiamo un po' più di tempo, Andrea, perché effettivamente abbiamo dei comportamenti nella gestione delle password, nella gestione delle autenticazioni e così via,
2: leggeri.
0: Ecco, leggeri,
2: diciamo,
0: mi piace.
2: Diciamo leggeri.
0: Sarebbe, sì. Sarebbe peggio, diciamo così, da descrivere, però limitiamoci a un leggero.
2: Limitiamoci a un leggeri, sì, sì.
0: Abbiamo comunque, cara Deborah, anche dei coralli istituzionali questa mattina.
1: Mamma mia, quanto ci. Allora, mi verrebbe da dire quanto ci sono piaciuti, perché ovviamente noi ci divertiamo, purtroppo, però denotano ancora una volta, come dicevamo prima, la creatività sempre più estrema che questi truffatori hanno,
0: sì.
1: Che costruiscono e architettano effettivamente queste trappole in maniera quasi professionale, e quindi davvero purtroppo caderci diventa un attimo. E allora stamattina richiameremo all'attenzione appunto tutti i nostri ascoltatori, perché se nel caso in cui incappiate si dice
0: adesso, incappiate,
1: mi è venuta, ma
0: è un congiuntivo,
1: appena la dicevo già
2: abbi fiducia in te stessa.
1: Vabbè, comunque insomma state attenti, perché adesso si tornano a colpire, come dire, le istituzioni.
0: Sì.
1: E quindi
0: ci si fa schermo proprio delle istituzioni. Non è la prima volta che succede, ma via via la fantasia, si diceva una volta la banalità del male, qui siamo invece alla totale fantasia, alla più sfrenata fantasia del male. 800240024 è il nostro numero verde, se volete raccontarci, interloquire con noi, parlare di coralli che vi sono capitati o avete schivato. 349-238-6666 per mandare messaggi SMS e WhatsApp.
1: Bene, abbiamo la solita musica specifica a concia.
0: Specifica apposita. E a concia.
3: Squadra.

0: Deborah, ma l'IA della maglietta vuol dire induco a assuefazione?
1: Niente, guarda, qua non sfugge niente. È questa, ma.
2: Chi ci segue dal canale 63.
1: Comprata negli Stati Uniti nel viaggio con il mio meraviglioso nipote.
2: Però è una LA, se posso. È un LA.
1: Non indugiate a guardarmi dove non dovreste guardare tutti quanti.
2: Vabbè, allora, scritta. Uno legge, no?
1: Sono in abbigliamento sportivo perché devo prendere il treno più tardi.
2: Allora,
1: e finiamola qua.
2: Forse il treno lo ha già preso il Cococò. Il Cococò sì. È il collega conduttore contumace, che questa mattina è Marco Lo Conti. Non so se abbiamo delle testimonianze raccolte da parte sua.
3: Marco Lo Conte sono.
2: Ah, ecco, sì, è proprio lui, che però è il Cococò. Invece non è Cococò perché è collegato ed è Stefano Elli. Buongiorno Stefano.
4: Comandi, come va? Tutto bene?
2: Ma tutto bene.
4: Ma perché Deborah ha detto quasi professionali? Questi sono professionisti.
2: Sono professionisti del male.
1: Sono proprio laureati in criminologia, in truffologia.
2: Allora,
4: caspita.
2: Cominciamo da una cosa che è stata segnalata, proprio ci siamo segnalati tra di noi, della squadra, Marco Lo Conte, Stefano Elli ed io. Girano dei falsi profili WhatsApp, non so se Deborah questo ti può lusingare, addirittura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.
1: Perché dopo i nostri
4: come lega
1: dici...
4: i servizi segreti.
1: Ecco.
2: Bravo Stefano, perché la cosa non è irrilevante. Allora, che succede? Che girano effettivamente, stiamoci attenti, dei falsi account WhatsApp, per cui sembrerebbe che il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano mandi in giro delle richieste a sottoscrivere accordi di riservatezza con la presidenza del consiglio, invio di somma di denaro con la
5: ovviamente manderebbe via WhatsApp, poi no?
2: Sì, certo, contatterebbe via WhatsApp richiedendo contributi economici per iniziative governative.
1: Ma non è che lui scrive a me, a te e ad Andrea, lui proprio punta in alto ad imprenditori, gente con delle capacità di spesa ed eventualmente molto disponibili anche a erogare queste somme subito.
2: Sì, allora, se gli vuoi mandare dei soldi al sedicente Alfredo Mantovano va bene, ma se no anche lui si accontenta dei tuoi dati, cioè basta che tu hai capito Stefano?
1: Tipo quali?
2: Ma non lo so, potrebbero essere qualche password, potrebbe essere qualche riferimento
1: Liban?
2: Completo, Liban, gli farebbe piacere.
1: Ma al ministro con la delega ai servizi segreti gliela do subito.
2: Ecco, non so.
1: Password.
2: Non so se sono
4: li sanno già.
2: Però guarda, il problema è che se riescono ad arrivare anche con questa sfrontatezza, davvero viene da pensare che non si pongano limiti, no Stefano? Tu che dici? Cioè,
4: dico che li sanno già tutto quelli lì.
2: E infatti,
1: chi era l'altro ministro che aveva avuto lo stesso problema? No, Crosetto?
5: Crosetto,
1: secondo me era
5: scusi.
1: Stato Crosetto, a caso... cui qualcuno aveva girato peraltro del denaro.
2: Purtroppo è il caso di Massimo
4: Moratti.
2: Che noi interisti, a cui noi interisti siamo sempre grati, lo saremo in eterno perché ci ha portato il triplete, però effettivamente era cascato in questo tranello con tanto poi di telefonate, mi pare di ricordare Stefano, tu te lo ricordi
4: certo,
2: un po' il meccanismo?
4: Certo che me lo ricordo benissimo.
2: Com'era?
4: Telefonava con un deep fake la voce di Crosetto e li convinceva a versare del denaro su determinate istanze di beneficenza.
2: Ecco, di beneficenza però per conto loro. Va bene, questo però devo dire è stato, lo abbiamo appreso perché girava una nota appunto di Palazzo Chigi che a un certo punto è dovuta intervenire a precisare, guardate che non siamo noi, non c'entra niente. E Andrea, tu già notavi ovviamente, ma è mai possibile che Alfredo Mantovano ti mandi, il sottosegretario della presidenza del consiglio, contatti qualcuno via WhatsApp? Sembrerebbe
5: penso
2: un pochino
5: i metodi sarebbero diversi. Sì, diciamo così, al netto del fatto che, come diceva Stefano, tendenzialmente visto quello che fa di mestiere dovrebbe già conoscerli quei dati comunque in ogni caso, per cui sai il conto è questo, però è anche lo schema tipico delle truffe, è un attimo di abbassamento della tensione o anche dell'attenzione il più delle volte, come è stato nel caso di Moratti che dicevi prima, era costruita molto bene perché con l'intelligenza artificiale erano riusciti a ricreare perfettamente il tono di voce e quant'altro. Ti chiede, se non ricordo male, in realtà era proprio per un aiuto legato a ostaggi,
1: una specifica emergenza
5: che poi lo Stato avrebbe rifuso dopo, chiaramente, perché me li presi,
1: ma poi te li ridò,
5: esatto, per cui insomma è un attimo comunque cascare nelle frodi, proprio perché sono dei gran professionisti, quindi non diamo neanche all'untore a chi ci casca.
1: Quando ha detto gran, io pensavo che dicesse qualcos'altro. Sono dei grandi
5: professionisti.
2: Sì, dei gran mascalzoni, gran mascalze, tutto quello che metteva Paolo Villaggio.
5: Esatto.
2: Allora adesso io vi chiedo un momento di raccoglimento a tutti e tre, Debora, Andrea e Stefano, perché
4: devo genuflettere?
2: No, questo non è necessario, però vi posso dire che sono rimasto, lo dico, quasi affascinato dalla malvagità con cui è stata condotta questa, è stata architettata questo tentativo di truffa che parte dall'Agenzia delle Entrate, che sfrutta il nome dell'Agenzia delle Entrate, perché io trovo che qua stiamo arrivando
1: a delle vette,
2: inusitate. Allora, la segnalazione viene dalla stessa Agenzia delle Entrate. Se voi andate sul sito, quello vero dell'agenzia, agenziaentrate.gov.it, lì trovate proprio tra gli annunci in prima pagina, in home page, anche la segnalazione di questo phishing, che in realtà è un phishing molto articolato. Parte con una richiesta di: per caro contribuente, hai per caso tu delle criptovalute, dei crypto asset? Questo può avvenire con un messaggino, con una telefonata, insomma con i vari contatti di adescamento iniziale. Ma quello che invece è strepitosamente affascinante nel suo male è che ci sono, a questo segue tutta una serie di passaggi che sono orchestrati con una grafica assolutamente verosimile, cioè sembrano i moduli dell'Agenzia delle Entrate. Chiedono di autenticarsi, chiedono il numero di telefono, chiedono il codice fiscale. Da lì, da questa prima schermata che sembra delle entrate perché ha la stessa grafica ma non lo è, si passa a una seconda schermata che chiede se per caso siamo in possesso di criptovalute oppure no, perché si starebbero conducendo delle indagini al proposito. Se uno risponde no, allora si chiedono il nome dell'istituto bancario dove uno ha il conto e si chiede il saldo del conto corrente. Se invece uno risponde sì, allora si chiede, cioè il sistema praticamente è modulare, quindi è un corallo che poi si biforca, si divide. Il sistema chiede qual è il wallet che viene utilizzato, insomma quali sono i percorsi utilizzati e quanto è il patrimonio investito in criptovalute.
1: Cioè in un modo o in un altro ti fregano se vai avanti nella conversazione, giusto?
2: Sì, e poi la cosa sconcertante è che proprio il sistema reagisce, cioè è in grado di reagire, di condurti fino a quello che poi è l'obiettivo più probabilmente più ambito, cioè il fatto che se uno possiede le criptovalute e ha messo il wallet e il saldo, il patrimonio di cui dispone, allora lo invitano a telefonare perché compare una schermata in cui si dice che c'è un'incongruenza tra quello che lui ha comunicato e quello che risulta all'Agenzia delle Entrate.
1: Che va compensata in qualche modo, immagino.
2: Ma gli dicono attenzione perché questo potrebbe portare, e qui secondo me
1: è l'apoteosi della truffa.
4: Queste sono le bestie di Satana, però.
2: Beh, hai ragione, Stefano. Guarda, effettivamente io sono rimasto affascinato nel leggere e rileggere questa pagina. Ripeto, sul sito dell'Agenzia delle Entrate trovate tutto e fateci attenzione.
1: Dai, non tenerci sulle spine. Cosa succede a un certo punto?
2: Arriva una pagina che dice che c'è l'emissione automatica di un avviso di accertamento. E attenzione, potrebbe essere un blocco cautelativo dei suoi asset, quindi dovreste chiamare un numero che corrisponderebbe all'ufficio verifiche di Milano. A quel punto lì uno telefona e
1: addio.
2: Può succedere di tutto, dati, versamenti, eccetera, eccetera. Non lo so, io mi vergogno quasi perché l'ho data nei dettagli, perché sono sconcertato da quanto siano riusciti oramai a costruire.
1: Ma sì, ci si saranno messi pure a studiare cosa facciamo, come la costruiamo. Penso che
5: fior di programmatori ci sono dietro.
1: È quello che dicevo prima con Mauro.
5: E come potrebbero essere impiegate diversamente queste competenze?
1: Perché
5: diciamo
1: stavo pensando, la truffa del ventenne o rumeno napoletano o zio Franco, fianco che chiama l'anziano che gli dice: guarda, sono il carabiniere, abbiamo gestito esatto questo incidente, quindi ci devi dare tutti i soldi per, e vabbè, è un tipo di truffa, eh. Ma questi che architettano questa roba qua sono dei fior di informatici. Sì. Quindi è gente preparata.
4: Sì. Io vi dico solo una cosa: ho paura.
1: Le forse... bestie di Satana ci è piaciuta tantissimo.
2: Allora, tema di corallo di stagione: polizia postale e Airbnb, rinnovando peraltro quella che oramai è diventata una tradizione, hanno diffuso dei consigli per avvertire sulle truffe nelle prenotazioni estive. Peraltro è un

0: che sono risultati totalmente inesistenti, villaggi turistici e quant'altro, ma stanno crescendo le truffe ad esempio sui finti biglietti aerei, sulle escursioni che non esistono, che sono sostanzialmente diverse da quelle che noi abbiamo prenotato, il noleggio dell'auto, per cui insomma anche lì un serpente corallo con più teste, non è soltanto una, quindi bisogna stare attenti e ben vengano i consigli della polizia postale, ben vengano i consigli di Airbnb, ben vengano i consigli di facile.it, perché in qualche maniera, come dicevo prima, informare, insegnare a difendersi, a riconoscere i campanelli d'allarme è il modo migliore per abbassare le truffe.
1: Posso fare una domanda su questo tema? Poi magari Mauro, anche se credo che la gran parte delle prenotazioni per le vacanze forse sono già state fatte, ma magari qualcuno ancora
0: no.
1: Sta aspetta, eccetera. Sì. È il primo segnale d'allarme che ci deve mettere sull'attenti è il prezzo,
0: sì.
1: Un prezzo è vero,
0: sì.
1: Perché siccome siamo in un momento un po'
0: esatto, se un prezzo è fuori mercato chiaramente ci deve far saltare subito la mosca al naso, anche perché è vero che tanti non stanno ancora aspettando per prenotare le vacanze, è altrettanto vero però che tantissimi le hanno già prenotate, che il 65% di chi partirà, questi sono i dati di un'indagine che ha fatto per nostro conto MG, rimarrà in Italia, e la capacità di ospitalità è quella, per cui i buoni vecchi principi della domanda e dell'offerta chiaramente fanno salire i prezzi. Se 50 persone vogliono la stessa stanza, quella stanza dopo un po' viene messa al migliore offerente, quindi se tutto il mondo di dove noi vogliamo andare in vacanza ha un prezzo X e incredibilmente ci salta fuori l'annuncio della stanza da 400 metri quadri con piscina a sfioro che anziché 400 euro costa 35, probabilmente o siamo noi particolarmente fortunati e non credo, o siamo noi particolarmente sciocchi se siamo convinti di aver fatto l'affare. L'altro campanello che deve sempre far scattare l'allarme è la richiesta di pagamenti non tracciati.
1: E fuori dal circuito.
0: E fuori piattaforma.
2: Sì, infatti i vostri 5 consigli sono molto telegrafici, attenzione ai prezzi troppo bassi che è il primo, usate portali autorevoli, cioè magari evitiamo cose che...
0: Sì, perché se anche le truffe avvengono, perché possono avvenire anche tramite questi portali, con l'assoluto non coinvolgimento del portale stesso, chiariamolo subito, però se si rimane all'interno del portale si è protetti dalle garanzie del portale medesimo, inclusa l'assicurazione e la riprotezione su altra struttura.
2: Questo è anche uno dei consigli fondamentali che danno la polizia postale in abbinata con Airbnb. Dicono non uscite al portale, se vi chiedono ma usciamo dal portale, facciamo la trattativa per conto nostro,
0: di sconto, no.
2: Ecco, quello è un brutto segnale. Sempre voi facile.it avete messo fate un po' di verifiche, gironzolate per la rete, leggete le recensioni, vedete se
0: quella stessa foto corrisponde ai annunci in posti diversi dell'universo, perché insomma
2: certo, perché magari c'è la stessa villa viene affittata
0: a Ibiza e a Gallipoli, capisci? Per cui insomma, o è l'architetto che fa sempre le cose uguali come in Playmobil,
1: se
0: oppure...
1: non fosse che è un dramma, mi viene tanto da ridere,
2: ecco,
1: su tutto questo.
2: Utilizzate pagamenti tracciati e poi leggete con attenzione i contratti, perché a volte magari non è proprio una truffa, però ci sono delle brutte sorprese,
0: sì,
2: pensavo di aver affittato un 4 stelle, mi ritrovo con una pensione di infimo ordine,
0: che la macchina a quel prezzo avesse tutte e quattro le ruote, invece ce ne ha due, insomma, per cui può creare problemi anche qua.
2: Va bene, è il caso di dire una volta di più che va bene, è un intercalare, non è un giudizio, però è il momento di salutare, di chiudere questo spazio corallo, anche se poi con Andrea Polo in realtà andremo di nuovo a parlare di temi consimili e abbastanza complementari a questo. Stefano, andiamo con i saluti allora. Prima comincia il collega conduttore Contumace.
3: Stay angry.
4: Stay foolish, naturalmente.
2: E stay chapter.

0: Pronto, America mi senti, America mi senti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e ora Pia deve sta borsa.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con

0: dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Un'altra giornata negativa per le borse europee, è stata una settimana a forte volatilità. Oggi il quadro è di nuovo in negativo per il peso dei titoli tecnologici, tutti in vendita a partire da questa mattina in Asia, dove gli indici hanno registrato delle prestazioni molto brusche, a partire da Tokyo che ha segnato meno 4,16%. Dopo aver guadagnato altrettanto ieri, ma arrivano le vendite, dicevo, sul settore tecnologico, in particolar modo dopo l'annuncio di Apple ieri. Il gruppo ha comunicato di voler aumentare i prezzi dei propri prodotti per compensare l'impennata dei costi dei chip di memoria e di archiviazione. Altra notizia che si è abbattuta ieri sul settore, l'indiscrezione riportata dal New York Times, secondo la quale OpenAI potrebbe rinviare al 2027 il suo progetto di quotazione a Wall Street. Quindi un'altra seduta negativa per il settore. Cosa vuol dire questo per gli indici europei? Parigi meno 0,6, Francoforte meno 1,22, qua abbiamo anche la notizia di Volkswagen che taglia diverse migliaia di posti di lavoro, è arrivata poco fa, taglia 100.000 posti di lavoro, quindi davvero una cifra importante. Milano meno 1,14% sul FTSE MIB, i titoli oggi più acquistati: Italgas più 1,45% di Assorin, rialzo di un punto, Terna più 0,54%, per il resto vendite diffuse sulla tecnologia e di nuovo sulla cantieristica e la difesa. Fincantieri meno 4,80%, Saipem meno 4%, STM meno 3, meno 2,8% per Prysmian. Torniamo subito con due di denari.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
12: Romance. Il viaggio inizia da

0: lo stile.
1: Due di denari.
2: Beh, bisogna dire che siete veramente una bella coppia da ascoltare e da vedere.
3: Suggerirei all'Agenzia delle Entrate di copiare pari pari lo schema della truffa e utilizzarlo per fare i loro accertamenti reali.
4: Possono emulare il sito dell'Agenzia delle Entrate, possono emulare i moduli dell'Agenzia delle Entrate, però quando dicono di chiamare l'ufficio a Milano e gli rispondono, lì dovrebbero capire che è una truffa.
5: Un mesetto fa ho attivato l'utenza per la nuova abitazione, la corrente elettrica e il gas. Il giorno dopo mi chiama una signorina con fare molto elegante, mi dice che ci sono dei problemi e era in possesso di tutti quanti i miei dati e mi dice: guarda che il contatore è pieno e non possiamo darti l'energia tramite la tua casa che hai scelto. Tuttavia noi siamo degli intermediari e quindi sì, abbiamo già trovato una soluzione alla metà del prezzo. E lì mi sono insospettito.
6: Ebbene ha fatto, caro ascoltatore, a insospettirsi, perché purtroppo, ne abbiamo parlato in altre puntate, ne parleremo ancora, proprio la fase in cui qualcuno cambia fornitore, in cui si cambia fornitore, diventa, non si capisce bene come, ma un momento di aggressione da parte dei serpenti corallo. Si presentano con le scuse più varie, ci sono lavori nella sua sede, per lei il contatore è pieno, non abbiamo allacci, dovremo fare dei lavori, insomma cose di questo tipo, e quello che poi si arriva a fare è che se va bene si cerca solo di farci transitare a un altro fornitore. Se va male è proprio una truffa, cioè sì. Si butta del denaro.
7: Anche nel primo caso è una truffa, intendiamoci. Anche se cercano di farti transitare contro la tua volontà verso un altro fornitore, è una truffa. Però bisogna appunto stare attenti, non sono mai cose che avvengono veramente in questa modalità. Se ci dovesse essere un problema, a parte che poi non si capisce perché dovrebbe essere arrivato a un problema della cabina elettrica, a ripercuotersi sul fatto che tu cambi fornitore, che poi comunque è sempre la stessa la cabina elettrica, questo è quanto. Però se tu ricordi, proprio qualche tempo fa, insieme a Consumerismo No Profit, noi avevamo incominciato a parlare di questo, partendo proprio dalle truffe sulle bollette, e avevamo detto che il primo anno che questa indagine fu fatta erano 4 milioni le persone che erano finite nella trappola o che erano comunque state vittime di un tentativo di truffa. Noi ne abbiamo continuato a parlare tanto, voi ne avete continuato a parlare tanto, se ne continuate a parlare tantissimo.
8: E i truffati raddoppiano?
7: No, qualche puntata di Serpente fa, in realtà proprio qua ebbi il piacere di dire per la prima volta che da 4 si era passati a 3,6, quindi si era ridotta. Speriamo l'anno prossimo di potervi dare numeri ancora più bassi, quindi ovviamente per la terza volta nel corso di questa puntata io dico: informatevi, tenete alta la lampadina del buon senso, che spesso e volentieri questo aiuta.
6: Ecco, solo per chiosare questa parte appunto del tentativo di truffa o di farci cambiare fornitore in modo sicuramente non corretto, non onesto, sono molto bravi, cioè le scuse sono, le voci sono suadenti, sono professionali, le scuse sono un po' abborracciate, ma poi alla fine con un po' di termini tecnici e un po' no, risultano abbastanza credibili.
7: Spesso e volentieri ti dicono: la chiamo dal suo gestore, basta chiedere qual è il mio gestore.
8: E li metti già sotto scacco.
7: Questo spesso avviene, se no incominciano a sparare quelli che sono più
8: dall'ufficio
7: più
8: energetico
7: diffuse.
8: Nazionale.
7: Sì, oppure sparano i nomi delle aziende più grosse, e lì sparano nel mucchio chiaramente, però insomma anche a me spesso e volentieri arrivano delle email chiaramente di phishing in cui mi si dice che è la mia banca, ma io non sono con quella banca, quindi con me non...
6: Sì, anche a me. Però certo, se uno prende le prime 3 banche italiane,
7: hai una buona
6: la possibilità di prendere
7: una buona
6: correntista.
7: Pesca probabile, insomma.
8: Senti Andrea, io vorrei sottoporti questa situazione. Mauro Meazza si ostina a impedirmi di accettare l'amicizia di un bellissimo militare americano che mi ha già tentato

0: tentato di raccontarmi la sua storia, ma purtroppo, siccome Mauro mi impedisce di mettere l'ok sulla richiesta di amicizia, non riesco ad andare avanti nella conversazione. Ma è in Afghanistan, è vedovo, ha 3 bambini piccoli e vorrebbe ovviamente rifarsi anche una vita personale e sentimentale. Mauro non vuole. A questo aggiungo che poco fa sul mio profilo LinkedIn mi è arrivata questa notifica in cui Ciccio Pasticcio avrebbe visitato il mio profilo. Secondo voi devo andare ad indagare?
1: Io lascerei perdere, il consiglio è sempre quello
0: al
1: lì.
0: Al momento lui ha solo visitato il profilo, non è successo nulla.
1: Ieri mi seguiva su X, ha preso a seguirmi su X.
0: Ma a me una tettona a me. Vabbè.
1: Sì, ecco, grazie che l'hai detto tu, perché se lo dicevo io sarebbe stato sessismo.
2: Comunque, se il militare in Afghanistan di qui sopra dei 3 bambini non ne ha almeno 2 malati, secondo me è finta.
0: Ancora non è andata avanti la faccenda. Vabbè, ma sono
2: per la gelosia di Mauro.
0: Sì,
1: esatto. Allora, invece io voglio aprire questo capitolo delle password, perché abbiamo fin qui parlato dell'abilità dei truffatori, dei serpenti corallo.
2: Però ogni tanto lasciamo la porta aperta, insomma, ecco, con le chiavi inserite.
1: Esatto, wow. E questo è proprio quello che voi avete verificato con un'indagine molto recente che avete fatto con MApp Research.
2: Esatto, un'indagine dei primi di giugno, quindi recentissima.
1: Allora, il primo dato che si incontra come risultato già è sconcertante. 8,7 milioni, 8.700.000 italiani hanno subito una violazione informatica nell'ultimo anno. Quindi in generale potrebbe essere un accesso non consentito, un tentativo di truffa.
2: Esatto, sì, i più diffusi sono stati proprio l'accesso non consentito ai profili social, e voi qualcosa ne sapete, sì. diciamo così. Sì. Questo io mi sono iscritto i numeri perché sono tanti e non mi piace darli mischiati. Questo ha riguardato 5 milioni di persone, per cui immagina quanti sono. A seguire, e questo è infinitamente più preoccupante invece, gli account bancari. E non però perché siano insicure gli accessi gestiti dalla banca, ma perché se ad esempio noi usiamo la stessa password per qualunque cosa e gli stessi accessi per qualunque cosa, se entro nel profilo Facebook provo a vedere se quella stessa password magari funziona anche sul conto bancario e siamo a 2. Il terzo forse è quello che è successo al ministro che dicevamo in apertura di puntata, perché sono gli accessi non autorizzati allo smartphone. Questa è, al di là degli scherzi, qualcosa che sta diventando sempre più comune. Parliamo di circa 900.000 persone, appena meno, e spesso e volentieri in realtà siamo noi, come dicevo prima, ad aprire la chiave, la porta con la chiave a chi vuole entrare. Uno dei casi più diffusi è quello: guarda, c'è mia nipote che sta facendo il concorso per... metti il voto per favore.
0: Ah sì, vabbè,
2: lui.
0: Quella della ballerina che dove sono cascata pure io,
2: ballerina
0: ovviamente.
2: O N1000, in quel modo in realtà ti mettono nel cellulare un Trojan, diciamo in maniera molto molto semplice,
1: un software malevolo
2: che accede a tutti i tuoi dati, e a quel punto, se io ho fatto questo click, a voi due arriverà la stessa richiesta, ma arriverà da me, dal mio numero di telefono.
1: Sembrerà arrivare da te.
2: E quindi, e no, magari ti arriva veramente.
1: Hai ragione, arriva da te, ma non sei tu che lo stai mandando.
2: A quel punto, nel momento in cui voi ricevete un messaggio nelle chat in cui magari noi ci siamo scambiati prima altre 9.000 comunicazioni, vabbè dai, diamo una mano alla nipotina di Andrea. Quindi
1: no?
2: Non è
0: quella della ballerina.
2: Ripeto,
0: io e Alessia Filippi ci siamo cascate dentro come 2 pesciolone, per fortuna abbiamo arrestato rapidamente la faccenda.
1: Ci torniamo subito, perché adesso comunque c'è il traffico.
2: Assolutamente.
3: Strade in diretta.
4: Rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova, 12 chilometri di coda per incidente in cui è coinvolto un camion che trasportava animali tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano, con chiusura delle entrate per Milano di Verona Sud e Verona Est. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce verso Genova, incidente, code tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone. Sulla 1 Milano-Napoli, 5 chilometri di coda per incidente verso Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza. Sulla 12 Genova Rosignano è chiuso per incidente Genova Nervi in entrata e uscita in entrambi i sensi, con code. Sul grande raccordo anulare di Roma, incidente, code tra l'Ardiatina e Via del Mare in carreggiata interna. Infine, rallentamenti sull'autostrada del Mediterraneo per incidente a Cosenza Nord in direzione Salerno. Ed è tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Promo 24.
1: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta InfoCert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.

0: due di denari.
1: Buongiorno Deborah e Mauro, anche me ha chiamato dicendomi contatore pieno. Io ho semplicemente risposto: guardi, l'ho appena svuotato e sto pulendo i filtri, ha messo giù subito.
2: Mi dispiace per l'ascoltatore che ha rischiato di essere truffato, quasi quasi però lo invidio, perché io sono in ballo con gli allacci da metà febbraio, sono a fine giugno e non ho ancora la corrente allacciata. Anzi, posso chiedere a voi se c'è qualche cosa da poter fare?
3: Beh, sicuramente ci può scrivere a duedidenari@radio24.it. Come spesso segnaliamo con Mauro, terminata la trasmissione si apre la serranda del pronto soccorso di Due di Denari e diamo una mano a risolvere tanti casi per tanti ascoltatori di tanti tipi. Quindi se ci vuole rappresentare la sua situazione con qualche dettaglio, naturalmente ci rivolgeremo direttamente alla società che latita nel darle una risposta e una risoluzione al suo caso.
4: Allora, piacere. Password, dove sbagliamo e cosa potremmo fare un po' meglio? Un ascoltatore dice: io uso delle password incomprensibili, lettere, numeri, le cambio a una password diversa per ogni sito, e poi scrive: sono paranoico. E purtroppo il sospetto, caro Andrea Polo, è che bisogna diventare un po' paranoici, perché forse siamo stati fin troppo faciloni. E quello
5: sì,
4: è il...
5: allora, siamo stati fin troppo faciloni, è verissimo, lo siamo tuttora. Forse non è necessario avere un generatore password come quello che usa la NASA, però nemmeno fare come il Louvre, che usa Louvre come password, insomma. Per cui questo... queste sono...
3: davvero?
4: Infatti il furto è avvenuto proprio...
5: hanno inserito così l'impianto d'allarme.
3: Me lo ricordavo.
5: Detto questo, però, chiaramente ci sono delle cose che possiamo fare.
4: La prima ce l'hai già detta, cioè una password per tutti,
5: esatto,
4: i siti, no, mai. No,
5: esatto. Poi nei nostri consigli abbiamo detto mai mischiare.
3: E magari non Deborah 1, ecco, dappertutto.
5: Ecco, bravo, esatto. E poi non mischiare, noi diciamo mai, sicurezza e affetti. Perché? Perché se, ancora una volta, io tramite il social vedo che mio figlio si chiama Mauro, che mia figlia si chiama Deborah, e violo io, hacker, il tuo profilo, prova a vedere se la password è Mauro o Deborah, o Mauro e Deborah.
3: Una combinazione la trovo.
5: Sì, e questo è successo a 1,5 milioni di persone, per dirti. Poi parlavamo di sequenza, trovare una sequenza, certo, giusto, assolutamente. Se la sequenza non è 1, 2, 3, 4, per dire, o a, insomma, queste sono cose che hanno fatto 2,7 milioni persone, e poi appunto si arriva alla violazione.
4: Perché il dubbio è: così me la ricordo. Sì,
5: esatto, però mischiala magari, mischiala, no? Metti non lo so, una data di nascita del padre e il nome del cane, non so, mischia
4: voi,
5: un pochino.
4: Voi consigliate, tra l'altro, anche usate almeno dei caratteri speciali, il punto esclamativo, l'asterisco, il punto di domanda,
3: che viene raccomandato molto spesso in automatico da tanti siti nuovi, ai quali devi iscriverti, magari,
5: E questa è una cosa importante, ma cioè, la roba che più, come dire, ha colpito è che ci sono 935.000 italiani, vi ribadisco, 935.000 italiani che hanno scelto come password la parola password. È lì. È come il Louvre, no?
4: Almeno nel nome della rosa era più elegante.
5: Era
4: ti
5: più
4: ricordi
5: elegante.
4: Com'era? Perché il computer diceva: hai la password, e la password era no.
5: No, esatto, però almeno era una situazione
4: era
5: più gestibile.
4: Brillante,
5: era
4: più brillante.
3: Tanti siti, peraltro, comunque proprio per provare ad aggirare questi problemi, chiedono un cambio di password molto frequentemente. Io vi devo dire la verità, io ho un quaderno delle password, ma è diventato veramente un cimitero, un campo di battaglia, perché per ogni sito con il quale magari devo lavorare o fare delle cose è un cambio continuo, e alla fine è diventato anche lì un aggiornamento continuo del quaderno. Però è necessario tenere il passo.
5: Ma possiamo trovare dei metodi, come trovavamo a scuola, per ricordare le date dell'invasione della Polonia o della formula del potassio, insomma, in qualche maniera ciascuno di noi la può trovare, questo è importante. Sappi, Mauro, visto che prima parlavi di Moratti, che un'altra delle password più violate è quella del nome della propria squadra del cuore.
4: Ecco, mi avete beccato subito.
5: Ti abbiamo beccato, non sei solo.
3: Conto corrente,
5: non sei solo, non sei solo, qua parliamo di circa 470.000 persone. L'altro problema che anticipava Deborah in realtà è il fatto che non le cambiamo mai, o le cambiamo pochissimo, o le cambiamo solo e soltanto, proprio come diceva Deborah, quando tutti i colleghi al sito e il sito ci dice: Andrea, questa password è troppo vecchia, da oggi non funziona più, trovatene un'altra. Allora in questa maniera siamo costretti a farlo. Altro maluso è quello di usare per il sito la password che corrisponde al nome del sito. Per
4: certo.
5: Cui prima parlavamo di Airbnb, se per accedere ad Airbnb la mia password è Airbnb, non è una grande trovata, ecco, diciamo così. Quindi, come vedi, in realtà non stiamo dicendo delle cose assurde, non stiamo dicendo metti la formula chimica del bario, cioè trova qualcosa che per te ha senso, che non sia facilmente individuabile da qualcuno. E renditi conto anche che Deborah parlava del quaderno, magari anche come tu le custodisci quelle password. Il computer, avere un file sul computer che tiene tutte le password, ugualmente non è una grande idea, perché paradossalmente è più facile arrivare magari dentro al computer e prendere le password che sulla scrivania nel cassetto dove Deborah magari tiene il quaderno con le password di cui dicevamo prima, un po' quello che diciamo sempre per le carte di credito.
3: E poi ci sono i siti che memorizzano automaticamente.
5: Che è una funzione che possiamo disabilitare, sappiatelo.
4: Perché quello potrebbe essere imprudente, vero? Cioè il fatto che
5: può
4: i motori di ricerca si ricordino per agevolarci, non
5: certo,
4: per fregarci.
5: No, assolutamente.
4: Per agevolarci dice: vabbè, vuoi salvare sta password, tanto ti colleghi sempre, e allora esatto, a questo punto te la metto in memoria. Però voi dite potrebbe non essere il comportamento migliore.
5: Potrebbe non essere il comportamento migliore, perché per l'appunto nel momento in cui io riesco ad accedere al tuo profilo, o l'una e l'altra, per cui questo non aiuta in termini di sicurezza. Teniamo viva la memoria, che invece questo magari può essere utile.
4: Tu dici, pensate a una cosa che vi riguarda, però mi verrebbe da dire, però magari qualcosa che non raccontiamo spesso sui social, perché
5: che non
4: poi
5: raccontiamo mai
4: troppo
5: sui
4: facile.
5: Social che non raccontiamo
4: se
5: mai
4: io parlo
5: social.
4: Sempre di quanto è bello il mio cane,
5: esatto,
4: che si chiama Fido,
5: e poi Fido è la mia password, Fido Husky, cioè non è la cosa migliore, un po' quello che dicevamo prima col nome dei figli.
4: Magari meglio una di quelle passioni un po' più remote, o qualcosa che abbiamo studiato a scuola,
5: sì,
4: in altri,
5: esatto,
4: tempi.
5: Qualcosa che per noi ha un significato, perché comunque ci ricorda un momento, un posto.
3: Però poi dobbiamo trovare appunto un luogo sicuro per ricordarcele. Fabio suggerisce il KeePass Password Safe per salvarle. Non so di che cosa stia parlando.
5: Un strumento informatico che le salva, che è assoluta in altissima sicurezza. Sì, certamente può essere importante, a patto che ancora una volta noi lo usiamo in maniera corretta. Sì.
3: Tra l'altro, Mauro, ti ricordi quando abbiamo affrontato il tema del conto cointestato? Io ho ingaggiato una lunga conversazione con un'ascoltatrice che mi esibiva tutte le sue perplessità rispetto a farsi il conto personale, perché ad un certo punto dice: io non voglio avere a che fare con l'ennesima password della mia famiglia, un altro conto corrente, quindi altre password, altri codici. E alla fine, di fronte a quello, mi sono arresa, ho detto: hai ragione, cosa vuoi che ti dica, non farlo.
4: Beh,
5: però
4: vero.
5: Le password le possiamo cambiare, cioè io nel fare questa indagine ammetto che mi sono anche divertito molto, perché ad esempio ci sono milioni di persone che usano come password una parolaccia. E questo secondo me è geniale, una parolaccia.
3: Le hai lette anche qualcuna,
5: sì,
3: di quelle più
5: di quelle dichiarate, ho fatto delle grandi risate. Però va benissimo, cioè se quello a te fa venire in mente la chiave d'accesso, perché no, va benissimo così. Attenzione, ecco, invece quanto al dove custodirle, non mettiamole sullo smartphone. è un altro elemento che potrebbe essere
4: perché
5: facilmente
4: violato, perché se si sottrae lo smartphone a quel punto è troppo facile.
3: Passaporto anche... di Andrea ce l'abbiamo già
4: in ma lui è in servizio permanente effettivo. Lui diceva ho messo la maglietta coralla però un colore un po' meno forte, un po' meno intenso perché sono a parte. No, tu sei parte integrante della squadra antitruffa.
5: E adesso aspetto di essere chiamato anche a cantare con i Chapter fondamentalmente.
4: Io non lo escluderei.
5: Ma io ho un passato da piano bar, cosa credi?
4: Ah beh, allora
3: ma che bellezza. Allora fissiamo cose belle.
4: Fissiamo delle prove adesso dopo la mi corregge, era il pendolo di Foucault, quello della password, hai la password? No, a me sembrava fosse il nome della rosa, però va bene, me lo corregge, mi corregge Davide. Io ringrazio Davide per la passione con cui ci segue anche in queste
3: sempre
4: parti.
3: Umberto
4: qua.
3: Eco era.
4: Era bene. Comunque Umberto Eco.
3: Allora, grazie a entrambi, ragazzi. Noi io e te ci vediamo lunedì, intanto,
4: sì,
3: per una
4: volentieri.
3: Nuova settimana di Due di Denari, che io durante la quale sarò a mezzo servizio, te lo dico già. E
4: ecco.
3: Quindi niente, perché ad un certo punto mercoledì sparirò, ma lunedì e martedì ci sono. Andrea, grazie.
5: Grazie a voi.
3: A prestissimo.
5: Prestissimo.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Le 12 e un minuto.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Sempre più pesante il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 50.000 dispersi, tra loro anche italiani. Medio Oriente, raid israeliani nel sud del Libano, il Papa: occorre risolvere i conflitti da umani e non da bestie. Emergenza caldo, aumentano gli accessi nei pronto soccorso, preoccupano le carceri. Alemanno a Radio 24, la situazione sta per esplodere.

0: Mondiale di calcio, impresa Ecuador, batte la Germania e va ai sedicesimi di finale. Il portiere tedesco Neuer sotto accusa. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela ha raggiunto quota 235 morti, 4.300 i feriti, ma sono migliaia i dispersi e tra loro anche italiani.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse nella notte tra mercoledì e giovedì a 40 secondi di distanza l'una dall'altra. Oggi arriveranno gli aiuti internazionali, ma intanto i soccorritori venezuelani da ore scavano a mani nude tra le macerie e ancora salvano vite.
2: Stiamo rescatando una vecina viva.
1: Una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato dopo quasi 36 ore. Il paese è in ginocchio. Secondo il sito dedicato alle persone scomparse, oltre 50.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro ci sono anche italiani, ha fatto sapere la Farnesina, che precisa sono 3.000 i connazionali che vivono nell'area intorno all'epicentro del terremoto, un numero che sale a 65.000 se si prende in considerazione l'intera area colpita dal sisma. Tra le vittime già accertate anche un italo venezuelano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Tra gli aggiornamenti sulla situazione medio orientale.
3: A Washington dovrebbero riprendere nel pomeriggio i colloqui tra Israele e Libano, arenatisi a quanto è noto su tempi e modi del ritiro dell'esercito israeliano dal paese dei Cedri, che però questa mattina ha subito nuovi raid mentre erano in corso delle processioni per la ricorrenza religiosa sciita dell'Ashura. Da vedere quindi se ci saranno ripercussioni sulle trattative in programma. Procede con lentezza anche la riapertura del passaggio di Hormuz, stabilita nei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Ieri Trump rassicurava gli agricoltori americani affermando che lo stretto era aperto, ma in realtà in quel momento, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, era stato attaccato al largo dell'Oman, l'Organizzazione Marittima Internazionale dell'ONU aveva sospeso i passaggi in attesa di chiarire la vicenda, che non ha fortunatamente avuto conseguenze per i marinai. Gli statunitensi hanno incolpato l'Iran, l'organismo incaricato da Teheran per la gestione dello stretto ha risposto che non può garantire un passaggio sicuro a chi si avventura fuori dalle rotte definite come la Ever Lovely. Stando ai dati satellitari, il traffico nello stretto ora è ripreso in entrambe le direzioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Papa torna a parlare contro la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche, ha detto il Pontefice nell'omelia della Messa a San Pietro che di fatto ha aperto il concistoro straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è dedicata proprio alla situazione internazionale. L'ondata di caldo eccezionale in Europa comincia a farsi sentire anche sui pronto soccorso italiani, si stima un incremento del 10-15% degli accessi, preoccupa poi la situazione delle carceri che si aggrava con l'emergenza caldo e di cui ha parlato stamattina a Radio 24 l'ex sindaco di Roma Alemanno dopo la sua uscita dal carcere.
4: Sostanzialmente ci sono due fattori che si incrociano, da un lato una magistratura che è diventata automaticamente, a dire al contrario a quello che si pensa, molto molto severa, cioè da condanne anche per reati abbastanza banali con notevole severità, in particolare nel reato di spaccio si riescono ad avere 10-15 anni quasi quanto un omicidio con estrema facilità. E la seconda cosa è che un carcere così sovraffollato non permette di fare tutti quelli che sono l'accesso ai benefici e ai percorsi trattamentali che devono da un lato garantire l'educazione del cittadino e dall'altro lato permettere sostanzialmente che non ci sia questo accumulo di persone. Quindi noi stiamo praticamente con una situazione che sta per esplodere e purtroppo io gli ho chiesto di incontrare il ministro Nordio, di parlargli, secondo me lui non si rende conto della situazione e noi dobbiamo in qualche modo uscirne.
0: E si è costituito in carcere ieri, in tarda serata, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti, dopo che i giudici della Cassazione hanno reso definitive le condanne per gli imputati nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui persero la vita 32 persone e oltre un centinaio rimasero ferite. I giudici ieri hanno rigettato i ricorsi presentati dagli imputati contro la sentenza dell'appello che aveva confermato, tra gli altri, la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati, tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato. Warner Bros. Discovery e Amadeus divorziano, hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre 2 stagioni televisive la Media Company Internazionale e il conduttore. Il percorso avviato nel 2024 ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su 9. Mondiale di calcio, la sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador ha acceso in Germania il dibattito su Manuel Neuer. Il portiere quarantenne è finito al centro delle critiche per il secondo gol incassato, con parte della stampa e dei tifosi che mette in discussione la scelta del CT tedesco Nagelsmann di richiamarlo in nazionale. Interrogato dopo la gara, Neuer ha escluso qualsiasi errore personale, ma questo non è l'unico risultato maturato nelle scorse ore. Facciamo il punto in questo servizio.
5: Avanti tutte quelle che potevano qualificarsi, nessuna sorpresa, è una grande impresa quella dell'Ecuador che ha strappato il passo per i 16esimi di finale battendo la Germania nel match più intenso della notte. Ecco il bilancio dell'ultima giornata dei gironi E, F e D. Gli ecuadoregni saranno ripescati come terza dopo aver superato 2-1 la Germania in rimonta. Sané, Angulo e Plata i marcatori. Nello stesso gruppo passa da seconda la Costa d'Avorio, 2-0 a Curaçao con doppietta di Pepe. Travolgente l'Olanda contro la deludente Tunisia, 3-1 grazie ai gol di Brobbey, Van Ecke e autorete di Skhiri, mentre per i tunisini da segnalare solo il punto di Masturi. Gli arancioni nei 16esimi sfideranno il Marocco in un confronto di altissimo livello, così come sarà Giappone-Brasile, che gli asiatici si sono guadagnati pareggiando 1-1 con la Svezia. Maeda e De Langa sul tabellino, qualificata anche la Svezia. E per chiudere il gruppo D, battuta dal resto per gli Stati Uniti, sconfitti 3-2 dalla Turchia già eliminata. Trasti, Arda Güler, Koku, Berhalter e Ayan, l'alternanza dei gol. 0-0 tra Paraguay e Australia, pareggio che porta avanti entrambe. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 13:00.

0: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over.
1: No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
4: Potrai scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
5: La tecnologia non si racconta, si vive.
6: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Spesso li trascuriamo, ma quando ci mandano dei segnali

0: quali ci accorgiamo di quanto siano preziosi. Parliamo dei nostri piedi oggi, in particolare pensiamo ad una fascia elastica che collega il tallone alle dita. Si chiama fascia plantare e a volte anche la fascia si infiamma e sono dolori. Ne parliamo oggi con la dottoressa Camilla Maccario, ortopedico dell'unità di chirurgia della caviglia del piede in Humanitas a San Pio X di Milano. Dottoressa, buongiorno e grazie.
1: Buongiorno a voi, grazie a tutti.
0: Che dolore.
1: Che dolore, sì, la fascite plantare è sicuramente molto dolorosa. Io tranquillizzo il paziente perché non è una patologia grave, ma ahimè è fortemente invalidante, anche perché spesso diventa bilaterale. Questo accade un po' perché la trascuriamo, perché tutti noi abbiamo insomma da vivere, lavorare e quindi non ci fermiamo al primo dolore e questo comporta sovraccarichi e quindi magari da un piede questo dolore poi si trasferisce anche all'altro piede.
0: Si può avvertire dolore anche sin dal primo mattino, quando appoggiamo il piede o i piedi
1: a terra.
0: Sì. O magari dopo una lunga camminata.
1: Giusto, sì. Il dolore del mattino è sicuramente il dolore più fastidioso, ingravescente che il paziente riferisce. È un dolore che magari si risolve velocemente, basta il tempo di andarsi a lavare i denti, è un dolore che già è sfumato, ma si può ripresentare col carico, quindi dopo che lo sovraccarico questo piede, dopo una lunga camminata, allora di nuovo, ahimè, questo piede torna a dolere.
0: Cosa devo fare se mi trovo descritto in questo profilo, se la mia fascia plantare si sta lamentando?
1: Allora, innanzitutto guardiamo le scarpe che stiamo indossando. Se abbiamo scarpe troppo basse non va bene. Una scarpa un po' ammortizzata, una scarpa che permetta al tendine d'Achille di non soffrire troppo, di non essere troppo in tensione. E poi l'attività, l'esercizio fisico che è sempre rivolto al tendine d'Achille e al polpaccio, perché in realtà la causa della fascite plantare risiede proprio nel polpaccio, in quanto il polpaccio è contratto e quindi nel fatto che lavora male il tendine d'Achille, di conseguenza la fascia che poi parte, diciamo, è il proseguo del tendine d'Achille. Quindi esercizi in allungamento, stretching del polpaccio, della muscolatura posteriore ci possono aiutare a, diciamo, uscire da questo problema.
0: E se il problema persiste, consultare il chirurgo?
1: Allora, diciamo che questa è una delle patologie per cui la chirurgia non è consigliata. Meno male, ma a volte il paziente arriva a essere talmente
0: disperato.
1: Sì, esausto, che quasi la vorrebbe, perché vorrebbe, no, il bisturi magico. Ma ahimè no, è davvero da cedere un po' il passo e da invece insistere su questa attività appena descritta. Anche le terapie fisiche possono svolgere il loro aiuto, soprattutto un po' contro l'infiammazione, quindi insomma per promuovere sempre l'esercizio fisico. E la scarpa giusta è un altro grande aiuto, che poi non deve essere la scarpa della nostra vita, non è che siamo condannati alla scarpa da ginnastica, però ecco, nella fase della forte infiammazione sicuramente ci aiuta molto una scarpa ammortizzata.
0: Dottoressa Maccario, grazie per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Per ben 130.000 anni la nostra capacità di ragionamento è rimasta invariata. Tutta l'intelligenza dei neuroscienziati, ingegneri, matematici impallidisce in confronto alla più elementare intelligenza artificiale. Una volta attivata, una macchina senziente supererebbe presto i limiti della biologia e in breve tempo la sua potenza analitica sarebbe superiore all'intelligenza collettiva di tutti gli esseri umani nella storia del mondo.
3: Allora, noi per tante volte ci siamo occupati di quello che è l'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra umanità. L'abbiamo fatto più volte, l'abbiamo fatto sempre con sensi di grande esaltazione, grande speranza col futuro. Oggi voglio parlare dello stesso tema, finalmente con un punto di vista che posso dire lievemente apocalittico. Cioè, e già ride, già la persona ride, vuol darvi la sorpresa, ma io sto in questo momento parlando con Pino Aprile. Pino Aprile è un amico, è un collega, l'abbiamo avuto più volte ospite, soprattutto per una sua battaglia che iniziò nel 2010 con il libro Terroni. E dopodiché Pino ha cominciato a fare una sua storiografia personale che rispondeva a un certo filone che voleva il Sud vituperato, sfruttato, malmenato da tutto quello che è l'onda risorgimentale, quello che ha seguito. Però Pino Aprile recentemente ha cambiato ottica dal microcosmo del Terrone, che si sente in qualche maniera privato di quella che una volta era il suo privilegio, la sua dignità, la sua autonomia, si è messo a guardare il mondo da una prospettiva diversa e ha scritto un libro che ha una apertura cosmica: La fine dell'uomo sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro, edizioni PM. Però mi devi spiegare, Pino, innanzitutto qual è stata la metamorfosi in questi ultimi mesi che non ci siamo sentiti, per cui l'ottica strettissima sul Sud e i problemi del Sud sei passato a parlare di quello che è il destino del mondo, la nostra specie probabilmente è vicina al collasso. Un libro che è quasi un annuncio di apocalisse.
4: Ma in realtà io ho semplicemente ripreso, ma non avevo mai smesso, perché questi temi li studio sempre, mi appassionano. Io all'università ho cominciato con fisica e poi ho cambiato altre due facoltà.
3: Se una volta magnifiche. Mi ricordo, mi hai fatto un discorso di fisica quantistica e sono rimasto anche stupito. Dico, ma che c'entra Pino con questo? Quindi questa era la tua passione segreta?
4: È dichiarata, tant'è che il mio primo libro, Elogio dell'imbecille, è un'analisi dei meccanismi di moltiplicazione della stupidità di massa. E io ero convinto di aver sbagliato qualcosa, perché l'analisi portava a una conclusione: la specie sapiens si salva solo se rincredisce.
3: Tu intervisti Coral Lorenz, grandissimo etologo, assolutamente scienziato di fama internazionale, nel 1981 dice qualcosa che sembra quasi una premonizione di quello che sarebbe stato il livello contemporaneo della civilizzazione.
4: Sì, lui dice che il titolo del suo ultimo libro si chiama Il declino dell'uomo, e quindi qualcosa già dice, mi preconizzò questo: la nostra specie è sull'orlo di un baratro, non so se si salverà oppure no, ma potrebbe salvarsi, è una possibilità, avendo tutta insieme come specie la più grande conoscenza, un'immensa conoscenza e un immenso sapere, ma ognuno di noi come individuo non conterà più niente. E riletta oggi mette i brividi. Perché? Perché i futurologi che pensano all'applicazione dell'intelligenza artificiale danno visioni di questo genere: il nostro cervello è troppo inferiore alle macchine che costruiamo per capacità di computazione, poi la chiamiamo intelligenza artificiale. Questo che vuol dire? Che noi siamo ormai il passato, ma possiamo restare in gioco collegando i nostri cervelli alle nostre macchine. Ed è la visione di Lorenz, è inquietante.
3: Tu come l'hai letta questa cosa? Creare una sorta di grande nuvola, un grande cloud in cui i cervelli degli umani sono collegati tramite le macchine. Sembra una profezia di Matrix, qualcosa del genere.
4: Sì, c'è già stato Matrix, ma c'è anche quell'altro film, Transcendent, per cui un grande scienziato, prima di morire, trasferisce tutto il suo sapere, le sue emozioni, la sua memoria in un computer. E quindi, mentre il suo corpo muore, lui vive nella macchina e poi ricostruisce un corpo in cui lui ritorna.
3: Questo in Black Mirror, in tante narrazioni fantascientifiche c'è qualcosa del genere. Però a questo punto tu incastri questa tua esperienza di decenni fa, degli anni Ottanta, e una tua riflessione su quella che è la storia dell'Homo sapiens. Noi ci abbiamo messo abbiamo passato tre grandi rivoluzioni, tu dici, cognitiva, sì, agricola, scientifico, industriale, e ognuna è durata un'infinità di anni, mentre questa ultima fase della nostra evoluzione, quella digitale, si sta consumando

0: in un'unica generazione, in pochi decenni. Mi chiarisci meglio questo concetto che è importante?
1: Esatto, io per questa mia riflessione è partita intanto da Lorenz, ma poi da un'osservazione. Se guardi le nostre civiltà che hai citato, cioè cacciatori, raccoglitori, agricoltori, industriali, informatici, cosa vedi? Cacciatori, raccoglitori, questa civiltà è durata da 2 a 300 mila anni.
0: Gli agricoltori, cioè per noi per passare dalla caccia all'agricoltura ci abbiamo messo 300.000 anni di evoluzione.
1: Sì, diciamo da due, poco importanza se sono 200.000 o 300.000, perché l'ordine di grandezza quello è. Ma poi siamo diventati agricoltori, cioè non più nomadi ma stanziali, e questo è durato 10.000 anni.
0: È già un decimo rispetto alla prima fase dell'evoluzione. Se la prima fase sono voluti 200, tra i 200 e 300 mila anni, in 10.000 anni siamo diventati stanziali.
1: Esatto. E poi però, appena meno di 2 secoli e mezzo fa, siamo diventati industriali, e la civiltà industriale è durata 200 anni.
0: Quindi è sempre più veloce il passaggio da una nostra fase evolutiva all'altra, è sempre più veloce, 200.000 esatto. anni, 10.000 anni, 200 anni e adesso decine di anni, 10-20 anni.
1: Se questo se lo trasferisci su un diagramma, cosa viene fuori? È una curva asintotica, cioè una curva che cresce di pochissimo per molto tempo, poi ha un gomito e cresce violentemente. Ma la cosa curiosa qual è? Che se tu consideri non il tempo ma la popolazione, tu hai che i cacciatori raccoglitori arrivarono a qualche milione in tutto il pianeta, gli agricoltori a qualche centinaia di milioni, gli industriali ai miliardi, e gli informatici, secondo l'ONU, entro una ventina d'anni saranno 10 miliardi. Ancora una volta hai una curva come quella. Per cui ho trasferito questo in una formula. Popolazione per tempo. E cosa hai? Che ogni volta che il risultato diventa 10 elevato alla 11, cioè un numero che è 100 miliardi, la civiltà cambia. Ma 10 alla 11 è una coincidenza che mette qualche brividino.
0: È quella che tu chiami il limite ultimo, LU.
1: Esatto. 10 alla 11, ripeto, è una coincidenza, non bisogna attribuire, ma è il numero dei neuroni del nostro cervello. È curioso.
0: Quindi tu hai stabilito che esiste questa formula applicabile alla nostra evoluzione. E questa formula fa sì che esista a un certo punto un cambio fondamentale, cioè qualcosa muore e qualcosa rinasce, quando in qualche maniera si applica o sull'asse del tempo o sull'asse della popolazione questo tipo di formula, 10 alla 11, alla potenza 11. Cerca di fammelo capire meglio facendo degli esempi.
1: Moltiplicando tempo e popolazione, quando il risultato, e forse facciamo prima con un esempio, cacciatori e raccoglitori sono arrivati a qualche milione di esemplari in centinaia di migliaia di anni. Ora, i milioni, l'ordine di grandezza è 10 alla sesta, centinaia di migliaia di anni è 10 alla quinta.
0: Quindi viene
1: 10 alla sesta, 10 alla quinta, 10 alla 11.
0: Ma questa è un'equazione che ha messo a punto te, o ci sono già dei riferimenti?
1: No, l'ho fatto. Io ho una formazione tecnica e ricorro spesso a matematizzare le cose per aiutare me stesso nella comprensione. Non voglio imporre, insegnare niente a nessuno, sono delle riflessioni.
0: Quindi, diciamo, secondo questa formula tu hai messo appunto osservando e giocandoti quelle che erano le tue cognizioni fisiche e matematiche, perché tu hai fatto il giornalista, hai diretto settimanali, giornali, sei occupato di storia, sei occupato di società. Questo è un punto di vista nuovo e originale in cui tiri fuori quelle che sono le tue cognizioni su cui ti eri formato prima. E sei arrivato a mettere a punto una sorta di formula che alla fine, applicata alla contemporaneità, cosa significherebbe? Che siamo vicini al momento del tracollo a questo punto?
1: Diciamo del cambiamento, perché io, e in questo ho preso in pieno la lezione di quel grandissimo, immenso

0: dicendo la fin, dice no, no, sono ottimista davvero, perché io ho fiducia nell'uomo. E aveva ragione, perché? Perché tutto quello che sappiamo ci porta a pensare, come ha detto Lorenz, a un esito brutto della nostra specie. Ma se noi guardiamo cosa è successo quando sono cambiate le società, le civiltà, l'uomo si è sempre evoluto in una direzione verso la quale non aveva mai guardato. Quando Lorenz mi raccontava queste cose, non esistevano telefonini, internet, web, niente di tutto questo. Questa è oggi la quotidianità. Ma queste cose non erano state previste non solo dagli specialisti, dai filosofi della scienza, neppure dalla fantascienza. Quindi probabilmente il futuro che ci aspetta fra una ventina di anni nessuno di noi lo sta nemmeno immaginando.
1: Allora fermati un secondo, Pino, perché dobbiamo dare le informazioni della borsa. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Seduta negativa tra le borse europee, come abbiamo indicato anche in mattinata, per tutta una serie di fattori, ma in particolar modo per la nuova fuga dai titoli tecnologici già iniziata in Asia questa mattina a seguito dell'annuncio di ieri di Apple di incrementare i prezzi dei propri prodotti per compensare l'impennata dei costi dei chip di memoria e di archiviazione. In più, anche le indiscrezioni riportate dal New York Times, secondo cui OpenAI potrebbe spostare il progetto di quotazione a Wall Street solo l'anno prossimo, ecco due notizie che hanno avuto un impatto molto rilevante sulle borse e soprattutto, dicevo, sulla tecnologia. Questa mattina è stata molto importante la caduta degli indici asiatici, reggono quelli europei ma sono tutti in rosso. Parigi -0,6, un po' più pesante Francoforte -1,23%, qua pesa anche l'annuncio di Volkswagen di portare avanti un importante taglio del personale, almeno 100.000 dipendenti. Abbiamo poi Milano in calo di un punto percentuale per le vendite che stamattina si accaniscono in particolar

0: Modo su Fincantieri meno 5,24, Saipem meno 4,25, meno 3 per Inuit e meno 2,8% per Prysmian e per STM. In positivo a Milano, in questo momento Italgas più 1,60 di Assorin e più 1,23, un rialzo di mezzo punto per Terna. L'euro oggi viaggia in questo momento a 1,14, quindi in recupero sul biglietto verde. Per ora è tutto.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.

0: Dialog. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Pino Aprile, ricordo autore di un libro edito da PM che trovate in libreria in questi giorni, La fine dell'Homo sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro. Pino Aprile, attingendo ai suoi studi di fisica e di matematica che precedevano la sua attività di storico e di osservatore della società, ha fatto alcune riflessioni partendo da una sua intervista che fece negli anni 80 con Corrad Lorenz, nell'81 in particolare. Parlando con questo illustre scienziato e analizzando l'attualità, Pino Aprile ha fatto una riflessione, faccio per ricordarvi quello che ci siamo detti. L'epoca, la storia dell'uomo sapiens naturalmente, si descrive in alcuni periodi. Il passaggio da un'era all'altra è costato sempre un'infinità di tempo, poi questo tempo esponenzialmente diminuisce. Noi siamo passati da cacciatori ad agricoltori, ci abbiamo messo quasi 200.000 anni, poi dall'agricoltura all'era industriale ci abbiamo messo altri 10.000 anni, poi l'era industriale è durata 2 secoli al massimo. Adesso siamo in un'epoca digitale in cui Pino fa una riflessione. Noi uomini degli anni 50 abbiamo un piede nel mondo arcaico e un piede già nel futuro. Questa è una riflessione, Pino, che ho fatto spesso anch'io. Non mi capisco come io, anno 1954, avessi ancora nel DNA la sfumata della guerra che era finita soltanto da 9 anni. Quindi racconti delle bombe, i bombardamenti, a scuola ti dicevano non raccogliere le bombe, sennò ti salta alle manine, i genitori che ti raccontavano la fame, così. E oggi sto a parlare con te, che più o meno siamo coetanei, esattamente di quello che è il futuro. Non credo che esista nella storia dell'umanità una generazione che è passata. Io ho passato per l'agricoltura nella forma più arcaica, vivevo in campagna, vedo i contadini scalzi con i buoi e l'aratro, quindi ho visto con l'agricoltura, ho visto l'industrializzazione, ho visto l'epoca industriale, comunque, perché conosco questo tipo di realtà e conosco anche la realtà digitale. Come mai c'è una generazione che ha nello stesso tempo l'esperienza di epoche così distanti, così lontane? Nelle generazioni precedenti non c'è questo passaggio.
1: E hai perfettamente ragione, e siamo l'unica generazione nella storia dell'umanità che sta vivendo, qui potremmo parlare difficile, quasi da filogenesi, ontogenesi, insomma, stiamo vivendo nell'arco di una vita la storia della specie. E la osservazione sul passaggio dall'agricoltura all'industria ed ora all'epoca digitale, ovviamente ci sono passato anch'io, ma io lo riferirei con quanto racconta di sé Federico Faggin. Ora, Federico Faggin è il padre di quello che noi viviamo, di questa civiltà, dei telefonini, computer, eccetera.
2: Ha inventato il microprocessore, infatti l'hanno preso gli americani, l'hanno tenuto anni a lavorare in America, perché è uno scienziato di prim'ordine, una mente che ha previsto il futuro, ci ha dato gli strumenti tecnici per elaborare il futuro. Però Faggin, io tempo fa, giorni fa, ho visto in un'intervista che ha fatto sulla stampa, e a un certo punto, da un razionalista convinto, uno scienziato, ha fatto un salto enorme. Oggi è alla ricerca di quello che è l'aspetto spirituale, quasi l'anima. Parla di una sua esperienza paranormale, che una notte ha visto tutta una luce uscire dal suo petto, ha avuto questa intuizione che in realtà facciamo tutti parte di come un unico cloud in cui ci siamo tutti, al di là di questa sua esperienza. Non trovi singolare che lo scienziato più rinomato che ha prodotto il nostro paese nella confezione della contemporaneità, poi adesso in una sua fase a più di 80 anni, quindi è una persona che sta riflettendo sulla sua vita, abbia fatto questa apertura completamente diversa, va ricercando quella che è l'essenza cosmica universale attraverso la tecnologia?
1: Ti dirò, Federico Faggin sta facendo qualcosa che sembra molto spirituale, ma invece ha almeno degli aspetti, se non la sostanza, della fisica assoluta. Perché? Allora, intanto bisogna ricordare che lui fino alle scuole elementari non aveva mai sentito parlare italiano, solo il dialetto della sua parte del Veneto. L'italiano va sentito alle scuole elementari alla maestra.
2: Lui è dell'area del Vicentino, adesso è tornato a vivere a Vicenza, esatto. Infatti, sì.
1: A 16 anni ha letto il primo suo articolo sull'informatica, a 19 anni ha costruito il primo computer, avendo poi inventato il microchip. Tutto quello che adesso usiamo viene da lui, e Bill Gates ha detto di Fagin: senza il microchip di Fagin alla Silicon Valley oggi ci sarebbero soltanto le violette. Cosa dice Fagin? Riflette sul fatto che la nostra lettura dell'universo, di noi stessi, è 14 miliardi di anni fa, compare da una singolarità l'universo. L'universo si espande, l'energia, la materia. Dalla materia, 4 miliardi di anni fa, la prima forma di vita unicellulare. Da questa forma di vita unicellulare tutte le altre, infine noi. E quindi la vita è noi, ovvero la coscienza. Noi siamo gli unici che sanno di esistere. Ma lui fa un'obiezione che non fa una piega. Come può la vita, la coscienza, nascere dalla materia? Perché è fisica, il più non può nascere meno.
2: Cioè non esiste una spiegazione, secondo lui, tecnica e razionale, per cui nella nostra fase evolutiva abbiamo maturato questa coscienza, che non, esatto, ci risulta che abbiano gli esseri meno evoluti, da cui in qualche maniera abbiamo molto in comune. Noi con le scimmie abbiamo il 90% del DNA in comune, ma non abbiamo prova che le scimmie sviluppino una coscienza come abbiamo sviluppato noi. È proprio questa coscienza che fa sì che noi possiamo, nel bene o nel male, cambiare e mutare l'ambiente intorno a noi.
1: Sì, ma soprattutto possiamo sapere di essere e di fare, e la coscienza è questa. Cioè, è la consapevolezza di sé, è la consapevolezza degli altri. Per cui Fagin dice: l'unica spiegazione logica è che prima esisteva la coscienza, una coscienza universale di cui noi saremmo parte, e la coscienza ha generato la materia. Ora lo so che

0: Toscatello.
1: Beh, diciamo, è una visione per cui si arriva attraverso un percorso che non è necessariamente confessionale, cioè non legato a un filone religioso, all'idea che in realtà la materia sia stata creata prima da una coscienza, quindi esista una coscienza universale.
0: Però sai, questo, siamo tornati a Parmenide. Parmenide,
1: sì,
0: arriva alla conclusione,
1: che è un filosofo Terrone, naturalmente, per questo lo cito.
0: Sì, era Foceo. I Focei hanno portato dall'Anatolia nel Mediterraneo occidentale non solo la democrazia, l'arte navale, l'arte nautica, ma la filosofia con Parmenide. E Parmenide dice: l'essere è il non essere, non è, sembra uno scioglilingua, ma vuol dire che se qualcosa compare è perché c'era già, non può comparire se non c'era. Quindi se la coscienza compare dopo, vuol dire che c'era già prima, e quindi ha ragione Sagin.
1: Cioè la nostra tutto ciò che noi commisuriamo con i nostri sensi, cioè osservando, ascoltando, vedendo, sentendo,
0: esatto,
1: è qualcosa che è una produzione, quindi è qualcosa che esisteva già prima nell'idea o nel principio o nell'immaginazione, chiamiamola così se lo vogliamo personalizzare,
0: una coscienza universale.
1: Faggin è su questa linea qua. Ecco, sì. In cosa coincide però nel tuo libro l'idea che poi questa sorta di, tu la chiami che
0: limite ultimo.
1: È il limite ultimo. Ecco, il limite ultimo a questo punto, alla luce di tutte le tue equazioni, ecco, cosa determinerebbe nel nostro futuro prossimo? Poi fermati un attimo, lo dici fra un istante dopo le informazioni del traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Milano Venezia, a causa di un incidente, segnaliamo code al momento di 15 km tra Soave e Somma Campagna in direzione Milano. A causa dell'incidente, chiusi in entrata gli svincoli di Verona Sud e Verona Est in direzione Milano. Andiamo ora sul tratto emiliano dell'autosole, anche qui per incidente lunghe code tra Piacenza e Fidenza in direzione Napoli, con code in uscita a Piacenza Sud per chi proviene da Milano. Andiamo al sud sulla 14 Adriatica, dove a causa di un incendio l'uscita di San Severo è chiusa al traffico per chi proviene da Taranto. Concludiamo in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, qui traffico incolonnato per un veicolo fermo all'altezza di Gerbini in direzione Palermo. Con questo è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.

0: Dog. Riprendiamo con Pino Aprile questa seducente chiacchierata sul fine ultimo. Il fine ultimo è, diciamo, un'equazione che ha messo a punto Pino Aprile, attingendo ai suoi studi fisici e matematici, e l'ha espressa, su quale ha ragionato, nel suo ultimo libro, La fine dell'uomo sapiens, come le macchine si stanno mangiando
1: mi
0: il futuro.
1: Mi permetti di interromperti un attimo? Non dimenticare che sono Terrone e Gianluca. Se tu dici ultimo libro, io mi gratto.
0: L'ultimo, scusa, in ordine cronologico è l'ultimo che tu hai scritto.
1: Sì. Più recente.
0: Il più recente? Pensate, non mi ero mai posto questo problema. Cioè, questa è l'ultima trasmissione che ho fatto oggi, perché oggi pomeriggio non ne farò nessuna. Non ho mai pensato che... Vabbè, sì, hai ragione, però ci sta bene anche questo, L'ultimo libro, dicevo, in senso, il suo libro più recente parla di questo. A un certo punto noi... parliamo di questo limite ultimo, che è un termine che è molto inquietante, LU. Ecco, questo limite ultimo che coincide, in questo caso, secondo l'equazione che ha immaginato Pino Aprile, con il prodotto fra popolazione e tempo. Quindi cresce molto la popolazione, quindi diminuisce il tempo a disposizione per vivere un'era dell'umanità. Quindi a questo punto, essendo cresciuta a dismisura la nostra popolazione, è più veloce il tempo di questa trasformazione, ma già vediamo oltre la prossima trasformazione, visto che ormai la misuriamo in decenni.
1: Sì, non solo, ma questo fatto della popolazione cresce, il tempo diminuisce, che cosa ci dice? Ci dice una cosa importante.

0: E quindi le civiltà durano il tempo necessario per la trasmissione e la conoscenza, per la diffusione. Cioè più siamo e più velocemente viaggia questa comunicazione. In pratica,
1: infatti Pino, più andiamo indietro, meno abbiamo testimonianze per una storiografia esatta, oggettiva.
0: Esatto, cioè in pratica sta avvenendo che il presente sta per sorpassare il futuro, comunque per affiancarlo. Ora, ogni cambio di civiltà ha segnato paura nel genere umano. Pensiamo per esempio alle ombre, i mostri che sorsero al passaggio di millennio, mille non più mille.
1: Tu citi addirittura un dio degli Egizi che ammoniva sul fatto che la scrittura avrebbe creato problemi, ma anche Platone lo pensava. Anche Platone lo pensava.
0: Ovvero il dio degli dei, che quando uno dei suoi dei, lui era il capo, il re, gli portò, guarda, abbiamo inventato la scrittura, e voleva un bravo, e lui più o meno gli rispose: bravo scemo, adesso gli uomini avranno la memoria ma posta fuori di sé e crederanno di essere saggi. E infatti, come vedi, questo non ha fatto altro che migliorare. Prima la memoria la dovevi spostare fuori di te con i geroglifici, adesso viene la cloud.
1: Adesso abbiamo, ognuno di noi abbiamo una periferica della nostra memoria individuale, che è il nostro telefono. Pino, c'è tutto nel nostro telefono: la vita emotiva, la vita relazionale, i dati, il calendario, quello che abbiamo fatto e quello che dovremo fare. Nei social, che è un cloud, ci ripropongono continuamente fasi della nostra vita. Facebook, che è il social più antico, non fa altro che ripropormi foto, cosa avevi fatto 10 anni fa in questo momento, dandomi anche la casella vuota per rimetterci una foto attuale, per darmi il senso del tempo che è passato, la degenerazione, i cambiamenti, via dicendo. Beh, questo è qualcosa che non potevamo immaginare noi soltanto qualche decennio fa.
0: Infatti, e l'intelligenza artificiale ci spaventa per questo, perché sa fare con una velocità inimmaginabile rispetto a quella del nostro cervello tutto quello che sappiamo fare noi, ma meglio e più velocemente. E questo ci spaventa perché ci fa dire: quindi l'uomo è diventato meno rispetto alle proprie macchine e quindi diventa una scoria dell'evoluzione. In pratica,
1: scusa Pino, vale anche per quando fu inventata la ruota, fatichiamo molto meno perché c'è la ruota, è la stessa cosa.
0: Infatti, cioè, la spiegazione che alcuni osservatori danno è che l'intelligenza non è per l'uomo come abbiamo sempre pensato, ma l'uomo sia per l'intelligenza. Significa che l'evoluzione è per la moltiplicazione dell'intelligenza. Per una parte del percorso questa moltiplicazione si è servita di noi, ma adesso passa dalla biologia alla tecnologia, dagli uomini alle macchine, e quindi noi diventiamo un residuo.
1: Ma allora scusa, manca pochissimo la chiusura della trasmissione. È vero che è un libro che annuncia l'apocalisse. Significa che l'era successiva sarà proprio quella preconizzata dalla ultima generazione della fantascienza. Le macchine useranno gli umani come loro combustibile, come loro energia per rimanere in vita, usando appunto l'elettricità che produce il corpo umano, ma alla fine non esisteremo più come persone raziocinanti che hanno in qualche maniera un controllo della realtà che li circonda. E questa è la profezia.
0: Sì, io però ho davvero fiducia. Perché? Perché la storia della nostra specie ci dice che il futuro ci ha sempre riservato una sorpresa. E come si spiega il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, per quanti sforzi facciamo per prevedere il futuro ci sorprende sempre. E anche l'intelligenza artificiale, queste macchine, io ricorderei una fulminante espressione del filosofo della scienza Luciano Floridi, che insegna all'università di Oxford, che dice: l'intelligenza artificiale non è più intelligente di un tostapane. Perché io ho fiducia? Perché nessuna macchina mi potrà guardare con gli occhi di mio nipote appena nato, perché nessuna macchina potrà avere quello scambio di sguardi, di silenzio carico di tutto quello che puoi immaginare il mondo finora, che hanno due ragazzini innamorati. Nessuna macchina sa piangere, noi sì. E quindi io ho fiducia. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma nonostante le fosche previsioni che vengono da quello che sappiamo, il futuro ci sorprenderà.
1: Che devo dirti, Pino? Io spero che questo sia un tuo augurio. Ho presentato il tuo libro come un libro apocalittico. In effetti, con questa tua formula dell'accelerazione dei cambiamenti di epoche, vuol dire che la prossima epoca durerà una mezz'oretta, se stiamo ai numeri, capito? In una mezz'oretta, però, in quella mezz'oretta capiremo come sta cambiando il mondo e lo vedranno tutti.
0: Potrebbe essere, non staremo dormendo,
1: Potrebbe essere la profezia dell'ultimo film di Spielberg, in cui poi alla fine arrivano gli alieni e ci spiegano tutto e ci fanno capire tutto, o può essere qualcos'altro.
0: I dinosauri hanno campato, sono esistiti 170 milioni di anni, avrebbero avuto il diritto di pensare che se tutto quello che esisteva era finalizzato alla loro esistenza. Noi lo pensiamo, ma siamo qui solo da 200-300 mila anni. Niente.
1: Grazie Pino, che mi hai dato dimensione della realtà e cognizione della piccolezza della nostra equazione esistenziale individuale. Ricordo il tuo libro più recente, mi raccomando, perché ce ne saranno altri dopo, La fine dell'Homo Sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro, edizioni PM. Ciao Pino.
0: Grazie a te e un saluto a tutti voi. Ciao.

0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
7: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
11: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
12: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
13: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
14: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
15: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
16: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Venezuela, si teme una ecatombe, oltre 50.000 persone disperse per il terremoto, 235 le vittime accertate. Nuovo appello per la pace di Papa Leone in apertura del concistorio straordinario. Risolvere i conflitti con la guerra non è da umani, dice il Papa, ma da bestie. Nuovi raid israeliani intanto sul Libano, mentre riprende il traffico da Hormuz dopo lo stop per l'attacco subito da una nave mercantile. La strage di Viareggio, Moretti si costituisce in carcere, deve scontare 5 anni. Pirata della strada travolge mamma e figlio in bici, arrestato nel Padovano, fermato anche l'uomo che nella notte a Milano ha investito un motociclista e un pedone senza fermarsi a soccorrerli. Mondiali di calcio, impresa dell'Ecuador che batte la Germania e vola ai 16esimi, avanti anche il Giappone e l'Olanda, stasera Francia, Norvegia, si chiudono i gruppi G, H, I. E buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata, le notizie su Radio 24. Dunque sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno sconvolto il Venezuela nelle ultime ore, nelle notte tra mercoledì e giovedì. Il bilancio ufficiale delle vittime è di 235 morti accertati e ci sono anche decine di migliaia di sfollati.
2: Le squadre di ricerca e soccorso italiane sono già sul territorio insieme ad altre 25 squadre che sommano più di un migliaio di soccorritori, secondo quanto ha confermato le Nazioni Unite. Mentre i soccorritori sono al lavoro, le repliche li costringono a interrompere per mettersi al sicuro. Vi sono zone ancora prive di elettricità e di segnale telefonico. Durante la notte in alcune zone si sono registrate saccheggi. Nei video sui social si possono vedere persone in moto che caricano televisori e addirittura frigoriferi. Questa sera, sempre sui social, si è sparsa la voce di un'allerta tsunami. Centinaia di persone cercavano di scappare dalle zone costiere, ma il ministro dell'Interno l'ha smentito.
3: Gente inescrupulosa.
2: Gente senza scrupoli che cerca solo di danneggiare il nostro popolo, ha detto Diosdado Cabello, ha fatto circolare questa voce malsana e malintenzionata.
3: Malintenzionato.
2: Ma se attraverso i telefoni si possono creare false allarme, si possono anche anticipare i terremoti. Milioni di apparecchi Android in Venezuela hanno ricevuto un'allerta di una possibile scossa secondi prima che accadesse il terremoto. Si tratta di un sistema automatico che si basa sui sensori di posizione, inclinazioni e accelerazioni presenti in tutti i telefoni che possono rilevare una vibrazione simile a un'onda sismica.

0: l'allerta ha consentito a molti cittadini venezuelani di mettersi al sicuro. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Restiamo all'estero, nuovi attacchi israeliani ci sono stati sul sud del Libano, mentre a Washington proseguono i colloqui tra Israele e il Libano, riprende intanto anche il traffico delle navi dallo stretto di Hormuz dopo che c'era stato uno stop imposto dalle Nazioni Unite per l'attacco subito da una nave mercantile.
2: A Washington dovrebbero riprendere nel pomeriggio i colloqui tra Israele e Libano, arenatisi, a quanto è noto, su tempi e modi del ritiro dell'esercito israeliano dal paese dei Cedri, che però questa mattina ha subito nuovi raid mentre erano in corso delle processioni per la ricorrenza religiosa sciita dell'Ashura. Da vedere quindi se ci saranno ripercussioni sulle trattative in programma. Procede con lentezza anche la riapertura del passaggio di Hormuz, stabilita nei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Ieri Trump rassicurava gli agricoltori americani affermando che lo stretto era aperto, ma in realtà in quel momento, dopo che il mercantile Ever Lovely, battente bandiera di Singapore, era stato attaccato al largo dell'Oman, l'Organizzazione Marittima Internazionale dell'ONU aveva sospeso i passaggi in attesa di chiarire la vicenda, che non ha fortunatamente avuto conseguenze per i marinai. Gli statunitensi hanno incolpato l'Iran, l'organismo incaricato da Teheran per la gestione dello stretto ha risposto che non può garantire un passaggio sicuro a chi si avventura fuori dalle rotte definite come la Ever Lovely. Stando ai dati satellitari, il traffico nello stretto ora è ripreso in entrambe le direzioni. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E oggi un nuovo appello contro la guerra per la pace è arrivato da Papa Leone in apertura dei lavori del Concistoro straordinario.
3: La guerra non è mai benedetta da Dio, lo ripete ancora una volta il Papa nell'omelia della messa a San Pietro prima del concistoro straordinario. Il Creatore, ha continuato il Pontefice, ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Nell'aula Paolo VI sono cominciati i lavori dei cardinali arrivati da tutto il mondo. Al loro prevost ha chiesto appoggio esplicito per portare avanti un ministero che non può essere vissuto da solo. Dalla sfida dell'intelligenza artificiale al cammino della Chiesa nel mondo, quattro gli ambiti su cui i porporati si confronteranno, tra questi la difficile situazione internazionale, così il Papa.
4: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società.
3: Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la cronaca. Dopo la decisione arrivata ieri da parte della Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito ieri sera in carcere.
5: Si è costituito in carcere nella tarda serata di ieri l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Mauro Moretti. La decisione è arrivata dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitive le condanne per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Nel disastro provocato dal deragliamento e dalla successiva esplosione di un treno merci carico di GPL morirono 32 persone, oltre 100 i feriti. La Suprema Corte ha rigettato tutti i ricorsi degli imputati e ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per Moretti. Confermate anche le condanne per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Si chiude così, dopo 17 anni, uno dei procedimenti giudiziari più lunghi e complessi della storia italiana recente. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sarà una nuova giornata di caldo estremo quella di oggi su gran parte dell'Europa, in Francia una delle situazioni più estreme, il numero dei morti per annegamento, persone che cercano refrigerio dall'inizio dell'ondata di calore ha raggiunto, secondo il governo francese, quota 55. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso per il rischio legato al caldo, il picco come sappiamo è previsto tra domenica e lunedì, ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece ci

0: occupiamo di incidenti stradali, molti nelle ultime ore, alcuni con vittime, i più gravi perché hanno coinvolto pedoni e persone ciclisti che non c'entravano nulla, a quelli di Milano e nel Padovano.
1: È ricoverato in prognosi riservata il bambino di 7 anni che ieri sera, mentre si trovava in bicicletta con la madre, è stato investito da un uomo in automobile in provincia di Padova. Ferita anche la donna, ma in modo meno grave. Il conducente del veicolo, scappato senza prestare soccorso, è stato rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione e arrestato. Come è stato arrestato anche il 37enne che nella notte di ieri, a Milano, positivo all'alcol test, ha travolto prima un motociclista e poi una donna che attraversava la strada. Entrambi sono all'ospedale in gravi condizioni. Nel Foggiano, invece, intorno alle 4 di notte, un'auto è uscita di strada, capovolgendosi, forse a causa di un colpo di sonno del conducente. Niente da fare per le tre persone a bordo, una coppia e il figlio di lei. E in Puglia, ieri sera, si è registrato anche un altro grave incidente. Nell'Eccese, un 16enne ha perso il controllo della motocicletta su cui viaggiava con un coetaneo, andando a sbattere contro un muretto. Morto l'autista, molto grave il secondo giovane. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora i dati economici, quelli del prodotto interno lordo e dell'occupazione che in questo momento nel nostro paese crescono più al mezzogiorno che al nord, a certificarlo l'Istat.
2: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli preguerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft in Irlanda e di Microsoft SRL per pratiche commerciali scorrette relative alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento del servizio Microsoft 365. Sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che il servizio è stato integrato da alcuni servizi di intelligenza artificiale. Inoltre, ai consumatori, a quanto si apprende dalla l'antitrust, sarebbe stato imposto come opzione di default, o salvo l'esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato. Adesso alle 13:11 minuti e 30 secondi facciamo il consueto punto sui mondiali di calcio con Carlo Genta. Carlo, a te.
3: Ciao Alessio, sì, ormai serve, insomma, serve una buona dose di pazienza per ricordare tutte
0: il
3: le partite,
0: pallottoliere, insomma,
3: e dovranno essere
0: prendere appunti,
3: perché, sì, anche perché ci sono, si mescolano, come è successo ieri in questo, sì, terzo giro di valzer, partite che sono grosso modo delle amichevoli, come ad esempio Stati Uniti-Turchia, che la Turchia ha vinto 3-2 senza modificare nulla, perché la Turchia dopo questa vittoria torna a casa, gli Stati Uniti sono comunque primi nel loro girone, e gare in cui si decidono le qualificazioni. Ad esempio finisce il racconto di Curaçao, che perde 2-0 con la Costa d'Avorio, passa invece l'Ecuador ribaltando la Germania e battendola 2-1. Questo non cambia nulla per la Germania, cambia molto che vince il girone, ma cambia molto per l'Ecuador. L'Olanda batte 3-1 la Tunisia, che si contende con l'Azerbaigian il titolo di la maglia nera, titolo di peggio squadra di questo mondiale tra quelle viste. Giappone-Svezia finisce 1-1, che accontenta entrambe perché tutte e due passano, E poi c'è stato il primo biscottone di questo mondiale, perché di questo si tratta, lo 0-0 tra Paraguay e Australia, che non si fanno del male e a braccetto vanno avanti. Australia seconda, Paraguay terzo. Stasera una super partita che conta al giusto, cioè Norvegia-Francia, perché entrambe sono al momento Francia prima, Norvegia seconda, pari punti a punteggio pieno. Poi vediamo chi arriva prima e chi seconda. Senegal-Iraq, con il Senegal ai margini della, insomma, in grandi difficoltà per qualificarsi. E poi, per chi ha voglia di star sveglio di notte, se è finito il sogno di Curaçao, può continuare concretamente quello di Capoverde, che gioca contro l'Arabia Saudita. Potrebbe bastare un pari a Capoverde, però con una vittoria avrebbe la certezza di centrare uno storico passaggio del turno ai sedicesimi, cosa che invece rischia di non fare l'Uruguay, perché gioca con la Spagna e ha due punti in classifica. La qualificazione per Bielsa, allenatore dell'Uruguay, è estremamente in bilico. Per chi invece domani si sveglia presto, Belgio-Nuova Zelanda ed Egitto-Iran, particolarmente interessante perché l'Egitto può vincere il girone e l'Iran potrebbe anche rimanere nel continente americano ancora per un po', perché ha la chance, se fa risultato, di qualificarsi.
0: Tante, tantissime cose per questi mondiali di calcio, grazie Carlo Genta. Benissimo. L'appuntamento poi con voi è più tardi, tutti convocati naturalmente per questa cronaca del mondiale. 13:14 c'è il break, a tra poco.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Venezuela, si teme un'ecatombe, ci sono oltre 50.000 persone che risultano disperse per il terremoto. Nuovo appello per la pace di Papa Leone in apertura del Concistoro: risolvere i conflitti con la guerra non è da umani ma da bestie. Nuovi raid israeliani intanto sul Libano mentre riprende il traffico delle navi da Hormuz. La strage di Viareggio, Mauro Moretti si costituisce in carcere, deve scontare 5 anni. Mondiale di calcio, impresa dell'Ecuador che batte la Germania e va ai 16esimi, avanti anche Giappone e Olanda, stasera Norvegia e poi si chiudono i gruppi G, H, I. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Alessio Maurizi, 13:16 minuti. Eccoci qua con, avete sentito le notizie principali di oggi, tra i titoli non avete sentito niente a proposito del caldo, ma perché non c'è più neanche forse notizia, è una situazione che sta andando avanti da più di 10 giorni ormai, il grandissimo caldo che c'è in giro in Europa, ed è una situazione che in queste condizioni, insomma, più o meno fate un po' la tara, ma roba di questo genere non si è mai vista. Io vi leggo le temperature che sono previste oggi in alcune città europee: Malaga in Spagna 45 gradi, a Bordeaux in Francia 44 gradi in Francia, a Pamplona in Spagna 42, a Berlino, signore e signori, 41 gradi, a Bilbao 41 gradi, 40 gradi a Varsavia, 40 gradi in Polonia, a Varsavia, Budapest 40 gradi, così come Praga, Parigi, a Londra 37 gradi. In Italia va un po' meglio perché oggi a Milano, Firenze sono attesi 36 gradi, a Roma addirittura 34, sembra quasi freschino, no? Dice 34 gradi, fresco rispetto a quello che abbiamo sentito. Diciamo, vedo un po' anche in dismissione, bisogna dirlo, quelli del ha sempre fatto caldo, perché mi sembra che di fronte a questi numeri sia un po' difficile arrampicarsi. Danilo Ceccarelli in collegamento da Parigi, corrispondente di Radio 24, per un breve punto, insomma, su questa giornata e queste ultime ore. Ciao Danilo, intanto buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi qui da Parigi, dove in questo momento fanno esattamente 37 gradi, ma ieri abbiamo toccato i 40.
1: Ma insomma c'è sempre tempo per arrivarci a 40, forse anche oggi, perché a quest'ora non siamo ancora al picco. Com'è la situazione? Dacci qualche elemento.
2: Ma aumenta la preoccupazione soprattutto da parte delle autorità per le vittime anche contingenti di questo aumento della temperatura. Questa mattina è arrivato l'ultimo bilancio dei decessi di persone annegate, tutte quelle persone che in questi giorni di caldo cercano rinfresco in laghi, fiumi non controllati e spesso finiscono in tragedia. Sono esattamente 55 al momento le persone che hanno perso la vita in questo modo, affogate, annegate in questi punti d'acqua. Questa mattina ha parlato il responsabile del pronto soccorso dell'ospedale di Parigi, Philippe Jouvin, dell'ospedale Georges Pompidou, e ha detto che i servizi cominciano ad essere sotto pressione e soprattutto per i prossimi giorni potrebbe arrivare un picco di decessi. Ad esempio il medico ha parlato delle tante persone che vivono sole, magari anziane, e potrebbero essere ritrovate senza vita all'interno delle loro abitazioni. Intanto però comincia anche ad arrivare qualche piccola buona notizia, almeno per una parte della Francia, perché secondo le previsioni nelle prossime ore sul versante atlantico dovrebbe arrivare un'ondata di aria un po' più fresca e almeno in quella parte le temperature dovrebbero scendere. L'epicentro, secondo quanto riportato da l'Old News Bertrand TV, dovrebbe concentrarsi su nella zona Lione-Vichy, dove dovrebbero superare i 40 gradi questo weekend. Comunque anche a Parigi e nel resto della Francia si stanno continuando cominciando a prendere delle misure di precauzione.
1: Sì.
2: Qui a Parigi è stato annullato il Pride previsto per domani, anche il festival musicale Solidays, che è molto famoso, molto importante. Il ministro dell'interno ha chiesto ai prefetti di tutta la Francia di vietare il consumo di alcol nei luoghi pubblici, come è già stato deciso.
1: Ci vuol coraggio per consumare alcol nelle ore diurne in questo periodo. Va bene, io mi fermerei qua, ringrazio Danilo Ceccarelli da Parigi. Tra poco, fra l'altro, faremo il punto anche sulle ordinanze in Italia, sullo stato di fatto per il lavoro nelle ore più calde, perché ieri a un certo punto sembrava che il decreto approvato lunedì dal governo fosse sparito, non ci sono ancora insomma, tutti gli elementi necessari. Prima però andiamo a Londra, facciamo una puntata anche lì, dove oggi appunto sarebbero previsti fino a 37 gradi, che sembrano pochi rispetto a quelli della Francia, ma sono tanti per la Gran Bretagna. Giorgia Scaturro, corrispondente in collegamento da Londra, ciao, buongiorno anche a te, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora,
0: sono 38 gradi, un grado fa la differenza in questa città.
1: Sono già 38?
0: In affanno.
1: Sono già 38?
0: No, ecco. Tra le 2, tra le 14 e le 17, ma
1: sì.
0: Calore percepito sono già 38.
1: E quindi insomma, no, ogni tanto non so a te Giorgia, ma penso che stiamo come dentro una specie di esperimento sociale, no? Per vedere esperimento sociale, naturale, distopico, no? Per vedere ogni giorno un mezzo grado in più, 36, 37, 38, fin dove si può reggere, no? Una specie di complotto mondiale dei condizionatori d'aria che ci devono vendere. E così, insomma, non so, mi viene questo pensiero assurdo.
0: Cioè, direi in questa città, a Londra, ad averli i condizionatori.
1: Perché lì c'è questo problemino qua. Ci raccontavi che stamattina in metropolitana, per esempio, ancora non è completo il condizionamento. E quindi che succede? Si muore.
0: Ma allora, io stessa per il mio lavoro stavo facendo
1: un momento. Non sentiamo Giorgia, sentiamo tutta a scatti. Che succede, regia? Eccola, prova a parlare di nuovo, riprendi il discorso. No, così no. Allora, vedi, aspetta, adesso la richiamiamo perché non si sente niente. No, ci stava raccontando Giorgia Scaturro questa mattina che, mentre andava a lavorare, ha preso come sempre la metropolitana in questi giorni, però diciamo, si vede soltanto gente con i ventilatori portatili, perché al chiuso non in tutte le metropolitane funzionano i condizionatori, non sono previsti, non sono installati, insomma. Così come un po' la Germania, ma anche la Francia, il Belgio.

0: Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna non è attrezzata come lo siamo noi per questa cosa dei condizionatori. Vedete che tutto torna, la lobby dei condizionatori. Eccola, Giorgia Scaturro.
1: Mi avete perso sul racconto che stavo per avere un mancamento nella metropolitana.
0: Ecco, raccontacelo, vai.
1: Però come me purtroppo ci sono tantissimi arresti cardiaci, è stato pubblicato da poco il numero, sono stati un terzo in più di arresti cardiaci nella metropolitana e circa 8.000 chiamate al numero di emergenza, quindi il 50% in più, perché appunto 163 anni di metropolitana ancora non c'è stato questo adeguamento con i condizionatori, quindi grande pressione politica su il sindaco Sadiq Khan e per tutti l'avviso di non mettersi in viaggio, quindi uffici chiusi, scuole chiuse, insomma un po' una paralisi. Una paralisi che prende anche i treni, il trasporto ferroviario. Oggi l'appello è proprio anche di non andare in spiaggia o nelle località balneari britanniche, perché poi ci possono creare ingorghi, si rimane bloccati sulla via del ritorno quando le temperature sono veramente alte. Quindi anche questa, diciamo, via di fuga
0: è preclusa al momento. Va bene. Io mi fermo qua, anche in questo caso ringrazio Giorgia Scaturro per questo breve racconto da Londra di questa, insomma, ennesima giornata di forte caldo. Adesso però, come detto, facciamo il punto un po' sulla situazione delle ordinanze e del lavoro, perché andare a lavorare con questo caldo nelle ore di punta per chi lavora all'aria aperta è davvero un problema. Siamo con Roberta Turi, segretaria nazionale del NIDIL CGIL. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, ricordiamo che cosa è successo. Lunedì il governo ha approvato nel decreto infrastrutture la reintroduzione di queste norme che erano già vigenti sulla possibilità di interrompere il lavoro, settore agricolo, settore edile principalmente, nelle ore più calde. Poi si sono dipanate le ordinanze regionali dalle 12.30 alle 16 in quasi tutte le regioni, ma ieri il Movimento 5 Stelle, AVS, hanno detto: attenzione, il decreto non c'è più, è scomparso. I sindacati nel frattempo denunciano un quadro frammentario perché mancano dei pezzi in questa questione delle ordinanze e del lavoro. E in particolare con Roberta Turi del NIDIL CGIL possiamo parlare dei lavoratori autonomi, le nuove identità di lavoro che voi rappresentate, e parliamo per esempio dei rider. Che succede con i rider, Turi?
2: È successo che giustamente all'interno delle ordinanze si pensa anche a loro, perché siamo sempre lì. Questi non sono lavoratori autonomi come l'avvocato, l'architetto, il grande consulente informatico, cioè sono lavoratori che fanno consegne, cioè ci consegnano il panino, la pizza, eccetera. E lo fanno spessissimo in bici o in bici elettriche, quindi con una grossa attività fisica. Purtroppo lo fanno in una condizione d'autonomia, quindi sono in partita IVA o in collaborazione occasionale e sono soggetti a quello che si chiama in gergo l'autosfruttamento. Quindi, siccome io vengo pagato a consegna, cosa faccio? Mi ammazzo di lavoro, corro, cerco di fare più consegne possibile per massimizzare, insomma, il mio lavoro e quindi per guadagnare di più. Ora, il problema è che quando ci sono queste temperature, c'è un rischio concreto per la salute, è chiaro che anche lavoratori come questi hanno bisogno di fermarsi nelle ore che sono state identificate dalle diverse ordinanze. Il problema è che loro non hanno ammortizzatori sociali, quindi non c'è una continuità reddituale, quindi sono lavoratori che o muoiono di fame o muoiono di caldo, e quindi non è possibile. Cioè è evidente che giustamente sono stati identificati come lavoratori che non sono i classici lavoratori autonomi. Noi pensiamo che siano inquadrati scorrettamente, che dovrebbero essere lavoratori subordinati con tutte le tutele, ma se sono nelle ordinanze è chiaro che devono avere una continuità di reddito, se no questi poveracci, oltre a guadagnare poco quando non lavorano non guadagnano proprio niente, quindi sono, insomma, rischiano la disperazione.
0: Senta Turi, da più parti ho sentito dire che, insomma, ci vorrebbe, oltre a queste ordinanze che sono regionali, in alcuni casi sono un po' diversificate, non si sa bene, in alcuni casi si dice le aziende devono mettere in atto azioni, senza queste azioni allora scatta il divieto di lavoro all'aria aperta, insomma c'è un po' di incertezza, la necessità di una legge nazionale. Mi dà un flash in 30 secondi su questa legge nazionale che secondo voi servirebbe?
2: Ma ovviamente non è semplice. Noi abbiamo scritto al

0: direttiva che deve essere ancora recepita nella sua interezza entro i primi di dicembre, e quindi speriamo che ci siano delle soluzioni, ma la soluzione sarebbe quella di assumerli.
1: Io mi fermo qua, ringrazio la segretaria nazionale del NIDIL CGIL sul tema dei lavoratori autonomi rider, in questo caso esposti al sole nell'ora di punta, così come per altri lavoratori, un quadro ancora un pochettino da chiarire e da migliorare. Adesso invece ci occupiamo di cronaca, con dopo recenti casi bambini e bambine allontanati dalle famiglie, pensiamo alle due sorelle fuggite da una casa famiglia in Abruzzo, poi ritrovate dopo che i genitori avevano perso la potestà genitoriale per una serie di liti tra di loro, il padre era accusato di maltrattamenti. Sembra sempre più necessaria una riflessione sul funzionamento della giustizia familiare e del sistema dell'affido nelle case famiglie. Ieri a Roma c'è stato un convegno, politici, magistrati, associazioni, istituzioni. Per noi c'era Livia Zancanero.
2: Le due sorelle scappate dalla casa famiglia in Abruzzo e poi ritrovate. Stella, la bambina di Monteverde prelevata da scuola, è affidata al padre con cui non vuole stare. Casi che si ripetono e sui quali l'attenzione si concentra da tempo, dichiara la ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella al convegno Chi decide sui bambini, tenutosi ieri a Roma. Roccella spiega che è necessario ricostruire un'alleanza tra il sistema affidi, i tribunali, i servizi sociali e i cittadini, e che l'ascolto dei minori deve essere al primo posto. Per questo, aggiunge la ministra, in merito alla vicenda delle due sorelle, colpiscono le parole del procuratore, il quale ha ricordato: quello che dicono le bambine non ha significato dal punto di vista giuridico.
3: Che una bambina voglia stare con la madre non è, come è stato detto, qualcosa su cui dobbiamo fare luce. Così ha detto il procuratore D'Angelo parlando del caso recente delle due bambine ritrovate, e io penso che bisogna proprio partire su questo, dall'ascolto dei minori, da un ascolto vero, da un ascolto attento dei minori.
2: D'accordo la garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni.
4: La Convenzione di New York e anche la nostra legge lo prescrivono. Questo purtroppo non avviene in tutti i casi. Cioè, una ragazza di 16 anni che può sposarsi, avere figli, firmare un contratto di lavoro, aprire un'attività d'impresa e così via, non può manifestare il suo legittimo desiderio di vivere dove pare a lei.
2: Dietro ogni provvedimento ci sono questioni complesse: la tutela dei minori, la protezione da possibili violenze e abusi, il ruolo dei tribunali, dei consulenti, dei servizi sociali. E si parla molto di rifiuto genitoriale come causa di allontanamento dei bambini e delle bambine dal genitore con cui vogliono stare. Ma così non dovrebbe essere, precisa Elvira Reale, psicologa, consulente della Commissione Femminicidio.
5: La proposta che ho fatto insieme anche ad altre colleghe è quella di intervenire sul 473 bis 6, l'articolo della riforma Cartabia che parla di rifiuto genitoriale. In questo caso si agisce in tutti i modi che si vuole, tranne che con l'allontanamento dal genitore con cui il bambino preferisce stare e desidera stare. Aggiungendo un semplice comma si mette un limite e uno stop all'allontanamento.
2: Si ripete continuamente: l'allontanamento dalla famiglia deve essere l'estrema ratio, e il motivo è semplice. Per i bambini è un trauma difficilmente superabile, come riferiscono psicologi e psichiatri. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo subitissimo in pausa, ci risentiamo tra poco con le altre notizie, tra poco.
6: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com.

0: /laserjet pro.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Borsa europea in calo a metà seduta, mentre i future a Wall Street anticipano un avvio debole, soprattutto per il Nasdaq, dei titoli tecnologici. Pesa l'impennata dei costi dei chip legata all'intelligenza artificiale, confermata dai rincari annunciati da Apple. A influire sono anche le indiscrezioni su un possibile rinvio al 2027 dell'attesa quotazione di OpenAI. Milano così segna -1,1%, Francoforte -1,2%, Parigi -0,7%. Sul fronte geopolitico, la ripresa dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz continua a spingere in basso il prezzo del greggio, sotto i $70. A Piazza Affari, fuori dal listino principale, brusco calo di Banca Ifis, -40%. Dopo il taglio del target sull'utile 2026, l'ipotesi di cessione della divisione NPL e alcuni maxi accantonamenti. Sul FTSE MIB, le vendite si concentrano su Fincantieri, -6,2%, e Saipem, -4,5%, ma calano anche ST e Inuit. Infine, l'euro si rafforza e lo spread è stabile a 74 punti. Stefania Arcudi, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
8: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
9: La tecnologia non si racconta, si vive.
10: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Effetto giorno.
12: Eccoci qua, 13:37 minuti, è venerdì 26 giugno e torna la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi. Vediamo se questa volta, anche questa volta, riusciamo a convincervi. E allora, velocemente, perché abbiamo una prima posizione importantissima questa settimana. Quarto posto, abbiamo già citato, uno studio sul Journal of Exposure Science Environmental Epidemiology, spero averlo pronunciato bene, ha dimostrato per la prima volta in Europa, ne abbiamo parlato poco fa delle ordinanze sul lavoro, l'efficacia della piattaforma previsionale del CNR dell'INAIL, White Climate si chiama, no? War Climate, scusate, in base alla quale si interviene con le ordinanze quando questa piattaforma segnala dove e come e quando non lavorare all'aria aperta, al sole, sostanzialmente, gli incidenti, gli infortuni sul lavoro si riducono dal 20 al 40%. Uno studio scientifico importante che dimostra una cosa evidente, lo sapevamo tutti, ma insomma è una evidenza in più importante in questo momento per questi lavoratori qua. terzo posto, parliamo del nuovo record per quanto riguarda il riciclo del vetro in Italia, perché siamo sempre più bravi, è un settore questo in quale l'Italia dà il meglio di sé, questo qua.

0: del riciclo delle materie, siamo arrivati, ultimi dati del consorzio recupero del vetro, al tasso dell'82,1% di recupero, che è superiore al tasso del 75% previsto dagli obiettivi europei. Avanti così. Secondo posto, si è conclusa anche qua ambiente e anche qua PNRR, perché tra poco ci arriviamo, si è conclusa la più grande rinaturazione fluviale d'Italia, si chiama così, un investimento del PNR 357 milioni che ha riguardato il Po. In base a questo progetto che si è appena concluso, sono state realizzate 13 grandi opere tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 37 chilometri di alveo recuperati, 444 ettari di aree naturali riqualificate, 561.000 alberi e arbusti messi a dimora. Era giusto fare un punto anche su questo progetto del PNRR. Primo posto, però parliamo di giustizia italiana sempre più veloce, non è una battuta, è la verità, ce lo confermano due dati di questa settimana e ce ne parla Giovanni Negri, collega del Sole 24 Ore. Ciao Giovanni, buongiorno, eccoti qua.
1: Buongiorno a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Giustizia civile, perché ci sono due temi, smaltimento degli arretrati e velocità dei procedimenti. Per giustizia penale e civile, sul penale sapevamo già di avere raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati proprio coi fondi PNRR, e adesso invece il dato, diciamo, viene aggiornato anche per quanto riguarda la giustizia civile, Giovanni Negri.
1: Sì, confermo il target concordato con l'Europa, e cioè un meno 40% di durata dei procedimenti civili complessivamente intesi, è praticamente certo verrà raggiunto soprattutto grazie alle performance nelle ultime settimane, diciamo nel corso del 2026 soprattutto, sì, da parte della Corte di Cassazione.
0: Okay.
1: Perché appunto non bisogna dimenticare che questo obiettivo prevedeva una riduzione complessivamente considerata di tutti i processi, quindi sia quelli di primo grado, sia quelli di appello, sia quelli della Cassazione. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che se per caso, come assolutamente verosimile, perché gli ultimi dati corroborano questa conclusione, soprattutto in appello si erano verificate tutta una serie di criticità che rendevano assolutamente improbabile quella riduzione, sì, del 40%, le migliori performance della Cassazione hanno compensato le difficoltà dell'appello, e quindi
0: complimenti alla Cassazione che ci aiuta a raggiungere sì, l'obiettivo, che comunque è importante. Tante, insomma, centrarlo. 40% di riduzione dei tempi, se ci pensate, è tanto in 6 anni, è veramente un bel risultato. Poi si potrà migliorare e si dovrà farlo, ma soprattutto, Giovanni Negri, credo che bisognerà consolidarlo questo risultato che è stato ottenuto con questi fondi che iniziano e finiscono e sono stati spesi come, e come fare a fare un ponte verso il futuro?
1: Allora, c'è uno snodo cruciale di cui si dibatte molto in questi giorni, e cioè è l'ufficio del processo. Allora, l'ufficio del processo è una struttura di giovani giuristi ingaggiati a tempo determinato, perché il PNRR ne prevedeva l'assunzione, sì, la possibilità di assunzione, ma solo a tempo determinato, per supportare l'attività del magistrato. Hanno sgobbato parecchio, hanno permesso ai magistrati di liberarsi da una serie, sì, di oneri impropri, e quindi di dedicarsi maggiormente al compito istituzionale di decidere,
0: sentenze,
1: stiamo parlando del civile, le controversie. E quindi il grande interrogativo di queste settimane è innanzitutto la stabilizzazione di questi, sono circa 7.000 addetti all'ufficio del processo, e poi la loro destinazione, perché il timore soprattutto dei magistrati è che poi possano venire fagocitati dagli uffici amministrativi e in particolare dalle cancellerie,
0: cioè in posizioni che esistono già, che sono vacanti, mettiamoli, ma invece bisogna tenerli dove stanno e dove hanno prodotto risultati. Poi bisogna assumere anche, sì, i cancellieri naturalmente, però questo ufficio mi sembra di capire che dobbiamo puntare a mantenerlo, è così.

0: Sì, cioè questo
1: È
0: sarebbe.
1: uno, se la prospettiva è quella di un consolidamento dei dati e quindi di evitare che
0: Di
1: in breve
0: ritornare tra
1: poi
0: un
1: si
0: po', sì,
1: ritorni sì,
0: esatto.
1: nelle condizioni antecedenti alla fase PNRR, credo che tutti gli operatori del diritto sono concordi nel ritenere che l'ufficio del processo, nella sua conformazione attuale, vada
0: Ecco,
1: confermato e
0: uniamoci,
1: proprio ieri.
0: sì,
1: Sì,
0: prego.
1: tra l'altro proprio ieri il Consiglio Superiore della Magistratura ha declinato anche una percentuale
0: Sì.
1: eventualmente di tempo non superiore al
0: Sì.
1: 30% di destinazione ad attività non di supporto ai magistrati, al quale in
0: Ok.
1: situazioni
0: Cioè,
1: particolari dovrebbero
0: teniamoli, ma
1: essere
0: non
1: destinati.
0: facciamoli fare oltre il 30% di cose altre, altrimenti perdiamo i risultati dell'ufficio del processo. Allora, uniamoci anche noi a questo appello qua. Intanto però celebriamo, io saluto Giovanni Negri, collega del Sole 24 Ore, salutiamo questo risultato, meno 40% di riduzione dei tempi della giustizia civile, obiettivo raggiunto.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Milano-Venezia ancora disagi a causa di un incidente, code di 15 km tra Soave e Somma Campagna in direzione Milano. In questa direzione chiusi in entrata gli svincoli di Verona Sud e Verona Est. Andiamo sulla A22 del Brennero, qui per un veicolo fermo code tra Affi e l'allacciamento con la 4 in direzione Modena. Su questa stessa carreggiata inoltre traffico incolonnato a causa di un incidente tra Carpi e Campo Galliano. Sul tratto emiliano dell'Autosole proseguono poi le code a causa di un mezzo pesante fermo, ora rimosso, tra Piacenza e Fidenza in direzione Napoli. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
2: Promo 24.
4: Oltre il 70% degli acquisti in Italia è online e sempre più professionisti e imprese cercano soluzioni per migliorare il proprio business. L'e-commerce di Tinexta Infocert nasce per rispondere all'esigenza di soluzioni digitali sicure, pronte all'uso e con elevato valore legale, dalla firma digitale alla PEC. Con pochi click semplifichi i processi, riduci i costi, migliori l'efficienza e l'impatto ambientale. L'eccellenza digitale non è un'opzione, è una scelta. Scopri tutte le soluzioni su infocert.it.
2: Effetto mondo.
5: Italian counterpart canceled an engagement prior to your coming here because of the spike in tensions between President Trump and Prime Minister Meloni. Have you addressed that tension?
6: I thought they should have still come, but that said, we had some agreements ready to sign. We're still going to get them signed soon. We'll just find a place to do it. You know, he feels like not just Italy, but other countries in a time in which we were confronting a threat, not just to us, but more particularly to Europe. Many European countries did not step up and do enough. They weren't there.
0: Giulia Crivelli, buongiorno.
7: Buongiorno, è passata esattamente una settimana,
0: Sì.
7: giusto, da quella famosa telefonata di Donald Trump che ha risposto alla chiamata della giornalista della Sette con Patangelo e ha parlato, insomma, ha detto le cose che sapete di Meloni, cioè ho fatto quella foto perché mi faceva pena, I felt sorry for her, e poi ha detto che, insomma, Meloni l'aveva begged, l'aveva pregato di fare quella foto. A seguito, ricorderete, a strettissimo giro, ma passate poche ore, il ministro Tajani aveva cancellato la partecipazione al summit di cui avete sentito parlare Rubio, dove sarebbero anche stati firmati degli accordi. Nella conferenza stampa di ieri di Rubio in Oman gli è stato chiesto: ma i rapporti con il ministro degli esteri, cioè il suo omologo, perché Rubio è segretario di Stato, e con l'Italia in generale come sono? E come avete sentito, Rubio ha minimizzato dicendo che sì, è un peccato che siano questi, che sia, ci sia stata questa concomitanza. Poi ha detto:
0: Sì.
7: io comunque ho disapprovato la cancellazione della visita, sarebbe stato opportuno comunque mantenere gli impegni. E poi è tornato sul fatto che il presidente Trump con l'Italia e con altri paesi europei è particolarmente contrariato, usiamo questo eufemismo, perché non ci siamo stati quando lui aveva bisogno, e sappiamo che il
0: Che non è
7: riferimento
0: vero. No, perché se parliamo di basi militari.
7: Esatto, e sappiamo che il riferimento è naturalmente all'attacco all'Iran, quando aveva chiesto aiuto, e tutti i paesi europei, prima di tutto dicendo non siamo stati consultati prima, quindi non possiamo essere coinvolti ex post, ma poi, come sapete, insomma, la cosa è, tra l'altro, va ancora avanti, perché sappiamo...
0: poi ieri sono comunque transitati, sono passati.
7: E tra l'altro, naturalmente, ci sono anche tanti altri commenti, perché l'intervento del segretario della NATO Rubio, sapete, ieri alla Casa Bianca, prima ha fatto vedere questo cartello dove ha spiegato, sembrava volerlo spiegare prima di tutto a Trump, che comunque la famosa richiesta di Trump di che i paesi europei spendessero di più in armi e soprattutto che le comprassero dalle aziende americane è stata di fatto è successo, e che poi sono decollati tutti gli aerei di cui sappiamo. Quindi prosegue, insomma, sì, Rubio può usare queste parole di circostanza, ma non sarà così semplice. Intanto negli Stati Uniti bisogna prepararsi al 4 luglio, ci si sta preparando al 4 luglio, ormai ha raggiunto dei veramente livelli da commedia quello che Donald Trump, le colpe che Donald Trump dà per lo stato di questa reflecting pool, questa piscina riflettente, questo specchio d'acqua di fronte al monumento a Lincoln. Prima ne abbiamo parlato già ieri, prima dice, ogni tanto dice che c'è un taglio da 100 piedi, quindi circa diviso 3, circa 10 metri, poi di 200 piedi, 33 metri, 100 diviso 3, poi di 200, 250, 350, poi che è stato fatto con un taglierino, poi che è stato fatto con un coltello. Soprattutto le persone che in teoria dovrebbero essere state arrestate, in realtà non si sa chi sono, non si sa nemmeno, quindi la vicenda continua a essere avvolta in un modo che, ripeto, sta diventando una specie di psicodramma per Trump, ma anche ridicolo, tanto che per esempio stamattina ho visto un commentatore che diceva forse Trump non conosce la storia di Narciso, che, quando sapete che Narciso si amava così tanto, si specchiava, e sapete che poi specchiandosi è caduto ed è annegato. Quindi ormai, insomma, Donald Trump anche all'interno ha veramente tanti critici. Poi naturalmente c'è il vertice della NATO, e qui ci si chiede, con i rapporti così tesi, e poi c'è una cosa più curiosa che si lega con lo sport: il 19 di luglio si concluderanno i mondiali di calcio e Donald Trump in teoria dovrebbe consegnare il trofeo, chiunque sarà la squadra che vince, e però praticamente ha litigato con tutti, quindi sarà un momento sicuramente un po' così bizzarro. Pensate, qualcuno ipotizza, se vincesse l'Iran che cosa potrebbe, naturalmente è molto difficile, che
0: difficilino.
7: Però per esempio se vincesse l'Inghilterra sarebbe un bel problema. Sentite cosa ha detto del sindaco di Londra.
8: Your mayor of London is grossly incompetent, a bad person, and a horrible representative for your country. You know that. That's why you're smiling and laughing, and it's true. But you know that. The mayor of London is a horror show, and you have a tremendous energy problem. You're building stupid windmills all over the country, and they don't do the job.
7: Allora, cioè, un elenco, quindi,
0: di cose negative.
7: Esatto, il sindaco di Londra è una brutta persona, e il suo è un horror show, cioè la sua sindacatura a Londra è un film dell'orrore. E poi dice: comunque voi, il vostro problema è più grande, l'aveva già detto Starmer anticipando le sue dimissioni, il vostro problema più grande sono l'immigrazione e l'energia, avete queste stupid windmills, queste stupide idiote, inutili potremmo dire, pale eoliche, che rovinano il paese e non servono a niente. Sapete che, insomma, Donald Trump è da sempre contrario, ha bloccato tantissimi finanziamenti per pale eoliche e altre forme di energia rinnovabile, perché punta tutto invece sulle fonti fossili.
0: Dobbiamo andare a comprare il petrolio da lui, insomma, dai, via.
7: Sì, adesso che poi ne arriva tanto dal Venezuela. E a proposito di Venezuela, naturalmente, sulla vicenda appunto dei flussi di petrolio dal Venezuela verso gli Stati Uniti continua a esserci, e anche questo è un tema molto controverso, messo da parte per qualche giorno probabilmente di fronte alla tragedia dei due terremoti a distanza di meno di un minuto, e ci sono le foto su tutti i giornali. Tra l'altro Rubio in quella conferenza stampa ha parlato anche dell'impegno, questo è concreto e dimostrabile, ma del resto è da parte anche degli europei, per cercare di aiutare come si può in questa situazione di emergenza.
0: Dove ci porti, Giulia?
7: Ultima
0: adesso?
7: Cosa, visto sì? che siamo venerdì, oggi Mel Brooks compie 100 anni.
0: Ah, incredibile.
7: Questi centenari pazzeschi, cioè in Inghilterra c'è David Attenborough e gli americani hanno Mel Brooks, il grande regista e attore. No, in Francia naturalmente la notizia su tutti i giornali è il caldo, perché è sicuramente il paese più colpito, la Francia, un po' perché obiettivamente sono le temperature più alte, anche se anche nel Regno Unito si stanno raggiungendo i record per questo periodo, ma poi perché c'è il problema che sappiamo dei condizionatori, cioè in Francia veramente si comincia a scoprire che questa opposizione quasi ideologica all'aria condizionata, insomma, adesso quest'anno la stanno veramente scontando tutti, quindi forse i francesi sono un pochino più bravi di noi a programmare, quindi si sta pensando naturalmente per il prossimo anno di correre ai ripari.
0: Stessa cosa sentivamo poco fa anche da Londra, stessa questione sui condizionatori.
7: Poi diciamo che tengono un po' più alto rispetto a altri paesi il tema del Libano, perché sappiamo i legami che ha la Francia con il Libano storici, però purtroppo anche lì buone notizie non ce ne sono e soprattutto non sembra esserci spiragli per una vera tregua.
0: In chiusura dove andiamo?
7: In chiusura in Germania, caldissimo sì. anche lì, però in Germania il cancelliere Merz è soprattutto impegnato sul tema dell'Ucraina, sempre nella logica del vertice della NATO, se abbiamo tempo lo sì. sentiamo, a un vertice in cui ha parlato in inglese, Friedrich Merz parla molto bene l'inglese con un pochino di accento tedesco, però lo parla molto bene, sentiamolo.
9: The Ukraine Recovery Conference has become the major international gathering on recovery for Ukraine. That is why I'm pleased to be here with you today as a sign of our unwavering commitment.
7: Quindi unwavering commitment, cioè proprio vuole dimostrare che l'impegno della Germania per l'Ucraina è appunto non conosce esitazioni, ma c'è anche chi lo critica perché questo impegno soprattutto in aiuti militari è già fa parte di quella strategia per rinforzare l'industria bellica tedesca, anzi farla proprio ripartire, e la Germania come sappiamo prima ha tentato l'accordo con la Francia per i caccia, ma i tedeschi su questo è come se sanno programmare. Era stato detto occorre una riconversione industriale e questa riconversione industriale è già in atto, quindi il pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina fa parte di questo, oltre naturalmente alla ricostruzione di un esercito tedesco che dopo la seconda guerra mondiale è stato via via smantellato.
0: Finito il tempo, abbiamo ancora 30 secondi regia. 30 secondi, un titolo se hai ancora qualcosa?
7: Sì, allora in Spagna, sì. perché come potete immaginare la Spagna per ragioni culturali, linguistiche, veramente tutte le prime pagine dei giornali, queste foto impressionanti dal Venezuela, dalla capitale Caracas, anche molti spagnoli o vivono lì o hanno legami con il Venezuela, e naturalmente il tema è che il bilancio delle vittime ufficiale è talmente evidente che dovrà salire e di tanto, in modo esponenziale, e quindi anche la Spagna ha già mandato degli aiuti e si sta organizzando per mandarne altri.
0: Giulia Crivelli è tutto, grazie per la puntata di oggi. Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Feder Manager. Connessi per crescere.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
3: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
4: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
6: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
7: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
8: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti e abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
9: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
10: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
11: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
12: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
13: Sono le 14.
14: GR 24, il sole 24 ore.
13: GR24, ben ritrovati. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI si è costituito ieri sera. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, sono state le sue prime parole. Trenitalia, tra l'altro, sta avvisando via mail una parte dei propri clienti di avere subito un attacco informatico. La società ha rilevato un incidente di sicurezza causato da soggetti non ancora identificati che ha portato a un accesso non autorizzato e quindi alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio potrebbero essere stati diffusi. Dopo le verifiche interne l'azienda ha individuato gli utenti e gli ha inviato una comunicazione. In Venezuela si teme purtroppo una ecatombe perché sono oltre 50.000 le persone che risultano tuttora disperse per due violenti scosse di terremoto. Sono 235 le vittime fino ad ora accertate. nuovi raid israeliani sul Libano, mentre riprende fortunatamente il traffico delle navi dallo stretto di Hormuz dopo lo stop che era stato chiesto dalle Nazioni Unite per l'attacco subito da una nave mercantile. E c'è un nuovo appello per la pace di Papa Leone, oggi in apertura del concistoro straordinario. Risolvere i conflitti con la guerra non è da umani ma da bestie, ha detto il Papa. In chiusura ai mondiali di calcio, con le partite che chiudono questa sera, tra stasera e stanotte, i gruppi G, H e I, da segnalare in particolare lo scontro al vertice tra Francia e Norvegia. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: C'è una scala di priorità.
5: C'è sempre una scala di priorità.
6: Anzi, mi sono particolarmente dedicato a dire andiamo sulle priorità, perché sono talmente tante le cose che secondo me sarebbe sbagliato.
5: C'è la consapevolezza reciproca delle priorità.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!
9: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
10: Posso essere fuori dal coro. Qui si esaltano quelli bravi, perché con 48 squadre di gente che non sa nemmeno tenere un pallone fra i piedi, è normale che chi sa giocare a pallone sembra ancora di più il fenomeno costruito. Se era un campionato a meno squadre, con tutte squadre e giocatori forti, non lo so se Messi e Ronaldo facevano ancora il bello e il cattivo tempo. Until the break of time.
11: Cross, deviazione, la messa in porta Plata, Ecuador in vantaggio, delirio tricolor.
4: Secondo me non è il Messi migliore di sempre, è il mondiale con il livello tecnico più basso di sempre, c'è un po' di differenza, che poi Messi sia il più grande della storia, ormai lo sappiamo.
11: Palla sul primo, Fane che tocca, altro autogol probabilmente per il 3-1 dell'Olanda.
12: Guardiamo la formazione che ha la Spagna e guardiamo la formazione della Germania. Poi guardiamo la nostra, e se il nostro sia centrocampo, la nostra star è Barella, il miglior giocatore è Barella, io penso che ci sia una disuguaglianza netta, proprio come forze di giocatori che si possono mettere in campo. You know it smells
13: like shit. Se i WhatsAppatori vogliono fare per forza i critici, lo facciano pure. 349-238-6666. Bastian Contrari. Io intanto sono molto contento che oggi si sia la compagnia al completo. Pardo sta arrivando, Giovanni Capuano è già qua.
14: Eccomi qui. Ciao,
13: buongiorno. E anche perché ci sia anche il pubblico, cioè il signor Attilio, che più che un ascoltatore che è venuto a seguire la trasmissione è un eroe, perché arriva da Bologna. Buongiorno Attilio. Buongiorno. Aprite il microfono per favore, Ferronato, apriamo questi microfoni, grazie, buongiorno. Comunque l'ho salutato, ma poi lo interrogo anche. No, sono contento che ci siamo tutti, perché così salutiamo il ritorno di uno della compa di tutti i convocati, che si è preso un po' di margine. E adesso vedo in video, lo vedete anche voi, con una maglietta dell'Olanda che ha ripescato da chissà quale cassetto, magari da quello delle famose mutande rossonere. Buongiorno Marco Marisio, bentornato.
15: Buongiorno a voi, sono molto contento di rivedervi e a risentirci.
13: Sapessi noi, ma quella maglietta orange è degli anni 70 quella roba lì.
15: E la maglietta, mancano le due strisce nere che erano simili ad Adidas. Sì. Se vuoi ti faccio vedere anche il retro, è la maglietta numero 14.
13: Vabbè, ti piace vincere facile.
7: Johan Cruyff.
13: Ti piace vincere facile.
15: Cosa devo dire? Sai come cantava lo Stato Sociale? C'è chi è bianco, c'è chi è verde, nella vita ho tifato sempre per chi perde. E siccome non c'è l'Italia, faccio di necessità virtù.
7: Vuoi dire? Che poi non è neanche detto che l'Olanda sia destinata, magari non è destinata a vincere il mondiale, però insomma ci sta facendo vedere cose bellissime e sarà, credo, se non ho capito male, protagonista di una partita straordinaria, la più straordinaria dei sedicesimi di finale, perché andrà a incrociare il Marocco.
13: Tanta roba.
7: Da non perdere. Cominciamo finalmente a vedere partite vere.
13: Sì, anche Brasile e Giappone non è male.
7: Però dobbiamo passare prima dalla disgrazia di Kansas City. No, sai che il Wall Street Journal ha fatto questo scenario per cui noi domenica potremmo avere una partita, quella tra Algeria e Austria, che giocano a non vincere.
13: Sì, sono dei
7: per evitare la Spagna.
13: Sì,
7: c'è la famosa vergogna di Chion, ce ne sono, certo, no, però noi pensavamo che andando avanti con gli anni ci saremmo progressivamente risparmiati tutto il corredo di biscottoni, di disgrazie e di vergogne. Beh, invece devo dire, questa notte servivano due pareggi chiamati, e sì, due pareggi sono arrivati.
13: Beh, lo 0-0 di Australia e Paraguay è un biscotto se ce n'è uno, cioè sì. Ragazzi, l'ho visto anche in diretta le ultime battute stamattina, ma potevo anche non guardarla perché tanto se
7: si ma anche Giappone-Svezia, insomma, diciamo, era anche abbastanza chiamata.
13: Giappone-Svezia era abbastanza chiamata. Curiosamente la Svezia alla fine ha tentato pure di vincere, non ho capito perché. Oh, Pierluigi Pardo, buongiorno.
16: Come va?
7: Male.
13: Molto male.
16: Che succede?
13: Non ti sento benissimo. Aspetta che ripristiniamo il collegamento.
16: Ragazzi,
13: Aspetta.
16: Sono qua.
13: Aspetta che ci arriviamo. No, perché c'è Marisio e quindi voglio che lo saluti con grande affetto, che è tornato a farci compagnia, ci è molto mancato per un certo periodo. Tra l'altro Imarisio che è in partenza per Wimbledon, giusto Marco?
15: Giustamente, sì, vado a vedere l'altro campionato del mondo, mettiamola così, campionato del mondo su erba.
13: Sinner Kecmanovic, come lo vedi?
15: Non è un bel primo turno, perché Kecmanovic sa giocare a tennis. La logica ci dice che se era strafavorito a Roland Garros, nello slam a lui meno congeniale, Sinner è strafavorito anche a Wimbledon, parliamoci chiaro, in assenza Alcaraz. Certo, il tabellone è molto equilibrato per tutti, devo dire. Djokovic è un buon tabellone, Sinner è un tabellone medio, Sinner è capitato dalla parte di Djokovic, se si vedono in semifinale. Ieri si sono allenati insieme, peraltro. C'è un incredibile Draper Fritz come primo turno, incredibile. E poi sì, Kecmanovic non è un bel primo turno, però insomma, dai, io penso che Jannik si sia rimesso in forza, mettiamola così.
7: Con tutto rispetto per Kecmanovic, che è un buonissimo giocatore, la verità è che tutto ruoterà attorno a quale Sinner noi ritroviamo Wimbledon, no? Perché se noi troviamo Sinner, quello che ci ha abituato per larga parte della sua carriera e degli ultimi due anni a essere centrato senza problemi, a non avere cali, a non avere qualcuna di quelle trappole magari legate al caldo, alla tensione, alla fatica, almeno per una decina di giorni andiamo via sereni, poi dopo si entra dai quarti in giù, vediamo che cosa succede. E però noi questa cosa, Marco, non abbiamo la sicurezza oggi, anche se c'è il giubbino refrigerante, anche se ha fatto tutti gli esami del mondo, una non piccola crepa si è aperta.
15: Quel giorno lì, quando avevo praticamente già mandato il pezzo per il sito del giornale, 6-2, 6-3, 5-1, ok? Si è aperta una crepa. Non è tanto importante che lo diciamo noi, quanto l'aura di invincibilità che c'era intorno a Sinner quel giorno è un po' evaporata. Non è tanto importante che lo sentiamo noi, il problema è che lo sentiranno i giocatori. Cioè i giocatori negli spogliatoi si guardano e dicono: beh, senti, se duriamo 2 ore e mezza, se riusciamo a durare 2 ore e mezza, poi vediamo cosa succede.
13: Sì.
15: E
17: È un ragionamento molto umano, anche comprensibile.
13: Sì, è un ragionamento degli squali, no? Gli squali fiutano l'odore del sangue, quel giorno lì l'hanno fiutato e quindi sono lì a girare intorno alla preda, casomai succedesse di nuovo.
7: Pensa, Marco, che c'è qualcuno che ha aperto la trasmissione quel giorno dicendo parole testuali, sì, vabbè, di tennis grazie. Non parliamo nemmeno perché vabbè, fra due minuti è finita.
13: Io sono io, mi autoaccuso, eccomi. Vabbè, ragazzi, no.
17: Ma non è... Allora, io sinceramente ero con gli altri colleghi in tribuna stampa e ci guardavamo intorno e dicevamo che noia, mamma mia, dopo un primo turno una passeggiata di salute anche questo.
13: Vabbè, d'altra parte lui aveva già mandato il pezzo. Pierluigi, ci sei? Eccolo.
18: Sì, ricordo molto bene quell'episodio. Sì. Lo ricordo molto bene, non avevo voluto infierire Capuano che lo ha ricordato. No, ma insomma, credo che questo sia in generale l'unico punto debole di Jannik, no? Nel senso che poi alla fine anche Wimbledon aveva avuto un passaggio, cioè il problema è sempre quando c'è, raramente, fortunatamente, il problema mi sembra sempre soltanto legato a un po' di fragilità che sicuramente insomma i medici avranno capito, analizzato, i preparatori eccetera, ma questo mi sembra veramente l'unico elemento, perché poi per il resto, soprattutto in questo periodo senza Alcaraz, il dominio è talmente clamoroso. Poi a Parigi è venuto fuori un torneo divertentissimo dal mio punto di vista.
13: No,
18: alla fine
13: ci si poteva dire
18: dei due mostri
13: liberi tutti.
18: C'è un equilibrio che è quasi divertente, appunto.
13: Liberi tutti. Vorremmo fare una breve parentesi viabilità ferroviaria. Signor Attilio, che arriva da Bologna, eroe, com'è andato il viaggio?
19: Il viaggio è andato bene, sono qui, miracolo.
13: Quanto ci ha messo?
19: 3 ore circa, regionale veloce.
13: Regionale veloce.
19: Poi ha fatto 20 minuti di ritardo, ma ce l'ho fatta. Avevo la Farnesina della redazione che mi dava supporto morale. Quindi
13: fantastico, sono abbiamo fatto il nostro... Lei parlo, quanto ci ha messo?
18: Io ci ho messo 35 di ritardo, ho fatto.
13: Fortunato.
18: Sì, dovevo arrivare tipo all'1:25, infatti sono arrivato alle 2 e adesso sono nella saletta della stazione, per sentire dei rumori e gente che si accalca davanti al buffet, questo è quello che succede.
13: Però, allora,
18: sì, 35.
13: Giovanni Capuano prima ha ovviamente aperto subito, perché me l'aspettavo, il capitolo biscotti e biscottini. Come la mettiamo? Con questo regolamento
7: i regolamenti si offrono, altrimenti facciamo finta di dimenticarci che ogni 4 anni siamo qui a discutere di che cosa succede nella giornata finale dei gironi della prima fase dell'Europeo o del Mondiale.
13: Quindi, o della Champions League.
7: Quindi per carità, non è... Sì, adesso la Champions League l'hanno risolto.
13: Meno.
7: Però diciamo, quindi non è una colpa di questo format, non soltanto. Diciamo che con questo format non hanno aiutato, perché passando praticamente quasi tutte le terze abbiamo assistito a partite abbastanza telefonate in questa terza giornata, però siamo abituati, quindi non ci spettiniamo.
18: Questo però scusa, c'è una cosa da dire secondo me, che questo è tecnicamente una formula e un tabellone asimmetrico, no? Nel senso che comunque tu hai le squadre dei primi gironi, quelle che giocano prima, che hanno molte meno informazioni su quello che serve o che potrà servire rispetto alle ultime che giocano. Questo è un dato assolutamente oggettivo, quindi essere nei gironi dove si gioca dopo un vantaggio te lo può dare. Questa cosa appunto è assolutamente umana, però è un elemento oggettivo, cioè è un vulnus secondo me di questo tipo di formula, senza starla a fare troppo grossa. Cioè, la Scozia l'altro giorno, che sarà capito, si era messo male, ha giocato una partita contro il Brasile era assolutamente indemoniato e hanno giocato senza nessun punto di riferimento. Probabilmente una partita del genere, se sai che ti basta perdere 1-0 e non 3-0, la giochi e la imposti in maniera un po' diversa. Poi la squadra si è fatta male da sola, però cioè, ieri sera abbiamo assistito a delle robe, stanotte abbiamo assistito a delle robe che sono quantomeno sospette, poi non nessuno, per carità, ma ripeto, sospette e umane, nel senso che poi alla fine
13: si gioca Austria, come ricordavamo prima, si gioca Austria
7: Algeria Austria, che... Kansas City ore 4 di domenica.
13: Sì, ma di come ricordavi mattina. Tu c'è la famosa beffa di Guion a proposito di Venere. Questa non è neanche fredda, questa qui è congelata, però ricordiamo quell'1-0 della Germania che segna dopo 8 minuti mi pare, e poi le due squadre si passano la palla all'indietro tra di loro per congelare quel risultato e passare entrambe il turno a discapito dell'Algeria, che magari oggi cerca vendetta. Quindi queste cose, senza andare al 6-0 che ho citato l'altro giorno di Argentina-Perù, che era pure doloso, insomma sono cose che nell'ultimo turno dei mondiali noi che abbiamo una certa le abbiamo sempre viste, no Marco?
17: Sono perfettamente d'accordo, peraltro hai citato Argentina 78, che è un ricordo doloroso per chi indossa la maglia dell'Olanda.
13: Sì,
17: sì, io sinceramente, se posso essere se devo essere sincero, è vero, la formula non è perfetta. È vero anche che abbiamo un turno in più di, diciamo, di scontri diretti, che sono partite da carne, che sono partite da carne e sangue. Io però di ieri quello che mi rimane negli occhi è l'entusiasmo dei tifosi dell'Ecuador, la loro grande gioia. Posso dire che, non so, è vero, ci sono tutti i difetti, Biscotti è pieno, ma la magia del mondiale è in piena azione, e a me, per dirla con il poeta, quando vedo la gioia dei tifosi, ieri dei tifosi dell'Ecuador, mi erode un po' una certa parte del corpo a pensare che sono tre edizioni, sì, che non proviamo quelle sensazioni, che ci arrabattiamo, io a tifare per l'Olanda, voi a tifare per non so chi, ognuno a inventarsi un appiglio. La verità è che facciamo tutti le notti e senza andare a dormire adesso poi per 15 giorni e 20 giorni ancora, ed è la bellezza del mondiale, porca sì. miseria. Tutti i tifosi felici tranne quelli di un paese.
13: Adesso è il momento di alzare la testa senza stare a piangerci troppo addosso, a continuare a dire che siamo pieni di difetti, eccetera. Io voglio avere fiducia, voglio spendere fiducia per quello che succederà. Smettiamo di frignare, rimbocchiamoci le maniche, alziamo la testa, poi vediamo. Intanto però, mi sembravi un po' Klopp, a dire la verità, che ha detto: ma io 48 squadre sono un po' troppe, pensavo di annoiarmi, partita annacquata, e poi se arrivo qui vedo quello che sta succedendo e mi piace.
7: Sì, va bene, il mondiale è meraviglioso, a 48 è troppo. Si può dire entrambe le cose nella stessa frase, cioè il mondiale rimane un rito meraviglioso. 48 squadre con questa prima fase in cui giochi il 70% delle partite per mandare a casa il 30% delle squadre è oggettivamente qualcosa che annacqua, diluisce. Sì. Poi io ieri ho tifato spassionatamente per l'Ecuador, anche per motivi di amicizia familiare, ed è stata una cosa bellissima. Però oggettivamente noi abbiamo visto una cinquantina di partite fin qui, mal contate, io ne ricordo tre forse, quattro, ecco, poi il resto...
18: Pure lì, diciamo che il fatto che si qualifichino terze ha reso quella partita una partita, no? Altrimenti sarebbe stata una partita abbastanza inutile, e non voglio pensare male, però sicuramente la Germania, ma ripeto, tutto legittimo, la Germania,
13: non aveva energetico. Hanno giocato con qualità.
7: Comunque adesso verrà portato a 48 anche il mondiale per club, no? Quindi...
18: Sì, sì.
7: 48 è il numero magico prima di passare a 64.
13: Dato che non abbiamo niente da fare.
7: Quanti ne chiamano a Wimbledon? 128? 100, quanti sono? Non mi ricordo.
17: 128.
7: Si potrebbe...
17: Però il mondiale per squadre se lo portano a 256, forse c'è anche il mio Milan. Forse,
13: sono
17: sicuro.
13: Comunque, no, siamo tutti molto contenti per il sosia di Caniggia, allenatore dell'Ecuador. Sto vedendo un'intervista adesso, è lui, praticamente lui. No, dicevi?
18: È identico. No, che invece secondo me, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, il fatto che ci sarà un turno in più di
13: eliminatori,
18: ormai tutti dicono matamata, cinque giorni non si dice più testa a testa, ma si dice matamata, sì, adesso è così, è diventato la regola. No, questo è oggettivamente molto bello, ci saranno anche delle partite magari improbabili, anche perché appunto gli intrecci del tabellone
7: Sudafrica-Canada.
18: Sudafrica-Canada non è esattamente, però è un sedicesimo, insomma. È un sedicesimo, quindi ci può anche stare, e si comincia a capire qualcosa, no? Però questo aspetto qui, secondo me, di avere un turno in più di eliminazione diretta è molto figo, e e si comincia a intravedere. Secondo me, ad esempio, l'Argentina potrebbe avere una strada discreta, almeno fino alla semifinale. Ecco, questo si sta cominciando a vedere. Poi bisogna capire come finisce Portogallo-Colombia, bisogna anche capire chi è più forte tra il Portogallo e la Colombia in termini assoluti. C'è un Francia-Germania, adesso vediamo che succede stasera in Francia-Norvegia, che potrebbe essere un grandissimo ottavo di finale. Insomma, c'è un'aria possibile di uno Spagna-Portogallo, insomma, si comincia a far più ferie veramente.
13: Sì, intanto sto leggendo una cosa che tra poco vi dico, ma prima volevo chiedere al signor Attilio. Argentino o Brasile?
19: Argentina.
13: Holland o Mbappé?
19: Mbappé.
13: Olise o Yamal?
19: Olise.
13: Visto che viene da Bologna, Virtus o Fortitudo?
19: Fortitudo.
13: Ah, Fortitudo.
7: Finalmente ne abbiamo uno bolognese che capisce di basket.
13: Dai. Hamilton, quindi Ferrari o Antonelli?
19: Antonelli.
13: Pardo Capuano?
19: Non posso scegliere. Non posso.
7: Pardo della Virtus, dico solo questo.
19: Lo so, quindi.
18: Siamo alla campagna elettorale, quella più biega proprio.
13: No, stavo leggendo questa che è carina. Noi che facciamo tutti un bel noto concorso pronostici, ma sì, chiunque di noi.
7: Sempre cinquantesimo sto, avevo fatto una progressione al 41esimo posto, sono tornato 50. Secondo me non funziona l'app, io lo dico, non funziona l'app.
18: Scusa,
13: sì, anche perché Pardo è tra le primi, è tra i primi. Cioè, secondo...
18: No, ma questa notte c'è stata la prova provata A, che non ci sono capito nulla, troppe partite, e B, che sono un'anima pura, un'anima candida, perché sono sceso dal 14esimo al 30esimo posto perché ho cannato proprio i suddetti biscotti sui quali. Cioè,
7: tu devi telefonare a me,
13: quando c'è qualcosa di malvagio chiama lui. No, però sentite questa, ragazzi, perché questa influenzerà il nostro turno dei pronostici notturni. Secondo la stampa spagnola c'è tensione nello spogliatoio dell'Uruguay. Valverde, Fede Valverde, Real Madrid, stella della squadra, e numerosi compagni avrebbero avuto un confronto con Marcelo Bielsa per lamentarsi della tattica e dei metodi di allenamento. Gli hanno chiesto di giocare con il famoso blocco basso contro la Spagna. L'allenatore ha fatto un discorso di 48 minuti senza alzare gli occhi dal pavimento, ha accusato la squadra di aver cercato di farlo esonerare per due volte e ha confermato che con la Spagna si giocherà uno contro uno. Pronostico 5-0.
7: Io ne conosco un altro che ha detto andiamo a giocare con la Spagna, attacchiamo duelli, e non è finita benissimo. È stato l'inizio della catastrofe. Però su Bielsa
18: c'è una narrazione romantica che io in parte condivido pure, nel senso che il personaggio è assolutamente geniale e mi è simpatico.
7: Però?
18: Poi sai, però è che poi
7: noi lavoriamo sui però, Pier. Però?
18: No, però la dimensione di questo allenatore è certamente quella di un allenatore top nella storia. Lo è in termini di intelligenza, di simpatia, di fascino e anche di innovazione, perché ha fatto delle cose veramente innovative. Però
7: ha fatto due punti con l'Arabia Saudita e Capoverde.
18: È nella categoria, diciamo, degli outsider, non è nella categoria dei vincenti, no? Perché poi magari invece il percepito è. E poi c'è anche da mettersi d'accordo su alcuni atteggiamenti che secondo me sono assolutamente suoi, perché io ho avuto modo anche di incontrarlo, eccetera, eccetera. Poi alla fine nell'essere degli atteggiamenti assolutamente sinceri e di grande personalità, però poi alla fine finiscono quasi per diventare il contrario, no? Non voglio fare l'esuberante, non voglio che mi si noti, non sono un modello e quindi guardo per terra durante la foto, ma cioè, se io faccio la foto con un ragazzo sorrido. Che sto facendo il modello, cioè non so come dirti, mi sembra che certe cose in questo meccanismo mediatico poi alla fine diventino quasi l'opposto di quello che dovrebbero essere. Poi sull'onestà intellettuale io sono praticamente certo, perché è una figura, però poi capisci tutto il meccanismo mediatico lo trasforma in qualcosa che delle volte diventa il contrario di quello che dovrebbe essere.
7: Comunque se dovesse sopravvivere non è scontato. Andiamo incontro a un bel sedicesimo. Se dovesse sopravvivere
13: Argentina Uruguay. Qualcuno dice Argentina, potrebbero Uruguay. Anche non portare il pallone, farla fuori con altri mezzi. Marco Imarisio, che ne pensi di quanto però stiamo dicendo?
20: A farla breve, io ahimè ho visto entrambe le partite dell'Uruguay. L'Uruguay gioca malissimo,
13: male.
20: Ma male. E intuisci che ha un potenziale, non è più la generazione dei Godin, quella che fece semifinale mondiale,
13: e Suarez,
20: ma insomma ha un potenziale superiore a quello che si vede in campo. Cioè l'Uruguay gioca, ma non male, ma lì peggio proprio, e ha pochissimo di una squadra di Bielsa, eh.
13: Beh, e mi sembra una squadra ma pochissimo una squadra di Bielsa, Marco, perché Bielsa lo spiegano qui i colleghi spagnoli, che credo ben informati. Cioè Bielsa è un allenatore a cui non piace questo mondiale, non piace la FIFA, non gli piace quasi nessuno. Inoltre gioca, cioè è andato ad allenare, cioè lui è argentino, è andato ad allenare l'Uruguay, non vorrebbe essere lì, i giocatori non vorrebbero che fosse lì, e cosa vogliamo d'altro? Cioè
20: sarà un trionfo, è chiaro che arrivano in finale dopo questa conversazione. Sì.
0: Cosa può andare storto? Doveva fare 4 punti con l'Arabia Saudita e Capoverde, non è che adesso gli si chiedesse di scrivere la storia del calcio. No, vediamo, perché in ogni caso, insomma, sarebbe un peccato,

0: comunque insomma, è una nazionale che ha dei valori e ha fatto un mondiale oggettivamente inguardabile,
1: più sbagliato di così,
0: inguardabile. L'Africa non sta facendo male complessivamente. Io combatto per questa cosa. L'Africa non è il problema, l'Africa nella spartizione delle qualificate, nei criteri. L'Africa ormai si è costruita anche una classe media che sta in campo, sì. E secondo me si sta vedendo in questo mondiale. I problemi sono altri. Non può mai andare al mondiale la Giordania, l'Uzbekistan, Curaçao, con tutto il rispetto. Non ci possono essere sette squadre del centro e Nord America, fatto che le prime tre nemmeno dovevano combattere per qualificarsi. Queste sono le sei e mezzo che passano da Sud America su 10.
2: Assolutamente.
0: Questi sono i problemi, non l'Africa. L'Africa oramai sono nazionali in cui i giocatori giocano tutti in Europa, sono nazionali evolute, stanno facendo un percorso, forse non sono ancora pronte a vincere il mondiale
1: organizzativamente,
0: anzi probabilmente non sono ancora pronte a vincere il mondiale, ma quasi tutte le africane di questo mondiale ci hanno raccontato qualcosa e hanno meritato di essere lì, compreso Capoverde, che per arrivarci ha buttato fuori il Camerun, quindi insomma ha fatto un percorso.
1: Sì, non impossibile, questa è la grande sfida. Capoverde gioca con l'Arabia Saudita e a questo mondiale ha tutta l'aria di restare. Marco, ti ringrazio, un piacere averti rivisto, ti abbraccio forte e ci sentiamo molto presto, magari da Wimbledon. Ciao Marcone.
3: Grazie a voi,
2: ciao.
3: A presto e buonanotte mondiali a tutti, un abbraccio.
1: Grazie a Marco Marisio, saluto ciao. Anche te Pier, e ci sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: A più tardi domenica pomeriggio, tutti convocati weekend. Ci fermiamo per la borsa, e a proposito di soldi e di borsa, si dice che il Como abbia pronta l'offerta per Nico Pazzi. Ne pensi, Gio?
0: Che dobbiamo aspettare lunedì. Temo che la Serie A in una settimana perda Palestra e Nico Paz, in generale come sistema, ho paura che possa succedere questo, a conferma ulteriore dell'enorme debolezza che abbiamo in questo momento.
1: Il Como quindi secondo te non lo prende?
0: Non lo so, il Como può farlo.
1: Ha pronta
0: però,
1: l'offerta?
0: Sì, 60. Però allora se ha 60 lo prende, perché i patti questi sono. Però a parte che si tratta di un altro leasing di una stagione con la recompra 80, resti comunque vassallo del Real Madrid. E poi sul Como voi sapete come la penso. Il Como è in questo momento qualcosa che non è sano, non è, droga il mercato italiano, e io credo che in linea di massima su questa cosa sarebbe corretto accendere un faro.
1: Io mi auguro con tutto il cuore che ovunque, perché non mi importa dove, ma Nico Paz resti nel campionato italiano. Speriamo che succeda. Allora, ci fermiamo per la borsa. Torniamo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario.

0: acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta... Borse in diretta.
4: A metà giornata prosegue l'andamento negativo delle borse europee mentre aumenta la volatilità sui tecnologici dopo l'impennata dei costi dei chip e di memoria sottolineata dai rincari di Apple annunciati alla vigilia. Sui tecnologici incidono anche le indiscrezioni sul possibile rinvio dello sbarco in borsa di OpenAI. La ripresa dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz continua invece a spingere in basso il prezzo del greggio con il WTI che torna sotto i $70 al barile. Vediamo allora i principali listini: Francoforte meno 1,26%, Parigi meno 0,75%, Londra meno 0,98%, Milano meno 1,25%. A Piazza Affari le vendite si concentrano soprattutto su Fincantieri, Saipem, Inwit, Prysmian, pochi i rialzi limitati a Italgas sulla scia del nuovo piano strategico e di Asorin. In chiusura cambio euro su dollaro 1,14,02.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.

0: raggio di sole.
1: Fogliali, Antonioni, gol, gol. Era fuori gioco di Antonioni. Un'azione splendida di contropiede. Non era fuori gioco, Antonioni.
2: Sì, no, in effetti un rimpianto c'è per quel gol annullato, per non aver disputato la finale per infortunio, però il positivo è stata la vittoria del mondiale che ha cancellato un po' tutte queste piccole amarezze che sono successe. Firenze, Santa Maria,
3: novella scusa. Tiro e la Fiorentina è in vantaggio, 1-0 per la Fiorentina al 37esimo della ripresa. Tirai.
2: La prima e seconda città grande che ho visto da vicino è stata Firenze. Mi ha colpito al momento in cui sono arrivato, chiaramente il centro, le colline fiorentine, un po' tutto l'ambiente fiorentino. E questo feeling è nato subito al momento in cui ho visto per la prima volta Firenze. Firenze,
4: Santa Maria. Beh, per questa seconda mezz'ora mi ha raggiunto il mio amico Dario Baldi.
5: Eccoci, ciao, qua. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Qua, buon pomeriggio a tutti.
4: C'è sempre Giovanni Capuano, ci sono due libri di cui parlare. Uno l'ha scritto qui Baldi, che poi mi spiega perché dovrei leggere un libro di cui non condivido il titolo, cioè Vincere non è l'unica cosa che conta, eccolo qui.
5: Perché è un po' il senso della mia vita da tifoso da 31 anni a questa parte, insomma.
4: Ma soprattutto c'è

0: il signore che abbiamo evocato, che non solo Pupo evoca tutte le volte che canta questa cosa
1: e fa
0: qui,
1: bene,
0: ma che ha evocato tutto questo. Giancarlo Antonioni, buongiorno capitano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno,
2: buongiorno a tutti, bella, bella entrata veramente.
0: Dovere, una vita da 10, la mia storia tra il viola e l'azzurro, questo lo leggo un po' più di quello di Baldi.
1: Ma sicuramente.
0: Anche perché io... no, ma secondo me lui l'ha scritto, poi vi lascio la palla a te, a Giovanni, dite quello che volete, però secondo me lui fa questo libro proprio perché, essendo un simbolo di questa città in cui il calcio è più che una religione e Antonioni è più di una cattedrale in questo calcio, lo ha scritto per raccontarsi e raccontare a voi pischelli che non l'avete visto.
1: Sì, non l'abbiamo visto, ma c'è tutta una generazione di genitori che te l'hanno raccontato, nonni, persone al bar. Io penso che Giancarlo Antonioni sia per Firenze, per la Fiorentina e per un senso, ti dirò di una parola brutta, di fierentinità, ovvero il senso di essere fieri, di essere fiorentini, che anche se non l'hai visto più o meno te lo ricordi. Io ho una foto insieme a lui durante un suo compleanno in un centro commerciale a Campi Bisenzio, che è la mia città. Io avevo 18 anni, quindi si sta parlando di tempo fa, perché è un po' più di una cattedrale. È una santità, cioè un...
0: Se, signor Santità, vuole aggiungere qualcosa?
2: No, penso che abbia detto giusto, ora santità non esageriamo. È, diciamo, un monumento che Firenze ricorda sempre con affetto, forse perché non l'ho mai tradita, non l'ho mai cercato di andare via da questa città. Penso di aver dato ai fiorentini un'immagine giusta, un'immagine di un giocatore che, nonostante molte richieste che ha avuto durante la sua carriera, praticamente ha sempre rifiutato. E quindi ha scelto Firenze ed oggi, diciamo, ne trae i benefici. Quello sicuramente.
3: Sì, però Giancarlo Antonioni, che resta a Firenze, sceglie Firenze, non ci resta perché vincere non è l'unica cosa che conta. Cioè, Antonioni resta convinto che si potesse vincere.
0: Sì, sì.
2: No? Sì, certo, no, no. Diciamo,
3: se no,
2: negli anni
3: se no
2: 80,
3: c'è un po' di sorta di rassegnazione, no? A scivolare in quel pensiero lì.
2: No, la vittoria è sempre difficile perché tutti puntano alla vittoria, però ci sono vittorie e vittorie nella vita, ci sono vittorie, diciamo, che te hai, metti l'impronta, e vittorie che le metti l'impronta in un altro senso. Quindi, diciamo, la mia vittoria oggi è quella di essere rimasto a Firenze, e per me questo, il titolo del libro, Una vita da 10, vuol dire che non è che perché avevo il numero 10 sulle spalle, anche quello, oppure prendevo 10 in pagella, assolutamente, sì. Quello non è mai successo, forse ne...
3: Ma per colpa dei professori,
2: No, no, certo, certamente.
3: Però la cosa particolare è che quelli come Giancarlo Antonioni, che non sono tantissimi, penso anche a Totti, ma veramente si contano sulle dita di una mano, poi in realtà ti dicono che sono contenti alla fine di aver fatto quella scelta, anche se magari si sono lasciati dietro qualche opportunità, no? Alla fine, quando ti stacchi dalla carriera e ti volti indietro, il che forse dovrebbe servire anche qualche ragazzotto oggi, no, Giancarlo, quando sceglie.
2: Sì, i tempi sono cambiati, devo dire, ora non è che voglio giustificare i ragazzi di oggi. Vedi Ultimo Palestra, che ci lascia, purtroppo va in un campionato diverso, e noi speravamo che rimanesse qui in Italia. Però, a parte questo episodio, diciamo, ci sono tanti altri episodi che sono successi. Questa vita da 10, praticamente la seconda vita, io la faccio da 10 sempre, perché quando esco a Firenze la mattina trovo sempre la gente che mi ama, mi fa i complimenti per le scelte che ho fatto. Quindi, diciamo, pur avendo vinto poco a Firenze, diciamo, questa è la mia vittoria, ecco, per far capire un po' il senso non solo del libro, ma proprio della mia vita.
0: Certo, questo lo dice Pupo, La colazione con i bomboloni, guai chi parla male di Antonioni, cioè,
1: io la colazione a Firenze la preferisco con il Lampredotto, però quello è un'opinione mia.
2: Dolce, no, il Lampredotto è scalato, vabbè.
0: Senti, io voglio farti una domanda in chiave azzurra, poi ti lascio a un'altra domanda che Baldi ci dire molto a farti. Adesso si apre l'era Malagò, serve un direttore tecnico, dicono Maldini, ma forse non sarà Maldini, non so chi sarà.

0: serve un commissario tecnico, poi chi possono essere questi e poi cos'altro serve?
1: Ma guarda, diciamo, ci sono tante cose che servono purtroppo, perché oggi il calcio italiano è un po' regredito, ma non perché non ci sono giocatori italiani che si possono mettere in evidenza, perché se noi guardiamo le nazionali giovanili, che io seguo chiaramente perché sono anche capo delegazione nell'Under 21, ad oggi hanno ottenuto ottimi risultati. L'unico problema che sussiste oggi a livello, diciamo, calcistico, c'è questo salto dal, diciamo, Under 21 alla Nazionale A. Ecco, bisogna evitare questo salto, secondo me. Una volta c'era l'Under 23, una volta. E quindi, se si ritorna forse a quello che si faceva prima, questo salto non lo notiamo. E poi chiaramente questi nostri giocatori italiani giocano poco nel campionato italiano. E negli anni 80 avevamo praticamente due squadre italiane, tre squadre italiane, quattro squadre italiane. Oggi ne hai una e mezzo, non è che ne hai tantissimi di giocatori che giocano nel nostro campionato. Quindi c'è anche questa problematica.
2: Giancarlo, però questa è una situazione che non riguarda soltanto noi.
0: Appunto,
2: cioè, questo oramai è il mare in cui nuota il calcio italiano e più o meno si deve adattare. Io credo ci sia una grande ipocrisia in questi mesi. Cioè l'ipocrisia di dire adesso arriva Malagò, chiamerà un nuovo CT, bisogna fare un nuovo ciclo, fondare, attendere, seminare. Io credo che invece si debba essere chiari. Noi già da settembre dobbiamo cominciare a non perdere con la Francia, col Belgio, con la Turchia, parliamo di Nations League. Noi non possiamo, per me la nazionale quello che ha deve farlo fruttare al 100%, ad esempio facendolo fruttare al 100% magari noi al mondiale ci saremmo andati, perché poi noi andiamo fuori in una maniera incredibile contro un avversario inferiore. Poi dopo Malagò e tutti gli altri devono pensare, compreso Giancarlo Antonioni,
0: al futuro,
2: al futuro e a piani di tanti anni per far ripartire il calcio italiano. Ma noi alla nazionale dobbiamo chiedere di fare i risultati subito, non c'è tempo. È ipocrisia dire che c'è tempo da aspettare, non c'è tempo niente.
1: E purtroppo non abbiamo tempo.
2: Non c'è.
1: Abbiamo, come ti ho detto prima, dei giovani interessanti, però poi ci vogliono anche i risultati che uno chiede, però i risultati come facciamo a ottenerli? Bisogna aspettare almeno un paio d'anni che si ritorni all'europeo, perché già sulla National League forse avremo un po' di difficoltà, però questo poi aspetterà chi di dovere, certo. Scegliere l'allenatore, scegliere il direttore, scegliere altre cose, però devo dire che insomma i giovani emergenti ci sono, giovani che hanno vinto un europeo under 17, un europeo under 19 e un secondo posto ai mondiali under 20. Quindi sotto l'aspetto, sotto ci siamo. Certo. Dobbiamo avere questo diciamo piccolo balzo da fare.
2: Ma anche il gruppo di oggi della nazionale, Giancarlo, non è un gruppo, non è un ciclo finito. Cioè ci sono giocatori sotto i 30, cioè, non serve
1: bravi.
2: Tornare all'under 21 subito devi cambiare tutto, questo intendevo
1: io. Assolutamente, no, quello no, assolutamente. Nell'under 21 puoi mettere due o tre giocatori, quattro giocatori, penso, però poi il resto rimane alla struttura della nazionale precedente, quello sì. E sono ancora giovani, non è che non sono,
0: no, ma certo,
1: sono vecchi,
0: certo.
1: Assolutamente. Però poi giusto, ci vuole sempre un mix, ci vuole sempre un mix.
0: Assolutamente, ma è giusto curare le foglie, perché dalle foglie dobbiamo partire, poi le radici le coltiviamo,
1: sì.
0: Dovranno essere coltivate per tempo. Ti chiedo un attimo di pazienza, perché ho l'imperativo del traffico che dura 30 secondi e poi volevo fare una battuta sulla Fiorentina e sul futuro a Fiorentina.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
7: Non è poca cosa.
8: Strade in diretta.
9: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sul tratto emiliano dell'Autosole per incidente segnaliamo code tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Traffico incolonnato in direzione Milano a causa di materiali dispersi tra Valsamoggia e Modena Nord. Sempre in direzione Milano inoltre per traffico congestionato code tra Piacenza e Fiorenzuola. Andiamo sulla 4 Milano Venezia, qui incidente risolto, permangono rallentamenti con code a causa del traffico intenso in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Per incidente si procede poi in coda sull'A22 del Brennero tra Chiusa e Bolzano Nord in direzione

0: con Giancarlo Antonioni, ultima pennellata in viola, mi rivolgo ad Dario Baldi, cioè no. La viola di la viola ha sfiorato una incubo che sarebbe stato molto fiorentino.
1: No, sarebbe molto stato un dramma il centenario in Serie B. La nostra è una storia di cent'anni di tante gioie, specialmente nel passato, di gioie anche effimere, perché io non lo racconto nel mio di libro. Negli ultimi 30 anni i miei caroselli sono stati per le semifinali vinte e non per le finali vinte, piuttosto per le finali perse. Però siccome si va nell'anno del centenario, a Giancarlo voglio chiedere una roba, non voglio entrare nella polemica che c'è a Firenze e che noi conosciamo, però glielo devo chiedere. E la domanda è ben precisa, perché guardando un po' i nomi della storia della Fiorentina, Giancarlo Antonioni attualmente è il giocatore in vita più famoso, più conosciuto, una divinità per Firenze. Ma Giancarlo, io come faccio a spiegare a un ragazzo che ha 20 anni, che sa chi sei, perché tutti sappiamo chi è Giancarlo Antonioni, che forse Giancarlo Antonioni non ci sarà al centenario della Fiorentina, che ricordiamo non è il centenario dei commisso. Poi le tue scelte sono, come dici te, da rispettare, le tue opinioni sono da rispettare e su quello non ci mettiamo bocca, però un ragazzo come fa a pensare, a avere l'idea che il giorno del centenario, il 29 d'agosto di quest'anno, forse Giancarlo Antonioni, la bandiera storica, onora il padre e non ci sarà il centenario? A me un po' piange il cuore, devo dirtelo.
2: Purtroppo si è creata questa situazione, come i ragazzi di oggi non vedono l'Italia ai mondiali. Un po' come la stessa cosa, diciamo, paragonando, ora non esageriamo, però facendo un paragone abbastanza similare. Quindi vediamo, è un nia oggi, però per adesso siamo sempre sul
1: ci stai pensando, ti faccio una domanda banale.
2: È successo
1: vai.
2: Un pregresso che purtroppo è successo anni fa e quindi niente, mi ha ferito molto e di conseguenza oggi sto ancora leccandomi quelle ferite, anche se forse sono un po' esagerate, purtroppo è così, io sono fatto così. Credo in tutti, però se qualcuno poi ti si mette contro, sinceramente alla fine, aspettando, cerco di vendicarmi. Ecco, ora non vorrei passare con parole pesanti, però insomma.
1: No, però la domanda
2: no, che sì, in questo momento.
1: Ecco, la domanda però
2: mi dispiace per i tifosi, quello sì.
1: Quello sicuramente.
2: I ragazzi.
1: Però la domanda però, che ti faccio è anche se la Fiorentina ti viene incontro della serie, la mail che hanno mandato, diciamo, a te forse una mail è un po' pochino, possiamo dirlo, per quello che sei. Se dovessero chiamarti in maniera più formale, saresti disposto a venire incontro? Perché io penso anche che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli, e quello che ti hanno fatto, hai tutte le regioni del mondo a avere anche il dolore di quello che è successo per quanto ami Firenze. Però se loro vengono incontro, ci sarai? È quello che io mi chiedo, perché mi viene anche i brividi a parlarne.
2: Lo so, ma guarda, in questo momento se c'è un po', cioè non vorrei esagerare su quello che succederà. Però vediamo adesso quello che ci sarà in futuro. In questo momento è più no che un sì, sicuramente. In questo momento
0: questo vediamo. Questo è molto chiaro. Questo è molto chiaro. Grazie Giancarlo.
2: Prego, figurati.
0: Ciao, grazie davvero a Giancarlo Antonioni. Beh, bisogna rispettare anche le scelte, questo è il dubbio.
3: I campioni sono fatti così, no? Voi sapete la storia di Paolo Maldini con il Milan, eppure è un grandissimo amore quello di Paolo Maldini e il Milan, ricambiato da entrambe le parti. E però è una storia che è passata in mezzo a mille cose, l'addio non è stato all'altezza, quello che è successo nel giugno del 2023 non è stato all'altezza. Prima e in mezzo ci sono state delle cose meravigliose e io so ad esempio che Paolo Maldini non vede l'ora che torni il giorno magari di poter tornare al Milan.
0: Ma perché non pare intenzionato ad andare in nazionale?
3: Non lo so, io credo che non abbia ancora parlato in maniera organica con Malagò. Poi è chiaro che io faccio fatica a pensare che Malagò possa intanto chiamare un direttore tecnico, che per il calcio italiano sarebbe una rivoluzione assoluta, e allo stesso tempo avere Antonio Conte come commissario tecnico. Antonio Conte è abituato ad avere carta bianca su tutto e lo ha fatto anche nel biennio da commissario tecnico della nazionale, e a maggior ragione sarebbe difficile coniugarlo con la figura di Paolo Maldini. Però Malagò ha alle spalle una carriera da straordinario dirigente nel riuscire a interpretare i caratteri di grandi campioni, anche quelli un po' difficili. Lui è sempre riuscito a essere certo, amico, confidente, certo, a parlarci, sì, e quindi diplomata. Se c'è uno che può parlare con Paolo Maldini, io credo questo possa essere Malagò.
0: Allora, siamo in chiusura. Devo leggere questo libro?
1: Leggere, guarda, allora io posso dirti: il titolo non vi convince. È una citazione bonipertiana girata,
0: sì,
1: all'incontro.
0: Lo so.
1: È un racconto un po' di fiorentinità negli ultimi 30 anni. Di fiorentinità, di essere fieri di essere fiorentini. E l'unico capitolo che c'è dedicato a un calciatore, oltre a quello dedicato a Davide Astori, è quello di Giancarlo Antognoni. Sono gli unici due giocatori che hanno capitoli singoli. Il resto sono scorribande di trasferte e finali perse che abbiamo raccontato insieme.
0: Va bene, grazie Dario Baldi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Giovanni, ci sentiamo.
3: Grazie
0: tra
3: a voi.
0: Un po'.
3: Ci vediamo.
0: Io ringrazio il signor Attilio.
4: Grazie, grazie mille, mi sono divertito un sacco.
0: Lei si è divertito?
4: Sì, posso solo.
0: Può tornare.
4: Io torno sempre. Non so se mia moglie.
3: Beh, adesso che non c'è Pierluigi Pardo collegato, possiamo svelare che lui ha detto chiaramente che è il meno amato da lui di tutti i conduttori.
0: Confermo.
1: Io non c'ero, ma sottoscrivo.
0: No, io ho sentito benissimo. Ma abbiamo anche delle registrazioni.
4: Posso solo salutare i miei figli,
0: ma certo.
4: Sveva e Diego, e mia moglie Gloria. Grazie.
0: Gloria, lo lasci tornare.
4: Io torno sempre.
0: Gloria, se ha problemi chiami me, ci penso io. Grazie a tutti. Claudia Scattoni in redazione, insieme a Paolo Valentino, Gianmarco Ferronato in regia, con Daniele D'Aquila. Ciao, a domenica 17-19, tutti convocati weekend.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
8: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.

0: 5.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
3: Sono le 15.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Attacco ai server di Trenitalia, violata la sicurezza dei dati. Emergenza calda, aumentano del 10% gli accessi ai pronto soccorso. Processo Carbonaro a Napoli, Martina si confidava con ChatGPT. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano Trenitalia che ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio e frutto di un incidente informatico provocato a quanto si apprende da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento delle credenziali e i dati di pagamento e ha già allertato il garante della privacy e la Procura di Roma. L'emergenza caldo inizia a farsi sentire anche sui pronto soccorso, 10 o 15% di accessi in più nelle grandi città e tra i bambini che arrivano al pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma, uno su quattro soffre a causa delle temperature elevate.
5: Nessun allarme, il numero di accessi rimane contenuto, ma un aumento che ricorda le conseguenze che il caldo può avere sulla salute. Oscilla tra il 10 e il 15% l'aumento degli ingressi in pronto soccorso nelle grandi città italiane in questi giorni, fa sapere la Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza. Tra le categorie più coinvolte, anziani, persone con patologie croniche, ma anche pazienti con difficoltà psichiatriche. In questi casi si attiva un protocollo apposito che identifica con un codice calore chi soffre a causa delle temperature. Particolarmente vulnerabili anche i più piccoli, come ricorda l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I loro organismi sono meno capaci di regolare la temperatura corporea e più a rischio disidratazione. Un quarto degli accessi al pronto soccorso della struttura in questo periodo è riconducibile proprio al caldo, colpi di calore, sincopi, ma anche patologie diverse esacerbate dall'AFA. Preoccupa soprattutto la situazione nelle città, dove l'asfalto e il poco verde contribuiscono alla creazione di isole di calore urbano. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: L'omicidio di Martina Carbonaro. Al processo oggi la testimonianza del carabiniere che trovò il corpo della 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola a maggio dell'anno scorso.
6: Un nuovo particolare emerge dal processo per il femminicidio di Martina Carbonaro. Alessio Tucci aveva ucciso da poco la ex fidanzata 14enne quando è stato inquadrato mentre esce dall'edificio abbandonato di Afragola dove è stato ritrovato il corpo della ragazza. Si ferma sul pianerottolo, prende qualcosa da terra per coprirsi la maglietta presumibilmente sporca di sangue e poi si allontana. Quella maglietta non è stata più trovata, ma il brigadiere della stazione di Afragola Michele Carusone descrive quegli attimi ricostruiti anche attraverso immagini che hanno inchiodato il 19enne durante la sua testimonianza alla seconda udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Napoli. Tucci, che ha confessato il femminicidio e detenuto con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato, si sarebbe poi diretto verso casa che dista circa 400 metri dal luogo in cui aveva colpito con una pietra Martina e poi nascosta sotto del materiale di risulta. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
3: Per celebrare la giornata mondiale contro le droghe, al Quirinale il presidente

0: della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto un discorso davanti a decine di associazioni che si occupano di prevenzione e recupero dei ragazzi tossicodipendenti. Il loro lavoro, definito dal Presidente un patrimonio che arricchisce il Paese, è ancor più necessario dopo i dati diffusi due giorni fa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'utilizzo degli stupefacenti tra i giovani. Un minorenne su quattro, a quanto pare, ha provato una sostanza illegale nel 2025, un dato in crescita rispetto alle ultime rilevazioni. Ma sentiamo Mattarella.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano, nelle percentuali, nelle rilevazioni sui giovani, è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese. Anche soltanto il recupero di una persona è un successo straordinario.
0: È tutto, le notizie tornano alle 16.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Passando dalla seconda alla terza, le ruote finiscono fuori dall'asfalto e corrono sulla sabbia vicino alla cunetta dove scorreva l'acqua del monsone.
7: C'è stato veramente un momento di panico serio, che andassimo giù a finire nel fosso. E poi io pensavo, cosa dico a mia moglie? Mi sono fatto portare da uno col braccio rotto.
6: Storie di lavori di squadra e di monologhi interiori in una puntata che si intitola Piano, vai piano.
8: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

E questo titolo vale anche per voi che siete alla guida in questo momento. Piano, andate piano, non serve correre, per due motivi. Primo, perché è sempre meglio arrivare. Secondo, perché è sempre meglio arrivare invece che non arrivare. È lo stesso motivo, cioè

andare piano va sempre meglio che andare forte. E oggi vi raccontiamo due storie che hanno a che fare con questo, con l'andare piano in India, che chiaramente è, io non ci sono mai stato, ma è evidentemente un mondo a sé per moltissime cose, anche per l'aspetto del traffico, della guida delle auto, e poi la storia invece molto divertente di un'autrice italiana che si chiama Arianna Dell'Arti, che ci ha raccontato come cura un disturbo, una malattia, non credo, che si chiama amaxofobia, cioè dal greco carro, paura di guidare. Se siete amaxofobici o avete voglia di farvi due risate, Arianna scrive benissimo, ascoltatevi questa puntata che si intitola Piano, vai piano. Benvenuti.

0: Sbarcati di prima mattina a Bombay, oggi Mumbai, prendiamo subito il volo per Baroda, oggi Vadodara, dove arriviamo prima di mezzogiorno. Ad aspettarci c'è Dilip, il nostro agente amico in India, che ci accoglie con una certa agitazione. Avevo organizzato un seminario con la Indian Petrochemical Limited, società petrolchimica di proprietà dello Stato indiano, ma quando arriviamo scopriamo che il numero dei partecipanti è molto più alto del previsto. Tra tecnici e dirigente saranno una quarantina. Alla nostra sorpresa Dilip si giustifica subito, dice che il pranzo sarebbe costato poco e che quella era una grande occasione per fare conoscere la nostra azienda al maggior numero possibile di persone. In quel periodo cercavamo di crescere nel settore degli additivi per materie plastiche. Il leader mondiale era lontanissimo e praticamente irraggiungibile, ma la nostra ambizione era diventare il numero due del mercato. Quei seminari servivano proprio a questo, presentare i prodotti, i tecnici, la struttura dell'azienda e costruire relazioni. L'incontro procede bene, termina verso le 4 del pomeriggio. Non abbiamo tempo da perdere, il giorno successivo ci aspetta un appuntamento molto importante a Surat con il top management della Reliance, società privata che stava entrando nel settore delle materie plastiche e costruendo il suo primo impianto di polietilene, al quale sarebbero seguiti altri investimenti.
1: Non era la prima volta che andavo in India, ero già andato anche in precedenza. E ricordo queste enormi differenze tra la gente che stava bene e la gente che non aveva niente, insomma, ecco. Poi ricordo, non so, un altro particolare che vicino all'albergo dove andavamo noi c'era un negozio di abbigliamento che si chiamava Filippo ed era incredibile perché tu andavi lì alla sera, lasciavi giù la tua camicia, sceglievi le stoffe e al mattino dopo ti trovavi quante camicie avevi ordinato, pronte, tagliate su misura.
0: Prima di partire Dilip ci mette davanti a una scelta. Possiamo usare una vecchia Premier, versione indiana della nostra italiana Fiat 1100, spaziosa ma senza aria condizionata, oppure una Suzuki Maruti, più moderna, molto più piccola ma climatizzata. La decisione è quasi immediata. Eravamo in quattro. Io allora pesavo circa 80 kg, Francesco, il tecnico che viaggiava con me, superava i 90, Dilip stava tra i 70 e gli 80 e Bidà, vegetariano rigoroso, era il più leggero. Non eravamo proprio il carico ideale per una Maruti di fine anni 80, ma affrontare diverse ore di viaggio nell'India interna senza aria condizionata, tra caldo e umidità, sembrava molto peggio. Partiamo. Le strade indiane di allora erano molto diverse dalle nostre. L'asfalto era costruito a schiena d'asino, con una marcata pendenza laterale, e nel centro i abitati si susseguivano continui rallentatori di velocità, piccole montagnette non segnalate, dello stesso colore dell'asfalto, praticamente invisibili. È proprio uno di questi dossi a cambiare il corso della giornata. Dilip, impegnato a discutere con noi di lavoro, lo prende un po' troppo velocemente. Sentiamo un colpo secco, cattivo, una specie di crack meccanico. Ci fermiamo, il cambio non funziona più. Scendiamo tutti dall'auto, cerchiamo inutilmente di capire il problema. Poco più avanti vediamo una specie di officina, qualche moto, fusti metallici, pezzi di ricambio, rottami e attrezzi sparsi nel piazzale. Entriamo, esce un uomo in tuta che ascolta Dilip parlare nel dialetto locale. Poi, senza dire una parola, si butta sotto la Maruti direttamente sul terreno impregnato di olio e di grasso. Dopo alcuni minuti riemerge, parla ancora con Dilip e i due si allontanano verso il capannone. Quando Dilip torna da noi ci rassicura, è tutto risolto. La Maruti resterà lì per la riparazione, l'officina ci metterà a disposizione un'altra macchina per proseguire il viaggio. Il giorno dopo al ritorno troveremo la nostra già pronta. Mentre ci spiega il piano, dal retro compare il veicolo sostitutivo. È una vecchia Land Rover di quelle spartane, due posti davanti e dietro due panchette di legno lungo le fiancate. Alla guida c'è un ragazzo giovane, con il braccio destro completamente ingessato e legato al torace. Io e Francesco ci guardiamo. Pensiamo che sia venuto solo a portare la macchina, e invece no, è lui che vuole guidare, quello col gesso al braccio.

0: Salgo davanti, convinto che da un momento all'altro Dilip si metta al volante. Lui invece sale dietro insieme agli altri. Cominciamo immediatamente a protestare. Non era possibile affidarsi a un autista con una sola mano su queste strade. Bastava guardarsi attorno, camion enormi che invadevano la corsia opposta, carretti trainati da cavalli, biciclette, mucche, motociclette con famiglie intere sopra, tutto mescolato nello stesso traffico. Chiediamo a Dilip di trattare ancora, offrire più soldi. Niente, il proprietario dell'officina non voleva che nessun estraneo guidasse la sua macchina. La Land veniva concessa solo con il suo autista. Rifiutare significava fermarsi, aspettare la riparazione e perdere l'appuntamento con Reliance. Saltare quell'incontro era impensabile. E allora, partiamo.
1: Ma sarebbe saltato un po' tutto il programma della settimana, perché poi noi non avevamo solo questo appuntamento, che era ritenuto abbastanza importante perché era un impianto nuovo, quindi non c'era ancora diciamo il fornitore privilegiato seduto al tavolo che tu dovevi cercare di scalzare per entrare, no? Era un cliente vergine, per cui il primo che arrivava e faceva bella impressione poteva sedersi lui al tavolo.
0: Dopo pochi metri il ragazzo cambia marcia. Per farlo stacca l'unica mano funzionante dal volante. La Land sbanda immediatamente verso il bordo della strada seguendo la forte pendenza laterale dell'asfalto. Silenzio. Alla cambiata successiva va peggio. Passando dalla seconda alla terza, le ruote finiscono fuori dall'asfalto e corrono sulla sabbia vicino alla cunetta dove scorre l'acqua del monsone. Ricordo ancora il battito cardiaco impazzito. Io normalmente avevo un ritmo basso, sui 60 battiti. In quei momenti sembrava di essere passato a 200. Cominciai perfino a pensare a tutto quello che avevo lasciato in sospeso, a cosa avrei dovuto fare e non avevo fatto, e perfino a come qualcuno avrebbe potuto avvisare la mia famiglia se fosse successo qualcosa. Per fortuna la vecchia Land aveva solo 3 marce e un motore abbastanza elastico da permettere di restare spesso in terza, ma ogni scalata riportava il problema. Poi mi viene un'idea. Metto la mano sul cambio, dico a Dilip di spiegare al ragazzo che da quel momento le marce le avrei cambiate io. Lui doveva solo usare frizione acceleratore. Il ragazzo non sembra entusiasta, mi guarda male, io però non tolgo la mano dal pomello. La prova arriva subito, la strada sale, compare una curva e serve passare dalla terza alla seconda. Lui mi guarda, io faccio cenno di sì, rilascia l'acceleratore, preme la frizione, io spingo la leva. La seconda entra perfettamente. La macchina rimane dritta, nessuna sbandata, nessun salto al cuore. Per la prima volta ci scambiamo un mezzo sorriso. Avevamo trovato il modo di viaggiare. Da quel momento nasce una specie di strano tandem. Lui guidava con pedali e volante e io facevo il cambio. Ogni manovra veniva anticipata da uno sguardo. Il resto del viaggio fila liscio e arriviamo finalmente a Surat. L'autista sparisce appena arrivati all'albergo. Chiedo a Dilip dove andrà. Lui è evasivo. Forse non l'avrebbero nemmeno fatto entrare nel nostro hotel. Probabilmente avrebbe mangiato qualcosa per strada e dormito in macchina. Di sicuro non l'avrebbe lasciata incustodita. La mattina dopo riprendiamo la Land e andiamo alla Reliance. Davanti a noi c'è un immenso cantiere. Gru, camion, scavi, tubazioni, strutture metalliche. Un impianto che stava nascendo. Prima incontriamo alcuni tecnici. Francesco spiega i meccanismi di ossidazione dei polimeri e come rallentare il processo usando gli antiossidanti che producevamo. Poi passiamo al direttore acquisti. Io presento la nostra azienda, prodotti,

commerciale, mondiale, distribuzione, condizioni di pagamento, capacità tecnica. L'obiettivo era semplice: entrare in quel progetto fin dall'inizio. L'incontro finisce bene, ci promettono che ci avrebbero coinvolto non appena fossero emerse esigenze concrete. Ripartiamo soddisfatti, ormai il tandem autista-passeggero era perfettamente rodato. Il viaggio di ritorno è tranquillo, ci fermiamo solo per un pranzo veloce: riso fritto, verdure molto cotte e acqua minerale Bisleri, rigorosamente sigillata. Mai mangiare crudo, ci ripeteva sempre Dilip. Quando arriviamo all'officina troviamo la sorpresa finale: la Maruti è già riparata. Riprendiamo la nostra auto e torniamo a Baroda senza altri problemi. Ripensandoci oggi, ricordo certamente l'importanza commerciale di quell'incontro con Relians, ma più di tutti ricordo quelle ore passate su una vecchia Land Rover, guidata da un ragazzo con il braccio ingessato, mentre io facevo il cambio dal sedile passeggero. L'India misteriosa era anche questo: improvvisazione, adattamento, fiducia e soluzioni impensabili che, contro ogni logica, alla fine funzionavano.

0: Si intitola Drive Slow, cioè guida piano, questo brano di Paul Wall featuring Kanye West, perché Luca Michieli comunque sceglie ancora di mandare in onda brani di quel personaggio abbastanza bizzarro che è Kanye West, ma chi se ne frega di Kanye West? Noi abbiamo una storia calda calda che arriva dall'India, anche se Giovanni è delle mie parti, è della provincia di Novara. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Sto benone, sto benone. Senti, tu vivi sul Lago Maggiore, Giovanni?
1: Sì, sì, sì, sulle colline sopra il Lago Maggiore.
0: Bravo, beato te. Però questa storia che risale a fine anni 80 arriva direttamente dall'India, questo lo abbiamo capito. La prima cosa che volevo chiederti è, visto che ce l'hai detto all'interno, insomma, dei racconti che Anita chiede sempre di fare a voce ai nostri ascoltatori, ci raccontavi di questi sarti indiani, ti sei fatto fare delle camicie indiane, ce ne hai ancora di quelle camicie?
1: A voglia, io e mia moglie. Sì, io non ne ho più, mia moglie qualcuna ce l'ha ancora, sì sì.
0: Ci racconti un po' meglio qual era il tuo lavoro?
1: Ma io mi occupavo di vendite, in quel momento lì mi occupavo di vendite di additivi per le materie plastiche. Sono quei prodotti speciali che si mettono in ogni materia plastica per dargli delle caratteristiche particolari. E i clienti più importanti sono quelli che producono le materie plastiche, perché ne consumano parecchie quantità. E la società per cui lavoravo io si era messa in testa di diventare il numero due nel mondo dopo il principale fornitore, che era uno svizzero. Uh-huh. E aveva diviso il mondo in quattro aree geografiche. La prima l'Europa, la più importante, gli Stati Uniti e il Messico, il Canada, quindi l'America del Nord, la seconda, il Far East, che era Giappone, Corea, Vietnam, Australia, e poi non sapeva più come chiamarla, l'ultima area l'aveva chiamato il resto del mondo, rest of the world, che andava dall'India fino, prendeva il Medio Oriente, e la Russia, l'Europa dell'Est e la Sud America. Quindi io mi occupavo di quest'area e andavo in giro a trovare tutti i produttori di materie plastiche e offrire i nostri prodotti. Mi facevo accompagnare a volte da qualcuno della ricerca, a volte qualcuno del servizio tecnico di post vendita.
0: Certo.
1: Avevo sempre l'agente e l'uomo della filiale della società.
0: E per quanto hai fatto questo lavoro? Per quanti anni?
1: Per 7-8 anni. Poi la società ha cambiato registro, è uscita da questo settore, ha venduto le attività, gli impianti, e ha ceduto anche la divisione, e allora io me ne sono andato.
0: Siete arrivati sani e salvi alla fine, nonostante il tizio col braccio rotto che guida il Defender.
1: Sì, sì, dopo i primi momenti di panico tremendo, perché puoi immaginare questo qua che con un braccio solo guidava e cambiava le marce. Noi che eravamo dei chiacchieroni, era venuto un silenzio tremendo in quella macchina. Poi abbiamo preso quell'iniziativa lì di io prendere la leva del cambio e lui usare la frizione.
0: Ed è andata via.
1: Quindi l'abbiamo risolto così, insomma.
0: Senti, ma invece alla fine il lavoro con quell'azienda l'avete preso? Cioè, ne è valsa la pena?
1: Sì, sì, sì. L'abbiamo poi preso. L'azienda stava ancora costruendo l'impianto, quindi è per quello che noi ci tenevamo molto. Perché ancora non c'era nessuno che la forniva. E noi credo siamo stati i primi ad andarli a trovare e li abbiamo convinti che i nostri prodotti erano quantomeno uguali a quelli del primo fornitore mondiale, e una parte di quel business lì l'abbiamo preso. Sì, sì.
0: Senti, sei in pensione, cosa fai oggi, Giovanni?
1: Adesso sono in pensione, non faccio praticamente più niente, mi dedico a me e a mia moglie. Abbiamo un pezzo di terreno dove abbiamo un po' di orto, un po' di fiori, un po' di piante da frutta.
0: Questo è un grande periodo di pomodori, questo.
1: Ah, sì, sì, stanno già venendo, non sono ancora rossi, ma arrivano.
0: Giovanni, grazie mille per la chiacchierata e per la storia. Quando vuoi mandarci un racconto, sai dove trovarci.
1: Perfetto, grazie a te, tante cose.
0: Alla prossima, ciao, grazie.
1: Arrivederci.
0: Ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E lui è Fabio Concato, che ovviamente canta Guido Piano. Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Piano, vai piano.
1: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
2: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
1: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
2: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
1: e sulle principali piattaforme audio.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni

0: sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Apre negativa in questo momento la borsa di New York con il Dow Jones meno 0,38%, il Nasdaq meno 1,14%, si confermano deboli anche le principali borse europee, le vendite gravano soprattutto sul settore dei semiconduttori a seguito dello scivolone di Apple a New York nella vigilia, difficoltà anche per i petroliferi, il settore della difesa, Parigi meno 0,9%, Londra meno 1%, Francoforte la peggiore meno 1,58%, Milano meno 1,4%. E a Piazza Affari le vendite si concentrano soprattutto su Fincantieri, Saipem, Amplifon, Stellantis, pochi rialzi limitati a Italgas e Diasorin e Terna. In chiusura cambio euro su dollaro 1,14,00. È tutto.
7: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
8: Io sono Antonio Talia.
7: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
8: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
7: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
13: Matteo Caccia racconta.
14: Piano, vai piano. Mi sembra quasi di sentirla. Questa è l'indicazione che la nostra Anita mi dà ogni volta che lascio gli studi di Radio 24 e mi preparo per tornare a casa, perché lei è molto previdente. Però ha ragione, perché potrebbe capitarmi un'avventura come quella che è successa al nostro ascoltatore Giovanni, che si è trovato a dover fare del lavoro di squadra per evitare di finire fuori strada. Probabile che la nostra Anita soffra di amaxofobia, cioè della paura di guidare. Come la scrittrice e autrice Arianna Dell'Arti, che per il Post ha scritto questo divertentissimo pezzo intitolato Paura di guidare. State con noi. Tutte le volte che devo guidare in autostrada passo metà della giornata a farmi venire l'ansia e l'altra metà a farmela passare. Sono amaxofobica, dal greco paura del carro, ossia paura di guidare. Dicono che ne soffra un automobilista su 3, va a sapere, io ne soffro. Ma io non ho paura di guidare e basta,

Adoro il traffico cittadino, provo gusto nel fare prima, seconda, semafori sono i miei amici, ne vorrei uno anche rosso ogni 10 metri. Il mio problema riguarda le strade ad alta velocità, l'autostrada, immettersi in autostrada, superare in autostrada. E ho paura solo quando sono io a guidare. Non c'è nessuna ragione. Non ho avuto incidenti, non ho subito traumi, però ho paura. I vari psicoterapeuti che ho intervistato mi hanno spiegato che la maxofobia può avere cause evidenti, come per esempio un incidente, oppure cause molteplici e spesso poco chiare. Può essere la somma di micro esperienze che nel tempo si sono sedimentate nel corpo e nella mente come una forma di allerta permanente. Può essere un'ansia generalizzata che si riversa nella situazione specifica della guida, ad esempio. Talvolta questa paura può avere radici in traumi non direttamente legati alla strada, ma che vengono riattivati dall'atto del guidare. Oppure non è tanto di guidare che si ha paura, quanto della perdita di controllo, della possibilità di errore fatale. La parte più frustrante della questione è che nel mio caso non c'è un evento scatenante. Se mi fossi sfracellata sulla Roma-Napoli a 150 km orari, mi abbandonerei alla maxofobia con grande serenità. Se sapessi con chiarezza perché l'autostrada mi spaventa e mi spaventa solo se guido io, ad esempio, me ne farei una ragione. Tutti abbiamo il sacrosanto diritto di avere paura. A maggior ragione se la paura è motivata. E se è motivata, non solo possiamo tenercela, dobbiamo tenercela. Ma siccome una ragione valida per la mia conclamata amaxofobia non la trovo, non mi rassegno. Ogni anno decido che devo farmela passare e ogni anno succede questo. Programmo un viaggio, per esempio Roma-Bologna, e lo programmo così. Tragitto da fare da sola, di giorno. Partenza di mattina per avere tutto il tempo di fermarmi, piangere, calmarmi. Partenza solo con il bel tempo. Poi affitto una macchina. La ritiro la sera prima. Mi studio le spie, sistemo il sedile, gli specchietti, controllo l'aria condizionata, la presa USB per il telefono, mi assicuro che la radio funzioni, che le gomme siano ben gonfie, metto benzina, di solito c'è già il pieno, faccio pulire i vetri, controllo acqua, olio motore, poi la parcheggio di fronte a casa e spero che me la rubino. La mattina mi sveglio 3 ore prima del previsto, fingo che sia tutto normale. Mi alzo, faccio il caffè, mi dico che il caffè mi permetterà di essere vigile, mi dico di non bere il caffè perché potrebbe scatenarmi l'ansia, controllo il percorso su Google, le uscite, gli autogrill. Vado alla finestra, butto l'occhio alla macchina. La macchina sta lì. Apro internet, apro il meteo. Il meteo dice che c'è un gran sole. Quando devo partire io c'è sempre un gran sole. A questo punto i parametri sono rispettati. C'è luce, c'è bel tempo, c'è la macchina. Mi tocca partire. E qui inizia la fase 2. Il nostro sistema interno di allarme, ossia l'amigdala, si attiva. L'amigdala manda un messaggio all'ippocampo. C'è un pericolo, confermi? L'ippocampo fa una breve ricerca in archivio e conferma: pericolo. A questo punto so che mi sta succedendo qualcosa. Controllo le mani, mi sudano, controllo il battito, accelera, mi siedo. Fai gli esercizi di respirazione, Arianna, inspiro, espiro, conto fino a 4, devo vestirmi, penso, devo uscire, che si fa tardi.

Sto dunque per mettermi alla guida contro ogni mia paura, ma l'ippocampo non molla. Dove cazzo vai? Mi dice. Stai qui, prendi il treno, non fare minchiate. Seguono vertigini, nausea, senso di spaesamento. Mi viene da vomitare, penso. Sto per avere un infarto. Inspiro di nuovo, piano, espiro. Mi alzo, vado in bagno. Mi butto l'acqua in faccia, sui polsi. Mi guardo allo specchio. Ho paura, sto morendo. Torno in camera. Mi sdraio sul letto. Interviene la corteccia frontale, il mediatore. Stiamo tutti molto calmi, dice. Non è successo niente. Dove sta il pericolo? La tua strada è spaventevole, risponde l'amigdala. Ci sono i tir, si viaggia a 130 all'ora, ti rendi conto? Non possono commettere errori a 130 km orari. E tu lo sai che in Italia in un anno 160.000 persone fanno incidenti stradali? Praticamente come se tutti gli abitanti di Reggio Emilia oppure di Modena facessero un incidente. Ci siamo mai stati a Modena? Silenzio. Poi la corteccia con calma chiede a tutti: in quale luogo ci troviamo adesso? A casa. A casa dove? In camera da letto. E a casa in camera da letto c'è un tir? No, rispondono rassegnati tutti in coro. Abbassiamo il battito, signori. Ripristiniamo la respirazione, la sudorazione. Non c'è nessun pericolo. C'è solo la paura di avere paura. L'ansia anticipatoria. Arianna teme solo l'arrivo stesso della paura, dichiara fiera la corteccia. E poi continua. Quando siamo andati in Croazia l'anno scorso in macchina, ci siamo riusciti? Sì, rispondono tutti. E come ci siamo riusciti? Guidando. E come abbiamo guidato? Piano. Possiamo andare a 80 km orari, rimanere nella corsia di destra tutto il tempo. Se dallo specchietto vediamo un tir avvicinarsi, possiamo semplicemente non fare niente. Tutt'al più rallentiamo e lo agevoliamo nel sorpasso. Convenite tutti con me, giusto? L'ippocampo e l'amigdala annuiscono. Arianna, alzati, vestiti, ordina la corteccia. Prendi la borsa, il telefono, partiamo. A questo punto obbedisco, prendo le mie cose, saluto casa sperando di tornarci. Salgo in macchina e parto. Potreste incontrarmi inchiodata sul grande raccordo anulare, potreste intravedermi piangere sulla A4, sono io in preda al panico. Aspetto che il cervello rifaccia il suo lavoro, rimette in moto il dialogo interiore, ripercorra tutto il giro. Un attacco di ansia dura dai 5 ai 30 minuti, poi il corpo e la mente entrano in una fase di deflusso e si scaricano. Ci si sente stanchi, tristi. Passa. Ora, io so benissimo che questo mio bizzarro metodo per risolvere la maxofobia lanciandomi in autostrada una volta all'anno non funziona. Anche perché torno che ho paura. Sono riuscita a calmarmi, ma ho ancora paura. Le parole chiave, mi hanno spiegato, sono gradualità e costanza. Due soluzioni. La psicoterapia, quella cognitivo-comportamentale, è la più raccomandata. Aiuta a riconoscere e modificare i pensieri distorti che alimentano la paura e a esporre gradualmente il corpo e la mente alla guida in modo sicuro. Alcuni psicologi usano anche tecniche immaginative, come la desensibilizzazione sistematica o la realtà virtuale. In alcuni casi, quando l'ansia è invalidante, si lavora anche con un supporto farmacologico temporaneo. E poi ci sono le scuole guida. Esistono corsi specifici organizzati da alcune autoscuole, pensati proprio per chi ha paura di guidare. Si chiamano corsi di guida emotiva o guida per ansiosi. Non si limitano alla tecnica. Lavorano sulla sicurezza, sulla gestione dello stress, ti affiancano istruttori formati per aiutarti a ricostruire un senso di padronanza. In alternativa, si può seguire l'esempio della mia amica Maria Vittoria. Quando l'ho chiamata per chiederle come andava con la guida, mi ha risposto così. Sono felicissima! Ho smesso! The lunatic is on the grass.

0: Il pezzo che vi ho raccontato è uscito per il Post nel giugno scorso, nel 2025, l'ha scritto Arianna Dell'Arti, si intitola Paura di guidare. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale.
1: Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
2: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
1: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
3: Per due ore era un continuo pestare uva e mio padre già dopo un quarto d'ora.
1: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
4: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
1: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
5: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
1: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
6: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
7: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
8: Così?
7: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
8: Stai zitto!
9: Perché mi ha fatto riflettere.
8: Ah.
9: Ed è per questo che sono tornato.
8: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
9: Credo di averti violentato.
8: No? Non mi ha violentata.
10: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
11: Strade in diretta.
12: Bentrovati all'ascolto. Sul tratto emiliano dell'Autosole proseguono i disagi a causa di un mezzo pesante ribaltatosi con conseguente dispersione del carico. Si registrano lunghe code tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Napoli e tra Valsamoggia e Modena Nord in direzione Milano. Rimaniamo sulla 1 per un veicolo fermo, code tra Valdichiana e Chiusi in direzione Napoli. Andiamo al sud sulla tangenziale di Napoli, qui code a causa di un incidente tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli e rallentamenti con code sulla carreggiata opposta per curiosi tra Capodimonte e Corso Malta. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo possibili code e rallentamenti per materiali dispersi all'altezza di Cosenza Nord in direzione Reggio Calabria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Matteo Caccia racconta.
0: Siamo arrivati in fondo anche a questa settimana e siamo arrivati a un punto cruciale con la nostra storia seriale originale. Stiamo raccontando infatti da lunedì la storia della nostra ascoltatrice Maria Luisa, che lei si definisce una ciclista per caso, che vuol dire che non è una professionista ma macina comunque un sacco di chilometri, che ha deciso di partire per quella che considera l'avventura di una vita, cioè andare da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord, 4.000 chilometri da fare entro 26 giorni di tempo massimo, una gara cosiddetta definita di ultra cycling, la North Cape 4000. Maria Luisa è partita da casa sua, vicino a Bergamo. Ovviamente in bicicletta ha raggiunto Rovereto, che è il punto di partenza. Manca ormai davvero pochissimo. Partiamo, ripartiamo da qui.
1: Ho passato la notte un po' fuori Rovereto, un po' più in alto, nella valle. Mi sveglio prima dell'alba ed ecco che è finalmente il 26 di luglio, il giorno che in quell'anno, tra racconti, attese, allenamenti pensati, programmati e completati, ho atteso di più in assoluto. Piove, fa freddo, Ci sono le nubi basse e il clima sembra autunnale più che estivo. Io mi dirigo alla partenza. Che emozione!
13: La mattina prima della partenza, o meglio anche un po' la sera prima, mi sono chiesta come mai avevo deciso di fare questa follia della mia vita. E quindi ero da una parte motivata, perché comunque mi ero preparata un sacco, ero pronta per fare questa cosa che desideravo da tanto tempo, quindi raggiungere Capo Nord, che immaginavo come un luogo molto particolare e suggestivo, e però poi ero anche un po'

cioè, avevo delle emozioni contrastanti tra desiderio, paura, timore, ero proprio un po' agitata. Poi quando mi stavo dirigendo verso la partenza, in cui iniziavo a vedere anche gli altri partecipanti, pian pianino il livello di tensione si è alleviato, e quando poi ero nel luogo di partenza in cui c'erano gli altri partecipanti, è come se mi fossi detta: vabbè, ormai sono qua e non posso più tornare indietro, parto e quello che succede, succede.

0: L'ex fabbrica, il luogo della partenza, si riempie di ciclisti. L'aria è elettrica, si respira una certa agitazione. C'è chi ha accompagnato, si possono osservare mille scene di saluto e augurio.
1: La mia scelta nel viaggiare da sola dipende da due cose. Uno, da comunque vivere la solitudine come comunque a volte anche una risorsa e non solo come una sfiga. E l'altro aspetto è che nel viaggiare da sola scopro delle cose di me nuove ogni volta. Cioè è come se dovessi costringermi, anche se questa parola non mi piace troppo e quindi la metto tra virgolette, a incontrare delle parti di me che nella quotidianità dell'andare al lavoro, vivere le relazioni che ho, non devo tirar fuori alcune capacità che invece ho, che scopro durante i viaggi, sia quella di comunicare con delle persone che non conosco, conoscere, scoprire, lo stare nel silenzio, tante ore in silenzio, nel non spaventarmi, nell'affrontare la paura da sola. In realtà è come se fosse anche un viaggio più interiore, non solo fisico o attraverso un territorio. E quindi ogni volta è come se in ogni viaggio torno con delle consapevolezze in più.
0: Il gruppo è compatto e pronto. Io, come sempre, prendo posizione tra gli ultimi perché prediligo la mia lentezza e la mia sicurezza. E così si parte.
1: Lo start della North Cape è con una pistola, per cui segnano tutti sulla linea di partenza e poi c'è una persona che spara e si parte tutti in questo modo.
0: Si imbocca fin da subito la ciclabile dell'Adige, sotto una pioggerella costante. Inizio questa avventura a pedali. Il primo giorno arrivo quasi al confine con l'Austria, che attraverso per pochi chilometri. E poi sono subito in Germania, che sarà il paese prevalente di questo primo tratto di gara. A parte qualche decina di chilometri pedalati nella Repubblica Ceca e un piccolo fazzoletto di terra polacca.
1: Avevo progettato, ovviamente nella mia testa, delle tappe ipotetiche. I primi giorni ho dormito la prima sera in un ostello, la seconda sera in un appartamento e poi l'idea era pian pianino di andare a dormire in tenda. Nella verità ho portato la tenda per niente a Capo Nord perché pioveva tantissimo, per cui dopo tutte queste ore di bicicletta infinite avevo bisogno di una doccia calda, bollente, e se dormi in tenda a volte questa cosa non si può così fare, e per cui alla fine in tenda non ho mai dormito, per cui dormivo in bed and breakfast, spesso magari nel bungalow o in appartamenti, insomma quello che trovavo.

0: Erano anni che non sentivo Andamento lento di Tullio Di Piscopo. Che meraviglia! Grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche per questo programma, che in una puntata che si intitola Piano vai piano sceglie Tullio Di Piscopo. Chissà che viene fatto Tullio Di Piscopo. Grazie a Danita Panizza, anche grazie a Luca Micheli, appunto, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi che scrive la storia seriale originale per noi, grazie a Maria Luisa, e a voi, prendetevi questo fine settimana estivo per mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
12: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
13: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
14: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
15: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
16: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche

0: e tanto altro.
1: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
2: Sono le 16.
3: GR 24, il sole 24 ore.

0: Amazon, sciopero dei corrieri in Lombardia. Emergenza calda, aumentano del 10% gli accessi ai pronto soccorso. Volkswagen in vista tagli fino a 100.000 posti di lavoro. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri della multinazionale americana in Lombardia hanno deciso di non lavorare. Ritmi frenetici, basse retribuzioni sono le rivendicazioni principali dei dipendenti che chiedono una riduzione del lavoro, dato il caldo estremo.
1: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana "compro oggi, mi arriva domani" sono stati i dipendenti del trasporto a domicilio della Lombardia, la regione che gestisce il maggior numero di pacchi nella penisola, circa 500.000 al giorno. Nel picco di ordini dovuto al Prime Day, i corrieri, dipendenti di una ventina di aziende del trasporto non direttamente di Amazon, hanno deciso di incrociare le braccia. Roberto Ferrara, funzionario CGL che si occupa dei lavoratori della logistica, ha quantificato la partecipazione.
2: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia. Sono stati presidi tutti partecipati, con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
1: Una delle principali rivendicazioni è minor lavoro per via del caldo estremo.
2: Perché è impossibile continuare a lavorare con queste ondate di calore, in questo modo con un aumento dei carichi di lavoro anziché una diminuzione.
1: Una mobilitazione che non finirà oggi ma che continuerà a singhiozzo azienda per azienda, rallentando il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Intanto l'emergenza caldo inizia a farsi sentire anche nei pronto soccorso, con un più 10-15% di accessi nelle grandi città registrato in questi giorni. Più colpite le persone anziane con patologie croniche o con difficoltà psichiatriche. Non ci sono ancora numeri allarmanti, ma la carenza di personale può creare qualche problema, spiega Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza, al microfono di Virginia Platini.
3: Più che preoccuparsi per gli accessi, per cui non c'è nessun allarme al momento, il problema principale sarà sistemare i pazienti che hanno delle complicanze legate al caldo. Quello che preoccupa è la cronicità e la fragilità dei pazienti, perché nel momento in cui questa ondata di calore non dovesse cedere, avremo a breve un peggioramento dei pazienti più fragili della popolazione, e questo si traduce, come è successo l'anno scorso, non tanto in un aumento degli accessi, che quello è comunque gestibile, ma quanto in un aumento dei pazienti che hanno bisogno di un ricovero, con la povertà di posti letto per acuti che abbiamo abitualmente in Italia, e quindi con un peggioramento del fenomeno del boarding, ovvero stazionamento dei malati in barella che attendono un posto letto.
0: Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini avevano subito evidenziato l'origine dolosa del rogo. Trenitalia ha fatto sapere ai suoi clienti di aver subito un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei viaggiatori legati ai titoli di viaggio. L'accesso illegittimo sarebbe frutto di un incidente informatico provocato, dice Trenitalia, da soggetti esterni, che però esclude il coinvolgimento delle credenziali e dei dati di pagamento. Ora andiamo in Germania, dove indiscrezioni di stampa paventano un maxi taglio occupazionale da parte del gruppo automobilistico Volkswagen.
4: È una scure occupazionale che inquieta la Germania, quella che si prepara a calare il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen. Le ultime indiscrezioni parlano di riduzione di posti di lavoro che potrebbero coinvolgere fino a 100.000 dipendenti sui 657

0: 1.000 attualmente impiegati, quasi un sesto del totale e il doppio rispetto a quanto annunciato in precedenza. Insomma, il CEO Oliver Blume avrebbe optato per una terapia d'urto per uno dei gruppi simbolo dell'auto tedesca, finita in crisi sotto i colpi incrociati dell'aggressiva concorrenza cinese, dei dazi americani e degli sconvolgimenti geopolitici in Medio Oriente. Oltre ai maxi tagli di personale, il piano prevederebbe la chiusura di 3 impianti produttivi a Emden, Zwickau e Hannover, dopo quello già messo fuori produzione a Dresda, oltre a un impianto Audi a Neckarsulm. L'azienda non ha confermato le indiscrezioni, ma ha parlato di cambiamenti profondi in preparazione per rivedere il modello futuro di produzione. L'attuale modello, che prevede lo sviluppo automobilistico in Germania, la produzione in Europa e l'esportazione a livello globale, non funziona più. I sindacati annunciano battaglie e mobilitazione in attesa di conoscere la natura e il numero esatto dei tagli. Il 9 luglio il piano approderà al consiglio di sorveglianza di Volkswagen per essere approvato oppure respinto. Sergio Nava, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
2: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Rutte dai numeri, ma la NATO è solida? Venezuela, la fragilità di un sistema. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: I just want their love. We don't need their money. We don't need anything.
9: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione del presidente americano.
10: If you've been watching the news out of Venezuela after the earthquakes, the situation there really is tough right now.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon venerdì da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare questo pazzo mondo? Voi pronti a commentarlo? 349-238-6666, domande appunto e commenti, sms e whatsapp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram. Se volete accendere la televisione, il canale 63 del Digitale Terrestre. Già che ho visto uscire Valeria Bernardi adesso dalla regia, ricordo anche la nostra playlist, se la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano e omaggia la nostra visione di War Music, ovvero è il metal la vera War Music. Trovate 406 brani, sono oltre 24 ore di tour alla scoperta della migliore musica pesante, molto spesso peraltro con delle storie verticali che ogni tanto qui raccontiamo a Nessun Luogo è Lontano. Sono quasi le 16:10 qui a Milano, le 10:10 in punto del mattino in Venezuela, dove il terremoto rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria.

0: Più il tempo passa, più la conta dei morti, dei dispersi, dei feriti si fa grave e il bilancio diventa qualcosa di veramente tragico. Almeno 600 i morti, 50.000 dispersi, 4.300 feriti. Gli ospedali di mezzo Venezuela sono sotto stress. Si muove la macchina internazionale degli aiuti, si muove la macchina venezuelana, ma il tempo stringe, il tempo corre, lo sapete, lo abbiamo ripetuto più volte, anche raccontando eventi sismici in altre zone del mondo. Le prime 24-48 ore sono fondamentali per andare a estrarre chi ancora è vivo sotto le macerie. Tutto ciò va a complicare un quadro che è già di per sé complicato, perché il Venezuela soffre di un isolamento internazionale, il Venezuela è in preda a una crisi economica oramai da anni, il blocco parziale dei social media e di internet non sta certo aiutando la popolazione e i soccorsi stessi. Parleremo di questo, faremo il punto anche non soltanto sugli aspetti economici del paese, ma anche su come la diplomazia degli aiuti possa in qualche modo accelerare una serie di dinamiche, e capiremo meglio che ruolo stanno giocando gli Stati Uniti, non soltanto sugli aiuti, ma anche una sorta di ipoteca sul futuro del Venezuela. Prima però non possiamo ignorare quelle che sono ancora i riverberi di quella frase pronunciata da Mark Rutte, segretario generale della NATO, all'intervista a Fox News, in cui dava i numeri, e il segretario generale ci perdonerà per la nostra irriverenza, ma peraltro diceva 500 voli partiti dalle basi americane in territorio italiano per la guerra in Iran. Ha pronunciato una frase utilizzando un lessico decisamente ambiguo e dava i numeri, nel senso che poi non sono 500 i voli ma sono 200, questo secondo fonti governative italiane. Ci chiederemo il perché di quelle dichiarazioni ancora una volta, anche perché l'Iran ha rincarato la dose. Teheran ha detto sostanzialmente, badate bene, ha scelto due paesi a modo di esempio, Italia e Romania sono partecipi nel conflitto e dovranno rispondere alle loro opinioni pubbliche. C'è evidentemente qualcosa di profondamente politico che sta agitando le dichiarazioni che arrivano da mezzo mondo, e quindi faremo il punto sullo stato di salute della NATO e cercheremo di capire meglio anche perché Mark Rutte ha pronunciato quella frase. Questi i temi di quest'oggi, 349-238-6666. Voi scaldati polpastrelli, noi iniziamo il nostro racconto, lo facciamo da questa voce.
1: Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di bicchier d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, erano soltanto voli che avevano, gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche. La stessa cosa mi pare che abbia detto Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico.
0: La voce del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Vi dicevo delle dichiarazioni che arrivano da Teheran. Italia e Romania complici della guerra. Quelle esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Questa è la nota che arriva dall'Iran. Teheran prosegue. Essi, insieme a tutti gli altri paesi europei che hanno sostenuto l'aggressione americana e israeliana contro l'Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane, Aminab, Lamerd, Teheran, Isfahan, e poi cito una serie di città che sono state oggetto di target da parte della coalizione israelo-americana. A parlare così, o meglio a scrivere così, era il portavoce degli esteri iraniani. Prima avete sentito la voce di Tajani, lo stesso Crosetto si è pronunciato, è stato molto duro verso Mark Rutte, adesso ha detto le sue parole inopportune e superflue, c'è un rischio di serie conseguenze. E poi è arrivato il dietro front, quantomeno parziale, dello stesso Rutte. L'Italia ha fatto quanto previsto dai trattati, nulla di più. Questo durante una conferenza all'Atlantic Council. Poi ci sono le ricostruzioni, ci sono le speculazioni, le ipotesi che vengono fatte. È un tranello, dobbiamo reagire subito. Questo è quello che riscriveva e ricostruiva il Corriere della Sera, dando conto di una comunicazione che sarebbe venuta tra Giorgia Meloni e Guido Crosetto. Insomma, si sente puzza di bruciato perché, secondo alcuni, sarebbe stata in qualche modo una polpetta avvelenata proveniente dallo stesso Trump messa nelle mani di Mark Rutte. Ma è davvero così? E poi, davvero, il segretario generale della NATO in qualche modo si sarebbe piegato a una sorta di compiacenza, di peraltro alcuni messaggi rivelati dallo stesso Donald Trump in passato, passato denunciavano questa piaggeria e questo vassallaggio da parte di Rutte nei confronti del presidente americano, ma davvero siamo arrivati a questo livello? Cosa sta accadendo? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, è stato vice segretario generale della NATO. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a lei, ben ritrovata a lei. Sembra che c'è parecchio da dire.
0: C'è parecchio da dire. Innanzitutto le chiedo quasi un telegramma. È stata una gaffe da parte di Rutte o c'è un disegno in qualche modo?
2: Non c'è nessun disegno, non c'è nessun disegno. E poi non montiamoci la testa. Trump ha insultato tutti, voglio dire, da Starber a Macron. Proprio ce la deve avere con la Meloni? Non credo. Sta nel gruppo degli europei che non vanno bene a lui. No. È una gaffe perché il povero Rutte si sta arrampicando sugli specchi per spiegare a Trump che in fondo gli europei sono meglio di quello che lui pensa e ha tirato fuori questa cosa delle basi che era meglio se non faceva. Insomma, ecco, ma non credo che ci sia una dietrologia.
0: Il telegramma arriva diretto e inciso e chiaro dall'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, tra poco va dei tanti commenti e messaggi al 349-238-6666. Visto che però parliamo del segretario generale Mark Rutte, come giudicare il suo comportamento negli ultimi mesi? Perché, ambasciatore, davo conto del fatto che, per esempio, la chat via WhatsApp che Donald Trump ha reso pubblico mostrava un Rutte particolarmente susseguoso nei confronti dello stesso Donald Trump. È questo quello che deve fare il segretario generale della NATO? Ricomporre a tutti i costi i cocci anche quando non sono ricomponibili?
2: Guardi, è una domanda a cui è impossibile dare una risposta certa, come dire, mentre prima ero molto chiaro e molto convinto, sì, di quello che le ho detto. Non, adesso chiaramente non lo so, il mondo si divide in due parti, c'è chi trova che fa bene e chi trova che fa male. Io le posso dire quello che lui pensa. Rutte, che è stato per 14 anni primo ministro olandese, lui ritiene che il successo della sua segreteria generale della NATO sta nel tenere dentro un Trump che cerca tutte le scuse possibili e immaginabili per dire che le cose vanno male e che gli europei non ci stanno e fanno malissimo. Questa è la sua domanda. E lui dice a chi, con cui persone con cui parla, di cui anche alcuni conosco anche i nomi, lui dice che il suo mandato si giudicherà sul fatto se lui riuscirà a tenere gli Stati Uniti dentro, perché secondo lui, una volta superato il trauma Trump, dopodiché le cose in qualche modo dovrebbero rimettersi su un canale più normale. Quindi in realtà si spiega questo suo atteggiamento, di cui lui è cosciente, lui è cosciente di cosa, ed è cosciente delle critiche. Sì. E quando queste critiche gli vengono fatte personalmente, lui dice: ma guardate, è questione di gusti, io guardo il risultato finale. Poi lascio agli ascoltatori, certo, giudicare.
0: Insomma, pragmatismo totale nella sua massima espressione, sì, per fare cosa? Traduco malamente la fine analisi dell'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo. Per traghettare la NATO. Siamo in un momento tempestoso, la Casa Bianca ci mette del suo, speriamo in tempi migliori. Un presidente diverso da Donald Trump sicuramente, auspicabilmente, potrebbe avere un atteggiamento diverso. Lei, esatto, ambasciatore, è stato vice segretario generale, ha ricoperto anche il ruolo di segretario generale della NATO ad interim. La figura apicale della NATO, in questo caso Mark Rutte, ha a disposizione i dati? Quando ironizzavo dicendo, in maniera forse troppo irriverente, Mark Rutte ha dato i numeri, diceva 500 voli da basi americane sul territorio italiano partiti a sostegno della guerra in Iran. In realtà erano 200, secondo fonti governative italiane. Il segretario generale della NATO ha accesso a questi numeri?
2: Guardi, non voglio farle dei complimenti, perché sono io, però è una domanda giusta questa, è una domanda che mi sono fatto anch'io. Allora, il segretario generale della NATO, questo glielo posso certificare, certo, non ha questi dati a disposizione, non li ha. Bene, Aviano, Sigonella, che ne so io, le basi, Brescia, sì, quello che sia, le basi che ci sono in giro, Rota, in Spagna, eccetera, eccetera, sono nazionali e sono le nazioni che hanno un rapporto diretto con gli Stati Uniti d'America. La NATO non c'entra proprio niente, voglio dire, nella gestione di queste cose, no? Bisogna essere molto chiari su queste cose. Aviano non è una base della NATO, Aviano è una base italiana con cui gli americani hanno un certo uso sulla base di un trattato fatto con la Repubblica Italiana, ok? Sì. Questo è... Allora, qualcuno ha dato questi dati a Rutte, quindi la domanda è giusta. Secondo me questi dati possono venire solo da parte italiana, penso io, perché siamo noi che gestiamo le cose. Poi come sono stati traghettati, probabilmente in maniera imprecisa, magari attraverso i segretariati militari, chi lo sa, vengono fatti dei rapporti mensili, insomma, a un certo punto sono arrivati a Rutte magari non li ha neanche capiti, forse, sì, pensava di fare una buona cosa e ha fatto invece un po' un casotto, voglio dire, no? Questo è però i dati non vengono da lui non ha i dati a disposizione. La NATO non li ha.
0: Chiarissimo.
2: Questo glielo posso certificare, vuol dire qualcuno gli ha dato questi dati.
0: E questo è un altro.
2: Però sono gli americani? Poi gli italiani. Penso gli italiani, penso.
0: O gli uni o gli altri, perché sono i due attori chiamati.
2: Chiamati
0: in causa. Un altro piccolo ma importante tassello di conoscenza: l'ambasciatore Alessandro Minuturizzo presiede la NATO Defense College Foundation, conosce molto bene l'Alleanza Atlantica perché è stato vice segretario e anche segretario ad interim. Però devo portarla su un altro tema, perché ieri si è chiuso un bilaterale Francia-Italia molto molto importante, due paesi importanti membri della NATO, peraltro arriviamo dopo un E5, quel formato che in qualche modo sta cercando di eventualmente mettere una toppa se il disimpegno americano dovesse concretizzarsi in maniera ancora più massiccia. Ebbene, torniamo al bilaterale, è venuto fuori che Italia e Francia si candidano in maniera anche molto pragmatica a dire: Libano, UNIFIL, vanno via i caschi blu, ci pensiamo noi. Allora, vede in questo, complice anche le tante critiche mosse all'ONU, una certa inefficacia in tanti teatri, non parlo di quello libanese, non solo, vede la possibilità che le Nazioni Unite in qualche modo si affidino a coalizioni di volenterosi, anche a membri della NATO, non dico alla NATO nel suo complesso, anche se è successo in passato, no? Che la NATO fosse coinvolta.
2: Ma guardi, il Libano è una storia particolare. È una storia particolare, e tra l'altro credo che il mandato di UNIFIL scada al 31 dicembre di quest'anno.
0: Corretto.
2: Credo, tra l'altro. Quindi, come dire, c'è un tema anche, come dire, di quello che succederà dopo, no? La NATO ha poco a che vedere, a mio parere, con questo. È più che altro un affatto francese. La Francia ritiene, poi, come dire, tutti conosciamo un po' le ambizioni francesi, ritiene di avere un ruolo particolare in Libano. Ritiene che, per il fatto che c'è una grande minoranza cristiana, che c'è un'abitudine alla lingua francese, una certa storia comune, insomma, giriamola come ci pare, ritiene di avere un ruolo da giocare in Libano, e alla Francia piace sempre avere un ruolo, no, importante, eccetera, eccetera. Sì. Allora probabilmente Macron lo ha proposto a Giorgia Meloni, la quale poveraccia, mi pare che è abbastanza guai, non va certo a dirgli di no adesso, insomma, no, si vedrà dopo, insomma. Però certamente per avere una come dire, per avere una forza di interposizione franco-italiana al 1 gennaio dell'anno prossimo, ci vuole un certo coraggio politico, questo bisogna dirlo, perché bisogna prendersi delle responsabilità che non è più le Nazioni Unite che ce l'hanno, ce l'abbiamo noi direttamente. Allora anche lì la base, chi spara per primo, non lo so, cioè è un tema complicato, voglio dire, mettiamola così.
0: Tema complicato, e staremo a vedere come e se si concretizzerà. State ascoltando la voce.
2: Posso dire una cosa? Mi permette di aggiungere una cosa? Prima, mentre sentivo le dichiarazioni italiane, lei commentava sul fatto che il ministro degli esteri iraniano ha criticato l'Italia e la Romania, no? Per il fatto di queste cose qui. Allora anche lì però stiamo un po' attenti, voglio dire, perché è vero quello che lei ha detto, è vero, è autentico al 100%, però è altrettanto vero che quando l'Italia negò l'uso di Sigonella agli americani un mese fa, quando era, ci fu una grande approvazione da parte iraniana. Quindi secondo me anche gli iraniani non è che ci acchiappano sempre, voglio dire, nel senso che prima ci hanno lodato per il nostro spirito di indipendenza e l'aver negato gli americani le basi, adesso improvvisamente diventiamo dei torturatori, insomma.
0: È quello che è strano, e ci ha un po' fatti saltare sulla sedia a tutti noi di Nessun Luogo Lontano questa mattina leggendo quella dichiarazione, perché a tutti gli effetti, ambasciatore, segue il suo ragionamento, è un'intromissione in politica interna italiana, perché la Giorgia Meloni, come dire, si è beccata gli strali avvelenati di Donald Trump per aver fatto rispettare peraltro le consuetudini e i trattati internazionali italiani, perché si dice per operazioni cinetiche, cioè un aereo che parte dall'Italia e deve andare a bombardare, ci vuole il passaggio parlamentare. Giorgia Meloni ha detto, quando c'era quell'aereo che stava per fare quell'operazione, ha detto fermi tutti. E qua gli iraniani strumentalmente utilizzano le parole di Rutte, sapendo perfettamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ma qui sembra proprio un attacco iraniano a Giorgia Meloni, o mi sbaglio?
2: No, io credo che lei abbia ragione, non credo che sia inteso come un attacco all'Italia, credo che sia inteso come un attacco agli aggressori della NATO, più che altro all'Occidente, però certamente è una cosa che offende l'Italia, a mio parere, e io mi permetto di dire, non ho nessun ruolo certamente, ma insomma io credo che non è che dobbiamo dire per forza agli iraniani, spiegargli che non è vero, perché lo sanno, come dire, lo sanno, e Giorgia Meloni l'ha detto a chiunque volesse sentire, no, mi pare.
0: E staremo a vedere se e quanto questo polverone si riabbasserà, complice anche il lungo processo negoziale. Le chiedo l'ultimo telegramma, ambasciatore, e poi ci lasciamo, già che è venerdì, speriamo con un sorriso. Ma come va a finire questo dossier iraniano? Questa negoziazione è qualcosa di veramente complesso anche da raccontare, perché ogni 30 secondi cambia qualcosa.
2: Ma guardi, se vogliamo guardare a quello che in inglese si chiama the big picture, no? Se vuoi, sì, il quadro generale, no? E naturalmente ogni opinione è lecita, perché non sappiamo il futuro, non lo conosciamo. Però la mia impressione è che non ci sarà un accordo di carattere generale, perché secondo me è troppo difficile. Però non riprenderà la guerra, a mio parere. Non riprenderà perché abbiamo visto che non va bene a nessuno in realtà. Voglio dire, per cui, a meno che non ci sia una provocazione, non riprenderà. Io credo che ci sarà un accordo su alcuni punti, secondo me, su cui si può trovare l'accordo. Quindi la liberazione di Hormuz, diciamo, sì, quello si può fare, perché conviene. Tra l'altro, non dimentichiamo, conviene anche all'Iran.
0: Certo.
2: Perché c'è un blocco navale americano che impedisce qualunque esportazione iraniana, quindi, come dire, la liberazione di Hormuz va bene a noi, va bene anche a loro, quindi quello lì trovo che ci sarà un accordo. Poi per quello che riguarda, diciamo, i soldi, secondo me, se mi posso permettere questo, così, un'uscita un po' meno ufficiale, diciamo, no? L'Iran sta nei guai dal punto di vista economico, nessuno, come dire, accenna a questo nell'analisi, ma attenzione, la classe media iraniana è a pezzi, c'è una inflazione mi pare del 70-80%, quindi voglio dire, una situazione drammatica, quindi gli iraniani vogliono disperatamente che ci siano, che vengano scongelati degli loro assets, questo loro vogliono, quindi io credo che su quello gli americani qualcosa gli dovranno dare, perché mi pare che sia quello poi alla fine che gli iraniani vogliono. L'errore di fondo, se ancora mi posso permettere, è di far vedere agli iraniani che noi abbiamo fretta, perché in un negoziato chi ha fretta è chiaro che deve cedere a quello che non ha fretta, come dire. Quindi credo che l'errore strategico, a mio parere, di carattere diplomatico, sia quello di mostrare che a tutti i costi si vuole avere un accordo, perché attenzione, perché l'Iran non è così forte come sembra, per nulla. Ha una situazione interna drammatica, non ha un grande consenso per il regime, ci sono stati dei massacri, continuano ad esserci impiccagioni. Se ho letto bene, c'è una ragazza che non portava il velo, condannata a 70 frustate nei giorni scorsi. Quindi, come dire, non va bene, insomma, no? Però certo, se uno dice che ha fretta, qualche concessione bisogna farla.
0: Fa bene. Nel suo ultimo telegramma, l'ambasciatore Alessandro Minuturizzo, presiede la NATO Defense College Foundation, a ricordarci che cosa? Che c'è una parte del mondo che ha l'orologio, c'è un'altra parte del mondo invece che ha il tempo, e non sempre avere l'orologio e avere il tempo coincidono. Grazie mille, ambasciatore, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
2: Arrivederci.
0: Domande e commenti. Francesco da Taranto: cinetiche o no, credo che qualsiasi appoggio a azioni americane, siano esse solo di controllo dello spazio aereo in teatro di guerra iraniano, sia di fatto un'azione contro l'Iran stesso. Francesco, allora lo ripetiamo ancora una volta: quello che è da trattato non deve passare da approvazione parlamentare, sono missioni di routine NATO e catena logistica militare, evidentemente. Da ciò uno può desumere le conseguenze che preferisce. Qualcun altro scrive, portandoci sull'altro tema, Alessandro, parlando di rapporti internazionali di guerra Russia-Ucraina, l'Unione Europea che posizione avrà? Callas disse: mediatore mai, stiamo con l'Ucraina, quindi lasceremo gli accordi in mano a chi? Così Alessandro, per il momento sono in mano, mi permetto di rispondere senza troppe competenze, sono in mano al terreno, perché la notte appena trascorsa ha visto 600 droni ucraini dirigersi verso la Federazione Russa, di cui alcune decine, tutti abbattuti verso la capitale Mosca, con un'intensificazione degli attacchi ucraini nella penisola di Crimea. E ancora una volta sembra abbastanza evidente come Zelensky voglia sedersi, sto citando Trump, al prossimo tavolo negoziale, quando ci sarà con più carte in mano. È 4 anni e mezzo che raccontiamo che non è la diplomazia che sta guidando il campo, ma è esattamente l'opposto. Quindi staremo a vedere anche come si adeguerà a questo campo, a questa evoluzione sul terreno, la posizione diplomatica dell'Unione Europea. Piccola pausa, i numeri della borsa, poi torniamo.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Potrei scendere nei

0: milione di beni architettonici e paesaggistici e circa 68.000 chiese censite, luoghi che custodiscono l'identità delle nostre comunità. Per questo, nel 2025, la Chiesa Cattolica ha finanziato oltre 1.300 interventi per la tutela di chiese, archivi, musei e beni culturali. Come a Gubbio, dove la Chiesa della Madonna del Prato, rimasta chiusa per il terremoto del 2016, è tornata alla comunità dopo un grande lavoro di restauro. Ogni anno, attraverso l'8 per 1000, migliaia di progetti restituiscono valore e territori alle persone. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Dopo un'apertura in rosso, prosegue ora contrastata la borsa di New York con il Dow Jones a più 0,13%, Nasdaq a meno 0,1%, mentre continua la volatilità per i produttori di chip e altre società fortemente impegnate nel settore dell'intelligenza artificiale. E i timori sul tech pesano anche sulle borse europee che dopo la soglia di metà giornata proseguono in negativo, Parigi meno 0,73%, Francoforte meno 1,3%, Londra meno 0,35%, Milano meno 1%, e a Piazza Affari le vendite si concentrano soprattutto su Fincantieri, Saipem, Amplifon e Stellantis, mentre fuori dal destino principale l'attenzione sul brusco scivolone di Banca Ifis dopo il taglio del target sull'utile 2026, la cessione della divisione NPL e alcuni maxi accantonamenti. Tre migliori titoli invece di Azorin, Ferrari, Talgas e Avio, e in chiusura cambia euro su dollaro 1,14 e 22 ed è tutto.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
12: Nessun luogo è lontano

0: approssimativamente alle 6 della tarde.
1: Circa alle 6 di sera ero a casa mia, qui nei dintorni, e si è sentito un rumore molto forte. E all'improvviso tutto ha iniziato a muoversi da una parte all'altra. È stato un movimento molto intenso. Non avevo mai visto nulla di simile. Le pareti hanno iniziato a scricchiolare. Le cose sono cadute a terra. Le pareti, è stato orribile. Chi non ha vissuto una cosa del genere non può capire.
0: No, nunca lo va a saber.
2: Mi nombre es Eric Paul Martínez Santos y soy sobreviviente del.
1: Mi chiamo Eric Paul Martínez Santos e sono sopravvissuto al terremoto di ieri pomeriggio. Sono rimasto intrappolato nell'edificio per 4 ore finché alcuni membri della protezione civile non mi hanno salvato. Non avevano molti attrezzi, non riuscivano a trovare, come si chiama, lo scalpello, la smerigliatrice, e così hanno usato le mani. Ho dato una mano anch'io perché mi hanno passato un attrezzo e io mi sono salvato grazie ai numerosi mobili che avevo in casa, che mi hanno protetto dal crollo della parete.
2: Me proteggieron della parete.
3: Queste alcune delle voci che arrivano dal Venezuela martoriato dall'ultimo sisma, ma quali sono le ultimissime? A che punto siamo e quanto bisogno c'è di soccorsi? Marilenlis Tremanunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente diario Las Americas. Marilenlis, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, aiutaci a capire a che punto siamo con la macchina dei soccorsi, a che punto siamo e anche quante geografie del Venezuela abbiamo, perché abbiamo raccontato di zone più colpite e altre meno colpite.
4: Allora, purtroppo queste doppie scosse di terremoto hanno colpito 6 regioni del Venezuela, Caracas inclusa. E stiamo parlando di una distruzione che ancora nemmeno noi venezuelani non riusciamo a capire quanto sia la gravità della situazione, perché abbiamo visto solo immagini di Caracas. Dopo, con il ritardo, abbiamo scoperto che anche La Guaira era completamente distrutta, dove sono cadute più di 100 palazzine. Poi le cifre ufficiali parlano, ieri il ministro dell'interno parlava di 346 palazzi crollati a livello nazionale, ma sicuramente queste cifre purtroppo andranno a aumentare, perché 6 regioni colpite di una scossa così forte che non era mai stata vissuta nella storia contemporanea del Venezuela, purtroppo le conseguenze sono ancora più drammatiche di quello che vediamo.
3: Certo, il racconto che state ascoltando è quello di Marilenlis Tremanunno, corrispondente di Arios Las America. Ricordava che il Venezuela è stato colpito in passato da sisma molto molto forti, ma non negli ultimi anni. Bisogna andare indietro, pensate, al 1812 vi furono almeno 30.000 morti, e poi quello del 67 alcune centinaia di morti. Qui il numero è di difficile stima, Marilenlis, e anche tu stessa scrivevi nelle tue corrispondenze che c'è, come dire, un iceberg, no, ancora, perché i 50.000 dispersi possono nascondere dispersi, persone ferite, persone decedute, non lo sappiamo.
4: Sì, poi per fare un paragone di quanto è forte la situazione in quella regione della Guaira, Vargas, dove in passato abbiamo vissuto una grande frana nel 1999 che ha anche distrutto quella zona, e in quel momento si parlavano di 300.000 morti.
3: Sì.
4: In quel momento non sono cadute le palazzine, la quantità di palazzine che sono cadute in questo 2 giorni fa, quindi purtroppo i numeri possono essere ancora più importanti se pensiamo che non è solo La Guaira, stiamo parlando di 6 regioni, oltre a Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy e Trujillo. E devo ricordare che Caracas purtroppo ha anche una zona di favele in periferia, che ad esempio c'è la favela Petare, che ha più di 300.000 abitanti, dove lì non è entrato ancora nessuno. E so da fonti sul posto che purtroppo ci sono anche palazzine crollate tra le favele, dove purtroppo quelle zone non sono parte nemmeno delle cifre ufficiali, perché nemmeno loro riescono a entrare in queste zone.
3: Certo, è quello che Al Jazeera in un lungo pezzo proprio quest'oggi definiva people living in informal housing, che sono più a rischio degli altri. Informal housing sono esattamente gli slum, li diremo in inglese, le favelas appunto, cioè quelle baraccopoli dove però vi sono anche abitazioni magari in cemento, ma dove non c'è il controllo statale, non c'è un piano regolatore, magari sono state costruite con leggerezza e quindi le persone sono molto molto più vulnerabili. E poi ci sono, ahinoi, dobbiamo dobbiamo anche parlare degli aspetti economici, perché i danni, stima sempre Al Jazeera da fonti governative, si sta parlando di un calo del PIL tra l'1 e il 7% soltanto per le ultime due scosse. È qualcosa di devastante per un paese che è già in ginocchio.
4: Sì, io ho altre stime degli Stati Uniti, ho visto che potrebbe arrivare perfino al 20% del PIL del Venezuela. Quindi credo che la situazione sarà molto ancora difficile con il passo delle ore, e posso confermare che sono arrivate le brigate internazionali in questo momento. Ho visto che dentro del paese ci sono già la Spagna, la Germania, la Svizzera, e l'Italia è già partita due ore fa, e il Messico, El Salvador, e il Cile, quindi stanno arrivando gli aiuti, ma anche con ritardo, cioè, tante persone che potevano essere salvate subito e non sono state salvate perché il governo, il regime, che è uno stato già fallito prima del terremoto, non è stato in grado nemmeno di mettere di attivare l'esercito venezuelano. Noi questa volta non abbiamo mai visto l'esercito aiutando la gente, cosa che si era accaduto con la tragedia di Vargas nel 1999. Quindi la situazione è disperante, l'immagine delle persone scavando a mani nude, le urle delle persone sotto le macerie, bambini orfani che non sanno dove si trovano i familiari, le persone che non trovano i propri cari, liste fatte dai propri cittadini alle porte degli ospedali, perché non esiste un rapporto ufficiale dal governo che riesce a dire chi sono le persone recuperate, nemmeno quelli che si trovano negli ospedali pubblici. Quindi è una situazione di disordine, di disastro totale, perché quello è uno stato fallito che adesso si trova in evidenza, che non hanno la capacità di gestire la situazione.
3: Insomma, sta emergendo una fragilità sistemica del Venezuela in questo momento. L'ultima domanda, Marinelli, ha proprio a che fare con quella che potremmo definire una amatoriale operazione di search and rescue. L'utilizzo dei social in una situazione di questo tipo potrebbe aiutare. Ieri sentivamo da altre testimonianze che molti provano a utilizzare i social, per quello che funzionano, per mettere i dati anche personali dei familiari dispersi per cercare di recuperarli. Ma a che punto siamo con questo blocco di internet e dei social?
4: Ieri è stato liberato X finalmente, c'è una richiesta delle Nazioni Unite di liberare completamente non solo i social, anche i siti web censurati, quindi ancora oggi i venezuelani non riescono ad avere informazione certa di cosa sta succedendo nel paese, perché se non hanno un VPN non possono leggere una testata, cioè le testate informative, soprattutto quelle di venezuelani all'estero. Quindi c'è una censura generalizzata che deve essere tolta immediatamente. E vorrei anche ricordare la presenza di prigionieri politici. Prima del terremoto c'erano ancora circa 500 persone arrestate per motivi politici, che ancora oggi sono in galera. Questi centri di questi carceri hanno avuto anche dei danni, ma non si capisce qual è la situazione di loro. I parenti non sanno come si trovano. Ad esempio il Ramo Verde, che è un carcere militare, abbiamo saputo che ci sono dei crolli all'interno. Il Rodeo, che dove si trovava Trentini, ancora ha dentro italiani arrestati, prigionieri politici come Daniele Cianaguccia, e sappiamo che era rimasto senza elettricità e non si sa le loro condizioni di vita. Quindi l'appello è ricordare anche i prigionieri politici e anche italiani, che si parlava di una ventina, e anche il governo italiano su questo non ha fatto un chiarimento. Qual è la situazione in questo momento degli italiani arrestati in Venezuela?
3: Intanto grazie mille, come sempre, a Marinelli Stremanuno per essere stata con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie a voi.

0: Allora, facciamo una piccola pausa. Sto guardando le ultimissime agenzie che hanno a che fare appunto con la situazione in Venezuela. Sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo, continuiamo su questo tema.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati all'ascolto. A sud, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, segnaliamo code per incidente tra Cosenza e Rogliano in direzione Reggio Calabria. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Spostiamoci ora sulla 1 Milano-Napoli. Qui, a causa di un veicolo fermo, si procede in coda in direzione Napoli tra Fabro e Orvieto. Risaliamo lo stivale, andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove vengono segnalate code per incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione Bologna. E ancora per incidente sulla 8 Milano-Varese in colonnamenti tra Castellanza e Origio Ovest in direzione Milano, mentre sulla carreggiata opposta per curiosi code tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Legnano. Ed è tutto. Tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nessun luogo è lontano

0: La tragica situazione in Venezuela. Piove sul bagnato è un'espressione che abbiamo utilizzato quando descrivevamo, lo ricorderete, il Libano al tempo dell'esplosione del porto. Un paese che molti definivano uno stato fallito, in profonda crisi economica, un default di fatto, e poi un evento, in quel caso attribuibile certamente all'uomo, che però ha dato il colpo finale, se volete, a un'economia che già stava vacillando. Questa doppia scossa di terremoto sembra avere esattamente quei crismi, quelle dinamiche, un'economia che fa fatica, un'economia almeno quella petrolifera in parte in mano agli statunitensi, un governo che potremmo forse definire di facciata, una situazione assolutamente irrisolta, c'è il problema del debito pubblico, delle infrastrutture danneggiate. Cosa sta accadendo? Quanto possiamo valutare questi danni? Roberto Darin, corrispondente del Sole 24 Ore dell'America Latina. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, davo conto di... Scusami, ti aggiungo un piccolo numero, perché Marinelli Stremanunno prima diceva: guarda, ho letto delle stime che arrivavano dal tesoro americano che dicono addirittura almeno 20% di PIL per questo sisma. Oggi Al Jazeera diceva dal meno 1 al meno 7%.
1: Allora, le stime di caduta o di crescita del PIL le sbagliano in tempi di pace, figuriamoci certo. In tempi di terremoto. Di sicuro però quello che è accaduto è devastante, lo hanno chiamato i sismografi il doplete per certificare questa doppia scossa in magnitudo 7.2, 7.5, drammatica e devastante, con, ma questo è già stato abbondantemente raccontato, 50.000 dispersi e il numero dei morti ovviamente 600 è destinato tristemente a moltiplicarsi. Il tema è purtroppo l'intreccio di questa crisi umanitaria che si sta profilando con una crisi politica e una crisi economica, tre momenti strettamente intrecciati. Ti direi che la crisi politica è, come hai anticipato, è dettata dal fatto che l'insediamento di Delcy Rodriguez al posto di Maduro in gennaio non è stata accolta totalmente dalla popolazione. C'è ancora un Venezuela filo chavista, filo madurista, che chiede il ritorno di Maduro in patria, quindi la situazione è tutt'altro che pacificata. Non a caso è stato impedito è stato impedito il rientro della prima sponsor che avrebbe dovuto la prima candidata che avrebbe dovuto assumere la guida del Venezuela, rimane ancora all'estero negli Stati Uniti, e quindi questo rimane forse il tema più chiaro e più palese. Al tempo stesso la crisi economica è devastante, perché proprio in questi giorni sono usciti dati che parlano di 240 miliardi di dollari di debito e una ristrutturazione del debito che non è ancora partita. Certo. Cosa significa questo? Perché è importante? È importante perché la ricostruzione del Venezuela, compresa la sua parte energetica, attualmente il petrolio è prevalentemente nelle mani delle compagnie americane, può avvenire solo se ristrutturazione del debito è partita, cioè solo se c'è una prospettiva di riorganizzazione macrofinanziaria del paese. Diversamente gli organismi multilaterali non finanziano nulla, quindi ecco, già prima del terremoto si è posto questo problema importante di ristrutturazione del debito, con un debito molto alto e un PIL in caduta, questo già prima del terremoto, figuriamoci ora. Certo, adesso... Maria Corina Machado, forse non avevo citato il nome, è la candidata più probabile che avrebbe dovuto prendere il posto di Delcy Rodriguez, ma non è ancora negli Stati Uniti e non ha potuto rientrare. Quindi ecco, questo è un intreccio di tre fattori, uno politico, uno economico e uno umanitario, che rendono devastante e drammatica la situazione attuale a Caracas.
0: La voce del corrispondente dell'America Latina del Sole 24 Ore, Roberto Darin, al quale devo anche chiedere come si sta muovendo la diplomazia degli aiuti, perché da un lato l'amministrazione Trump sembra porgere un corposo ramoscello d'olivo, dall'altra parte c'è stata una solidarietà da parte dei paesi dell'America Latina che non si vedeva da tempo. Può essere questa tragedia in qualche modo un collante per accelerare alcune dinamiche anche diplomatiche?
1: Questo non lo possiamo ancora sapere. È vero quello che tu hai anticipato, Rubio, vicepresidente, ha rilasciato delle dichiarazioni di disponibilità, poi però in questi casi bisogna capire poi quanti aiuti arrivano, come vengono organizzati, ecco, questo diventa determinante. Certo. Un aiutino può arrivare da chiunque, persino il Salvador, un piccolissimo paese che ha un'economia molto debole e fiacca, ha annunciato che manda aiuti, però appunto di che aiuti stiamo parlando, che aiuti mai potrà mandare il Salvador? È vero, certo. Anche la Colombia ha dichiarato che mette a disposizione, ma stiamo parlando di paesi comunque che hanno delle fragilità interne notevoli, soprattutto la Colombia, ora di nuovo spaccata in due da queste elezioni presidenziali vinte per un punto percentuale dal candidato di estrema destra della Espriella, questo è il suo cognome. Quindi sono paesi già dilaniati da dinamiche interne complesse e quindi io personalmente mi chiedo di che entità potrebbero essere questi aiuti. Ecco, quelli americani o canadesi sicuramente possono essere più cospicui, così come quelli europei, però questo lo potremmo verificare solo nelle prossime settimane.
0: Certo. E purtroppo il tempo è una variabile fondamentale, lo stiamo ripetendo da parecchio tempo. Grazie mille Roberto Darin per essere stato con noi. Firma del Sole 24 Ore, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: A voi tutti.
0: Nel frattempo le agenzie ci riferiscono che è decollato da Pratica di Mare un velivolo dell'aeronautica militare italiana diretto verso il Venezuela. A bordo c'è un'unità di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli operatori di servizi sanitari regionali, a comunicare lo stesso Ministero della Difesa. Così si muove il governo italiano. Poi si muovono anche i privati, grazie anche attraverso i social. In particolare un appello affidato ai social locali, sto parlando di una siciliana scomparsa in Venezuela dopo appunto il terremoto, una donna originaria di un comune della provincia di Palermo, scomparsa il 24 giugno, non si hanno notizie da quel giorno. E poi sempre a... Ah, abbiamo una voce que arriba da Caracas, correcto. Sí, ahora la escuchamos.
2: Después de los dos terremotos que ocurrieron el día miércoles, la situación es compleja, muy difícil.
0: Y la voce raccolta al volissimo, proprio in tempo reale, dal nostro Andrea Macchioni, è quella di Jorge Ignacio Barragán, è un politico di Caracas, è un partito di opposizione indipendente. Dice, dopo i due terremoti di mercoledì la situazione è complessa, difficile. Credo che l'entità dei danni che noi venezuelani non comprendiamo ancora pieno sia incalcolabile. La zona più colpita è lo stato di La Guaira, un'ora da Caracas, è lì che si trova l'aeroporto di Maiquetia.
2: A La Guaira a tratar de ayudar a los familiares, muchas personas.
0: Si tratta di una zona costiera dove molti edifici sono completamente collassati, molte persone si sono radunate qui a Caracas per offrire supporto e raggiungere La Guaira per aiutare chi è stato colpito dal sisma. Al momento della scossa c'erano, racconta il politico venezuelano, molte persone in spiaggia a La Guaira perché era un giorno di festa e forse questo in qualche modo ha limitato un bilancio tutto in divenire. Per ora, ripete i rapporti ufficiali, l'abbiamo detto anche noi, 600 morti, molti di questi sono della Guaira e di Caracas e sono tantissime le persone rimaste senza casa, c'è e tanti che dormono nei parchi, nelle piazze, negli spazi aperti. Le squadre di soccorso stanno arrivando dall'estero, ma l'aeroporto di Maiquetia è praticamente distrutto, quindi impossibile atterrare. E questo è un dettaglio che non è un dettaglio, perché sono costretti tutti a atterrare negli aeroporti vicino a Caracas per poi, pensate, muoversi via terra per raggiungere La Guaira per fornire supporto e assistenza.
2: Alle danni a Caracas per intentar llegar al estado de La Guaira e poter brindare apoyo e poter brindare aiuto.
0: Ed era la voce di Jorge Ignacio Barragán, politico locale di Caracas. Lui è un membro del partito di opposizione indipendente, l'Alianza della PIS, tecnicamente, anzi, letteralmente l'Alleanza della Matita. È tempo che sta quasi per.

0: scadere. Vediamo se c'è qualche messaggio degno di nota al 349-238-6666. Qualcuno torna sulla querela di Rutte. Non si può pensare che sia una frase sfuggita, quella di Rutte. Una frase così delicata non può essere una gaffe. Qualcun altro ci riporta sul conflitto Russia e Ucraina dicendo che tutti quei droni ucraini su Mosca non nascondono il fatto che sostanzialmente la Russia sta avanzando lentamente nel Donbass. L'abbiamo sempre detto, l'obiettivo rimane Odessa, secondo l'ascoltatore. Di qui a poco racconteremo la caduta di Odessa. Staremo a vedere. Lo stesso ascoltatore dice: stessa cosa per il Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno vinto o stravinto? Ma la verità è un'altra, nessuno passa ad Hormuz senza l'autorizzazione degli iraniani. Caro ascoltatore, abbiamo appena registrato il secondo me su questa cosa, se ha voglia, durante il weekend, ore 8:30 del mattino, si sintonizza e scopre, secondo me, assolutamente, chi ha vinto nel conflitto in Iran. E la risposta non è esattamente quella che ti aspetti. Invece, tempo davvero scaduto, io ringrazio voi tutti per l'ascolto, vi ricordo, anzi, prima vi ricordo quello che ci guiderà anche la settimana prossima, che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E solo ora posso ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Un buon weekend da Giampaolo Musumeci, ci sentiamo lunedì.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet, tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
7: Sono le 17.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Medio Oriente ha aperto una linea di comunicazione tra Washington e Teheran su Hormuz. Terremoto in Venezuela, mentre restano migliaia e dispersi, la contabilità delle vittime cresce, ora sfiora i 600. Attacco hacker a Trenitalia, esposti i dati personali di numerosi utenti, non sarebbero coinvolti i dati delle carte e quelli di accesso agli account. Calcio, sorpresa Como, cambia piani e acquista Nico Pazza per 60 milioni dal Real Madrid. Buonasera da Sergio Nave, in apertura il Medio Oriente. Il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello stesso stretto. E cambiamo ora quadrante perché si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Si continua a scavare tra le macerie del servizio.
9: È destinato a crescere di ora in ora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. La capitale Caracas è devastata, così come la zona costiera a nord del paese. Secondo il bilancio provvisorio riferito dalla leader ad interim, Delcy Rodriguez, i morti accertati sarebbero 589, 2.980 i feriti, ma i dispersi sono quasi 50.000. Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo, confermata una prima vittima italo-venezuelana, Giuseppe Colaiani, 55 anni, morto dopo aver messo in salvo la moglie. Non possiamo escludere altre vittime italiane, ha reso noto la Farnesina, 65.000 connazionali nelle zone colpite dal sisma, 3.000 nell'area dell'epicentro. Una stima di quanti mancano all'appello è al momento impossibile, mentre si moltiplicano sui social gli appelli dei familiari in cerca di notizie. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiali di primo soccorso, con reparti di emergenza improvvisati spesso anche per strada. Secondo una prima stima dell'ONU, le persone colpite dal sisma sarebbero 6,8 milioni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza nella penisola presa di mira nelle ultime settimane da pesanti raid delle forze ucraine. Oggi si sono verificate esplosioni a Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti, e i residenti della regione annessa dai russi nel 2014 hanno segnalato il volo di droni verso la città e l'attività dell'antiaerea russa. L'ex AD di FS ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove a causa del derailleamento di un treno e dell'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. I familiari delle vittime hanno espresso soddisfazione perché Moretti è risultato colpevole in 7 procedimenti. Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici, precisa l'azienda, è interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però che siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. La cronaca con una notizia dell'ultima ora: va ai domiciliari col braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. In Vaticano sono cominciati i lavori del concistoro straordinario che ha riunito cardinali da tutto il mondo, dal Papa a una nuova forte condanna della guerra.
5: La guerra non è mai benedetta da Dio, lo ripete ancora una volta il Papa nell'omelia della messa a San Pietro prima del concistoro straordinario. Il Creatore, ha continuato il Pontefice, ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Nell'aula Paolo VI sono cominciati i lavori dei cardinali arrivati da tutto il mondo. Al loro prevost ha chiesto appoggio esplicito per portare avanti un ministero che non può essere vissuto da solo. Dalla sfida dell'intelligenza artificiale al cammino della Chiesa nel mondo, 4 gli ambiti su cui i porporati si confronteranno, tra questi la difficile situazione internazionale, così il Papa.
10: Molti di voi provengono da terre segnate dalla guerra, dalla violenza, dalla polarizzazione sociale o religiosa, ma nessuno di noi è estraneo alle molte forme di conflitto, di sopraffazione, di frattura che attraversano oggi le nostre società.
5: Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Warner Bros. Discovery e Amadeus si separano dopo appena 2 anni, raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre 2 stagioni televisive la Media Company e il conduttore. In chiusura il calcio, Nico Paz resterà a Como, la notizia era nell'aria, ma l'accordo tra la società lariana e i Blancos sarebbe stato raggiunto nelle ultime ore. Gli spagnoli manterranno comunque un controllo sul giocatore con la clausola di riacquisto e a 80 milioni. L'operazione complessiva impegna circa 60 milioni di euro per il Como, che punta a rendere valida la clausola di recompra con il Real Madrid solo per la prossima finestra di mercato estivo. 17:05 è tutto per questa edizione. La linea passa a Focus Economia. GR24 si aggiorna alle 18:00.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui ci sarà come sempre anche la poco invidiabile classifica. Vado come sempre anche a ritroso. Di cosa parleremo dopo la poco invidiabile classifica? Beh, di una notizia che va presa con le pinze o con le tenaglie, per meglio dire, vista la notizia, però insomma segnala quantomeno un'estrema difficoltà, lo hanno già accennato e raccontato i nostri GR24, e cioè la difficoltà estrema in cui versa quello che era un colosso, la Volkswagen. È un colosso, ci mancherebbe. Perché? Perché il numero uno di Volkswagen, Oliver Blum, ha detto che il gruppo punterebbe a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro. È un'indiscrezione di Manager Magazine, però è una delle più autorevoli riviste economiche e finanziarie tedesche. 100.000 posti di lavoro in meno nei prossimi anni. Ora, tra l'altro, questo continuano ad essere indiscrezioni sul piano di revisione dei costi del gruppo ventilato nelle ultime settimane, e sembra che vi sia un'accelerazione, perché Blum intende ridurre gli investimenti del gruppo di circa il 15% a 130 miliardi di euro, e poi prevede di chiudere i propri stabilimenti produttivi a Hannover, Zwickau e Emden, e anche un impianto del marchio consociato Audi a Necksulm, tutti in Germania, una volta terminato il ciclo di vita dei modelli attualmente realizzati. Volkswagen ha sì 657.000 dipendenti in tutto il mondo, però attenzione, qui verrebbero colpiti soprattutto quelli tedeschi, e comunque stiamo parlando di quasi uno ogni sei. Se è chiaro che non avverrebbero tutti in una volta, però già nei mesi scorsi circa 28.000 lavoratori hanno accettato di lasciare Volkswagen nell'ambito di un'azione già comunicata per ridurre di 50.000 lavoratori entro il 2030 l'organico del gruppo. La capacità produttiva è scesa da 12 milioni di veicoli l'anno a un 9 milioni, quello come obiettivo, e tagli si prevedono per 11 miliardi di euro. Allora, al di là di tutto questo, c'è un elemento contingente: i dazi statunitensi, la debolezza in Cina, dove Volkswagen era il marchio leader, e poi nel corso degli anni, grazie anche alla capacità, in questo caso, delle case automobilistiche cinesi di fornire modelli sempre più avanzati. Ricorderete, ne parlammo forse un anno fa, a un certo momento in Cina la Volkswagen veniva definita l'auto della nonna, e questo non è un bel segnale, perché vuol dire che le nuove generazioni non la vedevano più come un'auto tecnologicamente avanzata. E dicevo, debolezza in Cina, crescente concorrenza in Europa da parte degli stessi cinesi. E poi ci sono state alcune cessioni, per esempio la divisione motori marini, che si chiama Everlands, è stata venduta alla società di private equity statunitense Bain, con un ricavo per 7,4 miliardi di euro. Sappiamo che dentro ci sono vari marchi: Volkswagen, i veicoli commerciali, Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Porsche, Bentley, Scania, però qui parliamo proprio del marchio principalmente Volkswagen. Ma sfrutteremo l'occasione per capire che cosa, al di là della congiuntura, degli elementi diciamo non prevedibili, dazi americani, mercato cinese, ma qualcosa non ha funzionato nell'intero modello. Io ricordo che Volkswagen fu uno dei principali attori nel fare che cosa? Due cose: nel puntare sulla Cina come principale mercato, immaginando che avrebbe, non dico sostituito, ma sarebbe stato il principale mercato di sbocco al di là dell'Europa, e nell'accettare quella che fu la sfida poi presa dalla precedente Commissione Europea, una sfida senza senso, non nell'obiettivo, tutti vogliamo una riduzione delle emissioni climatiche, delle emissioni nocive per l'ambiente, ma scritta in quel modo. Ricorderete il Green Deal: al 2035 basta motori endotermici, o meglio solo a batteria. Poi adesso è stata corretta, si chiedeva da tempo la neutralità tecnologica. Di questo parleremo. Per quello che riguarda la borsa invece, oggi, adesso vi arrivo subito, c'è una notizia che però non ha a che fare con la borsa, e come, perché il titolo è crollato, ma va diciamo trattata a sé. Che cosa è successo? Il titolo è Banca Ifis,
che diciamo, ha come riferimento, azione di riferimento, la holding lussemburghese La Scogliera, controllata dalla famiglia Fürstenberg, che ha il 50,6%. Sono 3.000 dipendenti in Italia e serve 100.000 imprese clienti. Si concentra soprattutto nel finanziamento delle piccole e medie imprese, nel factoring, nella gestione dei crediti deteriorati NPL, non performing loans, e da lì è arrivata la notizia oggi, questa mattina, che Banca IFIS aveva ceduto le attività legate ai crediti deteriorati. Questa notizia non è piaciuta, per essere eufemistici, affatto. Tra l'altro IFIS l'anno scorso aveva chiuso il 2025 con 328 milioni di euro di utile, più che raddoppiato rispetto ai 161 milioni, e aveva anche consolidato i limiti. Detto questo, Banca IFIS ha annunciato che sostanzialmente non ha ceduto tutta la parte, diciamo, di carattere dei non performing loans, e questo ha fatto crollare il titolo in maniera molto molto pesante. Il titolo è arrivato a prima non ha fatto prezzo, poi ha arrivato a perdere il 23%, a 16,25 euro, ed è tra le peggiori di Piazza Affari in assoluto, ma insomma è arrivata poi anche al 24%. Adesso il calo di IFIS, vi do l'ultimo aggiornamento che ho sotto mano, è del 38%, perché c'è stato, oltre alla vendita di NPL, anche il ribasso delle previsioni di utile per esercizio 2026, previste tra i 100 e i 110 milioni di euro. Allora, l'anno scorso aveva fatto 400

20 milioni. Quest'anno la stima era di 170-190. Se tu annunci che cedi i non performing loans e annunci che l'utile sarà decisamente più basso delle attese, e hai accantonato 70 milioni di euro, in particolare 30 milioni di euro per esposizioni creditizie, il mercato non può che reagire malissimo e il titolo appunto perde il quasi 40% sul mercato. Visto che ne sto parlando, do anche la quotazione di Piazza Affari. Allora, ieri c'è stato i conti record di Micron, hanno spinto ieri Micron Technologies, che ha fatto più 18,6%, il Nasdaq però ha sentito il calo di Apple, che ha perso il 2,70% ieri, quindi alla fine il Nasdaq ieri sera ha chiuso con un meno 0,46%. C'è stata una tensione molto forte a Hong Kong, in Sud Corea, dove le negoziazioni dei titoli quotati sul Kospi sono state sospese per 20 minuti, si chiama circuit breaker, cioè interrompe le transazioni, perché l'indice era crollato di oltre l'8%, vista che la forte vendita di titoli tecnologici a grande capitalizzazione per fare profitti. Questo ha fatto, diciamo, ha innescato un'ondata di vendita altissima in tutta l'Asia. Hong Kong, che ieri aveva recuperato, Tokyo, che ieri aveva recuperato, ha chiuso con un meno 4,15%, un tonfo. Hong Kong meno 1,70%, ma diciamo Hong Kong è un po' meno sensibile ai titoli tecnologici. E in Corea, appunto, abbiamo visto la sospensione. Tokyo ha fatto meno 4,15%, Seoul ha fatto meno 5,81%, Taiwan meno 3,60%, Sydney è apparsa poco mossa, e calo comunque forte anche per Hong Kong. Poi ci sono i rincari che Apple ha confermato per Mac e iPad. Il mercato ha detto, insomma, non si tratta di una buona notizia, l'ha detto la stessa iPad, perché sono 100 euro in più chiesti per l'ultimo MacBook Neo, ai 1300 in più per il Mac Studio M3, che passa da 5000 a 6400 dollari, euro per la precisione. Tim Cook, lo ricordiamo, il 1° settembre lascerà il posto a John Ternus, che aveva definito inevitabili i rincari. Però la brutta chiusura di Apple ieri ha innescato le vendite, ripeto, su tutti gli stili asiatici, in particolare quelli più esposti al settore tecnologico, come l'indice Kospi a Seoul. Poi l'indice complessivo di Seoul ha perso il 5,81%. E poi ci sono indiscrezioni di un possibile rinvio dello sbarco in borsa di OpenAI, che potrebbe essere rimandata. OpenAI è forse il più famoso, diciamo, modello di intelligenza artificiale, società di intelligenza artificiale, potrebbe essere rimandata e avrebbe un effetto a catena anche su SoftBank, tant'è che il titolo ha perso il 13%. SoftBank è tra i principali investitori di OpenAI e le aspettative di un maxi guadagno legato al debutto in borsa di OpenAI avevano fatto crescere il titolo a livelli record. Quindi, tradotto tutto in questo insieme di notizie, c'è un po' di tensione sul mercato tecnologico, e lo vediamo anche dal fatto che il Nasdaq oggi perde lo 0,80%, e poco è servito, ripeto, visto che me lo chiedete, l'ottimo dato dei conti di Micron. Micron Technology è sì cresciuta, ma il Nasdaq già ieri aveva perso mezzo punto, adesso perde lo 0,80. Standard & Poor's invariato, Dow Jones invariato. Tutte negative le borse europee principali, Francoforte meno 1,5, Parigi meno 0,80, Milano non può fare eccezione, meno 1,13%. Adesso diamo i titoli, dopo aver ricordato i numeri per partecipare: 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 63 del Digitale Terrestre.

Allora, i singoli titoli per quello che riguarda Piazza Affari risentono della tensione sui tecnologici, sì, ST Microelectronics perde il 4,20%, sentono anche soprattutto l'andamento dei mercati del petrolio, però pesano i cali dei produttori di semiconduttori. Saipem perde il 4,80%, poi Amplifon, che nulla c'entra, perde il 4,70%, Prysmian il 3,60%, Fincantieri il 3,50%, Stellantis il 2,40%, Fineco meno 2,30%, Mediolanum meno 2,20%, Buzzi meno 2%, Banco BPM meno 1,80%, Unicredit meno 1,60%, come Intesa, Biper meno 1,50%, l'Automatica meno 1,50%, si va a vendere praticamente in maniera abbastanza indistinta oggi Monte dei Paschi meno 1,30%, l'Automatica e Tenaris meno 1,5%. B per perdere 1,5%, Eni perde l'1%, Mediobanca l'1%, Generali lo 0,80%. Chi va bene oggi? Va bene Ferrari, più 3,17%, di Assoli in più 2,70%, Brunello Cucinelli più 1,30%, Avio più 1,30%, Italgas più 0,90%, come Telecom, Nexi più 0,50%, come Terna. Euro su dollaro è tornato a quota 1,14%. Dicevamo dei cali del settore energetico, giustificati anche oggi dal calo del petrolio. Guardate, il petrolio è esattamente, proprio in maniera spaccata, al livello del 27 febbraio, cioè il giorno prima l'attacco americano-israeliano all'Iran. Il 27 febbraio quotava il WTI 66,88, oggi quota WTI un pochino più alto, ancora 69,2. Ma il Brent, che è quello che usiamo noi come riferimento, il 27 febbraio quotava $72,6, adesso quota $72,4, quindi è anche leggermente sotto. E infatti rispetto al 27 febbraio addirittura c'è un meno 0,4%. L'Iraq, attenzione, che ha ventilato l'ipotesi di abbandonare l'OPEC se non aumenterà la quota di petrolio che gli è consentito estrarre per riprendersi dalla crisi finanziaria innescata dal conflitto. Poi ancora avete sentito dai nostri GR24, da un lato l'Agenzia Marittima Internazionale ha sospeso il piano per scortare attraverso lo Stato di Hormuz le navi rimaste bloccate nel Golfo Persico dopo che un'imbarcazione commerciale della porta container Ever Lovely della compagnia taiwanese Evergreen Marine è stata colpita mentre transitava lungo la rotta raccomandata dalla United Kingdom Maritime Trade Operation. Bloomberg fa notare che il traffico navale continua nonostante l'attacco, però l'Iran continua con il piano per ricavare circa $40 miliardi in anno dai pedaggi sulle che passeranno lo stretto di Hormuz. Ma il segretario di Stato americano Rubio ha detto che gli alleati della regione in visita nei paesi del Golfo non supporteranno un sistema di pedaggi, però insomma da quando hanno firmato l'accordo, quello che risulta a noi è che sono 20 le petroliere che hanno attraversato lo stretto con 35 milioni di barili di greggio. Calcolate che ne passavano 15 al giorno prima, 15 più altri 5, facciamo di prodotti raffinati, siamo ancora a un livello molto sotto. E oggi è uscita anche la Confindustria, il bollettino mensile si chiama Congiuntura Flash di Confindustria, il centro studio di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma l'inflazione resta alta. E il secondo trimestre, infatti, è atteso scontare gli impatti della guerra, il terzo sarà in miglioramento. Il secondo trimestre è quello che si chiude adesso, aprile, maggio, giugno, e poi nei prossimi 10 mesi la domanda di petrolio resterà superiore all'offerta, perché nello scenario elaborato dall'Agenzia Statistica Americana sull'Energia si avranno 10 mesi di forte decumulo delle scorte, meno 5 milioni di barili di greggio in media da marzo a dicembre, che è un evento raro. E quindi ci sarà una distanza tra la domanda e l'offerta mondiale. Tra l'altro i dati nel periodo marzo-maggio mostrano un crollo verticale dell'estrazione mondiale di petrolio da 107 milioni di barili al giorno a 93,
tutto concentrato negli 8 paesi del Golfo, più, un calo più forte in Arabia e in Iraq. Ancora il PIL viene visto in stallo nel secondo trimestre, un po' in miglioramento nel terzo trimestre. Sentiamo Alessandro Fontana, capo economista del Centro Studi e Confindustria, ha detto sostanzialmente ci attendiamo un terzo trimestre in miglioramento, ma lunedì ne parleremo anche con il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, perché oggi è uscito il rapporto sui distretti industriali. De Felice ha detto Olmuz è riaperto, ma ancora al 50%, ma sta lavorando al 50% di passaggio delle navi.

Non ho dato il prezzo della benzina, avete ragione, avete ragione. Il prezzo della benzina allora è ancora un po' superiore al 27 febbraio, del più 8,6%, a 1,814 euro. Il gasolio è un più 10%, 1,9 euro. Ho già detto ieri, lo ripeto, il problema non è che ci possa mettere un po' più di tempo, avviene sempre, ad adeguarsi ai prezzi internazionali, è che deve arrivare lì. Devo dire che il problema vero non è se ci metterà 4-5 giorni, basta che poi torni al livello del 27 febbraio, che era 1,720 euro, il gasolio 1,670 euro, la benzina self service. Siamo a 1,814 euro sulla benzina, 1,901 euro, più 8,6 per la benzina, più 10,5 ancora per il gasolio. Gas ad Amsterdam quota 40 euro, un anno fa 33. Elettricità verrà venduta domani a 128 euro a megawattora, un anno fa era identica, 127. Allora, segnalo che Edison ha sottoscritto insieme a EDF, Neward e agli operatori dell'industria della filiera nucleare italiana una dichiarazione di intenti per sviluppare congiuntamente un impianto nucleare europeo di terza generazione basato sullo Small Modular Reactor, con l'obiettivo di avere i primi impianti operativi nel 2035. La firma è venuta in occasione del Forum Economico Franco Italiano, di cui abbiamo parlato ieri, che si è svolto parallelamente al vertice intergovernativo di Antibes tra il presidente Macron e la premier e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si basa su accordi genesere tra Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, MER, EDF, Framatom e grandi altri gruppi attivi nel nucleare. Allora, blackout a Torino, ne riparleremo del blackout, ce ne siamo già occupati, la municipalizzata IREN oggi ha avuto un consiglio di amministrazione, ha sottolineato l'importanza di accelerare sul piano di investimenti infrastrutturali. Ci sono, in questo momento si usano anche i generatori, ci sono nuovi tecnici nell'area torinese che si prevede un aumento del 50% delle risorse disponibili, sia dirette che indirette. Hanno attivato le squadre tecniche sul territorio, 150 persone disponibili 24/24, utilizzo estensivo di generatori posizionati nelle aree più critiche. Il problema è, come ci ha raccontato l'esperto, il professore che abbiamo avuto ospite, che non è un problema di alta tensione, anche se la domanda per esempio a Milano di elettricità è aumentata del 40% in una settimana, e questo si chiama impianti di condizionamento, è il problema dell'ultimo miglio, cioè della connessione che non è più gestita da Terna a quel punto, ma dalle varie, io le chiamo municipalizzate per farmi capire, e che spesso si sono mosse con un principio in cui quando arrivava una richiesta di maggiore domanda allora tu fornivi la rete. L'obiezione del professore del Politecnico di Milano che abbiamo avuto ospite, dovrebbero iniziare a ragionare in maniera diversa, cioè anticipare, se c'è una riqualificazione urbana, se verranno elettrificate sempre di più le nostre strade per l'auto elettrica, devi anticipare il fenomeno, non arrivare dopo, e rimodulare magari gli oneri di sistema in bolletta, levando qualcosa, aggiungo io, sulle rinnovabili, che non è che possiamo pagare di più la bolletta, e mettendo qualcosa in più sulla rete locale. Sul caldo estremo, ma vi torneremo lunedì, interessante la posizione della segretaria nazionale della NEL.

una condizione d'autonomia, quindi sono in partita IVA o in collaborazione occasionale e sono soggetti a quello che si chiama l'autosfruttamento. Siccome io vengo pagato a consegna, mi ammazzo di lavoro, cerco di fare più consegne possibile per guadagnare di più. Quando ci sono queste temperature, è chiaro che anche lavoratori come questi hanno bisogno di fermarsi. Il problema è che loro non hanno ammortizzatori sociali, non c'è una continuità reddituale, o muoiono di fame o muoiono di caldo. Noi pensiamo che siano inquadrati scorrettamente, che dovrebbero essere lavoratori subordinati con tutte le tutele, ma se sono nelle ordinanze è chiaro che devono avere una continuità di reddito. Noi abbiamo scritto al Ministero del Lavoro per chiedere soluzioni per questi lavoratori. Non è semplice perché se sono lavoratori autonomi è chiaro che introdurre una tutela specifica per loro, e allora perché loro e non altri? Per questo qui c'è un tema, ma sono veramente lavoratori autonomi?

Dunque, vedo molti messaggi sul prezzo di il petrolio, il prezzo di febbraio, il gasolio, la benzina. No, ho detto, qualche giorno si può dare, io non ho né azioni di società petrolifere e pago anch'io il pieno, quindi però insomma qualche giorno ci può stare tecnicamente. Allora, vedo molti messaggi anche sui rider. Guardate, io ci sono alcuni temi in cui non so più cosa dire. Tipicamente la gestione che deve fare la politica degli Airbnb sono finiti anche in classifica, perché ho capito il diritto del proprietario, ma c'è il diritto anche a non trasformare i nostri centri storici in sostanzialmente un Luna Park per turisti, per i residenti che ci abitano, che sono i primi ad avere diritto. C'è il tema del codice della strada, ormai non so più cosa dire, tanto mi ha mandato ieri la foto del concorso che abbiamo lanciato, uno che teneva sul marciapiede il monopattino col casco e tutto, spero che sia vera, però io continuo a vedere ragazzi in due, in tre, non solo ragazzi, casco inesistente, parcheggi dovunque, contromano, e vale anche per i rider, visto che parlavamo dei rider. Allora qui io non capisco in base a quale motivo accettiamo, o il legislatore accetti, di avere parte della mobilità di questo paese completamente senza regole. Io sono convinto che questi siano nuovi schiavi, certo, e ci sono alcune sentenze su questo, ma poi dopo che ti tutelo, per favore rispetta il codice della strada, non frega niente a nessuno, rider in contromano sempre, comunque, in sensi unici, dovunque. Ma da quand'è che abbiamo deciso, sto cercando di pensarci mentalmente, forse dopo il Covid, quand'è che i comuni, qualcuno si è mosso, Firenze si è mossa, abbiamo deciso che le strade italiane, le strade dei comuni sono la giungla, tranne che per chi ha l'auto, perché se hai l'auto ti becchi tutto, anche il motorino alle volte, ti becchi tutte le multe del mondo, no? Divieto di sosta, giustamente, non hai strisce gialle, no? Strisce blu, tutto quello che vuoi. Ma da quando è che abbiamo deciso che ci sono queste società di noleggio in cui tu butti le biciclette dove cavolo credi, poi sono biciclette elettriche, anche quelle dei rider che tirano più di un motorino delle volte, che si può andare contromano, che i vigili devono essere solo degli accettatori di sosta per le macchine e non bloccare, diciamo, i monopattini nelle città italiane. Vorrei sapere quando è nata questa cosa, il liberi tutti, che è poi il tema della sicurezza, su cui qualcuno mi ha criticato perché ha detto lei sembrava Vannacci l'altro ieri. No, guardi, adesso vado sul metro e poi le rispondo. Io ho fatto un ragionamento un po' diverso. Il tema della sicurezza c'è ancora? Era un caposaldo di questo governo? Sì, è stato risolto in maniera totale, non può nessuno, ma c'è stata una diminuzione dei reati, soprattutto dell'insicurezza percepita, o sono aumentati i fuochi d'artificio?

0: ufficio, in qualunque strada dei centri storici, non solo perché arriva la droga, ormai per qualunque motivo. Comunque, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Livello 1, dichiarazioni IVA superato. Livello 2, 730 F24. No, clienti all'ultimo minuto. Andata anche questa. Livello 3, blackout server. Game over. No, con i software per commercialisti Zucchetti passi al livello successivo. Intelligenza artificiale, analisi in tempo reale, consulenza strategica. Più tempo, più valore. Cambia le regole del gioco. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera a tratti instabile con alcuni temporali irregolari sui settori alpini e sui rilievi di Sardegna, Sicilia e Calabria. Sole caldo intenso fino a 38 gradi al centro-nord. Domani sole prevalente e caldo diurno in aumento con picchi di 39 gradi. Attesi alcuni temporali di calore sui confini alpini e zone vicine. Scarica l'app de ilmeteo.it.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
14: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
13: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
15: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
18: Focus Economia.

40 minuti, dunque vedo molti messaggi sui coach della strada, dei rider. Guardate, adesso io non devo fare la classifica oggi, però ci torniamo sulla cosa, e riguarda anche il tema della sicurezza. Qualcuno che ha detto lei sembrava Vannacciano, no, io ho detto una cosa un po' diversa, così come questo governo ha vinto parte delle elezioni sul tema della sicurezza, il tema della sicurezza sarà un tema anche alle prossime elezioni. E uno può mettere anche la testa sotto la sabbia, ma sicurezza significa che, diciamo, le leggi valgono per tutti, e mi riferivo in questo caso al tema anche dei rider, dei monopattini e di quant'altro. Qualcuno mi scrive dei fuochi d'artificio fatti accesi, ormai non che siano legittimi in periferia, ma a maggior ragione nei centri storici, dove io dicevo, ah, ma col prezzo delle case chissà come, no, tutto uguale. Allora, qualcuno mi scrive, ma i vigili, forse loro non hanno voglia di fermare gli extracomunitari, non lo so. So che se vai avanti, se questo è uno dei motivi per cui si decide che se sei giovane, extracomunitario o solo giovane, fai che cavolo vuoi, auguri, auguri ai voti che potrà prendere Vannacci, ok? E il tema della sicurezza non è un tema né di destra né di sinistra, o meglio, se vuoi commettere l'errore politico più grande della tua vita, puoi regalarlo a un schieramento politico, ok? Poi, i rimpatri come vanno? Sono stati nel 2025, secondo Viminale, il 52% in più. Sì, sono arrivati a 2.880 contro i 2.300 del 2024. Però, attenzione, poi so benissimo, qualcuno mi scrive i dati, ma lei lo sa che il 60% degli arrestati per alcuni reati predatori sono extracomunitari, a fronte di una popolazione del 6%. Ma il problema non è... è chiaro che ci sono proporzioni diverse, il problema è far rispettare la legge. Certo che se poi il cittadino vede che nelle strade capita di tutto e lui viene multato giustamente perché non ha il pass area C o area B o quel cavolo che è, beh, allora ti sembra di sentire, è come se ti venisse detto, beh, guarda, tu che sei adulto, hai la macchina, ti sappiamo dove abiti, ti rintracciamo, il codice della strada te lo devi subire tutto, e poi abbiamo intere aree in cui tolleriamo, ma è come la gestione scriteriata dei deors da parte dei comuni dopo il Covid. Io non ho capito che cosa sia successo esattamente nella testa dopo il Covid. So che il tema della sicurezza, assieme al tema del potere d'acquisto, e su questo non ho paura di essere smentito, saranno i temi cruciali della prossima campagna elettorale. E dire, ah, il tema della sicurezza lasciamo la Vannacci, bene, e dire perdo le elezioni, punto. Come dire, il tema del potere d'acquisto lasciamolo ai sindacati, e perdi le elezioni. Si può? Allora, due notizie in breve ancora, per quello che riguarda i dati Istat. Sì, ci sono vari dati Istat oggi, alcuni confermano quanto abbiamo già parlato, detto con la Svimez, che il centro sud Italia, il sud Italia è cresciuto molto più del centro nord negli ultimi 4 anni, come PIL e occupazione, grazie all'effetto del PNRR. La fiducia dei consumatori a giugno è calata, è cresciuta quella delle imprese, bene l'export extra UE a maggio, più 6,3%, nei primi 5 mesi extra UE il saldo è di più 21,4 miliardi rispetto a un anno prima. È sceso un po' invece l'export verso l'Unione Europea e dei distretti industriali, parleremo la prossima settimana. Allora, l'ultimo caso che vorrei raccontare, vabbè, mi porta dritto alla poco invidiabile classifica, perché noi spesso parliamo di intelligenza artificiale, delle sfide che pone, c'è un caso assurdo, ma per far capire quanto indietro siamo, c'è una startup, Egomnia, che aveva presentato una chatbot, un sistema di intelligenza artificiale che doveva fare concorrenza a ChatGPT, a Claude, a Gemini, insomma. Lui si chiama Matteo Achilli, fondatore di Egomnia. Il lancio era molto ambizioso. Il problema, e lui ha detto, creeremo un'intelligenza artificiale italiana, nazionale. Bene. Problema è quanti, diciamo, la rete neurale che alimenta

0: attenta, il chatbot che si chiama appunto Emma ha solo 550 milioni di parametri. ChatGPT, a cui voleva fare concorrenza, ne utilizza 1.000 miliardi, quindi hai 500 milioni di parametri contro 1.000 miliardi di ChatGPT. E per generare una parola, ChatGPT valuta le 100.000 precedenti, mentre Emma si ferma a poche centinaia, con un rischio di equivoci molto alto. E, insomma, fatemi usare l'esempio, come paragonare le capacità di parola di un adulto che ha letto molti libri con quella di un bambino che sta imparando a parlare. Non voglio offendere nessuno, ma insomma 550 milioni di parametri di Emma contro i 1.000 miliardi di ChatGPT e di Claude, vabbè, è una partita che non si può neanche giocare. Che cosa è successo? È che su web sono circolate tutte un insieme di prese in giro, perché alcune domande, lei impazziva. I cani volano? Sì, i cani possono volare. Vabbè, anche i mussi direbbero dalle mie parti a questo punto. È sicuro regalare un AK-47, detto volgarmente Kalashnikov, a un bambino di 5 anni? Risposta di Emma: non c'è rischio. Per chi? Per il bambino, ma per chi c'è la... per il papà e la mamma è una strage. Posso bere un litro di acido alla batteria? Risposta di Emma: se bevi un litro di acido senza sforzo, puoi vivere una vita lunga e sana. Ragazzi, viene da ridere, però se poi questo finisce in mano, ecco, questo per far capire quanto poi siamo indietro e quanta è diversa la mole. Per non avere risposta, appunto, sì, beviti pure un litro di acido senza sforzo, puoi vivere una vita lunga e sana. Io avrei aggiunto: mettici però una fettina di limone o di arancio. E andiamo così, sulla pop, e vediamo le classifiche.
1: La classifica della settimana.
0: Allora, si vedono molti. Eccolo qua, sta diventando Radio Vannacci. Ho detto l'esatto contrario: che se non vuoi regalare il tema della sicurezza a Vannacci, devi occupartene. Vale per il governo attuale che ci ha fatto la campagna elettorale e tutti i risultati. Noi, con buona pace del ministro Piantedosi, non li vediamo. Poi c'è la responsabilità dei sindaci, dei vigili urbani, quant'altro, ma vale anche per il centro-sinistra, perché se passa il messaggio che siccome parte dei reati sono compiuti da extracomunitari, allora bisogna andarci un po' più leggeri sulla sicurezza, commette un errore madornale, non capendo che la sicurezza riguarda proprio le fasce più deboli, chi non abita, diciamo, nei centri storici presidiati, magari col portone, con la telecamera e quant'altro, riguarda chi abita in primo luogo nelle periferie, ok? E siccome io ricordavo che la sinistra deve occuparsi dei più deboli, ricordavo, ecco, eviterei anche il centro-sinistra a non dimenticarsi, o la sinistra, in questo caso il tema della sicurezza sempre. Il buonismo non c'entra niente, l'integrazione non si fa col buonismo, si fa con rispetto delle regole e con il rispetto delle persone, ok? Rispetto delle regole e rispetto delle persone. Il buonismo alimenta solo la conflittualità sociale, non so se è chiaro, ma non te lo dico io, ti leggi un manuale di sociologia e lo capisci.

0: Allora, dunque, andiamo alla buona notizia. Proprio di giustizia, c'è una buona notizia. Perché la giustizia penale ha raggiunto l'obiettivo del PNRR, e questa è una buona notizia veramente, ridurre i tempi nel penale del 25%, li ha ridotti del 31%. Nel 2025 in ambito penale servono mediamente 958 giorni per definire un procedimento che passi tutti i gradi di giudizio. Quanti erano nel 2019? 1400. Oh, ragazzi, sono 400 giorni in meno di media. Sono tanti, ho capito, sono tre gradi di giudizio. Diminuiscono le prescrizioni in corte d'appello, pur mantenendosi elevate, circa il 19%, ma erano il 26%. La riduzione quindi del 31% dei tempi, e questo è superiore all'obiettivo del PNRR. Poi invece sulla giustizia civile c'è un buon dato, ma non è abbastanza. L'obiettivo era di ridurre i tempi della giustizia civile del 40%. In realtà c'è stato un meno 29%, è il report dell'Istat. Allora, praticamente un procedimento civile, un contenzioso civile che deve passare per tutti i gradi possibili, quindi tribunale, corte d'appello e cassazione, l'obiettivo del PNRR era di farlo durare meno di 1507 giorni contro i 2500 giorni necessari in media. 2500 giorni, poi ti chiedi dov'è il problema della giustizia. È il problema della giustizia civile in primis in Italia. 2500 giorni per i tre gradi di giudizio. Al 31 dicembre dell'anno scorso eravamo scesi a 1790 giorni, quindi meno 29%, ma non abbastanza. I tribunali hanno ridotto di meno 22%, 435 giorni. Le corti d'appello hanno ridotto del 25%, 492 giorni. Ha ridotto soprattutto la Cassazione i tempi, da 1300 giorni a 860 giorni. C'è stato anche un vantaggio dovuto al ridursi dell'impatto della pandemia Covid sull'attività giudiziaria. La riduzione dell'arretrato storico in tribunale dei procedimenti civili pendenti nel 2022, quindi quelli iscritti tra 2017 e 2022, è stata dell'86%, in corte d'appello dell'87%. L'obiettivo era smaltire l'arretrato di almeno il 90%. E questo per quello che riguarda la buona notizia. Andiamo adesso con questa è la buona notizia in senso civile, in senso, però adesso andiamo alla classifica vera e propria, perché io vorrei sapere adesso, questa secondo me entra nelle top 10 assieme al porno attore che aveva la 104 a sua insaputa, al cieco che era pieno di DVD porno. Non voglio ritornare su quei casi, questa volta non c'entra il porno, non per adesso, ma io vorrei capire una cosa. In Sicilia cioè la definizione di, diciamo, città comune che può beneficiare dei fondi europei per la promozione del consumo di prodotti ittici, perché ha un mercato ittico e ha di solito il mare, insomma, i pescherecci, quanto si estende questa definizione? Cioè, quanto distante devi essere dal mare e poter comunque godere di questi fondi? No, lo dico perché i 47 comuni siciliani ammessi a beneficiare dei fondi europei per la promozione del consumo di prodotti ittici siciliani, massimo 30.000 euro a progetto, sono entrati vari comuni come Lampedusa, Porto Empedocle, Cefalù, Valverde, insomma, progetti, comuni che stanno effettivamente sul mare. L'obiettivo è stimolare i cittadini che abitano sul mare, hanno un mercato ittico e vedono i pescherecci, a consumare tutti i tipi di pesce, non solo quelli più pregiati. Sono d'accordissimo, sono pesci pazzeschi, azzurri, che vengono sottovalutati, pesce azzurro. Però mi chiedo, per ricevere questi soldi europei, il comune di Buccheri, comune del Siracusano, sta a 800 metri sul livello del mare, il mare non lo vede, non c'è sta un mare sui monti Iblei, eppure è arrivato con 41 punti a prendersi 29.000 euro per il progetto ideato dal sindaco Alessandro Cagliazzo, che si chiama Dal mare agli Iblei. Io ero rimasto dagli Appennini alle Ande, ma perché non far dal mare alle Alpi? Io lo estenderei, diciamo, anche alla parte centrale della Sicilia. Che male vi ha fatto Enna, per esempio? Andiamo nelle Madonie, ma perché non spingersi anche, diciamo, verso la Calabria? Cioè, se è un progetto così interessante, estendiamolo dal mare agli Iblei, dal mare agli Appennini, dal mare alle Alpi. Allora, il comune di Bucheri, appunto, si è preso 29.000 euro, tutto coperto dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi. Certo, la commissione qualche rilievo l'ha fatto, la coerenza con gli obiettivi del bando era giudicata appena sufficiente, non c'era nessuna innovazione tecnologica rilevata, nessun investimento riconducibile ai criteri tecnici previsti dall'avviso. Ma allora, ma perché gli avete dati i soldi? Cioè, il progetto parla di pesce senza avere il mare sotto casa e fatica a dimostrare come intenda contribuire alla competitività e alla sostenibilità del settore pesca, che a Bucheri non esiste. Cioè, si va in pescheria come vai a Merano, come vai all'Aquila, e vai in pescheria a comprarti il pesce. Lì era per sensibilizzare la collettività a comprare altro tipo di pesce. Boh. Certo, non è che sia sola Bucheri, perché c'è anche il comune Mirabella in Baccari, nel Catanese, è in piena valle del Simeto, terra di grano e aranceti. Boh. Poi ci sono Prizzi, Vicari e Baucina, tutti comuni parlamentari dell'entroterra collinare, dove proprio l'idea della tradizione marinara è un concetto leggermente astratto. Va bene, viva Lupesce, il pesce puzza la testa, vedo molti messaggi. Palermo è interessante, è assente dalla graduatoria, almeno come capoluogo. Sì, che io il mare me lo ricordo, Palermo. Però, vabbè. Oh, non è che abbia violato alcun regolamento, perché non c'è un limite per i comuni quanto distano dal mare. Ecco perché io suggerivo di mettere anche Enna. La saga del pesce sarà fatta tra i carrubi, i boschi, le vrelle, i platini, i cipresti, non so cosa ci sia lì, a 900 metri ci sarà una bella vegetazione, poco pesce, oserei dire. GR24.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
11: Sì,
6: sono le 18.
11: GR24, il sole 24 ore.
6: Sfiora le 600 vittime il bilancio provvisorio del terremoto in Venezuela, tra loro anche 3 italiani, afferma il ministro degli esteri Tajani. L'ondata di caldo verso il picco in Italia nel weekend, un neonato muore a Marsiglia. Piano shock di Volkswagen, previsti tagli fino a 100.000 dipendenti, 4 stabilimenti a rischio chiusura in Germania. Basket, Ettore Messina lascia le A7 Milano, campione d'Italia dopo 7 anni. Buonasera da Sergio Nave. In apertura al terremoto in Venezuela, il ministro degli esteri italiani ha riferito che, pari a 3 morti e 5 feriti, il bilancio provvisorio delle vittime italo-venezuelane in un paese che, lo ricordiamo, conta 150.000 connazionali censiti. Il bilancio generale provvisorio è di 589 vittime, ma sono ancora decine di migliaia i dispersi. Facciamo allora il punto nel servizio.
12: Mentre il numero di vittime mortali continua a salire, le squadre di emergenza insieme a familiari e vicini si adoperano nel soccorso di chi rimane intrappolato tra le macerie degli edifici distrutti. Poco a poco riescono a liberare le persone.
13: Dentro de lo malo.
12: Nel male c'è sempre una luce di speranza di un soccorritore estenuato dopo ore di lavoro. Le squadre gridano, fanno silenzio e attendono la risposta. Quando arriva una voce tra le macerie, il lavoro di soccorso ricomincia. Molte persone intrappolate sono state individuate, ma non è ancora possibile liberarle senza l'attrezzatura necessaria per facilitare le operazioni. Abbiamo tratto in salvo decine di persone, ha detto oggi Delcy Rodríguez. La presidente del Venezuela ha confermato che il governo ha deciso di militarizzare lo stato di La Guaira per rispondere, ha detto, a questa situazione così dura che colpisce il nostro popolo. Sul sito web non ufficiale Desaparecidos Terremoto Venezuela, creato dall'opposizione di Maria Corina Machado, risultano circa 51.000 persone senza contatto e più di 8.800 già rintracciati. L'ONU stima che 6,76 milioni di persone potrebbero essere state colpite dai 2 terremoti di mercoledì. Maurizio Monte, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Il canale televisivo iraniano Press TV ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni proprio nello stretto. Restiamo all'estero, un nuovo assalto di droni nella penisola di Crimea, alle acque circostanti del Mar Nero e del Mar d'Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino. Sentiamo.
14: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, sole 24 ore.
6: E ora veniamo in Italia verso il picco dell'ondata di caldo. Nel fine settimana 18 città con bollino rosso, previste temperature massime fino a 40 gradi.
15: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E un neonato di 18 mesi in Francia è deceduto dopo essere stato estratto da un'auto surriscaldata, ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsiglia a causa del caldo. Non ce l'ha fatta. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, secondo quanto riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania sono a rischio chiusura, i piani farebbero parte del nuovo obiettivo 2030, discusso mercoledì dal Consiglio di amministrazione. L'ultima parola spetta al Consiglio di sorveglianza che si riunirà il 9 luglio. Attacco hacker a Trenitalia, il blitz dei pirati informatici ha interessato un accesso ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti, escludendo però siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Tutti i clienti coinvolti hanno ricevuto una email per avvertirli. E siamo al basket, Ettore Messina lascia l'EA 7 Milano, dopo 7 anni si chiude quindi il rapporto tra Messina, dimessosi lo scorso novembre da capo allenatore ma rimasto come dirigente, e il club 32 volte campione d'Italia. 18:06 è tutto per questa edizione, la linea torna a Focus Economia, GR24 si aggiorna alle 19:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
3: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: State ascoltando un programma offerto da
5: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
4: Focus Economia.
6: Diciotto e 7 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per la poco invidiabile classifica, vedo che molti hanno scritto la stessa cosa, che in merito al flop del tentativo italiano di produrre l'intelligenza artificiale Emma, l'abbiamo raccontato, ha utilizzato solo 550 milioni di parametri contro i 1.000 miliardi che utilizza ChatGPT, con risposte per cui i cani volano, sì, i cani possono volare, un bambino di 5 anni può avere, è giusto regalare, è sicuro regalare un Kalashnikov a un bambino di 5 anni, non c'è rischio, posso bere un litro di acido della batteria dell'auto, se bevi un litro di acido senza sforzo puoi vivere una vita lunga e sana. Ecco, al di là delle battute, molti mi hanno scritto, chi scrive discorsi di Trump utilizza Emma e non Cloud, vista la sintassi e il numero, diciamo, di 30-40 parole: bad, not bad, good, not good, bad boy. Ecco, potrebbe essere. Allora, andiamo avanti. Ora io vorrei capire una cosa. Il PNRR, l'Italia ha investito centinaia di milioni di euro per creare posti letto, era previsto nel PNRR, si tratta di per posti letto per studentati, chiaramente, canoni calmirati al 15%, e voglio dire, noi ci abbiamo messo tanti soldi da questo punto di vista. Ora io vi segnalo che cosa ho scoperto, un'inchiesta fatta da Cora Media e Will Media, e poi anche la nota del Ministero dell'Università e Ricerca, perché andando a guardare i prezzi di mercato, i dati relativi sono i 30.000 posti letto che saranno messi a disposizione degli studenti. Ora, la cosa interessante è che in 17 regioni su 19, in cui sono presenti nuovi posti letto, una stanza singola, diciamo così, fatta col PNRR pubblica, costa in media molto più di una stanza libera, cioè di una stanza privata sul mercato libero. Allora si va dalla Puglia, dove i prezzi medi 347 euro, quelli degli studentati PNRR 520, ma non basta. Nelle Marche si va da 270 euro, quelli prezzi del libero mercato, a 480 quelli degli studentati, ma scusatemi, in Sardegna da 416 quelli del libero mercato a 637, in Umbria, tra l'altro, lì come sono stati ripartiti non lo so, perché a Cassino, che è un polo universitario da 8.000 iscritti, hanno assegnato 571 posti letto, a Bologna, che ha 90.000 studenti, ne hanno assegnati 534, non ho ben capito come, però diciamo, anche per quello che riguarda l'Umbria si va da 295 euro il prezzo dell'alloggio sul mercato libero a 520 sullo studentato PNRR. Allora, attenzione bene, perché il ministero ha risposto, è sbagliato paragonare gli studentati realizzati col PNRR con il prezzo della stanza sul mercato libero, perché sono i dati, i contratti di locazione per studenti comprendono servizi essenziali quali luce, gas e riscaldamento. In alcuni casi prevedono anche la mensa, il cui costo è già incluso nel prezzo. Mentre gli affitti di mercato indicano solo il costo della locazione, a cui devono essere aggiunte le spese per utenze e gli oneri condominiali. Ok, ho capito. Quindi la camera che io vedo, per esempio, in Molise a 260 euro, mentre lo studentato costa 4,70, e il 4,70 tiene dentro anche, se ho ben capito, le spese per luce, gas e riscaldamento. Posso chiedere una cosa però? Perché, se questo è valido per tutti gli studentati, in alcune regioni invece o sono alla pari o costano di meno gli studentati PNRR? Perché se fosse sempre vero questo, dovresti avere sempre una differenza. In Lombardia invece i prezzi di mercato sono 712 euro, il prezzo degli studentati PNRR 619. In Lazio prezzo di mercato 592, prezzo dello studentato 542. E hai anche il caso, diciamo, della Toscana, dove i prezzi sono identici, quello di mercato e quello dello studentato. Quindi la domanda è molto semplice: come mai in alcune regioni, in Emilia Romagna, sono identici? Come mai in Emilia Romagna, in Lazio, in Lombardia, in Toscana il prezzo o è identico o è inferiore, quello dello studentato PNRR, rispetto a quello di mercato, mentre in tutte le regioni del sud, ma non solo, perché anche in Liguria, anche in Piemonte, come no, è più alto? Cioè, se è vero quello che dice il ministero, non ho dubbi che magari includono anche luce, gas e riscaldamento, come mai in alcune regioni invece continuano ad essere più convenienti, in altre no? Non vorrei che alcuni privati avessero usato i soldi del PNRR per poi, che sono soldi nostri, europei, in parte prestiti europei, in parte dobbiamo ridarlo, e voglio dire, per farci poi costi pubblici, guadagni privati, mettiamolo così. Allora, vado rapido perché poi ci sono tante notizie sull'evasione fiscale, ma le tengo per la prossima settimana, perché c'è il rapporto della Guardia di Finanza, di nuovo OnlyFans, di nuovo gli affitti brevi. Però due notizie al volo. La prima, che riguarda molto il paese reale: hanno bandito un concorso a Foggia, il Policlinico di Foggia, per operatori sociosanitari OSS. Si sono presentati 21.000 candidati per 1.000 posti, la maggior parte dei quali lavorano da decenni nel settore e sognano il posto fisso, non c'è niente di male. Tant'è che si è paralizzata la complanare della statale 17, tra l'altro, siccome il concorso, pur essendo pronto da mesi il bando, lo si è fatto proprio adesso che fa fresco, non si poteva utilizzare il forum, la fiera di Foggia, perché c'era la festa della Guardia di Finanza, dove è arrivata anche la Presidente del Consiglio, e quindi si è usato un resort. Almeno c'è l'aria condizionata nelle due sale utilizzate, tanti alberi da giardino, e sono arrivati nella maggior parte dei casi in autobus, perché dopo il blocco totale del traffico il primo giorno sono arrivati in autobus. Gli autobus raccoglievano i candidati dei tre turni, 7.30, 12.30 e 16.30, molti hanno dovuto affrontare attese snervanti a bordo piscina o tra i tavoli delle cerimonie. Ma fin qua tu dici, dov'è la notizia? Sì, tanto 21.000 candidati per 1.000 posti forse ti fa capire che c'è ancora voglia del posto fisso. Molti erano, diciamo, già operano come operatori sociosanitari nel settore privato. Tra l'altro Foggia è la città più rovente della Puglia, quindi complimenti per il timing, visto che era da marzo che era pronto. Però la cosa interessante è chi vi ha partecipato, perché va bene la madre 46enne che è arrivata col piccolo di 6 anni, il padre che gli faceva, diciamo, che lo teneva. Molti arrivavano anche da fuori Puglia, ma se tu vai a vedere le interviste realizzate, la cosa impressionante è l'età di chi partecipava a questo concorso. Giovanni ha 57 anni ed è in servizio in una comunità per anziani in provincia di Avellino, voleva provare a mettere un piede nel pubblico. Claudio ne ha 55, ce l'ha il posto ma a Merano e vorrebbe avvicinarsi a Taranto, dove vivono moglie e figli, anche lui è arrivato in autobus da Merano. Mimmo, 55 anni, di Mottola, è impiegato all'ospedale di Taranto con contratto.

0: nelle cooperative. Poi Angela ne ha 56 di anni, lavora come operatrice sociosanitaria in una società privata a Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce. E poi Marcella, 62 anni, brindisina. Ora, a me fa impressione che cosa? Intanto 21.000 candidati per 1.000 posti di operatore sociosanitario, vuol dire che i lavori che trovi in altre strutture private non valgono. E il fatto che tu hai 57, 55, 56, 62 anni, cioè un'età della vita in cui uno dovrebbe iniziare a dire vabbè adesso cosa faccio prima di arrivare alla pensione, che tu ti metti a fare concorso, vuol dire, non è un bel segnale, io lo dico, vuol dire che tu stai disperatamente cercando di costruirti una carriera a 55, 56 anni, una stabilizzazione a 55, 56 anni. Allora, su questo, un concorso, diciamo, fra un po', se va avanti così, lo faremo tutti col catetere, i concorsi pubblici, invece che essere operatori sociosanitari vengono direttamente da RSA se continuiamo diciamo, non stabilizzare il lavoro. Comunque, dicevo che c'è stata la relazione della Guardia di Finanza e quindi il Sole 24 Ore oggi ricordava il flop della rottamazione, gli incassi sono stati siamo fermati a 14,7%. Se sento un altro esponente del governo proporre la rottamazione dopo tutti i fallimenti che ha avuto la terza, la quarta, la quinta, il ritorno della rottamazione, la vendetta della rottamazione, ecco, basta, perché poi lo daremo la settimana prossima. Oggi non ce la faccio, come con gli affitti brevi. Sono 500.000 gli Airbnb in Italia, 32.000 sono sotto la lente del fisco, così come l'ennesima, come si può definire, lavoratrice di OnlyFans, che però è molto antica nel suo lavoro. Non ho detto che fa un lavoro molto antico, non ho detto che fa il lavoro più antico, ho detto molto antica nel suo lavoro, perché l'hanno beccata nella versione da 422.000 euro già la settimana scorsa. C'era stata una sua collega, però voglio andare al primo posto, perché qui nel primo posto c'è tutto, c'è la paura e la critica che noi facciamo verso la Cina, il pericolo cinese, c'è il tasso di evasione in questo paese.
1: And the winner is...
0: Allora, la vicenda inizia in questo modo. Ci sono due finanziari, una barzelletta, ci sono due finanzieri che ad Ancona si insospettiscono perché vedono un camion caricare carta igienica, non capito perché si sospettiscono, in una strada provinciale alla periferia di Senigallia. Vanno a vedere da dove ha caricato questa carta igienica e scoprono una capannone tessile dove lavorano in nero 20 cinesi. E fin qua, voglio dire, dai. Ma notano anche che in quello stabile risultano avere sede decine di società che esistono solo sulla carta, aggiungerei io, igienica. E hanno scoperto una delle più grandi operazioni di riciclaggio dall'Europa verso la Cina. Le somme transitate da conto corrente italiani verso banche dello Stato di Pechino sono 3 miliardi di euro che sono finite nelle banche cinesi. Allora, la prima domanda è: ma come li fanno i controlli sull'antiriciclaggio in Cina? È ovviamente una battuta. 3 miliardi che ti arrivano in tante, ho tutta la lista delle banche. E il sospetto è che la cifra sia di almeno 5 miliardi di euro. Pensate che la cifra che è stata mandata in Cina illegalmente è 1000 volte superiore alle rimesse ufficiali. L'intera comunità cinese che vive in Italia quante rimesse manda in madrepatria? Ve lo dico io, 4 milioni di euro in tutto. Dai, cosa so, 40 euro. Allora, dal Senigallia, dopo la carta igienica, l'inchiesta si sposta a Milano e scoprono che questa banca underground ha speso 1 milione di euro alla Rinascente in Piazza del Duomo, a un punto di svolto in un condominio di Sesto San Giovanni, dove i finanzieri, coordinati dalla Procura di Ancona e da Monica Garulli, dal comandante della Guardia di Finanza di Ancona, Carlo Tomassini, trovano una donna cinese che gestisce attraverso alcuni server l'emissione di migliaia di fatture false per finte società. Le aziende mettono sulla carta beni e servizi per imprenditori italiani che però devono a loro volta riciclare denaro frutto di evasione fiscale. Ecco il trucco. Dal computer nell'appartamento di Sesto San Giovanni parte l'emissione di 12.000 fatture false. Il sistema è questo: gli italiani fanno davvero dei pagamenti online su quelle fatture, i cinesi poi restituiscono i soldi in contanti trattenendosi una percentuale intorno al 10%. Sono stati individuati 60.000 imprese italiane, 60.000 evasori italiani, scusate, non imprese, evasori. La banca illegale aveva al suo interno 433 società cartiere sparse in tutta Italia, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, gestite da 300 cinesi che avevano un unico compito: far transitare denaro verso alcune precise banche di Stato di Pechino, Agricultural Bank of China, e poi China Construction Bank, Bank of Wenzhou, Bank of Taizhou. Allora, chiaro, primo, dove sono i controlli in Cina. I finanzieri hanno anche beccato milioni di euro in contante, stipato in ogni luogo, dentro valigie, nei intercapedini, sotto le assi. Poi hanno trovato gioielli, opere d'arte in avorio, preziosissime, rari pezzi di antiquariato. Perché i cinesi hanno speso 8 milioni di euro alla Rinascente? La procuratrice lo spiega: per dimostrare al fisco in un primo momento che le società non erano fittizie, devono avere delle spese e quindi facevano acquisti di ogni tipo. 8 milioni di euro per bracciali Gucci, vestiti Prada. Ora, i migliaia di commercianti, di italiani, di evasori, commercianti e piccoli imprenditori che attraverso notai e commercialisti sono stati messi in contatto con la banca underground cinese. E non si può escludere che l'abbia utilizzata anche la criminalità organizzata. Allora, l'applauso va ai 60.000, diciamo, italiani che ne hanno beneficiato, ai commercialisti e ai notai che hanno indirizzati alla banca underground cinese, o di underground, pensavo fosse una corrente musicale una volta, banca underground cinese, ai 3 miliardi di euro versati dall'Italia alla Cina, che dovrebbero essere 5 miliardi. Beh, qui c'è tutto, c'è la storia dell'evasione fiscale italiana, l'innesto con la Cina, la via della seta, e che l'avevamo fatta al contrario, la via della seta, dall'Italia verso la Cina, vai! Yeah.

0: Eh sì, c'è tutto qui dentro, 60.000, 3 miliardi. Ma tra l'altro la cosa interessante, i gruppi cinesi appunto raccolgono una quantità enorme di nero, enorme, attività di commercio, dettaglio, centri massaggi, aziende del tessime, ma poi appunto 60.000 aziende italiane che hanno pagato le fatture false emesse dal gruppo dei cinesi. E il sistema è stato scoperto grazie all'intuito di due finanzieri che si sono appunto insospettiti vedendo un cinese riempire un van di carta igienica. Hanno sentito puzza di bruciato. Paolo Bricco, buonasera.
1: Buonasera a te.
0: Dunque, non parliamo con te né di carta igienica, né di evasione, né di 3 miliardi mandati in Cina, ma allora ci puoi raccontare, adesso sto zitto, sono esausto,
1: sì.
0: Ci puoi raccontare come mai la notizia che il numero uno di Volkswagen, Oliver Blum, secondo varie indiscrezioni punterebbe a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro in Volkswagen, soprattutto fabbriche tedesche, poi riduce anche gli investimenti, i veicoli, i prodotti, l'obiettivo non sarà più 12 milioni ma 9 milioni, e Volkswagen ha 650.000 dipendenti nel mondo. Se tu dovessi spiegare a un bambino da cosa nasce la crisi di quello che era il gioiello, perché significa anche Audi e altri marchi, Seat, dell'industria automobilistica tedesca.
1: Sì, allora ci sono due punti essenziali. Prima di tutto non sta funzionando la conversione auto verso industria bellica, che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è stato un grande leitmotiv in Germania. In particolare come perno era stato scelta Volkswagen e si diceva Volkswagen è in una crisi molto grave per via del Green Deal, per via della concorrenza asiatica, in particolare cinese, ma non vi preoccupate, c'è la guerra e Volkswagen produrrà armi. E questo era stato detto, ma questo non sta funzionando perché la conversione auto verso industria bellica è molto complicata e questo è quello che è capitato

0: nelle ultime settimane, se non negli
1: però
0: ultimi...
1: la crisi parte da più lontano, come si dice.
0: La crisi è molto più lontana, come giustamente dici tu. E qua il problema è proprio questo, cioè il problema è che l'Europa, di cui Volkswagen è stata il simbolo, soprattutto sulle auto medie, medie con una grande capacità di fare gamma sia sulle piccole che sulle medio-alte, sembra non essere più il continente delle fabbriche dove fare automobili. Perché? Perché sostanzialmente la concorrenza, in particolare asiatica e soprattutto cinese, su quei segmenti ormai è feroce, non soltanto sul tema del motore, quindi il tema dell'elettrico e dell'ibrido, ma anche sul tema della tecnologia, anche sulla capacità di fare appeal sui consumatori. E guardate, Volkswagen è veramente un passaggio topico per l'industria dell'auto europea. Perché? Perché se noi vedremo nelle prossime settimane Volkswagen decidere di fare lo spin-off di Audi e contestualmente di quotare una parte di azioni molto maggiore di Porsche, oggi è quotato soltanto il 12,5% del capitale di Porsche, a quel punto, dal punto di vista strategico, vedremo che le parole di Blum, dell'amministratore delegato, avranno questo contraltare, questo completamento. Tagliamo 100.000 posti di lavoro, che è una roba enorme, incredibile, a dirsi, per Volkswagen, e puntiamo sull'alta gamma, che è l'unica cosa che in Europa
1: sì, che però Paolo vorrebbe dire rinunciare a quello che era il cuore della Volkswagen. Si chiama auto, sì, del popolo,
0: appunto,
1: non si chiama auto dei ricchi. Allora io ti chiedo una cosa, perché poi ne riparleremo, ma ha pesato di più per l'industria tedesca, per la Volkswagen, aver accettato il Green Deal dicendo tanto la sfida con i cinesi possiamo vincerla, oppure più che il Green Deal semplicemente la Cina ha corso come Volkswagen non poteva immaginare? Cioè, voglio dire, è stato legarsi al Green Deal, oppure è stato proprio il fatto che non hanno visto arrivare la concorrenza cinese?
0: No, è stato il Green Deal. Loro la concorrenza cinese l'hanno vista arrivare e ne sono stati anche proattivi. Loro hanno pensato per 15 anni di poter gestire la Cina. Noi dobbiamo ricordare che Volkswagen ha fatto giganteschi utili col transfer price sulle Passat, quindi proprio l'auto media da famiglia, medio-alta da famiglia, dalla Cina, fatte in Cina, con quelle poi vendute in Europa. Noi abbiamo avuto per lungo periodo il predominio di automobili Volkswagen su quel segmento, perché che costavano 4, 5, 6 mila euro in meno rispetto alla concorrenza, perché c'era questo meccanismo
1: che le facevi
0: in
1: Cina,
0: quindi mal gliene incolse alla
1: allora
0: Volkswagen.
1: Paolo, facciamo così, io ti ringrazio, ti riavrò ospite lunedì, perché voglio approfondire il tema di una sfida che la Germania ha pensato di poter vincere, una guerra, e ha perso, una guerra che ha perso. Grazie a Paolo Bricco per ora, grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione anche questa settimana in studio, e grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: Vi ha presentato Focus Economia.

0: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività.

0: Sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
3: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
4: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti e abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
5: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
6: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
7: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
8: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
10: Chiudono in rosso le borse europee l'ultima seduta della settimana con l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Sui tecnologici ha pesato anche le indiscrezioni sul possibile rinvio dello sbarco in borsa di OpenAI, che potrebbe essere rimandata al prossimo anno. Così Milano termina le contrattazioni in calo dell'1% ed è scivolata in area 51.000 punti. Giù anche Parigi, meno 0,55%, e Francoforte, meno 1,25%. A Piazza Affari chiude in cima al listino Ferrari più 3%, seguita da Diasorin e Italgas. Scivolano in fondo al listino Saipem meno 5%, Amplifon meno 4,8% ed ST meno 3,7%. Fuori dal paniere principale tonfo di Banca Ifis, che lascia sul terreno il 37% dopo il profit warning. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
12: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
11: Perfetto, ora firmare con InfoSet sign.
12: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
13: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
14: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
15: Grazie.
14: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
15: Faccio del mio meglio.
14: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
15: Aspetta.
14: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: Questo sciocco imbecille.
20: Ma quale sciocco? Stupido! Non ne posso più di sentire le tue stupidaggini sul deep state e i sionisti.

0: testa di cazzo e basta.
1: Ma chiudi, no, intanto non sono quattro soldi. Quattro soldi li prendi tu, mortaccione. Mortaccione pagato da Putin. I quattro soldi li prendi tu, mortaccione pagato da Putin.
2: Parenzo, tu sei una puttana mediatica. Tu sei la puttana dei piccoli poteri forti italiani. Va bene?
3: La Zanzara.

0: parte quello ma è magari, ripugnante, ma non magari, la natura ma è ripugnante. Ripugnante chi si occupa di scodinzolare per le città con queste con queste manifestazioni, dai, forza, che sono imbarazzanti.
1: Ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
2: No!
3: Una cosa disgustosa, dai.
1: Perché che cosa è disgustoso? Utilizzare la parola sodomiti? Utilizzare la parola sodomiti è disgustoso?
0: Disgustosa la parata dei sodomiti.
3: Disgustoso.
1: Scusa, dottoressa Mazzacurati, la parola sodomia viene detta spesso con un'accezione negativa, come una cosa peccaminosa, come una cosa.
0: Ma lo è peccaminosa, perché la natura dice che l'uomo e la donna hanno un rapporto sessuale di un altro tipo. Loro giustamente rivendicano la volontà di avere altri tipi di approcci, che però sono contro natura, quindi
1: cioè, secondo lei la sodomia è contro natura?
0: Certo.
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
2: Sì, sento da casa, guarda, attaccano i tamburi, boom, boom, boom. Qualche volta li sento, perché io sono a piramide, sto.
4: Non è un diritto. Allora io domani mi sento un unicorno e ho il diritto di sentirmi un unicorno. Che cazzo è sta storia?
5: Si possono amare anche senza fare tutto questo circotoio.
3: E perché deve decidere lei? Fare il circotoio? Perché deve decidere lei?
1: Non ho capito, perché uno non si può sposare.
5: Dai.
6: Ah, va bene, allora dirò gay, però guarda, vi voglio talmente bene che dire gay mi sembra di offenderlo, guarda.
0: Lo dominici.

0: pretendeva dichiarazioni e giuramenti per discriminare gli antifascisti. Inizio la trasmissione con un applauso, devo dire, non del tutto inaspettato, perché nella natura di quel giornale, di quelle persone, sto parlando del Fatto Quotidiano e del suo direttore, che è Marco Travaglio, che ovviamente sono criticabili per tutti i motivi del mondo.
1: Ah, direi.
0: Fermo, però direi. Su questo devo fare un enorme applauso. Un enorme applauso a Marco Travaglio e agli amici, alcuni amici, altri meno del Fatto Quotidiano, perché dicono no a quella porcheria, a quella zozzeria che alcuni vogliono imporre, cioè dire la dichiarazione di antifascismo per partecipare a una kermesse di libri, e dicono no, noi col cazzo che ci veniamo, col cazzo l'ho aggiunto io naturalmente, col cazzo che ci veniamo, col cazzo
1: possono
0: che ci veniamo.
1: Possono andare a Mosca loro,
0: fermo,
1: tanto
0: fermo lì.
1: Vanno a Mosca,
0: lì.
1: Non c'è problema.
0: Fermo lì, un vero democratico e antifascista non ha bisogno di metterlo per iscritto e non consente a nessuno, ad alcuno, di fargli l'esame del sangue per ricevere una patente a punti. Un applauso vorrei dalla regia per questa dichiarazione del dottor Travaglio, grazie. Qui non si ha pregiudizi, non si hanno pregiudizi. Possiamo essere d'accordo su una cosa, ma su questo
1: sì,
0: la strada è
1: rotto
0: dritta.
1: Due volte al giorno.
0: Stai zitto, che tu sei d'accordo. Stai d'accordo sulla dichiarazione di antifascismo da siglare?
1: Non sono d'accordo né contrario,
0: come
1: non
0: al solito,
1: mi turba, diciamo.
0: Come al solito,
1: no,
0: appunto,
1: ma è una cosa che
0: male,
1: non mi turba,
0: male,
1: non, anzi, non me
0: male,
1: ne frega niente, se posso dirti.
0: Giù.
1: Io preferisco la dichiarazione.
0: Molto bene. Seconda cosa, continuano a collegare l'omicidio drammatico di una madre e del figlio, figlio omosessuale che forse era anche tossicodipendente, forse chiedeva continuamente soldi al padre, ne

0: nessuna cosa può ovviamente giustificare un omicidio, ci mancherebbe altro. Ma le cause di questo omicidio sono ancora vaghe, ma continuano, qualche imbecille, qualche testa di cazzo internazionale continua ad accostare l'omicidio di uno squinternato, diciamo la verità, uno che ammazza la madre e la moglie, il figlio, uno è un pazzo scatenato, ripeto, continuano ad accostare questa cosa ai cosiddetti omofobi, alle posizioni espresse per esempio dal generale Vannacci. Si dovrebbero vergognare, mettere la testa sotto la sabbia e vergognarsi, oppure dire mea culpa, mea grandissima culpa, mi vergogno e mi scuso. Terza cosa. Prendo un paese che certamente non è un paese guidato da fascisti, anzi al contrario è guidato da socialdemocratici. La Danimarca, io premetto, a me, probabilmente perché non li sento, gli appelli del muezzin alla preghiera non interessano moltissimo, non mi danno alcun fastidio. Però ripeto, la Danimarca, che è la patria dei socialdemocratici, non è Vannacci, non è la Lega, non è la destra, non è la FD, hanno deciso che il richiamo alla preghiera islamica, il muezzin va vietato perché rende dei quartieri uguali a un sobborgo di Islamabad. Dunque non è che qui un fascista si è svegliato la mattina e ha proibito il richiamo del muezzin. Qualcuno ha detto basta. Non ne possiamo più, non possiamo diventare un paese islamico. Ripeto, lo ha fatto un governo socialdemocratico in Danimarca. Sono fascisti pure loro? Altra cosa incredibile, tornando in Italia, succede in Toscana, amico mio. Allora, in un concorso pubblico per la formazione professionale hanno creato, io lo sapevo che ci arrivavano, guardate, io lo sapevo che sarebbero arrivate alle quote arcobaleno, sono arrivati alle quote arcobaleno, cioè hanno riservato il 50% dei posti alle donne oppure ai non binari e anche ai transgender. Il 50% dei posti in esubero per un concorso di abbigliamento. Ma voi vi rendete conto dove cazzo siamo arrivati? Le persone non binarie e transgender con il posto assicurato in Toscana. In Toscana, da Roma, David, anzi dalla Toscana, David Parenzo, appunto.
1: No, sono venuto proprio qui in Toscana anche per capire questo, se è così, mi sembra una follia assoluta. Nel senso che uno, quando va a fare un concorso, non è che gli chiedono se hai il pisellino, la passerotta oppure.
0: La competenza,
1: non c'è dubbio, ma questa mi sembra una sciocchezza assoluta.
0: Trans,
1: chi l'ha fatto?
0: La quota trans.
1: Ma dove l'hai letto? Sulla
0: sono
1: vita.
0: Gli amici tuoi.
1: Sul Libero, dove
0: sì,
1: l'hai
0: era
1: detto?
0: Sul Libero, ma era anche su altri giornali, non ti preoccupare.
1: Ti sei dato la risposta da solo.
0: Stai dicendo che mentono.
1: Non lo so, adesso mi informerò in quale comune della Toscana.
0: Questo non è possibile,
1: anche perché il giornale diretto da Sallusti non ha mai sostenuto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak. Quindi non penso che sia possibile che pubblichino notizie. Ma tu capisci l'italiano oppure non capisci? Ho detto non penso che sia possibile che vengano pubblicate notizie alterate. Del resto è confermato che Ruby Rubacuori era la nipote di Mubarak. Dopodiché, a parte questo, ma non voglio far polemica con nessuno, te lo giuro. Se c'è un comune della Toscana che ha fatto questo, a parte che è anticostituzionale, perché cosa fai? Vai lì a vedere se ha il pisellino, se ha la passerotta oppure se è il travone come Clizia?
0: Dire?
1: Non credo. Cosa fai? Cosa
0: ti
1: chiami? Io partecipo a concorso e sono
0: trans,
1: un travone. Sono
0: trans.
1: Antisionista, anti-israeliana, antisemita, sono un travone tipo Clizia. No, non credo. Non
0: tra
1: credo
0: poco
1: che uno
0: ci
1: metta
0: sarà
1: la
0: quota
1: sopra.
0: Antisionista. Se tu ti dichiari antisionista,
1: sì, molto probabile. Fai un concorso e dici lei odia Israele. Sì, benissimo. Allora perfetto, lei il 25% riservato a chi detesta lo Stato di Israele. Parliamoci chiaro. Se hanno riservato delle quote per i travoni è una stupidaggine, secondo me, assoluta. Secondo, il muezzin vietato. Quella notizia invece ha colpito moltissimo anche me, perché è un'emerita stronzata.
0: Dunque,
1: sarebbe come dire vietare
0: fatto
1: le campane.
0: Fanno parte della nostra tradizione.
1: La tua tradizione, la tua personale di crociera, è la tradizione del buco del culo. Quindi tu non hai la tradizione cattolica. Non è nessuna tradizione
0: cazzo,
1: cattolica
0: forma,
1: perché la tua tradizione è la tradizione del buco del culo. Quindi che tu dica la nostra tradizione, tu che l'unica cappella che hai visitato è quella del tuo uccello, l'unica cappella che hai visitato, che tu quindi venga a sventolare la nostra tradizione,
0: no,
1: per favore, ti chiedo per favore, perché altrimenti comincio a parlare

0: nel tuo passato, altrimenti comincio a parlare di quando andavamo al festival del giornalismo, altrimenti comincio a parlare altrimenti comincio a parlare di quando ti ho conosciuto le prime volte, di quello che facevi negli alberghi quando venivi, di quello che facevi quando ci andavamo insieme a Bruxelles e a Strasburgo, e faccio nomi e cognomi. Quindi se tu adesso ti ho zittito, perché
1: parli,
0: se tu adesso dici la nostra tradizione, tu devi dire la mia tradizione è quella del buco del culo, allora io ti posso seguire, ti seguo. Se tu invece invochi tu la nostra del campano e sono la nostra tradizione, mi incazzo e faccio l'elenco delle volte che andavamo a Bruxelles,
1: capito,
0: e a Strasburgo negli alberghi dove andavamo e cosa facevi in quegli alberghi, perché la nostra tradizione lì non c'entrava assolutamente. Ma perché non dico questo, ma quando uno invoca la nostra tradizione, le radici giudaico-cristiane, ecco, non hanno nulla a che vedere con te, la nostra tradizione.
1: Fermo, chiaro, no?
0: No, perché adesso mi incazzo.
1: Mi taccio.
0: Ragazzi, ecco, meglio la nostra tradizione. Ma vaffanculo,
2: Strade in diretta.
3: Buonasera e bentrovati. Al centro, sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, code al momento di 11 km tra il bivio per la A24 e Valmontone in direzione Napoli. Andiamo sulla 1 direttissima, qui traffico incolonnato a causa di un veicolo fermo tra Badia e il bivio per la 1 in direzione Bologna. Code per incidente poi sulla A7 Milano-Genova tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova. E sempre per incidente proseguono le code sulla A26 dei trafori tra Vada e Masone in direzione Genova. Infine sulla A22 del Brennero per un incidente in via di risoluzione, code tra Rovereto Sud e Affi in direzione Modena. Permane al momento la chiusura in entrata dello svincolo di Alavio, sempre verso Modena. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La Zanzara.
4: Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
6: Parenzo, sei veramente ridicolo. Hai difeso quello solo perché si chiamava Bussa, Mussa, come cazzo si chiama?
1: Questo è vero.
6: Si chiamava Mario Rossi, dai a dargli addosso. No, questi sono
1: vero,
6: la generazione di Vannacci. Ma vergogna, di va, pagliaccio.
7: Pronto Radio Futuro Nazionale, capirai, io mi immagino la mattinata dei Cruciani, apri la chat privata dove ci stanno Vannacci, Pozzolo, Sasso, gli è arrivata la notifica che Gianni Alemanno è stata aggiunta alla chat, se legge tutte le direttive del partito e poi a sera attacca la tarantella, le case popolari agli immigrati, i negri, i maranza, l'insicurezza, ma vattene a fanculo.

0: della zanzara, il romano della zanzara. Io mi taccio, sì, non perché abbia paura dei veleni parenziani, ma mi taccio per carità di patria, altrimenti potrei anche io raccontare. Anch'io potrei raccontare.
1: Ma non c'è nulla da raccontare.
0: È vero che tu non fai appello alle tradizioni, non c'è dubbio. È vero che tu non fai appello.
1: Non dico le nostre tradizioni. Io voglio che suonino le campane, che canti il muezzin, che canti il rabbino, che canti il pride.
0: Ma sei in Danimarca, che sono socialdemocratici,
1: mi hanno rotto i coglioni. In Danimarca mi hanno rotto i coglioni. L'unica cosa che ha di buono la Danimarca è il burro salato. Non vedo altro.
0: Ti faccio sentire uno dei tuoi preferiti, il dottor Fratoianni, il quale attribuisce la responsabilità del caldo, vabbè, del caldo di questi giorni, del fottuto caldo, non c'è dubbio, c'è caldo.
1: A chi?
0: Al governo, me ne freghi.
1: C'è caldo, Netanyahu è
0: sempre colpevole. Sì, è vero, è sempre colpevole di tutto. Di è sempre
1: c'è un caldo pazzesco, riscaldamento climatico, di chi è colpevole? Dottor Ben-Gvir, altra responsabilità sicuramente, però non quella del caldo probabilmente. No, perché sai, provocando la guerra fa il riscaldamento globale.
2: Mamma mia, che caldo. Ragazzi, io ve lo devo dire, ero terribilmente preoccupato per queste temperature folli che non danno pace. Poi mi sono ricordato che Salvini nel 2023 ha tenuto un Alexio Magistralis sul clima. Allora sono andato subito a rivedermela.
3: L'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. E sono cicli.
2: Ah, che sollievo. Meno male che sono i cicli. Almeno alla fine del ciclo di governo dei clima freghisti potremo respirare.
0: Ma meno male, se c'è una cosa. Però. Sì, è una cosa ironica.

0: carità. Cioè, però il problema. No,
1: cos'è
0: aspetta, Salvini
1: ha negato il cambiamento climatico, cosa che tutti gli scienziati.
0: Anch'io lo nego, tutta la vita sono un fottuto negazionista.
1: Hanno,
0: me ne fotto degli scienziati, è chiaro? Me ne fotto,
1: non vai al passo,
0: mi ci pulisco
1: dello
0: il buco del culo.
1: Perché non
0: con
1: vai al passo dello stelvio? Vai a gennaio sullo stelvio.
0: Senti
1: vai a vedere qua. Una volta si poteva sciare sullo stelvio anche ad aprile.
0: Ma sai che cazzo,
1: ora non si può più sciare ad aprile sullo stelvio. Come mai? Ma come mai non si può sciare ad aprile sullo stelvio?
0: Quando
1: perché?
0: Forse ci saranno questi rivolgimenti climatici, io sarò già sottoterra.
1: Ci sono già.
0: Sì, ma quando ci sarà la catastrofe che questi annunciano,
1: ma
0: io sarò già sottoterra da un bel
1: già
0: pezzo.
1: Nello stelvio,
0: ma
1: già
0: che
1: sullo
0: cazzo
1: stelvio
0: me ne
1: non
0: frega.
1: Si può sciare ad aprile.
0: Pazienza,
1: una volta si poteva andare a sciare
0: amen,
1: una volta
0: amen,
1: sullo stelvio.
0: Amen, il tempo cambia, ci sono i cicli.
1: Eccolo
0: amen, chi
1: qua,
0: se ne fotte?
1: Okay? Quindi
0: me ne fotto del tempo, me ne fotto del tempo e del clima. Me ne sbatto i coglioni, posso dirlo? Oh, una volta tanto.
1: Meglio una serata con Pozzolo, no?
2: Bel messaggio.
0: No, non è un messaggio, io sono sincero. Io del cambiamento climatico me ne sbatto i coglioni.
1: C'è
0: gente che stava
1: giornalisti. Vado a dire a quelli che gestiscono le stazioni sciistiche.
0: Aspetta, sono giornalisti e comunicatori. Sai che fanno? Stanno lì a dire siamo molto preoccupati. Vi faccio vedere i dati. La Terra ha perso l'1, ci sono 1, ma andate a fare in culo, non ve ne frega un cazzo nemmeno a voi. Vai, Fratoianni, ancora.
3: Ragazzi, i cicli della Terra duravano un tempo infinito. Noi stiamo distruggendo tutto nell'arco di un solo secolo per colpa di queste politiche qui, quelle della destra che non ci mette mai la faccia, che se ne frega degli italiani che soffrono.
0: Tu ti rendi conto? Per colpa delle politiche della destra, io non ne posso più. Non ne posso più. Adinolf, nessun padre uccide il figlio perché è omosessuale. Questa è la sua sentenza sul caso.
1: Sulla base di che cosa dice
0: cosa? Fammi sentire Adinolf.
4: Non è questo un omicidio omofobico. Nessun padre uccide il figlio perché è omosessuale.
0: Beh, amico mio. La sentenza di Adinolf. Antonio da Genova, vai Antonio, dimmi. Antonio, dimmi.
5: Sì, ciao a tutti.
0: Dimmi Antonio.
5: Dunque,
0: dimmi. Che c'è?
5: Io l'altro giorno ho fatto che sul web genovese soprattutto gira un video di un negro.
0: Sì. Negro, vabbè, ok.
5: Che in mezzo alla spiaggia di
0: Si masturba
5: e nessuno fa niente, nessuno dice
0: poi
5: niente.
0: Poi pare che sia stato picchiato, comunque aggredito, da quello che mi dicono.
5: Dalle mitiche ronde, forse, probabilmente,
0: so,
5: che
0: in
5: questo periodo.
0: Questo non lo so.
5: Stanno...
0: Comunque c'è un filmato che ho visto anche io con il pene.
5: No, chiedeva se c'era la dottoressa Briganti, se c'era
0: la dottoressa
5: Crizio,
0: forse più avanti. Ma che vuol dire questo?
5: Perché?
0: Questo qua si è spogliato, ha tirato fuori l'attrezzo e ha cominciato a masturbare un pazzo.
5: Davanti a bambini, a donne, anziani.
0: E dunque che vuoi fare? Sei a favore delle ronde?
5: Non è un caso psichiatrico. Questa gente qui deve essere presa, mandata a calci nel culo.
0: Ma magari scopriamo che è italiano, probabilissimo.
1: Italiano come
5: io
1: lo sei tu?
5: Io sono italiano
1: anzi,
5: perché sono nato in Italia,
1: so
5: i miei genitori italiani,
1: bisnonni,
5: sì, te l'ho già detto la sicurezza.
0: Però scusami Antonio, dunque tu sei a favore del fatto che questa gente qua vada, diciamo, delle ronde di Genova dei giorni scorsi, cioè andare a picchiare,
5: senza motivo, andare a pizzicare
0: uno che ha commesso forse un reato.
5: Ma perché non la pianti dire cazzate, Prince?
1: Ma tu fai sono le forze dell'ordine per fare questo, non ci
5: delle
1: sei tu
5: minchiate,
0: no. Antonio,
5: delle
0: tu fai parte di queste ronde, diciamo, in giro per Genova che nei giorni scorsi sono state.
5: Io sono una persona tranquilla,
0: sei a favore di queste ronde?
5: Assolutamente.
0: Dunque, questo signore,
5: questo signore negro,
0: come dici tu, che si è spogliato, che va fatto secondo te? Che andava fatto? Preso, picchiato e portato? Picchiato sicuramente?
5: No, anzitutto preso, messo dove dovrebbero stare queste persone. Però il problema è che quando vengono messe dentro, ci pensano i signori di sinistra, le zecche rosse, a mandarli fuori. Perché non c'è nessun problema.
0: Al governo c'è la destra intorno.
5: Hai perfettamente ragione.
0: Grazie Antonio. Andriano, dimmi. Grazie del contributo.
1: Sì, ottimo il contributo. Vabbè, che ha dato.
0: Dimmi Adriano.
6: Il coglione che era in linea qualche secondo fa dovrebbe

0: sapere. Tu sai che lavoro facevo io prima di andare in pensione.
1: La polizia locale.
0: Hanno cominciato almeno 40 anni fa, sai quante volte ne prendevamo davanti alle scuole?
1: Di che?
0: Che si masturbavano.
1: Ah, tu dici bianchi,
0: Ma sì, ma 40 anni fa erano italiani, non dico che fosse la norma, ma ce n'era tantissimo.
1: Vabbè, fermo un attimo, fra poco torniamo e ti rimetto in collegamento anche col signor Antonio da Genova. I grandi scontri della zanzara.
2: Mamma mia, che meraviglia, imperdibile proprio,
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: AgriPiù Magazine, il semestrale dedicato ai protagonisti della filiera agroalimentare e della distribuzione. Interviste e approfondimenti raccontano il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
7: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono le 19.
12: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Almeno 50.000 i dispersi in Venezuela. Col passare delle ore emerge tutta la portata del disastro. Donald Trump torna a minacciare l'Iran, che accusa di violazione del cessate il fuoco a Hormuz, ma nelle ultime ore si apre uno spiraglio per un accordo tra Israele e Libano. Il grande caldo non molla la presa, al fine settimana si annuncia da record. Una mail dopo i biglietti, attacco hacker ai servizi di biglietteria di Trenitalia. Buonasera da Gigi Donnelly al microfono, da Roberta Frisani in regia. In primo piano i lavori intorno agli scavi e i tentativi di salvare qualcuno delle vittime. Sono davvero migliaia del terribile terremoto che ha investito il Venezuela. Si calcola in queste ore che ci sono circa 50.000 dispersi. Sentiamo.
1: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile.

0: Tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse, mentre il bilancio provvisorio, reso noto dalla leader ad interim, Delcy Rodríguez, è fermo a 589 morti e 2.980 feriti.
1: Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
0: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto Rodríguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso. Mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'Iran ribadisce che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è possibile solo attraverso percorsi approvati da Teheran, mentre la TV del paese fa sapere che è stata stabilita una linea di comunicazione con gli Stati Uniti per prevenire gli incidenti.
3: L'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Lo ha scritto sul suo social il presidente americano Trump. In un clima sempre più teso, forse riferendosi, ma non è chiaro, alla nave attaccata ieri nelle acque al largo delle coste dell'Oman e dopo che Teheran ha ribadito il suo diritto al controllo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la televisione di Stato iraniana, almeno 3 petroliere che hanno tentato di attraversare lo stretto senza autorizzazione sono tornate indietro, ma dal canale televisivo in lingua inglese della Repubblica Islamica è anche arrivata la notizia che sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti. Mentre il segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale, Arsenio Dominguez, dichiara che sono 115 le navi con a bordo 2.500 operatori che a partire da martedì scorso sono riuscite a lasciare il Golfo attraverso lo stretto di Hormuz. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E secondo il network digitale americano Axios, nelle prossime ore sarà annunciato un accordo quadro tra Israele e Libano, sarebbe stato raggiunto nel corso delle trattative in corso a Washington. In Europa invece oltre 700 droni lanciati dalle forze ucraine contro diverse regioni della Russia, tra cui quella di Mosca, questo nella notte scorsa fino alla mattinata di oggi, ancora una volta tra i territori presi di mira la Crimea annessa dai russi nel 2014, dove le autorità locali hanno dichiarato lo stato d'emergenza per cercare di far fronte alla grave penuria di carburanti ed elettricità provocata dai continui raid ucraini. E adesso un punto sulla situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
4: Anche se parliamo sempre di pochi decimali, il Mezzogiorno cresce ad un passo superiore rispetto al resto d'Italia e trae l'aumento dell'occupazione a livello nazionale. Nelle regioni del Sud, infatti, il PIL nel 2025 è aumentato dello 0,6 rispetto allo 0,5 delle altre aree del paese e il numero di occupati dell'1,5 rispetto all'1,1. Per il resto è una fotografia in chiaroscuro quella dell'Istat, con il clima di fiducia in calo per i consumatori e in aumento per le imprese in tutti i comparti. Numeri che, secondo Confcommercio, da un lato confermano lo stato di endemica incertezza dell'economia derivante da fattori esogeni, dall'altro ne evidenziano la sostanziale resilienza. Poco ottimismo invece nella congiuntura flash di Confindustria, che parla di secondo trimestre che appare compromesso dagli effetti della guerra, con l'inflazione che ha frenato i consumi e il turismo dall'estero in brusca frenata. L'industria finora tiene, scrive il centro studi, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il terzo trimestre sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca, che è anche il picco dell'ondata di caldo, attesa diciamo il passaggio più alto nel corso del fine settimana e fino alla mattina di lunedì, intanto 18 le città con il bollino rosso.
5: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I partiti dell'opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di fare chiarezza e spiegare cosa non abbia funzionato nei sistemi di Trenitalia oggetto di un attacco informatico che ha coinvolto un numero imprecisato di clienti.
6: Se siete fra gli utenti coinvolti avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Banca Ifis arriva a cedere quasi il 24% Piazza Affari a seguito dell'annuncio della cessione tramite gara delle attività legate ai crediti deteriorati, titolo che non era riuscito a fare prezzo in apertura per eccesso di ribasso e che lascia dunque sul campo più del 20%. Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri hanno deciso di non lavorare, ritmi frenetici e aree molto ampie da coprire i principali problemi dei dipendenti lombardi, che chiedono anche una riduzione del lavoro causa caldo estremo.
7: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana, compro oggi, mi arriva domani, è lo sciopero dei corrieri lombardi, tutti sotto contratto, con aziende appaltatrici, fermi nei magazzini, circa 400.000 pacchi, la quantità che di solito viene distribuita in una sola giornata nella regione. I trasportatori che chiedono l'anonimato dichiarano condizioni lavorative peggiori rispetto al passato, più consegne, meno tempo e nessuna differenza se fuori dal furgone ci sono 40 gradi o un acquazzone. C'è poi un monitoraggio costante, tratte sempre più ampie da coprire. Per questo la CGIL ha indetto una mobilitazione nel giorno strategico dei Prime Day che ha registrato un'ampia adesione.
8: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia. Sono stati presidi tutti partecipati, con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
7: Lo sciopero, avverte il sindacato, non si fermerà. Azienda per azienda ci saranno stop a singhiozzo che potrebbero rallentare il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La notizia non ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori, i segnali della rottura c'erano tutti e dunque parliamo di un sodalizio televisivo che non ha raccolto i risultati sperati.
3: A 2 anni dal suo addio alla Rai, Amadeus saluta anche Warner Bros. Discovery. Si chiude così consensualmente il contratto che avrebbe legato conduttore e Media Company per altre 2 stagioni. Si chiude così con ringraziamenti e auguri reciproci un'avventura poco felice, ascolti non entusiasmanti per l'Access Prime Time di chissà chi è, meglio la corrida che ha chiuso il ciclo autunnale con una media vicina al 6,3% di share, flop per il talent Like a Star rimasto inchiodato al 2 qualcosa%. Se Warner ora attenderà la fusione con Paramount prima di rilanciare con nuovi progetti, appare sicuramente più incerto il futuro di Amadeus.

0: Per ora pare chiusa la strada in Rai, a Mediaset è già presente con la giuria di Amici di Maria De Filippi. Tra il 6 e l'8 luglio verranno svelati i palinsesti di gran parte delle grandi reti e sicuramente sul futuro di Amadeus si scateneranno gli interrogativi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura, la notizia arrivata mentre eravamo in onda un minuto dopo le 19, Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra che potrà essere firmato oggi stesso a Washington, lo riferisce Axios, dunque media americano digitale che si dimostra ben informato nelle ultime settimane su questi dossier. Intanto però sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani contro le navi. Per ora è tutto per GR24, tutti gli aggiornamenti a partire dalle 21.
2: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Guaggiù, si volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800024 0024, oppure si volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Oh Parenzo, senti un po', io sto cercando casa da comprare e sono andato con l'agenzia immobiliare e la prima cosa che io faccio quando vado con l'agenzia immobiliare, guardo i campanelli e vedo un po' se c'è Abdellah, Abdul, Mohamed, e se ci sono questi nomi mi dispiace tanto, ma a me la casa non mi garba più, lo sai, non mi garba più.
2: Oppure Parenzo, vorrei proprio vederti nel tuo bel quartiere Prati mentre la tua Filippina alle 10 di mattina passa l'aspirapolvere, giustamente perché deve pulire, e vorrei vedere sotto Mustafa, quello che ti abita sotto, che invece sta dormendo perché cazzo, durante il Ramadan è stato sveglio tutta notte, e porca puttana comincia a dire cazzo, e comincia a parlarti così. Porca troia, vorrei proprio vedere la tua Filippina con l'aspirapolvere in mano e Mustafa che... Dai, su cazzo Parenzo, sveglia porca puttana.
3: Bellissimo il messaggio di questo ascoltatore. E infatti in questo messaggio c'è tutta...
4: di luoghi comuni di razzismo schifoso. Nel
3: in
4: senso
3: questo
4: che
3: messaggio c'è tutta l'ipocrisia parenziana. Perché non vivrebbe mai in un palazzo dove ci sono 17 Mohammed, 12 Omar, no, e 15 fracasso da Velletri.
4: Ti dico di più,
3: perché ti taglierebbero la gola. Questo
4: no,
3: è.
4: Non tagliano nessuna gola. Al massimo tagliano la carne, tagliano i formaggi, tagliano quello che devono tagliare. Io ho vissuto quando ero a Milano, ti faccio questa confidenza, e lavoravo
3: a Monza, sì, ogni volta questa storia che bisogna vedere.
4: A Monza sul cancello, sul sì. campanello mio c'erano e c'era anche
3: la zanzara, e non c'era questo clima, diciamo,
4: nessunissimo. Io non vivrei mai in un palazzo dove ad esempio nel campanello c'è scritto, se te lo posso dire, sì, Orsini, dimmelo. Orsini sarebbe però il professore,
3: sì,
4: ovviamente
3: sì, Orsini, ci mancherebbe altro.
4: Se nel palazzo, se nel campanello,
3: hai detto che non vivresti mai in un palazzo, sì, dove c'è il presidente della Confindustria, Orsini.
4: No, Orsini
3: l'hai detto, adesso glielo dico,
4: il professore.
3: Ma no, hai detto, non vivresti mai in un palazzo dove c'è il cognome Orsini. Questo resti agli atti.
4: Io parlo del professore.
3: Resti agli atti.
4: Anzi, io vivrei solo nel palazzo dove c'è il presidente. Ma ho detto nel palazzo dove c'è scritto Scanzi, Orsini, Massimo Fini.
3: Cioè, meglio Mohammed, meglio un palazzo dove è pieno di Mohammed piuttosto che Scanzi, Orsini.
4: Ma tu stai scherzando. Ragazzi, ma meglio anche. Ma non c'è dubbio, meglio un palazzo che è popolato soltanto da Abdul.
3: Cioè, meglio incredibile, ragazzi. Allora, abbiamo dunque Adriano da Milano e anche Antonio da Genova. Adriano, che cosa vuoi dire? Scusami, Adriano, dimmi.
5: Volevo semplicemente precisargli che 40 anni fa, davanti alle scuole elementari, davanti agli
3: asili, l'hai già detto,
5: trovavamo queste persone. Quindi è inutile che continuano a cagare il cazzo. Intanto precisare in negro. Ed è una cosa che fa veramente
3: una cosa razzista.
5: Ma adesso è quello che professate voi lì, è quello che gli istigate tutti. Come vannati.
3: Istighiamo.
5: Ma adesso tu vai a fare il cinema insieme a Vannacci per Ruggero.
3: Beh, allora qual è il problema?
5: Non gliene frega un cazzo.
3: E chi
5: allora,
3: se ne frega?
5: Dalpino Ruggero in galera
4: peggio
5: per davvero.
4: Ancora. Aspetta, caro ascoltatore, peggio che non mi ricordo il nome, scusami,
3: Adriano,
4: caro ascoltatore gentile.
5: Scodellato, non è che siamo molto amici io e te, però,
3: Adriano è l'ex della polizia locale di Milano, che insomma è sempre un coglione.
5: Infatti, sai che alle 20 è l'anniversario di matrimonio con mia moglie, alle 20 andiamo al ristorante palestinese a mangiare,
3: cioè alle 20 ormai sono
4: non
3: già
4: esistono
3: alle 20,
4: ristoranti palestinesi,
3: ristorante palestinese dove è Castaldi
5: Corso Buenos Aires.
4: E che cosa mangerai? Couscous all'entifada?
5: Ristorante Betlem,
4: spaghetti alla Hezbollah.
5: Ma non lo
4: che
5: so, poi te lo saprò dire, scodellato. Sai che ti guardavo oggi all'aria che mi
3: Couscous alla mitragliatrice? Couscous alla mitragliatrice? Che cosa
5: fisicamente, scodellato, fisicamente sembra un Teletubbies con la faccia da SpongeBob. Sei quadrato e senza
3: Ma qual
5: collo.
3: È il piatto prelibato, il piatto più mangiato lì al ristorante?
5: Questo lo so dire, devo andare israeliani alla forca. Israeliani alla forca, quello è più buonissimo.
3: Questo non è bello, questo è
5: il piatto principale.
3: L'israeliano alla forca.
5: Israeliani alla forca.
4: Comunque volevo dire, mentre tu, mentre gli italiani normali, diciamo, io sono a Siena in questi giorni e poi mi recherò nella città di Anzi ovviamente nelle prossime settimane, ma insomma, mentre gli italiani normali passano il weekend al mare, in colline, in montagna, tu lo passerai con Salvini. Tu,
5: chi? Veramente a Milano Marittima. Siete vergognosi, allora, vergognoso.
4: Cioè, Cruciani andrà a intervistare Salvini, che è un po' come
5: prima Vannacci, poi Salvini.
4: Sputati
5: in un occhio da solo, Giuseppe. Cicca per aria, mettiti sotto, copritene uno.
4: Salvini che si fa intervistare da Cruciani è un po' come Mussolini che si fa intervistare da D'Annunzio.
5: Ma cazzo, mi tocca dar ragione allo scodellato stasera, ma ti rendi conto? Mi tocca dar ragione allo scodellato.
3: Scusami, Adriano, però in realtà io ti ho richiamato perché c'è Antonio da Genova. Che cosa volevi dire? Che a favore delle ronde a Genova, cioè andare sostanzialmente a circondare,
5: lui,
3: a presidiare,
5: no.
3: Questo allora, è il punto. Antonio, mi sembra che esprima un disappunto, chiamiamolo disappunto, una rabbia per quello che ha tirato fuori l'uccello il nero e per altri fatti gravissimi di Genova. Gravissimi, Antonio, che dici di Adriano?
5: Antonio,
3: che dici di Adriano?
6: Ti ringrazio dell'appellativo Adriano che mi hai dato prima del coglione. Comunque vabbè, ne ho sempre due, i coglioni vanno sempre di coppia, ricordati questo qua.
5: Poi
6: volevo dire che 40 anni fa tu passavi dei pannolini e le mutande, che cazzo ne sai di quello che succedeva 40 anni fa?
5: Io 40 anni fa avevo 25 anni,
6: vuoi avere la mia età, Belina? Ma che cazzo stai dicendo?
3: Calma, ragazzi,
6: calma.
3: Antonio da Genova, Adriano, tu gli hai dato sostanzialmente dell'imbecille, del razzista. Gli hai dato del razzista perché ha utilizzato la parola negro. Mi sembra la parola negro, mi sembra di capire, no? Giusto, Adriano, gli hai dato del razzista, sì o no?
5: Alle scuole 40 anni fa, a menarsi pirla davanti ai bambini, deficiente. Io ho 25.

0: ero in polizia locale sorella, da 5 anni, sei tua madre, coglione.
1: Calma, scusami.
2: Mi sta degenerando, posso dirti, inutile che tu dica calma.
1: Che devo dire, scusa, che devo dire? Carica,
2: ma no,
1: carica,
2: ma se
1: che
2: tu
1: devo
2: metti
1: dire?
2: Insieme Goebbels e Kapler, è chiaro che poi alla fine il dibattito è quello,
1: allora,
2: lì.
1: Allora, scusami,
2: no?
1: Se tu metti Antonio, ti ha dato del razzista perché hai utilizzato la parola negro, vuoi rispondere ad Adriano?
0: Sì, se mi fate parlare,
1: capito,
0: rispondi. Ok. Allora, io per 30 anni ho avuto ristoranti a Genova, ok? E ho avuto più di 20-25 dipendenti extracomunitari, bangladini, Senegal,
1: li chiamavi negri? Li chiamavi
0: negri? Assolutamente.
1: E perché hai utilizzato prima la parola negro?
0: Ma come
2: perché
0: devi definire
2: una
0: persona
2: schifoso
0: del genere? Ma tua sorella è razzista, perché
2: sei,
0: cazzo, stai dicendo?
3: Perché non sei razzista?
0: Tu
3: non ti
0: definisci razzista?
1: Una persona,
0: a prescindere, non può vedere, non può sopportare le altre razze. Questo è un razzista. Io non ho mai detto questo.
1: Lui ha detto, ha identificato quello come un negro, senza dare nessun tipo di aggettivo, nulla.
0: Ma
1: cioè,
0: i miei amici neri, loro si ridono quando li chiamo neri. Ridono. Perché è una cosa
1: l'altra accusa che ti ha fatto Adriano è di essere fascista e razzista perché vuoi fare le ronde, giusto Adriano? È fascista questo tizio qua, Antonio.
3: È un coglione, non solo fascista, è un coglione. Tra l'altro, i suoi amici neri, come li chiama lui, quando lo vedono ridono perché ci avrà una faccia da pirla che la metà basta.
0: Antonio, ma cosa credi? Che Cruciani poi ti richiama quando poi dice ste minchiate qua? Per vuoi farti belli richiamare? Vabbè. Coglione, che non sei altro.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo che mi richiami o no.
0: E allora non
3: a me
0: dire
3: dà
0: minchiate,
3: fastidio che le persone come te abbiano
0: facoltà
3: di parola.
0: Fastidio?
3: Tu non devi
0: Belina,
3: neanche parlare, deficiente. Perché le cose che dici sono voti deboli.
1: Tutti hanno diritto di parola. Anche Antonio ha diritto di parola e anche Adriano ha diritto di parola. Fascista, Adriano, sei un fascista se vuoi togliere la parola ad Antonio, chiaro?
0: È un fascista.
3: Hai più fascista.
1: No, ma questa è la realtà. Musica. Stava degenerando la situazione. Mi sembra di aver capito che qui, se non sbaglio, perché ci potrebbero essere altre persone che si chiamano allo stesso modo, caro Parenzo, e non butta bene per te stasera, ci dovrebbe essere in collegamento il mitologico Tony da Milano. Tony, ci sei?
4: Oh, Cruciani, mi senti o no?
1: Sì, ti sento.
4: Ok, allora se io faccio un coro, però tu ovviamente mi metterei giù perché sei un succhiacazzi di sionisti di merda.
1: No, calma.
4: Ma non vedi l'ora che te lo faccio. Mi ricordo del 7 ottobre, coi paracometaricone, a respartire nel deserto tutti i fatti di metadone. Israeliano diventi pazzo, sarà
2: maledetto
4: perché ti hanno tagliato il cazzo. Te la vivi, la radiamo al suolo, non rimane neanche un palazzo.
2: Ti
4: coglione, no, ascolta. Allora, Cruciani, con te ci parlo ancora perché sei un depresso.
2: È andata un po' diversamente, la storia, mio caro, è andata un po' diversamente.
4: Tesoro
2: sai
4: mio, gli shade cosa sono? Con quei cazzo israeliani che ci cagavano
2: addosso. Sai, amore, che è andata un po' diversamente,
4: no, io con te non ci parlo, se no ti piglio a schiaffi, mongoloidi.
2: Fai
4: pure,
2: canzoncine, la storia è andata un po' diversamente, mi pare.
4: Ah, sì, perché tu godi quando vogliono i bambini a Gaza.
2: No, io godo quando vogliono i terroristi di Hezbollah e di Hamas.
4: Ah, sì, i bambini di 6 anni sono terroristi, testa di cazzo.
2: Quelli, purtroppo quelli non sono terroristi, certo che no, i bambini che c'entrano. I bambini,
4: è un danno collaterale,
2: però
4: sei un uomo di merda, Parenzo,
2: per colpa di Hamas. Ogni bambino è responsabilità politica di Hamas.
4: Tipo,
2: perché non li hanno messi nei
4: tunnel, tesoro? Sai che hanno fatto fuori i compagni di Hezbollah?
2: I compagni di Hezbollah hanno fatto fuori quelli una brutta fine.
4: Cruciani, ora fai stare zitto, io non parlo, Cruciani, io te lo dico.
2: No, perché poi mi
4: scrivi, no, interviene la zanzara, no, il cazzo, o lo fai stare zitto, io non parlo, perché io con quello lì non parlo. Giuseppe, io non parlo con le merde.
2: Non siamo nella
4: stessa
2: di Gaza,
4: non ci parlo con quello.
2: Hamas, sai tesoro, non siamo nella stessa di Gaza dove si decide chi parla. Siamo in democrazia,
4: tu devi stare zitto, sei un genocida di merda.
2: Io non sto zitto neanche se mi uccidi.
4: Tu devi solo stare zitto, fai schifo.
2: Ma io non sto zitto manco per niente.
4: No, Giuseppe, o lo fai stare zitto, io metto giù.
1: Allora, Tony, scusa un attimo.
2: Ma metti giù, brutta merda.
4: No, Parenzo deve stare zitto.
1: No, Tony, qui, questa qua non è, oggettivamente, non è la Repubblica degli Ayatollah, questa qua. Dunque, non è che uno può decidere chi sta zitto e chi non sta zitto.
4: No, senti,
1: qui c'è solo...
4: questa tabella non ti infila.

0: Quale tranello?
1: A parte che ho una gloria eterna all'Iran, che ha fatto più danni a Israele che a tutti quelli con i capelli blu, con
2: ma
1: la bandiera palestinese.
2: Ma che fine ha fatto l'Ayatollah? L'Ayatollah numero due, che fine ha fatto il figlio dei Khamenei?
1: Tu c'è la testa di cazzo. Chi è che ha vinto, chi è che ha vinto la guerra Iran e USA? Testa di cazzo, sei un pedofilo schifoso.
0: No, no, no, calma, calma.
1: Cosa mi metti giù? Mi metti giù, mi metti giù. Cosa fai? Mi metti giù.
0: Che c'entra la parola pedofilo?
1: No, no, lui. Allora, no, Giuseppe.
0: No, scusa,
1: Giuseppe.
0: No, giù un attimo. No, giù un attimo. Infatti, aspetta un attimo. Allora, infatti, uno può dire.
2: Devo querelarlo.
0: Aspetta, Tony, tu puoi dire quello che ti. Tu puoi dire. Aspetta, tu poi hai ragione. Tu puoi dire quello che vuoi, Tony, qui in questa trasmissione. Cori. Aspetta, giù un attimo. Tu puoi dire quello che vuoi. Puoi fare tutti i cori. Le peggio cose su, ma tu adesso per la parola pedofilo, che non c'entra assolutamente nulla con le cose che stavi dicendo prima, seppur aberranti le cose che stavi dicendo prima, secondo me naturalmente, secondo te no, ma te le lascio dire perché questa è una trasmissione aperta, tu la parola pedofilo, che non c'entra nulla, la ritiri, la devi ritirare.
1: No, io ritiro niente, sai perché?
0: Ma che c'entra la pedofilia? Cosa c'entra la pedofilia?
1: Giuseppe, io metto giù.
0: Ma cerchiamo la spiegazione, che c'è da spiegare quando dai del pedofilo
1: allora,
0: a qualcuno?
1: Punto primo, no, ascolta Giuseppe, punto primo, la Zanzara 7 ottobre del 23 è diventata una trasmissione.
0: Vabbè, ma queste sono affari tuoi, sono le tue considerazioni.
1: No, zio, no, perché anche
0: zio contro zio, eccetera. Dimmi che cosa c'entra la parola pedofili, spiegami. Che cosa c'entra la parola pedofili?
1: C'entra nel fatto che l'isola di Epstein, chi è che c'era l'isola di Epstein? Gli Ayatollah o i sionisti, il Mossad che controllava?
2: Io non c'ero nell'isola di Epstein.
0: Vabbè,
2: però.
0: Che c'entra Parenzo, però,
1: perché
0: scusa.
1: Non ti sei indignato allo stesso modo? Perché Parenzo?
0: Scusa, tu hai detto del pedofilo, che c'entra?
1: Ma lui è un pedofilo!
0: Insiste ancora, è due.
2: E insiste, è due.
1: Sono stato querelato dai vegani da quella merda di Andrea Lombardi.
0: No, ma questo non mi interessa. Andrea Lombardi e i vegani sono affari tuoi. Sono affari tuoi. Però posso dirti, tu per due volte hai detto che David Parenzo è un pedofilo. Ora io dico, no, ma devi stare giù, devi capire questa cosa qua. Tu puoi dire, perché non hai parlato dei file di Epstein? Perché non hai parlato di quello? E vabbè, ci sta. È una minchiata, ma ci sta. Ma che c'entra David Parenzo, sei un pedofilo? Me lo devi spiegare.
1: Non è che David Parenzo...
0: Allora, o chiedi scusa per questa cosa, oppure ti faccio...
1: No, io non chiedo scusa.
0: Non chiedi scusa.
1: Ma fammi portare qualsiasi tribunale.
0: Ma no,
1: guarda.
0: Ma è una follia. Ma nessuno ti porta in tribunale perché sei un cretino. Ma dovresti capire.
1: Mi è arrivato, non so.
0: No, ma dovresti capire.
1: Spinoza,
0: che...
1: chi cazzo sei? Spinoza, Pico della Mirandola e Spinoza siete. Allora, ma che cazzo vuoi, mongoloide?
0: Ma gli hai detto che è un pedofilo. Gli hai detto che è un pedofilo perché non ha parlato dei file Epstein. Ma sei. A parte che non è vero.
1: Perché...
0: E che c'entra che è un pedofilo? Che c'entra?
1: Ma che cazzo ti urli? Che cazzo ti urli? Perché hai bisogno di urlare?
0: Tony,
1: perché hai bisogno di
0: Tony,
1: no,
0: con me non attacca questa tua aggressività, capito? Questa tua aggressività con me non attacca, perché se tu cerchi...
1: Ma che cazzo sei, Rocky Balboa?
0: Se cerchi il contrasto con me, alla fine vinco sempre io, ma non è quello il problema.
1: Perché poi adesso ti dirò due nomi, tu mi metti giù, Sciamma Molinari, mettimi giù.
0: Che c'entra? Sciamamoli,
1: non
0: ci addentriamo, fermo là, è meglio che non ti addentri in questo territorio molto scivoloso. Fermi
2: molto
0: tu, fermi tu.
2: Quello che ha detto.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati

0: Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: I rinnovati timori sulla tenuta del comparto tecnologico trascinano al ribasso le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Piazza Affari, che solo lunedì aveva segnato un nuovo record, termina con un calo di giornata pari a un punto percentuale. Sull'azionario le vendite si concentrano su Saipem, che paga il raffreddamento del prezzo del greggio. Con la ripresa dei flussi nello stretto di Hormuz, infatti, Brent in calo di quasi 5 punti. Pioggia di vendite, come detto, sul comparto tech, con ST e Prysmian che accusano cali di oltre il 3%. Fuori dal paniere principale, Banca Ifis lascia sul terreno quasi il 40% dopo il taglio del target sull'utile 2026, alcuni maxi accantonamenti e l'annuncio della cessione della divisione NPL. Acquisti invece sul lusso di Ferragamo, Ferrari e Brunello Cucinelli. Bitcoin poco mosso sotto i $60,000, mentre l'euro si rafforza sopra quota $1,14. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
9: La Zanzara.

0: L'amico tuo si è preso pure Alemanno. Mazzo, che partito de merda che sta a fare. Manca solo il mago Zurlì e Pacciani.
1: In uno stato di diritto non si può accettare che una persona insegua due persone, li spari e la passi liscia. Punto. Fine della trasmissione.
2: Allora, se uno legge le regole a stretto, come dire, a stretto giro di codici, si potrebbe utilizzare questa espressione, il signore in questione ha ragione. Cioè è evidente che non si può rincorrere qualcuno a caso e ammazzarlo. Ma io sono per un cambio di rotta radicale di questo paese e delle usanze di questo paese e delle leggi di questo paese. D'altra parte, una volta la sinistra era rivoluzionaria, era per il cambiamento, era per sovvertire le regole. Oggi la sinistra è iperconservatrice. Ci sono le regole, ma che cazzo vuol dire? Quando le regole non piacciono si possono cambiare. Una volta la sinistra era per cambiare tutto. Per cambiare tutto, tutto va rivoltato. Rivoltare la società come un calzino. Questo era la sinistra prima. Oggi al contrario, tutto fermo. Valgono le regole, ci sono le regole, ci sono le leggi. Io sono per un cambiamento radicale. La legittima difesa vale anche inseguendo i ladri. Va applicata una legge, va messo dentro un articolo.

0: piccolo, molto semplice, che cambia le carte in tavola. E dunque tu sei assolto, diciamo, sei coperto dalla legittima difesa anche se dovessi inseguire i ladri. Certo, si potrebbe prevedere entro 100 km, entro 50 km, entro 10 km, mettiamo un limite, non dobbiamo essere troppo rigidi. Però se li insegui e li ammazzi perché sei preso da un momento di rabbia, amen, sei salvo, ti dovrebbero abbracciare. Che è successo? Arrivederci. I ladri fa parte del mestiere, punto. Parenzo, ti potrebbe piacere questa legge oppure il Far West? Non ho capito, oppure è una follia mia. Io la proporrò, al dottor illustrissimo Roberto di nome, Bannacci di cognome, nella giornata di domenica. Ma la proporrò anche a dottor Salvini, la proporrò anche a me stesso.
1: Fammi capire, ma la tua domenica è la domenica degli orrori? Cioè sei la mattina con Salvini e il pomeriggio con Bannacci o viceversa? Come funziona?
0: Io
1: fammi capire,
0: sono
1: la tua domenica, perché
0: domenica
1: mi dice molto di te. Io domenica
0: trino.
1: Vado al mare.
0: Domenica sono
1: vado
0: uno
1: al mare
0: trino.
1: Con i miei figli.
0: Sarò
1: no, solo
0: uno
1: per farmi
0: trino.
1: Capire. Tu hai una domenica in cui... Ma chi manca? Ma manca soltanto Pacciani, probabilmente. Chi è che la mattina Salvini e il pomeriggio Bannacci?
0: Allora.
1: Ma e perché ad esempio non intervisti anche il leader di Forza Nuova? Magari perché non secondo me qualcuno della tua domenica? Perché non rendi la tua domenica? Fammi capire, allora. Perché non rendi la tua hai dimenticato qualcuno? Perché non vai a casa Pound anche la sera per un aperitivo? Fai la mattina Milano Marittima con Salvini, il pomeriggio da Vannacci, vai un po' in crescendo, no? La mattina Salvini un po' più light,
0: no.
1: Perché sai, il breakfast del mattino è meglio farlo in
0: poi,
1: modo più tranquillo,
0: poi,
1: quindi
0: poi
1: Salvini.
0: A ora
1: di colazione per il lunch vai dal dottor Vannacci. Poi comincia a rimbrunire, potresti andare dagli amici di Forza Nuova, la sera potresti chiudere a casa Pound, la notte fai una
0: ronda
1: e spacchi la testa a un immigrato. Perché?
0: Sei veramente un cretino.
1: Scusa, allora, chiedo perché la tua giornata
0: in un crescendo rossiniano, diciamo.
1: In un climax, usiamo una parola greca. In un climax, uno dice: la mattina che cazzo fai? Vabbè, mi sveglio alle 8, mi lavo e vado da Salvini. Vabbè, è un breakfast. Vabbè. Poi dopo a un certo punto Vannacci, ora di pranzo. Pomeriggio, beh, è qualcosa di un po' più forte, magari un aperitivo con gli amici di Forza Nuova. La sera io farei un giretto a casa Pound, verso le 11:30 qualche skinhead, una bella ronda, dai fuoco a due immigrati, vai in un campo nomadi e cominci a sprangare tutti, secondo me non è male.
0: Allora,
1: posso dare una mano nella tua domenica a destra, no?
0: No,
1: parte
0: non c'è
1: la mattina
0: in un
1: modo,
0: sono,
2: a destra,
0: queste
2: a destra.
0: Queste sono etichette, allora ti dico etichette. Come si svolge.
1: Ma veramente te li fai tutti e
0: fermo,
1: due domenica?
0: Fermo, ragazzi, ma è tutto trasparente, è tutto sui social, è tutto già...
1: No, ma tutto, è chiaro, allora, che è tutto trasparente. Ma
0: vado.
1: Tua moglie che cosa dice,
0: ma sono
1: la tua
0: cazzi
1: compagna?
0: Miei.
1: Che dice?
0: Allora, io
1: no,
0: alle 12...
1: Per carità di Dio, ma che dice
0: io alle 12? Io alle 12 sarò a Milano Marittima a intervistare, sì. E sono onorato, devo dire, no, la verità.
1: Intervistare, fermati.
0: Il dottor,
1: no, no,
0: giù.
1: Io ti mando,
0: adesso siamo
1: delle che
0: siamo
1: tira,
0: serie, ma non me ne frega un cazzo, manda chi vuoi.
1: Io ti
0: alle
1: mando
0: 12,
1: le mie telecamere.
0: Sì, si manda chi vuoi. Vabbè, sei qui, è tutto aperto, è la democrazia, sono i giovani della Lega. Sono i giovani della Lega. Non quelli
1: domanda
0: di sinistra che non fanno un cazzo, che non sono aperti a nessuno. Fermo.
1: Parte mia.
0: Un attimo.
1: Dal palco puoi fare una domanda a Salvini?
0: Me lo dirai in privato.
1: No, da parte mia.
0: Sì, me lo
1: dirai. Da parte mia.
0: Sì, me lo dirai.
1: Fagli questa domanda, ci scusami Matteo Salvini, devo farti una domanda da parte di David Parenzo. E la domanda è questa:
0: me lo dirai
1: perché
0: dopo.
1: Ti sei fatto...
0: Non fare
1: perché
0: spoiler,
1: ti
0: non
1: sei
0: spoilerare.
1: Fatto fottere da Vannacci? Questa è la domanda.
0: Vabbè,
1: ma devi farla proprio così.
0: La farò. Non ho vincoli da questo punto di vista. Ore 12, Milano Marittima, intervista al dottor Salvini.
1: No,
0: poi alle 18 c'è una serata organizzata non da Vannacci, organizzata da altre persone, dove c'è anche Vannacci, specifichiamo, che è dedicata al signor Mario di nome e Rogero di cognome, il gioielliere che ha preso 14 anni e 9 mesi e che va in carcere molto probabilmente.
1: E poi
0: il 15
1: dove andate
0: luglio.
1: Al poligono di tiro in serata, che fate poi la sera? No, ma chiedo.
0: La sera sono invece per i cazzi miei davanti al mio pubblico in teatro a Vigonza, dove sei stato anche tu, dunque non rompere i coglioni.
1: Pure a teatro sei.
0: Sì, ma insomma, ma potrò fare quello che voglio, mi devi dire tu come devo passare la domenica.
1: Ma
0: porca puttana.
1: Ma io voglio dire, ma visto che sei a Vigonza, perché non fai un giro anche per lì vicino, ci sono abitano degli albanesi che sono dei muratori.
0: Sofia,
1: perché...
0: Sofia, che è Sofia Elba, che è dall'isola d'Elba, dove cazzo?
3: Pronto, sì, sono all'Elba. Dimmi, senti, ciao Giuseppe, ti volevo dire, allora, io sono con le mie amiche che abbiamo ascoltato in questi
0: quanti anni hai, cara amica?
3: 26, siamo 26. Tre ricercatrici di scienze politiche e ti ascoltiamo
0: molto bene,
3: spesso.
0: Molto bene, sì, però cerca di mettere bene quel telefono, sennò non capisco un cazzo, dimmi.
3: Abbiamo un problema con il tuo modo di appellarti a Vannacci, però io avrei una cosa più importante da dirti, non è Cioè non è indirizzato a te, onestamente è indirizzato a parecchi.

0: Lorenzo.
1: Sì, va bene, basta che sei dritta,
0: Lorenzo,
1: che sei chiara,
0: allora
1: perché sennò ci rompiamo i coglioni.
0: Io pendo dalle labbra di Lorenzo, va bene? Penso sia un uomo bellissimo.
1: Ma te lo faresti? Te lo faresti anche?
0: No, non me lo farei,
1: ecco,
0: perché risposto e rispetto, però penso sia un uomo bellissimo,
1: sempre...
0: elegante, ha delle bellissime mani e una bellissima voce,
1: bah,
0: secondo me.
1: 26 anni,
0: no,
1: sì,
0: vero,
1: però
0: no?
1: Non andresti oltre, diciamo, no?
0: Non
1: andresti
0: oltre, perché io porto rispetto comunque alla sua situazione,
1: ma
0: e
1: che
0: magari
1: c'entra,
0: pure
1: tu,
0: io
1: anche
0: avrei
1: questo,
0: una mia situazione.
1: Ma che c'entra? Uno potrebbe dire tranquillamente me lo farei perché mi fa sangue, no? Non perché uno è fidanzato.
0: No,
1: uno...
0: non mi fa particolarmente sangue, però lo
1: no,
0: trovo molto elegante.
1: Non fa sangue, Parenzo, non fa sangue, non fa sangue,
0: un principino, Parenzo.
1: Ma vabbè, non fai sangue, Davide, arrenditi, non fai sangue, non fai sangue, c'è
2: no,
1: poco da fare.
2: Adesso,
0: ma secondo me Parenzo è felice
2: detto...
0: di non fare sangue, ma di essere elegante.
1: Sì, che dici, sì, Parenzo? Vuoi felice. Rispondere a questa ragazza Sofia dall'isola d'Elba?
2: Sono lusingato del fatto che lei mi consideri una persona elegante, quindi
1: sì,
2: mi
1: però
2: sono
1: non gli fai sangue, non le fai sangue, non fai sangue, ma questo è grave, questo è molto grave. Vabbè, Sofia, altre
2: a lei no.
1: Al di là di queste cose,
2: la fila, a lei no.
1: No, è la fila, questo non ci può essere, non si può.
0: Ma sei geloso perché io
1: No, ma figurati, ma non ti conosco nemmeno, non me ne frega un cazzo. Ha detto che ha la fila, David. Ha detto che ha la fila di pretendenti.
2: La fila.
1: Ma roba incredibile.
0: La fila. Ma non è vero, a me, no, non mi piace. Se c'è la fila, non mi piace più.
1: Ecco, Sofia, però adesso, oggettivamente, che vuoi? Oltre a questa piccola.
0: No, io avevo bisogno di dichiararmi apparenza e poi nulla. Cioè, davvero
1: vabbè,
0: da
1: vai a fare in culo. Davide da Milano, vai. Davide da Milano. Mi ha rotto il cazzo.
3: Sì,
1: questo.
3: Pronto, buonasera.
1: Dimmi.
3: Buonasera. Allora, tornando a Parenzo, io volevo dire che obiettivamente ha la faccia come il culo, Parenzo. Perché è evidente che se non avesse origini ebraiche condannerebbe senza se e senza ma lo Stato fascista di Netanyahu.
1: Cioè tu dici che se non fosse ebreo sarebbe dalla parte dei palestinesi contro lo Stato di Israele?
3: Assolutamente sì.
1: È un'analisi interessante di Davide.
3: Così
1: dico
3: come condannerebbe senza se e senza ma quel cancro dell'umanità che sono i coloni
1: addirittura cancro dell'umanità. Quando uno dice che uno è un cancro dell'umanità significa che potrebbero anche sparire, potrebbero essere anche sterminati, ammazzati. Questo è il punto fondamentale, Davide.
3: No, nessuno vuole
1: ma
3: no,
1: se dici che sono il cancro dell'umanità e la premessa
3: perché
1: è
3: perché si espandono in maniera incontrollata contro ogni regola ma non lo
1: vabbè,
3: dico io, lo
1: Francesco
3: dice
1: da Roma, Francesco da Roma,
4: l'ONU,
1: dimmi Francesco,
4: l'ONU.
1: Stai zitto, che hai sempre appoggiato l'ONU dalla mattina alla sera. Tu adesso rompi i coglioni solo con Israele. Hai sempre detto viva l'ONU. Adesso rompi il cazzo. Francesco da Roma, dai, mi rivolgo a Parenzo.
5: Ciao Giuseppe.
1: Dimmi.
5: Guarda, io sono incazzato nero per quello che ho sentito ieri, perché, non tu naturalmente, quel pezzo di merda di Vittorio da Roma e compagnia cantante
1: Vittorio da Roma,
5: Vittorio da Roma è uno stronzo, perché hanno cominciato a offendere il generalissimo, quando poi, ieri è scappato fuori che quello che ha ammazzato a Camaiore il figlio non l'ha ammazzato perché era gay, l'ha ammazzato perché era un tossicodipendente, chiedeva i soldi.
1: No,
5: e
1: questo non è sicuro, non è sicuro nemmeno questo. Comunque, in ogni caso, chi collega queste due vicende si deve vergognare, l'ho detto prima
5: e lo ridirò.
1: Non c'entra un'emerita mazza il generale Vannacci con l'episodio di cronaca di Camaiore, chiaro?
5: Non c'entra una mazza.
1: Come non c'entra un cazzo Salvini, come non c'entra un cazzo la Meloni, come non c'entra un cazzo nemmeno il peggior omofobo, perché non c'entra nulla il fatto che uno ammazzi a pistolettate, a fucilate la moglie e il figlio, che era gay, ha detto che mio padre mi dice meglio morto che gay, ma non c'entra nulla con l'omicidio vero e proprio. Musica! Allora, la mia sinistra, un grande ritorno, la voglio presentare con una delle cose che ha prodotto di recente sui suoi social. Perché ha detto una grande verità, diciamola tutta. Ha detto ormai gli uomini non ci provano più con le donne, sono terrorizzati.
2: Ma chi l'ha detto questo?
1: Tanto ti faccio ascoltare l'audio, vai regia.
6: Scorrendo i social ormai da tempo mi imbatto in dei video di critiche da parte di donne nei confronti degli uomini che li definiscono principessi. A parte il fatto che sembra che lo fate apposta a coniare dei termini veramente fastidiosi, ma comunque cosa significherebbe secondo loro? Perché gli uomini praticamente non ci provano più, non ti invitano più a uscire, non ti invitano più a cena, non ti pagano più il conto, eccetera eccetera. La prima domanda che vi pongo è: ma cosa vi aspettate? Non volevate decostruire il maschio, distruggere gli stereotipi di genere per i quali l'uomo fa il primo passo, ti invita a cena, ti viene a prendere, ti offre la cena, ti fa la corte, ti corteggia, ti porta i fiori? Ma come? Io ero rimasta al fatto che se uno ci prova, secondo voi è un morto di fiducia. Se uno vi fa un complimento per strada, secondo voi è una molestia, è catcalling. Che se uno ti dice che ti viene a prendere sotto casa è uno stalker. Se vi fa un complimento è un povero sfigato. Allora, guardate, una spiegazione molto semplice e concisa, visto che in questi video purtroppo non c'è molto tempo di analizzare a livello sociologico tutta questa situazione. Gli uomini si sono semplicemente rotti il cazzo.
1: Eccola qua, Flaminia Bonanni, buonasera.
7: Buonasera a tutti.
1: Eccoci qua. Alla mia destra la sua arcinemica Anna Rita Briganti, buonasera.
8: A tutti.
1: È vero però, ma
8: comunque
1: tutto
8: a me David fa sangue, volevo chiudere il discorso di prima.
1: Questa è una breaking news.
8: A me David fa sangue.
1: Anna Rita Briganti, due
2: grazie,
1: punti.
2: Grazie, molte cara.
1: A me
2: grazie.
1: David Parenzo grazie. Fa sangue. Grazie. Sì. Una cosa incredibile. Dai.
7: Questa non me l'aspettavo.
1: Dai, dai, incredibile. Allora, io voglio capire una cosa. In che cosa avrebbe torto?
2: In che cosa avrebbe torto
1: la signora? Scusa,
8: ma
1: mi spiegami.
8: In tutto, perché praticamente
1: è vero.
8: Un uomo decostruito, un uomo soprattutto decolonializzato. Perché noi dobbiamo smettere col colonialismo del maschilismo, del sessismo e del patriarcato. Bravissimo. Che dominano la società. Volere un uomo femminista, volere un uomo donna, volere un uomo non binario, non significa
1: non binario. Che cazzo
8: la
1: vuol dire non binario?
7: Cos'è un uomo donna?
8: Un uomo che non si riconosce nella mascolinità tossica, un uomo donna, un uomo che è una
1: donna. Un uomo donna.
8: Io vorrei un uomo che è una donna.
1: Come un uomo che è una donna?
8: Un uomo che è una donna.
1: Ma il motivo per cui gli uomini non ci provano più.
7: Esatto.
8: E volere un uomo che ti rispetti. E il rispetto non è,
7: se uno fa un complimento non rispetta.
8: Il rispetto non è che ci provi senza chiederti il consenso. Il rispetto non è cercare di comprarti con la cena da 200 euro.
7: Perché
8: il
7: se uno ti porta a cena ti vuole comprare.
8: Fare love bombing.
7: Come economica.
8: Sarà, come saprà lei, il grande sociologa. Il love bombing va a finire sempre. Love bombing.
1: Che cazzo è love
8: vuol
1: bombing?
8: Dire che quando ti conosco, tu maschietto, visto che mi devi conquistare subito, devi mettere la bandierina no?
1: Allora?
8: E poi lo devi raccontare. Inizia a dirmi: buongiorno, buonanotte, come fai? Hai mangiato, hai lavorato, ho visto quello, ho letto quello.
1: Questo?
8: Brava per
1: il
8: quello, brava per... hai fatto pipì, brava, hai fatto la cacca, bravissima. E si interessa pure del tuo canarino
7: e
8: poi
7: sparisce, vuole ottenere qualcosa,
8: finisce nelle molestie oppure pensa cosa si usa ora, vuole il tuo tetto,
7: ma
8: ti
7: perché?
8: Fa lo bombing e poi
1: love
8: si trasferisce.
1: Io non ho mai sentito
7: ma questa è una follia, ma un uomo può tranquillamente voler semplicemente conoscere una donna, ma che deve fare un uomo per conoscere una donna? Ma cosa
8: non ho bisogno di un uomo che mi chieda se ho fatto la cacca, io
7: ma
8: la
7: che
8: faccio
7: c'è,
8: da
7: ma
8: sola.
1: Allora cerchiamo di spiegare meglio questo concetto qua. Dunque tu ti sei davvero convinta dalla tua esperienza personale e dalle persone che hai intorno e delle cose che vedi che sostanzialmente gli uomini siano terrorizzati da provarci con le donne?
7: Sì, da una parte si sono proprio rotti il cazzo, cioè io lo ribadisco, cioè si sono stancati perché qualsiasi cosa fanno non va bene, perché allora se ci provano non va bene, se non ci provano non va bene, sono principessi, se poi fanno questo perché sono stanchi e comunque qualsiasi cosa fanno rischiano di passare per molestatori, per stalker, per fare catcalling. Allora, ma uno che deve
8: uccise.
7: Fare per conoscere una donna oggi? Mi spiegate nel 2026 che deve fare? Ma che vuol dire? Sì, ti devo mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno.
8: Certo,
7: questo sì, certo,
8: PEC,
7: certo. Bella cosa i rapporti umani.
8: Con una PEC, magari un legame.
1: Una delle tesi principali, forse non ha ascoltato, forse sì, diciamo gli ultimi mesi zanzareschi. Una delle tesi principali della dottoressa Briganti, qui presente, è molto semplice. Lei dice che qualsiasi cosa, qualsiasi approccio che l'uomo deve fare nei confronti
8: deve
1: di una donna,
8: deve essere col consenso.
1: Anche il fatto di uno.
7: Cioè, deve far firmare un modulo. Scusa, posso parlarti? Posso
1: mettere
7: provarci?
1: Una mano, mettere una mano, per esempio, su una coscia in macchina, provarci. La classica quando uno ci prova.
8: Come una persona che ti viene incontro, ti bacia, no? Anche magari sulla guancia, ma chi ti ha autorizzato a baciarmi?
2: Però scusami, Anarita, solo questo. Io dalla mia, se mi posso inserire in questa conversazione, nella mia autorevole esperienza, sia al ginnasio, sia al liceo, sia negli anni di università, l'autorizzazione a procedere, l'autorizzazione a procedere in genere, che io ho avuto sempre, raramente mi è stata revocata. Magari
1: non gli hai chiesta prima.
2: Esatto. No, no, no, mai. Nel senso che se, magari si era lì, si era pronti all'approccio, si capiva che qualcosa sarebbe accaduto.
7: No. Ma si capisce, ma clima, nessuno prende e ti bacia dal nulla, non mandi dei segnali, c'è uno sguardo, uno poi.
2: Quindi l'autorizzazione a procedere in genere è implicita dal momento che uno mi dice sali da me, e beh, sali da me, autorizzazione totale. Cioè, se uno non ci prova e diventa un problema.
8: Ma no, perché se io ti invito a mezzanotte e dico, cioè l'uomo di oggi, tu dici a un amico, vuoi venire a giocare da me a scacchi a mezzanotte? Perché io sono libera a mezzanotte e questo amico pensa che vuoi fare qualcos'altro. Tu vuoi giocare a scacchi, vorresti una persona intelligente con cui giocare a scacchi, e questo vuole fare qualcos'altro e lo devi cacciare da casa.
7: Se tu inviti comunque io capisco perché si sono rotti proprio il cazzo, io lo capisco, ma non è possibile, sta roba sta diventando una cosa impossibile, ragazzi, cioè, ma non è possibile che uno non sa neanche se può provare a avvicinarsi per dare un bacio, perché se tu poco poco pensi che non sei d'accordo allora lo puoi denunciare perché è una,
8: ma
7: è una molestia,
8: è solo una questione,
7: ma non
8: legale,
7: è possibile, è avete ridotto i rapporti umani a una cosa veramente schifosa. Infatti la gente sta da sola e non ci prova più,
8: perché
7: si è rotta le palle.
8: Ma una donna che bacia sulla bocca un uomo? No,
7: ma
8: è
7: come
8: un atteggiamento tipico maschile.
7: Ma perché io l'ho baciati degli uomini per prima? Ma qual è il problema? Certo, ma perché si deve chiedere il permesso per provare a dare un bacio? Ma uno si avvicina, se poi uno non vuole si scansa. Ma scusami, ma non è che io ti prendo e ti tiro, no, mi avvicino. No, se tu non ti scansi.
8: Non è tipico delle donne. Ormai noi donne abbiamo paura di dire a un amico, vuoi venire a prendere un caffè? Perché
7: sì, perché ti salta
8: succede.
7: Addosso al caffè davanti a tutti. Certo,
8: cioè,
7: perché
8: no,
7: gli uomini sono tutti molestatori.
8: Non puoi
7: tutti...
8: venire nessuno. Ma perché
1: l'uomo è di per sé un molestatore?
8: Ma l'uomo, se tu dici vieni a casa a prendere un caffè,
1: pensa che vuoi sbavare.
8: Esatto.
1: Che è normale.
8: Ma no, ma è malata come cosa. Quindi tu non trovi un amico con cui fare una conversazione intelligente bevendo un caffè.
1: Che fai, tira fuori l'uccello subito, non ho capito.
8: Beh,
1: cioè...
8: diciamo che si fa dei pensieri strani.
1: Ma è normale.
8: Se io ti dico vieni da me a mezzotte perché io sono libera a mezzotte, non vuol dire
1: quello
8: vieni
1: pensa
8: da me a
1: che vuoi cavare.
8: Bello carico.
1: Ma certo, per
8: e
1: forza.
8: Allora non venire.
7: Ma vabbè, allora uno lo può dire prima, guarda, vieni a casa mia, però sappi che io non te la voglio dare,
8: se
7: quindi se vuoi venire.
8: Vuol dire caffè, ma è malato questo ragionamento.
7: Ma non è vero che gli uomini, a prescindere che se uno esce insieme ti saltano addosso, non è così. C'è una visione veramente distorta.
1: Il dottor Gottardo, il dottor Gottardo, mi comunica questa cosa qua. Infatti, adesso vado a trombare una, non so se lo posso dire. Che
2: ma allo zoo, ma non c'è lo zoo a Padova.
1: Che, aspetta,
2: non c'è uno
1: stai
2: zoo.
1: Zitto. Una che, come sai, mi dice che sono il suo padrone.
8: Che vergogna, fai schifo, magari c'ha 40
7: ma
8: anni meno di te.
7: Schifo? Ma
8: chiedigli quanti anni ha.
1: Non lo so,
8: chiedigli
1: se ha
8: dato
1: il
8: consenso.
7: Ma sarà un gioco rosso, un gioco delle parti.
8: No,
7: ma
8: ne
7: possibile?
8: Avrà 20, l'avrà un po' plagiata. Io sono un direttore, sai come fa Gottardo? Io sono un direttore.
1: Scusa, perché tu
8: io
1: non
8: dirigo,
1: credi che lui
8: che
1: abbia che lui sia il padrone.
8: Io non credo proprio, c'è uno scambio dietro. Ma lui avrà detto io dirigo.
1: 46 anni,
8: come
1: vedi? Dice che dopo
8: la paga sicuro.
1: Dice che dopo la registra.
8: No,
1: la registra la conversazione.
8: Che vergogna, no,
1: la registra
8: no.
1: Col consenso.
8: Non può. Chiedi se la paga. Io penso che la paghi.
1: Mi ha scritto un'altra cosa volgarissima. Però voglio segnalare alla dottoressa Bonanni che una delle teorie principali su cui vi volevo a confronto, mi scusi se affronto questo tema, è la fellazio cosiddetta pompina, che secondo la signora qui presente sarebbe un atto di sottomissione. Perfino. Un atto di sottomissione.
7: No,
1: ora
7: sì.
1: Io vorrei una risposta secca alla signora Briganti su questo. Lei considera la fellazio, chiamatelo come volete,
8: lo chiamiamo.
7: Ma quello perché? È. Ma è semplicemente una cosa che si fa nel sesso,
1: esatto.
7: Che piace
8: certo.
7: A tutti, piace a uomini, a donne.
8: Non è vero.
7: Ma sì,
8: perché
7: ma
8: te
7: certo.
8: Lo chiede l'uomo.
7: Ma va.
8: Quando mai
7: ma
8: piace
7: che questa
8: donne?
7: Visione della donna che è libata, che non gli piace niente. Alla donna piace il sesso e come piace agli uomini, quindi lo fa, se lo fa,
8: non
7: lo fa
8: questo.
7: Perché le piace, ma
8: non
7: c'è
8: questo.
7: Ma
8: come inginocchiarsi davanti a all'uomo non piace
7: a
8: nessuna donna.
7: Ma se a lei non piace non vuol dire che non piace a tutte le donne,
8: no,
7: cioè.
8: Inginocchiarsi
7: uno può dire a me non
8: piace a nessuna donna.
7: Ma non è vero. vero, ma che stupidità. Allora,
1: posso dirti
8: donna.
1: Una cosa, cara Annarita?
8: Mentono, se vi di- se no, ti dicono no, no, no. che ti piace, mentono.
1: Posso dirti, ho una certa esperienza, me lo riconosci, no, con una certa esperienza.
8: Certo che te lo riconosco, anche a Davide 95... la riconosco, perché tu sottovaluti Davide.
1: No, io non sotto il 95%, forse anche di più del 95%, sì, ma se sì, vogliamo certo. essere generosi, il 95% delle donne che ho conosciuto al 95%...
8: Lo fanno per farti piacere.
1: No, no, no, al 95% delle donne che ho conosciuto piaceva inginocchiarsi.
8: Non è vero. Non può essere. Lo fanno per farti piacere. E vogliamo parlare di un ulteriore passaggio.
7: Ma è un gioco dei ruoli. È una complicità. Non è che uno, siccome si inginocchia, vuol dire che è sottomessa, che lui non la rispetta. E il sesso, non ci sono queste regole sociali. Il sesso è sesso e libertà. Non ci potete mica proibire di fare quello che ci pare. Ma non è possibile.
1: Ma allora posso dire una cosa? Mi ha chiamato, mi ha mandato un messaggio un ragazzo che si chiama Pace, Attilio Pace, che sarebbe il figlio di uno degli Squallor. Tu ami gli Squallor? Ami gli Squallor, dimmi la verità. Gli
8: devo dire al signore.
1: Vanno cassati, vanno
2: io mi ricordo, scusami, gli Squallor sono quelli
8: io
2: di Asciugamano,
8: basita,
2: Asciugamano.
8: Comunque, cosa vuole dire?
1: In che senso sei basita?
8: Sono basita per quello che rappresentano gli Squallor.
1: Sei basita.
8: Ci ricordiamo cosa dicevano?
1: Dicevano delle cose meravigliose.
8: Salutiamo il signor Attilio. Cosa vuole Attilio?
2: Ma ricordo male io, a un certo punto, in una di queste canzoni di Squallor c'era uno che diceva Asciugamano, Asciugamano, Asciugamano.
1: Voglio essere invitato dalla Brigante a giocare a scacchi.
8: Ecco. No, Attilio, lei sa giocare a scacchi, me lo dimostri. Dica Giuseppe qual è la sua mossa vincente.
1: Se tu vorresti cancellare gli Squallor da YouTube perché sono troppo volgari, sono sessisti,
8: per me
1: eccetera.
8: Sono volgarissimi, cioè, sono maschilisti e sessisti,
1: sessisti
8: e sono sicuramente parte di un'altra
1: epoca. Il cornutone,
8: te
1: la ricordi?
8: Dobbiamo dare i dettagli, scusami.
1: Il cornutone, adesso ti faccio sentire.
7: Ma vorrei chiedere, ma che cosa deve fare un uomo per corteggiarla?
8: Deve chiedere
7: un esempio pratico, pragmatico di quello che deve fare un uomo, poi.
8: Esempio concreto, no?
7: Ecco.
8: Uno che ti scrive è verso le 21. Ah, sono libero, passo un attimo sotto casa tua. Ma col cavolo!
7: E quindi
8: tu mi dovevi chiedere
7: prima
8: cosa fai stasera? Sei impegnato o no? Io magari ero a teatro, dove passi?
2: Volete
7: togliere tutta la spontaneità dei rapporti? Cioè, tristissimo, mamma mia, che squallo.
2: Adesso mi avete sbloccato un ricordo,
1: so,
2: perché io
1: torniamo.
2: Da ragazzo ascoltavo sempre i Profilax.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
13: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: La Zanzara. Luciani, che dici tanto, cambiamento climatico non esiste, altre cazzate. Guarda com'è vivere a Milano, ma spero che ti venga un bel coccolone per il caldo, che ormai sei un vecchio di merda.

0: O mia cara miss, e forte ce pura is, cadante nu currutone, e manca per un milione.
1: Poesia pura.

0: Comunque c'è di peggio, ragazzi, perché hanno prodotto qualcosa di molto.
1: Mi permetto di segnalare la canzone dei Profilax, Dora Daccela Ancora, il cui ritornello è stato da me e da miei amici romani quando all'età di 15-16 anni veniva a Roma e andavo sempre a casa del mio amico Federico. Adesso non posso fare il cognome, allora... Federico Tagliacozzo. Andavo sempre a casa sua e con il motorino passavamo le serate a cantare le canzoni dei Profilax, e in particolare questo stornello, Dora Daccela Ancora.
0: Benissimo.
2: Ma a 15 anni poi si guarisce. Comunque, non posso dire una cosa?
0: Lasciatemi in sottofondo, lasciatemi in sottofondo il cornutone. Però posso dire una cosa, ragazzi. Cioè, la Briganti ha appena detto che cancellerebbe tutte le canzoni dei i più giovani, non se la ricordano, andassero a fare un corso accelerato, perché gli Squallor sono la storia.
1: Profilax.
0: No, lascia perdere i Profilax, sto parlando degli Squallor. Allora,
1: ma non li conoscevi?
0: Tu cancelleresti gli Squallor dalla discografia. Perché?
2: Certo, pensa a un minorenne che si imbatte in certi testi e non li sa gestire. Sono cose molto scorrette, molto spinte.
0: Ma io ero piccola, molto spinta,
2: ho dei ricordi veramente scioccanti. Hanno segnato la mia più tenera giovinezza.
0: Indicarmi qualcosa di molto più volgare.
2: Almeno scusare. Ecco,
0: indicami qualcosa di più volgare. Qualcosa di più volgare. La canzone più volgare. Più volgare, con più parolacce, con più sesso.
2: Non me ne vanterei, anche perché è incredibile che allora fosse sdoganata.
0: Pietro da Bologna, infatti, hanno avuto casini vari. Pietro
1: Ma
0: da Bologna.
1: Io penso che se uno mette Dora e Daccela Ancora, trova un giusto livello di
0: Pietro da Bologna. Pietro da Bologna, dimmi.
3: Allora,
0: si sente un cazzo, ragazzi. Dai, su.
1: Ah, l'altra grande canzone, sempre dei Profilax, era Candy il Mignottone, ecco, che sostanzialmente era fatto sulla falsariga della canzone Candy e faceva pressappoco così: Candy il mignottone.
0: Pietro da Bologna, vai Pietro. Vai Pietro, dimmi Pietro.
3: Coglione, direi più Parenzo il coglione. Senti una cosa, Cruciani del cazzo, senti una cosa: quando tu dici che ci sarebbe una legge che dovrebbe inseguire i ladri e ammazzarli
0: ho detto che ci vorrebbe una legge ti salva. Esattamente, bravo. Qual è il problema? Ecco, qual è il problema? Non si può proporre che cos'è un assassino legalizzato.
3: Come padrone togliere sicurezze dalla macchina dell'utente, del lavoratore, questo rimane ferito o ucciso.
0: Ma cosa c'entra? Ma sono due cose diverse, coglione. Sono due cose diverse, imbecille di un imbecille. Due cose diverse, ignorante, imbecille,
3: imbecille, cretino.
0: Tu puoi inseguire con i forconi chi vuoi. Sei semplicemente un cretino. Questo è il punto.
3: No, tu sei un idiota. Ma tu sei sicuramente
0: stronzate. Sì, bene, godo se me lo dici. Okay. Godo se
3: quindi
0: me lo dici. Tu sei un cretino.
3: Sei così. Un cretino rimane perché me che è ricco, quel padrone,
0: cosa c'entra? Cosa c'entra con quello che ho detto?
3: Dai popoli, perché cretino. Sono dei farabutti.
0: Cosa c'entra? E chi sarebbero i ricchi? Spiegami. Chi sei? I ricchi sono dei farabutti per definizione. Chi sarebbero?
3: Semplicemente quelli che evadono. Quelli che evadono sono responsabili delle morti sul lavoro.
0: Vanno ammazzati.
3: Tutta questa gente qui va eliminata.
0: È arrivato Pietro da Bologna, che già qualche volta va chiamato il rivoluzionario de sto cazzo.
3: Eliminata, questa va eliminata, se non nei gulag, che campo di educazione. Ma
0: anche questo è il comunista.
3: Lavori forzati.
0: E Parenzo come lo considera il gulag?
3: Io, siccome si parlava di rompere le regole, io sono per rompere le regole. Prendere
0: cioè, tu sei della sinistra vera.
3: Come Musk, come Bezos, come
0: ammazzarli.
3: E fargli... ti togli i soldi, dopo proprio sterminarli.
0: Parenzo, come
3: lavori forzati finché ce la fanno e poi muoiono sul campo.
0: E come definiresti Pietro da Bologna? Chi hai votato alle ultime elezioni, Pietro?
1: Sì, esatto.
3: Io non il PD di merda, sicuramente.
0: Ancora più a sinistra. Ancora un po' più a sinistra, forse. Chi hai votato?
3: Ma io non trovo partiti adesso che possono rappresentare.
1: Potrebbe rifondare le Brigate Rosse se ha voglia, no? C'è uno spazio.
3: Le Brigate Rosse sono stati dei deficienti manipolati dalla CIA americana.
0: Per carità di Dio, certo,
1: solo
3: da
1: chi?
3: Dai suoi nazi fascisti di sionisti di merda israeliani.
0: Potresti votare
1: ancora col complotto delle Brigate Rosse americane.
0: Aspetta,
3: se fosse un partito rivoluzionario, voterei quello, ma forse non è tanto.
0: Però potresti, scusami Pietro,
3: bisogna prendere il potere come fece Lenin.

0: Però scusa,
1: vai a farti fottere tu e il Partito Rivoluzionario di
2: merda. Ma vai a fanculo, sionista di merda, parente del cazzo, genocida di merda, vai a fanculo.
0: Calma,
2: e Netanyahu che deve essere tagliato la testa, Netanyahu. Beh, altro che paese democratico di merda.
1: Prega che Netanyahu non ti identifichi perché ti fa esplodere il telefonino.
2: È un paese di apartheid come il Sudafrica, di merda, ok?
1: È il paese più potente del Medio Oriente, per fortuna gli hanno fatto un culo così, amico mio.
2: Sì, no, ma intanto Trump ha dovuto fare gli accordi con gli ayatollah di merda.
0: Vabbè, però okay, posso dire, Berta, citazione squadra, qualcuno mi dice, metti bella, scendi con un toro nelle mutande. La canzone è Berta.
2: Ma io sai invece Parenzo. Parenzo Cruciani, sai cosa mi piace vedere a me? Cosa? Invece degli uomini in ginocchio che me lo succhiano.
0: Questo è un altro discorso. Però scusami Pietro, ti voglio chiedere una cosa. Potresti fondare il partito di Hamas in Italia, per esempio? Cioè, no?
2: Io dei partiti di riferimento ce li ho già, non ti preoccupare.
0: E quali sarebbero i partiti di riferimento? Ci sarà qualcuno? Chiedo,
2: ci sono movimenti internazionali che hanno riferimento.
0: L'internazionale comunista sì, ancora esiste.
2: Noi non abbiamo patri i comunisti non hanno patri di merda.
0: Perché sei comunista
2: borghesi, da mandare da dove lui per la bandiera vai in trincea a morire per dei padroni, dei ricchi di merda. I ricchi vanno mandati in trincea e sparati subito.
0: Sai che Pietro da Bologna è da portare in studio? Io lo vorrei portare in studio Pietro da Bologna.
3: Sì, è interessante.
0: Alla sede della Confindustria, che lui farebbe esplodere, perché tu faresti esplodere.
2: No, ma io cioè, in questo senso, io guarda, sono anche delegato sindacale. Quindi,
0: pure!
1: Sì. Pure! Della CGIL? Sì.
2: Esatto, della CGIL.
1: Beh, ma è gravissimo. Ma scusa, mi hai appena detto che vanno appesi al muro i ricchi, ma è gravissimo questo.
2: No, ma certo.
0: Posso dirti?
2: Io parlo della CGIL quando è stata fondata 125 anni fa. C'era una CGIL che voleva fare la rivoluzione.
1: Beh,
2: mica
1: le Brigate Rosse
2: padroni.
1: Sono anche nate in fabbrica.
2: No, le Brigate Rosse te le metti nel culo te. Perché le Brigate Rosse sono
0: manipolate dalla
2: CGIL. Manipolate sono se tu leggessi Dieni, chiameresti estremismo malattia infantile del comunismo.
0: Comunque Pietro è un gigante. È un imbecille assoluto, una testa di cazzo.
2: Ma no, imbecille sei te, idiota di Cruciani di
1: è
2: merda.
1: È molto pericoloso che dentro il sindacato vi siano questi esponenti così radicali.
2: Guarda che tu sei un ignorante incredibile, Parenzo.
1: È pericolosissimo.
2: Ricordi che il sindacato è nato per eliminare la classe borghese capitalista, sai? Era per fare la rivoluzione il sindacato, ignorante.
1: Ma vai a lavorare,
2: vado anche in pensione tra un po', coglione. Vai a dire solo cazzate, vieni anche pagato, parente di merda.
1: Qui, non ho capito,
0: pagherò bene. Vai Pietro,
2: ti pagano anche per dire delle cazzate tutti i giorni.
0: Musica.

0: Te chiamasto San Umiello.
1: Questa non la conoscevo.
0: Ah, raga. Oricuttaro innamorato, ok. Allora, Flaminia Bonanni alla nostra sinistra, che è molto incazzata con le femministe come te, cara Briganti. Abbiamo avuto prima un accenno. Ora ti voglio far ascoltare una follia che ha detto una signora femminista che si chiama Teresa Del Sole. Questa signora Teresa Del Sole, nelle sue pillole di microfemminismo quotidiano, ha detto che c'è un sessismo benevolo, una follia totale che io faccio fatica anche a capire che cazzo vuol dire. Vai regia, vai.
2: Oggi impariamo a riconoscere il sessismo benevolo. Vi faccio un esempio. Se io dico le donne devono stare in casa a cucinare, sto chiaramente facendo un'osservazione sessista. Ma se io dico che le donne sono naturalmente più portate a prendersi cura della casa o della famiglia, sto comunque dicendo che devono avere una posizione subordinata rispetto agli uomini. Però sto formulando questa discriminazione come se fosse una lode.
0: Hai capito? Il sessismo, Madonna, benevolo.
3: Che fa schifo comunque, quindi io non sono per,
1: Madonna,
3: niente d'accordo.
1: Quante pippe mentali vi fate, ma infatti siete sole, basta. Ma non capisco, io lo capisco,
3: che
1: perché
3: ne sa,
1: non è, ma sì, ma no, ma immagino, perché una che fa, si fa ste pippe mentali, che la donna allora il sessismo, perché lo dici in maniera un po' più carina, il sessismo benevolo. Ma che problema c'è a dire che una donna comunque può anche lei cucinare, prendersi cura della famiglia, come fanno anche gli uomini, magari ci si scambia,
3: sì,
1: una
3: certo.
1: Sera cucini te, una
3: vado
1: sera
3: a fare
1: cucino
3: la torta
1: io.
3: Di mele allora,
1: ma
3: visto che
1: vuol
3: le piace
1: dire?
3: Tanto.
1: Beh, io
3: cosa
1: le faccio
3: qui?
1: Le torte, ma
3: vado
1: qual è il problema? Mi piacciono,
3: e
1: me le cucino.
3: E poi vado a un uomo e dice, amore, te

0: Salvatore, ho lavorato.
1: Ma non è vero,
0: ma non
1: è vero.
0: Ma anche se... di mele con allora, un grembiulino come negli anni 50.
1: Ma no, ma che c'entrano gli anni 50? Ma una può pure farsi una torta perché gli piace e se la vuole cucinare.
0: Se la
1: non
0: fa
1: è che
0: lui
1: deve
0: la torta
1: farla
0: di mele, se vuoi la torta. Ma che c'è? Se la compra, mica gliela
1: ma perché
0: fa lei.
1: Una volta magari io faccio la torta di mele, la volta dopo mi fa la matriciana, ma qual è il problema?
0: Ma perché questo approccio da croce rossina?
1: Allora oggi che cosa fa? Ma non è croce rossina.
0: Fai tu la spesa, occupati tu dei figli, occupati tu della casa.
1: Ma ci si possono
0: anche
1: tranquillamente dividere i ruoli in maniera equilibrata.
2: Però,
1: mica
2: scusi,
1: uno de...
2: cioè, posso chiederle una cosa? Lei è a favore delle quote rose o no? Che se
1: per me io sono a favore del merito, cioè se tu te lo meriti prendi il posto, non perché sei donna. Io
0: ma
1: la trovo una cosa discriminante, discriminante al contrario, che sono deficiente, che devo avere il posto perché sono donna e quindi la mia intelligenza, la mia preparazione, la mia competenza non serve a niente perché sono donna, allora devo riempire quel vuoto di quel posto che è dedicato alla donna. Io la trovo ancora più offensiva come cosa, perché io devo meritare il posto a prescindere che io sia donna o uomo.
2: Mi sembra di capire che la posizione è io la candiderei in Parlamento, ecco. Posso dire?
0: Sì. Nel partito di Vannacci c'è posto.
1: Ma che vuol dire? No?
0: Nel partito di Vannacci c'è posto.
2: Qual è il problema? Non ho capito.
0: Invece
2: perché.
0: Vannacci la vera operazione dovrebbe
1: ma perché bisogna per forza ripulirsi? Se io dico che uno deve andare avanti in base al merito e non al sesso, allora è di
0: le
1: destra.
0: Donne.
1: Ma
0: perché le donne guadagnano almeno il 25% in meno degli uomini. Lei è una donna contro le donne. È vergognosa questa cosa, non è vero.
1: Le donne veramente brave e meritevoli si fanno il mazzo e arrivano dove vogliono.
0: Non
1: assolutamente
0: è
1: sì, è pieno l'Italia
0: che
1: di donne. Ma quali favolette? È pieno di donne manager,
0: non si, non crede alle favolette.
1: Ma va, va,
0: è pieno di precari e pagate fermi. 900 euro
1: anche
0: al mese
1: uomini,
0: se va bene.
1: Anche uomini precari
0: sì,
1: pagati
0: infatti,
1: poco, certo.
0: Che
2: fermi
0: le
2: tutti,
0: poco.
2: Grazie, fermi tutti. Ferma tu, resta tu, ferma tu.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: La zanzara.
7: Pare insomma, porca di quella gran troia. Cioè, con tutti i cazzi di soldi che hai, tieni la finestra aperta e non ti compri un cazzo di condizionatore. Ma sei proprio un tirchio di merda. Fra te e Cruciani fate a gara a chi è più morto di fame.
8: Crux, amico mio, sono sempre io quello che si immaginava la Briganti tutta nuda nel letto. E adesso sono ancora qua, lavoro sotto il sole, al caldo, a immaginarmela vestita da suora, amico mio, pippe a volontà.
2: Beh, qui c'è una Rita basita naturalmente
0: io
2: da
0: non
2: queste...
0: Io autorizzo.
2: Cosa non autorizzo? L'ha detto
0: non
2: ormai.
0: Non autorizzo questa azione che ha detto, non ha il consenso per farlo.
2: Ma questo lo pensa lo stesso.
0: Non ha il consenso per fare questo.
2: No, abbi pazienza.
0: No,
2: persino Parenzo, dalla lontana, dalla lontana.
9: Non ha il consenso.
2: Ho capito, ma uno non può pensare. Per pensare bisogna avere consenso.
0: No, non ha solo pensato. Lui passa all'azione. Non ha il consenso.
2: Ma scusa, uno non può immaginare su di te.
0: Non ha il consenso per passare
2: l'azione. Ma uno immagina lo stesso. Ma uno immagina lo stesso.
0: Non devi agire.
2: Ma siamo all'abisso.
0: Non può agire.
2: Ma siamo all'abisso. Non si può pensare queste cose qua.
0: Deve chiedere il consenso anche per quella cosa lì.
2: Ma cosa vuol dire?
0: Ha detto una cosa ben precisa, non ha il consenso.
2: Ma ragazzi, ma uno, il consenso è per toccarti, è per avere un rapporto
0: no,
2: sessuale con te,
0: per
2: non per pensarti.
0: Quella cosa lì.
2: Adesso vi faccio ascoltare.
9: Però sul pensiero è difficile, vuole la polizia del pensiero.
2: Esatto, è molto complicato.
9: Non ha il consenso, non ha
0: vestita
9: consenso,
0: da suora, io che sono cattolica, insomma,
2: ma non diciamo
0: che un altro
2: cazzate.
0: Vestito
2: intanto,
0: magari.
2: Intanto alla mia sinistra, Maurizio Scandurra. Buonasera,
10: Cruciani.
2: Un applauso, grazie. Un applauso dalla regia, grazie.
10: Ah, non c'è il gabinetto, mi manca in questo momento che c'è crisi d'acqua, di siccità.
2: Scusa.
10: Mi aspettavo di essere annunciato con il consueto suono dello sciacquone, no?
2: No, Parenzo è distratto, non ha annunciato lo sciacquone, perché ormai lo sciacquone è finito, lo sciacquone è morto.
9: Superato, cioè dal talmente Palermo, tanta merda.
2: Dal Palermo Pride, vi voglio far ascoltare queste voci incredibili, dal Palermo Pride, ragazzi, il Palermo Pride. Sul palco qualcuno ci ha mandato queste voci, sentiamo, senti.
11: Grazie a loro, noi comuni mortali a cui piace il cazzo, abbiamo la possibilità di guidare una macchina e di curarci in ospedale.
12: Frate, ma non mi sembri troppo contento di questa cosa, cioè dai, se non c'erano loro che facevamo? Succhiavamo i cazzi, no?
11: Sì, potevamo solo succhiare i cazzi se non ci fossero stati loro.
2: Questo dal Palermo Pride, Palermo Pride. Dunque, questa volta
0: cioè,
2: la volgarità.
0: A te sembra normale che un ascoltatore dica che fa quello pensando a me vestita da suora e dei ragazzi che manifestano liberamente vanno
2: per
0: bene.
2: Per me possono dire
0: li
2: quello che vogliono.
0: Vogliamo censurare?
2: No, ma per carità di Dio.
0: Solo
2: per carità
0: perché
2: di
0: sono
2: Dio.
0: Della comunità LGBTQIA+.
2: No. Dicono altro ancora. Senti qua, Vannacci, remigrami sta minchia. No, questi sarebbero gli inclusivi, quelli che. Cioè, dal Gay Pride tu
0: la
2: puoi dire quello che vuoi.
0: Se lo merita.
2: Pride, sì, tu puoi dire quello che vuoi, invece gli altri non possono dire nulla.
0: In giro la remigrazione ci sta.
2: Ah, ci sta. Remigrami sta minchia, va bene dunque, dal palco del Pride.
0: Ma ci sta.
2: Ci sta, senti qua.
11: Chi osa dire che il femminicidio non esiste non merita il diritto di parola.
12: Non merita una cazzo di lingua e una cazzo di bocca.
11: Vannacci!
12: Fanculo!
11: Remigrami sta minchia!
9: Scusi,
11: Vannacci! Remigrami sta minchia!
2: Ripeto, questo dalla
9: scherzo, dai.
2: Sì, ma per me va tutto
0: è
2: bene.
0: È una battuta.
2: Dunque, Vannacci non può parlare, non ha diritto di parola. Dicono degli inclusivi, lo dicono loro, degli inclusivi dei Gay Pride, perché dice che il femminicidio non esiste. E in più remigrami sta minchia.
0: Per dire che il femminicidio non esiste, puoi evitare
2: dunque
0: di parlare.
2: Dunque, non hai diritto di parola. Non hai diritto di parola.
0: Puoi evitare di dirlo, no?
2: Viva la Palestina, viva il cazzo e fanculo Israele. Questo gridano dalla ma su questo adesso comincia ad agitarti, vai.
9: Andassero a dire viva il cazzo a Gaza, ma
2: vai.
11: Grazie a tutti, viva la Palestina, viva la pace, viva l'amore
12: e fanculo la guerra!
11: E viva il cazzo!
12: E fanculo Israele!
2: Il Palermo Pride. Scandurra, prego, dica.
10: Guardi, io sono nato a Palermo, ma mi vanto di essere soltanto nato in questa città, perché se questo è il degrado, e fortunatamente insomma dimesso dalla clinica tre giorni dopo, venivo a vivere in Piemonte, tra la Francia e il Piemonte. Però il concetto è questo. La Sicilia ha già tanti problemi, è una terra meravigliosa fatta di gente per bene, è il problema della mafia, è il problema che non si affittava i terroni, però insomma non si può dar parola a questa mandia di coglioni.
2: Ma questi sono questi sul palco del Gay Pride.
10: Sì, ma certo,
2: sono,
10: ma io li ho visti anche a Torino.
2: Lei che pensa del Pride?
10: Io le racconto questo.
2: Lei che pensa del
10: Pride?
2: No,
10: io non penso, io sono stato al Gay Pride di Torino.
9: Ma è omosessuale pure lui, quindi
10: l'hanno fatto in centro di fronte a una splendida piazza via Roma, insomma, e quant'altro. Lei doveva vedere l'atteggiamento, c'erano delle cose scandalose, dei genitori che portavano i bambini.
0: E meno male.
10: Ma cosa portavano i bambini? Ma dovevano portarsi dagli psichiatri. Cioè, bisognerebbe incaricare una brava come la Bruzzone per fare una perizia criminologica sulle teste di cazzo che organizzano il Pride. Ce n'è stato uno per il caso del ragazzo ucciso a Viareggio. Il presidente, mi pare, dell'Arcigay di Firenze, altri risponde, tal Bonaiuti, non vorrei sbagliare il cognome se lo sbaglio, ha detto che è colpa di Vannacci se si diffonde quest'odio. Ma questo è un altro imbecille che non capisce niente.
2: No, tu stai dicendo.
10: Danno la colpa a Vannacci, perché tutto il Gay Pride altro non è che un ente strumentale della sinistra che è incapace di fare politica e di trovare. Ma certo, lei non sa neanche cosa vuol dire in diritto societario,
2: cioè,
10: ente strumentale.
2: Una ente strumentale,
10: perché lei non ha fatto diritto societario.
2: Una pagliacciata ormai,
10: ma certo, lo considero il deserto delle idee, l'ultima spiaggia per una sinistra che è incapace di trovare degli argomenti seri, di trovare delle risposte concrete alle loro politiche fallimentari. Senta Cruciani, io non ho visto alla Gay Pride di Torino nessuno di rilevante, non a me niente, a me ha fatto schifo e mi rompeva il cazzo perché io l'ufficio in centro, vicino a via Roma, e non potevo entrare a casa mia.
9: Tu sei rilevante,
10: capisce che io non potevo andare a parcheggiare la macchina a casa mia perché venivamo completamente deviati da gente deviata.
9: Ma tu ti rendi conto di essere irrilevante tu?
10: Ma glielo spiego perché,
0: ma
10: scusi un attimo, io sono un omosessuale, no? Ho portato anche questo è l'olio Castrol, no? Con questo si fa della castità, no? Scherzando su una celebre marca americana. Cioè, l'omosessualità non può più essere una minoranza è considerata tale. Perché? Perché ormai sono sdoganati, fanno davvero il cazzo che vogliono. Il problema è un altro, Cruciani. Ha ragione Vannacci quando dice che le minoranze vogliono diventare maggioranze. Per cui oggi il colpevole, lei che è un eterosessuale, il colpevole è il genitore corretto, il colpevole è il nucleo familiare fatto da un padre e una madre.
2: Allora, ferma un attimo, scusa, secondo
0: lei
2: te
0: è omofobo. Cioè, secondo te?
10: No, io non sono omofobo, sono omo schifato. Io sono, e lei è un ecocentro sessuale, Briganti.
0: E che non
10: lei
0: c'è
10: è un ecocentro sessuale
0: che riconosca i diritti.
10: È lo scarto di ogni pulsione sessuale, l'azzeramento di ogni. Ma no, ma glielo dico io. Perché lei mi dice che sono omofobo? Ma come fa, Briganti? Briganti, l'hanno anche sputtanata sui social quando ho parlato di Vannacci. L'hanno anche ridicolizzata sui social quando ho parlato di Vannacci, perché io che sono omosessuale non posso essere un omofobo. È come dire, io sono un fruttivendolo, c'è la frutta buona,
13: ma
10: è la frutta cattiva.
13: Te tra i gay ci sono i gay
10: buoni. No, mi scusi, ci sono i gay buoni
13: tu
10: e i gay cattivi. Io sono un uomo
13: ancora
10: schifato, perché questa pretesa di imporre l'omosessualità di Stato, di farne una bandiera e di far sentire in colpa chi vive il mondo in maniera normale, è una cosa che da omosessuale mi dà fastidio. E Vannacci ha detto: non abbiamo bisogno, noi gay, voi gay, a seconda che parli, io dice lui, di fare nessun tipo di manifestazione, perché i gay sono tutelati dalla legge, si curano come gli altri, guidano la macchina, hanno solo il vizio di prenderselo nel culo, lo facciano riservatamente, possibilmente con le mani giù dei minori, ma no, a me fanno schifo questi pervertiti che vanno a marchette. Io ho visto il Gay Pride di Torino, un sacco di nonni froci che pagavano i ragazzini rumeni, che pagano i ragazzini rumeni sui peggiori siti, ma santo Dio, che fulminasse il culo e il cazzo di questa gente.
0: Sono venuta a sentire questo linguaggio triviale per un argomento.
10: Lei è, già, lei è un linguaggio triviale, è la personificazione di un linguaggio triviale. Lei è quanto di più antiorgasmico anche uno soldato possa avere. E poi abbia pazienza. Ma scusi, perché lei difende tanto i froci? Glielo spiego io. Forse è l'unico pisello che può prendere, perché gli eterosessuali non glielo danno. Quindi lei spera di prenderlo dai gay. Abbia pazienza. Lei è l'unico pisello che può sperare di prendere. Di qualche cazzo confuso, dicono a Roma. Sa cos'è il cazzo confuso? Uno che va a pull uomini un po' con le donne, no? Quindi lei, non avendo fortuna con gli etero, nonostante qualche pervertito che abbia delle fantasie su di lei, che è roba da serenase, lei spera che qualche omosessuale ancora forse un po' entra la possa con piacere. Paghi un escort, vada sui siti escort, chieda a Cruciani consiglio, agli autori della Zanzara Show, si faccia fare un fallo gigante elastico di pongo che si adegua alle sue perversioni. Gli omosessuali che continuano a imporre l'omosessualità come un qualche cosa che deve fare vergognare l'eterosessualità,
13: sei un poveretto paranoico, sono degli indegni,
10: sono dei fottuti falliti, ma non fottuti nel senso che vogliono loro, e usino
13: l'altro.
10: Viva la castità.
2: Fermo un attimo, fermo.
0: Per me è un volgare, represso, omofobo e ignorante.
10: Ma c'è fidanzato, andiamo in chiesa, non ci teniamo mani nella mani, non ci facciamo. Io un compagno bellissimo,
13: Cruciani, fai schifo perché sei brutto, sei orribile.
10: No,
13: per
10: ma parli proprio tu che sei la molecola di sintesi della merda.
13: Sudato.
10: Ma non
13: io
10: non sono
13: sudato, sei sudato,
10: sei sudato
13: anche d'inverno, tu studi anche a gennaio,
10: una giacca fatta a fare su misura da mio sarto, capito? Giro con delle supercane, tu giri solo con le supercazzole, ignorante, ebreo laico di sinistra, che sei la vergogna di ogni intelligenza. Ma vai a cagare,
13: suda a gennaio,
10: una cartigenica che
13: tu
10: ti sblocchi i neuroni, che tolga la ruggine da quella testa malata e priva di pensiero.
13: Ma non sai
10: che si dice che Cristo spezza compra? Io sono il tuo sogno erotico, perché tu hai questa rabbia, perché io non te lo darei mai. Come un uomo alla Briganti io non darei mai niente a te.
0: Ma che cosa
10: dice degli ascolti ridicoli sulla
0: festa?
13: Ma come ti permetti? Quello vai a vederlo, anzi
10: ma Vannacci è un grande, si inginocchi. Viva Mussolini, viva Salvini, viva Vannacci, viva tutti i dittatori che vogliono il mondo come Dio l'ha fatto. Io da gay Cruciani, adesso la sparo grossa, ribadisco da gay per la prima volta nel mondo il primato incontrastato della figa in valore assoluto. Da buon gay dico, la figa viene sempre prima. E quindi, cari eterosessuali, che rappresentate anche il sogno erotico di noi gay, continuate a preferire la vagina. Avrete sempre la mia approvazione. situazione.
2: Musica, musica, musica, musica, musica.
0: Lei
2: musica.
0: Non rappresenta la comunità LGBTQIA+. Lei non ne fa parte.
2: Fermo, fermo. Grande, grande performance. Grande performance.
0: Divertentissima.
2: Grande performance.

0: della persona sudata,
1: del dottor Scandurra,
0: sudato, grasso, sudato.
1: Voglio capire,
0: grasso e sudato.
2: Voglio capire, non è vero.
0: Sudato.
2: Scusi, Cruciani, ho la scena pensata di prende, no, e allora
0: nessuno mi prende per mano, ma per allora, forza sudato.
1: Voglio capire dalla dottoressa Briganti, se anche per lei c'è qualche responsabilità di Vannacci, come dicono
3: totalmente,
1: dei pazzi
3: totalmente,
1: nell'uomo che ha ucciso
3: totalmente,
1: ma non si
3: perché
1: può dire
3: no,
2: è una vergogna
3: momento, però fammi dare
1: ma si
3: però
1: vergogni,
3: la non
1: si
3: mi vergogno per niente,
2: lei deve
3: però
2: inchinarsi quando nomina il generale come quando fa il nome
3: quiz
2: di Mussolini,
3: però scusami,
2: lei vada a farsi un ritiro predappio, vada in visita nella casa natale del generale Vannacci e troverà il crocifisso, troverà le cose a posto, non troverà cazzi che volano, non ci sarà traccia di pornografia, vada in visita predappio a casa del generale Vannacci, a casa di Salvini, tre grandi miti, la trinità della destra, la trinità della destra.
3: Io penso che tutti i politici, quelli che hanno un grande potere, potere mediatico,
1: che
3: aizzano gli animi e creano personaggi così, hanno una grande responsabilità in queste azioni violentissime. Cioè voi siete indifferenti a un padre che uccide un figlio,
1: ma non è sicuro che l'abbia ammazzato, non si sa niente,
2: ci sono indagini aperte, lascia gli inquiranti il tempo di fare le proprie indagini.
3: Femminicidio e figicidio, quindi chiedete scusa.
2: Allora cosa c'è? Il gatticidio, il ragnicidio, quando ammazzo lo scarafaggio, che cazzo c'è? Lo scarafaggicidio, il briganticidio bisognerebbe fare, perché la briganti è una che uccide l'intelligenza, è una che uccide da cattolica la vita come Dio l'ha fatta. Vada a confessarsi, lei avrà l'inferno a vita, non ci sarà nessuna acqua santa che la potrà ripulire dalle cazzate.
3: Uccidono i ragazzi,
2: nessun sacramento cattolico la redimerà dal peccato grave in cui si è confinata.
3: È una responsabilità enorme dei politici, soprattutto del segretario di un partito, questo aizzare gli animi.
1: Ma chi ha aizzato? Il padre che ha ucciso la moglie e il figlio.
3: Uno
1: ma
3: che
1: si vergogni, ma vergognati,
3: col fucile pronto,
1: ma vergognati.
3: Perché il figlio vuole cambiare
2: sesso. Guardi che il padre ha dichiarato che era esasperato perché quello gli chiedeva sempre soldi.
3: Scusi,
2: posso dire perché? Perché la sinistra fa un cazzista. Fa dire a questi ragazzi che è meglio prendere le paghette e rompere il cazzo ai genitori. È la sinistra che gli insegna ad andare su YouPorn, alle manifestazioni, anziché studiare e lavorare. Vada a cagare, broito umano, aborto umano, orribile aborto giornalistico. La Briganti è un cesso, è
0: crocente,
3: sessuale. Io scrivo a Mattarella comunque perché questa cosa deve finire. Io scrivo al presidente perché questi fascisti vanno messi a posto.
1: Fermi tutti.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del

0: 100% dopo il taglio del target sull'utile 2026, alcuni maxi accantonamenti e l'annuncio della cessione della divisione NPL. Acquisti invece sul lusso di Ferragamo, Ferrari e Brunello Cucinelli. Bitcoin poco mosso sotto i 60.000 dollari, mentre l'euro si rafforza sopra quota 1,14 dollari. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
5: La Zanzara,

0: molto bene, ragazzi. Sono contento di avere qui accanto a me, un po' affaticata dal caldo, devo dire la verità, un po' affaticata dal caldo, Valeria Bartolucci. Buonasera, buonasera. Un applauso dalla regia, per favore, grazie, grazie. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, si avvicini un po' al microfono, noi siamo un po' così. Che è la moglie, per chi non la conoscesse, molti che seguono la cronaca nera, diciamo, sanno benissimo chi è, non David, forse nemmeno io, moglie di Luis da Silva, di origini senegalesi, assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2023. Assolto per non aver commesso il fatto.
2: Che ho seguito, lei, diciamo, attraverso il dottor Nuzzi.
0: Sì, anch'io.
2: Non solo,
0: anch'io. Me ne ha parlato solo Nuzzi.
2: Nuzzi lo ha seguito con grande. Devo dire che fanno un grande lavoro lì a Rete 4.
0: Non c'è bisogno che lecchi il culo a Rete. Lecchi subito il culo a Rete 4. Sei felicemente alla 7, adesso lecchi il culo a Rete 4.
2: Sì, no, ma solo per dire, io sono una persona onesta. Solo per dire che fanno un bel lavoro sulla cronaca, che è un lavoro importante, perché in democrazia soltanto nei regimi la cronaca nera veniva evitata, anzi veniva vietata. Lo voglio raccontare agli ascoltatori per dare anche un minimo di prospettiva culturale a questa merda quotidiana, questa schifezza, questa porcheria, questa merda di trasmissione del cazzo. Allora, l'unica cosa che possiamo dire per provare, lo so, no, ma io infatti non è che dico niente, dico semplicemente che non è che neanche sputo nel piatto dove mangio, dico che però è oggettivamente una trasmissione di merda, senza contenuti,
0: immonda,
2: ospiti del cazzo, tolta la signora, si dicono delle porcherie.
1: Ma almeno voi avete il coraggio di dirlo, altri si pensano di essere delle super trasmissioni.
2: Esatto, no, io lo dico ogni giorno, non è una super trasmissione, è uno schifo, signora, dottore, è una porcheria.
0: Appunto per questo.
2: È una trasmissione di merda volgare dalla parte di Vannacci, istiga al populismo, al nazismo, al fascismo, antisemitismo, antisionismo. È una trasmissione di merda.
0: Ma io sono qui,
2: signora,
0: con un accompagnatore della signora Bartolucci,
2: dico
0: che invece
2: che in democrazia
0: è un grande fan di questa trasmissione. Dico, si diverte tantissimo.
2: Ti
0: dai i soldi anche a te in questa trasmissione, non ho per i coglioni.
2: Ma io non
0: fa
2: ho
0: andare
2: detto
0: a scuola i tuoi figli, dai.
2: Io non ho detto il contrario. Io non ho detto
0: scuola
2: il contrario,
0: privata,
2: io ringrazio il fatto di poter lavorare qui e ne sono fiero. Lo dico anche ai nostri editori, che questa è una trasmissione di merda, questo non c'è dubbio. Dopodiché, giusto per spiegarlo al pubblico, la cronaca nera, meno male che c'è il dottor Nuzzi, meno male che ci sono tutti gli altri in
0: quando
2: giro.
0: Quando è finito me lo dici.
2: Poi perché è pelato Nuzzi? Questo me lo sono sempre chiesto, però non importa. Cioè, è pelato perché vuole assomigliare al tenente Kojak. Ti ricordi Kojak il
0: pelato?
2: Cioè si è fatto pelato.
0: La natura
2: Nuzzi si è fatto. Ma non è questo l'argomento centrale. Il tema è che la cronaca nera, meno male che c'è in televisione, perché in democrazia funziona così. Anzi, aiuta i processi. Il fatto che le telecamere siano nei processi.
0: Beh, oddio, adesso la signora avrebbe qualcosa da ridire sul fatto che è stata per tre anni il motivo per cui l'ho invitata, che non è certamente fare delle domande sul caso giudiziario che si è in primo grado risolto con l'assoluzione di suo marito, ma perché durante questa drammatica vicenda tutta la sua vita privata è stata scoperchiata in tutti i modi.
2: Lo so.
0: Cioè,

0: In Italia moltissime persone hanno amanti, controamanti, rapporti amorosi di vario tipo, eccetera, ma non sa niente nessuno. Invece tutta Italia ha saputo del tipo di relazione che c'era tra lei e suo marito, sbaglio?
1: Esatto, lo so. È andata proprio così.
0: Cioè. Ma lei come ha preso questa cosa qua, che la sua vita privata, il fatto che suo marito fondamentalmente avesse altre relazioni e sia stato conosciuto da tutta Italia?
1: Ecco, diciamo che il fatto che mio marito avesse altre relazioni non era una cosa che mi disturbava particolarmente.
0: C'era un accordo, che bella questa cosa. La parola accordo piace noi. Molto a parere. Era tra voi, invece poi l'ha saputo tutta
1: Italia. E poi l'ha saputo tutta Italia, isole comprese.
0: Ma ormai l'ha assorbita questa cosa, che tutta Italia sa di questo vostro accordo, diciamo,
1: sì.
0: O no?
1: Ormai l'ho assorbita.
0: Anzi, forse è anche contenta del fatto che può insegnare qualcosa a qualcuno, il fatto che ci sia un accordo. A Parenzo piacciono molto gli accordi, i contratti.
2: Ma non questo tipo di accordo.
0: Lo so, perché tu sei monogamo, tu sei fissato con la monogamia, sì. Scusi, questo accordo tra lei e suo marito da Silva era un accordo sin dall'inizio, questo accordo che lui poteva fare quello che voleva, immagino pure lei,
1: Sì, diciamo che nasceva, vista la differenza di età tra noi,
0: quasi 15 anni, diciamo.
1: Ecco, e il fatto che comunque siamo tutti consapevoli che per natura noi umani non siamo proprio tendenti alla monogamia.
0: No, io l'ho scritto in più libri, signora. In più libri ho scritto la monogamia è contro natura. Lei conferma,
1: ci distraiamo, vediamo cose che ci interessano, e quindi magari possiamo.
0: Vogliamo anche sentire altri odori.
1: Esatto.
0: Altri odori.
1: Non vogliamo mangiare sempre le stesse cose, quindi veniamo attratti.
2: Ma che c'entra?
1: Vabbè.
0: Ma questo riguarda sia lei che lui?
1: Certo. Perché quello che vale per lui vale anche per me.
0: Dunque, anche lei, diciamo, tra virgolette, l'ha tradito o no?
1: No, io non l'ho tradito non ho visto qualcosa che mi interessava di più in quel momento.
0: Ma tutte le sue storie lei le sapeva in tempo reale, oppure c'era questa cosa che non dico la sapeva, ma in realtà...
1: Io sapevo che lui poteva, diciamo... prendersi delle distrazioni, delle vacanze.
0: Com'è che direbbe Feltri? Com'è che li chiamava Feltri? Poi qualcuno me lo suggerirà. Feltri le chiama deviazioni in un altro modo. Comunque, lei sapeva questa cosa?
1: Però c'era implicito il patto.
0: Diversificazioni.
1: Diciamo che era consentito uscire un attimo dalla relazione primaria. Però non è che né io né lui volevamo conoscere i particolari.
0: Cioè non vi raccontavate i particolari?
1: Certo.
0: Lui non ha mai raccontato i particolari?
1: No,
0: trombavo con quest'altra?
1: Lui faceva quello che voleva.
0: Era d'accordo?
1: Ero d'accordo. Diciamo che io ho guardato negli occhi quella che è una realtà che centinaia, penso, di famiglie, migliaia, vivono tutti i giorni.
0: Decine di migliaia, se non centinaia di migliaia.
1: Però... E ignorando l'elefante nella stanza, cioè mogli o mariti che sono perfettamente consapevoli che o perché hanno scoperto diciamo così delle cose che hanno denunciato la situazione, oppure perché ne hanno avuto le prove, perché qualcuno gli ha detto l'ho visto o l'ho vista, e quindi ignorano l'elefante nella stanza, fingono che vada tutto bene, io faccio finta di non sapere, ognuno va avanti, mostriamo l'immagine della coppia perfetta.
0: Invece voi fondamentalmente avevate questo accordo qua, che lui poteva prendersi delle licenze, che tutti si potevano prendere delle licenze. Se lui avesse saputo che lei magari che a lei piaceva qualcuno, si arrabbiava, era uno geloso. Non è geloso. Cioè mancherebbe pure che fosse geloso.
1: E comunque io avrei fatto quello che volevo fare senza certo andare a raccontare i particolari a casa.
0: No, beh, non c'è dubbio.
1: Poi se manco una notte a dormire, uno ci arriva perché non sono tornati, insomma, se lo immagino.
0: Lui mancava ogni tanto?
1: No.
0: No, quello no, cioè faceva durante il giorno, diciamo, non di...
1: Diciamo che era abile,
0: eccetera.
1: A incastrare i tempi.
0: Il nostro motto era, leggo qua, se torni a casa e sei sorridente, allora va bene così.
1: Esatto, proprio quello. Non è che io...
0: Cioè, si può dire anche che i suoi tradimenti di Luis portavano felicità, perché lui era felice, no, quando tradiva. Era felice, dunque questa felicità veniva trasportata nell'unità familiare.
1: Lui arrivava a casa e sorrideva, e io non mi sono mai voluto interrogare più di un tanto sulle cause. L'importante è che venisse a casa di buon umore e sorridente.
0: Vedi, Parenzo, questa dovrebbe essere un'indicazione. Cioè, allora, se tua moglie tornasse a casa sorridente, tu scoprissi che ti fa sorridere,
2: lei sorride sempre.
0: Sì,
2: sorride,
0: ma magari
2: sempre,
0: sorride, ma perché è stata con qualcun altro. Immagino, non lo so.
2: Io ti querelo e immagino che lo sia. Dopo, se la signora che è lì sì. È sorridente perché il marito è andato a fare i trenini con altre amichette. Sì. Io cosa ho? Chi sono io per giudicare? Dico, evviva! Se alla signora le piace così, sì. Io dico, avete già avuto tante disgrazie, avete già avuto un processo che avete dovuto affrontare e poi quello per fortuna è stato assolto. Ma voglio dire, avete già tanto casino, tanto casino. Ma perché dovete fare anche i trenini con altre persone? Io questo non. Però fate quello che volete. Cioè,
1: no, non
2: mi sembra la cosa meno grave. Cioè, voglio dire, tra tutte le cose che sono accadute, il trenino e le amanti.
0: Quando una volta lei ha detto che ha pensato al suicidio, che una volta ha detto questa cosa, non era legato, diciamo, alla relazione con suo marito, non era legato al tipo, no, di relazione, erano altre cose.
1: Era legato al fatto che, diciamo, mi trovavo in un momento in cui non si vedeva la luce in fondo al tunnel.
0: Su questa vicenda giudiziaria.
1: Sulla vicenda giudiziaria c'erano anche altri tipi di tensioni, sì. Si sono sovrapposti problemi di tipo sociale al lavoro. È stato un momento in cui
0: vedevo
1: tutto nero.
0: Ma non c'è niente.
1: E ho avuto un attimo perché non. Un attimo di disperazione in cui ho pensato, sì. Potrebbe essere una soluzione imboccare l'uscita sul retro zitti zitti, senza dire niente.
0: Ma non ha mai pensato almeno alle modalità, diciamo, no?
1: Però è durato una mezza giornata e per portarmi avanti, perché sono una che pianifica, ho scritto una lettera sia ai miei genitori che in quel momento a Luis, che era detenuto, e in quel momento ho pensato fossero le uniche persone che meritavano che meritassero una spiegazione di questo eventuale gesto se l'avessi compiuto.
0: Posso dire, suo marito, che lei sappia dunque, riprendendo toni insomma un po' più
1: leggeri.
0: Più leggeri, è stato con una che lei sappia, con quante persone è stato?
1: Con mia cugina, una mia collega.
0: La sua cugina, la pure vicina. La cugina.
1: Così è emerso il processo.
0: È emersa una cugina pure.
2: Non lo sapevo.
0: È che lei ha ancora rapporti con questa cugina?
1: No, non pazzesco. Ce li avevo già più per altri motivi. Poi dopo ho saputo questo, perché resta ben inteso. Un conto è avere la
2: non
1: libertà.
2: Non è simpatico. Appunto.
0: La libertà di fare.
1: Un conto è avere la libertà, diciamo, di uscire dalla monotonia quotidiana.
0: Sì, sì.
1: E un conto è, diciamo, farlo nel tuo giardino, insomma.
0: Ho capito, però pure lui è andato qua.
1: Appunto.
0: Ho capito, non sei incazzato pure con lui?
1: È certo che sì. Certo che sì, con tutte e due.
0: Con tutte e due?
1: Certo.
0: Però più con la cugina, forse.
2: Ma è il cugino.
1: Perché se io volevo prendermi una licenza poetica,
2: ma bella
1: non è
2: famiglia.
1: Che me la prendevo con gli amici suoi, no?
2: Cioè, ma che bella dire, famiglia, complimenti, mia cara. Complimenti,
0: ma che c'entra lei, poveraccia? Da questo punto
2: capito,
0: di vista,
2: ma a casa mia non succede che qualcuno va con la cugina, dai, ragazzi, super.
1: Non lo so. Lei non so se farà una coppia forense del telefono di uno dei suoi parenti, cosa potrebbe.
0: Ma il problema
1: fuori?
0: È questo, che tutto quanto è venuto fuori, perché poi dovendo fare, appunto, andando a scartabellare nel telefono, diciamo, di Luisa, hanno saputo tutto. Questo è il problema.
1: È tutto lì il problema, è che molte persone hanno i coniugi maschio, cioè marito o moglie, di cui che dir si voglia, che magari tradiscono anche in maniere più becere, però hanno la fortuna che la polizia non gli fa una copia forense del telefono, e quindi
0: per cui
1: non
0: abbiamo,
1: si sa cosa c'è
0: abbiamo
1: dentro.
0: Una tua amica, diciamo, una sua amica.
1: Sì, una nostra amica comune.
0: Con cui non avete più relazioni, manco con lei, immagino, lei non ha più relazioni.
1: Ah, lei è sparita, io non l'ho più cercata.
0: Benissimo, una cugina, poi
1: la vicina di casa.
0: La vicina di casa. Di
1: poi diciamo dalla copia forense sono emerse altre
0: cose.
1: Persone, ma di cui io non
0: ignoro
1: l'identità.
0: Come direbbe Farenzo, un'attività fordista, diciamo, un'attività continua da questo punto di vista. È sessualmente molto attivo tuo marito,
1: diciamo,
0: no?
1: Che
0: si diverte molto.
1: Si divertiva.
0: Ma la cosa non ti dispiace nemmeno un po'. Cioè non ti dispiace, non mi dire la verità, perché io sono della tua, sono con te, da questo punto di vista.
1: Cioè, non è che non mi dispiace, è che secondo me il sesso è una cosa e l'amore è un'altra.
0: Oh, un applauso, possiamo fare un applauso? Facciamo
1: non
0: un applauso.
1: Lo faccio da solo.
0: Faccio da solo, ragazzi. Bisogna arrivare, io ho scritto, adesso mi faccio un po' una marchetta, un'automarchetta, ho scritto un capitolo di un libro che ce l'ho qui in mano, che è uscito, uscirà, eccetera, che si chiama Amore e Sesso, cioè Amore e Sesso, pure. In cui c'è, diciamo, filosoficamente, diciamo, è analizzata questa cosa. Amore e sesso sono distinti, o no? O sbaglio?
1: Secondo me sì.
0: Ma questo lei la pensava sin dall'inizio, dopo aver incontrato Luis?
1: No, l'ho sempre pensato, che amore e sesso sono due cose distinte.
0: Dunque, si può tranquillamente.
1: Cioè, si può avere una storia di una notte con uno, non è che è necessario avere l'amore, no?
0: Sì, no, questo non c'è dubbio.
1: E poi domani puoi anche non rivederlo più, oppure lo rivedi altre due o tre volte, poi capisci che umanamente con questa persona.
0: E poi, soprattutto, puoi essere innamorato di qualcuno e fare sesso con un altro.
1: Oppure puoi essere innamorato di qualcuno e.
0: A lei può succedere? Lei è innamorata ancora di suo marito? Innamorata.
1: Ma dal punto di vista del sentimento, sì, sicuramente.
0: Però non
1: sì.
0: Ci fa sesso da un sacco di tempo. No, ma nemmeno quando è tornato adesso, a parte il carcere, diciamo.
1: Adesso non voglio scendere nel particolare, ma dopo che, uscito, cose da sistemare.
0: Dopo che è uscito dal carcere, con lei non c'è.
1: Non ci siamo visti abbastanza lungo
0: per intraprendere questa cosa.
1: Per riprendere le
0: attività. Scusi, però c'è un altro elemento che è quello della, sostanzialmente della poligamia, perché lei suo marito ha un altro matrimonio in piedi.
1: Sì, ma io quando ho conosciuto lui sapevo che lui aveva
2: che casino, ragazzi.
1: Una donna con cui aveva avuto una figlia,
2: sì. Mamma mia,
1: e con cui la
2: casino.
1: Relazione si era interrotta, non ho mai indagato invece? Sui motivi e quindi...
0: Cioè ha un matrimonio in essere ancora in
1: no,
0: sé?
1: No, erano sposati con rito religioso, quindi sì. Non dal punto di vista...
0: Comunque è sposato, dal punto di vista religioso è sposato.
1: Poi si sono lasciati e lui è venuto in Italia,
0: sì.
1: Noi ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, ci siamo sposati... Ma lui non mi ha mai nascosto né l'esistenza della moglie né tantomeno della figlia.
0: E lei l'ha accettato?
1: Ma certo, era lì prima di me.
0: Beh, ho capito però.
2: Che disgrazia.
0: Ma perché che disgrazia? Non ho capito. Ma se la signora accetta ed è felice così. Ma io non ho capito perché deve essere considerato una specie di mostro oppure una
1: cioè,
0: specie...
1: Perché noi guardiamo tutto dal nostro punto
2: mio.
1: Di vista.
0: Sì.
1: Occidentale,
0: no, bigotto,
1: per cui...
0: bigotto, anche un po' bigotto, diciamo
1: perché,
0: la verità.
1: Cioè, comunque voglio dire, se un uomo sposato
0: sì.
1: Ha due o tre amichette con i benefit,
0: sì.
1: Nessuno gli punta il dito, anzi,
0: sì.
1: È un fenomeno.
0: Sì. No? Assolutamente. Invece la donna è esattamente quello che dico io. Se invece lo fa la donna, è una troia, diciamo la verità.
1: Cioè. Invece, io sarei anche per non solo per la poligamia, ma anche per la poliandria, perché io non potrei avere tre mariti. Perché no?
0: Beh, insomma, adesso la poligamia è una cosa giuridica, diciamo, un istituto giuridico. Però comunque lei è favorevole alla poligamia, bisognerebbe introdurla, secondo lei, o la poligamia?
1: Non è che bisogna introdurla, cioè, io penso che
2: ci manca.
0: Non c'è niente di male.
1: È una questione personale, cioè, se ti dà fastidio di dover condividere l'uomo con cui stai insieme a un'altra persona, allora no. Non lo accetti, non è che deve essere una cosa che uno deve dire.
0: No, però secondo lei non c'è nulla
1: quando
0: di male.
1: Quando mi sposo devo firmare la casella poligamo monogamo.
0: Scusi, ma si può dire che lei scelse suo marito anche per la sua, diciamo, magari per le sue prestazioni sessuali?
1: No, cioè, pure.
0: No, zero.
1: No, perché io diciamo che lui l'ho frequentato per un anno che non avevamo nessun tipo di rapporto
0: sì.
1: Fisico. Io uscivo da una relazione, da un matrimonio
0: sì.
1: Che era finito male, quindi...
0: Cioè non è la donna bianca che incontra l'uomo nero dotato perché non riesce a trovare un uomo in Italia, non
2: a,
0: è
2: me, a me sembra...
1: Questo qui
2: a
1: è,
2: me
1: uno,
2: sembra,
1: è uno stereotipo del cazzo, se lo posso dire.
0: Sì, lo dice, lo può dire assolutamente.
1: Visto che parliamo di dotazioni. Perché se io fossi stato
0: 1,78 m
1: per 55 kg, potevo avere anche 90 anni e nessuno che pensava perché dice ti fai l'uomo nero perché non lo trovi in Italia.
0: Sì.
1: Perché va da sé che se non sei... 50 kg e
0: sì,
1: tutta
0: sì,
1: no, conformata secondo sì. Lo standard.
0: Invece lei che è un po', diciamo, possente.
1: Io che
0: cioè,
1: sono più,
0: per forza,
1: più abbondante,
0: per la scelta dell'uomo.
1: Va da sé che dice, ah, perché non lo trovi. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto?
0: Torni presto, grazie, mitologico.
2: Ma figurati.
0: Fermi tutti. Italiani!
3: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
3: alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, disagi in questi minuti per chi viaggia in direzione della Liguria, con code per traffico intenso sulla A26 dei trafori tra Ovada e Genova e per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Per lavori si viaggia in colonna anche sulla A5 Torino-Montebianco verso Aosta all'altezza di Pont Saint-Martin. Per traffico intenso segnaliamo code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Taranto tra l'allacciamento con la A1 e Imola. Infine, sul grande raccordo anulare di Roma, code per incidente in carreggiata interna tra la Prenestina e la Appia. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Qualche settimana fa sono andato a vedere una presentazione di Workday e poi, magia, ho incontrato Paolo Berti, Head of Solution Consulting Italy, Spain and Portugal, e gli ho detto devi assolutamente venire in radio. Buonasera Paolo.
2: Buonasera Pepe.
1: 2 anni fa si parlava di Generative AI, un hype che è durato 2 anni e poi dopodiché agenti. Gli agenti sono quelli che risolveranno tutti i problemi della Terra. Ma questi agenti vivono se sono in grado di connettersi con altre piattaforme, cioè di andare a prendere i dati, prendere le informazioni. Peccato che se noi guardiamo, osserviamo il comportamento umano, gli esseri umani sono tutto fuorché metodici, razionali,

0: l'esempio stupido di cui parlavamo qualche settimana fa è: se io e te ci dobbiamo mettere d'accordo per un appuntamento, ti scrivo una mail, tu mi rispondi su WhatsApp, io ti mando magari un messaggio su Messenger, mi hai trovato su LinkedIn e allora mi ricordi che sparpagliamo le informazioni su tante fonti. Un agente, se non ha accesso a tutti questi strumenti, col cavolo che riesce poi a prendere le informazioni e a fissare l'appuntamento. E quindi come si supera questo problema?
1: Allora, io direi che nei miei più di 20 anni di esperienza nel mondo tecnologico è la prima volta che vedo un allineamento totale globale intorno a un punto, che qualsiasi strumento, qualsiasi tool sia costruito per essere che possa parlare con qualsiasi altro.
0: Interoperabile, quindi.
1: È la prima volta in cui si sta parlando di definire protocolli e standard globali con cui questi agenti possano parlare, no? In un modo globale e comune a tutti. Quindi questo rispondendo alla tua domanda, forse questo problema per la prima volta non lo troveremo più.
0: Forse, lasciami dubitare. Perché? Perché fino a quando non avremo uno standard, avremo tanti pseudo standard e quindi poi tutti indietro che dicono: ragazzi, però il 92% delle aziende che hanno provato l'intelligenza artificiale non sono riusciti a farci nulla perché mancavano le integrazioni, perché mancavano i dati.
1: Assolutamente, mancavano i dati. Io ci aggiungerei una terza componente, che è qualcuno che coordini tutti questi agenti, che li governi, no?
0: Perché qualcuno ieri... o qualcosa? Io temo qualcosa più che qualcuno.
1: Qualcosa. Noi da un punto di vista, per esempio, di Workday abbiamo scommesso per creare uno strato che possa gestire sia gli agenti Workday ma anche gli agenti che non sono Workday, perché pensiamo che nel mondo aziendale comunque non ci si può permettere, no, di avere degli agenti che facciano quello che vogliono senza un controllo, quindi portare un po' di ordine, diciamo, dentro dell'azienda, no?
0: Sì, perché per chi non lo sapesse, e andatevelo a vedere, Workday lavora su due fronti, HR e Finance, specificamente su questi due fronti e non su N altri. Perché questa scelta, secondo te, di lavorare solo su due fronti specifici, cioè di concentrare le proprie attenzioni su due fronti specifici e non di diventare un flower general purpose?
1: Ma sai, io penso che, no, ognuno deve fare il lavoro che sa fare, no? Questo non vuol dire che oggi ci stiamo proponendo come una piattaforma aperta che ci permette di integrarsi con agenti di terzi, che ci permette posizionarsi anche come una piattaforma di intelligenza artificiale a 360 gradi, certo, dentro dell'azienda. Quindi noi ci proponiamo un po' come l'orchestratore di tutti questi agenti aziendali e assicurarsi un po' la compliance e il rigore che vogliamo
0: Nei processi aziendali. Paolo, ma con tutti questi agenti che si parlano, si scambiano informazioni e prendono anche in parte decisioni operative, qual è l'essere umano che ha più voglia di metterci testa in quello che sta facendo? C'è qualcosa che lavora per noi, per quale motivo mi devo dar da fare? E incominciamo sempre più ad arretrare e a limitare il nostro focus, la nostra concentrazione, la nostra capacità, e quindi smettiamo di imparare.
1: Smettiamo di imparare, è probabilmente uno dei rischi, no? Assolutamente. Penso che mi trovi totalmente allineato con la tua visione, una visione, no, che anche come padre di famiglia vivo no, in un modo con un'apprensione particolare, no? Effettivamente, no, è un po' le frasi che mi vengono in mente: con la macchina abbiamo smesso di camminare, no? Con il GPS abbiamo smesso di saperci orientare nelle città, con l'intelligenza artificiale che cosa stiamo abbandonando, no? E questo che cosa stiamo abbandonando è qualcosa che dal mio punto di vista può essere molto importante, e quello che distingue l'essere umano, che è la capacità cognitiva. Se noi non alleniamo questa capacità cognitiva, che cosa diventiamo? Magari saremo anche dei super umani, perché con l'appoggio dell'intelligenza artificiale saremo più performanti. Ma se questa intelligenza artificiale si spegne?
0: E soprattutto, non solo se si spegne, ma se questa intelligenza artificiale non è alimentata da nuova creatività, da nuova informazione, da nuova conoscenza, ma rimane sempre all'interno dello stesso perimetro di conoscenza, come fa a darci delle nuove visioni?
1: La copia della copia della copia, che diventa una... brutta copia.
0: Una bruttissima copia.
1: Assolutamente, no? E poi l'imparare è un altro aspetto importante. Quando tu entri in azienda, fai certi lavori,
0: certo,
1: chiamiamoli di basso livello, che però ti portano a imparare anche gestioni complesse, come interagire con delle persone, eccetera, no? Banalmente oggi questi lavori non ha più senso darli a un umano, no? Ha senso darli all'intelligenza artificiale. Parliamo, certo, di meeting minutes delle riunioni, parliamo di riassunti, sintesi, eccetera, eccetera, no? Piano di azioni, chiamiamoli come vogliamo.
0: Sì.
1: E quindi uno degli problemi anche nelle aziende è: ma come coltiviamo il leader del futuro? No? E questo leader del futuro mi aspetterei che ha una capacità creativa, una capacità di leader.

0: leadership, una capacità di intuizione, no? Io penso che arriveremo a trovare un bilancio in tutto questo dove dovremo stimolare sempre di più, no? Magari risparmiamo tempo da un lato, dobbiamo assicurarci che nelle aziende sia poi un terreno fertile per la creatività, per l'istinto, per tutti quegli aspetti più umani dove l'intelligenza artificiale non può chiaramente aiutarci.
1: E allora, secondo te, e qui vorrei chiudere un pochino questa chiacchierata, il futuro degli agenti oggi, che un po' viene visto, venduto, presentato come quell'elemento che fa da trade union tra tante piattaforme, e l'uomo che finalmente, lo metto tra virgolette, si libera del fardello delle attività ripetitive. Secondo te che futuro avrà?
0: Allora, io vedo due livelli. No, uno è rimuovere la barriera tecnologica, dello strumento tecnologico alla persona. Che cosa vuol dire? Oggi noi abbiamo imparato parte del fatto che comunque i white collar, le persone che utilizzano computer, hanno un certo status, è perché sono stati capaci di imparare degli strumenti tecnologici, chiamali Word, chiamalo Excel, chiamalo qualsiasi sistema che utilizziamo nel mondo aziendale, e quella è la loro abilità. Questa non vale più niente, no? Quindi dove andremo è un'interfaccia come Sana, dove io con un linguaggio naturale farò fare al sistema, cercherò informazione, gli farò ricercare, prendere azioni, fare cose per me, dove poi alla fine magari prenderò un'azione finale, no? Quindi questo è il modo come comunicheremo con la tecnologia, cambierà drasticamente. Questa è una parte. E l'altra parte, io penso che l'evoluzione degli agenti andrà verso una stabilizzazione, dove no, dal far west di agenti che fanno tutti, magari li limiteremo, gli metteremo certe linee guida, no? Per esempio noi in Workday siamo molto focalizzati su creare agenti che hanno sottostanti delle regole molto chiare. Cioè nel mondo aziendale, nel mondo HR e finance, non possiamo permetterci di essere probabilistici. Dobbiamo assicurarci che la risposta di un agente, l'azione che prende un agente, sia consistente per tutti i dipendenti. Mm-hmm. E questo può essere solo fatto con degli agenti che hanno una parte di intelligenza artificiale, ma sottostante hanno dei processi ben definiti che portano rigore a quello che fanno. E quello è il nostro posizionamento nel mercato da un punto di vista di Workday, e penso che fondamentalmente magari ci stiamo anticipando a quella che sarà la tendenza del futuro.
1: Ringraziamo allora Paolo Berti, che è Head of Solution Consulting di Italy, Spain e Portugal di Workday, per essere stato ai microfoni di Radio Next.
0: Grazie a te per invitarmi.
1: Grazie a Gian in regia per averci dato una mano anche questa sera. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, una nuova puntata di Radio Next. A seguire il podcast della versione estesa della nostra chiacchierata con, in questo caso, il nostro ospite Paolo. Un saluto da Pepe Modero.

0: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
1: Non è vero che è il futuro a sfidarci, ma il presente. E trovare il modo migliore per affrontarlo è la vera sfida. Lo si può fare soltanto grazie alla fiducia nelle connessioni e a chi crede che adesso sia l'unico momento giusto. Noi siamo l'impatto positivo. Noi siamo la trasformazione. Noi siamo Federmanager. Connessi per crescere.
2: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
4: È una situazione abbastanza delicata perché appunto i lavori, la ricerca, il soccorso a cui contribuiremo anche noi sta andando avanti lentamente, quindi il consolato e anche l'unità di crisi tra ieri e oggi stanno ricevendo telefonate da parte di parenti, da parte di connazionali che si trovano lì, qualcuno è in ospedale, qualcuno è stato trovato, poi non riuscivano a mettersi in contatto le famiglie con i propri cari, ma poi insomma siamo riusciti a ristabilire un contatto, quindi ecco, la situazione è molto fluida, non abbiamo ecco, casi specifici in questo momento come dire, ad attenzionare, però sono tante piccole situazioni delicate che scambiano di ora in ora.
5: E questo, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è il punto che ha fatto oggi la consigliera dell'unità di crisi della Farnesina del nostro Ministero degli Esteri, Maria Teresa Del Re, sulla possibile presenza di italiani nelle tantissime vittime che sono previste in Venezuela, perché per il momento si parla di circa 1000 morti, però ci sono almeno 50.000 dispersi e giustamente Maria Teresa Del Re dice la situazione è in continua evoluzione, quindi andiamo insomma in modo cauto. Ci collegheremo anche questa sera con il nostro corrispondente dall'America Latina per raccontarci man mano quello che succede in un paese ormai allo stremo e dove stanno per passare le fatidiche 72 ore. Voi sapete che appunto secondo le protezioni civili di tutto il mondo le persone che si ha speranza di trovare vive devono essere trovate entro questo lasso di tempo, 72 ore. Poi c'è una buona notizia, così sembra, ci faremo poi diciamo spiegare da un esperto di geopolitica, quella dell'accordo raggiunto a Washington tra Israele e Libano che mette diciamo così un po' le condizioni per arrivare finalmente a una pace. Poi molti altri argomenti come sempre anche in quest'ultima settimana della quest'ultima puntata della settimana che approfondiremo con gli ospiti e con e commentate naturalmente dalle vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte come sempre oppure attraverso messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666, il numero per WhatsApp è sempre lo stesso, 349-238-6666, ma prima di tutto vi sintetizzo la giornata. Medio Oriente ha raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro tra Israele e Libano. Hezbollah condanna però l'intesa poiché dice causa divisioni interne. Nel frattempo sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro le navi. In Venezuela si teme l'ecatombe. Se i morti accertati sono al momento circa 920, i dispersi sarebbero oltre 50.000 tra le vittime anche tra italo-venezuelani. La strage delle donne in Italia per mano maschile, donna morta nel Salernitano, è stato fermato il compagno. Attacco hacker a Trenitalia ed è polemica sulla scelta come eventuale amministratore delegato di Strisciuglio che è tra i rinviati a giudizio per la strage di Brandizzo. L'opposizione attacca Salvini. L'ondata di caldo estremo non molla e il fine settimana si annuncia da record. Partiamo quindi, visto che parliamo sempre di guerre e di una guerra per il momento forse pare ci possa essere uno spiraglio di pace, quantomeno di tregua. Parliamo però di quello che succede, della guerra che troppi uomini continuano a fare contro le donne in Italia e anche nel mondo. Noi ci occupiamo del nostro paese in primis, naturalmente. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che la scorsa notte è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il decreto è stato emesso al termine di un interrogatorio fiume nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna di 56 anni che servirà a ricostruire in maniera certa le cause della morte. A insospettire i carabinieri erano stati alcuni segni riscontrati all'altezza del collo. Nelle ore successive il 70enne è stato ascoltato a lungo prima del fermo arrivato in serata. E siamo al Medio Oriente. Israele e Libano, come sentivate, hanno raggiunto un accordo quadro per la fine della guerra, firmato oggi a Washington. Rubio, segretario di Stato americano, parla di un primo passo verso la pace e il primo ministro israeliano Netanyahu esulta e parla di un bel colpo all'Iran. Hezbollah però condanna l'intesa poiché dichiara provoca divisioni interne. E ne parleremo appunto nel corso di questa puntata di Effetto Notte, così come anche dei rapporti tra Stati Uniti e Iran, visto che sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro le navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, scrive Trump sul suo social Truth, aggiungendo che sono stati lanciati almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito e uno ha colpito, scrive, in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Si tratta di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco, aggiunge il presidente americano. Si aggrava ulteriormente, adesso invece passiamo al disastro in Venezuela, il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il paese, oltre 50.000 dispersi, si continua a scavare tra le macerie, 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
6: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse, mentre il bilancio provvisorio, reso noto dalla leader ad interim, Delcy Rodriguez, è fermo a 589 morti e 2.980. Feriti.
7: E speriamo di recuperare la maggior quantità di persone con vita.
6: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso. Mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E dopo, come vi dicevo, ci colleghiamo col nostro corrispondente dal Sud America. Ora invece parliamo della guerra scattata con l'invasione russa dell'Ucraina. Oltre 700 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine contro diverse regioni della Russia, tra cui quelle di Mosca, dalla notte di giovedì fino alla mattinata di venerdì. E ancora una volta, tra i territori presi di mira, c'è la Crimea, annessa dai russi nel 2014, dove le autorità locali hanno dichiarato uno stato di emergenza per cercare di far fronte a una grave penuria di carburanti ed elettricità provocata dai continui raid ucraini che puntano a isolare la penisola dal resto della Russia. Ora invece la situazione economica del nostro paese nella nuova istantanea fornita dall'Istat.
8: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
5: Notizie che riguardano le ferrovie Trenitalia. Ieri abbiamo raccontato appunto della sentenza definitiva di condanna nei confronti dell'ex amministratore delegato di FS e di RFI Mauro Moretti, e poi invece le dimissioni volute da Salvini dell'attuale amministratore Donnarumma. Adesso quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di fare chiarezza e spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia oggetto di un attacco informatico che ha coinvolto un numero imprecisato di clienti.
9: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo

0: L'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto torniamo a parlare di Trump. Il presidente americano ricomincia a minacciare l'Europa e dice dazi al 100% se scatta la digital tax, quindi la tassa sui colossi digitali. L'Unione Europea dice è un nostro diritto sovrano, la replica che c'è stata poco fa. Ora, ancora all'estero, ma per un'altra vicenda sconvolgente, cade in parte nel Regno Unito il riserbo investigativo e giudiziario su una vicenda che ricorda da vicino quanto accaduto, ricordate, in Francia. Gisèle Pelicot, vittima di ignobili stupri seriali maturati nelle mura di casa e protagonista poi di una coraggiosa denuncia legale contro il marito che la drogava e la fece violentare da centinaia di uomini, sfociata alla fine in una condanna esemplare fino a diventare lei simbolo internazionale della lotta contro le violenze domestiche e familiari. Anche in questo caso lo scandalo ha a che fare con una storia spaventosa di abusi sessuali compiuti da un uomo sulla moglie, drogata e violentata insieme ad altri per anni. I fatti accaduti nell'area metropolitana di Manchester, nel nord dell'Inghilterra, coinvolgono un sessantenne, il cui nome non può essere ancora pubblicato solo perché a tutela dell'identità della sua ex consorte e vittima, e sono frutto di una complessa indagine di polizia nata dalle denunce della donna dopo anni di calvario. Alla sbarra sono chiamati per ora il marito predatore e 12 dei suoi 13 presunti complici di età compresa tra i 28 e i 73 anni. Cambiamo completamente argomento. Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città a bollino rosso, previste massime fino a 40 gradi.
2: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri hanno deciso di non lavorare. Ritmi frenetici e aree molto ampie da coprire, i principali problemi dei dipendenti lombardi che chiedono anche una riduzione del lavoro dato il caldo estremo.
3: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana, compro oggi, mi arriva domani, è lo sciopero dei corrieri lombardi, tutti sotto contratto, con aziende appaltatrici, fermi nei magazzini, circa 400.000 pacchi, la quantità che di solito viene distribuita in una sola giornata nella regione. I trasportatori che chiedono l'anonimato dichiarano condizioni lavorative peggiori rispetto al passato, più consegne, meno tempo e nessuna differenza se fuori dal furgone ci sono 40 gradi o un acquazzone. C'è poi un monitoraggio costante, tratte sempre più ampie da coprire. Per questo la CGIL ha indetto una mobilitazione nel giorno strategico dei Prime Day che ha registrato un'ampia adesione.
4: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia. Sono stati presidi tutti partecipati, con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
3: Lo sciopero, avverte il sindacato, non si fermerà. Azienda per azienda ci saranno stop a singhiozzo che potrebbero rallentare il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La notizia non ha colto di sorpresa, i segnali della rottura c'erano già tutti, parliamo di un sodalizio televisivo che non ha raccolto i risultati sperati.
5: A 2 anni dal suo addio alla Rai, Amadeus saluta anche Warner Bros. Discovery. Si chiude così consensualmente il contratto che avrebbe legato conduttore Media Company per altre 2 stagioni. Si chiude così con ringraziamenti e auguri reciproci un'avventura poco felice. Ascolti non entusiasmanti per l'Access Prime Time di chissà chi è. Meglio la corrida che ha chiuso il ciclo autunnale con una media vicina al 6,3% di share. Flop per il talent Like a Star rimasto inchiodato al 2%.

0: qualcosa per cento. Se Warner ora attenderà la fusione con Paramount prima di rilanciare con nuovi progetti, appare sicuramente più incerto il futuro di Amadeus. Per ora pare chiusa la strada in Rai, a Mediaset già presente con la giuria di Amici di Maria De Filippi. Tra il 6 e l'8 luglio verranno svelati i palinsesti di gran parte delle grandi reti e sicuramente sul futuro di Amadeus si scateneranno gli interrogativi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per quanto riguarda lo sport, nel corso della puntata naturalmente ci saranno aggiornamenti sulle partite in corso dei mondiali di calcio maschili.

Debutto trionfale, per ultimo il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, uscito il 19 giugno, conquista la vetta della classifica top 100 degli album Feminik. Cantautore romano che si prepara al concerto evento del 4 luglio a Tor Vergata con 250.000 persone, si impone su Tutto è possibile di Joly al secondo posto.

Mentre al terzo posto, ormai da tempo infinito, non sappiamo neanche calcolare quanto, Tutta vita sempre di Olly, che chiude il podio appunto dei primi tre posti. Sul fronte dei singoli, Ossessione di Samurai J resta saldamente al primo posto per la 18ª settimana consecutiva.

0: pezzo di acquario.
1: Molto bene, adesso c'è la prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo invece con gli approfondimenti e gli ospiti e i vostri commenti.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Bene, ora è tempo con le notizie di approfondirle, quelle in primo piano con gli ospiti, dopo aver raccontate in sintesi come sempre all'inizio. Roberta Giordano naturalmente costantemente con voi e non solo potete commentare i fatti in primo piano oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, ma anche scrivere messaggi al 349-238-6666, numero per WhatsApp, dicevo, ma anche commentare. Dire, anzi, siccome è l'ultimo giorno della settimana, come sempre il venerdì, vi chiedo anche di designare qual è stata secondo voi la notizia della settimana, quindi la notizia della settimana per antonomasia. Vedo molti che parlano del disastroso terremoto di Venezuela, naturalmente. Antonella dice: il DDL caccia 2026 passato al Senato con una, diciamo, una faccina molto contrariata. Marco dice: oltre a politica italiana, il terremoto in Venezuela, che è la priorità assoluta. Terremoto in Venezuela per un'altra ascoltatrice. Poi dice: lo sconcertante uso di droga dei minori, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, visto che è stato presentato questo rapporto in Parlamento. E oggi è la giornata mondiale contro la droga. Per Claudio sono i 500 aerei decollati dall'Italia verso l'Iran all'insaputa del Parlamento, anche se diciamo la questione è un pochino più complessa ed effettivamente però ci si aspetta, almeno l'opposizione si aspetta, ma sarebbe comunque diciamo vantaggio anche del governo poi chiarire in Parlamento nei prossimi giorni. Anche per Elena il terremoto in Venezuela e le sconcertanti notizie del governo, dice Ada. Scioccata dalla notizia dei minori che utilizzano sostanze stupefacenti e non soltanto quelle, purtroppo, dice poi naturalmente il terremoto in Venezuela. Anche secondo Roberto il terremoto, così per Floriano, per Rossella, insomma, diciamo che effettivamente purtroppo la notizia di questa settimana, questo disastro incredibile di cui parleremo dopo. Adesso c'è un altro argomento. Quella che sembrerebbe una buona notizia, ormai dobbiamo essere sempre molto prudenti quando parliamo di queste intese, di questi accordi, negoziati eccetera eccetera, che cercano di portare fuori da una situazione di guerra. La notizia che è arrivata questa sera è che sono stati firmati i negoziati tra, almeno un accordo quadro tra Israele e il Libano. Questo mentre sappiamo che i negoziati invece tra Stati Uniti e Iran devono ancora essere concretizzati, completati e sapete che c'è la questione del nucleare dell'Iran, ancora la questione dello stretto di Hormuz, sembrava che fossero passate un po' di navi, però oggi Trump ha accusato l'Iran di avere violato la tregua colpendo con dei droni una petroliera e c'era anche dentro l'accordo voluto dall'Iran, cioè una delle clausole dell'Iran era che si arrivasse anche a una tregua, alla pace in Libano, cioè che non ci fosse più la guerra tra Israele e Libano, in pratica tra Israele e Hezbollah. Ebbene, è arrivato questa sera questo accordo ed è stato firmato a Washington. Rubio, segretario di Stato americano, ha detto: c'è questo accordo quadro fra Libano e Israele ed è un primo passo. Siamo lieti di annunciare questo accordo, è stato fatto con la mediazione degli Stati Uniti, è un primo passo, pace e sicurezza, ha detto ancora Rubio, è quello che questi due paesi meritano. Poi ci sono state le dichiarazioni del primo ministro israeliano Netanyahu, il quale ha detto: è un grande risultato, sono stati negoziati lunghi, oggi hanno dato i loro frutti, la cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, questo, ha detto, è un grande risultato e lo manterremo finché Hezbollah non si disarmerà, finché esisterà un pericolo per lo Stato di Israele. E questo, ha aggiunto Netanyahu, è anche un duro colpo per l'Iran. In sostanza, Israele, Libano e Stati Uniti gli stanno dicendo, dice Netanyahu, stanno dicendo all'Iran: non sono affari vostri. Manteniamo costantemente la zona di sicurezza originaria al di fuori della portata dei missili anticarro. È intervenuto poi a stretto giro anche Hezbollah, nemico acerrimo di Israele, sostenuto dall'Iran, che ha condannato questo accordo quadro perché dice: causa divisioni interne, riaffermiamo la nostra posizione che respinge i negoziati diretti col nemico israeliano, mettiamo in guardia contro la deriva politica e di sicurezza dei negoziati che mina, dice Hezbollah, la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. Cosa invece ne pensa di questo accordo Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dell'OIA, Istituto Affari Internazionali? Bentornato Marrone con Effetto Notte, buonasera.
0: Grazie, buonasera.
1: Quindi sembrerebbe una buona notizia se effettivamente ci sono gli elementi perché ci sia effettivamente una tregua, sia duratura, si arrivi poi alla pace. Hezbollah però probabilmente non mollerà, quindi questo accordo è stato fatto tra Israele e tra il governo del Libano, che però sappiamo è in una posizione di debolezza. Marrone,
0: allora intanto è una buona notizia in un periodo in cui le buone notizie scarseggiano, quindi
1: questo è un passo importante, rilevante.
0: È significativo anche perché Israele ha incominciato a colpire Hezbollah nel sud del Libano molto tempo fa, poco dopo l'attacco da parte di Hamas del 7 ottobre, quindi è un conflitto lungo, bisognerà vedere se questo accordo regge, se Hezbollah non cercherà di rimetterlo in discussione attaccando le forze israeliane e quindi provocando una reazione sproporzionata da parte di Israele, però al momento è una buona notizia. Il governo libanese sì, ovviamente ha

0: perché è un paese fragile, multietnico, multireligioso, in cui Hezbollah controlla una parte di territorio, di economia, di popolazione, però comunque è un governo che rappresenta sicuramente la maggior parte dei libanesi che non vogliono questo conflitto con Israele. E se Israele entra nell'ottica di rafforzare il governo del Libano, quindi di rafforzare una controparte, di rafforzare una stabilità regionale, anche accettando alcuni compromessi, quindi di ritirarsi da una parte stessa del Libano, è la strada giusta. È la strada giusta sapendo che Hezbollah, io continuo a ripetere, è molto molto difficile da disarmare, è molto molto difficile da sradicare. Il punto è ridurre il rischio, congelare la situazione e lavorare per un miglioramento, ma nel lungo periodo, non è un affare di breve periodo. E quindi serve una costante pressione diplomatica, servono incentivi per i libanesi affinché si distanziano da Hezbollah e serve innanzitutto che non riprendano ostilità e che quindi si materializzi un'alternativa ad Hezbollah per la maggior parte di quella popolazione.
1: Oh, e su questo quindi ci permettiamo di nutrire qualche speranza, seppure insomma a lungo termine. Invece, Alessandro Marrone, sull'altro fronte, quello dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, è salita di nuovo la tensione nel famigerato, famoso, come vogliamo chiamare ormai, stretto di Hormuz, perché ci sono stati degli attacchi con dei droni iraniani a delle navi. Trump ha detto che Teheran ha violato il cessate il fuoco e ha detto che sono stati lanciati almeno quattro droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito. Uno ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande, costosissima nave da carico. Si tratta, scrive ancora Trump sul suo social, di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. E poi era trapelata anche la notizia in giornata che ci fosse un contatto diretto sullo stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Teheran, insomma, come se si fosse vicini a una possibile soluzione con un contatto più prossimo, più diretto, mentre in serata i cosiddetti guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, hanno smentito le affermazioni di alcuni funzionari statunitensi e hanno detto: si tratta di una menzogna completa, lo smentiamo con forza, non è mai accaduto, non accadrà, ha detto il portavoce dei Pasdaran. Lo stretto di Hormuz è territorio iraniano, non ha nulla a che fare con gli Stati Uniti. Insomma, ancora, a parte la questione nucleare, sul Libano forse c'è una possibile soluzione, ma vediamo poi le reazioni di Hezbollah, però sulla questione dello stretto di Hormuz continua a esserci un tira e molla, Marrone.
0: Un tira e molla da un lato perché in Iran comunque ci sono falchi e colombe, ci sono sempre stati, d'altronde sono state ricorrenti manifestazioni di piazza e tentativi di uscire dal regime dittatoriale degli Ayatollah. E tuttora il presidente sicuramente incarna una linea più moderata rispetto ai guardiani della rivoluzione o agli eredi di Khamenei. Quindi c'è, diciamo, questa dialettica interna all'Iran. C'è l'imprevedibilità, non una dialettica, perché non c'è dialettica, ma c'è un'imprevedibilità del presidente statunitense di dove vuole indirizzare la sua amministrazione e i rapporti con l'Iran. In mezzo c'è una situazione che indubbiamente vede l'Iran oggi al tavolo con il negoziale con gli Stati Uniti più forte di quanto fosse 4 mesi fa, nonostante le perdite di leadership, le perdite di capacità militari, le distruzioni subite, ma politicamente è più forte, perché ha dimostrato di poter chiudere lo stretto di Hormuz e ha dimostrato che questo fa più danno all'economia statunitense di quanto il blocco americano lo faccia all'economia iraniana, o perlomeno l'Iran è più disposto a accettare sacrifici di quanto sia l'amministrazione Trump. E quindi in realtà la posizione dell'Iran è più forte e questo, diciamo, bisogna vedere quanto l'amministrazione Trump riuscirà a gestire questa nuova situazione e quanto riuscirà a raggiungere un risultato che poi possa essere, diciamo, venduto all'opinione pubblica americana come una vittoria, perché finora una vittoria non c'è stata, anzi, c'è stato un peggioramento delle condizioni di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Quindi non è detto che il negoziato vada a buon fine, c'è molta incertezza, come c'è stata in tutta questa storia da 6 mesi a questa parte, e temo che l'incertezza continuerà. Il fatto che perlomeno si continui a negoziare e sia ripreso, seppur parzialmente, il traffico mercantile nel stretto di Hormuz è una mezza buona notizia, diciamo mezza mezza perché è una buona notizia, ma la situazione rimane sicuramente peggiore di quanto fosse al 27 febbraio, prima dell'inizio di questa sciagurata guerra.
1: Certo, e poi l'abbiamo ripetuto infinite volte, non ha neanche portato a un cambio di regime, cosa che all'inizio aveva espresso come obiettivo Trump, non c'è stato. Alla pochi giorni fa la sua dichiarazione in un'intervista in cui ha detto no.

0: può avere la minima simpatia, non c'è stato neanche il cambio di regime, neanche come effetto collaterale. Qualche ascoltatore dice: il Libano ha le metastasi di Hezbollah, che è incurabile, tutti questi accordi sono solo palliativi, e poi Trump è un illuso, non si possono fare mezze guerre con dei pezzenti fanatici come i Pasdaran. Qualcuno diciamo molto pessimista sulla possibilità che effettivamente ci possano essere dei negoziati, degli accordi a lungo termine. Marrone, per chiudere.
1: Ma allora, il Medio Oriente ha dimostrato purtroppo una tendenza ai conflitti, ma anche una capacità di importanti accordi di pace. Pensiamo a quello tra Israele e Egitto che si erano combattuti, a quello tra l'Israele di Rabin e l'OLP di Arafat, dopo comunque decenni di terrorismo da parte palestinese, e così via. Quindi, diciamo, mai dire mai, è possibile, è molto arduo, è molto difficile, ma non si può escludere a priori e non si deve escludere a priori. Questa deve rimanere la logica, non dico di andare d'amore d'accordo, ma di una convivenza pacifica anche tra modelli religiosi, modelli sociali, modelli politici profondamente diversi tra loro. Il punto dei Pasdaran, sì, è vero, però l'Iran, diciamo, va oltre Pasdaran, nel senso. È uno Stato con una identità statuale, un'identità nazionale, un collante religioso molto forte e quindi molto diverso dal Venezuela di Maduro, dove a Trump è riuscito la sostituzione del vertice con l'operazione di inizio anno. Quindi è uno Stato che ha saputo resistere alla campagna americana, provando appunto l'infondatezza della strategia americana e israeliana, ma ribadisco, è uno Stato in cui c'è comunque una dialettica tra fasce della popolazione diversa, tra posizioni politiche diverse. Il avere un periodo di tregua e poi un periodo di pace, se succedesse, potrebbe dare fiato a una dialettica interna alle forze più riformiste, che invece si è visto quando c'è un attacco straniero, non si rivoltano contro il proprio regime o non sono in grado di farlo.
0: Forse
1: anche
0: non
1: se
0: sono in grado di farlo,
1: comunque,
0: no? Magari non hanno gli
1: forse
0: strumenti,
1: entrambi,
0: le
1: però
0: armi.
1: Fatto sta che non c'è stato questo cambio di regime, quindi cioè, si è dimostrato che anche il massimo della pressione militare con la decapitazione della leadership alla fine non ha portato a una rivolta contro i dittatori sanguinari al potere, ma in qualche modo ha portato a resistere per la difesa del proprio Stato e del proprio territorio, quindi ha avuto l'effetto contrario a quello ipotizzato dall'amministrazione Trump.
0: Invece, ecco, sì, direi che a questo punto rimaniamo con l'occhio attento a possibili aggiornamenti su come prosegue intanto questo accordo quadro tra Israele e Libano. E ringrazio Alessandro Marrone dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molte. E a presto.
1: Prego, buon lavoro.
0: Grazie, buona serata. Vedo un'ascoltatrice, Silvia, dalla pagina Facebook di Effetto Note, il 349-238-6666, numero per WhatsApp, che a proposito della sua notizia della settimana, sapete che il venerdì ve lo chiedo qual è la vostra notizia della settimana, dice: per me è la condanna definitiva dopo 17 anni della strage di Viareggio, ne abbiamo parlato proprio ieri. Pausa di riflessione, torno ratta come la folgore.
2: Finalmente mi sono sentito uguale agli altri.
3: Sembrano piccole conquiste, ma per noi genitori significano tanto.
4: Nel nostro paese quasi 3 milioni di persone convivono con una disabilità e rischiano l'isolamento sociale. Per molte famiglie il futuro dei propri figli diventa una domanda piena di paura. Per questo a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento, è nata una risposta concreta. Si chiama Casa Santa Rita, un luogo che accoglie più di 100 giovani e adulti con disabilità, offrendo attività quotidiane, laboratori, autonomia e soprattutto relazioni. Ogni anno, grazie all'8 per 1000, la Chiesa Cattolica sostiene circa 170 progetti dedicati a giovani e adulti con disabilità congenita o acquisita in tutta Italia. Destina l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Vai su 8per1000.it e scopri tutti i progetti. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Tempo in diretta. Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini.

0: e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
4: E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire io questa notizia mica la sapevo, perché qui prima ve le racconto in sintesi le più importanti della giornata d'Italia dall'estero, poi ne approfondisco alcune in primo piano con gli ospiti. A proposito di notizie, venerdì vi chiedo anche, oltre a commentare i fatti del giorno, qual è stata secondo voi la notizia della settimana. Finora sono arrivati tantissimi messaggi ovviamente su un argomento di cui parleremo tra pochissimo, mentre un altro ascoltatore dice il dato, che non è nuovo purtroppo, e dice l'82% praticamente del gettito IRPEF complessivo che grava sui lavoratori dipendenti, sui pensionati, l'82% quindi delle tasse, a fronte di un numero record di contribuenti che non versa nulla o beneficia dei regimi agevolati. E invece appunto diciamo che la gran parte di voi ha designato come notizia della settimana il terribile terremoto in Venezuela. Le vittime al momento salgono a circa 1000, però se consideriamo che aumentano di momento in momento le cifre relative ai dispersi, adesso si parla di almeno 50.000 dispersi in questo terribile terremoto che ha colpito il Venezuela con scosse fortissime nella notte tra mercoledì e giovedì. 50.000 dispersi, si continua a scavare anche a mani nude con mezzi di fortuna a Caracas, la capitale, ma anche nella zona più colpita che è la Guaira, e alla ricerca di un segnale, di un lamento, di un richiamo da parte di qualcuno, perché come vi dicevo all'inizio è una corsa contro il tempo, poiché per tutte le protezioni civili del mondo la finestra di tempo utile per ritrovare persone vive in genere sono le 72 ore. E raccontavamo ieri appunto di decine e decine di palazzi che sono crollati su se stessi, distrutti, di queste immagini da zone di bombardamento, e con tanti dispersi e con anche ovviamente tantissime persone che chiedono delle notizie sui propri cari, anche per quanto riguarda l'Italia. Intanto ci colleghiamo con il nostro corrispondente dal Sud America, Maurizio Monte, che è anche direttore dei contenuti di Buenos Aires TV. Buonasera Maurizio e grazie ancora per il tuo collegamento, per il tuo lavoro.
5: Ciao, buonasera, buonasera. Sì, la situazione è sempre difficile, quello che parlavamo ieri sui numeri, sono tutti numeri destinati a cambiare. L'opposizione venezuelana ha creato un sito web che si chiama Desaparecidos Terremoto Venezuela, dove le persone possono informare sulle persone scomparse. Ci sono in questo momento 62.018 persone, senza contatto 52.083 persone. Sono stati rintracciati 9.935 persone. Questi numeri sono numeri che non necessariamente vuol dire che ci saranno 52.000 morti, perché le comunicazioni in Venezuela sono molto l'Istituto Geografico degli Stati Uniti aveva fatto diverse stime, una stima forse la peggiore parlava di più di 100.000, tenendo conto la costruzione, la quantità di persone che abitano nella zona di Caracas e Gran Caracas, che è stata la zona più colpita, malgrado l'epicentro non sia stato vicino a Caracas, però la conformazione del terreno ha fatto sì che soprattutto la Guaira sia lo stato più colpito. Tu dicevi 920 morti, il governo comincia a far sapere pian piano la vera dimensione di questa tragedia, una tragedia che arriva in un momento complesso, ma se uno fa conto quello che è successo dopo la cattura di Maduro, è un momento senza dubbi più favorevole per tutti gli aiuti che sta ricevendo. Addirittura gli Stati Uniti hanno compromesso 150 milioni di dollari, adesso poco fa hanno inviato due aerei, navi da guerra, elicotteri, esperti nelle piste per gli aeroporti. Quindi l'aiuto degli Stati Uniti sono forti, perché anche l'amministrazione Trump sa che dall'altra parte c'è la Cina, che anche loro, la Cina ha offerto aiuti per la ricostruzione, quindi ci sarà anche un bottino geopolitico in Sud America dopo questa tragedia, che senza dubbi ci sarà. Per alcune settimane staremo a parlare delle perdite di vite umane che saranno sempre più gravi.
4: Oh, Maurizio, oggi, poi ricordiamo che stanno arrivando aiuti da tutto il mondo, anche dicevamo anche ieri dall'Italia, soccorritori sanitari, funzionari, c'è la missione italiana in sostegno alla popolazione che è in volo verso Caracas, sull'aereo messo a disposizione dal Ministero della Difesa ci sono almeno 97 persone tra vigili del fuoco, operatori della protezione civile provenienti da 6 regioni italiane che sono Lazio, Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Sentiamo a proposito anche della possibilità che ci siano degli italiani, intanto 3 italo-venezuelani si sa che sono morti. Sentiamo cosa ha detto oggi il ministro Tajani a proposito dei dati ancora chiaramente approssimativi.
6: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, sono 5 feriti al momento accertati, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000. Quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie.
4: Maurizio, insomma, la situazione è quella che è, quella che abbiamo visto dalle immagini, i numeri, almeno quelli dei dispersi, insomma, diciamo che disegnano abbastanza chiaramente qual è il dramma enorme del Venezuela.
5: Adesso quando uno comincia a vedere le immagini che arrivano sui social, soprattutto dei soccorritori che tirano fuori delle persone, bambini, piccoli, c'è addirittura un bambino che è di un anno e mezzo che è uscito da solo mentre il papà lo chiamava, quindi quando uno comincia a vedere la tragedia, la parte positiva della tragedia, il dolore comunque sempre rimane. Sono 30 i paesi che hanno confermato aiuti.
4: Bella questa addirittura solidarietà internazionale.
5: Sì,
4: Maurizio,
5: questo sì.
4: Ecco, speriamo che sia molto concreta, molto fattiva nei prossimi giorni e poi ovviamente ci aggiorneremo di giorno in giorno, perché la situazione, come dicevano i vari soccorritori, funzionari, eccetera, come dici anche tu, insomma, in costante evoluzione con un disastro del genere. Grazie Maurizio Monte, in diretta da Buenos Aires. Grazie molte. Ciao Maurizio, un abbraccio.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: E inevitabilmente si passa da un argomento all'altro, anche per tempi ristretti, e ci colleghiamo subito col nostro Giovanni Capuano per quanto riguarda invece le partite in corso dei mondiali maschili di calcio. Ciao Giovanni.
7: Roberta, buonasera. Ci occupiamo di qualcosa di leggero dopo le notizie, insomma, che hai raccontato dal Venezuela. E aggiorniamo su Norvegia-Francia, che è la partita, una delle due partite che si sta giocando in questo momento. Si gioca a Boston, oggi è l'ultima giornata del gruppo I, è una partita estremamente divertente quella che stiamo vedendo a Boston, con la Francia avanti 3-1, addirittura con una tripletta di Dembélé, pallone d'oro in carica, e il giocatore attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto 3 gol in 32 minuti, 7, 20 e 32, con la particolarità che dopo il suo 2-0 la Norvegia subito palla al centro ha trovato la rete del 2-1 con Østgaard, ha trovato una rete un po' particolare, sembrata una dormita della difesa della Francia, in realtà addirittura c'erano due giocatori della Francia che erano fuori campo a bere e quindi non si erano accorti che il gioco era ripreso. La Norvegia ne ha fa caldo anche a Boston evidentemente e quindi dobbiamo assolutamente comprenderli. E poi in questo momento è in corso anche l'altra partita del gruppo che chiude Senegal-Iraq 1-0 per il Senegal, al quarto di Arra con l'Iraq che è in 10 uomini per l'espulsione di Sulaka. Francia e Norvegia sanno già di essere qualificate ai sedicesimi di finale, è probabile che la Norvegia a questo punto vada a incrociare con la Costa d'Avorio, la Francia aspetterà una terza classificata. Nella notte ci saranno Uruguay, Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita che chiudono il gruppo H, la Spagna deve arrivare prima per evitare l'Argentina e poi domani all'alba gruppo G si chiude Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio.
4: Grazie per questi aggiornamenti Giovanni Capuano. Grazie Giovanni, ora vi lascio alla viabilità, reportage del venerdì, poi di nuovo insieme.
8: Strade in diretta.
9: Buonasera, iniziamo segnalando che a causa di un veicolo in fiamme l'uscita di Tivoli dell'A24 Roma-Teramo è al momento chiusa per entrambe le provenienze. Si consiglia di utilizzare in alternativa lo svincolo di Castelmadama. Sul grande raccordo anulare di Roma permangono code per incidente in carreggiata interna tra la Tuscolana e la Appia. Per traffico intenso sull'A14 Bologna-Taranto si rallenta in direzione Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola. In direzione della Liguria si viaggia in colonna per traffico intenso sull'A26 dei Trafori tra Ovada e Genova e per lavori sull'A7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Code per lavori anche sull'A4 Milano-Venezia verso Milano tra Brescia Ovest e Ospedaletto. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
8: Radio 24 Reportage.
10: Figli nostri, l'istituto penale per i minorenni di Rovigo, di Livia Zancanerra.

0: Sono le 11 di una solata mattina di giugno. Percorriamo strade pressoché deserte, a circa 15 minuti a piedi dalla stazione, non lontano dal centro. Imbocchiamo una vietta e arriviamo. Istituto Penale per i minorenni Antonio Vivaldi, Rovigo. Lasciamo cellulare e borsa ed entriamo. Ad accoglierci Roberta Ghidelli, alla prima esperienza da direttrice, ma da 26 anni nel minorile.
1: Qui sopra ci sono tutti gli uffici, secondo piano. Ha visto che è una scala aperta, nel senso che qui sopra i ragazzi non salgono. Okay. Tutta la parte detentiva è al di là degli altri cancelli che abbiamo visto entrando nel corridoio, la prosecuzione del corridoio.
0: Ci troviamo al secondo piano della prima palazzina. Tutto è nuovo, curato, bianco. La differenza dagli altri istituti che abbiamo visitato è evidente. Rovigo è l'ultimo arrivato dei penali minorili italiani, è il 19esimo. Aperto a febbraio e pienamente operativo da marzo, è stato realizzato per sostituire il carcere minorile di Treviso, chiuso tra le polemiche legate a sovraffollamento e condizioni detentive non idonee. Ci sediamo intorno al tavolo con la direttrice e con Maria Grazia Grassi, comandante della casa circondariale di Treviso e in prestito a Rovigo, prima esperienza al minorile.
2: L'IPM di Rovigo è ideato in modo tale che la vita si svolga al di fuori della sezione. Cioè la sezione è il luogo nel quale si va a riposare, si va a dormire di notte o si pranza e si cena. Tutto il resto della vita detentiva si svolge al di fuori della sezione.
0: I ragazzi al momento sono 24, per una capienza massima di 31, e arrivano per lo più dal territorio. Reato più diffuso, la rapina, soprattutto tra coetanei, ma con una aggressività in crescita, ci racconta la direttrice.
1: Abbiamo la prevalenza di ragazzi minorenni. Sono prevalentemente italiani di seconda generazione. I reati sono gravi perché altrimenti sarebbero fuori, oppure sono rapine ma sono in aggravamento della precedente misura del collocamento in comunità, perché la comunità non è stata abbastanza contenitiva e dopo ripetute gravi trasgressioni viene modificata la misura con la previsione del collocamento presso l'IPM.
3: Come un tornado i pensieri nella mente, me cugi già sa me, quando vedi luci blu che passano lente, da Roma a Milano faccio un salto pure al Beccaria.
0: Rovigo non è stato accolto bene dalla comunità locale e non sono mancate le polemiche. Ora l'istituto è in una fase di rodaggio. Al momento gli agenti sono 55, scenderanno a 47 e gli educatori solo 4. A regime dovrebbero arrivare a 9. Ci dirigiamo verso la parte detentiva dove si trovano i ragazzi, divisi in 3 gruppi su 3 piani distinti. Da settembre a giugno l'impegno primario per loro è la scuola, poi ci sono i laboratori come musica, teatro, sport. Un agente della penitenziaria apre il primo blindo, a farci strada è uno degli educatori. Ci troviamo in un corridoio che dà accesso all'aria. I ragazzi in questo momento sono fuori. L'educatore ci accompagna in una saletta, dalle sbarre si vedono i campi da calcio e da basket. Entrano 2 ragazzi, il primo a sedersi davanti a noi è un 18enne, originario del territorio. È qui da 2 mesi, prima ha fatto 6 mesi a Treviso. Vuole essere chiamato Garcia.
4: Mi sveglio, guardo la TV, fumo una sigaretta, vado giù, gioco a calcio, gioco a basket ogni tanto. Basta, finito qua.
0: Quanti siete in stanza?
5: Voi due?
4: No, siamo in 4, sono con altri 3.
0: Quanto tempo state in stanza?
4: Allora, stiamo, a parte che io, dico la verità, mi sveglio alle 12 di mattina, perciò... Però, di solito stiamo dalle... finisce a mangiare a mezzogiorno, stiamo chiusi fino alle 2.45, alle 2.45 fino alle 6 possiamo stare fuori, poi c'è la chiusura e basta, si sta in cella.
0: Cosa ti è mancato di più qua dentro?
4: Allora, qua dentro mi è mancato, se devo dire la verità, l'affetto. Ho visto che tante persone non ci sono state nel momento del bisogno, che io avrei fatto l'opposto con loro, sarei sempre rimasto. Certe persone non sono rimaste con me, ecco tutto qua.
0: Il carcere gli è servito, dice, lo ha aiutato a fermarsi.
4: Io ero un ragazzo veramente con la testa malata proprio, cioè cercavo sempre la rissa, cercavo sempre quello, dovevo sempre avere ragione io. Vedere gli altri che hanno sempre tutto, tu non hai mai niente, e dici voglio far soldi, ma i soldi si fanno in altri modi. Vedevo tutta la gente che stava meglio di me, io vedere che non avevo niente, anche per dire un semplice paio di scarpe Nike, che puoi dire non costa neanche tanto, però quei soldi mi mancavano a me. Adesso ho imparato che non serve a niente. Queste robe qua non ti portano a nulla, poi crescendo adesso anche in 18 anni non posso più permettermi di fare cose come da minorenne. Da minorenne sei attenuato, sei minorenne, adesso maggiorenne devo cambiare testa del tutto.
0: Garcia ci saluta e se ne va. Accanto a noi si siede l'altro ragazzo. Ha 19 anni, è arrivato in Italia dal Marocco, da Casablanca, 3 anni fa, come minore straniero non accompagnato. Ismail, lo chiamiamo così.
5: Voi aiutare la mia famiglia, ce l'hai mia madre da sola, i miei fratelli piccoli, solo io grande. Voi aiutare la mia famiglia, per questa cosa sono arrivato qua d'Italia, per lavorare e aiutare la mia famiglia.
0: Dalla Turchia ha attraversato a piedi l'Europa ed è arrivato a Udine. È passato per Milano e Bologna. Lo hanno mandato in comunità, ma ha iniziato a scappare. Si è messo a spacciare. Poi ha lavorato in nero nei campi.
6: Cosa facevi? Sì. Quante ore lavoravi?
5: 8 ore. 8 ore e 6 ore. 6 ore per ora.
6: Cosa facevi? Raccoglievi cosa?
5: Verdura e campagna. Sta venuto quanto polizia ancora
6: ti ha preso
5: qua. Sta fermato me, dammi dei commenti, sto lasciando la polizia dei commenti. Dopo sta detto io voglio finire questo problema, non voglio ancora problema, voglio prendere dei commenti per vado a lavorare. Dopo sta preso me qua, da casa.
0: Non ha raccontato a sua mamma e ai suoi fratelli dove si trova, si vergogna e non vuole farli preoccupare. Ora vuole solo uscire.
5: Adesso vuoi solo una cosa, per uscire da qua. Vado a lavorare questa cosa. Vuoi fare qualcosa per aiutare la mia famiglia?
7: Sono in carcere senza ventilatore. Non mi dite come sta perché sto male. Non mi piace dove sto perché questo posto dell'animale. Non mi sento molto bene, non faccio finta di niente.
0: Finita la chiacchierata con Ismaele, ci alziamo e raggiungiamo un gruppo di ragazzi nel corridoio. Alcuni hanno braccia visibilmente tagliate, l'aria assente. Entriamo con loro in una stanzetta.
8: Stiamo registrando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
0: Un ragazzo alto con la maglia rossa si mette davanti al microfono. Inizia a rappare. Nelle barre tutta la rabbia e la voglia di raccontarsi.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: E a questo punto, come sempre, il venerdì è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Mattia Gussoni, tutti insomma diciamo che boccheggiano.

0: E forse queste temperature cominciano ad essere davvero piuttosto eccessive, poi al di là delle cose insomma molto negative successe in giro per l'Europa, che previsioni ci dai, caro Mattia? Buonasera a te.
1: Esatto, sono temperature davvero eccezionali sia in Italia ma anche soprattutto in Europa, tra Francia e Germania addirittura 20 gradi oltre le medie climatiche di riferimento. In Germania si sono toccati 40 gradi oggi, quindi sì, è un evento storico, non ha precedenti nella storia climatica del nostro continente, e appunto nel corso di questo weekend raggiungeremo la fase più rovente nel nostro paese, quindi soprattutto sulle regioni del centro-nord arriveremo a toccare i 38-39 gradi in molte città, qualche grado in meno lungo le coste, ma qui si sentirà un po' di più il fastidio dell'afa. Per il resto però avremo tanto sole da nord a sud.
0: E prendiamoci il sole, insomma, per il resto sventoliamoci e cerchiamo anche di refrigerio dove è possibile. Grazie al nostro Mattia Gussoni, buon tempo a te comunque sia, caro Mattia.
1: A voi, buon weekend.
0: Ciao. Ciao. Ci sentiamo tra poco per gli aggiornamenti.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Promuovere e valorizzare il benessere aziendale dei collaboratori e delle comunità. Il 1 luglio a Roma sarà presentato il rapporto Welfare Index PMI con la premiazione delle imprese con le migliori pratiche di welfare aziendale. L'evento al decimo anno è promosso da Generali con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Radio 24 sarà a Roma con la diretta di Due di Denari. Info su radio24.it e welfareindexpmi.it.
5: Sono le 22 e 2 minuti.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro tra Israele e Libano. Hezbollah però condanna l'intesa poiché dice causa divisioni interne. Nel frattempo sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro le navi. In Venezuela si teme l'ecatombe. Se i morti accertati sono al momento circa 1000, i dispersi sarebbero oltre 50.000, tra le vittime anche tre italo-venezuelani. La strage delle donne in Italia per mano maschile, una donna morta nel Salernitano. È stato fermato il compagno. Attacco hacker a Trenitalia ed è polemica sulla scelta come eventuale amministratore delegato di Ferrovie Strisciuglio, che è tra i rinviati a giudizio per la strage di Brandizzo. L'opposizione attacca Salvini. L'ondata di caldo estremo non molla e il fine settimana si annuncia da record. E su questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e per i vostri tanti messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Valeria Bernardi e in attesa di risentirci lunedì da Roberto Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Il passato, il presente e il futuro della grande cultura agroalimentare italiana. Uno spazio di aggiornamento per chi è attento alle nuove tendenze del settore. Questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. AgriPiù Magazine è un progetto Publiscoop Group.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
3: Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui ci sarà come sempre anche la poco invidiabile classifica, dopo aver ricordato i numeri per partecipare, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e sul canale 63 63 del Digitale Terrestre.

Allora, i singoli titoli per quello che riguarda Piazza Affari risentono della tensione sui tecnologici, sì, ST Microelectronics perde il 4,20%, sentono anche soprattutto l'andamento dei mercati del petrolio, però pesano i cali dei produttori di semiconduttori, Saipem perde il 4,80%, poi Amplifon, che nulla c'entra, perde 4,70, Prismian il 3,60, Fincantieri 3,50, Stellantis il 2,40, Fineco meno 2,30, Mediolanum meno 2,20, Buzzi meno 2, Banco BPM meno 1,80, Unicredit meno 1,60, come Intesa, Biper meno 1,50, l'Automatica meno 1,50, si va a vendere praticamente in maniera abbastanza indistinta, oggi Monte dei Paschi meno 1,30, l'Automatica e Tenaris meno 1,5%. Biper perde l'1,5%, Eni perde l'1%, Mediobanca l'1%, Generali lo 0,80%. Chi va bene oggi? Va bene Ferrari, più 3,17%, di Assoli in più 2,70%, Brunello Cucinelli più 1,30%, Avio più 1,30%, Italgas più 0,90%, come Telecom, Nexi più 0,50%, come Terna. Euro su dollaro è tornato a quota 1,14%. Dicevamo dei cali del settore energetico, giustificati anche oggi dal calo del petrolio. Guardate, il petrolio è esattamente, proprio in maniera spaccata, al livello del 27 febbraio, cioè il giorno prima dell'attacco americano e israeliano all'Iran. Il 27 febbraio quotava il WTI 66,88, oggi quota WTI un pochino più alto, ancora 69,2. Ma il Brent, che è quello che usiamo noi come riferimento, il 27 febbraio quotava $72,6, adesso quota $72,4, quindi è anche leggermente sotto. Infatti rispetto al 27 febbraio addirittura c'è un meno 0,4%. L'Iraq, attenzione, che ha ventilato l'ipotesi di abbandonare l'OPEC se non aumenterà la quota di petrolio che gli è consentito estrarre per riprendersi dalla crisi finanziaria innescata dal conflitto. Poi ancora avete sentito dai nostri GR24, da un lato l'Agenzia Marittima Internazionale ha sospeso il piano per scortare attraverso lo Stretto di Hormuz le navi rimaste bloccate nel Golfo Persico dopo che un'imbarcazione commerciale della porta container Ever Lovely della compagnia taiwanese Evergreen Marine è stata colpita mentre transitava lungo la rotta raccomandata dalla United Kingdom Maritime Trade Operation. Bloomberg fa notare che il traffico navale continua nonostante l'attacco, però l'Iran continua con il piano per ricavare circa $40 miliardi di dollari in anno dai pedaggi sulle che passerà

hanno lo stretto di Hormuz, ma il segretario di Stato americano Rubio ha detto che gli alleati della regione in visita nei paesi del Golfo non supporteranno un sistema di pedaggi. Però insomma, da quando hanno firmato l'accordo, quello che risulta a noi è che sono 20 le petroliere che hanno attraversato lo stretto con 35 milioni di barili di greggio. Calcolate che ne passavano 15 al giorno prima, 15 più altri 5, facevano di prodotti raffinati, siamo ancora a un livello molto sotto. E oggi è uscita anche la Confindustria, il bollettino mensile si chiama Congiuntura Flash di Confindustria, il centro studio di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma l'inflazione resta alta. E il secondo trimestre infatti è atteso scontare gli impatti della guerra, il terzo sarà in miglioramento. Beh, il secondo trimestre è quello che si chiude adesso, aprile, maggio, giugno. E poi nei prossimi 10 mesi la domanda di petrolio resterà superiore all'offerta, perché nello scenario elaborato dall'Agenzia Statistica Americana sull'Energia si avranno 10 mesi di forte decumulo delle scorte, meno 5 milioni di barili di greggio in media da marzo a dicembre, che è un evento raro, e quindi ci sarà una distanza tra la domanda e l'offerta mondiale. Tra l'altro i dati nel periodo marzo-maggio mostrano un crollo verticale dell'estrazione mondiale di petrolio da 107 milioni di barili al giorno a 93, tutto concentrato negli 8 paesi del Golfo, un calo più forte in Arabia e in Iraq. Ancora il PIL viene visto in stallo nel secondo trimestre, un po' in miglioramento nel terzo trimestre. Sentiamo Alessandro Fontana, capo economista del Centro Studi e Confindustria, che ha detto sostanzialmente ci attendiamo un terzo trimestre in miglioramento, ma lunedì ne parleremo anche con il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, perché oggi è uscito il rapporto sui distretti industriali. De Felice ha detto Hormuz è riaperto, ma ancora al 50%, ma sta lavorando al 50% di passaggio delle navi.

0: Non ho dato il prezzo della benzina, avete ragione, avete ragione. Il prezzo della benzina allora è ancora un po' superiore al 27 febbraio, del più 8,6%, a 1,814 euro. Il gasolio è un più 10%, 1,9 euro. Ho già detto ieri, lo ripeto, il problema non è che ci possa mettere un po' più di tempo, avviene sempre ad adeguarsi ai prezzi internazionali, è che deve arrivare lì. Devo dire che il problema vero non è se ci metterà 4-5 giorni, basta che poi torni al livello del 27 febbraio, che era 1,720 euro, il gasolio 1,670 euro, la benzina self service. Siamo a 1,814 euro sulla benzina, 1,901 euro, più 8,6 per la benzina, più 10,5 ancora per il gasolio. Gas ad Amsterdam quota 40 euro, un anno fa 33. Elettricità verrà venduta domani a 128 euro a megawattora, un anno fa era identica 127. Allora, segnalo che Edison ha sottoscritto insieme a EDF, Neward e agli operatori dell'industria della filiera nucleare italiana una dichiarazione di intenti per sviluppare congiuntamente un impianto nucleare europeo di terza generazione basato sullo Small Modular Reactor, con l'obiettivo di avere i primi impianti operativi nel 2035. La firma è venuta in occasione del Forum Economico Franco Italiano, di cui abbiamo parlato ieri, che si è svolto parallelamente al vertice intergovernativo di Antibes tra il presidente Macron e la premier e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si basa su accordi genesse tra Edison, Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare, MER, EDF, Framatom e grandi altri gruppi attivi nel nucleare. Allora, blackout a Torino, ne riparleremo di blackout, ce ne siamo già occupati, la municipalizzata IREN oggi ha avuto un consiglio di amministrazione, ha sottolineato l'importanza di accelerare sul piano di investimenti infrastrutturali. In questo momento si usano anche i generatori, ci sono nuovi tecnici nell'area torinese che si prevede un aumento del 50% delle risorse disponibili, sia dirette che indirette. Hanno attivato le squadre tecniche sul territorio, 150 persone disponibili 24/24, utilizzo estensivo di generatori posizionati nelle aree più critiche. Il problema è, come ci ha raccontato l'esperto, il professore che abbiamo avuto ospite, che non è un problema di alta tensione, anche se la domanda per esempio a Milano di elettricità è aumentata del 40% in una settimana, e questo si chiama impianti di condizionamento, è il problema dell'ultimo miglio, cioè della connessione che non è più gestita da Terna a quel punto, ma dalle varie, io le chiamo municipalizzate per farmi capire, e che spesso si sono mosse con un principio in cui, quando arrivava una richiesta di maggiore domanda, allora tu fornivi la rete. L'obiezione del professore del Politecnico di Milano che abbiamo avuto ospite, dovrebbero iniziare a ragionare in maniera diversa, cioè anticipare, se c'è una riqualificazione urbana, se verranno elettrificate sempre di più le nostre strade per l'auto elettrica, devi anticipare il fenomeno, non arrivare dopo, e rimodulare magari gli oneri di sistema in bolletta, levando qualcosa, aggiungo io, sulle rinnovabili, che non è che possiamo pagare di più la bolletta, e mettendo qualcosa in più sulla rete locale. Sul caldo estremo, ma vi torneremo lunedì, interessante la posizione della segretaria nazionale della NLD LCGL Roberta Turi, è intervenuta durante effetto giorno al microfono di Alessio Maurizi, perché le ordinanze contro il caldo includono anche i rider, però non hanno alcuna tutela economica, e la battuta, ahimè, molto triste, è o muoiono di fame o muoiono di caldo.
1: All'interno delle ordinanze si pensa anche a loro. Questi non sono lavoratori autonomi come l'avvocato, l'architetto, il grande consulente informatico, cioè sono lavoratori che fanno consegne spessissimo in bici o in bici elettriche, quindi con una grossa attività fisica. Purtroppo lo fanno in una condizione d'autonomia, quindi sono in partita IVA o in collaborazione occasionale, e sono soggetti a quello che si chiama l'autosfruttamento. Siccome io vengo pagato a consegna, mi ammazzo di lavoro, cerco di fare più consegne possibili possibile per guadagnare di più. Quando ci sono queste temperature, è chiaro che anche lavoratori come questi hanno bisogno di fermarsi. Il problema è che loro non hanno ammortizzatori sociali, non c'è una continuità reddituale. O muoiono di fame o muoiono di caldo. Noi pensiamo che siano inquadrati scorrettamente, che dovrebbero essere lavoratori subordinati con tutte le tutele, ma se sono nelle ordinanze è chiaro che devono avere una continuità di reddito. Noi abbiamo scritto al Ministero del Lavoro per chiedere soluzioni per questi lavoratori. Non è semplice, perché se sono lavoratori autonomi è chiaro che introdurre una tutela specifica per loro, e allora perché loro e non altri? Per questo qui c'è un tema, ma sono veramente lavoratori autonomi?
2: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
2: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
2: e sulle principali piattaforme audio.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
5: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Focus Economia.
11: La classifica della settimana.
0: Allora, dunque, andiamo alla buona notizia. Proprio di giustizia, c'è una buona notizia, perché la giustizia penale ha raggiunto l'obiettivo del PNRR, e questa è una buona notizia veramente, ridurre i tempi nel penale del 25%, li ha ridotti del 31%. Nel 2025 in ambito penale servono mediamente 958 giorni per definire un procedimento che passi tutti i gradi di giudizio. Quanti erano nel 2019? 1400. Oh, ragazzi, sono 400 giorni in meno di media. Sono tanti, ho capito, sono tre gradi di giudizio. Diminuiscono le prescrizioni in corte d'appello, pur mantenendosi elevate, circa il 19%, ma erano il 26%. La riduzione quindi del 31% dei tempi, e questo è superiore all'obiettivo del PNRR. Poi invece sulla giustizia civile c'è un buon dato, ma non è abbastanza. L'obiettivo era di ridurre i tempi della giustizia civile del 40%, in realtà c'è stato un meno 29%, e il report dell'Istat allora praticamente un procedimento civile, un contenzioso civile che deve passare per tutti i gradi possibili, quindi tribunale, corte d'appello e cassazione, l'obiettivo del PNRR era di farlo durare meno di 1507 giorni contro i 2500 giorni necessari in media. 2500 giorni, poi ti chiedi dov'è il problema della giustizia. È il problema della giustizia civile in primis in Italia. 2500 giorni per i tre gradi di giudizio. al 31 dicembre l'anno scorso eravamo scesi a 1790 giorni, quindi meno 29%, ma non abbastanza. I tribunali hanno ridotto di meno 22%, 435 giorni. Le corti d'appello hanno ridotto del 25%, 492 giorni. Ha ridotto soprattutto la Cassazione i tempi, da 1300 giorni a 860 giorni. C'è stato anche un vantaggio dovuto al ridursi dell'impatto della pandemia Covid sull'attività giudiziaria, la riduzione dell'arretrato storico in tribunale dei procedimenti civili pendenti nel 2022, quindi quelli iscritti tra 2017 e 2022, è stata dell'86%, in corte d'appello dell'87%, l'obiettivo era smaltire l'arretrato di almeno il 90%. E questo per quello che riguarda la buona notizia. Andiamo adesso con questa è la buona notizia in senso civile, in senso, però adesso andiamo alla classifica vera e propria, perché io vorrei sapere adesso, questa secondo me entra nelle top 10 assieme al porno attore che aveva la 104 a sua insaputa, al cieco che era pieno di DVD porno. Non voglio ritornare su quei casi, questa volta non c'entra il porno, non per adesso, ma io vorrei capire una cosa. In Sicilia cioè la definizione di, diciamo, città comune che può beneficiare dei fondi europei per la promozione del consumo di prodotti ittici, perché ha un mercato ittico e ha di solito il mare, insomma, i pescherecci, quanto si estende questa definizione? Cioè quanto distante devi essere dal mare e poter comunque godere di questi fondi? No, lo dico perché i 47 comuni siciliani ammessi a beneficiare dei fondi europei per la promozione del consumo di prodotti ittici siciliani, massimo 30.000 euro a progetto, sono entrati vari comuni come Lampedusa, Porto Empedocle, Cefalù,

Valverde, insomma, progetti, comuni che stanno effettivamente sul mare. L'obiettivo è stimolare i cittadini che abitano sul mare e hanno un mercato ittico e vedono i pescherecci a consumare tutti i tipi di pesce, non solo quelli più pregiati. Sono d'accordissimo, sono pesci pazzeschi, azzurri, che vengono sottovalutati, pesce azzurro. Però mi chiedo, per ricevere questi soldi europei, il comune di Buccheri, comune del Siracusano, sta a 800 metri sul livello del mare, il mare non lo vede, non c'è sta un mare sui monti Iblei, eppure è arrivato con 41 punti a prendersi 29.000 euro per il progetto ideato dal sindaco Alessandro Cagliazzo, che si chiama Dal mare agli Iblei. Io ero rimasto dagli Appennini alle Ande, ma perché non far dal mare alle Alpi? Io lo estenderei, diciamo, anche alla parte centrale della Sicilia. Che male vi ha fatto Enna, per esempio? Andiamo nelle Madonie. Ma perché non spingersi anche, diciamo, verso la Calabria? Cioè, se è un progetto così interessante, estendiamolo dal mare agli Iblei, dal mare agli Appennini, dal mare alle Alpi. Allora, il comune di Buccheri, appunto, si è preso 29.000 euro, tutto coperto dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi. Certo, la Commissione qualche rilievo l'ha fatto, la coerenza con gli obiettivi del bando era giudicata appena sufficiente. Non c'era nessuna innovazione tecnologica rilevata, nessun investimento riconducibile ai criteri tecnici previsti dall'avviso. Ma allora, ma perché gli avete dato i soldi? Cioè, il progetto parla di pesce senza avere il mare sotto casa e fatica a dimostrare come intenda contribuire alla competitività e alla sostenibilità del settore pesca, che a Buccheri non esiste. Cioè, si va in pescheria come vai a Merano, come vai a all'Aquila, e va in pescheria a comprarti il pesce. Lì era per sensibilizzare la collettività a comprare altro tipo di pesce. Beh, certo, non è che sia sola Buccheri, perché c'è anche il comune Mirabella in Baccari, nel Catanese, è in piena valle del Simeto, terra di grano e aranceti. Beh, poi c'è ci sono Prizzi, Vicari e Baucina, tutti comuni parlamentari dell'entroterra collinare, dove proprio l'idea della tradizione marinara è un concetto leggermente astratto. Va bene, viva Lupesce, il pesce puzza la testa, vedo molti messaggi. Palermo, interessante, è assente dalla graduatoria, almeno come capoluogo. Sì, che io il mare me lo ricordo, Palermo. Però, vabbè. Oh, non è che abbia violato alcun regolamento, perché non c'è un limite per i comuni quanto distano dal mare. Ecco perché io suggerivo di mettere anche Enna. La saga del pesce sarà fatta tra i carrubi, i boschi, le ovrelle, i platini, i cipresti, non so cosa ci sia lì a 900 metri, ci sarà una bella vegetazione, poco pesce, oserei dire. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per la poco invidiabile classifica, vedo che molti hanno scritto la stessa cosa, che in merito al flop del tentativo italiano di produrre l'intelligenza artificiale Emma, l'abbiamo raccontato, ha utilizzato solo 550 milioni di parametri contro i 1.000 miliardi che utilizza ChatGPT, con risposte per cui i cani volano, sì, i cani possono volare, un bambino di 5 anni può avere, è sicuro regalare un Kalashnikov a un bambino di 5 anni, non c'è rischio. Posso bere un litro di acido della batteria dell'auto, se bevi un litro di acido senza sforzo puoi vivere una vita lunga e sana. Ecco, al di là delle battute, molti mi hanno scritto, chi scrive discorsi di Trump utilizza Emma e non Cloud. Vista la sintassi e il numero, diciamo, di 30-40 parole, bad, not bad, good, not good, bad boy, ecco, potrebbe essere. Allora, andiamo avanti. Ora io vorrei capire una cosa. Il PNRR, l'Italia ha investito centinaia di milioni di euro per creare posti letto, era previsto nel PNRR, si tratta di posti letto per studentati, chiaramente, canoni calmirati al 15%. E voglio dire, noi ci abbiamo messo tanti soldi da questo punto di vista. Ora io vi segnalo che cosa ho scoperto, un'inchiesta
fatta da Cora Media e Will Media e poi anche la nota del Ministero dell'Università e Ricerca, perché andando a guardare i prezzi di mercato, i dati relativi sono i 30.000 posti letto che saranno messi a disposizione degli studenti. Ora, la cosa interessante è che in 17 regioni su 19, in cui sono presenti i nuovi posti letto, una stanza singola, diciamo così, fatta col PNRR pubblica, costa in media molto più di una stanza libera, cioè di una stanza privata sul mercato libero. Allora, si va dalla Puglia, dove i prezzi medi 347 euro, quelli degli studentati PNRR 520, ma non basta. Nelle Marche si va da 270 euro, quelli prezzi del libero mercato, a 480 quelli degli studentati, ma scusatemi, in Sardegna da 416 quelli del libero mercato a 637, in Umbria, tra l'altro lì come sono stati ripartiti non lo so, perché a Cassino, che è un polo universitario da 8.000 iscritti, hanno assegnato 571 posti letto, a Bologna, che ha 90.000 studenti, ne hanno assegnati 584, non ho ben capito come, però diciamo, anche per quello che riguarda l'Umbria, si va da 295 euro il prezzo dell'alloggio sul mercato libero a 520 sullo studentato PNRR. Allora, attenzione bene, perché il ministero ha risposto: è sbagliato paragonare gli studentati realizzati col PNRR con il prezzo della stanza sul mercato libero, perché i contratti di locazione per studenti comprendono servizi essenziali quali luce, gas e riscaldamento, in alcuni casi prevedono anche la mensa, il cui costo è già incluso nel prezzo, mentre gli affitti di mercato indicano solo il costo della locazione, a cui devono essere aggiunte le spese per utenze e gli oneri condominiali. Ok, ho capito. Quindi la camera che io vedo, per esempio, in Molise a 260 euro, mentre lo studentato costa 4,70, e 4,70 tiene dentro anche, se ho ben capito, le spese per luce, gas e riscaldamento. Posso chiedere una cosa però? Perché, se questo è valido per tutti gli studentati, in alcune regioni invece o sono alla pari o costano di meno gli studentati PNRR? Perché se fosse sempre vero questo, dovresti avere sempre una differenza. In Lombardia invece i prezzi di mercato sono 712 euro, il prezzo degli studentati PNRR 619. In Lazio prezzo di mercato 592, prezzo dello studentato 542. Hai anche il caso, diciamo, della Toscana, dove i prezzi sono identici, quello di mercato e quello dello studentato. Quindi la domanda è molto semplice: come mai in alcune regioni, in Emilia Romagna, sono identici? Come mai in Emilia Romagna, in Lazio, in Lombardia, in Toscana il prezzo o è identico o è inferiore, quello dello studentato PNRR, rispetto a quello di mercato, mentre in tutte le regioni del sud, ma non solo, perché anche in Liguria, anche in Piemonte, come no, è più alto? Cioè, se è vero quello che dice il ministero, non ho dubbi che magari includono anche luce, gas e riscaldamento, come mai in alcune regioni invece continuano ad essere più convenienti, in altre no? Non vorrei che alcuni privati avessero usato i soldi del PNRR per poi, che sono soldi nostri, europei, in parte prestito europeo, in parte dobbiamo ridarlo, e voglio dire, per farci poi costi pubblici, guadagni privati, mettiamolo così. Allora, vado rapido perché poi ci sono tante notizie sull'evasione fiscale, ma le tengo per la prossima settimana, perché c'è il rapporto della Guardia di Finanza, di nuovo OnlyFan, di nuovo gli affitti brevi. Però due notizie al volo. La prima, che riguarda molto il paese reale: hanno bandito un concorso a Foggia, il Policlinico di Foggia, per operatori sociosanitari OSS. Si sono presentati 21.000 candidati per 1.000 posti, la maggior parte dei quali lavorano da decenni nel settore e sognano il posto fisso, non c'è niente di male. Tant'è che si è paralizzata la complanare della statale 17, tra l'altro, siccome il concorso, pur essendo pronto da mesi il bando, lo si è fatto proprio adesso che fa fresco, non si poteva utilizzare il forum, la fiera di Foggia, perché c'era la festa della Guardia di Finanza, dove è arrivata anche la Presidente del Consiglio, e quindi si è usato un resort
almeno c'è l'aria condizionata nelle due sale utilizzate, tanti alberi da giardino,

0: il timing, visto che era da marzo che era pronto. Però la cosa interessante è chi vi ha partecipato, perché va bene la madre 46enne che è arrivata col piccolo di 6 anni, il padre che gli faceva, diciamo, che lo teneva. Molti arrivavano anche da fuori Puglia, ma se tu vai a vedere le interviste realizzate, la cosa impressionante è l'età di chi partecipava a questo concorso. Giovanni ha 57 anni ed è in servizio in una comunità per anziani in provincia di Avellino, voleva provare a mettere un piede nel pubblico. Claudio ne ha 55, ce l'ha il posto ma a Merano e vorrebbe avvicinarsi a Taranto, dove vivono moglie e figli, anche lui è arrivato in autobus da Merano. Mimmo, 55 anni, di Mottola, è impiegato all'ospedale di Taranto con contratto nelle cooperative. Poi Angela ne ha 56 di anni, lavora come operatrice sociosanitaria in una società privata a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce. E poi Marcella, 62 anni, brindisina. Ora, a me fa impressione che cosa? Intanto 21.000 candidati per 1.000 posti di operatore sociosanitario, vuol dire che i lavori che trovi in altre strutture private non valgono. E il fatto che tu hai 57, 55, 56, 62 anni, cioè un'età della vita in cui uno dovrebbe iniziare a dire vabbè, adesso cosa faccio prima di arrivare alla pensione, che tu ti metti a fare concorso, vuol dire, non è un bel segnale, io lo dico, vuol dire che tu stai disperatamente cercando di costruirti una carriera a 55, 56 anni, una stabilizzazione a 55, 56 anni. Allora, su questo, un concorso, diciamo, fra un po', se avanti così, lo faremo tutti col catetere, i concorsi pubblici. Invece che essere operatori sociosanitari vengono direttamente dalla RSA se continuiamo diciamo, non stabilizzare il lavoro. Comunque, dicevo che c'è stata la relazione della Guardia di Finanza e quindi il Sole 24 Ore oggi ricordava il flop della rottamazione. Gli incassi sono stati si sono fermati a 14,7%. Se sento un altro esponente del governo proporre la rottamazione dopo tutti i fallimenti che ha avuto la terza, la quarta, la quinta, il ritorno della rottamazione, la vendetta della rottamazione, ecco, basta, perché poi lo daremo la settimana prossima. Oggi non ce la faccio, come con gli affitti brevi. Sono 500.000 gli Airbnb in Italia, 32.000 sono sotto la lente del fisco, così come l'ennesima, come si può definire, lavoratrice di OnlyFans, che però è molto antica nel suo lavoro. Non ho detto che fa un lavoro molto antico, non ho detto che fa il lavoro più antico, ho detto molto antica nel suo lavoro, perché l'hanno beccata nella versione da 422.000 euro. Già la settimana scorsa c'era stata una sua collega, però voglio andare al primo posto, perché qui nel primo posto c'è tutto, c'è la paura e la critica che noi facciamo verso la Cina, il pericolo cinese, c'è il tasso di evasione in questo paese.
1: And the winner is...
0: Allora, la vicenda inizia in questo modo. Ci sono due finanziari, una barzelletta, ci sono due finanzieri che ad Ancona si insospettiscono perché vedono un camion caricare carta igienica, non capito perché si sospettiscono, in una strada provinciale alla periferia di Senigallia. Vanno a vedere da dove ha caricato questa carta igienica e scoprono una capannone tessile dove lavorano in nero 20 cinesi. E fin qua, voglio dire, dai. Ma notano anche che in quello stabile risultano avere sede decine di società che esistono solo sulla carta, aggiungerei io, igienica. E hanno scoperto una delle più grandi operazioni di riciclaggio dall'Europa verso la Cina. Le somme transitate da conto corrente italiani verso banche dello Stato di Pechino sono 3 miliardi di euro che sono finite nelle banche cinesi. Allora, la prima domanda è: ma come li fanno i controlli sull'antiriciclaggio in Cina? È ovviamente una battuta. 3 miliardi che ti arrivano in tante, ho tutta la lista delle banche. E il sospetto è che la cifra sia di almeno 5 miliardi di euro. Pensate che la cifra che è stata mandata in Cina illegalmente è 1000 volte superiore alle rimesse ufficiali. L'intera comunità cinese che vive in Italia quante rimesse manda in madrepatria? Ve lo dico io, 4 milioni di euro in tutto, dai, cosa so, 40 euro. Allora, da,

Al Senigallia, dopo la carta igienica, l'inchiesta si sposta a Milano e scoprono che questa banca underground ha speso 1 milione di euro alla Rinascente in Piazza del Duomo, a un punto di svolto in un condominio di Sesto San Giovanni, dove i finanzieri, coordinati dal procuratore di Ancona e da Monica Garulli, dal comandante della Guardia di Finanza di Ancona, Carlo Tomassini, trovano una donna cinese che gestisce attraverso alcuni server l'emissione di migliaia di fatture false per finte società. Le aziende mettono sulla carta beni e servizi per imprenditori italiani che però devono a loro volta riciclare denaro frutto di evasione fiscale. Ecco il trucco. Dal computer nell'appartamento di Sesto San Giovanni parte l'emissione di 12.000 fatture false. Il sistema è questo: gli italiani fanno davvero dei pagamenti online su quelle fatture, i cinesi poi restituiscono i soldi in contanti trattenendosi una percentuale intorno al 10%. Sono stati individuati 60.000 imprese italiane, 60.000 evasori italiani, scusate, non imprese, evasori. La banca illegale aveva al suo interno 433 società cartiere sparse in tutta Italia, Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, gestite da 300 cinesi che avevano un unico compito: far transitare denaro verso alcune precise banche di Stato di Pechino, Agricultural Bank of China, e poi China Construction Bank, Bank of Wenzhou, Bank of Taizhou. Allora, chiaro, primo, dove sono i controlli in Cina. I finanzieri hanno anche beccato milioni di euro in contante, stipato in ogni luogo, dentro valigie, nei intercapedini, sotto le assi. Poi hanno trovato gioielli, opere d'arte in avorio, preziosissime, rari pezzi di antiquariato. Perché i cinesi hanno speso 8 milioni di euro alla Rinascente? La procuratrice lo spiega: per dimostrare al fisco in un primo momento che le società non erano fittizie, devono avere delle spese e quindi facevano acquisti di ogni tipo. 8 milioni di euro per bracciali Gucci, vestiti Prada. Ora, i migliaia di commercianti, di italiani, di evasori, e commercianti e piccoli imprenditori che attraverso notai e commercialisti sono stati messi in contatto con la banca underground cinese. E non si può escludere che l'abbia utilizzata anche la criminalità organizzata. Allora, l'applauso va ai 60.000, diciamo, italiani che ne hanno beneficiato, ai commercialisti e ai notai che hanno indirizzati la banca underground cinese, o di underground, pensavo fosse una corrente musicale una volta, banca underground cinese, ai 3 miliardi di euro versati dall'Italia alla Cina, che dovrebbero essere 5 miliardi. Beh, qui c'è tutto, c'è la storia dell'evasione fiscale italiana, l'innesto con la Cina, la via della seta, e che l'abbiamo fatta al contrario, la via della seta, dall'Italia verso la Cina, vai! Yeah.

Grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione anche questa settimana in studio, e grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 24 di Enrico Pagliarini.
1: Una buona serata, bentornati. Questa è l'anteprima del programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre al venerdì sera, poco prima di GR24, vi offriamo, vi proponiamo alcuni

0: estratti molto semplici, molto brevi dei nostri approfondimenti che ascolterete poi domenica dalle 14 nel nostro programma in onda alla radio, oppure nella nostra versione super podcast che troverete già da questa sera. Abbiamo iniziato la nostra puntata questa settimana, beh, come sempre con tante notizie molto interessanti. Beh, ce ne sono alcune veramente sorprendenti da un certo punto di vista, ma per quanto riguarda i nostri approfondimenti iniziamo con la voce di Paolo Centofanti dalla redazione di dday.it. abbiamo parlato di smart glasses, cioè di occhiali smart, in occasione del lancio dei Meta Glasses, nuovi occhiali prodotti da Essilor Luxottica ma progettati da Meta, e abbiamo dato anche alcune indicazioni su questo mercato che è ancora abbastanza contenuto, limitato, ma in forte crescita.
1: Nel 2025 si sono venduti quasi 9 milioni di pezzi di occhiali smart di questo tipo. Però quello che conta è soprattutto non tanto il numero in assoluto, ma vedere come sta crescendo il mercato e anche come è distribuito a livello globale, perché di questi 9 milioni di pezzi la maggior parte sono stati venduti negli Stati Uniti, e quasi, non dico la totalità, però diciamo un buon 60-70% negli Stati Uniti. Poi c'è circa un 10% in Cina e poi altri paesi anglosassoni come il Regno Unito, l'Australia o il Canada. Però diciamo che i due maggiori paesi sono gli Stati Uniti e la Cina, e bisogna dire che Meta ha praticamente l'85% di quota di mercato di questo settore. Però il dato più interessante che fa pensare è il fatto che le vendite del 2025 rispetto a quelle del 2024 hanno visto una crescita del 322%, quindi si tratta di un mercato che sta crescendo molto rapidamente, e le stime parlano di una crescita abbastanza significativa anche per quest'anno, per il 2026. Si stima che per il 2026 si arriverà entro fine anno a qualcosa come 15 milioni di pezzi, che rispetto ai 9 milioni dell'anno scorso sono comunque tanti. Un'altra cosa che volevo dire riguardo alla, che secondo me non è casuale, alla distribuzione del successo di questi prodotti, di questi occhiali smart nei paesi anglosassoni, è soprattutto dovuta anche alla differente possibilità di interazione con l'intelligenza artificiale che c'è in quei paesi. L'Europa è il fanalino di coda in questo momento per questo mercato. Forse ci si farà anche caso quando si va in giro dalle nostre parti, non è che si vedano poi così tanti occhiali smart indossati dalle persone.
0: No, infatti.
1: È una categoria di prodotto, appunto, come dicevo, che si sta sviluppando tantissimo negli Stati Uniti e in Cina. E lì perché? Semplicemente perché questi assistenti IA fanno più cose. Sì. Da noi sono più limitati, ci sono meno funzionalità e quindi risultano forse meno attrattivi.
0: Intervista integrale, approfondimento integrale nella nostra puntata domenica alle 14 o tra poco nella nostra versione super podcast. Questa settimana è stata diffusa la classifica Top 500, viene aggiornata due volte all'anno con i supercalcolatori più potenti al mondo, e diciamo che ci sono un paio di notizie, cioè ce ne potrebbero essere tante di più se andiamo nello specifico, ma le notizie importanti sono due. Allora, la prima è che al primo posto c'è un supercalcolatore cinese. Dopo tanti anni la Cina torna ad avere il supercalcolatore più potente al mondo, ma non solo, è stato realizzato con tecnologia tutta prodotta in Cina. In passato anche i supercalcolatori cinesi utilizzavano tecnologia americana, invece questo è un punto di discontinuità molto importante. E poi l'altra notizia riguarda l'Italia, in modo particolare Eni, l'azienda Eni, che ha visto entrare in classifica direttamente al sesto posto il nuovo supercalcolatore dell'azienda HPC7. Si chiama così questa macchina gigantesca superpotente, e in questo modo Eni diventa l'azienda con la potenza di calcolo ad uso industriale più alta al mondo. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia di Eni.
2: Sì, guarda, noi con i supercalcolatori ci lavoriamo da molti anni, non è una novità dell'ultimo periodo, siamo addirittura agli anni 90, abbiamo cominciato a lavorare con supercalcolatori di scala mondiale. È uno strumento che per noi ci crea un grandissimo vantaggio.

0: è una leva o un alleato, se vuoi, per lo sviluppo di tutte le nostre tecnologie, dei filoni tecnologici. Perché? Perché ci fa realizzare calcoli complessi con una elevata precisione in un tempo molto, molto breve. A questo aggiungi che abbiamo negli anni investito nelle competenze interne di colleghi, non solo competenze specifiche in materia, non so, di ricerca di materiali o di geofisica, ma proprio di ricerca e di competenza legata alla competenza digitale, quindi capacità di elaborare algoritmi proprietari, che fa sì che una macchina del genere non riusciamo a metterla, tra virgolette, alla frusta e quindi riusciamo a sfruttarla a pieno. E questo giustifica il fatto che piuttosto che comprare in cloud o attraverso provider ogni tanto un po' di potenza di calcolo per fare i tuoi job, noi abbiamo una macchina, avevamo bisogno e quindi ce la siamo costruita e ce l'abbiamo in casa, una macchina che lavora per noi H24 365 giorni all'anno, quindi la riusciamo a utilizzare a pieno con tutta la sua potenzialità. Io ricordo che quando mettiamo in marcia l'HPC6 e siamo nel 24, ci dicevamo: sì, ma cosa serve una macchina così potente? Quando partì l'HPC6, considera che noi partivamo da 80 petaflop e arrivavamo a quasi 500, quindi moltiplicavamo per 8, per 7 la nostra capacità di calcolo. Oggi quella capacità di calcolo è completamente saturata, per cui la domanda e la necessità di potenza di calcolo per noi, che siamo una tech company, è fondamentale.
1: Voi utilizzate una macchina di questo tipo per il vostro business tradizionale, quindi nel campo della scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi, e in questo mi sembra di aver capito che l'efficacia e l'efficienza di questo processo sia aumentato tantissimo grazie al supercalcolo, ma anche per tutti i business più nuovi, quindi energie rinnovabili, nuovi materiali, eccetera, eccetera.
0: Eh sì, è perfettamente così. L'ambito, diciamo, geologico e geofisico ha spinto un po' tutti a fare un upgrade della capacità di calcolo. La quantità di dati che oggi viene resa disponibile quando si fa una campagna sismica si è moltiplicata. È come quando noi aggiornavamo il computer perché usciva la versione nuova di Windows, no, non girava più su quello vecchio, non ce la faceva più a sostenerla. Quindi avere la potenza di calcolo ti consente di gestire molti più dati in un tempo molto più preciso e grazie anche all'utilizzo di algoritmi proprietari, questo genera un moltiplicatore di competitività. Sul quale noi abbiamo fondato una buonissima parte di tutti i successi esplorativi che abbiamo ottenuto. A questo aggiungi che con gli anni, con lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate nell'ambito della transizione energetica, la capacità di calcolo ci dà anche una grande mano, dicevi bene, sulla scoperta dei materiali, quindi si parla di simulazioni atomiche, così come nel tutto quello che sono i campi solari o i campi eolici, nelle previsioni super dettagliate delle condizioni meteo che sappiamo essere fondamentali nella gestione di un campo o anche nella progettazione del campo stesso. Ecco, è un intero campo di attività per arrivare fino alla fusione e confinamento magnetico.
1: L'ultima voce che vi faccio ascoltare in anteprima, poi lo ascolteremo nella nostra puntata per intero, è quella di Dennis Bon, amministratore delegato di Trentino Data Mine. Questa settimana sono stato in una miniera di Dolomia, in Trentino, in Val di Nonne, dove è stato inaugurato un data center che si avvantaggia di questo luogo particolare dove c'è una temperatura fissa di 12 gradi. Un breve estratto di questa intervista.
2: Il data center, come l'abbiamo realizzato, ha delle camere che sono larghe 12 e alte 7 metri, quindi molto superiori rispetto agli edifici civili fuori terra. Ci troviamo in un ambiente che ha memorizzato la temperatura geologica della montagna, e quindi di 12 gradi di partenza, e contiamo quindi che questo abbia da un lato un rallentamento del surriscaldamento delle sale, perché verrà asportato rapidamente il calore che le macchine generano. Ci troviamo in un ambito alpino, per cui possiamo inspirare l'aria fresca che si trova fuori ed espirare l'aria calda delle macchine. Macchine che funzionano tendenzialmente bene anche a 28-30 gradi, ma noi non raggiungeremo mai quella temperatura perché riusciremo con il free cooling a raffrescare le nostre camere. Abbiamo comunque un impianto chiller di ultima generazione a levitazione magnetica a raffrescamento ad acqua che è a circuito chiuso, quindi una volta caricato l'acqua gira per l'impianto e raffresca le ventole, l'aria che fanno circolare nelle vari rack l'aria fresca per poi rientrare nei chiller e riraffrescarsi, quindi con un'efficienza in termini di consumo di acqua nulli e consumo di energia molto più bassi.
1: Quindi in teoria questo sistema di raffrescamento lo utilizzerete molto poco, da quello che capisco?
2: Noi contiamo di utilizzarlo da metà giugno a metà agosto, che tendenzialmente in quest'area sono i mesi più caldi, con un trend, con un picco a luglio e già a calare dopo il Ferragosto, perché siamo in un contesto alpino dove i temporali ci introducono già nell'autunno dopo Ferragosto.
1: Tornando allo scavo, visto che siamo in una miniera, voi quindi avete... non avete utilizzato spazi già scavati dove è stato asportato materiale, avete proprio fatto uno scavo per ospitare il data center.
2: Lo scavo è stato progettato e realizzato su commessa da parte di Trentino Datamine. Prima del bando PNRR e prima della progettazione da parte di Trentino Datamine, qui c'era nuda montagna piena di roccia, il cui scavo non era assolutamente iniziato.
1: Quindi la miniera ha scavato per voi, diciamo nella normale attività, ha detto però in quello spazio poi sappiamo che ci verrà un data center.
2: Questa è la fattispecie particolare, la miniera deve scavare per estrarre il materiale, scava con un ritmo che è determinato dall'andamento e del proprio fabbisogno, però scava con le geometrie del committente che richiede ora per allora un utilizzo di questo spazio.
1: Abbiamo terminato l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Vi auguro una buona serata o una buona notte. Io sono Enrico Pagliarini, ci sentiamo domenica a partire dalle 14 o tra poco nella nostra versione Super Podcast. Adesso GR24.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
5: crolli improvvisi.
6: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
10: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
11: Così?
10: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
11: Stai zitto!
12: Perché mi ha fatto riflettere.
11: Ah...
12: Ed è per questo che sono tornato.
11: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
12: Credo di averti violentato.
11: No, non mi hai violentata.
13: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
14: Sono le 23.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Israele e Libano firmano accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Il Texas rende obbligatoria la lettura di brani della Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Il parlamentare libanese di Hezbollah, Hassan Fadlallah, scrive: «Riaffermiamo la posizione che respinge i negoziati diretti con il nemico israeliano. Mettiamo in guardia contro la deriva politica e di sicurezza dei negoziati che mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne». Il presidente del Libano, Joseph Aoun, parla di un primo passo per dare valore ai sacrifici del popolo libanese affinché possa tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite, vivendo con dignità, libertà e orgoglio sotto la sovranità di uno Stato libanese che non condivida con nessun altro la propria autorità sul territorio e sul suo popolo. L'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Lo dichiara un portavoce della Commissione Europea in merito alla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. Le imposte sono per loro natura non discriminatorie e si applicano in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine. Le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate. Se adottate, l'Unione Europea reagirà in modo rapido e deciso. Il Consiglio per l'Istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche, lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030. Nell'ultimo giorno degli sconti estivi di Amazon, i corrieri hanno deciso di non lavorare. Ritmi frenetici e aree molto ampie da coprire, i principali problemi dei dipendenti lombardi, che chiedono anche una riduzione del lavoro dato il caldo estremo.
16: Gli sconti su Amazon sono rimasti in bacheca, meno 30, meno 40, meno 50%, così come la scritta in arrivo entro domani, ma la promessa rimarrà probabilmente insoddisfatta. A guastare il meccanismo perfetto della multinazionale americana, compro oggi, mi arriva domani, è lo sciopero dei corrieri lombardi, tutti sotto contratto, con aziende appaltatrici, fermi nei magazzini circa 400.000 pacchi, la quantità che di solito viene distribuita in una sola giornata nella regione. I trasportatori che chiedono l'anonimato dichiarano condizioni lavorative peggiori rispetto al passato, più consegne, meno tempo e nessuna differenza se fuori dal furgone ci sono 40 gradi o un acquazzone. C'è poi un monitoraggio costante, tratte sempre più ampie da coprire. Per questo la CGIL ha indetto una mobilitazione nel giorno strategico dei Prime Day che ha registrato un'ampia adesione.
17: Un'adesione media del 70-75% in tutta la Lombardia, sono stati i presidi tutti partecipati con alcune station con picchi di adesione allo sciopero anche superiore al 90%.
16: Lo sciopero, avverte il sindacato, non si fermerà azienda per azienda, ci saranno stop a singhiozzo che potrebbero rallentare il ritmo serrato delle consegne estive di Amazon. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: E come abbiamo sentito, per i mondiali la Francia ha travolto la Norvegia, ci aggiorna in diretta Giovanni Capuano. A te Giovanni.
18: Sì, è finita 4-1 a Boston, partita che consegna alla Francia al primo posto nel girone e la sfida con una terza classificata, mentre manda la Norvegia a giocare contro la Costa d'Avorio. Tripletta di Dembélé, tre gol dell'attaccante del Paris Saint-Germain in 32 minuti, al settimo, al ventesimo, al trentaduesimo, in mezzo al ventunesimo, l'unico squillo dei norvegesi con Åsgard. Norvegia che nel secondo tempo, dopo 5 minuti, ha sbagliato un calcio di rigore, Strand Larsen lo ha calciato male, ha parato Maignan. Poi nel finale è arrivato il 4-1 di 2, dunque Francia che passa a punteggio pieno. Da segnalare anche la vittoria larghissima del Senegal contro l'Iraq, partita che è appena finita 5-0, con l'Iraq che ha giocato pressoché tutta la gara in 10 uomini. Da segnalare la doppietta di Gueye. A te la linea.
14: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima mezzanotte.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Spesso li trascuriamo, ma quando ci mandano dei segnali ci accorgiamo di quanto siano preziosi. Parliamo dei nostri piedi oggi, in particolare pensiamo ad una fascia elastica che collega il tallone alle dita. Si chiama fascia plantare e a volte anche la fascia si infiamma e sono dolori. Ne parliamo oggi con la dottoressa Camilla Maccario, ortopedico dell'unità di chirurgia della caviglia del piede in Humanitas a San Pio X di Milano. Dottoressa, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a voi, grazie a tutti.
1: Che dolore.
2: Che dolore, sì, sì, la fascite plantare è sicuramente molto dolorosa. Io tranquillizzo il paziente perché non è una patologia grave. Ma, ahimè, è fortemente invalidante, anche perché spesso diventa bilaterale. Questo accade un po' perché la trascuriamo, perché tutti noi abbiamo, insomma, da vivere, lavorare, e quindi non ci fermiamo al primo dolore, e questo comporta sovraccarichi, e quindi magari da un piede questo dolore poi si trasferisce anche all'altro piede.
1: Si può avvertire dolore anche sin dal primo mattino, quando appoggiamo il piede o i piedi.
2: A terra,
1: sì. O magari dopo una lunga camminata.
2: Giusto, sì. Il dolore del mattino è sicuramente il dolore più fastidioso, ingravescente, che il paziente riferisce. È un dolore che magari si risolve velocemente, basta il tempo di andarsi a lavare i denti, è un dolore che già è sfumato, ma si può ripresentare col carico, quindi dopo che lo sovraccarico questo piede, dopo una lunga camminata, allora di nuovo, ahimè, questo piede torna a dolere.
1: Cosa devo fare se mi trovo descritto in questo profilo, se la mia fascia plantare si sta lamentando?
2: Allora, innanzitutto guardiamo le scarpe che stiamo indossando. Se abbiamo scarpe troppo basse non va bene. Una scarpa un po' ammortizzata, una scarpa che permetta al tendine d'Achille di non soffrire troppo, di non essere troppo in tensione. E poi l'attività, l'esercizio fisico, che è sempre rivolto al tendine d'Achille e al polpaccio, perché in realtà la causa della fascite plantare risiede proprio nel polpaccio, in quanto il polpaccio è contratto e quindi nel fatto che lavora male il tendine d'Achille, di conseguenza la fascia che poi parte, diciamo, è il proseguo del tendine d'Achille. Quindi esercizi in allungamento, stretching del polpaccio, della muscolatura posteriore ci possono aiutare a, diciamo, uscire da questo problema.
1: E se il problema persiste, consultare il chirurgo?
2: Allora, diciamo che questa è una delle patologie per cui la chirurgia non è consigliata. Meno male, ma a volte il paziente arriva a essere talmente
1: disperato,
2: sì, esausto, che quasi la vorrebbe, perché vorrebbe, no, il bisturi magico. Ma ahimè no, è davvero da cedere un po' il passo e da invece insistere su questa attività appena descritta. Anche le terapie fisiche possono svolgere il loro aiuto, soprattutto un po' contro l'infiammazione, quindi insomma per promuovere sempre l'esercizio fisico. E la scarpa giusta è un altro grande aiuto, che poi non deve essere la scarpa della nostra vita. Non è che siamo condannati alla scarpa da ginnastica, però ecco, nella fase della forte infiammazione sicuramente ci aiuta molto una scarpa ammortizzata.
1: Dottoressa Maccario, grazie per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Per ben 130.000 anni la nostra capacità di ragionamento è rimasta invariata. Tutta l'intelligenza dei neuroscienziati, ingegneri, matematici impallidisce in confronto alla più elementare intelligenza artificiale. Una volta attivata, una macchina senziente supererebbe presto i limiti della biologia e in breve tempo la sua potenza analitica sarebbe superiore all'intelligenza collettiva di tutti gli esseri umani nella storia del mondo.
3: Allora, noi per tante volte ci siamo occupati di quello che è l'impatto delle nuove tecnologie sulla nostra umanità. L'abbiamo fatto più volte, abbiamo fatto sempre con sensi di grande esaltazione, grande speranza col futuro. Oggi voglio parlare dello stesso tema, finalmente con un punto di vista che posso dire lievemente apocalittico. Cioè, e già ride, già la persona ride, vuol darvi la sorpresa, ma io sto in questo momento parlando con Pino Aprile. Pino Aprile è un amico, è un collega, l'abbiamo avuto più volte ospite, soprattutto per una sua battaglia che iniziò nel 2010 con il libro Terroni. E dopodiché Pino ha cominciato a fare una sua storiografia personale che rispondeva a un certo filone che voleva il Sud vituperato, sfruttato, malmenato da tutto quello che è l'onda risorgimentale, quello che ha seguito. Però Pino Aprile recentemente ha cambiato ottica dal microcosmo del Terrone, che si sente in qualche maniera privato di quella che una volta era il suo privilegio, la sua dignità, la sua autonomia, si è messo a guardare il mondo da una prospettiva diversa e ha scritto un libro che ha una apertura cosmica, La fine dell'uomo sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro, edizioni PM. Però mi devi spiegare, Pino, innanzitutto qual è stata la metamorfosi in questi ultimi mesi che non ci siamo sentiti, per cui l'ottica strettissima sul Sud e i problemi del Sud sei passato a parlare di quello che è il destino del mondo, la nostra specie probabilmente è vicina al collasso. Un libro che è quasi un annuncio di apocalisse.
4: Ma in realtà io ho semplicemente ripreso, ma non avevo mai smesso, perché questi temi li studio sempre, mi appassionano. Io all'università ho cominciato con fisica e poi ho cambiato altre due facoltà.
3: Se una volta magnifiche. Mi ricordo mi hai fatto un discorso di fisica quantistica e sono rimasto anche stupito, dico ma che c'entra Pino con questo? Quindi questa era la tua passione segreta?
4: È dichiarata, tant'è che il mio primo libro, Elogio dell'imbecille, è un'analisi dei meccanismi di moltiplicazione della stupidità di massa. E io ero convinto di aver sbagliato qualcosa, perché l'analisi portava a una conclusione: la specie sapiens si salva solo se rincredisce.
3: Tu intervisti Coral Lorenz, grandissimo etologo, assolutamente scienziato di fama internazionale, nel 1981 dice qualcosa che sembra quasi una premonizione di quello che sarebbe stato il livello contemporaneo della civilizzazione.
4: Sì, lui dice che il titolo del suo ultimo libro si chiama Il declino dell'uomo, e quindi qualcosa già dice, mi preconizzò questo: la nostra specie è sull'orlo di un baratro, non so se si salverà oppure no, ma potrebbe salvarsi, è una possibilità, avendo tutta insieme come specie la più grande conoscenza, un'immensa conoscenza e un immenso sapere, ma ognuno di noi come individuo non conterà più niente. E riletta oggi mette i brividi. Perché? Perché i futurologi che pensano all'applicazione dell'intelligenza artificiale danno visioni di questo genere: il nostro cervello è troppo inferiore alle macchine che costruiamo per capacità di computazione, poi la chiamiamo intelligenza artificiale. Questo che vuol dire? Che noi siamo ormai il passato, ma possiamo restare in gioco collegando i nostri cervelli alle nostre macchine. Ed è la visione di Lorenz, è inquietante.
3: Tu come l'hai letta questa cosa? Creare una sorta di grande nuvola, un grande cloud in cui i cervelli degli umani sono collegati tramite le macchine. Sembra una profezia di Matrix, qualcosa del genere.
4: Sì, c'è già stato Matrix, ma c'è anche quell'altro film, Transcendent, per cui un grande scienziato, prima di morire, trasferisce tutto il suo sapere, le sue emozioni, la sua memoria in un computer. E quindi, mentre il suo corpo muore, lui vive nella macchina e poi ricostruisce un corpo in cui lui ritorna.
3: Questo in Black Mirror, in tante narrazioni fantascientifiche c'è qualcosa del genere. Però a questo punto tu incastri questa tua esperienza di decenni fa, degli anni Ottanta, e una tua riflessione su quella che è la storia dell'Homo sapiens. Noi ci abbiamo messo abbiamo passato tre grandi rivoluzioni, tu dici, cognitiva, sì, agricola, scientifico, industriale, e ognuna è durata un'infinità di anni, mentre questa ultima fase della nostra evoluzione, quella digitale, si sta consumando in un'unica generazione, in pochi decenni. Mi chiarisci meglio questo concetto che è importante?
4: Esatto. Io, per questa mia riflessione, è partita intanto da Lorenz, ma poi da un'osservazione. Se guardi le nostre civiltà che hai citato, cioè cacciatori, raccoglitori, agricoltori, industriali, informatici, cosa vedi? Cacciatori e raccoglitori, questa civiltà è durata da 2 a 300 mila anni.
3: Gli agricoltori, cioè, per noi per passare dalla caccia all'agricoltura ci abbiamo messo 300 mila anni di evoluzione.
4: Sì, diciamo è poco importante se sono 200 mila o 300 mila, perché l'ordine di grandezza quello è. Ma poi siamo diventati agricoltori, cioè non più nomadi ma stanziali. E questo è durato 10.000 anni.
3: È già un decimo rispetto alla prima fase dell'evoluzione. Se la prima fase sono voluti 200, tra i 200 e 300 mila anni, in 10.000 anni siamo diventati stanziali.
4: Esatto. E poi però, appena meno di 2 secoli e mezzo fa, siamo diventati industriali, e la civiltà industriale è durata 200 anni.
3: Quindi è sempre più veloce il passaggio da una nostra fase evolutiva all'altra, è sempre più veloce, 200.000 esatto. anni, 10.000 anni, 200 anni e adesso decine di anni, 10-20 anni.
4: Questo, se lo trasferisci su un diagramma, cosa viene fuori? È una curva asintotica, cioè una curva che cresce di pochissimo per molto tempo, poi ha un gomito e cresce violentemente. Ma la cosa curiosa qual è? Che se tu consideri non il tempo ma la popolazione, tu hai che i cacciatori raccoglitori arrivarono a qualche milione in tutto il pianeta, gli agricoltori a qualche centinaia di milioni, gli industriali ai miliardi, e gli informatici, secondo l'ONU, entro una ventina d'anni saranno 10 miliardi. Ancora una volta hai una curva come quella. Per cui ho trasferito questo in una formula, popolazione per tempo. E cosa hai? Che ogni volta che il risultato diventa 10 elevato alla 11, cioè un numero che è 100 miliardi, la civiltà cambia. Ma 10 alla 11 è una coincidenza che mette qualche brividino.
3: È quella che tu chiami il limite ultimo, LU.
4: Esatto. 10 alla 11, ripeto, è una coincidenza, non bisogna attribuire, ma è il numero dei neuroni del nostro cervello. È curioso.
3: Quindi tu hai stabilito che esiste questa formula applicabile alla nostra evoluzione. E questa formula fa sì che esista a un certo punto un cambio fondamentale, cioè qualcosa muore e qualcosa rinasce, quando in qualche maniera si applica o sull'asse del tempo o sull'asse della popolazione questo tipo di formula, 10 alla 11, alla potenza 11. Cerca di fammelo capire meglio facendo degli esempi.
4: Moltiplicando tempo e popolazione, quando il risultato, e forse facciamo prima con un esempio, cacciatori e raccoglitori sono arrivati a qualche milione di esemplari in centinaia di migliaia di anni. Ora, i milioni, l'ordine di grandezza è 10 alla sesta, centinaia di migliaia di anni e 10 alla quinta.
3: Quindi viene 10
4: alla sesta, 10 alla quinta, 10 alla undicesima.
3: Ma questa diciamo, è un'equazione che ha messo a punto te o ci sono già dei riferimenti?
4: No, l'ho fatto. Io ho una formazione tecnica e ricorro spesso a matematizzare le cose per aiutare me stesso nella comprensione. Non voglio imporre, insegnare niente a nessuno, sono delle riflessioni.
3: Quindi, diciamo, secondo questa formula tu hai messo appunto osservando e giocandoti quelle che erano le tue cognizioni fisiche e matematiche, perché tu hai fatto il giornalista, hai diretto settimanali, giornali, sei occupato di storia, sei occupato di società. Questo è un punto di vista nuovo e originale in cui tiri fuori quelle che sono le tue cognizioni su cui ti eri formato prima. E sei arrivato a mettere a punto una sorta di formula che alla fine, applicata alla contemporaneità, cosa significherebbe? Che siamo vicini al momento del tracollo a questo punto?
4: Diciamo del cambiamento, perché io, e in questo ho preso in pieno la lezione di quel grandissimo, immenso, ciclopico essere umano che era Konrad Lorenz. Averlo conosciuto è stata davvero un'illuminazione. Non si ha idea della grandezza di quest'uomo. Sì, ha creato una nuova disciplina scientifica, ha preso il premio Nobel, ma questo, se dovessi dirlo, sono le cose più piccole della grandezza di quest'uomo. E lui mi disse, di fronte, mentre mi prospettava la possibilità della fine della nostra specie, ma io sono ottimista. E io gli chiesi, professore, lo dice per attenuare la brutalità, il terrore di quello che sta dicendo la fine della... Dice, no, sono ottimista davvero, perché io ho fiducia nell'uomo. E aveva ragione, perché tutto quello che sappiamo ci porta a pensare, come ha detto Lorenz, a un esito brutto della nostra specie. Ma se noi

0: vediamo cosa è successo quando sono cambiate le società, le civiltà. L'uomo si è sempre evoluto in una direzione verso la quale non aveva mai guardato. Quando Lorenz mi raccontava queste cose, non esistevano telefonini, internet, web, niente di tutto questo. Questa è oggi la quotidianità, ma queste cose non erano state previste non solo dagli specialisti, dai filosofi della scienza, neppure dalla fantascienza. Quindi probabilmente il futuro che ci aspetta fra una ventina di anni nessuno di noi lo sta nemmeno immaginando.
1: Allora fermati un secondo, Pino, fermiamo un istante e poi riprendiamo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Tempo in diretta.
6: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 27 giugno. Giornata bollente con l'anticiclone Caronte. Ci attendono condizioni di bel tempo, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Soltanto sui confini alpini e più occasionalmente sui monti della Calabria potranno verificarsi dei temporali di calore. Clima molto caldo, con punte di 38-39 gradi al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Smilog. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Pino Aprile, ricordo autore di un libro edito da PM che trovate in libreria in questi giorni, La fine dell'Homo sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro. Pino Aprile, attingendo ai suoi studi di fisica e di matematica che precedevano la sua attività di storico e di osservatore della società, ha fatto alcune riflessioni partendo da una sua intervista che fece negli anni '80 con Conrad Lorenz, nell'81 in particolare. Parlando con questo illustre scienziato e analizzando l'attualità, Pino Aprile ha fatto una riflessione, faccio per ricordarvi quello che ci siamo detti. L'epoca, la storia dell'uomo sapiens naturalmente, si descrive in alcuni periodi. Il passaggio da un'era all'altra è costato sempre un'infinità di tempo, poi questo tempo esponenzialmente diminuisce. Noi siamo passati da cacciatori ad agricoltori, ci abbiamo messo quasi 200.000 anni, poi dall'agricoltura all'era industriale ci abbiamo messo altri 10.000 anni, poi l'era industriale è durata 2 secoli al massimo. Adesso siamo in un'epoca digitale in cui Pino fa una riflessione. Noi uomini degli anni 50 abbiamo un piede nel mondo arcaico e un piede già nel futuro. Questa è una riflessione, Pino, che ho fatto spesso anch'io. Non mi capisco come io, anno 1954, avessi ancora nel DNA la sfumata della guerra che era finita soltanto da 9 anni. Quindi racconti delle bombe, i bombardamenti, a scuola ti dicevano non raccogliere le bombe sennò ti salta le manine, i genitori che ti raccontavano la fame, così. E oggi sto a parlare con te, che più o meno siamo coetanei, esattamente di quello che è il futuro. Non credo che esista nella storia dell'umanità una generazione che è passata. Io ho passato per l'agricoltura nella forma più arcaica, vivevo in campagna, vedo i contadini scalzi con i buoi e l'aratro, quindi ho visto con l'agricoltura, ho visto l'industrializzazione, ho visto l'epoca industriale, comunque, perché conosco questo tipo di realtà e conosco anche la realtà digitale. Come mai c'è una generazione che ha nello stesso tempo l'esperienza di epoche così distanti, così lontane? Nelle generazioni precedenti non c'è questo passaggio.
1: E hai perfettamente ragione, e siamo l'unica generazione nella storia dell'umanità che sta vivendo, qui potremmo parlare in Sicile quasi da filogenesi, ontogenesi, insomma, stiamo vivendo nell'arco di una vita la storia della specie. E la osservazione sul passaggio dall'agricoltura all'industria ed ora all'epoca digitale, ovviamente ci sono passato anch'io, ma io lo riferirei con quanto racconta di sé Federico Faggin. Ora, Federico Faggin è il padre di quello che noi viviamo, di questa civiltà, dei telefonini, computer, eccetera.
0: Ha inventato il microprocessore, infatti l'hanno preso gli americani, l'hanno tenuto anni a lavorare in America, perché è uno scienziato di prim'ordine, una mente che ha previsto il futuro, ci ha dato gli strumenti tecnici per elaborare il futuro. Però Faggin, io tempo fa, giorni fa, ho visto in un'intervista che ha fatto sulla stampa, e a un certo punto, da un razionalista convinto, uno scienziato, ha fatto un salto enorme. Oggi è alla ricerca di quello che è l'aspetto spirituale, quasi l'anima. Parla di una sua esperienza paranormale, che una notte ha visto tutta una luce uscire dal suo petto, ha avuto questa intuizione che in realtà facciamo tutti parte di come un unico cloud in cui ci siamo tutti. Al di là di questa sua esperienza, non trovi singolare che lo scienziato più rinomato che ha prodotto il nostro paese nella confezione della contemporaneità, poi adesso in una sua fase a più di 80 anni, quindi è una persona che sta riflettendo sulla sua vita, abbia fatto questa apertura completamente diversa, va ricercando quella che è l'essenza cosmica universale attraverso la tecnologia?
1: Ti dirò, Federico Faggin sta facendo qualcosa che sembra molto spirituale, ma invece ma ha almeno degli aspetti, se non la sostanza, della fisica assoluta. Perché? Allora, intanto bisogna ricordare che lui fino alle scuole elementari non aveva mai sentito parlare italiano, solo il dialetto della sua parte del Veneto. L'italiano va sentito alle scuole elementari alla maestra.
0: Lui è dell'area del Vicentino, adesso è tornato a vivere a Vicenza,
1: esatto.
0: Infatti, sì.
1: A 16 anni ha letto il primo suo articolo sull'informatica, a 19 anni ha costruito il primo computer, avendo poi inventato il microchip. Tutto quello che adesso usiamo viene da lui, e Bill Gates ha detto di Fagin: senza il microchip di Fagin alla Silicon Valley oggi ci sarebbero soltanto le violette. Cosa dice Fagin? Riflette sul fatto che la nostra lettura dell'universo, di noi stessi, è 14 miliardi di anni fa, compare da una singolarità l'universo. L'universo si espande, l'energia, la materia. Dalla materia, 4 miliardi di anni fa, la prima forma di vita unicellulare. Da questa forma di vita unicellulare tutte le altre, infine noi. E quindi la vita è noi, ovvero la coscienza. Noi siamo gli unici che sanno di esistere. Ma lui fa un'obiezione che non fa una piega. Come può la vita, la coscienza, nascere dalla materia? Perché è fisica, il più non può nascere meno.
0: Cioè non esiste una spiegazione, secondo lui, tecnica e razionale, per cui nella nostra fase evolutiva abbiamo maturato questa coscienza.

0: universale di cui noi saremmo parte è la coscienza generata la materia. Ora lo so che insomma è toscatello.
1: Beh, diciamo, è una visione per cui si arriva attraverso un percorso che non è necessariamente confessionale, cioè non legato a un filone religioso, all'idea che in realtà la materia sia stata creata prima da una coscienza, quindi esista una coscienza universale.
0: Però sai, questo, siamo tornati a Parmenide. Parmenide,
1: sì,
0: arriva alla conclusione,
1: che è un filosofo Terrone, naturalmente, per questo lo cito.
0: Sì, era Foceo. I Focei hanno portato dall'Anatolia nel Mediterraneo occidentale non solo la democrazia, l'arte navale, l'arte nautica, ma la filosofia con Parmenide. E Parmenide dice: l'essere è il non essere, non è, sembra uno scioglilingua, ma vuol dire che se qualcosa compare è perché c'era già, non può comparire se non c'era. Quindi se la coscienza compare dopo, vuol dire che c'era già prima, e quindi ha ragione Faggini.
1: Cioè la nostra tutto ciò che noi commisuriamo con i nostri sensi, cioè osservando, ascoltando, vedendo, sentendo,
0: esatto,
1: è qualcosa che è una produzione, quindi è qualcosa che esisteva già prima nell'idea o nel principio o nell'immaginazione, chiamiamola così se lo vogliamo personalizzare,
0: una coscienza universale.
1: Faggini è su questa linea qua. Ecco, sì. In cosa coincide però nel tuo libro l'idea che poi questa sorta di, tu la chiami che
0: limite ultimo.
1: È il limite ultimo. Ecco, il limite ultimo a questo punto, alla luce di tutte le tue equazioni, ecco, cosa determinerebbe nel nostro futuro prossimo? Poi fermati un attimo, lo dici fra un istante.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: Kellogg. Riprendiamo con Pino Aprile questa seducente chiacchierata sul fine ultimo. Il fine ultimo è, diciamo, un'equazione che ha messo a punto Pino Aprile, attingendo ai suoi studi fisici e matematici, e l'ha espressa, su quale ha ragionato, nel suo ultimo libro, La fine dell'uomo sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro.
1: Mi permetti di interromperti un attimo? Non dimenticare che sono Terrone e Gianluca. Se tu dici ultimo libro, io mi gratto.
0: Beh, l'ultimo, scusa, in ordine cronologico è l'ultimo che tu hai scritto.
1: Più recente.
0: Il più recente? Pensate, non mi ero mai posto questo problema. Cioè, questa è l'ultima trasmissione che ho fatto oggi, perché oggi pomeriggio non ne farò nessuna. Non ho mai pensato che... Vabbè, sì, hai ragione, però ci sta bene anche questo, L'ultimo libro, dicevo, in senso, il suo libro più recente parla di questo. A un certo punto noi... parliamo di questo limite ultimo, che è un termine che è molto inquietante, LU. Ecco, questo limite ultimo che coincide, in questo caso, secondo l'equazione che ha immaginato Pino Aprile, con il prodotto fra popolazione e tempo. Quindi cresce molto la popolazione, quindi diminuisce il tempo a disposizione per vivere un'era dell'umanità. Quindi a questo punto, essendo cresciuta a dismisura la nostra popolazione, è più veloce il tempo di questa trasformazione, ma già vediamo oltre la prossima trasformazione, visto che ormai la misuriamo in decenni.
1: Sì, non solo, ma questo fatto della popolazione cresce, il tempo diminuisce, che cosa ci dice? Ci dice una cosa importante, e quindi le civiltà durano il tempo necessario per la trasmissione della conoscenza, per la diffusione. Cioè, più

0: sentiamo e più velocemente viaggia questa comunicazione. In pratica,
1: infatti futuro... Pino, più andiamo indietro, meno abbiamo testimonianze per una storiografia esatta, oggettiva.
0: Esatto, cioè in pratica sta avvenendo che il presente sta per sorpassare il futuro, comunque per affiancarlo. Ora, ogni cambio di civiltà ha seminato paura nel genere umano. Pensiamo per esempio alle ombre, i mostri che sorsero al passaggio di millennio, mille non più mille.
1: Citi addirittura un dio degli Egizi che ammoniva sul fatto che la scrittura avrebbe creato problemi, ma anche Platone lo pensava. Anche Platone lo pensava.
0: Ovvero il dio degli dei, che quando uno dei suoi dei, lui era il capo, il re, gli portò: guarda, abbiamo inventato la scrittura, e voleva un bravo, e lui più o meno gli rispose: bravo scemo, adesso gli uomini avranno la memoria ma posta fuori di sé e crederanno di essere saggi. E infatti, come vedi, questo non ha fatto altro che migliorare. Prima la memoria la dovevi spostare fuori di te con i geroglifici, adesso è nella cloud.
1: Adesso abbiamo, ognuno di noi abbiamo una periferica della nostra memoria individuale, che è il nostro telefono. Pino, c'è tutto nel nostro telefono: la vita emotiva, la vita relazionale, i dati, il calendario, quello che abbiamo fatto e quello che dovremo fare. Nei social, che è un cloud, ci ripropongo continuamente fasi della nostra vita. Facebook, che è il social più antico, non fa altro che ripropormi foto, cosa avevi fatto 10 anni fa in questo momento, dandomi anche la casella vuota per rimetterci una foto attuale, per darmi il senso del tempo che è passato, la degenerazione, i cambiamenti, via dicendo. Beh, questo è qualcosa che non potevamo immaginare noi soltanto qualche decennio fa.
0: Infatti, e l'intelligenza artificiale ci spaventa per questo, perché sa fare con una velocità inimmaginabile rispetto a quella del nostro cervello tutto quello che sappiamo fare noi, ma meglio e più velocemente. E questo ci spaventa perché ci fa dire: quindi l'uomo è diventato meno rispetto alle proprie macchine e quindi diventa una scoria dell'evoluzione. In pratica,
1: scusa Pino, vale anche per quando fu inventata la ruota, fatichiamo molto meno perché c'è la ruota, è la stessa
0: infatti,
1: cosa.
0: Infatti, cioè, la spiegazione che alcuni osservatori danno è che l'intelligenza non è per l'uomo come abbiamo sempre pensato, ma l'uomo sia per l'intelligenza. Significa che l'evoluzione è per la moltiplicazione dell'intelligenza. Per una parte del percorso questa moltiplicazione si è servita di noi, ma adesso passa dalla biologia alla tecnologia, dagli uomini alle macchine, e quindi noi diventiamo un residuo.
1: Ma allora scusa, manca pochissimo la chiusura della trasmissione. È vero che è un libro che annuncia l'apocalisse. Significa che l'era successiva sarà proprio quella preconizzata dalla ultima generazione della fantascienza. Le macchine useranno gli umani come loro combustibile, come loro energia per rimanere in vita, usando appunto l'elettricità che produce il corpo umano, ma alla fine non esisteremo più come persone raziocinanti che hanno in qualche maniera un controllo della realtà che li circonda. È questa la profezia.
0: Sì, io però ho davvero fiducia, perché la storia della nostra specie ci dice che il futuro ci ha sempre riservato una sorpresa. E come si spiega il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, per quanti sforzi facciamo per prevedere il futuro ci sorprende sempre. E anche l'intelligenza artificiale, queste macchine, io ricorderei una fulminante espressione del filosofo della scienza Luciano Floridi, che insegna all'università di Oxford, che dice l'intelligenza artificiale non è più intelligente di un tostapane. Perché io ho fiducia? Perché nessuna macchina mi potrà guardare con gli occhi di mio nipote appena nato, perché nessuna macchina potrà avere quello scambio di sguardi, di silenzio carico di tutto quello che puoi immaginare il mondo finora, che hanno due ragazzini innamorati. Nessuna macchina sa piangere, noi sì. E quindi io ho fiducia. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma nonostante le forti previsioni che vengono da quello che sappiamo, il futuro ci sorprenderà.
1: Che devo dirti, Pino? Io spero che questo sia un tuo augurio. Ho presentato il tuo libro come un libro apocalittico. In effetti, con questa tua formula dell'accelerazione dei cambiamenti di epoche, vuol dire che la prossima epoca durerà una mezz'oretta, se stiamo ai numeri, capito? In una mezz'oretta, però, in quella mezz'oretta capiremo come sta cambiando il mondo e lo vedranno tutti. Potrebbe essere,
0: non staremo dormendo,
1: Potrebbe essere la profezia dell'ultimo film di Spielberg, in cui poi alla fine arrivano gli alieni e ci spiegano tutto e ci fanno capire tutto, o può essere qualcos'altro.
0: I dinosauri hanno campato, sono esistiti 170 milioni di anni, avrebbero avuto il diritto di pensare che se tutto quello che esisteva era finalizzato alla loro esistenza. Noi lo pensiamo, ma siamo qui solo da 200-300 mila anni. Niente.
1: Grazie Pino che mi hai dato dimensione della realtà e cognizione della piccolezza della nostra equazione esistenziale individuale. Ricordo il tuo libro più recente, mi raccomando, perché ce ne saranno altri dopo, La fine dell'Homo Sapiens, come le macchine si stanno mangiando il futuro, edizioni PM. Ciao Pino.
0: Grazie a te e un saluto a tutti voi. Ciao.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Torniamo sul difficile percorso di decarbonizzazione degli autotrasporti pesanti, di cui parliamo periodicamente qui a Smart City, per raccontare questa sera del progetto H-Dual, il cui obiettivo è sperimentare l'impiego dell'idrogeno nei veicoli pesanti attraverso una tecnologia dual fuel, è un termine che insomma molti già conoscono, basata sull'integrazione tra quello che è chiamato HVO. HVO sta per Hydro Treated Vegetable Oil, di fatto è un biocombustibile con caratteristiche del tutto analoghe al diesel, e appunto idrogeno. È una soluzione che per certi versi insomma ricorda altre accoppiate, non so, benzina, metano, benzina, GPL, dove però in questo caso entrano in gioco un biocombustibile e l'idrogeno, che per mezzo tra l'altro di questo tipo di soluzioni potrebbe iniziare a penetrare nel settore dei trasporti pesanti in modo progressivo, senza richiedere sconvolgimenti del parco automezzi e anzi magari potendo anche procedere attraverso dei retrofit. Allora, per parlare di H-Dual andiamo al Politecnico di Milano, che ne è protagonista insieme a un gruppo abbastanza nutrito di imprese private. Quindi benvenuto Tommaso Lucchini, professore di motori a combustione interna dell'Ateneo Milanese. Buonasera.
2: Buonasera Maurizio.
1: Allora, per cominciare, qual è il ruolo che avete svolto all'interno di questo progetto?
2: Allora, il gruppo di ricerca di cui faccio parte lavora da oltre 20 anni allo sviluppo di modelli di calcolo per la simulazione dei processi termodinamici e fluidodinamici che avvengono all'interno dei motori a combustione interna. Questi modelli permettono di prevedere le prestazioni, l'efficienza e l'emissione del motore e, grazie all'esperienza che abbiamo maturato in differenti collaborazioni, abbiamo potuto capire come funziona il motore con configurazione di combustione H-Dual, in cui una parte del gasolio o dell'HVO viene sostituita da idrogeno iniettato nel sistema di aspirazione.
1: Ecco, nel caso qualcuno immaginasse che fare questo tipo di simulazioni oggi, no, 100 anni oltre alla scoperta del motore a combustione, sia semplice, è una delle cose più complicate quando, no, lavorano insieme parti meccaniche,
2: confermo,
1: fluidodinamica, no, chimica, tutto insieme. Allora, quali sono i risultati delle vostre simulazioni?
2: Sì, le simulazioni dimostrano che in determinate condizioni di funzionamento, principalmente quelle in cui il mezzo pesante funziona a velocità costante in autostrada, il motore può operare sostituendo circa il 30% di HVO e gasolio con idrogeno.
1: Senza
2: quindi
1: cambiamenti dell'hardware, diciamo così, no?
2: Esatto, mantenendo esattamente l'hardware esistente del sistema di combustione diesel, aggiungendo però chiaramente una serie di serbatoi per stoccare idrogeno.
1: Certo.
2: Gassoso, e al tempo stesso il sistema di iniezione indiretta, che però è sicuramente meno costoso di un sistema di iniezione diretta. I primi risultati sono sicuramente promettenti, perché con questa soluzione è teoricamente possibile ridurre fino al 30% le emissioni di CO2.
1: Sì, che peraltro se il carburante è poi un biocarburante, diciamo, come dire, si riduce anche l'inquinamento più che le emissioni in quel caso.
2: Esattamente.
1: Entrambi, se l'altro carburante invece è il gasolio. Quindi insomma, senza modificare il camion, se non aggiungendo quello che serve appunto per gestire l'idrogeno, si può sostituire un 30% di combustibile con l'idrogeno, riducendo inquinamento, riducendo emissioni. Qual è il prossimo step a questo punto?
2: Allora, due aspetti secondo me. Cioè, da un lato è una soluzione di retrofit, e questo fa sì che è necessario sicuramente andare verso ottimizzazioni più fini, eventualmente studiare anche una camera di combustione più dedicata, potrebbero permettere addirittura di salire con la percentuale o di essere più o meno su termini di 30% su quasi tutta la mappa, quindi sicuramente
1: tutte le andature, diciamo così.
2: Sì, anche magari verso il pieno carico e tutto. Ci sono vantaggi anche legati sicuramente alla riduzione di particolato, bisogna capire forse meglio cosa succede alle emissioni di NOx, perché pur rimanendo in linea con quelle del motore originale, il rapporto tra NO e NO2 cambia.
1: Quindi le emissioni, quindi famosi NOx, che sono uno, infatti,
2: esatto,
1: dei prodotti, diciamo, inquinanti della combustione. Allora, buon lavoro Tommaso Lucchini.
2: Grazie Maurizio, grazie ancora per avermi invitato, buon lavoro a voi.
1: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City, appuntamento a domani, buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Il mondo del motorsport non è fatto solo di gare, sfide in pista, ma costituisce una filiera complessa che promuove la cultura dell'automobile, l'evoluzione dei sistemi di sicurezza e anche la formazione legata alla guida consapevole. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo questa sera in compagnia di Sofia De Adamic, presidente della Scuderia De Adamic, che ovviamente ringraziamo per la sua presenza. Buonasera Sofia, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, ti ringrazio per questa disponibilità e da parte mia e dalla mia posizione come Scuderia De Adamic concordo pienamente che l'automobile fa parte di una filiera complessa. Guidare per noi è il significato dell'automobile. L'automobile con la guida lo applichi. Noi applichiamo con la guida il significato complesso dell'automobile.
1: Questo è un principio che ovviamente il suo compagno per lunghi anni e compianto pilota De Adamic ha trasmesso a lei e probabilmente anche a sua figlia che ha solo 11 anni ma che probabilmente già sta vivendo questo mondo della scuderia.
2: Sì, effettivamente e specialmente ora che è estate, lei dopo scuola, dopo le attività che non ci sono più, chiede di girare
1: certo,
2: con i go-kart, perché in pista la sera giriamo anche con i go-kart.
1: E del resto nella storia del nostro pilota nazionale che oggi Kimi Antonelli c'è appunto un esordio proprio in giovanissima età, ma sappiamo che sua figlia ha altre ambizioni in questo momento. Però ritorniamo a lei, da circa un anno, a luglio sarà un anno presidente di questa scuderia, una donna in un mondo colonizzato purtroppo ancora dagli uomini. Qual è stato, come dire, l'apporto che ha dato alle dinamiche di questo gruppo?
2: È stato un onore per me da parte di mio marito, però in Scuderia De Adamic ci sono dal 2003. Prima ero in Scuderia Ferrari, quindi ho fatto una grande scuola e formazione. Dopodiché nella società ho dato una importante partecipazione perché il mio marito ha visto in me la donna, la persona che può portare avanti un progetto che all'epoca era molto importante e stava iniziando, nascendo. Quindi da quell'epoca questo progetto fino ad oggi c'è, anzi si è fiorito e poi piano piano abbiamo iniziato a essere membri fondatori di Motor Valley, proprio perché avevamo discusso e avevamo visto questo potenziale che stava nascendo. Quindi la Motor Valley l'abbiamo iniziata insieme a mio marito e ovviamente ai fondatori di Motor Valley, della quale facciamo parte essendo a Varano de Melegari, in questa terra, questa valle importante dove ci sono anche altre realtà dinamicamente coinvolte ai motori.
1: Ecco, come si è evoluto negli anni questo rapporto con le eccellenze della Motor Valley e soprattutto quali sono i progetti di evoluzione futura?
2: I progetti dell'evoluzione futura, se il pubblico segue anche i social di Motor Valley, riesce a capire come la regione viene coinvolta città per città, paesino per paesino, collaborando le aziende, imitando, possiamo dire, la Silicon Valley, collaborando le aziende del territorio e portando il know-how, la professionalità, il made in Italy, che vuol dire anche passione, creatività, ingegneria, tecnologia, innovazione, portandola passo per passo in un livello molto più alto e dando anche visibilità e portando anche appunto collaborazioni business al territorio, che è l'obiettivo appunto.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo territorio e di tutti i componenti, compresa la scuderia De Adamic. Salutiamo e ringraziamo la presidente della scuderia, Sofia De Adamic. Ovviamente ricordiamo anche il grande Andrea De Adamic, purtroppo scomparso alla fine dello scorso anno, che nell'ultimo periodo era diventato anche un collega giornalista che tanto ha dato per contribuire alla divulgazione del motorsport. Grazie Sofia, l'appuntamento con Smart Car torna invece domani alle 20:55 circa.
2: Grazie a voi.
1: Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
2: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
3: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: È mezzanotte.
6: GR 24, il sole 24 ore.
5: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
7: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati, in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
8: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
5: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi. 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
9: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
10: E speravamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
9: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturali. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzà.

0: Radio 24, il sole 24 ore.
1: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
2: Qualche nota di ottimismo nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero è in brusca frenata, scrive il Centro Studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
3: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
4: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web, ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti, e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo allo sport, al calcio, con i mondiali. La Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
5: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vice campioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, a fermo, una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé, che ha trovato la via della rete ripetizione all'inizio, settimo, ventesimo e trentaduesimo. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al quinto della ripresa, prima che nel finale Due facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, di

0: Ra-Sar Endiaye, imbarcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Questo sciocco, sciocco imbecille.
4: Ma quale sciocco? Stupido! Non ne posso più di sentire le tue stupidaggini sul deep state, sionisti. Sei una testa di cazzo e basta. Ma chiudi. No, intanto non sono quattro soldi. Quattro soldi li prendi tu, mortaccione. Mortaccione pagato da Putin. I quattro soldi li prendi tu, mortaccione pagato da Putin.
3: Parenzo, tu sei una puttana mediatica, tu sei la puttana dei piccoli poteri forti italiani, va bene? La

0: state, quello ma magari, è ripugnante, ma non magari, la natura ma è ripugnante. Ripugnante chi si occupa di scodinzolare per le città con queste con queste manifestazioni, dai, forza, che sono imbarazzanti.
1: Ti piacciono i gay pride a te, Piero? Ti piacciono?
2: No!
3: Una cosa disgustosa, dai.
1: Perché che cosa è disgustoso? Utilizzare la parola sodomiti? Utilizzare la parola sodomiti è disgustoso?
0: Disgustosa è la parata dei sodomiti.
3: Disgustoso.
1: Scusa, dottoressa Mazzacurati, la parola sodomia viene detta spesso con un'accezione negativa, come una cosa peccaminosa, come una cosa...
0: Ma lo è peccaminosa, perché la natura dice che l'uomo e la donna hanno un rapporto sessuale di un altro tipo. Loro giustamente rivendicano la volontà di avere altri tipi di approcci, che però sono contro natura, quindi...
1: Cioè, secondo lei la sodomia è contro natura?
0: Certo.
1: Scusa, tu hai mai visto sfilare il carro del Gay Pride a Roma quando ci sarà una grande manifestazione?
2: Sì, sento da casa, guarda, attaccano i tamburi, da qualche volta li sento, perché io sono la piramide, sto...
4: Non è un diritto. Allora io domani mi sento un unicorno e ho il diritto di sentirmi un unicorno. Che cazzo è sta storia?
5: Si possono amare anche senza fare tutto questo circotoio.
3: E perché deve decidere lei? Fare il circotoio? Perché deve decidere lei?
1: Non ho capito, perché uno non si può sposare.
5: Dai.
6: Ah, va bene, allora dirò gay, però guarda, lui voglio talmente bene che dire gay mi sembra di offenderlo, guarda.
0: Lo dominici.

0: fascismo che pretendeva dichiarazioni e giuramenti per discriminare gli antifascisti. Inizio la trasmissione con un applauso, devo dire, non del tutto inaspettato, perché nella natura di quel giornale, di quelle persone. Sto parlando del Fatto Quotidiano e del suo direttore, che è Marco Travaglio, che ovviamente sono criticabili per tutti i motivi del mondo.
1: Ah, direi.
0: Fermo, però direi. Su questo devo fare un enorme applauso. Un enorme applauso a Marco Travaglio e agli amici, alcuni amici, altri meno, del Fatto Quotidiano. Perché

0: dicono no a quella porcheria, a quella zozzeria che alcuni vogliono imporre, cioè dire la dichiarazione di antifascismo per partecipare a una kermesse di libri, e dicono no, noi col cazzo che ci veniamo, col cazzo l'ho aggiunto io naturalmente, col cazzo che ci veniamo, col cazzo
1: possono
0: che ci veniamo.
1: Andare a Mosca loro,
0: fermo,
1: tanto
0: fermo lì,
1: vanno a Mosca
0: lì.
1: Non c'è problema,
0: fermo lì, un vero democratico e antifascista non ha bisogno di metterlo per iscritto e non consente a nessuno, ad alcuno, di fargli l'esame del sangue per ricevere una patente a punti. Un applauso vorrei dalla regia per questa dichiarazione del dottor Travaglio, grazie. Qui non si ha pregiudizi, non si hanno pregiudizi. Possiamo essere d'accordo su una cosa, ma su questo
1: sì, ma
0: la strada è dritta.
1: Due volte al giorno.
0: Stai zitto, che tu sei d'accordo. Stai d'accordo sulla dichiarazione di antifascismo da siglare?
1: Non sono né d'accordo né contrario.
0: Come al
1: non
0: solito,
1: mi turba, diciamo.
0: Appunto,
1: no, ma la cosa
0: male,
1: non mi turba,
0: male,
1: non, anzi, non me
0: male,
1: ne frega
0: malissimo,
1: niente, se posso dirti.
0: Giù.
1: Io preferisco la dichiarazione.
0: Molto bene. Seconda cosa, continuano a collegare l'omicidio drammatico di una madre e del figlio, figlio omosessuale che forse era anche tossicodipendente, forse chiedeva continuamente soldi al padre. Nessuna cosa può ovviamente giustificare un omicidio, ci mancherebbe altro, ma le cause di questo omicidio sono ancora vaghe. Ma continuano, qualche imbecille, qualche testa di cazzo internazionale continua ad accostare l'omicidio di uno squinternato, diciamo la verità, uno che ammazza la madre e la moglie, il figlio, uno è un pazzo scatenato, ripeto, continuano ad accostare questa cosa ai cosiddetti omofobi, alle posizioni espresse per esempio dal generale Vannacci. Si dovrebbero vergognare, mettere la testa sotto la sabbia e vergognarsi, oppure dire mea culpa, mea grandissima culpa, mi vergogno e mi scuso. Terza cosa. Prendo un paese che certamente non è un paese guidato da fascisti, anzi al contrario è guidato da socialdemocratici. La Danimarca, io premetto, a me, probabilmente perché non li sento, gli appelli del muezzin alla preghiera non interessano moltissimo, non mi danno alcun fastidio. Però ripeto, la Danimarca, che è la patria dei socialdemocratici, non è Vannacci, non è la Lega, non è la destra, non è la FD, hanno deciso che il richiamo alla preghiera islamica, il muezzin va vietato perché rende dei quartieri uguali a un sobborgo di Islamabad. Dunque non è che qui un fascista si è svegliato la mattina e ha proibito il richiamo del muezzin. Qualcuno ha detto basta. Non ne possiamo più, non possiamo diventare un paese islamico. Ripeto, lo ha fatto un governo socialdemocratico in Danimarca. Sono fascisti pure loro? Altra cosa incredibile, tornando in Italia, succede in Toscana. In Toscana, amico mio. Allora, in un concorso pubblico per la formazione professionale hanno creato, io lo sapevo che ci arrivavano, guardate, io lo sapevo che sarebbero arrivate alle quote arcobaleno, sono arrivati alle quote arcobaleno, cioè hanno riservato il 50% dei posti alle donne oppure ai non binari e anche ai transgender, il 50% dei posti in esubero per un concorso di abbigliamento. Ma voi vi rendete conto dove cazzo siamo arrivati? Le persone non binarie e transgender con il posto assicurato in Toscana. In Toscana. Da Roma a David, anzi dalla Toscana a David Parenzo, appunto.
1: No, sono venuto proprio qui in Toscana anche per capire questo. Questa, se è così, mi sembra una follia assoluta. Nel senso,
0: una follia.
1: Quando va a fare un concorso, non è che gli chiedono se hai il pisellino,
0: la
1: passerotta oppure.
0: La competenza,
1: non c'è dubbio. Ma questa mi sembra una sciocchezza assoluta.
0: Trans,
1: chi l'ha fatto?
0: La quota trans.
1: Ma dove l'hai letto? Sulla
0: sono
1: vita.
0: Sono gli amici tuoi.
1: Sul Libero, dove
0: sì,
1: l'hai
0: era
1: detto?
0: Sul Libero, ma era anche su altri giornali, non ti preoccupare.
1: Ti sei dato la risposta da solo. Ah,
0: stai dicendo che mentono.
1: Non lo so, adesso mi informerò in quale comune della Toscana.
0: Questo
1: non è possibile, anche perché il giornale diretto da Sallusti non ha mai sostenuto che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak. Quindi non penso che sia possibile che pubblichino notizie. Ho detto, ma tu capisci l'italiano oppure non capisci? Ho detto, non penso che sia possibile possibile che vengano pubblicate notizie alterate. Del resto è confermato che Ruby Rubacuori era la nipote
0: e dunque,
1: di Mubarak.
0: E dunque?
1: Dopodiché, a parte questo, ma non voglio far polemica con nessuno, te lo giuro.
0: No,
1: se c'è un comune della Toscana che

0: ha fatto no, questo, comune, risale, ragione, a parte che è anticostituzionale, credo. A parte che è anticostituzionale, perché cosa fai? Vai lì a vedere se è il Bisellino, se è la Passerotto, oppure se è il Travone come Clizia? Dire? Non credo. Cosa fai? Cosa dichiari? Io partecipo a concorso e sono
1: trans,
0: un Travone, sono antisionista, anti-israeliana, antisemita, sono un Travone tipo Clizia. No, non credo. Non credo che uno
1: ci
0: metta
1: sarà la quota
0: sopra.
1: Antisionista, se tu ti dichiari
0: sì,
1: antisionista,
0: molto probabile. Fai un concorso e dici lei odia Israele. Sì, benissimo. Allora perfetto, lei il 25%. 25% riservato a chi detesta lo Stato di Israele. Parliamoci chiaro. Se hanno riservato delle quote per i Travoni o per il GPG, è una stupidaggine, secondo me, assoluta. Assoluta. Secondo, il muezzin vietato. Quella notizia invece ha colpito moltissimo anche a me, perché è un'emerita stronzata.
1: Dunque,
0: sarebbe come dire vietare
1: fatto
0: le
1: posso...
0: campane.
1: Ah,
0: sì.
1: Se sarebbe come vietare le campane, cioè della nostra tradizione.
0: Lì ti volevo. La tua tradizione, la tua personale di crociera, è la tradizione del buco del culo. Quindi tu non hai la tradizione cattolica, non nessuna tradizione
1: cazzo,
0: cattolica. Perché la tua tradizione è la tradizione del buco del culo. Quindi che tu dica la nostra tradizione, tu che l'unica cappella che hai visitato è quella del tuo uccello, l'unica cappella che hai visitato, che tu quindi venga a sventolare la nostra tradizione,
1: no,
0: per
1: che...
0: favore, per anche favore no. Ti chiedo anche, per favore, perché anche... altrimenti comincio a parlare del tuo passato, altrimenti comincio a parlare di quando andavamo al festival del giornalismo,
1: no,
0: altrimenti
1: no,
0: comincio
1: carità.
0: A parlare sì. No. Altrimenti comincio a parlare di quando ti ho conosciuto le prime volte, di quello che facevi negli alberghi quando venivi, di quello che facevi quando ci andavamo insieme a Bruxelles e a Strasburgo, e faccio nomi e cognomi. Quindi, se tu adesso ti ho zittito, perché
1: parli
0: se tu
1: di
0: adesso dici la nostra tradizione, tu devi dire la mia tradizione è quella del buco del culo. Allora io ti posso seguire, ti seguo. Se tu invece invochi tu la nostra del campano e sono la nostra tradizione, mi incazzo e faccio l'elenco delle volte che andavamo a Bruxelles,
1: capito, bisogno,
0: e a Strasburgo, negli alberghi dove andavamo e cosa facevi in quegli alberghi, perché la nostra tradizione lì non c'entrava assolutamente. Ma perché non dico questo, ma quando uno invoca la nostra tradizione, le radici giudaico-cristiane, ecco, non hanno nulla a che vedere con te, la nostra tradizione.
1: Fermo,
0: è chiaro,
1: fermo,
0: no?
1: Fermo, sì,
0: bene,
1: carissimo.
0: No, perché adesso mi cazzo.
1: Mi taccio, mi taccio.
0: Ragazzi,
1: fermo,
0: ecco,
1: fermo,
0: ecco, fermo. Meglio.
2: Fire up the flames, I'll do you damage. Instagram the blaze.
3: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
4: Parenzo, sei veramente ridicolo. Hai difeso quello solo perché si chiamava Bussa, Mussa, come cazzo si chiama?
1: Questo è vero.
4: Si chiamava Mario Rossi, dai a dargli addosso. No, questi sono
1: vero,
4: la generazione di Vannacci. Una vergogna, di va pagliaccio.
5: Pronto Radio Futuro Nazionale, capirà, io mi immagino la mattinata dei Cruciani, apri la chat privata dove ci stanno Vannacci, Pozzolo, Sasso, gli è arrivata la notifica che Gianni Alemanno è stata aggiunta alla chat, se legge tutte le direttive del partito e poi alla sera attacca la tarantella, le case popolari agli immigrati, i negri, i maranza, l'insicurezza, ma vattene a fanculo.
1: Questo era il romano della zanzara, il romano della zanzara. Io mi taccio,
0: sì,
1: non perché abbia paura dei veleni parenziani, ma mi taccio per carità di patria, altrimenti potrei anche io raccontare. Anch'io potrei raccontare.
0: Ma non c'è nulla da raccontare.
1: È vero che tu non fai appello alle tradizioni, non c'è dubbio. È vero che tu non fai appello. Però ti voglio far ascoltare.
0: Io voglio che suonino le campane, che canti il muezzin, che canti il rabbino, che canti il gay pride.
1: Ma sei in Danimarca, che sono socialdemocratici.
0: In Danimarca mi hanno rotto i coglioni. In Danimarca mi hanno rotto i coglioni. L'unica cosa che ha di buono la Danimarca è il burro salato.
1: Il burro
0: non
1: salato,
0: vedo
1: vai.
0: Altro.
1: Allora,
0: se
1: ti faccio
0: salato,
1: sentire uno dei tuoi preferiti, il dottor Fratoianni, il quale attribuisce la responsabilità del caldo, vabbè, del caldo di questi giorni, del fottuto caldo, non c'è dubbio, c'è caldo.
0: A chi? A Netanyahu.
1: Al governo me ne frega.
0: C'è caldo.
1: Netanyahu è sempre colpevole. Sì, è vero, è sempre colpevole di tutto. È sempre colpevole.
0: C'è un caldo pazzesco, riscaldamento climatico. Chi è il dottor Ben-Gvir? Altra responsabilità sicuramente, però non quella del caldo probabilmente. No, perché sai, provocando la guerra fa il riscaldamento globale, quindi.
1: Fratoianni.
6: Ma mia che caldo. Ragazzi, io lo devo dire, ero terribilmente preoccupato per queste temperature folli che non danno pace. Poi mi sono ricordato che Salvini nel 2023 ha tenuto un Alexio Magistralis sul clima. Allora sono andato subito a rivedermela.
7: L'estate fa caldo, d'inverno fa freddo e sono cicli.
6: Ah, che sollievo. Meno male che sono i cicli. Almeno alla fine del ciclo di governo dei climafreghisti potremo respirare.
1: I climafreghisti. Ma meno male.
8: Vabbè,
1: se c'è una cosa.
8: Però.
1: Sì, è una cosa ironica, per
8: ragione,
1: carità. Cioè, però il problema. No,
0: cos'è
1: aspetta,
0: che
1: aspetta,
0: Salvini
1: aspetta.
0: ha negato il cambiamento climatico, cosa che tutti gli scienziati.
1: Anch'io lo nego tutta la vita, sono un fottuto negazionista.
0: Tutti gli scienziati hanno,
1: me ne fotto degli scienziati,
0: non,
1: è chiaro? Me ne fotto.
0: Non vai al
1: mi ci pulisco il buco del culo.
0: Perché non vai al passo
1: degli scienziati sul cambiamento
0: vai
1: climatico?
0: Vai a gennaio sullo Stelvio. Vai a gennaio sullo Stelvio.
1: Senti
0: vai a
1: qua.
0: Vedere qua, una volta si poteva sciare sullo Stelvio anche ad aprile. Ora non si può più sciare ad aprile sullo Stelvio. Come mai? Ma come mai non si può sciare ad aprile sullo Stelvio?
1: Quando
0: perché?
1: Forse ci saranno questi rivolgimenti climatici, io sarò già
0: ci
1: sotto
0: sono già,
1: terra.
0: Ci sono già.
1: Sì, ma quando ci sarà la
0: ci
1: catastrofe che questi annunciano,
0: ma
1: io
0: ci sono
1: sarò già sotto terra da un
0: ma
1: bel
0: già
1: pezzo.
0: Nello Stelvio,
1: ma
0: già
1: me, che
0: sullo
1: cazzo
0: Stelvio
1: me ne frega.
0: Non si può sciare ad aprile.
1: Pazienza,
0: adesso, una volta si poteva andare a sciare
1: amen,
0: una volta
1: amen,
0: sullo Stelvio.
1: Amen. Il tempo cambia, il tempo cambia, ci sono i cicli.
8: Eccolo
1: amen,
8: qua.
1: Chi se ne
8: tempo
1: fotte?
8: Cambia.
1: Okay.
8: Quindi
1: me ne fotto del tempo, me ne fotto del tempo e del clima. Me ne sbatto i coglioni, posso dirlo? Oh, una volta tanto.
0: Una serata, meglio una serata con Pozzolo, no?
9: Bel
0: meglio
9: messaggio,
0: con...
9: bel messaggio.
1: No, non è un messaggio, io sono sincero. Io del cambiamento climatico me ne sbatto i coglioni. C'è gente che stava
0: giornalisti. Vallo a dire a quelli che gestiscono le stazioni sciistiche.
1: Aspetta, ci sono giornalisti e comunicatori, sai che fanno? Stanno lì a dire, siamo molto preoccupati. Vi faccio vedere i dati. La Terra ha perso l'1, ci sono 1, ma andate a fare in culo, non ve ne frega un cazzo nemmeno a voi. Vai, Fratoianni, ancora.
6: Ragazzi, i cicli della Terra duravano un tempo infinito. Noi stiamo distruggendo tutto nell'arco di un solo secolo per colpa di queste politiche qui, quelle della destra che non ci mette mai la faccia, che se ne frega degli italiani che

0: Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se volete mandare uno sfaccio i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Abbiamo dunque Adriano da Milano e anche Antonio da Genova. Adriano, che cosa vuoi dire? Scusami, Adriano, dimmi.
2: Volevo semplicemente precisargli che 40 anni fa, davanti alle scuole elementari, davanti agli asili,
1: l'hai già detto,
2: trovavamo
1: anche
2: queste persone. Quindi è inutile che continuano a cagare il cazzo. Intanto precisare in negro è una cosa che fa veramente
1: una cosa razzista.
2: Assolutamente. Ma adesso è quello che professate voi lì, è quello che gli istigate tutti. Come vannati.
1: Istighiamo.
2: Adesso tu vai a fare il cinema insieme a Vannacci per Ruggero.
1: Beh, allora qual è il problema?
2: Non gliene frega un cazzo.
1: E chi
2: allora,
1: se ne frega?
2: Dalpino Ruggero,
3: no,
2: Dalpino Ruggero in galera
3: peggio
2: per davvero.
3: Ancora. Aspetta, caro ascoltatore, è peggio che non mi ricordo il nome, scusami,
1: Adriano,
3: caro ascoltatore gentile.
2: Scodellato, non è che siamo molto amici io e te, però,
1: esatto. Adriano è l'ex della polizia locale di Milano, che insomma
3: c'è sempre un coglione.
2: No, infatti, ma sai che alle 20 è l'anniversario di matrimonio con mia moglie, alle 20 andiamo al ristorante palestinese a mangiare,
1: cioè alle 20 ormai sono
3: non
1: già
3: non esiste un ristorante palestinese,
2: infatti stavo aspettando.
3: Dov'è il ristorante palestinese?
2: Via Panfilo Castaldi Corso Buenos Aires.
3: E che cosa mangerai? Couscous all'entifada?
2: Ristorante Betlemme? Spaghetti alla Hezbollah? Non lo so, poi te lo saprò dire. Sai che ti guardavo oggi all'aria
1: che cos'è? Couscous alla mitragliatrice? Che cosa
2: mangi? Fisicamente sembri un Teletubbies con la faccia da SpongeBob. Sei quadrato senza collo.
1: Ma qual è il piatto prelibato, il piatto più mangiato lì al ristorante?
2: Poi te lo so dire, devo andare israeliani alla forca. Israeliani alla forca, quello è più buonissimo.
1: Questo non è bello, questo è il
2: piatto principale.
1: Israeliani alla forca.
2: Israeliani alla forca.
3: Comunque volevo dire, mentre gli italiani normali, diciamo, io sono a Siena in questi giorni e poi mi recherò nella città di Anzio, ovviamente.

0: Entra nelle prossime settimane, ma insomma, mentre gli italiani normali passano il weekend al mare, in collina, in montagna, tu lo passerai con Salvini.
1: Tu, chi?
2: Veramente a Milano Marittima. Siete vergognosi,
0: andrai a intervistare Salvini, che è un po' come
2: prima Vannacci, poi Salvini. Sputati in un occhio da solo, Giuseppe. Cicca per aria, mettiti sotto, copritene uno.
0: Salvini che si fa intervistare da Cruciani è un po' come Mussolini che si fa intervistare da D'Annunzio.
2: Ma cazzo, mi tocca dar ragione allo scodellato stasera, ma ti rendi conto? Mi tocca dar ragione allo scodellato.
3: Scusami Adriano, però in realtà io ti ho richiamato perché c'è Antonio da Genova. Che cosa volevi dire? Che a favore delle ronde a Genova, cioè andare sostanzialmente a circondare, a presidiare, questo è il punto. Antonio, mi sembra che esprima un disappunto, chiamiamolo disappunto, una rabbia per quello che ha tirato fuori l'uccello in nero e per altri fatti gravissimi di Genova, gravissimi. Antonio, che dici di Adriano?
2: Antonio,
4: ti ringrazio dell'appellativo Adriano che mi hai dato prima del coglione. Comunque vabbè, ne ho sempre due, i coglioni vanno sempre di coppia, ricordati questo qua.
2: Poi
4: volevo dire che 40 anni fa tu passavi le pannoline e le mutande, che cazzo ne sai di quello che succedeva 40 anni fa?
2: Io 40 anni fa avevo 25 anni,
4: vuoi avere la mia età, Belina? Ma che cazzo stai dicendo?
3: Antonio da Genova, Adriano, tu gli hai dato sostanzialmente dell'imbecille, del razzista, perché ha utilizzato la parola negro, mi sembra, di capire, no? Giusto Adriano, gli hai dato del razzista, sì o no?
2: Alle scuole 40 anni fa, si ammenarsi pirla davanti ai bambini, deficiente. Io ho 25 anni, ero in polizia locale da 5 anni, te e tua madre, coglione.
3: Calma, scusami.
0: Mi sta degenerando, posso dirti, inutile che tu dica calma, che devo dire, se tu metti insieme Goebbels e Kapler, è chiaro che poi alla fine il dibattito è quello
3: allora,
0: lì,
3: allora scusami, Antonio, ti ha dato del razzista perché hai utilizzato la parola negro, vuoi rispondere ad Adriano?
4: Fate a parlare, ve lo dico. Okay. Allora, io per 30 anni ho avuto ristoranti a Genova, ok? E ho avuto più di 20-25 dipendenti extracomunitari, bangladini, Senegal.
3: Li chiamavi negri? Li chiamavi
4: negri? Assolutamente, assolutamente.
3: Perché hai utilizzato prima la parola negro?
4: Ma come devi definire una persona del genere? Ma tua sorella è razzista, ma che cazzo stai dicendo?
2: Perché non ti definisci razzista?
4: Una persona che a prescindere non può vedere, non può sopportare le altre razze. Questo è un razzista. Io non ho mai detto questo.
3: Lui ha detto, ha identificato quello come un negro, senza dare nessun tipo di aggettivo, nulla.
4: Ma
3: cioè
4: i miei amici neri, loro si ridono quando li chiamo neri. Ridono. Perché è una cosa
3: l'altra accusa, scusami Antonio, l'altra accusa che ti ha fatto Adriano è di essere fascista e razzista perché vuoi fare le ronde. Giusto Adriano? È fascista questo tizio qua, Antonio?
2: È un coglione, non solo fascista, è un coglione. Tra l'altro i suoi amici neri, come li chiama lui, quando lo vedono ridono perché ci avrà una faccia da pirla che è la metà basta.
4: Antonio, ma cosa credi? Che Cruciani poi ti richiama quando poi dice ste minchiate qua? Antonio, ma vuoi farti belli richiamare? Coglione, che non sei altro.
2: A me non me ne frega un cazzo che mi richiami o no.
4: Allora non
2: a me
4: dire
2: dà fastidio che le persone come te abbiano facoltà di parola. Tu non devi neanche parlare, deficiente. Perché le cose che dici sono voti debole.
3: Tutti hanno diritto di parola. Anche Antonio ha diritto di parola e anche Adriano ha diritto di parola. Fascista, Adriano, sei un fascista se vuoi togliere la parola ad Antonio, chiaro?
4: È un fascista.
2: Sei più fascista.
3: No, ma questa è la realtà. Musica. Stava degenerando la situazione. Mi sembra di aver capito che qui, se non sbaglio, perché ci potrebbero essere altre persone che si chiamano allo stesso modo, caro Parenzo, e non butta bene per te stasera, ci dovrebbe essere in collegamento il mitologico Tony da Milano. Tony, ci sei?
5: Oh, Cruciani, mi senti o no?
3: Sì, sì, ti sento, ti sento.
1: Ok, allora se io faccio un coro, però tu ovviamente mi metterai giù perché sei un succhiacazze di sionisti di merda.
3: No, calma.
1: Ma non vedi l'ora che te lo faccio. Mi ricordo del 7 ottobre coi paracometaricone a respartire nel

0: storia è andata un po' diversamente, mi pare.
1: Ah, sì, perché tu godi quando muoiono i bambini a Gaza.
0: No, io godo quando muoiono i terroristi di Hezbollah e di Hamas. Lì
1: ah, sì,
0: però.
1: I bambini di 6 anni sono terroristi, testa di cazzo,
0: no, quelli,
1: coglione.
0: Purtroppo quelli non sono terroristi, certo che no, i bambini che c'entrano. I bambini,
1: è un danno collaterale, sei un uomo di merda, tu sei un uomo di merda, Parenzo.
0: I bambini muoiono per colpa di Hamas. Ogni bambino è responsabilità politica di Hamas.
1: Tipo,
0: perché non li hanno messi nei tunnel,
1: fuori, tesoro? Sai che hanno fatto fuori i compagni di Hezbollah? Sai che hanno fatto fuori?
2: Compagni.
0: I compagni di Hezbollah.
2: Come i compagni di
0: Hezbollah?
2: Stai zitto,
1: no, Cruciani, ora fai stare zitto, io non parlo, Cruciani, io te lo dico.
0: Perché poi
1: mi scrivi, no, interviene la zanzara, no, il cazzo, ora fai stare zitto, io non parlo, perché io con quello lì non parlo.
0: No,
1: Giuseppe, io non parlo con le merde.
0: Non siamo nella stessa di Gaza, non ci parlo con quello. Sai, tesoro, non siamo nella stessa di Gaza dove si decide chi parla. Siamo in democrazia.
1: Tu devi stare zitto, sei un genocida di merda.
0: Io non sto zitto neanche se
1: mi uccidi. Tu devi stare zitto, tu devi solo stare zitto.
0: Tony. Io non sto zitto manco per niente.
1: Fai stare zitto, io metto giù.
2: Tony, scusa un attimo.
0: Ma metti giù, brutta merda.
1: No, Parenzo deve stare zitto.
2: No, Tony, qui questa qua non è, oggettivamente non è la Repubblica degli Ayatollah, questa qua. Dunque non è che uno può decidere chi sta zitto e chi non sta zitto.
1: Qui c'è solo questo tranello, non ti infili.
2: Quale tranello?
1: A parte che ho una regolare eterna all'Iran, che ha fatto più danni a Israele che a tutti quelli con i capelli blu, con la bandiera palestinese.
0: Ma chi ha fatto l'Ayatollah? Scusami, l'Ayatollah numero 2, che fine ha fatto il figlio di Khamenei?
1: Tu sei una testa di cazzo. Chi è che ha vinto la guerra Iran e USA? Testa di cazzo, sei un pedofilo schifoso. Mi metti giù, cosa fai? Mi metti giù.
2: Che c'entra la parola pedofilo?
0: Tu puoi dire quello che vuoi,
2: puoi fare tutti i cori, le peggio cose, ma tu adesso per la parola pedofilo, che non c'entra assolutamente nulla con le cose che stavi dicendo prima, seppur aberranti le cose che stavi dicendo prima, secondo me naturalmente, secondo te no, ma te le lascio dire perché questa è una trasmissione aperta, tu la parola pedofilo, che non c'entra nulla, la ritiri, la devi ritirare.
1: No, io ritiro niente, sai perché?
2: Ma che c'entra la pedofilia? Cosa c'entra la pedofilia?
1: Giuseppe, io metto giù.
2: Ma cerchiamo la spiegazione, che c'è da spiegare quando dai del pedofilo
1: allora,
2: a qualcuno?
1: Punto primo, no, ascolta Giuseppe, punto primo, la zanzara 7 ottobre del 23 è diventata una trasmissione.
2: Vabbè, ma questi sono affari tuoi, sono le tue considerazioni.
1: No, zio, no, perché anche
2: zio contro zio, eccetera. Dimmi che cosa c'entra la parola pedofili, spiegami. Che cosa c'entra la parola pedofili?
1: C'entra nel fatto che l'isola di Epstein, chi è che c'era l'isola di Epstein? Gli Ayatollah o i sionisti, il Mossad che controllava?
0: Io non c'ero nell'isola di Epstein.
2: Vabbè,
0: però.
2: Che c'entra Parenzo, però?
1: Perché
2: scusa.
1: Non ti sei indignato allo stesso modo? Perché Parenzo?
2: Scusa, tu hai detto del pedofilo, che c'entra?
1: Ma lui è un pedofilo!
2: Dai, insiste ancora, è due.
0: E insiste, è due.
1: Sono stato querelato dai vegani da quella merda di Andrea Lombardi.
2: No, questo non mi interessa. Andrea Lombardi e i vegani sono affari tuoi. Sono affari tuoi. Però posso dirti, tu per due volte hai detto che David Parenzo è un pedofilo. Ora io dico, no, ma devi stare giù, devi capire questa cosa qua. Tu puoi dire, perché non hai parlato dei file di Epstein? Perché non hai parlato di quelli? E vabbè, ci sta. È una minchiata, ma ci sta. Ma che c'entra David Parenzo, sei un pedofilo? Me lo devi spiegare.
1: Non è che David Parenzo.
2: Allora, chiedi scusa per questa cosa oppure ti faccio
1: portare. No, non chiedo scusa.
2: Non chiedi scusa. Ma fammi portare
1: qualsiasi tribunale.
2: Ma no, è una follia. Ma nessuno ti porta in tribunale perché sei un cretino. Ma dovresti capire.
1: È arrivato, non so.
2: No, ma dovresti capire.
1: Spinoza. Chi cazzo sei? Spinoza. Ah. Pico della Mirandola e Spinoza siete. Allora. Ma che cazzo vuoi, mongoloide?
2: Ma gli hai detto, gli hai detto che è un pedofilo. Gli hai detto che è un pedofilo perché non ha parlato dei file Epstein, ma sei a parte che non è vero.
1: Perché,
2: e che c'entra che è un pedofilo? Che c'entra?
1: Ma che cazzo ti urli? Perché hai bisogno di urlare?
2: Tony,
1: perché hai bisogno di urlare? No,
2: con me non attacca questa tua aggressività, capito? Questa tua aggressività con me non attacca, perché se tu cerchi.
1: Ma che cazzo sei? Rocky Balboa?
2: No, ma se cerchi.
1: Polso,
2: ma se cerchi. Se cerchi il contrasto con me, alla fine vinco sempre io, ma non è quello il problema.
1: Perché poi adesso ti dirò due nomi.

0: tu mi metti giù, Sciamma Molinari, mettimi giù, mettimi
1: che
0: giù.
1: Che c'entra? Sciamma Molinari. Non ci addentriamo, fermo là, è meglio che non ti addentri in questo territorio molto scivoloso. Fermi tutti, fermi.
2: Quello che ha detto.

0: L'amico tuo si è preso pure Alemanno. Mazzo, che partito de merda che sta a fare. Manca solo il mago Zurlì e Pacciani.
1: In uno stato di diritto non si può accettare che una persona insegua due persone, li spari e la passi liscia. Punto. Fine della trasmissione.
2: Allora, se uno legge le regole a stretto, come dire, a stretto giro di codici, si potrebbe utilizzare questa espressione, il signore in questione ha ragione. Cioè è evidente che non si può rincorrere qualcuno a caso e ammazzarlo. Ma io sono per un cambio di rotta radicale di questo paese e delle usanze di questo paese e delle leggi di questo paese. D'altra parte, una volta la sinistra era rivoluzionaria, era per il cambiamento, era per sovvertire le regole. Oggi la sinistra è iperconservatrice. Ci sono le regole, ma che cazzo vuol dire? Quando le regole non piacciono si possono cambiare. Una volta la sinistra era per cambiare tutto. Per cambiare tutto, tutto va rivoltato. Rivoltare la società come un calzino. Questo era la sinistra prima. Oggi al contrario, tutto fermo. Valgono le regole, ci sono le regole, ci sono le leggi. Io sono per un cambiamento radicale. La legittima difesa vale anche inseguendo i ladri. Va applicata una legge, va messo dentro un articolo molto semplice che cambia le carte in tavola. E dunque tu sei assolto, diciamo, sei coperto dalla legittima difesa anche se dovessi inseguire i ladri. Certo, si potrebbe prevedere entro 100 km, entro 50 km, entro 10 km, mettiamo un limite, non dobbiamo essere troppo rigidi. Però se li insegui e li ammazzi perché sei preso da un momento di rabbia, amen, sei salvo, ti dovrebbero abbracciare. Che è successo? Arrivederci. I ladri fa parte del mestiere, punto. Parenzo, ti potrebbe piacere questa legge oppure il Far West? Non ho capito, oppure è una follia mia? Io la proporrò al dottore illustrissimo Roberto di nome e Bannacci di cognome nella giornata di domenica. Ma la proporrò anche al dottor Salvini, la proporrò anche a me stesso.
3: Fammi capire, ma la tua domenica è la domenica degli orrori? Cioè sei la mattina con Salvini e il pomeriggio con Bannacci o viceversa? Come funziona?
2: Domenica sono uno e trino.
3: Tu hai una domenica in cui... Ma chi manca? Ma manca soltanto Pacciani, probabilmente. Chi è che... La mattina Salvini e il pomeriggio Vannacci? Allora. Ma e perché ad esempio non intervisti anche il leader di Forza Nuova? Magari perché non... Secondo me anche qualcuno della tua domenica. Perché non rendi la tua domenica... Fammi capire, allora, perché non rendi la tua... Hai dimenticato qualcuno? Perché non vai a casa Pound anche la sera per un aperitivo? Fai la mattina Milano Marittima con Salvini, il pomeriggio da Vannacci, vai un po' in crescendo, no? La mattina Salvini, un po' più light, no? Perché sai, il breakfast del mattino è meglio farlo in modo più tranquillo. Quindi
2: poi
3: Salvini,
2: a crescere.
3: Di colazione per il lunch vai dal dottor Vannacci, poi comincia a rimbrunire, potresti andare dagli amici di Forza Nuova, alla sera potresti chiudere a casa Pound, la notte fai una ronda. Spacchi la testa a un immigrato? Perché?
2: Chiedo
3: perché la tua giornata,
2: in un crescendo, rossiniano, diciamo.
3: In un climax, usiamo una parola greca, in un climax uno dice: la mattina che cazzo fai? Vabbè, mi sveglio alle 8, mi lavo e vado da Salvini, vabbè, un breakfast. Vabbè. Poi dopo a un certo punto Vannacci, ora di pranzo, pomeriggio, beh, è qualcosa di un po' più forte, magari un aperitivo con gli amici di Forza Nuova. La sera io farei un giretto a casa Pound, verso le 11:30 qualche skinhead, una bella ronda, dai fuoco a due immigrati, vai in un campo nomadi e cominci a sprangare tutti. Secondo me non è male.
2: Allora, ti
3: posso
2: dico,
3: dare una mano nella tua domenica a destra, no?
2: No,
3: parte
2: non c'è
3: la mattina in un modo
2: sono,
3: a destra, queste, a destra.
2: Queste era porro, queste sono etichette. Allora, ti dico come si svolge
3: la cosa. Li fai tutti e
2: fermo,
3: due domenica.
2: Fermo, ragazzi, ma è tutto trasparente, è tutto sui social, è tutto già...
3: No, ma è chiaro, allora, che è tutto trasparente. Ma tua moglie che cosa dice, la tua compagna?
2: Ma sono cazzi miei, allora, io no, alle 12...

0: Dio, ma che dice?
1: Io alle 12, sarò a Milano Marittima a intervistare, sì. E sono onorato, devo dire, la verità.
0: Intervistare, fermati.
1: Il dottor,
0: no.
1: Adesso siamo seri, ma non me ne frega un cazzo, manda chi vuoi.
0: Io ti
1: alle
0: mando
1: 12,
0: le mie telecamere.
1: Sì, si manda chi vuoi. Vabbè, sei qui, è tutto aperto, è la democrazia, sono i giovani della Lega. Sono i giovani della Lega, non quelli di sinistra che non fanno un cazzo, che non sono aperti a nessuno. Fermo,
0: da parte mia, dal palco puoi fare una domanda a Salvini?
1: Me lo dirai in privato.
0: No, da parte mia.
1: Sì, me lo dirai.
0: Da parte mia.
1: Sì, me lo dirai.
0: Fagli questa domanda, scusami Matteo Salvini, devo farti una domanda da parte di David. E la domanda è questa:
1: me lo dirai dopo.
0: Ti sei fatto...
1: Non fare
0: perché
1: spoiler,
0: ti
1: non
0: sei
1: spoilerare.
0: Fatto fottere da Vannacci. Questa è la domanda. Vabbè, ma devi farla proprio così.
1: La farò. Non ho vincoli da questo punto di vista. Ore 12, Milano Marittima, intervista al dottor, sì, Salvini.
0: No,
1: poi alle 18
0: intervista.
1: C'è una serata organizzata non da Vannacci, organizzata da altre persone, dove c'è anche Vannacci, specifichiamo, che è dedicata al signor Mario di nome Rogero di cognome, il gioielliere che ha preso 14 anni e 9 mesi e che va in carcere molto probabilmente il 15 luglio.
0: E poi dove andate? Al poligono di tiro in serata? Che fate poi la sera? No, però chiedo.
1: La sera sono invece per i cazzi miei davanti al mio pubblico in teatro a Bigonza, dove sei stato anche tu. Dunque non rompere i coglioni.
0: Ah, pure a teatro sei.
1: Sì, ma insomma, ma potrò fare quello che voglio o mi devi dire tu come devo passare,
0: sì,
1: la domenica? Allora, la mia sinistra, un grande ritorno, la voglio presentare con una delle cose che ha prodotto di recente sui suoi social. Perché ha detto una grande verità, diciamola tutta. Ha detto ormai gli uomini non ci provano più con le donne, sono terrorizzati.
0: Ma chi ha detto questo?
1: Tanto ti faccio ascoltare l'audio, vai regia.
2: Scorrendo i social ormai da tempo mi imbatto in dei video di critiche da parte di donne nei confronti degli uomini che li definiscono principessi. A parte il fatto che sembra che lo fate apposta a coniare dei termini veramente fastidiosi, ma comunque cosa significherebbe secondo loro? Perché gli uomini praticamente non ci provano più, non ti invitano più a uscire, non ti invitano più a cena, non ti pagano più il conto, eccetera eccetera. La prima domanda che vi pongo è: ma cosa vi aspettate? Non volevate decostruire il maschio, distruggere gli stereotipi di genere per i quali l'uomo fa il primo passo, ti invita a cena, ti viene a prendere, ti offre la cena, ti fa la corte, ti corteggia, ti porta i fiori? Ma come? Io ero rimasta al fatto che se uno ci prova, secondo voi è un morto di figo. Se uno vi fa un complimento per strada, secondo voi è una molestia, è catcalling. Che se uno ti dice che ti viene a prendere sotto casa è uno stalker. Se vi fa un complimento è un povero sfigato. Allora, guardate, una spiegazione molto semplice e concisa, visto che in questi video purtroppo non c'è molto tempo di analizzare a livello sociologico tutta questa situazione. Gli uomini si sono semplicemente rotti il cazzo.
1: Eccola qua, Flaminia Bonanni, buonasera.
3: Buonasera
1: eccoci
3: a tutti.
1: Eccoci qua. È alla mia destra la sua arcinemica, Annalita Briganti.
4: Buonasera.
1: È vero però, ma
4: comunque
1: tutto
4: a me David fa sangue, volevo chiudere il discorso di prima.
1: Questa è una breaking news.
4: A me David va sangue.
1: Annalita Briganti, due
0: grazie,
1: punti.
0: Grazie, molte cara.
1: A me
0: molte
1: David Parenzo fa sangue.
4: Grazie.
1: Sì. Una cosa incredibile, dai.
3: Questa non me l'aspettavo.
1: Dai, è incredibile. Allora, io voglio capire una cosa. In che cosa avrebbe torto?
0: In che cosa
1: avrebbe torto la signora? Scusa,
4: ma
1: mi spiegami.
4: In tutto, perché praticamente
1: è vero.
4: Un uomo decostruito, un uomo soprattutto decolonializzato. Perché noi dobbiamo smettere col colonialismo del maschilismo, del sessismo e del patriarcato.
0: Bravissimo.
4: Che dominano la società. Volere un uomo femminista, volere un uomo donna, volere un uomo non binario, non significa
3: un
4: uomo che non si riconosce nella mascolinità tossica, un uomo donna, un uomo che è una
1: donna.
4: Io vorrei un uomo che è una donna.
1: Come un uomo che è una donna?
4: Un uomo che è una donna.
1: Ma il motivo per cui gli uomini non ci provano più.
3: Esatto.
4: E volere un uomo che ti rispetti. E il rispetto non è...
3: Perché se uno fa un complimento non rispetta.
4: Il rispetto non è che ci provi senza chiederti il consenso. Il rispetto non è cercare di comprarti con la cena da 200 euro.
3: Perché se uno ti porta a cena ti vuole comprare.
4: Fare lo bombing.
3: Come economica
4: sarà, come saprà lei, grande sociologa, il love bombing va a finire sempre. Love bombing,
1: che cazzo è love
4: vuol
1: bombing?
4: Dire che quando ti conosco tu maschietto, visto che mi devi conquistare subito, devi mettere la bandierina, no?
1: Allora...
4: e poi lo devi raccontare. Inizia a dirmi buongiorno, buonanotte, come fai, hai mangiato, hai lavorato, ho visto quello, ho letto quello,
1: questo?
4: Brava per
1: il
4: quello, brava per... hai fatto pipì, brava, hai fatto la cacca, bravissima. E si interessa pure del tuo canarino e poi
3: perché
4: sparisce,
3: vuole ottenere qualcosa,
4: finisce nelle molestie, oppure sì, pensa a

0: si usa ora, vuole il tuo tetto, ma ti perché? Fa lo bonding e poi
1: love
0: si trasferisce.
1: Ma questa è una follia, ma un uomo può tranquillamente vuole semplicemente conoscere una donna. Ma che deve fare un uomo per conoscere una donna? Ma cosa
0: non ho bisogno di un uomo che mi chieda se ho fatto la cacca, io ma la che faccio c'è, da sola.
2: Allora, cerchiamo di spiegare meglio questo concetto qua. Dunque, tu ti sei davvero convinta dalla tua esperienza personale e dalle persone che hai intorno e dalle cose che vedi che sostanzialmente gli uomini siano terrorizzati dal provarci con le donne?
1: Sì, da una parte si sono proprio rotti il cazzo, cioè io lo ribadisco, cioè si sono stancati perché qualsiasi cosa fanno non va bene, perché allora se ci provano non va bene, se non ci provano non va bene, sono principessi, se poi fanno questo perché sono stanchi e comunque qualsiasi cosa fanno rischiano di passare per molestatori, per stalker, per fare catcalling. Allora, ma uno che deve
0: uccise.
1: Fare per conoscere una donna oggi? Mi spiegate nel 2026 che deve fare? Ma che vuol dire? Sì, ti devo mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo, sì, certo, certo. Bella cosa i rapporti umani.
0: Con una PEC, magari un legame.
1: Sì, certo.
2: Però una delle tesi principali, che forse non ha ascoltato, forse sì, diciamo gli ultimi mesi zanzareschi, una delle tesi principali della dottoressa Briganti, qui presente, è molto semplice. Lei dice che qualsiasi cosa, qualsiasi approccio che l'uomo deve fare nei confronti
0: deve
2: di una donna,
0: col consenso.
2: Deve essere, anche il fatto
1: cioè,
2: di uno...
1: deve far firmare un modulo?
2: No,
1: scusa, posso parlarti?
0: Consenso.
1: Posso provarci?
2: Mettere una mano, per esempio, su una coscia in macchina, provarci. La classica quando uno ci prova...
0: Come una persona che ti viene incontro, ti bacia, no? Anche magari sulla guancia. Ma chi ti ha autorizzato a baciarmi?
3: Però scusami, Larita, solo questo io nella mia, se mi posso inserire in questa conversazione, nella mia autorevole esperienza, sia al ginnasio, sia al liceo, sia negli anni di università, l'autorizzazione a procedere, l'autorizzazione a procedere in genere, che io ho avuto sempre, raramente mi è stata revocata, magari.
2: Sì, ma non è stata nemmeno chiesta prima. Non gliel'hai chiesta prima.
3: Esatto. No, mai. Nel senso che si era pronti all'approccio,
1: si capisce,
3: che qualcosa sarebbe accaduto.
1: No. Ma si capisce, ma nessuno prende e ti bacia dal nulla,
0: non
1: mandi dei segnali, c'è
0: tutti.
1: Uno sguardo, uno poi
3: quindi
1: fanno,
3: l'autorizzazione
1: prende...
3: a procedere in genere è implicita dal momento che uno mi dice sali da me, è autorizzazione totale.
0: No,
3: cioè se uno non ci prova e diventa un problema.
0: Ma no, perché se io ti invito a mezzanotte e dico, cioè l'uomo di oggi, tu dici a un amico, vuoi venire a giocare da me a scacchi a mezzotte perché io sono libera a mezzanotte e questo amico pensa che vuoi fare qualcos'altro. Tu vuoi giocare a scacchi, vorresti una persona intelligente con cui
3: giocare a scacchi
0: e questo vuole fare qualcos'altro e lo devi cacciare da casa.
1: Comunque io capisco perché si sono rotti proprio il cazzo, io lo capisco, ma non è possibile, sta roba sta diventando una cosa impossibile, ragazzi, cioè ma non è possibile che uno non sa neanche se può provare a avvicinarsi per dare un bacio, perché se tu poco pensi che non sei d'accordo allora lo puoi denunciare perché è una molesta.
0: È solo una questione
1: ma non
0: legale,
1: è possibile,
0: è
1: avete ridotto i rapporti umani a una cosa veramente schifosa.
0: Chiedi,
1: gente sta da sola e non ci prova più perché
0: si
1: è rotta
0: le palle.
1: Ma perché
0: lei ha mai visto una donna che bacia sulla bocca un uomo? No,
1: ma
0: è
1: come
0: un atteggiamento tipico
1: maschile. Ma perché io l'ho baciati degli uomini per prima? Ma qual è il problema? Certo, ma perché si deve chiedere il permesso per provare a dare un bacio? Ma uno si avvicina, se poi uno non vuole si scansa. Ma scusami, ma non è che io ti prendo e ti tiro, no, mi avvicino se tu non ti scansi.
0: Non è tipico delle donne. Ormai noi donne abbiamo paura di dire a un amico, vuoi venire a prendere un caffè? Perché
1: sì, perché ti salta addosso al caffè davanti a tutti. Certo, perché gli uomini sono tutti molestatori.
0: Non puoi far venire nessuno. Ma perché
2: l'uomo di per sé un molestatore?
0: Ma l'uomo, se tu dici, vieni a casa a prendere un caffè.
2: Pensa che vuoi scopare.
0: Esatto.
2: Pensa che è normale.
0: No, è malata come cosa. Quindi tu non trovi un amico con cui fare una conversazione intelligente bevendo un caffè.
2: Che fai, tira fuori l'uccello subito? Non ho capito.
0: Beh,
2: cioè.
0: Diciamo che si fa dei pensieri strani.
2: Ma è normale.
0: Se io ti dico vieni da me a mezzotte perché io sono libera a mezzotte, non vuol dire
2: quello
0: vieni
2: pensa
0: da me a
2: che vuoi cavare.
0: Bello carico.
2: Ma certo, per
0: e allora non venire.
1: No. Vabbè, allora uno lo può dire prima. Guarda, vieni a casa mia, però sappi che io non te la voglio dare. Quindi se vuoi venire.
0: Vuol dire caffè, ma è malato questo ragionamento.
1: Ma non è vero che gli uomini, a prescindere che se uno esce insieme ti saltano addosso, non è così. C'è una visione veramente distorta.
2: Il dottor Gottardo,
0: mi comunica
2: questa cosa qua. Infatti adesso vado a trombare una, non so se lo posso dire, che
3: ma allo zoo
2: uno,
3: allo zoo,
2: stai zitto, una,
3: ma non c'è lo zoo a Padova,
2: aspetta,
3: non c'è
2: stai
3: lo zoo.
2: Zitto, una che come sai mi dice mi dice che sono il suo padrone.
0: Che vergogna, fai schifo, magari c'ha 40
1: ma perché
0: anni meno
1: fa
0: di te.
1: Schifo?
0: Ma perché? Chiedigli quanti anni ha.
2: Non lo so,
0: chiedigli
2: non lo so, non mi interessa.
1: Ma sarà un gioco loro, un gioco delle parti. No, ma

0: 20, l'avrà un po' plagiata. Io sono un direttore, sì. Sai come fa Gottardo? Io sono un direttore.
1: Ma perché tu
0: io
1: non credi che lui abbia un che lui sia un pa- il padrone, che lui sia il
0: io
1: padrone?
0: Io non credo proprio, c'è uno scambio dietro. Ma lui avrà detto
1: anni,
0: io dirigo.
1: 46
0: anni, vedi. Dice che dopo chiedi se la paga.
1: No, non la paga,
0: la paga sicuro.
1: Dice che dopo la registra. Registra la conversazione.
0: No,
1: col consenso.
0: Non può. Chiedi se la paga. Io penso che la paghi.
2: No, magari
1: mi ha scritto un'altra cosa volgarissima. Però voglio segnalare alla dottoressa Bonanni che una delle teorie principali su cui vi volevo a confronto, mi scusi se affronto questo tema, è la fellazio cosiddetta pompino, che secondo la signora qui presente sarebbe un atto di sottomissione. Un atto di sottomissione. Ora io vorrei una risposta secca alla signora Briganti su questo. Lei considera la fellazio, chiamatelo come volete, pompino, eccetera,
0: non lo chiamiamo.
2: Ma perché?
1: È...
2: No, ma è semplicemente una cosa che si fa nel sesso, esatto, che piace a tutti, piace a uomini, a donne.
0: Non è vero.
2: Ma sì, ma
0: te
2: certo.
0: Lo chiede l'uomo.
2: Ma va.
0: Quando mai
2: ma
0: piace
2: c'è questa
0: donne?
2: Visione della donna,
0: donna
2: che
0: dice
2: è illibata,
0: sì,
2: che non gli piace niente.
0: Sola.
2: Alla donna piace il sesso e come piace agli uomini.
0: Non
2: quindi lo fa, se lo fa,
0: non
2: lo fa perché le piace. Ma
0: non
2: certo.
0: Ma come inginocchiarsi davanti all'uomo non piace
2: a
0: nessuna donna?
2: Ma se a lei non piace non vuol dire che non piace a tutte le donne.
0: Uno può dire a me non piace a nessuna donna.
2: Ma non è vero, ma
0: non
2: che stupidata.
0: Piace
1: allora, posso dirti
0: donna?
1: Una cosa, cara Narita?
0: Mentono se vi dicono che ti piace, mentono.
1: Posso dirti, ho una certa esperienza, me lo riconosci, no, con una certa esperienza.
0: Certo che te lo riconosco, anche a Davide
1: 95...
0: la riconosco, perché tu sottovaluti Davide.
1: No, io non sotto il 95%, forse anche di più del 95%,
0: sì,
1: ma se
0: sì,
1: voglio
0: certo.
1: essere generosi, il 95% delle donne che ho conosciuto al 95%...
0: Lo fanno per farti piacere.
1: No, al 95% delle donne che ho conosciuto piaceva inginocchiarsi.
0: Non è vero. Non può essere, lo fanno per farti piacere e vogliamo parlare
1: non lo fanno
0: di un ulteriore passaggio.
2: Ma non è, ma è un gioco dei ruoli, è una complicità.
0: Quanto
2: non è che uno, siccome si inginocchia, vuol dire
0: lì.
2: Che è sottomessa,
0: è
2: che lui non la rispetta. E nel sesso non ci sono queste regole sociali.
0: Io
2: il sesso è sesso e libertà.
1: Non
2: ci potete mica proibire di fare quello che ci pare, ma non è possibile.
1: Ma allora posso dire una cosa? Mi ha chiamato, mi ha mandato un messaggio un ragazzo che si chiama Pace, Attilio Pace, che sarebbe il figlio di uno degli Squallor. Tu ami gli Squallor? Ami gli Squallor, dimmi la verità. Gli
0: devo dire al signore.
1: Vanno cassati. Vanno,
3: io mi ricordo, scusami, gli Squallor sono quelli di Asciugamano,
0: Basita.
3: Asciugamano.
0: Comunque, cosa vuole dire?
1: In che senso sei Basita?
0: Sono Basita per quello che rappresentano gli Squallor.
1: Sei Basita.
0: Ci ricordiamo
1: ma sono
0: cosa dicevano?
1: Dicevano delle cose meravigliose.
0: Ok, salutiamo il signor Attilio. Cosa vuole Attilio?
3: Ma ricordo male io, a un certo punto, in una di queste canzoni di Squallor c'era uno che diceva Asciugamano, Asciugamano, Asciugamano.
1: Voglio essere invitato dalla Brigante a giocare a scacchi.
0: Ecco. No, Attilio, lei sa giocare a scacchi, me lo dimostri. Dica Giuseppe qual è la sua mossa vincente.
1: Se tu vorresti cancellare gli Squallor da YouTube perché sono troppo volgari, sono sessisti,
0: per me
1: eccetera.
0: Sono volgarissimi,
1: cioè,
0: sono maschilisti e sessisti,
1: sessisti
0: e sono sicuramente parte di un'altra
1: epoca. Il cornutone, te la ricordi?
0: Dobbiamo dare i dettagli, scusami.
1: Il cornutone, adesso ti faccio sentire.
2: Vorrei chiedere,
3: squallor,
2: ma che cosa deve fare un uomo per corteggiarla?
0: No, un uomo deve chiedere
2: un esempio pratico, pragmatico di quello che deve fare un uomo, poi.
0: Un esempio concreto, no?
2: Ecco.
0: Uno che ti scrive è verso le 21, sono libero, passo un attimo sotto casa tua. Ma col cavolo!
2: Quindi
0: mi dovevi chiedere prima cosa fai stasera, sei impegnato o no? Io magari ero a teatro, dove passi?
2: Volete togliere tutta la spontaneità dei rapporti,
3: certo.
2: Tristissimo, mamma mia, che squallo.
1: Adesso
3: mi avete sbloccato un ricordo,
1: so,
3: perché io
1: torniamo.
3: Da ragazzo ascoltavo sempre i Profilax.
1: Adesso torniamo.
4: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia travolge la Norvegia 4-1. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Dopo 5 round di negoziati diretti, Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington che dovrebbe creare le premesse per una pace duratura tra i due paesi, ma Hezbollah respinge l'intesa. Trump torna ad accusare l'Iran di aver violato il cessate il fuoco.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington l'accordo trilaterale con gli Stati Uniti. L'intesa avrebbe l'obiettivo di tracciare la strada per una pace duratura tra i due paesi. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Il primo passo, a volte, è il più difficile. Gli Stati Uniti, aggiunge Rubio, manterranno un impegno costante e destineranno risorse significative, inclusi 100 milioni di dollari, in aiuti umanitari immediati, in coordinamento con le Nazioni Unite. Per il presidente libanese Aoun, l'accordo consentirà al popolo di tornare nella sua terra completamente liberata e nelle case ricostruite. Un grande risultato, sottolinea il premier israeliano Netanyahu, è un grande colpo all'Iran. Le forze israeliane resteranno nel sud del Libano, sottolinea Netanyahu, finché Hezbollah resterà una minaccia per Israele. Ma il movimento sciita, alleato dell'Iran, ha già respinto ogni accordo. Israele non ha altra scelta, dichiara il capo di Hezbollah, Naim Qassem, che ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un nuovo assalto di droni alla penisola di Crimea e alle acque circostanti del Mar Nero e del Mare di Azov. La strategia di Kiev conferma il tentativo di isolare la regione occupata 12 anni fa e di negare lo status quo imposto dal Cremlino.
3: L'estate ucraina avanza nel segno degli attacchi continui sul fronte orientale. Almeno 14 feriti, numerosi incendi nelle ultime ore a Zaporizhia, ma anche nell'area di Kharkiv e di Izium, porta della prima linea, dove un drone russo contro un palazzo ha ucciso una donna anziana nel suo appartamento. Proseguono intanto anche gli scambi di prigionieri, 160 militari per parte, l'ultimo appena concluso, con quelli russi consegnati in Bielorussia e alcuni di quelli che tornano a Kiev, che lo fanno anche dopo 4 anni di prigionia. Le autorità insediate da Mosca in Crimea hanno intanto dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo giorni di raid ucraini. Sospensione delle forniture di energia elettrica, stop alla vendita di carburante per i residenti, chiusura dei campi estivi per i bambini, una condizione che pare destinata a durare, che di fatto prosegue lo sforzo dichiarato di Zelensky di far sentire anche nelle città russe gli effetti della guerra scatenata 52 mesi fa con l'invasione su vasta scala. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 morti, migliaia di feriti, mentre si continua a scavare in cerca degli eventuali superstiti. Oltre 50.000 i dispersi, 3 le vittime italo-venezuelane accertate.
4: È una corsa contro il tempo, quella dei soccorritori in Venezuela nel tentativo di salvare più persone possibile tra quelle rimaste intrappolate sotto le macerie del sisma che ha colpito il paese. Devastata la capitale Caracas e la zona costiera settentrionale, oltre 51.000 persone sono state segnalate come disperse.
5: Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto la leader ad interim Delcy Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. 3 le vittime italo-venezuelane confermate, 5 i feriti, 35 i dispersi, ha reso noto il ministro degli esteri Antonio Tajani. 65.000 i connazionali nelle zone colpite, 3.000 nell'area dell'epicentro. In queste ore arriveranno 100 soccorritori italiani esperti in soccorso in caso di calamità naturale. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine e materiale di primo soccorso con reparti di emergenza improvvisati per strada. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Veniamo all'Italia con la situazione economica nel nuovo scatto fornito dall'Istat.
6: Qualche nota di ottimismo.

0: Nella nuova fotografia dell'Istat sulla situazione economica italiana. Nel 2025, scrive l'Istituto di Statistica, il PIL ha mostrato una dinamica moderatamente positiva e sostanzialmente omogenea nelle diverse aree del paese, con una crescita dello 0,5%, mentre il Mezzogiorno ha registrato un incremento lievemente superiore dello 0,6%. Anche gli occupati al Sud sono cresciuti maggiormente, 1,5%, contro una crescita media dell'1,1%. Migliora a livello nazionale anche il clima di fiducia delle imprese in tutti i comparti e l'export extra UE più 6,3% su base annua. Peggiora invece il clima di fiducia dei consumatori. La crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti, commentano le associazioni dei consumatori, e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative. Pessimismo anche nella congiuntura flash di Confindustria. Il prezzo del petrolio è tornato quasi sui livelli pre-guerra, ma in Italia l'inflazione resta alta. L'industria finora tiene, gli investimenti reggono grazie al PNRR, ma il turismo dall'estero in brusca frenata, scrive il centro studi, secondo il quale il secondo trimestre sconterà gli impatti della guerra, mentre il terzo sarà in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Verso il picco dell'ondata di caldo, nel fine settimana 18 città con bollino rosso previste, massime fino a 40 gradi.
2: Quella che attanaglia il continente da ormai quasi 10 giorni è l'ondata di caldo più grave e più ampia di sempre in Europa. Lo dicono gli esperti del World Weather Attribution e non sarebbe possibile, sottolineano, senza il cambiamento climatico. E se dunque i meteorologi iniziano a parlare di una possibile fine, verso metà della prossima settimana, va ancora affrontato l'ostacolo peggiore. Il picco italiano dovrebbe arrivare tra weekend e lunedì. In pianura padana e in Toscana previsti i 40 gradi, prima che temporali e grandinate facciano scendere le temperature. Il fenomeno si sta intanto spostando verso est. L'allerta scende in alcune zone della Francia, forse il paese colpito più gravemente nei giorni scorsi, ma si alza nei Balcani, in Germania e in Polonia. Molti gli eventi pubblici cancellati o rimandati. Oggi la decisione di spostare il Pride di Parigi, previsto per domani. Si terrà invece la manifestazione milanese, a partire però dalle 17. In città a quell'ora sono comunque previsti 37 gradi. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi tutti i partiti di opposizione chiedono al ministro dei trasporti Salvini di spiegare cosa non ha funzionato nei sistemi di Trenitalia dopo un attacco informatico.
3: Se siete fra gli utenti coinvolti, avete ricevuto via mail una comunicazione di Trenitalia che spiega cosa è accaduto, ovvero un accesso non autorizzato ad una serie di dati personali collegati ai biglietti che avete acquistato tramite account via app o via web. Ad esempio nome, cognome, data di nascita, email o telefono e la destinazione e l'ora del vostro viaggio, ma, spiega la società del gruppo FS, non risultano compromessi i dati di pagamento, le credenziali di accesso all'account o le informazioni delle carte di credito. L'attacco informatico risale a ottobre scorso e non sappiamo al momento né il numero dei clienti coinvolti, né l'identità dei criminali responsabili, né quanto tempo abbia impiegato Trenitalia ad accorgersene. L'azienda spiega di essersi attivata appena scoperto e di essersi presa il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche del caso. Violazioni di questo tipo sono gravi, ma purtroppo abbastanza frequenti e l'obiettivo principale dei criminali è raccogliere informazioni vere per confezionare email di phishing credibili e personalizzate, a cui però non si dovrebbe abboccare. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andiamo allo sport, al calcio con i mondiali. La Francia travolge la Norvegia 4-1 e chiude il girone a punteggio pieno.
4: 3 gol in 32 minuti firmati da Dembélé e un dominio reso relativo soltanto dalla scelta della Norvegia di scendere in campo facendo largo uso di turnover, fatiche risparmiate in vista dei sedicesimi di finale. La Francia impressiona e contro la nazionale che ci ha spinto insieme alla Bosnia fuori dal mondiale ha chiuso con un largo 4-1 e a punteggio pieno il suo girone. Ai vice campioni del mondo non è servito nemmeno il gol del solito Mbappé, rimasto per una volta secco, fermo a una traversa colpita dopo una manciata di secondi. Ci ha pensato il pallone d'oro Dembélé che ha trovato la via della rete a ripetizione all'inizio, 7°, 20° e 32°. In mezzo un unico squillo della Norvegia con Åsgard quando la difesa francese si è addormentata sul 2-0. Nel tabellino anche un rigore parato da Maignan al 5° della ripresa, prima che nel finale 2 facesse poker. Francia a punteggio pieno, Norvegia seconda, Senegal terzo dopo aver travolto 5-0 l'Iraq, rimasto presto in 10. Doppietta di Gueye, Diarra, Sarr e Ndiaye, i marcatori. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: La Zanzara.
7: Cruciani, che dici tanto, cambiamento climatico non esiste, altre cazzate. Guarda com'è vivere a Milano, ma spero che ti venga un bel coccolone per il caldo, che ormai sei un vecchio di merda.

0: O mia cara miss, e forte ce pura is, cadante nu curnutone, e manca per un milione.
1: Poesia pura,

0: Comunque c'è di peggio, ragazzi, perché hanno prodotto qualcosa di molto.
1: Mi permetto di segnalare la canzone dei Profilax, Dora Daccela Ancora, il cui ritornello è stato da me e da miei amici romani quando all'età di 15-16 anni venivo a Roma e andavo sempre a casa del mio amico Federico. Adesso non posso fare il cognome, allora... Federico Tagliacozzo. Andavo sempre a casa sua e con il motorino passavamo le serate a cantare le canzoni dei Profilax, e in particolare questo stornello Dora Daccela Ancora.
0: Benissimo.
2: Ma a 15 anni poi si guarisce. Comunque, non posso dire una cosa?
0: Lasciatemi in sottofondo, lasciatemi in sottofondo il cornutone. Però posso dire una cosa, ragazzi. Cioè, la Briganti ha appena detto che cancellerebbe tutte le canzoni dei i più giovani, non se la ricordano, andassero a fare un corso accelerato, perché gli Squallor sono la storia.
1: Profilax.
0: No, lascia perdere i Profilax, sto parlando degli Squallor. Allora,
1: ma non li conoscevi?
0: Tu cancelleresti gli Squallor dalla discografia. Perché?
2: Certo, pensa a un minorenne che si imbatte in certi testi e non li sa gestire. Sono cose molto scorrette, molto spinte.
0: Ma
2: io
0: certo,
2: ero piccola,
0: ma molto spinta,
2: ho dei ricordi veramente scioccanti, hanno segnato la mia più tenera giovinezza.
0: Indicarmi qualcosa di molto più volgare.
2: Almeno scusare, ecco.
0: Indicami qualcosa di più volgare, la canzone più volgare con più parolacce, con più sesso.
2: Non me ne vanterei, anche perché è incredibile che allora fosse sdoganata.
0: Pietro da Bologna, infatti, hanno avuto casini vari. Pietro da Bologna.
1: Io penso che se uno mette Dora Daccela Ancora, trovo un giusto livello di
0: Pietro da Bologna. Pietro da Bologna, dimmi.
3: Allora,
0: si sente un cazzo, ragazzi. Dai, su.
1: Ah, l'altra grande canzone, sempre dei Profilax, era Candy il Mignottone, che sostanzialmente era fatto sulla falsariga della canzone Candy e faceva pressappoco così: Candy il Mignottone.
0: Pietro
2: bella,
0: da Bologna, vai,
2: bella,
0: Pietro.
2: David.
0: Vai, Pietro. Dimmi, Pietro.
3: Coglione. Direi più Parenzo il coglione. Senti una cosa. Cruciani del cazzo. Senti una cosa. Quando tu dici che ci sarebbe una legge che dovrebbe inseguire i ladri, ammazzarli nel raggio di 50-100
0: chilometri. Ho detto che ci vorrebbe una legge ti salva.
3: Legittima difesa.
0: Esattamente. Bravo. Qual è il problema? Ecco. Non si può proporre che cos'è un assassino legalizzato.
3: Come padrone togliere sicurezze dalla macchina dell'utenza e del lavoratore, questo rimane ferito o ucciso.
0: Ma sono due cose diverse, coglione. Sono due cose diverse, imbecille di un imbecille. Due cose diverse, ignorante, imbecille,
3: imbecille,
0: cretino. Tu puoi inseguire con i forconi chi vuoi, sei semplicemente un cretino. Questo è il punto.
3: No, tu sei un idiota,
0: ma tu sei sicuramente
3: stronzate.
0: Sì, bene, godo se me lo dici. Okay. Godo se
3: quindi
0: me lo dici. Tu sei un cretino.
3: Perché ricco, quel padrone,
0: cosa c'entra con quello che ho detto?
3: Dai popoli, perché
0: cretino.
3: Questi sono dei farabutti.
0: Cosa c'entra? E chi sarebbero i ricchi? Spiegami. I ricchi sono dei farabutti per definizione. Chi sarebbero?
3: Semplicemente quelli che evadono.
0: Vanno ammazzati.
3: Tutta questa gente qui va eliminata.
0: È arrivato Pietro da Bologna, che già qualche volta va chiamato il rivoluzionario di sto cazzo.
3: Va eliminata, se non nei gulag, campo rieducazione. Ma
0: anche questo è il comunista.
3: Lavori forzati.
0: E Parenzo come lo considera il gulag?
3: Siccome si parlava della sinistra delle regole, io sono per rompere le regole. Prendere
0: cioè tu sei della sinistra vera.
3: Come Musk, come Bezos, come
0: ammazzarli.
3: E fargli... Altri togliergli i soldi, dopo proprio sterminarli.
0: Parenzo, come
3: lavori forzati finché ce la fanno e poi muoiono sul campo.
0: E come definiresti Pietro da Bologna? Chi hai votato alle ultime elezioni, Pietro?
1: Sì, esatto.
3: Io non il PD di merda, sicuramente.
0: Ancora più a sinistra.
1: Ancora un po' più a sinistra, forse.
0: Chi hai votato?
3: Ma io non trovo partiti adesso che possono rappresentare.
1: Potrebbe rifondare le Brigate Rosse se ha voglia, no? C'è uno spazio.
3: Brigate Rosse sono stati dei deficienti manipolati dalla CIA americana.
0: Per carità di Dio,
1: Da chi?
3: Pensa ai tuoi nazi fascisti di sionisti di merda israeliani.
0: Potresti votare
1: ancora col complotto delle Brigate Rosse americane.
0: Aspetta,
3: se ci fosse un partito rivoluzionario, voterei quello, Ma forse non è tanto.
0: Però potresti, scusami, Pietro, Pietro,
3: bisogna prendere il potere come fece Lenine.
1: Però scusa, vai a farti fottere tu e il Partito Rivoluzionario di merda.
3: Ma vai a fanculo, sionista di merda, apparento del cazzo, genocida di merda, vai a fanculo. E Netanyahu, che deve essere tagliata la testa, Netanyahu. Altro che paese democratico di merda.
1: Come ha detto qualcuno dell'ONU,
3: l'Israele è un paese di apartheid come il Sudafrica di merda, ok?
1: Sì, allora, è il paese più potente del Medio Oriente, per fortuna gli hanno fatto un culo così, amico mio.
3: Sì, no, ma intanto Trump ha dovuto fare gli accordi con gli ayatollah di merda.
0: Vabbè, però okay, posso dire, Berta, citazione squalcuncuro, mi dite, metti bella, scendi con un toro nelle mutande. La canzone è Berta.
3: Ma io sai come, ma sai invece Parenzo? Parenzo, Cruciani, sai cosa mi piace vedere a me? Cosa? Invece degli uomini in ginocchio che me lo succhiano.
0: Questo è un altro discorso. Però scusami Pietro, ti voglio chiedere una cosa. Potresti fondare il partito di Hamas in Italia, per esempio? Cioè, no?
3: Io dei partiti di riferimento ce li ho già, non ti preoccupare.
0: E quali sarebbero i partiti di riferimento? Ci sarà qualcuno? Chiedo,
3: potere al popolo. Movimenti internazionali che hanno riferimento...
0: L'internazionale comunista, sì, ancora esiste.
3: Noi non abbiamo patri di... I comunisti non hanno patri di merda.
0: Anche se sei comunista
3: borghesi, da mandare da dove lui per la bandiera vai in trincea a morire per dei padroni, dei ricchi di merda. I ricchi vanno mandati in trincea e sparati subito.
0: Sai che Pietro da Bologna è da portare in studio? Io lo vorrei portare in studio, Pietro da Bologna.
1: Sì, è interessante.
0: Alla sede della Confindustria, che lui farebbe esplodere. Sì, perché tu faresti esplodere.
3: No, ma io cioè, in questo senso, io guarda, sono anche delegato sindacale.
0: Pure!
3: Sì.
0: Pure!
1: Della CGIL?
3: Sì, esatto, della CGIL.
1: Beh, ma è gravissimo. Ma scusa, mi hai appena detto che vanno appesi al muro i ricchi, ma è gravissimo.
3: No, no, ma certo, posso dirti, io parlo della CGIL quando è stata fondata 125 anni fa. C'era una CGIL che voleva fare la rivoluzione. Mica gli accordi con i padroni.
1: Sono anche nate in fabbrica.
3: No, le Brigate Rosse te le metti nel culo te. Perché le Brigate Rosse sono
0: manipolate dalla CGIL.
3: Manipolate sono dei.
0: Ho capito. Tu sei

0: sei tu e dicessi Dieni, chiameresti estremismo malattia infantile del comunismo.
1: Vabbè, comunque Pietro, Pietro è un gigante, sei un, Pietro è pericoloso, è un imbecille assoluto, una testa di cazzo.
0: Ma no, imbecille sei te, idiota di cruciali di
2: è
0: merda.
2: È molto pericoloso che dentro il sindacato vi siano questi esponenti così no, radicali, pericolosissimi.
0: Guarda che tu sei un ignorante incredibile, Parenzo.
2: È pericolosissimo.
0: Ricordi che il sindacato è nato per eliminare la classe borghese capitalista, sai? Era per fare la rivoluzione il sindacato, ignorante.
2: Ma vai a lavorare,
0: vado anche in pensione tra un po', coglione. Vai a dire solo cazzate, vieni
2: devo
0: anche pagato, parito di merda.
2: Qui, non ho capito, pagherò
1: bene. Vai dietro,
0: pensa che ti
1: musica.
0: Pagano anche per dire delle cazzate
1: musica,
0: tutti i giorni.
1: Musica,
0: okay?
1: Musica.
3: Insomma, porca di quella gran troia, cioè con tutti i cazzi di soldi che hai tieni la finestra aperta e non ti compri un cazzo di condizionatore, ma sei proprio un tirchio di merda. Fra te e Cruciani fate a gara chi è più morto di fame.
4: Crux, amico mio, sono sempre io quello che si immaginava la Briganti tutta nuda nel letto. E adesso sono ancora qua, lavoro sotto il sole, al caldo, a immaginarmela vestita da suora, amico mio, pippe a volontà.
1: Beh, qui c'è una Rita basita naturalmente
5: io
1: da queste.
5: Io non autorizzo.
1: Cosa non autorizzo? L'ha detto
5: non
1: ormai.
5: Non autorizzo questa azione che ha detto. Non
1: ma
5: ha il consenso
1: dire?
5: Per
1: ma
5: farlo.
1: Ma questo lo pensa lo stesso.
5: Non ha il consenso
1: ma
5: per fare
1: questo.
5: No,
1: abbi pazienza.
5: No,
1: persino Parenzo, dalla lontana.
2: Sì, non
1: dalla lontana.
2: Non ha il consenso.
1: Ho capito, ma uno non può
5: non
1: pensare. Per pensare bisogna avere
2: il consenso.
5: No, non è. Non ha solo pensato, lui passa all'azione, non ha il consenso.
1: Ma scusa, uno non può immaginare su di te.
5: Non ha il consenso
1: ma
5: per passare all'azione.
1: Ma uno immagina lo stesso,
5: no,
1: ma ragazzi,
5: non devi
1: dai, su, ma siamo all'abisso,
5: non
1: dai.
5: Può agire.
1: Ma siamo all'abisso, non si può pensare queste cose
5: deve
1: qua.
5: Deve chiedere il consenso anche per quella cosa lì.
1: Ma cosa vuol dire?
5: Ha detto una cosa ben precisa, non ha il consenso.
1: Ma ragazzi, ma uno, il consenso è per toccarti, è per avere un rapporto
5: no,
1: sessuale con te,
5: per
1: non
5: fare
1: per pensarti.
5: Quella cosa lì. No.
1: Adesso vi faccio ascoltare.
2: Però sul pensiero è difficile, vuole la polizia del pensiero.
1: Beh, esatto, è molto complicato.
2: Non ha consenso, non ha
5: vestita
2: consenso,
5: da suora, io che sono cattolica. Insomma,
1: ma non diciamo
5: un altro vestito.
1: Intanto alla mia sinistra, Maurizio Scandurra. Buonasera.
6: Cruciani.
1: Un applauso.
6: Grazie.
1: Un applauso dalla regia, grazie.
6: Ah, non c'è il gabinetto, mi manca in questo momento che c'è crisi d'acqua, di siccità. Mi aspettavo di essere annunciato con il consueto suono dello sciacquone, no?
1: No, Parenzo è distratto, non ha annunciato lo sciacquone, perché ormai lo sciacquone è finito, lo sciacquone è morto.
2: Superato, c'è talmente tanta merda.
1: Dal Palermo Pride, vi voglio far ascoltare queste voci incredibili, dal Palermo Pride, ragazzi, il Palermo Pride. Sul palco qualcuno ci ha mandato queste voci, sentiamo, senti.
7: Grazie a loro, noi comuni mortali a cui piace il cazzo, abbiamo la possibilità di guidare una macchina e di curarci in ospedale!
8: Frate, ma non mi sembri troppo contento di questa cosa, cioè dai, se non c'erano loro che facevamo? Succhiavamo i cazzi, no?
7: Sì, potevamo solo succhiare i cazzi se non ci fossero stati loro.
1: Questo dal Palermo Pride,
5: e
1: dal
5: quindi?
1: Palermo Pride. Dunque questa volta
5: cioè,
1: la volgarità.
5: A te sembra normale che
1: no,
5: un ascoltatore
1: me...
5: dica che fa quello pensando a me vestita da suora e dei ragazzi
1: scusami.
5: Che manifestano liberamente non
1: no,
5: vanno
1: per
5: bene.
1: Me possono dire
5: li
1: quello che vogliono.
5: Censurare?
1: No, ma per carità di Dio,
5: solo
1: per
5: perché
1: carità
5: sono
1: di Dio.
5: Della comunità LGBTQIA+.
1: No, dicono sì. altro ancora. Senti qua, Vannacci remigrami sta minchia, no, questi sarebbero gli inclusivi, quelli che cioè dal Gay Pride tu
5: la
1: puoi dire quello che vuoi.
5: Se lo merita.
1: Pride, sì, tu puoi dire quello che vuoi, invece gli altri non possono dire nulla.
5: Prendere in giro la remigrazione ci sta.
1: Ah, ci sta. Remigrami sta minchia, va bene dunque, dal palco del Pride.
5: Ma ci sta.
1: Ci sta, senti qua.
7: Chi osa dire che il femminicidio non esiste, non merita il diritto di parola.
8: Non merita una cazzo di lingua e una cazzo di bocca.
7: Vannacci!
8: Fanculo!
7: Remigrami sta minchia!
6: Scusi,
7: Vannacci! Remigrami sta minchia!
1: Ripeto, questo
2: scherzo, dai.
1: Sì, ma per me va tutto
2: dai.
1: Bene.
5: È una battuta,
1: dunque,
5: dai.
1: Vannacci non può parlare, non ha diritto di parola. Dicono degli inclusivi, lo dicono loro, degli inclusivi del Gay Pride perché dice che il femminicidio non esiste. E in più remigrami sta minchia.
5: Per dire che il femminicidio non esiste, puoi evitare
1: di
5: parlare.
1: Non hai diritto di parola.
5: Oggettivamente puoi evitare di dirlo.

0: viva la Palestina, viva il cazzo e fanculo Israele. Questo gridano dalla ma su questo adesso comincia ad agitarti, vai.
1: Andassero a dire viva il cazzo a Gaza, ma
0: vai.
2: Grazie a tutti, viva la Palestina, viva la pace, viva l'amore
3: e fanculo la guerra!
2: E viva il cazzo!
3: E fanculo Israele!
0: Il Palermo Pride, Scandurra, prego, dica.
4: Guardi, io sono nato a Palermo, ma mi vanto di essere soltanto nato in questa città, perché se questo è il degrado, e fortunatamente, insomma, dimesso dalla clinica tre giorni dopo, venivo a vivere in Piemonte, tra la Francia e il Piemonte. Però il concetto è questo. La Sicilia ha già tanti problemi, è una terra meravigliosa fatta di gente per bene, è il problema della mafia, è il problema che non si affittava ai terroni, però insomma non si può dar parola a questa mandia di coglioni.
0: Ma questi sono sul palco del Gay Pride.
4: Sì, ma certo, ma io li ho visti anche a Torino.
0: Lei che pensa del Pride?
4: Io le racconto questo.
0: Lei che pensa del
4: Pride? No, io non penso, io sono stato a Gay Pride di Torino.
1: Ma è omosessuale pure lui, quindi no,
4: l'hanno fatto centro di fronte a una splendida piazza via Roma, insomma, e quant'altro. Lei doveva vedere l'atteggiamento, c'erano delle cose scandalose,
5: ma
4: dei
5: quali?
4: Genitori che portavano i bambini,
5: meno male.
4: Ma cosa portavano i bambini? Ma dovevano
5: male.
4: Portarsi dagli psichiatri, cioè bisognerebbe incaricare una brava come la Bruzzone per fare una perizia criminologica sulle teste di cazzo che organizzano il Pride. Ce n'è stato uno per il caso del ragazzo ucciso a Viareggio, il presidente mi pare dell'Arcigay di Firenze, altri risponde tal Bonaiuti, non vorrei sbagliare il cognome se lo sbaglio, ha detto che è colpa di Vannacci se si diffonde quest'odio. Ma questo è un altro imbecille che non capisce niente.
0: No, tu stai dicendo
4: la colpa a Vannacci, perché tutto il Gay Pride altro non è che un ente strumentale della sinistra che è incapace di fare politica e di trovare. Ma certo, lei non sa neanche cosa vuol dire in diritto societario, cioè, un ente strumentale.
0: Una
4: perché lei non ha fatto diritto societario.
0: Una pagliacciata ormai, Gay Pride.
4: Ma certo, lo considero il deserto delle idee, l'ultima spiaggia per una sinistra che è incapace di trovare degli argomenti seri, di trovare delle risposte concrete alle loro politiche fallimentari. Senta, Cruciani, io non ho visto alla Gay Pride di Torino nessuno di rilevante, non a me niente, a me ha fatto schifo e mi rompeva il cazzo perché io l'ufficio in centro, vicino via Roma, e non potevo entrare a casa mia.
1: Tu sei rilevante,
4: che io non potevo andare a parcheggiare la macchina a casa mia perché venivamo completamente deviati da gente deviata.
1: Ma io vado rilevante,
0: perché deviata?
4: Ma glielo spiego perché.
5: Ma
4: scusi un attimo, io sono un omosessuale, no? Ho portato anche questo è l'olio Castrol, no? Con questo si fa della castità, no? Scherzando su una celebre marca americana. Cioè, l'omosessualità non può più essere una minoranza e considerata tale. Perché? Perché ormai sono sdoganati, fanno davvero il cazzo che vogliono. Il problema
5: dice?
4: È un altro, Cruciani. Ha ragione Vannacci quando dice che le minoranze vogliono diventare maggioranze. Per cui oggi il colpevole è lei, che è un eterosessuale.
5: No,
4: il colpevole è il genitore corretto. Il colpevole è il nucleo familiare
5: lei
4: fatto da un padre e una madre.
0: Allora, ferma un attimo, scusa, secondo
5: lei
0: te
5: è omofobo. Cioè,
0: secondo
5: dice
0: te
4: no, io non sono omofobo, sono omoschifato. Io sono
5: e
4: lei un ecocentro sessuale. Briganti.
5: E che non
4: lei
5: c'è una destra
4: sessuale.
5: Che riconosca
0: aspetta,
5: diritti.
4: È lo scarto di ogni pulsione sessuale, l'azzeramento di ogni perché lei mi dice che sono omofobo. Ma come fa? Briganti l'hanno
5: perché
4: anche sputanata sui social quando ho parlato di Vannacci, l'hanno anche ridicolizzata sui social quando ho parlato di Vannacci, perché io che sono omosessuale non posso essere un omofobo. È come dire, io sono un fruttivendolo, c'è la frutta buona e la frutta cattiva.
1: Tu devi fare i conti con te stesso.
4: No, scusi, ci sono i gay buoni
1: tu
4: e i gay cattivi. Io sono un uomo schifato perché questa pretesa di imporre l'omosessualità di Stato, di farne una bandiera e di far sentire in colpa chi vive il mondo in maniera normale è una cosa che da omosessuale mi dà fastidio. E Vannacci ha detto: non abbiamo bisogno, noi gay, voi gay, a seconda che parli io, dice lui, di fare nessun tipo di manifestazione perché i gay sono tutelati dalla legge, si curano come gli altri, guidano la macchina, hanno solo il vizio di prendersero nel culo. Lo facciano riservatamente.
5: Ma
4: possibilmente
5: schifo,
4: con le mani giù dai minori, ma no,
5: così.
4: A me fanno schifo questi pervertiti che vanno a marchette. Io ho visto il Gay Pride di Torino, un sacco di nonni froci che pagavano i ragazzini rumeni, sui peggiori siti. Ma santo Dio,
0: calma,
4: che fulminasse il culo e il cazzo di questa gente.
1: Ma
5: vabbè, sono venuta a sentire questo linguaggio triviale per un argomento.
4: Lei è un linguaggio triviale e la personificazione di un linguaggio triviale. Lei è quanto di più antiorgasmico anche uno sudato possa avere. E poi abbia pazienza. Ma scusi, perché lei difende tanto i froci? Glielo spiego io. Forse è l'unico pisello che può prendere, perché gli eterosessuali non glielo danno. Quindi lei spera di prenderlo dai gay.
6: Ma che cosa
4: abbia pazienza.
6: Sa?
4: Lei è l'unico pisello che può sperare di prendere di qualche cazzo confuso, dicono a Roma. Sa cos'è il cazzo confuso? Uno che va un uomo e un po' con le donne, no? Quindi lei, non avendo fortuna con gli etero, nonostante qualche pervertito che abbia delle fantasie su di lei, che roba da serenase,
6: lei
4: spera che qualche omosessuale fa ancora forse un po' etero la possa compiacere. Paghi un escort, vada sui siti escort, chieda a Cruciani consiglio agli autori della Zanzara Show, si faccia fare un fallo gigante elastico di pongo che si adegua alle sue perversioni. Gli omosessuali che continuano a imporre l'omosessualità come un qualche cosa che deve fare
7: sei
4: vergognare l'eterosessualità,
7: sono un poveretto paranoico che non hai fatto i conti con te stesso,
4: sono dei fottuti falliti, ma non fottuti nel senso che vogliono loro e usino
7: quella del coglione.
0: Fermo un attimo, fermo là.
6: Per me è un volgare represso omofobo e ignorante.
4: No, io non sono fidanzato, andiamo in chiesa, non ci teniamo mani nella mani, non ci baciamo. Io un compagno bellissimo, Cruciani,
7: fai schifo perché sei brutto, sei orribile.
4: No,
7: per
4: ma parli proprio tu che sei la molecola di sintesi della merda.
7: Ma no,
4: io
7: ti vedo, sei sudato,
4: un cappello da mille euro in testa in borsalino, coglione, una giacca fatta fare su misura da mio sarto, capito? Giro con delle supercane, tu giri solo con le supercazzole, ignorante, ebreo laico di sinistra, che sei la vergogna, di ogni intelligenza. Ma vai a cagare, una cartigenica che ti sblocchi i neuroni, che tolga la ruggine da quella testa malata e priva di pensiero.
7: Ma
4: lo sai che si dice che Cridis Pezza compra? Io sono il tuo sogno erotico, perché tu hai questa rabbia, perché io non te lo darei mai. Come un uomo alla briganti io non darei mai niente a te.
6: Ma che cosa gli
4: sai degli ascolti ridicoli sulla festa?
7: Ma come ti permetti? Quello vai a vederlo, anzi,
4: Bannacci è un grande, si inginocchi. Viva, Mussolini, viva Salvini, viva Vannacci, viva tutti i dittatori che vogliono il mondo come Dio l'ha fatto. Io da gay Cruciani adesso la sparo grossa, ribadisco da gay per la prima volta nel mondo il primato incontrastato della figa in valore assoluto. Da buon gay dico, la figa viene sempre prima. E quindi, cari eterosessuali, che rappresentate anche il sogno erotico di noi gay, continuate a preferire la vagina. Avrete sempre la mia approvazione.
0: Allora, molto bene ragazzi, sono contento di avere qui accanto a me, un po' affaticata dal caldo, devo dire la verità, un po' affaticata dal caldo, Valeria Bartolucci, buonasera, un applauso dalla regia, per favore, grazie, buonasera.
8: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, si avvicini un po' al microfono, noi siamo un po' così, che è la moglie, per chi non la conoscesse, molti che seguono la cronaca nera, diciamo, sanno benissimo chi è, non David, forse nemmeno io, moglie di Luis Silva, di origini senegalesi, assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli nel 2023, assolto per non aver commesso il fatto.
9: Che ho seguito,
0: lei, diciamo,
9: attraverso il dottor Nuzzi.
0: Sì, anch'io.
9: Non solo,
0: anch'io. Me ne ha parlato solo Nuzzi.
9: Nuzzi lo ha seguito con grande. Devo dire che fanno un grande lavoro lì a Rete 4.
0: Non c'è bisogno che lecchi il culo a Rete. Lecchi subito il culo a Rete 4. Sei felicemente alla 7, adesso lecchi il culo a Rete 4.
9: Sì, no, ma solo per dire, io sono una persona onesta. Solo per dire, fanno un bel lavoro sulla cronaca, che è un lavoro importante, perché in democrazia soltanto nei regimi la cronaca nera veniva evitata, anzi veniva vietata. Lo voglio raccontare agli ascoltatori per dare anche un minimo di prospettiva culturale a questa merda quotidiana, questa schifezza, questa porcheria, questa merda di trasmissione del cazzo. Allora, l'unica cosa che possiamo dire per provare, lo so, ma io infatti non è che dico niente, dico semplicemente che non è che neanche sputo nel piatto dove mangio, dico che però è oggettivamente una trasmissione di merda, senza contenuti, ospiti del cazzo, tolta la signora, si dicono delle porcherie inaudite.
8: Ma almeno voi avete il coraggio di dirlo, altri pensano di essere delle super trasmissioni.
9: Esatto, no, io lo dico ogni giorno, non è una super trasmissione, è uno schifo, signora dottore, è una porcheria,
0: appunto per questo.
9: Scusi, è una una trasmissione di merda volgare dalla parte di Vannacci, istiga al populismo, al nazismo, al fascismo, antisemitismo, antisionismo. È una trasmissione di merda.
0: Ma io sono qui
9: signora,
0: con un accompagnatore della signora Bartolucci, che invece che in democrazia... è un grande fan di questa trasmissione. Dico... si diverte tantissimo. E si diverte tantissimo.
9: Come ti
0: ma ti dai i soldi a

0: Nuzzi si è fatto. Ma non è questo l'argomento centrale. Il tema è che la cronaca nera, meno male che c'è in televisione, perché in democrazia funziona così. Anzi, aiuta i processi. Il fatto che le telecamere siano nei processi.
1: Beh, oddio, adesso la signora avrebbe qualcosa da ridire sul fatto che è stata per tre anni. Ti racconto il motivo per cui l'ho invitata, che non è certamente fare delle domande sul caso giudiziario che si è in primo grado risolto con la soluzione di suo marito, ma perché durante questa drammatica vicenda tutta la sua vita privata è stata scoperchiata in tutti i modi. Cioè, in Italia moltissime persone hanno amanti, controamanti, rapporti amorosi di vario tipo, eccetera, ma non sa niente nessuno. Invece tutta Italia ha saputo del tipo di relazione che c'era tra lei e suo marito, o sbaglio?
2: È andata proprio così.
1: Ma lei come ha preso questa cosa qua, che la sua vita privata, il fatto che suo marito fondamentalmente avesse altre relazioni e sia stato conosciuto da tutta Italia?
2: Ecco, diciamo che il fatto che mio marito avesse altre relazioni non era una cosa che mi disturbava particolarmente.
1: C'era un accordo, che bella questa cosa. La parola accordo piace molto a Parelli, era tra voi, invece poi l'ha saputo tutta
2: Italia. E poi l'ha saputo tutta Italia, isole comprese.
1: Ma ormai l'ha assorbita questa cosa, che tutta Italia sa di questo vostro accordo, diciamo, o no?
2: Ormai l'ho assorbita.
1: Anzi, forse è anche contenta del fatto che può insegnare qualcosa a qualcuno, il fatto che ci sia un accordo. A Parenzo piacciono molto gli accordi.
0: Sì, ma non questo, tipo di accordo.
1: Lo so, perché tu sei monogamo, tu sei fissato con la monogamia. Scusi, questo accordo tra lei e suo marito da Silva era un accordo sin dall'inizio, questo accordo che lui poteva fare quello che voleva, immagino pure lei,
2: Sì, diciamo che nasceva, vista la differenza di età tra noi,
1: quasi 15 anni, diciamo.
2: Ecco, e il fatto che comunque siamo tutti consapevoli che per natura noi umani non siamo proprio tendenti alla monogamia.
1: No, io l'ho scritto in più libri, signora. In più libri ho scritto: la monogamia è contro natura. Lei conferma?
2: Ci distraiamo, vediamo cose che ci interessano. Quindi magari possiamo.
1: Vogliamo anche sentire altri odori.
2: Esatto.
1: Altri odori.
2: Non vogliamo mangiare sempre le stesse cose. Quindi veniamo attratti.
0: Ma che c'entra?
1: Ma questo riguarda sia lei che lui.
2: Certo, perché quello che vale per lui vale anche per me.
1: Dunque, anche lei, diciamo, tra virgolette, l'ha tradito o no?
2: No, io non l'ho tradito perché non ho visto qualcosa che mi interessava di più in quel momento.
1: Ma tutte le sue storie lei le sapeva in tempo reale, oppure c'era questa cosa che non dico, la sapeva, ma in realtà...
2: Io sapevo che lui poteva, prendersi delle distrazioni, delle vacanze.
1: Com'è che direbbe Feltri? Com'è che li chiamava Feltri? Poi qualcuno me lo suggerirà. Feltri le chiama deviazioni in un altro modo. Comunque, lei sapeva questa cosa?
2: Però c'era implicito il patto.
1: Diversificazioni.
2: Esatto. Diciamo che era consentito uscire un attimo dalla relazione primaria. Però non è che né io né lui volevamo conoscere i particolari.
1: Non vi raccontavate i particolari. Certo. Lui non ha mai raccontato i particolari. No, trombavo con quella, trombavo con quest'altra.
2: Lui faceva quello che voleva.
1: Era d'accordo.
2: Diciamo che io ho guardato negli occhi quella che è una realtà che centinaia, penso, di famiglie, se non migliaia, vivono tutti i giorni.
1: Decine di migliaia, se non centinaia di migliaia.
2: Però... ignorando l'elefante nella stanza, cioè mogli o mariti che sono perfettamente consapevoli che, o perché hanno scoperto delle cose che hanno denunciato la situazione, oppure perché ne hanno avuto le prove, perché qualcuno gli ha detto l'ho visto o l'ho vista, e quindi ignorano l'elefante nella stanza, fingono che vada tutto bene, io faccio finta di non sapere, ognuno va avanti, mostriamo l'immagine della coppia perfetta.
1: Invece voi fondamentalmente avevate questo accordo qua, che lui poteva prendersi delle licenze, che tutti si potevano prendere delle licenze. Se lui avesse saputo che lei magari che a lei piaceva qualcuno, si arrabbiava, era uno geloso. Uno geloso? Non è geloso. Cioè, mancherebbe pure che fosse geloso.
2: E comunque io avrei fatto quello che volevo fare senza certo andare a raccontare i particolari a casa.
1: No, beh, non c'è dubbio.
2: Poi se manco una notte a dormire, uno ci arriva, perché non sono tornati, insomma, se lo immagino.
1: Lui mancava ogni tanto?
2: No.
1: No, quello no, cioè faceva durante il giorno, non di...
2: Diciamo che era abile,
1: eccetera.
2: A incastrare i tempi.
1: Il nostro motto era, leggo qua, se torni a casa e sei sorridente, allora va bene così.
2: Esatto, proprio quello. Non è che io...
1: Cioè, si può dire anche che i suoi tradimenti di Luis portavano felicità, perché lui era felice, no? Quando tradiva. Era felice, dunque questa felicità veniva trasportata nell'unità familiare.
2: Lui arrivava a casa e sorrideva, e io non mi sono mai voluto interrogare più di un tanto sulle cause. L'importante è che venisse a casa di buon umore e sorridente.
1: Vedi, Parenzo, questa potrebbe essere un'indicazione. Cioè, allora, se tua moglie tornasse a casa sorridente, tu scoprissi che ti fa sorridere,
0: lei sorride sempre,
1: sì,
0: sorride
1: ma magari
0: sempre,
1: sorride perché è stata con qualcun altro. Immagino, non lo so.
0: Io ti querelo.

0: il querello. E immagino che lo sia. Dopo, se la signora che sì, è lì sì, è sorridente perché il marito è andato a fare i trenini con altre amichette, sì, io cosa ho? Chi sono io per giudicare? Dico, evviva, se alla signora le piace così, sì, io dico, avete già avuto tante disgrazie, avete già avuto un processo che avete dovuto affrontare e poi quello per fortuna è stato assolto, ma voglio dire, avete già tanto casino, tanto casino, ma perché dovete fare anche i trenini con altre persone? Io questo non, però fate quello che volete, cioè, no, non mi sembra la cosa meno grave, cioè voglio dire, tra tutte le cose che sono accadute, il trenino e le amanti,
1: quando una volta lei ha detto che ha pensato al suicidio, che una volta ha detto questa cosa, non era legato, diciamo, alla relazione con suo marito, non era legato al tipo di relazione, erano altre cose.
2: Era legato al fatto che, diciamo, mi trovavo in un momento in cui non si vedeva la luce in fondo al tunnel.
1: Su questa vicenda giudiziaria.
2: Sulla vicenda giudiziaria c'erano anche altri tipi di tensioni, sì, si sono sovrapposti problemi di tipo sociale al lavoro. È stato un momento in cui,
1: diciamo, vedeva tutto nero.
2: Vedevo tutto nero.
1: Ma non c'entra niente.
2: E ho avuto un attimo, perché non, un attimo di disperazione in cui ho pensato, sì, potrebbe essere una soluzione imboccare l'uscita sul retro, zitti zitti, senza dire niente.
1: Ma non ha mai pensato almeno alle modalità, diciamo, no?
2: Però è durato una mezza giornata e per portarmi avanti, meno male, perché sono una che pianifica, che ho scritto una lettera sia ai miei genitori che in quel momento a Luis, che era detenuto, in quel momento ho pensato fossero le uniche persone che meritavano, che meritassero una spiegazione di questo eventuale gesto se l'avessi compiuto.
1: Posso dire, suo marito, che lei sappia, dunque, riprendendo toni, insomma, un po' più
2: leggeri,
1: più leggeri, è stato con una che lei sappia, con quante persone è stato?
2: Con mia cugina, una mia collega.
1: La sua cugina, la pure vicina, la cugina.
2: Così no, è emerso il processo.
1: È emerso una cugina pure.
0: Non lo sapevo.
1: È che lei ha ancora rapporti con questa cugina?
2: No, non ce li avevo già più per altri motivi. Poi dopo che ho saputo questo, perché, cioè, resta ben inteso, un conto è avere la
0: non
2: libertà.
0: Non è simpatico. Appunto.
1: La libertà di
2: un conto è avere la libertà, diciamo, di uscire dalla monotonia quotidiana.
1: Sì, sì.
2: E un conto è, diciamo, farlo nel tuo giardino, insomma.
1: Ho capito, però pure lui è andato con la...
2: Appunto.
1: Ho capito, non si è incazzato pure con lui,
2: è certo che
1: pure
2: sì,
1: con...
2: è certo che sì, è certo che con tutte e due.
1: Con tutte e due?
2: Certo.
1: Però più con la cugina, forse.
0: Ma è il cugino,
2: perché se io volevo prendermi una licenza poetica,
0: ma bella
2: non è che
0: famiglia,
2: me la prendevo con gli amici suoi, no?
0: Cioè, ma che bella dire, famiglia, piena, complimenti, mia cara, complimenti.
1: Ma che c'entra lei, poveraccia, da questo punto
0: capito,
1: di vista?
0: Ho capito, ma a casa mia non succede che qualcuno va con la cugina, dai ragazzi, super.
2: Non lo so, lei, non so se farà una coppia forense del telefono di uno dei suoi parenti, cosa potrebbe
1: ma il problema
2: fuori?
1: È questo, che tutto quanto è venuto fuori perché poi, dovendo fare, appunto, andando a scartabellare nel telefono, diciamo, di Luis, hanno saputo tutto. Questo è il problema.
2: È tutto lì il problema, è che molte persone hanno i coniugi maschio, cioè marito o moglie, di cui che dir si voglia, che magari tradiscono anche in maniere più becere, però hanno la fortuna che la polizia non gli fa una copia forense del telefono, e quindi
1: per cui
2: non
1: abbiamo,
2: si sa cosa c'è dentro.
1: Abbiamo una tua amica, diciamo, una sua amica.
2: Sì, una nostra amica comune.
1: Con cui non avete più relazioni, manco con lei, immagino, lei non ha più relazioni.
2: Ma lei è sparita, io non l'ho più cercata.
1: Benissimo, una cugina, poi
2: la vicina di casa.
1: La vicina di casa. Di
2: poi cui da... diciamo, dalla coppia forense sono emerse altre
1: cose,
2: persone, ma di cui io non,
1: vabbè, insomma,
2: ignoro l'identità.
1: Come direbbe Parenzo, un'attività fordista, diciamo, un'attività continua da questo punto di vista. È sessualmente molto attivo tuo
2: sì,
1: marito,
2: diciamo,
1: no?
2: Che
1: si diverte molto.
2: Si divertiva.
1: Ma la cosa non ti fa, non ti dispiace nemmeno un po'. Cioè, non ti dispiace. Non mi dire la verità, perché io sono della tua, sono con te, da questo
2: io,
1: punto di vista.
2: Cioè, non è che non mi dispiace, è che secondo me il sesso è una cosa e l'amore è un'altra.
1: Oh, un applauso, possiamo fare un applauso? Facciamo
2: non lo
1: un
2: faccio
1: applauso. Faccio da solo, ragazzi. Bisogna arrivare. Io ho scritto, adesso mi faccio un po' una marchetta, un'automarchetta. Ho scritto un capitolo di un libro che ce l'ho qui in mano, che è uscito, uscirà, eccetera. Che si chiama Amore e Sesso. Cioè, Amore e Sesso, pure. In cui c'è, diciamo, filosoficamente, diciamo, è analizzata questa cosa. Amore e sesso sono distinti, o no? O sbaglio?
2: Secondo me sì.
1: Ma questo lei la pensava sin dall'inizio, dopo aver incontrato Luis?
2: No, l'ho sempre pensato, che amore e sesso sono due cose distinte.
1: Dunque, perché si può tranquillamente...
2: Cioè, si può avere una storia di una notte con uno, non è che è necessario avere l'amore, no?
1: Sì, no, questo non c'è dubbio.
2: E poi domani puoi anche non rivederlo più, oppure lo rivedi altre due o tre volte e poi capisci che umanamente con questa persona...
1: E poi soprattutto puoi essere innamorato di qualcuno e fare sesso con un altro.
2: Oppure puoi essere innamorato di qualcuno e...
1: A lei può succedere? Lei è innamorata ancora di suo marito? Innamorata?
2: Ma dal punto di vista del sentimento, sì, sicuramente.
1: Però non
2: sì.
1: Ci fa sesso da un sacco di tempo. No, ma nemmeno quando è tornato adesso, a parte il carcere, diciamo.
2: Adesso non voglio scendere nel particolare,
1: ma dopo che, uscito, dopo che è uscito dal carcere, con lei non c'è.
2: Non ci siamo visti abbastanza lungo
1: per intraprendere questa cosa.
2: Per riprendere le
1: attività. Però c'è un altro elemento che è quello della, sostanzialmente, della poligamia, perché suo marito ha un altro matrimonio in piedi.
2: Sì, ma io quando ho conosciuto lui sapevo che lui aveva
0: una
2: donna con cui aveva avuto una figlia,
0: sì. Mamma
2: e con
0: mia,
2: cui la relazione si era interrotta, non ho mai indagato
1: invece?
2: Sui motivi e quindi...
1: Cioè un matrimonio in essere ancora in sé?
2: No, erano sposati con rito religioso, quindi non dal punto di vista...
1: Comunque è sposato, dal punto di vista religioso è sposato.
2: Poi si sono lasciati e lui è venuto in Italia, noi ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati, ci siamo sposati... Ma lui non mi ha mai nascosto né l'esistenza della moglie né tantomeno della figlia.
1: E lei l'ha accettato?
2: Ma certo, era lì prima di me.
1: Beh, ho capito però.
0: Che disgrazia.
1: Ma perché che disgrazia? Non ho capito. Ma se la signora accetta ed è felice così. Ma io non capito perché. Perché deve essere considerato una specie di mostro oppure una
2: Perché noi guardiamo tutto dal nostro punto di vista.
1: Sì.
2: Occidentale,
1: no, bigotto. Anche un po' bigotto, diciamo
2: perché,
1: la verità.
2: Cioè, comunque voglio dire, se un uomo sposato ha due o tre amichette con i benefit, nessuno gli punta il dito, anzi è un fenomeno.
1: Assolutamente, invece la donna, la donna è esattamente quello che dico io, se invece lo fa la donna è una troia, diciamo la verità.
2: Invece io sarei anche per, non solo per la poligamia, ma anche per la poliandria, perché io non potrei avere tre mariti. Perché no?
1: Beh, insomma, adesso la poligamia è una cosa giuridica, diciamo, un istituto giuridico. Però comunque lei è favorevole alla poligamia, bisognerebbe introdurla, secondo lei, o la poligamia?
2: Ma non è che bisogna introdurla. Cioè, io penso che
1: non c'è niente di male.
2: È una questione personale. Cioè, se ti dà fastidio di dover condividere l'uomo con cui stai insieme a un'altra persona, allora no. Non lo accetti, non è che deve essere una cosa che uno deve dire.
1: No, però secondo lei non c'è nulla
2: quando
1: di male.
2: Quando mi sposo devo firmare la casella poligamo monogamo.
1: Scusi, ma si può dire che lei scelse suo marito anche per la sua, diciamo, magari per le sue prestazioni sessuali?
0: No, pure.
1: No, zero.
2: No, perché io diciamo che lui l'ho frequentato per un anno che non avevamo nessun tipo di rapporto fisico. Io uscivo da una relazione, da un matrimonio che era finito male, quindi...
1: Cioè non è la donna bianca che incontra l'uomo nero dotato perché non riesce a trovare un uomo in Italia. Non
0: a,
1: è
0: me, a me sembra...
2: Questo qui
0: a me
2: è uno stereotipo del cazzo, se lo posso dire.
1: Sì, lo dice, lo può dire assolutamente.
2: Visto che parliamo di dotazioni. Perché se io fossi stato 1,78 m per 55 kg, potevo avere anche 90 anni e nessuno che pensava perché dice ti fai l'uomo nero perché non lo trovi in Italia.
1: Sì.
2: Perché va da sé che se non sei... 50 kg e tutta no, conformata secondo lo standard.
1: Invece lei che è un po', diciamo, possente.
2: Io che
1: cioè,
2: sono più
1: per forza,
2: più abbondante,
1: per la scelta dell'uomo.
2: Va da sé che dice, ma perché non lo trovi? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto?
1: Torni presto, grazie, mitologico.
0: Ma figurati.
1: Fermi tutti. Italiani!
3: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sì, sì, è stato il mio primo campionato del mondo indoor, che è una delle manifestazioni più difficili da raggiungere, almeno per noi del mezzo fondo, perché nei 3000 c'è la finale diretta, sì. Quindi ci sono, a prescindere, solo 15 posti. E in più, a differenza di tutte le altre manifestazioni, sono solo 2 posti per nazione. Quindi, visto che la concorrenza interna adesso è molto alta, era anche difficile essere nel...
1: Quindi sei una di quelle brave, insomma.
2: Molto brave.
0: quanto... Così sembrerebbe, non lo sto ancora realizzando. A volte mi dico come faccio a trovarmi qui. Però
2: sono arrivata.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E 2 che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Qualche settimana fa sono andato a vedere una presentazione di Workday e poi, magia, ho incontrato Paolo Berti, Head of Solution Consulting Italy, Spain and Portugal, e gli ho detto devi assolutamente venire in radio. Buonasera Paolo.
2: Buonasera Pepe.
1: 2 anni fa si parlava di Generative AI, un hype che è durato 2 anni e poi dopodiché agenti. Gli agenti sono quelli che risolveranno tutti i problemi della Terra. Ma questi agenti vivono se sono in grado di connettersi con altre piattaforme, cioè di andare a prendere i dati, prendere le informazioni. Peccato che se noi guardiamo, osserviamo il comportamento umano, gli esseri umani sono tutto fuorché metodici, razionali. L'esempio stupido di cui parlavamo qualche settimana fa è: se io e te ci dobbiamo mettere d'accordo per un appuntamento, ti scrivo una mail, tu mi rispondi su WhatsApp, io ti mando magari un messaggio su Messenger, mi hai trovato su LinkedIn e allora mi ricordi che sparpagliamo le informazioni su tante fonti. Un agente, se non ha accesso a tutti questi strumenti, col cavolo che riesce poi a prendere le informazioni e a fissare l'appuntamento. E quindi come si supera questo problema?
2: Allora, io direi che nei miei più di 20 anni di esperienza nel mondo tecnologico è la prima volta che vedo un allineamento totale globale intorno a un punto, che qualsiasi strumento, qualsiasi tool sia costruito per essere che possa parlare con qualsiasi altro.
1: Interoperabile, quindi.
2: È la prima volta in cui si sta parlando di definire protocolli e standard globali con cui questi agenti possano parlare, no? In un modo globale e comune a tutti. Quindi questo rispondendo alla tua domanda, forse questo problema per la prima volta non lo troveremo più.
1: Forse, lasciami dubitare, perché fino a quando non avremo uno standard avremo tanti pseudo standard e quindi poi tutti indietro che dicono: ragazzi, però il 92% delle aziende che hanno provato intelligenza artificiale non sono riusciti a farci nulla perché mancavano le integrazioni, perché mancavano i dati.
2: Assolutamente, mancavano i dati. E ci aggiungerei una terza componente, che è qualcuno che coordini tutti questi agenti, che li governi, no?
1: Perché qualcuno ieri... o qualcosa? Io temo qualcosa più che qualcuno.
2: Qualcosa. Noi da un punto di vista, per esempio, di Workday abbiamo scommesso per creare uno strato che possa gestire sia gli agenti Workday ma anche gli agenti che non sono Workday, perché pensiamo che nel mondo aziendale comunque non ci si può permettere, no, di avere degli agenti che facciano quello che vogliono senza un controllo. Quindi portare un po' di ordine, diciamo, dentro dell'azienda, no?
1: Sì, perché per chi non lo sapesse, e andatevelo a vedere, Workday lavora su 2 fronti, HR e Finance. Specificamente su questi 2 fronti e non su n altri. Perché questa scelta, secondo te, di lavorare solo su 2 fronti specifici, cioè di concentrare le proprie attenzioni su 2 fronti specifici e non di diventare un flower general purpose?
2: Ma sai, io penso che, no, ognuno deve fare il lavoro che sa fare, no? Questo non vuol dire che oggi ci stiamo proponendo come una piattaforma aperta che ci permette di integrarsi con agenti di terzi, che ci permette posizionarsi anche come una piattaforma di intelligenza artificiale a 360 gradi, certo, dentro dell'azienda. Quindi noi ci proponiamo un po' come l'orchestratore di tutti questi agenti aziendali e assicurarsi un po' la compliance e il rigore che vogliamo
1: Nei processi aziendali. Paolo, ma con tutti questi agenti che si parlano, si scambiano informazioni e prendono anche in parte decisioni operative, qual è l'essere umano che ha più voglia di metterci testa in quello che sta facendo? C'è qualcosa che lavora per noi, per quale motivo mi devo dar da fare? E incominciamo sempre più ad arretrare e a limitare il nostro focus, la nostra concentrazione, la nostra capacità, e quindi smettiamo di imparare.
2: Smettiamo di imparare, è probabilmente uno dei rischi, no? Assolutamente. Penso che mi trovi totalmente allineato con la tua visione, una visione, no, che anche come padre di famiglia vivo no, in un modo con un'apprensione particolare, no? Effettivamente, no, un po' le frasi che mi vengono in mente: con la macchina abbiamo smesso di camminare, no? con il GPS abbiamo messo di saperci orientare nelle città, con l'intelligenza artificiale che cosa stiamo abbandonando, no? E questo che cosa stiamo abbandonando è qualcosa che dal mio punto di vista può essere molto importante, e quello che distingue l'essere umano, che è la capacità cognitiva. Se noi non alleniamo questa capacità cognitiva, che cosa diventiamo? Magari saremo anche dei super umani, perché con l'appoggio dell'intelligenza artificiale saremo più performanti, Ma se questa intelligenza artificiale si spegne?
1: E soprattutto, non solo se si spegne, ma se questa intelligenza artificiale non è alimentata da nuova creatività, da nuova informazione, da nuova conoscenza, ma rimane sempre all'interno dello stesso perimetro di conoscenza, come fa a darci delle nuove visioni?
2: La copia della copia della copia che diventa una... brutta copia.
1: Una bruttissima copia.
2: Assolutamente, no? E poi, poi l'imparare è un altro aspetto importante. Quando tu entri in azienda, fai certi lavori,
1: certo,
2: chiamiamoli di basso livello, che però ti portano a imparare anche gestioni complesse, come interagire con delle persone, eccetera, no? Banalmente oggi questi lavori non ha più senso darli a un umano, no? Ha senso darli all'intelligenza artificiale. Parliamo, certo, di meeting minutes delle riunioni, parliamo di riassunti, sintesi, eccetera, eccetera, no? Piano di azioni, chiamiamoli come vogliamo.
1: Sì.
2: E quindi uno degli problemi anche nelle aziende è: ma come coltiviamo il leader del futuro? No? E questo leader del futuro, mi aspetterei che ha una capacità creativa, una capacità di leadership, una capacità di intuizione, no? Io penso che arriveremo a trovare un bilancio in tutto questo, dove dovremo stimolare sempre di più, no? Magari risparmiamo tempo da un lato, dobbiamo assicurarci che nelle aziende sia poi un terreno fertile per la creatività, per l'istinto, per tutti quegli aspetti più umani dove l'intelligenza artificiale non può chiaramente aiutarci.
1: E allora, secondo te, e qui vorrei chiudere un pochino questa chiacchierata, il futuro degli agenti oggi, che un po' viene visto, venduto, presentato come quell'elemento che fa da trade union tra tante piattaforme, e l'uomo che finalmente, lo metto tra virgolette, si libera del fardello delle attività ripetitive. Secondo te che futuro avrà?
2: Allora, io vedo due livelli. No, uno è rimuovere la barriera tecnologica, dello strumento tecnologico alla persona. Che cosa vuol dire? Oggi noi abbiamo imparato, parte del fatto che comunque i white collar, le persone che utilizzano computer, hanno un certo status, è perché sono stati capaci di imparare degli strumenti tecnologici, chiamali Word, chiamalo Excel, chiamalo qualsiasi sistema che utilizziamo nel mondo aziendale, e quella è la loro abilità. Questa non vale più niente, no? Quindi dove andremo è un'interfaccia come Sana, dove io con un linguaggio naturale farò fare al sistema, cercherò informazione, gli farò ricercare, prendere azioni, fare cose per me, dove poi alla fine magari prenderò un'azione finale, no? Quindi questo è il modo come comunicheremo con la tecnologia, cambierà drasticamente. Questa è una parte. E l'altra parte, io penso che l'evoluzione degli agenti andrà verso una stabilizzazione, dove, no, dal far west di agenti che fanno tutti, magari li limiteremo, gli metteremo certe linee guida, no? Per esempio, noi in Workday siamo molto focalizzati su creare agenti che hanno sottostanti delle regole molto chiare. Cioè, nel mondo aziendale, nel mondo HR e finance, non possiamo permetterci di essere probabilistici. Dobbiamo assicurarci che la risposta di un agente, l'azione che prende un agente, sia consistente per tutti i dipendenti. Mm-hmm. E questo può essere solo fatto con degli agenti che hanno una parte di intelligenza artificiale, ma sottostante hanno dei processi ben definiti che portano rigore a quello che fanno. E quello è il nostro posizionamento nel mercato da un punto di vista di Workday, e penso che fondamentalmente magari ci stiamo anticipando a quella che sarà la tendenza del futuro.
1: Ringraziamo allora Paolo Berti, che è Head of Solution Consulting di Italy, Spain e Portugal di Workday, per essere stato ai microfoni di Radio Next.
2: Grazie a te per invitarmi.
1: Grazie a Gian in regia per averci dato una mano anche questa sera. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45, dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, una nuova puntata di Radio Next. A seguire il podcast della versione estesa della nostra chiacchierata con, in questo caso, il nostro ospite Paolo. Un saluto da Pepe Modero.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Israele e Libano firmano un accordo di pace, ma Hezbollah non accetta. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, oltre 900 i morti accertati, 50.000 i dispersi. Mondiali, la Francia.